0: era quella contro la Turchia in Turchia, perché l'umore era a pezzi.
1: Credo che sia anche Guler, Yilmaz, sta a pezzi.
0: Sì, tra l'altro, già non c'erano, no? Ildiz, non c'era Çalhanoğlu, adesso non ci saranno, no, né Yilmaz e Guler. Molto spuntata.
1: Direi che stanno veramente un po' crisi, un eufemismo. Hanno preso 3 gol, 4.
0: Sì, persino Montella, quando gli è stato chiesto dell'esonero, ha detto vedrà la federazione, sostanzialmente.
1: Beh, insomma, sta prendendo tempo, perché c'è anche gratitudine nei confronti di un allenatore che ha portato la Turchia ai mondiali dopo
0: 22 anni.
1: 22 anni, esatto, per la precisione. Quindi, però, sai, la gratitudine è un sentimento.
0: Sì, e poi nel calcio dura fino a un certo punto.
1: E detto questo, vabbè, noi ci dobbiamo aspettare l'ultima risposta prima della sosta, poi ne riparleremo a metà novembre, ci sarà il Belgio, ci sarà la Francia. E per vedere se di consolidamento. Allora, voglio dire, noi siamo partiti, qui ha ragione anche Daniele, cioè equilibrio. Per me sta facendo un ottimo lavoro. Ripeto, sta utilizzando Mancini la Nations League per consolidare il gruppo, per trovare delle certezze, entusiasmo, armonia, equilibrio, gruppo, tutto quello che è stato detto da Barella e Mancini. Anche
0: sì,
1: prima di
0: sì, l'aspetto anche psicologico.
1: Detto certo. Questo, poi se vogliamo entrare anche nei particolari, vediamo anche che sta trovando ogni cioè, tu vedi sulla sinistra c'è Ruggeri, Calafiori in attesa di Di Marco. Sulla destra c'è Caiode, scoperto, Palestra, in attesa di Palestra,
0: quindi
1: c'è Lorenzo,
0: c'è
1: Freschezza, Scalvini, la promozione è una roba di Mancini, e a proposito di Mancini c'è Mancini con Scalvini, a sinistra nella difesa ci sono due destri, centrale di destra e destro naturale, e dall'altra parte centrale di sinistra Mancino e Mancino dall'altra parte, in attesa di Di Marco, quindi c'è tutta uno studio anche al dettaglio.
0: Dice penso pesato.
1: Esatto, cioè in mezzo al campo pure quello. Quindi in attacco c'hai Pio Esposito, poi Ken che si sdoppia a destra e a sinistra, però insomma c'è Scamacca, c'hai 3 centravanti, e poi c'ha le idee chiare. Mancini gli puoi dire tutto, ma c'ha le idee chiare e sta lavorando bene. Poi è un conto arrivare secondi, secondo me la nazionale ancora non si deve montare alla testa, come si dice, piedi per terra, lavorare per arrivare con dignità e anche consapevolezza a giocarsi una partita contro giocatori, squadre forti tipo la Francia, con un'autorevolezza, una stima, una personalità diversa rispetto al passato, tutto qui. Poi crescendo trovi anche, voglio dire, delle certezze in più e diventi ancora più forte. Ma non siamo fortissimi, ma possiamo essere forti e competitivi se lavoriamo in questo modo. Ecco, questo c'è da dire.
0: Sì.
1: Poi sei terzo, sei davanti alla Turchia, Belgio e Francia arriveranno prime di te. E, insomma, dov'è la notizia?
0: Sì,
1: cioè,
0: esatto,
1: se
0: d'accordo.
1: Arrivi secondo la notizia, se arrivi terzo stai là.
0: Hai fatto
1: Tesati.
0: Più o meno il tuo, non voglio dire il tuo, ma era...
1: Chi arriva terzo si salva, giusto?
0: Dipende, può anche insomma, andare a spareggiare, poi bisogna vedere le migliori terze e le peggiori terze.
1: Però mantieni la lega, se arrivi secondo vai ai quarti.
0: Sì, esatto, quello poi bisognerà vedere le altre come faranno. Però insomma, ad ogni modo, io anche perché a me devo dire, coinvolgo anche Lorenzo, a me dei risultati della Nations League importa fino ad un certo punto, e anche nelle partite, se avessimo perso 3-1 contro la Francia, non avesse fatto 2 miracoli Donnarumma, la mia valutazione sarebbe stata più o meno lo stesso. Certo è che bisogna mantenere equilibrio, Lorenzo. Non eravamo probabilmente dei brocchi e tutto da buttare contro il Belgio, non siamo dei fenomeni adesso dopo queste 2 partite, per quanto secondo me i segnali sono stati positivi. La tua valutazione qual è?
2: Sono d'accordo. E comunque la partita di stasera è una trappola, non ci sbagliamo, perché è facilissimo arrivare a vincerla questa partita, perché è giusto tutto quello che avete detto sui tanti assenti della Turchia, e perché comunque sia una settimana fa l'Italia ha battuto 4-1 la Turchia in casa loro. Però dall'altra parte attenzione, perché serve concentrazione, serve un'Italia che non pensi di essere guarita, perché è in via di guarigione ma non è guarita, quindi questo è il monito per la partita di stasera. Poi per il resto sono d'accordo, cioè l'Italia, Mancini sta facendo un buon lavoro secondo me, perché sta dando fiducia a giocatori che non esistevano, vedi Caiode per esempio. E poi è vero che si dice sì, Donnarumma ha fatto i miracoli, bene, ma se Ken fa gol dopo 8 minuti, va in vantaggio dopo 8 minuti con la Francia e vediamo come va a finire. Cioè le partite, alla fine il pareggio diciamo che ci poteva stare. È importante, sarà importantissimo arrivare almeno terzi per avere un cammino più semplice nel sorteggio per le qualificazioni all'europeo. Però diciamo che è una buona ripartenza questa dell'Italia una settimana fa eravamo sotto a un treno e oggi invece siamo molto più speranzosi e fiduciosi.
0: Sì, c'è, ecco, fiducia, speranza, Stefano Mattei, vengo anche da te, perché poi, ecco, diceva bene Lorenzo, questa può essere una partita trappola, forse è la partita più interessante conoscendo la storia dell'Italia. Come sempre l'Italia nei momenti di difficoltà tende un po' a esaltarsi e uscire fuori, ora dobbiamo capire, perché se invece in questa partita in cui abbiamo i favori del pronostico rifacciamo dei passi indietro, sarebbe un bel problema.
3: Beh, certo, sarà pure una partita trappola, sempre meglio però affrontare una Turchia dopo che viene da 3 sconfitte consecutive e ha mezza squadra fuori, i migliori giocatori, che affrontare il Belgio o la Francia, parliamoci chiaramente. Io credo che l'Italia stasera vincerà e taglierà fuori la Turchia, perché in caso di vittoria l'Italia, male che va, è terza, perché sì, 7 punti, la Turchia avrebbe soltanto 2 partite per recuperare, impossibile. Ma io credo che Mancini stia cercando di capire se ci sono delle risorse che magari fino a ieri non erano state prese in considerazione. Abbiamo parlato di Caiote, ma io allargherei il discorso anche al fratello di Pio Esposito, Sebastiano, per esempio. Forse sarà riproposto Romano stasera. Cioè l'Italia, parliamoci chiaramente, non c'è un grande materiale tecnico e quindi c'è un materiale normale con una stella che si chiama Donnarumma, e si è visto appunto a Parigi quanto è importante avere delle stelle, però il materiale è quello che è. E quindi Mancini sta cercando di trovare risorse alternative per migliorare una squadra che comunque più di tanto non può fare. Sicuramente una cosa si è vista, che contro la Turchia e soprattutto contro la Francia l'Italia può giocarsela tranquillamente, e il rammarico invece di non essersela giocata per esempio in un certo modo o con la Bosnia o con la Macedonia in passato, saltando i mondiali.
0: È quella la differenza, io penso sia quello lì il grande punto. Daniele, ritorno anche da te. La testa alta, a me interessa poco pensare di poter vincere l'europeo, è una prospettiva impossibile, non pretendo che questa Italia possa ambire al massimo, perché non lo può fare a livello qualitativo, poi quello che verrà in più ben venga, però perlomeno avere l'impressione innanzitutto, uno, di un atteggiamento differente, due, anche finalmente una sensazione di transizione, perché ho l'impressione che anche ormai un certo gruppo vivesse un po' di traumi degli ultimi anni e qualcosa andasse rivisto.
4: No, ma assolutamente, ha detto una cosa giusta Stefano, io credo che quest'Italia, l'Italia che stiamo vedendo in queste partite, avrebbe spazzato via la Bosnia senza nessun problema. Il fatto è che ci siamo arrivati nel momento sbagliato, con la paura, col terrore, con poca personalità, e abbiamo fatto la figura che abbiamo visto. Mancini sta lavorando molto bene, ha tirato fuori giocatori che nessuno conosceva o che nessuno pensava di avere. Non abbiamo fuori classe, forse l'unico è sicuramente Donnarumma. Abbiamo buoni giocatori, soprattutto giovani, che hanno bisogno di crescere e di fare esperienza. E quindi credo che sia questo l'aspetto più importante. Poi la partita di stasera potrebbe essere una trappola, ma sono convinto che nessuno correrà il rischio di sottovalutare questa avversaria. Penso che andranno in campo con l'atteggiamento giusto, con grande voglia, cercando di imporre il proprio gioco, cercando di giocare a ritmi elevati, come abbiamo visto contro la Turchia. E quindi sono abbastanza ottimista. Dopodiché questo è soltanto un cammino di avvicinamento agli europei, la Nations League per me conta poco in realtà.
0: Sì, quello di risultati quasi nulla.
4: Tra l'europeo e le qualificazioni mondiali, insomma. E quindi lì vedremo di che passo siamo fatti veramente.
0: Esattamente, l'unica cosa che devo dire personalmente che mi interessa dei risultati della Nations League sono le prospettive sulle qualificazioni a europei, mondiali e quant'altro. Per il risultato in sé mi interessa francamente molto poco.
3: Io credo che stia facendo il piccolo chimico Mancini, calibrando il materiale, il tecnico che ha a disposizione, per poi arrivare alle qualificazioni europee e alle qualificazioni mondiali con i giocatori che lui ha scelto.
0: Secondo me è giusto, Stefano. Cioè, sono queste le partite per farlo in Nations League, perché poi sono quelle che hanno sostituito le vecchie amichevoli. Quindi se non si fanno esperimenti qua, non vedo dove si potrebbero fare. Sono le gare più idonee.
3: D'accordo, assolutamente, lo sto dicendo. Mancini, dopo il Belgio, francamente, c'era un pessimismo cosmico, naturale, perché davanti a uno stadio come l'Olimpico, la prestazione soprattutto del primo tempo ha lasciato attoniti. Poi invece si è vista un'ottima Italia che ha approfittato della Turchia, ma direi che soprattutto contro la Francia, sì, non abbiamo dominato come ho letto da qualche parte, no, però l'Italia ha retto il confronto con la Francia e ha avuto le sue occasioni, questo è già molto importante, ripeto, contro una squadra che insieme alla Spagna, non ci sono dubbi, è la squadra più forte al mondo in questo momento, forse l'Argentina, sono le tre migliori, e l'Italia ha sofferto in casa della Francia a Parigi, ma non ha sfigurato, e quindi una squadra che può competere a Parigi con la Francia o con la Spagna o con l'Argentina, è assurdo che non si sia qualificata per i mondiali, però purtroppo è così.
0: Eh sì, è un bel paradosso, anche perché forse certe cose le capiamo solo dopo aver preso le batoste qui in Italia, calcisticamente parlando e non. Però a proposito di nazionali vi porto anche su un altro tema che mi premeva affrontare, perché ci sono degli elementi in questa sosta nazionale, elementi che giocano nel nostro campionato, che hanno fatto molto bene. E un titolo l'abbiamo tirato fuori, chiaramente citazione al dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché ci sono tre profili che al momento hanno reso poco in campionato, invece con le nazionali hanno fatto molto bene. Due sono del Napoli, uno è del Milan. Del Napoli il riferimento ovviamente è a De Bruyne, tre partite giocate, due gol e un assist, ma soprattutto un coinvolgimento totale. Poi Højlund, 4 partite, 3 gol, di cui uno anche decisivo ieri sul rigore contro il Galles nella vittoria per 0-1, mentre per il Milan è Gonzalo Ramos, scatenato con il Portogallo, sotto porta molto più efficace. Ora Stefano Impallomeni, riparto da te. Sono questi giocatori che devono dare di più alle loro squadre di club, o sono le squadre di club che devono mettere più nelle condizioni di rendere questi giocatori?
1: C'è la seconda, quella che hai detto.
0: Ah,
1: diceva Guzzanti.
0: Sì.
1: Secondo me
0: sono più le squadre. Per tutti e due i casi, quindi
1: sì,
0: Napoli e Milan?
1: No, tutti e tre i casi.
0: Sì, certo, dicevo delle due squadre.
1: Sì, delle due squadre, perché non è un caso che la Danimarca gioca al calcio, fa una proposta offensiva, la stessa cosa fa il Portogallo e il Belgio. Punto.
0: Quindi nettamente questa è la risposta. Lorenzo, secondo te è così? Cioè sono più gli allenatori e le squadre, oltre o anche i giocatori devono dare qualcosa in più?
2: No, no, allora sicuramente i giocatori si devono mettere a disposizione al 100% e sono sicuro che in nazionale lo facciano e nei club magari hanno più da ridire anche sulle scelte degli allenatori. Poi comunque stiamo parlando di allenatori, ovvero parliamo di Amorim da una parte e Allegri dall'altra, che sono arrivati quest'anno. Quindi bisogna dargli anche un po' di tempo per capire il materiale che hanno e per sviluppare un qualcosa che possa coinvolgere di più i calciatori. Però se noi pensiamo a De Bruyne, per esempio, cioè De Bruyne è arrivato in Italia, scelta sua di andare al Napoli, la prima ce l'aveva con Conte perché non andava bene, poi comunque sembra che anche il gioco di Allegri non gli vada bene, quindi si mette a disposizione anche lui. Poi questi sono nazionali che comunque hanno fatto un qualcosa nel tempo, perché non è che si sono conosciute ieri, non è che sono in fase come l'Italia, come dicevamo dell'Italia, in fase di esperimenti, cioè sono tutte nazionali che il Belgio è arrivato ai quarti al mondiale, il Portogallo comunque sia lo conosciamo che ha vinto dei trofei importanti negli ultimi anni, la Danimarca, diceva giustamente Stefano, gioca a calcio, ma perché è da anni che sta facendo un lavoro, quindi diamo tempo anche agli allenatori, però gli allenatori devono mettere in condizione i loro migliori giocatori di rendere al meglio.
0: Sì, anche perché poi sono giocatori che spostano, che potenzialmente potrebbero spostare gli equilibri, Daniele, sono giocatori offensivi, poi probabilmente ognuna di queste tre casistiche è leggermente differente dall'altra, però ecco, quella che poi è risaltata agli occhi è stata soprattutto la differenza di De Bruyne, un altro giocatore completamente, e mi sento di dire forse la miglior forma di De Bruyne da quanto ha lasciato il Manchester City, quello visto con la nazionale e non con il Napoli, chiaramente
4: ha fatto, se non sbaglio, 3 gol, no, in 3 partite,
0: mi pare, 2 gol e un assist in 3 partite,
1: sì.
0: Comunque parliamo di numeri, ma poi anche le prestazioni, il coinvolgimento è quello che ha rubato l'occhio, molto più mobile.
1: Anche il cambio in panchina, no? Van Bommel, posso dire,
0: sì, probabilmente sì, certo.
4: Io credo, pensando a due giocatori del Napoli soprattutto, Højlund e De Bruyne, che questo loro rendimento nei nazionali sollevi degli interrogativi sul lavoro di Allegri.
0: Di Allegri.
4: Perché è evidente, è evidente, cioè se i giocatori sono questi, perché nelle loro nazionali hanno questo rendimento e nel Napoli invece spariscono? Che secondo me è questa, la domanda è questa. E quindi qualche dubbio c'è sul tipo di lavoro che sta svolgendo Allegri, che forse non li mette nelle condizioni migliori di esaltare le loro caratteristiche. Per quanto riguarda Gonzalo Ramos, insomma, nel Milan ha fatto poco finora, ha fatto più assist che gol. Nel Portogallo sta giocando molto bene, si fa trovare sempre pronto all'appuntamento col gol. Però anche il Milan deve dargli la possibilità di esprimere le sue qualità, cioè se il Milan non lo mette nelle condizioni di far vedere quello che sa fare, come sta facendo il Portogallo, evidentemente anche lì ci sono degli interrogativi da porsi, secondo me.
0: Certo, posto che poi è ovvio, Stefano Mattei, ritorno anche da te, qualcuno diceva un conto è essere lanciato da alcuni giocatori in porta, un conto è che ti mandi in porta Vitigna o che ti mandi porta Bruno Fernandes, anche questo incide.
3: Di Allegri è molto bravo a gestire i giocatori importanti di qualità che gli vengono messi a disposizione. In questo momento nel Napoli sono mancati per infortunio giocatori come McTominay, come Anguissa, come Buongiorno. C'è un Di Lorenzo che ha, secondo me, ha intrapreso la parabola discendente, non a caso ha perso il posto in nazionale. Cioè il Napoli per me è un ciclo che si è chiuso, è stato mantenuto perché c'erano troppi giocatori, invece andava
0: anche l'età media è molto alta.
3: Esatto, è un gruppo che ha dato il meglio e quindi Allegri e quindi i giocatori Højlund e De Bruyne stanno pagando un Napoli che andava svecchiato e rimodernato, che andava fatta una ripescata che non è stata fatta. E Allegri in questo caso non è il tipo che sa improvvisare, sa gestire. Nel caso di Amorim invece di Gonzalo Ramos il problema è un altro, è che un giocatore non è un cannoniere fenomenale Ramos, però sicuramente avrebbe potuto dare qualcosa di più se Amorim avesse azzeccato in 5 partite le formazioni giuste in 3-4 e invece è stato spesso costretto alla fine del primo tempo a cambiare 2-3 giocatori perché aveva sbagliato la formazione, e questo secondo me Gonzalo Ramos lo ha pagato, come tutto il Milan d'altronde.
0: Sì, certo, poi con dei movimenti anche molto differenti. L'immagine che mi è risaltata agli occhi ieri è stato ad un certo punto proprio sul finale di partita, Jess che ha detto a Gonzalo Ramos non venire a legare il gioco, vai dentro l'area, e dopo 5 minuti ha segnato un gol sporco, devo dire, non bellissimo, però alla fine è comunque un gol che è valso i 3 punti.
3: Sono pochi gli allenatori che cambiano 2-3 elementi sotto di 2 gol alla fine del primo tempo. Vuol dire che non hai azzeccato gli uomini giusti, e al Milan finora è capitato troppo spesso.
0: Eh sì, lo ha effettivamente ammesso anche lui stesso in alcune conferenze stampa. Quindi c'è chi dovrà riscattarsi e chi dovrà invece cercare conferme. Proprio prima di lasciarvi andare, perché stiamo arrivando alla fine del blocco, volevo chiedervi proprio questo, Lorenzo, ritorno da te. Da chi ti aspetti, che siano squadre o che siano singoli ovviamente, dei riscatti, e da chi ti aspetti invece delle conferme, ora che è vero che c'è ancora la nazionale di mezzo, ma che ci stiamo riavvicinando alla Serie A?
2: Ma è chiaro che il pensiero sul riscatto va dal Napoli, perché è quella un pochino più attardata in classifica, c'è poco da fare. Però io lo ripeto, l'ho detto prima, bisogna aver pazienza, sono giocate 5 partite. Difficile dare dei giudizi definitivi in questo momento. Le conferme ce le aspettiamo dalla Roma, ce le aspettiamo dall'Inter, che insomma sono le due squadre che fino a questo momento hanno fatto meglio. La Juventus deve far meglio, ma non scopriamo niente di nuovo. Insomma, ci siamo lasciati questa lunghissima e noiosissima, lo possiamo dire, sosta con delle
0: molto,
2: idee
0: Lorenzo.
2: Che sono sempre le stesse, insomma, bella lunga questa sosta, poi inizio stagione, poi sono fatti male un sacco di giocatori, insomma, non lo so se avrà un seguito questa sosta così lunga anche in futuro.
0: Tra l'altro proprio altri infortuni arrivano alla spicciolata anche nelle ultime ore, abbiamo riportato anche a proposito di guai del Napoli, ennesimo stop anche per Oliveira. Però Stefano Mattei, vengo anche da te, ecco, conferme, riscatti, da chi ti aspetti qualcosa?
3: Guarda, conferme ovviamente dalle prime della classe, anche se sono 3, ma io mi rivolgerei soprattutto a Inter e Roma, calcolando che la Roma ha una partita super difficile, che è in casa del Como, quindi è una Roma che dovrà subito rispondere presente, perché col Como si rischia di essere subito di nuovo stoppati, e l'Inter potrebbe allungare, l'Inter è la squadra più forte, parliamoci chiaramente, però la Roma è lì. Per quanto riguarda chi dovrebbe invece resistere, la Lazio, che ha un confronto non difficilissimo contro il Monza, ma poi avrà la Juventus, perché non credo che Como e Frosinone e Cagliari possano reggere questo ritmo. Ci si aspetta molto dal Como, appunto perché aspetta la Roma, e poi le squadre, chi deve, come dire, continuare ma migliorarsi, che è la Juventus, e chi invece deve cambiare passo, perché è in ritardo Atalanta, ma soprattutto Napoli, perché il campionato vero comincia adesso. Diciamo che queste cinque partite hanno permesso a chi è stato bravo di crearsi una piccola dote, a chi non lo è stato di partire con l'handicap.
0: Eh sì, come sempre dopo la prima sosta, soprattutto adesso che è stata molto lunga, ci possono essere delle risposte già più probanti. Daniele, stessa domanda anche a te, posso che puoi rispondermi anche con giocatori o allenatori oltre che squadre.
4: Guarda, io mi aspetto una conferma dalla Roma, come diceva Stefano, è una partita molto importante nel lunch match di domenica contro il Como. Il Como è una squadra molto forte, la Roma deve confermare, dopo quanto di buono ha fatto vedere contro l'Inter, deve confermare di essere una squadra che può puntare allo scudetto, come io penso. Per quanto riguarda il riscatto, senza dubbio il Napoli, perché sulla scorta delle ottime prestazioni nazionali di De Bruyne e Højlund, anche se De Bruyne credo si sia abbia qualche problema fisico, non giocherà questa sera se non ho capito male, però mi aspetto un riscatto da Napoli, altrimenti si allontana troppo la zona Champions.
0: Eh sì, anche perché poi il calendario diventerà un pochino più agevole, perlomeno nelle prossime settimane, staremo a vedere. Io a questo punto vi ringrazio, ringrazio Lorenzo Di Benedetto per essere stato con noi.
1: Ciao,
0: grazie Lorenzo.
1: Lorenzo,
0: alla prossima,
2: ciao,
0: buon lavoro.
2: Ciao ragazzi.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Grazie anche a Daniele Garbo.
1: Ciao, Daniele,
0: è sempre un piacere,
2: ciao,
0: alla prossima.
2: Ciao, ciao.
0: E salutiamo e ringraziamo, ciao, Stefano. Anche Stefano Mattei. Ciao Stefano.
2: Grazie a voi, arrivederci alla prossima.
0: Siamo arrivati alla fine del blocco, 15 in punto, ce ne andiamo in pausa e torniamo fra poco sempre a Maracanã.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Ancora in diretta in questa puntata di lunedì 5 ottobre 2026, prosegue Maracanã, Lucio Marinucci con Stefano Impallomeni qui accanto a me.
1: Ciao a tutti, ciao Lucio.
0: Ciao Stefano, come sempre ben ritrovato. Fra poco avremo anche gli ospiti di questo blocco, sono arrivati anche parecchi messaggi al 331-8200-213, poi ricordo che verso l'ora 4 avremo il blocco dedicato anche a un po' ai messaggi per chiacchierare qui insieme. Devo dire c'è grande diversità di vedute su Mancini, sai,
1: sì.
0: Io credo che non si debba essere preconcettuali in un modo o nell'altro, si debba analizzare in maniera tra virgolette scientifica quello che vediamo sul campo, mantenendo le proprie opinioni. C'è chi è ancora molto scottato da quanto era avvenuto poi alla fine della prima esperienza di Mancini, chi invece dice, chi lo criticava prima adesso non si può aggrappare a nulla perché stanno arrivando anche i risultati. Io credo che dobbiamo semplicemente iniziare a guardare al presente con vista sul futuro, senza dimenticare il passato, però ecco, cerchiamo di costruire, Stefano, io la vedo così.
1: Sì, però bisogna avere rispetto di tutte le opinioni, anche di chi magari non dimentica quello che ha fatto, andando via, ma non è che stiamo discutendo però dei contenuti di calcio, di se sia bravo o meno. Su quello, insomma, secondo me ci sono pochi dubbi.
0: Sì, posso, ripeto, poi pure lui ha chiesto scusa più volte, ha riconosciuto
1: sì.
0: Però,
1: almeno per quanto
0: sbagliata
1: mi riguarda, insomma, io quello che vedo cerco poi di smarcarmi da queste prese di posizione, però rispetto alle opinioni anche diverse, che non siano uguali alle mie, però io credo che poi questo allenatore sia bravo, soprattutto a intercettare velocemente quello che serve a una nazionale, soprattutto che ha mancato appuntamenti importanti. Io pensavo anche prima che la nazionale di Gattuso non fosse così mediocre, e come penso che questa non sia la squadra più ideale dei sogni.
0: Certo.
1: Io credo però che Mancini abbia una dote, quella di individuare i calciatori, di buttare anche dentro giovani e di creare un clima subito favorevole. Cioè, come ha detto anche, ho sentito delle dichiarazioni di Ciro Immobile molto interessanti, in cui diceva che ti incasina poco la testa. E guarda,
0: beh,
1: ti posso
0: per un
1: assicurare,
0: è fondamentale.
1: No, per un calciatore è l'ideale, che non vuol dire essere un amico oppure faccio come mi pare. No, ti incasina, ti arrivano quei 3-4 messaggi diretti, magari due semplici, due complessi. Tu sai che ti arrivano 4 messaggi, no, che ti arrivano.
0: Non sei overstimolato.
1: No, non è che ogni giorno, sai, ci sono allenatori che si il giorno prima dicono una cosa, poi te ne dicono un'altra, te ne dicono un'altra ancora, 5 giorni dicono 10 cose diverse. C'è il cervello che ti va in fumo, soprattutto quando poi devi recuperare un qualcosa. Lui secondo me è andato sul basico e complesso al tempo stesso, perché poi, ripeto, nel suo lavoro ha trovato delle coppie clamorose, anche dei terzetti per ogni ruolo. Cioè questa nazionale, non dimenticare che non abbiamo Palestra e Di Marco, sulla destra ha scoperto Caiode, cioè Di Lorenzo, che se sta bene è sempre da prendere in considerazione, a sinistra è Ruggeri, Calafiori e Di Marco. Calafiori può fare anche il centrale di sinistra. La difesa è composta da due destri e da due sinistri naturali, quindi è molto semplice. Mancini vede il calcio in maniera naturale e però efficace, quindi è molto istantaneo, e devo dire che questa presa diretta in nazionale ha dimostrato in passato e anche adesso lo sta dimostrando. Credo che rispetto agli altri CT sia stato migliore in questo, non ti sto dicendo nei risultati, c'è un CT, deve andare a capire subito cosa serve,
0: per questo in 4, immediato.
1: Insomma, in Turchia abbiamo visto la squadra che sembrava che giocasse insieme da 5 anni, e in Francia non ne parliamo. Poi, detto che sono stati risolti tutti i problemi, detto questo, no, dopo aver visto questo,
0: però qualche segnale
1: però
0: lo
1: vedi una
0: vedendo.
1: Squadra che si ritrova, che soprattutto c'ha voglia di tornare a giocare con la maglia nazionale,
0: che quello che chiedevamo
1: anche questo
0: un po' noi, Stefano,
1: però da un punto di vista tattico il lavoro di Mancini tecnico è strepitoso, perché io ho visto una squadra in Turchia come se giocasse da tempo, e in Francia sono più forti, perché sono più forti.
0: Beh, questo è innegabile,
1: anche se non è la Francia quella spumeggiante, insomma c'è questo cerchio in mezzo al campo, non lo so quello che vuol
0: fare, però rimane comunque una nazionale
1: molto
0: certo
1: forte,
0: stratosferica, con dei valori eccellenti.
1: Sì,
0: però io devo dire,
1: sì,
0: quello
1: sì, certo,
0: che stavi dicendo, io sono abbastanza d'accordo con te. Voglio sapere anche che cosa ne pensano gli ospiti di questo blocco. Intanto andiamo a salutare come sempre Massimo Orlando. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo,
0: ben ritrovato.
6: Saluto, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: E fra poco andiamo a recuperare anche Paolo Ghisoni, che intanto è caduto con la linea telefonica. Però ecco Massimo, a questo punto riparto da te. Stavamo discutendo un po' del tipo di nozioni e di imprinting che è riuscito a fare Mancini in queste prime partite. Primo tempo disastroso contro il Belgio, poi si è visto sempre qualcosina in più, qualche mattoncino in più. Non sarà la nazionale perfetta, non sarà la squadra già completa al 100%, però perlomeno si sono viste delle cose piacevoli a livello calcistico e di atteggiamento. Te che idea ti sei fatto?
6: Assolutamente, guarda, è stato bravissimo Mancini e i suoi giocatori a ribaltare questa situazione emotiva dopo la partita con il Belgio. E non era facile, tante critiche, ti aspettavano subito nella partita contro la Turchia, invece non so cosa sia successo, ma come diceva Stefano, ha trasformato una squadra vogliosa, la squadra che ci mette il cuore, che corre, che non rinuncia mai, cioè anche il gol di Bastoni, con un difensore che ha
0: emblematico,
6: si trova lì in quella zona del campo, è emblematico. Se la rivediamo, lui parte qualche secondo prima, dunque ci crede in quella palla lì. Dunque complimenti a Mancini, perché è vero, non abbiamo risolto i problemi e la strada è lunga, però se giocano con questo carattere, con questa voglia, sarà dura per tutti affrontarli.
0: Sì, come ho detto, è quello che chiediamo, almeno alla nazionale, non avendo i valori di un tempo e i valori delle grandissime invece compagini in giro per l'Europa e per il mondo. E faccio la stessa domanda anche a Paolo Ghisoni. Ciao Paolo,
7: ciao,
0: ben
7: Paolo,
0: ritrovato.
7: Ciao.
0: Ti chiedo che Italia hai visto, che già primo parziale giudizio, aspettando anche la gara di questa sera, si può avere sul corso di Mancini, perché era divisivo prima che ricominciasse questo corso, quando era stato nominato, e devo dire che è ancora divisivo nonostante queste tre partite. Tu che idea ti sei fatto?
7: Ma io mi sono fatto un'idea che in questo momento di divisivo ci deve essere veramente poco, perché abbiamo poche energie e tante risorse da utilizzare. Mancini secondo me ha ereditato anche molto dal punto di vista della vicinanza, fortunatamente, di un fuoriclasse della vita che ho avuto la fortuna di frequentare per parecchio tempo, che è stato Luca Vialli. E non è un caso che il percorso insieme abbia prodotto quel tipo di risultato, ma basandosi su un ragionamento che è l'inversione di quello che probabilmente succedeva ai tempi di Stefano, e mi sembra di aver sentito anche Antonio, ovvero
0: Massimo Orlando in collegamento.
7: Perdonami Massimo, perdonami, sì, non riconoscono
0: vai tranquillo,
7: spero che Massimo sia d'accordo. Una volta i club erano il trampolino di lancio e anche le forche caudine per arrivare in nazionale. Mancini ha invertito questa equazione.

0: un prospetto. Chiaro che la situazione comporta un rischio clamoroso, perché non è che stai giocando 20 partite in Serie B per poi arrivare in Serie A. Stai giocando con la maglia azzurra, con una responsabilità in questo momento storica pazzesca, perché tutti parlano di arrivare al terzo mondiale, quando in realtà stiamo giocando una competizione che, cioè, non, dai, non definiamola nemmeno troppo ufficiale, al
1: Ma
0: netto che
1: sì,
0: poi,
1: io lo dico sempre. Ci
0: ecco,
1: interessa quasi nulla i risultati della
0: lì,
1: Nations League.
0: quindi, e non scotta più di tanto la maglia. Arrivo a chiudere dicendo: lui ha capito di entrare nella testa dei giocatori e non farli risparmiare su niente, perché una partita della nazionale e il divertitevi quando va in campo ha questo senso, ha quella funzione lì. Cioè, fate conto di sostanzialmente giocare una partita come le altre. Non lo è, non lo è, non lo sarà mai, però questa generazione ha un vantaggio di non avere memoria storica, di non sapere quanto, ribadisco, ai tempi di Stefano o di Massimo una maglia azzurra potesse pesare. Perché qualsiasi maglietta li puoi mettere, io purtroppo ho frequentazioni di settori giovanili, a loro va bene, gliela puoi mettere fucsia, gliela puoi mettere con lo stemma che vuoi, a loro interessa più che altro tutta una serie di condizionamenti. Ma da questo punto di vista e di giudizi, Mancini l'ha capito ed è avanti rispetto ad altri ed è riuscito a ottenere, e io sono rimasto stupito dalla reazione che c'è stata, ma non tanto la partita con la Turchia, con la Francia, noi siamo andati là a giocare alla pari, è vero, in alcuni momenti ci hanno preso pallonate, bisogna sempre ringraziare il portiere, mai lì per parare. Poi per il resto ci sono altre considerazioni sotto che rendono Mancini scomodo e queste cose vanno dette prima o poi, perché Mancini va per la sua strada, non gli interessa nulla
1: Sì, è molto
0: di quello che
1: netto.
0: c'è. No, ma di quello che c'è sotto, ragazzi, per tutti i ragazzi che voi adesso giustamente vedete esplodere, sono tutti prodotti che sotto, se dipendesse da determinate figure dirigenziali professionali con una scala gerarchica non la vedono la nazionale. Pafundi, la nazionale non la vede, perché un 2006 deve farsi e l'under 17, se poi c'è l'anno buono dell'under 18 fare l'under 18, se poi c'è l'europeo dell'under 19 no, Mancini, si vede uno buono e l'ha dimostrato con Zaniolo, vieni su, fai esperienza in nazionale, non è più come una volta che
1: Sì,
0: la
1: anche perché
0: nazionale.
1: nei club trovano meno spazio,
0: No, ma
1: quindi
0: come ho detto prima,
1: paradossalmente li deve lanciare alla
0: la
1: nazionale.
0: nazionale è il cartellino per poi ritornare nel tuo club con un pedigree dicendo: oh, cazzo, hai fatto bene in nazionale. Scusate, mi è scappata una
1: No,
0: parola.
1: beh, è chiaro.
0: Ho fatto bene in nazionale.
1: Certo.
0: Sta attento che Caiode può giocare anche in Italia,
1: Ma è
0: senza
1: chiaro.
0: palatrafila e tutte queste situazioni. Quindi è un'inversione di un'equazione molto fastidiosa, molto fastidiosa.
1: No, ma anche perché poi bisogna sempre contestualizzare il tutto. Stefano, secondo me Mancini può essere utile e credo che questa sia poi in realtà una conseguenza di quello che stava dicendo proprio Paolo. Lui va sempre dritto per la sua strada e i giovani li lancia senza remore. E vi do una statistica che mi sono ricavato io, francamente, per curiosità. Donnarumma con chi ha esordito in nazionale? Chi era il CT?
2: Mancini.
1: Mancini. Caiode? Abbiamo visto adesso. Mancini. Scalvini, 4 anni fa, Mancini, Bastoni, Mancini, Calafiori, Mancini, Frattesi, Mancini, Tonali, Mancini, Fagioli, Mancini, Ken Faggi, Mancini, Sebastian Esposito, Mancini, non più Esposito. Questo era l'11 contro la Francia. 10 giocatori su 11 hanno esordito con Roberto Mancini. E non è una nazionale vecchia, in realtà, perché poi l'età media è di 24,6 anni.
2: Frattesi pure?
1: Pure Frattesi, esordito con Roberto
2: Barella non
1: Mancini.
2: ne parliamo.
1: Barella, esatto, poi non era qui nell'11 titolare. Questo fa capire che questi giocatori sono stati lanciati in nazionale quando ancora forse non avevano fatto vedere tutto quello che avrebbero potuto dimostrare nei club. Mancini ci ha creduto. Tutti questi giocatori sono frutto del suo lavoro della prima era. Secondo me non è un qualcosa di casuale,
2: Sì,
1: Stefano.
2: ma al di là della scelta individuale dei calciatori, dei convocati che un CT deve fare, ripeto, è sorprendente la velocità con cui il Mancio mette a posto le cose. Ma non è che mette a posto le cose e bisogna vedere i risultati. La squadra come gioca, come si ritrova, come anche ha risposto alla Francia in quel modo, come ha dominato in Turchia, come nel secondo tempo ha cercato una via magari un pochino più muscolare, scomposta, dove ancora non c'era l'idea di calcio di Mancio. Primo tempo col Belgio era forse frutto di una transizione, diciamo, no?
1: Sì, infatti anche delle scelte poi
2: Tecnica,
1: sono
2: psicologica,
1: cambiate,
2: emotiva,
1: secondo me.
2: proprio dal primo giorno di scuola. Però, ripeto, io io gli faccio i complimenti.

0: non mi è piaciuto come se n'è andato, ma insomma, voglio dire,
1: ha chiesto scusa, ha fatto mea culpa.
0: Ha chiesto scusa, non apriamo sto capitolo.
1: No,
0: però,
1: infatti,
0: insomma,
1: è un capitolo chiuso.
0: Non apriamo sto capitolo, però insomma, non mi è piaciuto, però sul campo è indiscutibile il suo valore.
1: Come Paolo?
2: No, dicevo che prima o poi bisognerebbe, adesso è chiaro che in un momento in cui ritorni bisognerebbe anche farcelo dire il motivo, perché facendo il suo lavoro poi è vero che...
0: No, ma io non è che gli faccio una cosa, però insomma il modo adesso, al di là diciamo, hai ragione, bisogna sapere la verità fino in fondo,
1: sì, ma
0: al di là di tutta sta roba, che la verità fino in fondo... C'è un comportamento che poi, se è un personaggio pubblico, la gente...
1: Anche lui l'ha riconosciuto,
0: sai,
1: in maniera molto onesta.
0: Già ti giudica in quel modo. Allora, siccome sei un personaggio bravo, le cose, bastava un gesto, oltre alle parole, un'azione rappresentativa, simbolica, e potesse mettere a posto tutte le cose. Non è stata fatta l'azione, sono state dette le scuse a livello formale, va bene, e si va avanti. Però, da un punto di vista, noi dobbiamo valutare il suo lavoro.
1: Io lo
0: giudico positivamente, esatto. Se poi uno può sollevare una perplessità riguardo a un comportamento, mica io dico che è stato colpe. A me non è piaciuto, poi basta.
1: Ma sì, all'epoca lo criticammo.
0: Non è che poi può avere avuto le sue ragioni, chi l'avrebbe, non l'avrebbero fatto tutti, non lo so se l'avrebbero fatto.
2: No, ci sono dei fatti che lui si aspettava. Sono stati
1: corrisposti, certo.
2: Poi puoi aver ragione tu sul fatto che siano stati presi a pretesto, perché comunque il carattere di Roberto, insomma, non è un mistero. Però va anche detto che riorganizziamo, rifondiamo, ripartiamo dopo la cosa. Ti suggerisco due o tre situazioni. Arriva il consiglio e è come se non avessi parlato. A quel punto lì te lo dico io, di che cosa stiamo parlando?
1: Perché, ma sì, è un discorso, è purtroppo molto cosa...
0: Paolo, nessuno
1: duraturo.
0: Vuole colpevolizzare nessuno, però io così, avendo pochi dettagli, insomma, è una deduzione, no? È un'induzione,
2: giusto.
0: Non una deduzione,
2: ma
0: sono elementi, però dico un comportamento che a me non è piaciuto, tutto lì,
2: vabbè. È il discorso, lo vedi anche dal trattamento della nostra categoria, cioè il titolo Italia brutta, sporca, impresentabile, mica me lo sono inventato io, la volta dopo gli facciamo le lodi perché è andato a
0: battere. No, io ho sempre separato le due cose, Paolo.
1: Ma assolutamente.
0: Cioè, Mancio
1: bisogna
0: come allenatore, come
1: CT,
0: bisogna essere onesti, allora è bravo. Quindi questo è arrivato, boom boom boom, mi ha messo insieme, non lo so, dei giocatori
1: finora
0: che giocano bene.
1: Le buone risposte. Poi abbiamo detto,
0: poi per quanto riguarda il suo comportamento, io dico, vabbè, si poteva fare qualcosina in più. Poi, ripeto, io accetto le scuse.
1: Sicuramente.
0: Magari
1: sicuramente.
0: Facevi una fondazione, aiutavi il settore giovanile scolastico, ti facevi garante di un movimento, non lo so, parlavi con Baldini.
1: Vabbè, ma francamente mi sento
2: già
1: dire...
2: previste e provato a fare.
0: Se mi chiedi scusa, io e te discutiamo, mi chiedi scusa.
1: L'ha riconosciuto in maniera onesta, sta
0: però
1: lavorando,
0: in più,
1: ma sì, direi
0: credo di più.
1: Chiudere. Fatemi tornare anche da Massimo. Per cui arrivavano messaggi qui anche su Mancini, e veniva scritto che l'unico allenatore capace di squadra che gioca calcio e non guarda a nessuno, non so se sia lui, però anche un altro, ecco, a proposito di guardare al futuro, Massimo, la cosa secondo me importante che ha avuto subito il coraggio di fare Mancini in queste prime partite è stato, soprattutto dopo la partita con il Belgio, avere il coraggio anche di mettere fuori dei giocatori un po' più esperti, un po' più senatori. Io ho l'impressione che a questo gruppo servisse non voglio dire uno stravolgimento, però delle variazioni sul tema a livello di interpreti, perché ci sono dei giocatori che, è evidente, nel club hanno reso sempre molto meglio che in nazionale in questi anni. Non saprei dirvi per quale motivo, però ecco, anche il ricambio secondo me, Massimo, era importante e si sta vedendo.
3: No, assolutamente, osservazione più che corretta. Dopo il Belgio, ti ripeto, è stato bravo a resettare tutto e a ripresentarsi con formazioni magari anche poco credibili all'inizio, no? Proprio perché abituati, no? Con i soliti giocatori, invece ha avuto il coraggio di tirar fuori Barella, che comunque è un giocatore importante, ma che in questo momento è lo stesso Di Lorenzo. Insomma, ha fatto un cambio, secondo
1: esatto.
3: me,
1: Mancini.
3: Mettendo dentro gente che aveva voglia. Giusto, Paolo prima ha detto che la nazionale sta diventando per certi giocatori una grande opportunità, ed è vero, mi ha dato questa impressione, cioè che davvero prima era quasi un fastidio per il gruppo storico, adesso invece il Mancio sta facendo capire a tutti quelli che che frequentano il giro nazionale, attenzione che qui non c'è il titolare fisso, e qui gioca chi mi fa vedere che sta meglio, e questo secondo me è importantissimo. Poi dopo chiaramente i giocatori, quelli importanti, alla fine verranno utilizzati, torneranno in condizione, però intanto essere riusciti a fare un grande risultato di prestazione come quello che si è visto in Turchia e in Francia con questi cambiamenti è un segnale molto positivo.
1: Molto molto positivo, io sono
4: soprattutto,
1: pienamente
4: ragazzi,
1: d'accordo.
4: Ve la butto lì, dovete considerare anche l'aspetto, non lascia indietro nessuno per delle beghe politiche, piccoli diciamo problemini tra federazioni, club,
1: problemi diplomatici, diciamo.
4: In Asio PA non l'ha convocato a caso, se PA stasera non gioca o un po' di minuti, PA è pronto per fare le valigie e cominciare a pensare che c'è anche la nazionale brasiliana. In questo momento non possiamo permetterci di lasciare a casa nessuno per queste baruffe chiozzotte. Siccome il Dortmund non ti dà il giocatore per l'Europeo Under 19 insieme a Reggiani, allora noi facciamo il dispettuccio, non lo convochiamo. Lui ha fatto il mediatore, non l'ha convocato, l'ha convocato, l'ha portato nel gruppo, però non vuole perdere un giocatore che potenzialmente,
1: può essere,
4: lo dicono
1: forte,
4: tutti, è un giocatore forte.
1: Cioè, è proprio in linea
4: Italia
1: con quelle...
4: In mano anche a queste situazioni. Vi ricordate il caso Asa? Il giocatore migliore dell'Italia,
1: come no,
4: italo-albanese. Migliore italiano...
1: Mito al Napoli.
4: L'italiano, albanese, all'Europeo Under 19. Lotta, conflittualità, no, lo convoca la nazionale albanese. No, allora lo convochiamo noi per farlo giocare con l'Under 21. Minuti giocati in Under 21 da Asa? Zero.
1: E ora ecco l'Albania.
4: Giocatore, certo, giocatore ammazzato, perché lui stava... Poteva andare a fare la riserva all'Europeo... Non stiamo parlando di un giocatore da un futuro certissimo, un giocatore comunque che il suo lo fa, probabilmente Stefano, non so se sei d'accordo, a me ricordava un pochettino Tommasino Hasler come altezza,
0: sì,
4: come qualità,
0: sì, sì.
4: E alla fine è finito in un bailame politico di lotta, baruffe, allora se vai di qui fai di là, non vai di là, e le stesse persone che si sono messe in mezzo sono le stesse che fanno la guerra al mancio adesso e che tifano perché la nazionale non vada bene.
0: No, vabbè, ma questa
4: perché
0: è
4: c'è
0: un'assurdità.
4: La gerarchia, fidati Stefano, fidati.
0: No, no, ma per carità, io non partecipo a queste cose. Io ho separato.
1: Sarebbe
0: le cose.
1: Bello sperare che non sia vero,
0: sullo,
1: però vedo
0: sullo
1: Paolo
0: strappo
1: molto
0: che
1: convinto.
0: C'è stato in passato e mi è dispiaciuto. Poi conosco Roberto, lo stimo, lo sa quanto io
1: ogni opinione
0: però
1: è legittima,
0: non mi è piaciuta quella cosa là, quella parentesi lì.
1: Va bene.
0: Dal punto di vista tecnico, come CT c'ha una visione che, ragazzi, lascia perdere l'Europeo conquistato, può andare bene, può andare male, ma a una velocità di esecuzione mette a posto tutto quanto. Ma che in passato non si capiva niente, adesso qui capisci qualcosa.
1: Però meno c'è una strada.
0: Ma puoi pure perdere una partita, ma qui si capisce, oh. Qui c'è un allenatore che c'ha sotto controllo Coppola, Mancini, destro, no, sinistro, Calafiori, via, Di Lorenzo, Cagliote, oh ragazzi, dai, su, Sebastiano Esposito inventato lì, questo sembra un giocatore che ha 50 presenze in nazionale, e chi è?
1: Sì, poi no, forse
0: cioè, giocava,
1: ha reso anche
0: ha giocato
1: più
0: a Parigi
1: rispetto
0: con
1: a
0: una
1: che
0: personalità
1: sono
0: impressionante, quindi allenatore che ti trasferisce sta roba qua, dai, Cagliote questo... che fa queste rimesse, che sembra che c'ha un... Cioè, voglio dire,
1: quello sì, quello
0: no, ma anche il sombrero
1: avuto.
0: Che ha fatto a Parigi, ha fatto
1: è
0: un sombrero
1: vero.
0: Che è pericolosissimo. Perché lo fai? Perché c'hai,
1: certo,
0: tra virgolette,
1: che
0: uno che matto da, che ti dice dai, fa la giocata, tira fuori gli attributi,
1: ti trasmette
0: prova.
1: Fiducia.
0: Bravo. E quindi,
1: questo sicuramente è molto,
4: essere,
1: molto importante.
4: Però, Stefano, torniamo al discorso di prima, ci devono essere le qualità,
0: No, per carità, ma la giocata che fa Cagliote è come, che ne so, quando passa un treno al passaggio a livello e tu non ti sei. È una giocata che non puoi fare mai là nella vita. Lui la fa perché c'è Mancini in panchina. C'è poco da fare.
1: Può darsi, anche per quel motivo lì. E comunque proprio quello che dicevamo prima, lo sviluppo e la crescita dei giovani. Però a proposito dei giovani, poi volevo chiudere anche il blocco prima di salutare.
0: Poi Ghisolo, magari 15 secondi su Sinner, voglio sapere come
1: Le condizioni, purtroppo
0: no,
1: sul ginocchio.
0: No, siccome si sta facendo, si sta speculando come al solito, social, cose, tutti.
1: No, vabbè, ma penso
0: però
1: la situazione sia quella
0: sì,
1: lì.
0: Però ho capito, ma non si sa niente perché questo ragazzo, sì, il ginocchio. Vabbè, poi Paolo, magari 10
1: esatto,
0: secondi siamo in chiusura. Non volevo,
1: perlomeno Zverev è stato eliminato, quindi non,
0: no,
1: non lo
0: per carità, ma chi se ne importa, cioè qui dobbiamo pensare sì, più sì, agli sì, anni sì, a venire che per questo formidabile fuori classe. Però insomma io ci ho capito poco di quello, di questo ragazzo, cosa c'è.
1: Purtroppo fine, questa
0: se c'è riposo possiamo?
1: Vai,
0: perché
1: Paolo.
0: Tanto siamo in chiusura, Paolo. Visto insomma tu
4: ma guarda,
0: che,
4: ma
0: sai qualcosa in più? Perché sto ragazzo si allena, fa riposo, poi se si allena forza, si infiamma di nuovo, riposo, non se ne esce più.
4: Ma tu l'hai visto, ma rispetto a quello che ci dicono, l'hai visto allenarsi poco, 15 minuti?
0: No,
4: cioè,
0: no,
4: tutto ho sentito dire, giusto?
0: Ah, perfetto. Allora,
1: attenderemo.
4: No, ragazzi, cioè Alcaraz ha avuto un problema più o meno simile e sapevamo che rischiava di non giocare più, quindi si è preso tutto il tempo che voleva.
0: Ma lui che cosa ha precisamente? Tu lo sai?
4: Come?
0: Precisamente lui il problema dove ce l'ha? Il ginocchio che cosa ha?
1: Un'infiammazione al ginocchio.
0: Condilo.
1: La diagnosi non te la saprei fare, francamente.
4: No,
0: il condilo che si infiamma. Che la...
4: No, siccome Stefano e Massimo hanno giocato a calcio, credo che Massimo e anche Stefano qualche problema come il sottoscritto alle articolazioni l'abbiano avuto.
0: Direi.
4: E andate a vedervi la partita giocata a Wimbledon. Cosa gli succede al ginocchio? Perché poi dopo è stato tutto messo un po' in secondo piano. Non era nemmeno la finale, era un turno precedente.
0: Quando quindi... che fa la spaccata là?
4: No, c'è stata un'ipertensione. Poi dopo giochi il torneo, tutti sappiamo che possiamo tranquillamente... Io ho visto vincere Roland Garros a Ferrero, dopo che il primo giorno che eravamo lì, me lo sono visto uscire dal campo con una caviglia che sembrava un melone. Ho detto, sono corso in redazione e ho detto, ragazzi, Ferrero fuori dal torneo. Ha vinto il torneo. Quindi diciamo i mezzi per poter arrivare alla fine ci sono, poi però ci sono le conseguenze e secondo me c'è qualcosa che non è stato valutato bene, non è stato detto. Il fatto concreto è finito Wimbledon, partite giocate, allenamenti visti, sì qualcuno,
1: io zero,
4: quello no? Occhio vede, cuore duole, al momento siamo invece
0: c'è una cortina intorno di...
1: Vabbè,
4: sì, bisogna dire che la comunicazione non è il for, non è dal cambio di management, non è stata proprio un punto di forza di Sinner, perché è anche successo recentemente un episodio un po' brutto dal punto di vista umano nostro, no? È mancata una nostra collega che è
0: stata la
4: voce del tennis e io ho letto da parte di tutti i tennisti
0: ma lascia perdere
4: un momento di cordoglio da quello che vince Wimbledon e tu sei stato due volte narrato. Un responsabile della comunicazione ti fa scrivere due righe, no? Anche in un momento come questo tuo. Però considerazioni diverse, va bene.
1: Va bene Paolo, sei stato chiaro, noi ti ringraziamo comunque per il tuo tempo, è stato un piacere, alla prossima.
0: Ciao Paolo, un abbraccio.
4: Anche per noi, grazie. Ciao,
1: grazie a Paolo Ghisoni, con Stefano e Massimo invece rientriamo fra poco sempre a Maracanã.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
6: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
0: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
6: Ciao Stefano, ciao e ben trovato di nuovo. Allora, Stefano, facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli perché poi abbiamo tante situazioni da analizzare da subito, partendo naturalmente con quello che è successo questa mattina con la questione Malagò. Quindi stiamo aspettando l'ufficialità, ma abbiamo detto praticamente che c'è questa situazione approvata di Malagò che diventa commissario anche e quindi assume anche più potere, sai?
0: Malagol.
6: Malagol. Doppio Malagol.
0: Fa sempre gol. Doppietta.
6: Vabbè.
0: Di Malagol.
6: Doppietta. Allora andiamo ai titoli e poi partiamo, vai via. Termina questo ciclo di quattro partite per la nazionale italiana di Roberto Mancini, segnali incoraggianti, vogliamo capire quali sono questi segnali incoraggianti con tra poco tutti gli ospiti qui di Maracanã. E lasciatecelo dire, under 21, sei bellissima, perché ieri ne fa sei, ma insomma bello tutto, l'atmosfera, il gioco, i ragazzi, Baldini, complimenti veramente. Conte sempre più ombra, si fa l'ombra, è sempre più forte, sorride Stefano Impallomeni, ma quest'ombra si fa sempre più forte dopo le parole di ieri. Amorim, hai visto Ramos? Adesso bisogna attivare questo giocatore che ha dimostrato in nazionale, appena si è tolto di mezzo anche CR7 che ha cominciato a segnare, 4 partite, 3 gol e un assist per l'attaccante del Milan. Vergara e Højlund, dovremmo aggiungere anche De Bruyne, però ci siamo limitati a questi due. Due al max per il Napoli, e insomma anche qui servono scelte importanti di Allegri per far risalire il Napoli. Bene, allora ci siamo caro Stefano. Eccoci in questa qui. Giornata di oggi, allora, come adesso stanno arrivando anche altri amici che ci accompagnano in questa prima parte, andrei subito a commentare quella che è la notizia del giorno, che era un po' nell'aria, insomma, questa nomina di commissario di Malagò che dobbiamo andare subito da Lorenzo Beccarisi Alconi, vai, così ci dà subito un flash lui. Lorenzo Beccarisi?
7: Allora, cioè, ribadiamo eccoci, mi sentite, mi vedete, forse?
0: Ciao Lorenzo, vai, eccoci qua.
7: Ci siamo. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
6: Ciao.
7: Allora, dicevo, si è conclusa dopo circa 15 minuti la giunta CONI, che ha confermato quelle che erano le indiscrezioni che sono emerse dalla serata di ieri, ovvero commissariata della FIGC con Giovanni Malagò nominato come commissario. Voto unanime, hanno votato tutti, anche il presidente del CONI, Buonfiglio. Adesso, da pochi minuti, dovrebbe essere cominciato il Consiglio nazionale che ratificherà quella che è la decisione della giunta del CONI. Dovrebbe durare un pochino di più perché c'è anche una cosa che riguarda la federazione della pesistica, quindi dovrebbe durare un pochino di più il Consiglio nazionale, però poi aspettiamo anche a stretto giro di posta l'uscita di Giovanni Malagò. E poi dovrebbe esserci, utilizziamo il condizionale, abbiamo ancora l'ufficialità, una conferenza stampa anche di Luciano Buonfiglio per fare un po' il punto della situazione. Questo è un po' quello che è emerso, quindi adesso si va con questo commissariamento. Ricordiamo le elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027, non abbiamo già una data di riferimento, si potrebbe lavorare per fare già prima di Natale. Mm-hmm. Quindi entro la fine del 2026, comunque non al più tardi del 31 gennaio 2027. Questa è un po' la situazione al momento, in attesa poi, come detto, delle parole dei protagonisti all'uscita. Al momento nessuno è uscito per lasciare dichiarazione a margine.
6: Bene, naturalmente noi siamo sempre in filo diretto con te, Lorenzo, appena ci sono i contributi, le interviste, veniamo subito, quindi ti lasciamo al tuo lavoro perché vedo già dietro tanto movimento, quindi buon proseguimento a Lorenzo Beccarisi e grazie per il momento.
7: Grazie a voi, a dopo.
6: Grazie Lorenzo. Allora andiamo subito a presentare gli ospiti, perché c'è Antonello Valentini in collegamento con noi. Ciao Antonello, ben trovato.
0: Ciao Antonello.
8: Ciao a tutti, ciao, eccomi.
6: E poi c'è anche Mimmo Cugini con noi. Ciao Mimmo.
0: Ciao Mimmo.
9: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
6: Allora, ripartiamo, no, dalla notizia di questa mattina, Stefano, così facciamo un giro, voglio sentire il vostro pensiero. Noi abbiamo raccolto anche tanti messaggi degli ascoltatori, qualcuno dice sì, però che soluzione sempre.
0: Guarda, sarò brevissimo, eccetera, poi lascio la parola, vai, a chi è più preparato di me, chi ha più esperienza di me sul tema. Però la mia considerazione è che non è stata una bella immagine,
6: sì,
0: per carità, questo è, diciamo così, è il primo commento, ma quello che resta è che la politica in senso generale, ma soprattutto la politica sportiva, è la soluzione più logica. Quindi credo che sia stato corretto fare così. Non è stato uno spettacolo, ecco, memorabile, però credo che sia stata la soluzione più corretta, logica, in un momento in cui non ci possiamo permettere passi falsi. E quindi sono d'accordo con questo tipo di scelta, perché in politica a volte anche il confronto che c'è stato tra Malagò e Buonfiglio prima di oggi è una scelta, diciamo così, corretta, matura, e anche rispettosa di certi rapporti anche amicali che non bisogna mai dimenticare nella vita. Ho finito.
6: Bene, vado subito da Antonello Valentini. Antonello.
8: Ma il fatto di essere sempre più spesso d'accordo con Stefano Palomeni comincia a preoccuparmi seriamente, devo dire. Comincia a preoccuparmi seriamente. Dobbiamo litigare in qualche maniera. Se no non ci crederà più nessuno. Ma io credo che sia stata una scelta realistica, di Realpolitik, nessuno si è fatto male e probabilmente, per dirla tutta, il presidente del CONI ha fiutato che tirava una brutta aria per il CONI e per la sua presidenza. cioè ha praticamente evitato il rischio di essere a sua volta commissariato se la sua proposta di commissariare la federazione fosse stata bocciata dalla giunta, che è un'ipotesi possibile, perché non, gli stessi giuristi del CONI, interpellati dal CONI, tranne uno, non hanno mai parlato di obbligatorietà del commissariamento. Hanno dato al CONI delle indicazioni rimettendosi alla discrezionalità e alla valutazione della gravità dell'infrazione che certamente Malagò ha commesso, non per colpa sua, ma per colpa degli uffici federali e dell'ufficio giuridico della Federcalcio, che hanno dato l'ok alla sua candidatura prima di giugno, prima dell'assemblea di giugno, senza rilevare che Malagò non era tesserato, quindi bastava dirglielo 15 giorni prima e le cose si sarebbero chiarite. Da una parte non si fa male il CONI, che così ne esce in maniera blindata, e dall'altra parte il calcio, perché il calcio aveva, come dire, votato a stragrande maggioranza, 70% dei voti per Malagò, e si vede restituito, tra virgolette, il presidente che aveva scelto. Adesso c'è questo periodo di interregno, di commissariamento. Il commissario non è che sia un dittatore, intendiamoci, il commissario è uno che però ha margini di manovra enormi, perché il Consiglio federale praticamente decade, però poi le sue riforme, soprattutto quelle normative o quelle statutarie, dovranno comunque passare dall'Assemblea della Federazione. E dentro il 31 giugno, come ha detto giustamente Beccarisi dal CONI, avremo il nuovo presidente della Federazione, che sarà lo stesso Malagò.
0: Gennaio.
8: Pensavo già alle vacanze.
0: No, sarebbe preoccupante.
8: No. Io spero che si possa fare anche prima, a metà gennaio. Avrà il nuovo presidente della federazione, che sarà lo stesso Malagò, visto che la Lega di Serie A ha già riconfermato nella riunione interna di ieri il suo appoggio, come aveva fatto per la candidatura del giugno scorso.
6: Mimmo Cugini.
10: Allora, Stefano e Antonello hanno dato una risposta seria alla tua domanda. Io non ce la faccio. Perché mi viene da ridere, cioè, ma dove siamo, su scherzi a parte? Cioè, io ragiono e penso a cosa possano pensare negli altri paesi di come noi gestiamo delle cariche importanti come la presidenza del CONI e la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. Cioè, allora, o ci hanno raccontato un sacco di bugie, oppure all'improvviso si sono messi a tavolino Bonfiglio e Malagò e hanno detto vabbè, beviamoci un bel bicchiere di rosso e poi inventiamoci qualcosa. Io veramente non ho parole, scusate la voce, io veramente non ho parole. È una serie di cose imbarazzanti che stanno succedendo e poi vorrei capire, ma la figura del ministro dello sport, cioè Abodi, fa una guerra a 360 gradi con Malagò. Presumo, ma non è che io sono molto intelligente, c'ho un'intelligenza normale, presumo che nel momento in cui la fa ci sono dei motivi e soprattutto c'è una finalità, che è quella di cambiare. E poi all'improvviso non succede più niente. Cioè, ci dicano il motivo, cioè ci spieghino qual è spiegazione che ha dato Antonello è molto verosimile, cioè quella che a un certo punto Bonfiglio ha capito, qua salta anche la mia di poltrona, quindi sai che c'è, è meglio che rimettiamo tutte le cose a posto e facciamo finta di niente. Però ragazzi, cioè aiuto, cioè veramente aiuto.
6: Ma aiuto, però Mimmo, io allora ti chiedo perché si è arrivati a questo punto.
10: Ma no, me lo devono spiegare perché si è arrivati, perché non c'è dubbio che Malagò ha fatto una leggerezza o l'ufficio legale della Federcalcio ha fatto una leggerezza nel momento in cui lui...
6: Che era già stata votato. Fatta però precedentemente anche per
10: Vabbè,
6: altri, no?
10: Non è stata fatta, non lo so. A un certo punto si è scatenato un fuoco contro Malagò, evidentemente innescato da qualcuno. Certo. Io presumo che se vuoi commissariare la Federcalcio è perché vuoi commissariare il suo presidente e quindi perché vuoi che al suo posto vada qualcun altro. Questa è una logica, eh? Esco completamente dai nomi, cioè mi dimentico dei nomi di Bonfiglio, Malagò e Abodi, cioè faccio un ragionamento come se stessimo parlando delle, della federazione, della federazione gioco calcio delle Cayman, cioè la vogliono commissariare perché non va bene il presidente e quindi ci vogliono mettere qualcun altro, e poi dopo quelli che la vogliono commissariare fanno commissario il presidente in attesa di farlo ridiventare presidente. Se per voi è una cosa normale, allora il matto sono io.
6: Rispondete voi, non so, Antonello o Stefano.
8: No, no, io capisco le riflessioni di cugini, ci mancherebbe altro, sono più che legittime e ovviamente rispettabilissime. Ognuno ha le sue opinioni e ha il diritto e il dovere di esprimerle. Io voglio dire però che Giovanni Malagò è stato scelto dal calcio italiano come presidente del dopo Gravina, ha avuto quasi il 70% dei voti nell'assemblea del 22 giugno e quindi voglio dire la volontà del calcio italiano era quella di avere Malagò presidente. Che la politica abbia perso, io ne sono assolutamente strafelice, non felice, perché ancora una volta dove si è tentato di mettere i piedi, le mani, i piedi, tutto nel piatto dello sport, evidentemente lo sport, pur con tutti i suoi difetti, ha vinto la sua battaglia. Poi, per carità, ci sarà da vedere questo atteggiamento del CONI che ha, come dire, come diceva giustamente Cugini, era partito a lancia in resta contro questa, contro, per questa ipotesi di commissariamento. L'infrazione era stata rilevata, ma non era imputabile a Malagò. Sulla gravità dell'infrazione i periti, i giuristi del CONI hanno lasciato, ripeto, margini di discrezionalità. Si è arrivati a una soluzione, ripeto, che da un lato che non fa male a nessuno. Da un lato Bonfiglio, lo ribadisco, ha fiutato evidentemente il rischio di essere lui commissariato se non avesse commissariato la federazione e non avesse rispettato da ente pubblico le norme in vigore. Dall'altra parte però il calcio ha ritrovato il suo presidente, quello che aveva scelto nelle libere elezioni del 22 giugno. Secondo me, io capisco tutte le perplessità all'italiana, eccetera, però mi sembra una, francamente una soluzione realistica e concreta che va incontro alle libere scelte del calcio italiano, tenendo fuori, per fortuna, tutta la politica.
6: Mi rigira, no, scusate, Lorenzo, un attimo solo, vi leggo una cosa che ci manda Lorenzo Beccarisi, il nostro corrispondente al CONI. In questo momento il Consiglio Nazionale approva all'unanimità il commissariamento della FIGC con la nomina di Giovanni Malagò.
0: La ratifica.
6: Quindi
0: sì.
6: Era proprio la, mancava
0: a proposito
6: questo,
0: di,
6: esatto.
0: Cioè, allora, gli aspetti
10: io voglio
0: formali.
10: Dire, solo, voglio dire esatto. Solo una cosa. Io sono stato il primo a dire, quando mi è stato chiesto, che Malagò doveva essere il presidente della Federcalcio. Malagò è stato legittimamente eletto con grandissima maggioranza e non c'è dubbio che sia l'uomo migliore per fare questo lavoro. Ma questo è un altro discorso, perché per arrivare a quello che è successo oggi, secondo me ci vuole un bel coraggio, ma veramente un bel coraggio, e soprattutto la reazione quasi unanime, mi pare di capire che alla fine è andata bene perché Malagò è l'uomo giusto per stare lì. Su questa valutazione io sono perfettamente d'accordo, però non si può far finta che questa cosa sia stata fatta in maniera fantozziana, perché non mi viene un altro termine, cioè è una roba. E poi chi è partito all'attacco adesso dovrà dire qualcosa, cioè il ministro Abodi dovrà dire per quale motivo adesso Malagò fa il commissario di se stesso. Cioè, perché se no vincono tutti, però in una partita...
6: Ma magari lo dirà, che dici, Mimmo? Dirà qualcosa?
10: Sì, vabbè.
8: Io spero che non dica niente, e che la politica, come secondo me,
6: però ha fatto una
8: si tenga fuori.
6: Siamo d'accordo, Antonello.
8: E rispetti l'autonomia dello sport.
6: Siamo d'accordo, però a fondo c'è stato, quindi...
8: Ha perso evidentemente. Chi
6: no, no, no, ha perso, però sarebbe...
8: Ha perso la battaglia.
6: Sì, sarebbe bello sentire qualcosa.
8: Io vedi, al contrario di cugini, ribalto la storia dello sport, che evidentemente, lo dico in maniera ovviamente provocatoria, che evidentemente ha ribaltato la situazione, rivendicando confermando la propria indipendenza.
6: No, no, vabbè, ci sta.
8: Dalla politica.
6: Vediamo. E mi dite anche, visto che questa è la situazione, diciamo così, che abbiamo così raccontato questa mattina, poi intanto ci ritorniamo e rimangono comunque degli interrogativi, c'è poco da fare. Io su questo sono...
0: Su cosa?
6: E beh, ma anche quello che diceva Mimmo, no? Chi ha scaturito tutta sta cosa qui, insomma, alla fine poi...
0: Vabbè, mi sembra
8: scusatemi, però chi ha scaturito, chi ha innescato tutta questa cosa qui, sono d'accordo, amico mio, però l'hanno innescata gli errori della segreteria generale, certo, della Federcalcio, certo, e dell'ufficio giuridico, perché è un vizio di forma,
6: certo,
8: da
6: certo
8: rispettare, che però è un vizio di forma, non è che l'ha innescata,
0: che alcuni, Antonella, autorevoli giuristi hanno definito una distrazione formale non grave, cioè qui ci dobbiamo mettere d'accordo sulla gravità della violazione e per mandare all'aria, perché per mandare all'aria Mimmo tutto, cioè mi sembra
11: qui ci dobbiamo mettere d'accordo su un'altra cosa. Se tutto quello che succede va bene dire che siamo tutti contenti per Malagò,
0: no, non stiamo dicendo questo.
11: Bisogna dire che il CONI voleva commissariare la Federcalcio, il CONI tramite le parole del presidente Buonfiglio, e invece non l'ha fatto. Questa è la realtà. Poi dopo, siamo contenti, non siamo contenti di come è finita, questo è un altro discorso.
0: C'è stato
11: siamo
0: il commissariamento.
11: Convinti che Malagò è bravo, questo è un altro discorso. Ma la forma è sostanza.
0: Certo, non c'è dubbio. Però da una parte conosciamo, diciamo così, chi è stato tra virgolette attaccato, dall'altra parte non conosciamo le alternative. Cioè, se, come dice giustamente Antonello, Mimmo, l'autonomia dello sport va salvaguardata, e il ministro Abodi in questo caso è stato battuto dalla politica stessa sportiva. Perché a un certo punto ti devi mettere d'accordo per poi dopo arginare un'invasione esterna. Però non sappiamo dall'altra parte quale sarebbe stato il piano B in questo momento, in cui secondo me oggettivamente Mimmo non ci possiamo permettere passi falsi. Però sono d'accordo con te, ma nessuno si schiera con o pro. Uno analizza e dice qual è la soluzione migliore, è brutta, lo spettacolo non è stato edificante. Ma che sia stata la cosa, cioè ci si è attaccati a un mancato di una tessera, cioè il figlio di Bernardo Mattarella credo che si sia anche espresso, no, correggimi se sbaglio, Antonello, cioè giuristi di primo piano hanno detto ma che è una barza, cioè voglio dire, da un punto di vista proprio giuridichese, ma di che vogliamo fare? Vogliamo commissariare un movimento, una federazione per una cosa che è da un punto di vista giuridico sì, un vizio di forma, grave quanto vogliamo, ma insomma non talmente grave da commissariare una federazione dopo che siamo con le scarpe rotte, una scarpa...
8: Però Stefano, scusami, Cugini dice una cosa sacrosanta, e cioè che
12: sarebbe utile anche ai giovani del presente e del futuro, perché quel modo di fare telecronaca non è un modo finito, anzi io vorrei che fosse preso in considerazione
8: la commissariata
0: certo, cioè, perché non è stata commissariata,
8: torniamo al
0: perché lo doveva fare anche Buonfiglio, è stato costretto a farlo, perché sennò veniva commissariato pure il cioè è tutto un discorso
8: un ente pubblico come il CONI non poteva non rispettare una normativa.
0: Esatto, è stato costretto. Allora, quindi
8: il provvedimento di commissariamento l'ha adottato. Poi possiamo discutere, ci divideremo, saremo d'accordo, quello che volete.
0: Ma per carità.
8: Sulla scelta di commissariamento l'ha adottato. Poi possiamo discutere, ci divideremo, saremo d'accordo, quello che volete.
0: Ma per carità.
8: Sulla scelta del commissario. Però io vi dico che il calcio si è visto restituire il candidato che aveva scelto nel
0: cioè quello che non riesco a capire io, perdonami Antonello, Mimmo, se mi rispondi, io non, l'alternativa tu la conosci? Cioè l'alternativa a Malagò, che in questo momento storico ha anche un vantaggio ed è fortunato, perché poi è un uomo vincente, è fortunato, non ha avversari, tu mi devi cercare un'alternativa a Malagò.
11: Non mi interessa, io che devo fornire l'alternativa.
0: No, ma perché ho capito, ma non la conosciamo.
11: Sto parlando di regole, di rispetto delle regole,
0: e siamo d'accordo, d'accordo.
11: Di persone con incarichi importanti come il presidente del CONI, che dicono delle cose e poi invece ne fanno altre, perché
0: non è stata commissariata
11: la Federcalcio mettendo Malagò come commissario. Mimmo, è una cosa che fa ridere.
8: Scusami cugini, noi non saremo, siamo meno intelligenti di te, però tu devi essere devi essere coerente con il tuo ragionamento, che io apprezzo e rispetto, non lo condivido, nel senso che se tu dici che il CONI doveva commissariare la federazione in quanto
11: voleva commissariare,
8: tu poi sposti il discorso sulla persona del commissario, è una cosa diversa. La commissariata, cioè, ha tenuto fede all'impegno, alla volontà che aveva espresso.
11: Allora,
8: abbi pazienza. Poi che sia stato scelto Malagò, secondo me è una scelta buon senso, realistica e concreta, perché non tradisce le aspettative del mondo del calcio.
6: Prego Mimmo, finisci tu.
10: No, credo che siamo abbastanza grandi non prenderci in giro, nel senso che questa è una soluzione che mette chiaramente una toppa ad una voragine che si stava creando nello sport e nel calcio italiano. Quindi io capisco quando Stefano mi dice un'alternativa, ma io non sono uno di quelli che sosteneva che il CONI dovesse commissariare la Federcalcio. Ma il punto è altrettanto vero quello che dice Antonello, che Bonfiglio l'ha commissariata la federazione, però il punto, lo sappiamo tutti perché è uscito su tutti i giornali, radio, televisione, web, è che c'era una cosa specifica contro Malagò. Allora, ribadisco, non la consideravo giusta prima, non la considero giusta adesso. Mi sembra che come questa cosa sia stata realizzata,
0: vabbè,
10: non è molto seria. A me non è piaciuta per
0: sì
10: niente.
0: Ma non sappiamo le carte, da una parte ci sono le carte coperte, Mimmo, non sappiamo, però, l'alternativa, scusate, cioè, io, scusate, allora tu eri per il commissariamento e non per Malagò, perché non era corretto, non era giù, però no, è stata decisa, cioè, è stata fatta.
10: Non hai capito, allora io non ero per il commissariamento, io sto dicendo che ho ascoltato delle cose dette da persone con incarichi importanti e quindi mi aspetto che a certe parole seguono delle azioni conseguenti. Questo sto dicendo.
8: Scusami, ma il commissariamento, hai ragione, il commissariamento è stato fatto perché il CONI ha rispettato la norma che gli imponeva di... e una decisione che il CONI aveva preso di voler commissariare. L'alternativa, sai qual era, se vogliamo andare fino in fondo? Nominare Mornati o lo stesso Bonfiglio commissario straordinario della federazione, andare a votare entro il 31 gennaio e rieleggere Malagò. Credo che si siano anche un po' accorciati i tempi, con molto realismo, con Bonfiglio, ripeto, che ha evitato il rischio, se non avesse commissariato la federazione, di essere commissariato lui.
0: Questo.
10: Io rispetto l'opinione di tutti, resto della mia.
8: Certo, ma ci manca anche io.
6: No, ci mancherebbe. È bello proprio il confronto, anche perché poi emergono delle posizioni diverse e penso che sia corretto che poi ognuno conservi la sua posizione, non è che deve cambiarla, ci mancherebbe. Allora, devo fermarmi soltanto, chiedo veramente però 30 secondi perché sennò sforo troppo. Con Stefano ci vado tra poco. Mimmo, che segnali sono venuti da queste 4 partite della nazionale italiana e chi ti è piaciuto di più come calciatore? E ti saluto.
10: Buoni, i segnali sono buoni. Dopo la prima partita un po' complicata, c'è stato un obiettivo a difficoltà anche per il turnover massiccio a cui è stato costretto Mancini, ma insomma si sono viste.
6: Cosa ti è piaciuto di più? Cosa ti è piaciuto di più?
10: La sfrontatezza dei giovani e la loro voce. C'è bisogno di coraggio, secondo me, e i giovani di solito ce l'hanno e questi ragazzi che hanno giocato l'hanno dimostrato.
6: Un giocatore in particolare ti è piaciuto?
10: Beh, Romano ieri mi è piaciuto molto, dopo che aveva giocato male la prima partita. Pio mi pare che ormai è abbastanza consolidato anche nella sua posizione. E se devo fare un nome che mi ha sorpreso molto positivamente è stato Bastoni, che spero sia uscito ormai dal lungo tunnel in cui era l'anno scorso e per la nazionale è un giocatore molto importante.
6: Antonello, chiedo stesso anche a te, cosa ti è piaciuto di più, se c'è poi un giocatore in particolare?
8: I segnali che vengono io li definirei incoraggianti, nel senso che siamo di fronte a un cantiere aperto, lavori in corso, così come non mi sono depresso quando la nazionale ha perso in casa con il Belgio all'Olimpico, così adesso, pur esprimendo un giudizio largamente positivo per quello che Mancini è riuscito a fare già in pochi giorni, a impostare in questi pochi giorni, così adesso non mi esalto più di tanto. Stiamo con i piedi per terra. Lui ha scelto un mix intelligente tra giovani e meno giovani. Faccio solo due riflessioni che dovrebbero riaprire il dibattito sui famosi giovani, il vivaio, il talento, eccetera. Caione è passato dalle giovanili della Juventus e della Fiorentina e gioca all'estero. Nessuno l'ha tenuto. Vergara, se non si fossero fatti male tanti giocatori del Napoli l'anno scorso, sarebbe rimasto probabilmente in tribuna e invece ieri ha esordito in nazionale.
6: Bene, io vi ringrazio tantissimo per questo approfondimento, dibattito e confronto. Grazie ad Antonello Valentini, a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, un abbraccio. Allora, presto con tutti. Break, ritorniamo su questo tema perché voglio sentire anche Stefano insieme ai prossimi ospiti.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
6: Allora, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri,
0: ciao Marco, Palomeri. Ciao a tutti.
6: Ciao Stefano di nuovo. E allora, abbiamo ampiamente illustrato la situazione, ma la con FIGC è arrivata l'approvazione all'unanimità del Consiglio Nazionale del CONI, come abbiamo detto già nel precedente blocco. E allora voglio parlare però anche un po' di quella domanda che ho fatto proprio in fondo all'ultimo blocco. Stefano, la voglio rigirare a te insieme ad Andrea Piervincenzi, che è con noi. Ciao Andrea,
0: ciao Andrea.
6: Ben trovato.
13: Buon pomeriggio ragazzi.
6: Mi fa molto piacere anche avere oggi ospite con noi Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano,
0: ciao,
6: ben
0: Fabiano.
6: Trovato.
13: Ciao, ciao, un saluto a tutti.
6: Ciao, ciao. E poi c'è Bonane dalla redazione di Firenze. Ciao Tommaso, ben trovato.
0: Ciao,
6: buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
14: Eccoci, ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
6: Allora, no, io ero partito prima con la domanda: che cosa, diciamo così, emerge da queste quattro partite che vi sentite di sottolineare della nazionale, se c'è anche un giocatore in particolare che vi è piaciuto molto in queste prime quattro partite. Stefano, riparto da te, voglio fare un giro a chiudere il discorso nazionale per poi andare anche su altri.
0: Ma ce ne sono stati tanti, insomma, per quanto riguarda i calciatori, conferme, anche ecco Caiote, credo che sia un po' la novità sociale di questa nuove convocazioni, di queste nuove scelte fatte da Mannini. Io poi credo che la nazionale abbia imboccato la strada corretta, giusta.
6: Qual è il segnale incoraggiante che tu dici questo mi fa, diciamo così, pensare bene?
0: È che Mancini ha sotto controllo tutto, quasi tutto, cioè, nel senso che io sfido chiunque, poi per carità, se ci danno poi la dimensione di un lavoro, no, la valutazione di un lavoro è basata sui risultati. Da un commissario tecnico come Mancini, come ha fatto nel Mancini 1 e lo sta facendo nel Mancini 2, io devo fare i complimenti a lui perché non mi aspettavo quel pentino, diciamo, cambio, questa sterzata. E abbiamo 4 Italia, cioè ieri sono cambiati 9 giocatori, è vero che abbiamo offerto nel primo tempo, però è una squadra che sa stare sul campo con dignità, consapevolezza, grande personalità, tecnicamente apprezzabile e libera, libera di giocare un po' diverso. Poi andiamo con calma, perché
6: certo,
0: poi nelle valutazioni Nessuso ha fatto secondo un ottimo lavoro, questa è una mia opinione. Poi vai a sbattere contro la Norvegia, non la Norvegia attuale, quella ti fa 4 gol a San Siro, tutto, e arrivi secondo, devi andare a fare eccetera. Okay. Però non è che Tuso abbia fatto male, attenzione, adesso vedremo poi le qualificazioni degli europei, però insomma adesso sei secondo, te la giocherai probabilmente nell'ultima partita con il Belgio, ma io non guardo il risultato in questo momento, guardo la velocità con cui Mancini,
6: l'impatto, mi piace, sì, l'impatto sottolineato,
0: con cui ha cambiato le cose,
6: ha cambiato le cose. E Tommaso Bonanna, anche a te chiedo la stessa cosa, la cosa che il segnale più incoraggiante è se c'è un giocatore che letteralmente colpito queste quattro partite, o anche più di uno, fate voi. Tommaso.
14: Guarda, sarò brevissimo e proseguo il tema e il pensiero di Stefano, che in parte già, vi ricorderete, abbiamo affrontato, di cui abbiamo discusso anche nei giorni scorsi, mentre l'Italia scendeva in campo dopo le partite. Non direi un giocatore, allora, ci sono tanti giocatori che mi sono piaciuti e che rappresentano un po' le diapositive di questa nazionale, però andrei più su un concetto di gruppo. Innanzitutto Mancini si sta dimostrando un abile disinnescatore, nel senso che comunque che si alzino i toni o che si abbassino i toni, lui, ma diciamo così, una sua linea di condotta, da sia le dichiarazioni pre e post, e quindi diciamo normalizzando, tra virgolette, passatemi il termine, un po' un ambiente che ne aveva un po' bisogno, anche un po' di normalizzare, di calmare un po' tutto, quindi senza grosse esaltazioni per un singolo, senza troppo se le cose non vanno bene, così come è stato con la prima presenza di Romano contro il Belgio Olimpico, vi ricorderete che non andò molto bene. E se mi chiedi un giocatore, non ne avevamo parlato, di Kayode subito dopo la Turchia, è un po' il giocatore che rappresenta quello che è il nuovo, perché ci sono alcuni giocatori come Tonali che rappresentano le certezze.
6: Ma tanto si blocca la linea, si blocca un po' la linea, se puoi verifichiamo un attimo, e ogni tanto c'è qualche problema, sì. Santa Croce, vengo da te.
15: Eccomi, no, tutte cose giuste dette anche da Stefano, le approvo tutte pienamente. Per quanto riguarda il giocatore, Kayode sicuramente fa brillare gli occhi quando lo guardi, grande potenza, mi piace molto, è stata una bella scoperta. Bisogna avere tempo, cioè l'Italia per rinascere ha bisogno di tempo e di lavoro, ma Mancini è un ottimo tecnico e di sicuro non per quanto riguarda tecnico, ma per altre questioni.
6: Pure questo è vero, pure questo è vero. Quindi sottolinei anche tu, diciamo, come segnale incoraggiante il gruppo, Fabiano.
15: Sì, è un ottimo gruppo, ma anche perché se non è la nazionale ce l'hai poche volte durante l'anno, quindi al tattico c'è poco da dare per quanto riguarda un allenatore della nazionale, è difficile riuscire a lavorare tanto bene come magari può fare un allenatore di una squadra normale, quindi quello su cui bisogna puntare è sicuramente la forza del gruppo, e Mancini questo lo sa benissimo.
6: Vado da Andrea Piervincenzi. Andrea.
16: No, ma sfrutto le parole di Santa Croce per provare a ribaltare questa cosa qua, cioè nel senso, Mancini è vero che ha creato un gruppo, lo ha fatto anche nella prima qualche anno fa quando ha vinto l'Europeo, però questa capacità di dare un senso alla squadra, cioè la squadra gioca bene, cioè lui ha dimostrato che anche in poche sedute di allenamento ha dato un senso a te, e alla fine di giocatori che vivono di luce propria veramente forti l'Italia non ne ha, cioè non li ha, i campioni veri non li ha, li ha la Francia, li ha la Spagna, l'Italia non li ha i fuori classe, però ha tanti buoni giocatori che in un collettivo che funziona si esaltano. La nazionale ha fatto veramente buone giocate con i tempi giusti, la qualità, e le ha fatte in tutte le partite, anche il secondo tempo col Belgio non è stato male, e questo è merito dell'allenatore. Io credo che dobbiamo dare più merito agli allenatori quando vedi la sul campo, e Mancini a volte è stato dipinto come un allenatore, non come altri che riescono a incidere così tanto, no? Anche come uno abbastanza fortunato, in passato da giocatore così forte che è stato agevolato. Invece io credo che almeno in nazionale ha inciso tantissimo, più che al Manchester City, più che all'Inter, più che altre parti dove è stato. Non so se siete d'accordo, ma il lavoro suo secondo me è egregio finora.
6: Sì, ma secondo me sarà visto già nella prima esperienza. Cioè, io devo essere sincero, le cose che ho visto in questi 4 giorni, il gruppo, l'idea, i giovani, l'avevamo visto anche nella precedente esperienza. Mi sembra proprio ieri che Lucio Marinucci qui ha fatto un elenco dei giocatori che ha lanciato lui per la prima volta in nazionale, cioè che ha fatto esordire lui. Sono tanti. E quindi lui sta continuando con questo filone. Quindi stiamo vedendo delle cose che già avevamo visto, e questo è incoraggiante perché ha un po' ricollegato, riattaccato la spina.
0: Sì, ecco. Ma anche tecnicamente, per esempio, prendiamo un reparto, la difesa, no?
6: Sì.
0: Entriamo un po' nel dettaglio. Lui gioca con 2 destri e 2 sinistri.
6: Certo.
0: Punto. Fa delle cose clamorosamente utili perché crea equilibrio subito, soprattutto si ritrova con tutti questi cambi, rotazioni continue, repentine. Questa squadra c'ha, come ha detto giustamente Andrea, un senso così velocemente, quindi certo. Mancini da questo punto di vista, con l'impatto, è bravissimo, è stato bravissimo. Poi, un altro conto, secondo me, per carità, in questo giochino dei predecessori, Gattuso per me ha fatto bene, poi vai a incontrarti con la Norvegia e probabilmente perdi contro quella Norvegia lì, arrivi secondo, ma non è che hai fatto male, per me ha fatto bene,
6: certo,
0: perché
6: certo.
0: Ken, me lo ricordo, ha fatto 6 gol in 5 partite, Retegui segnava, Pio Esposito segnava un sacco di gol quella nazionale, era un po' Sbilenka, un po', però insomma alla fine diciamo, ah che bello, c'era qualcosa che non quadrava, questa è un pochino più quadrata, solida, e si riparte perché Mancini c'ha un carisma particolare, soprattutto poi ha ritrovato il vecchio gruppo e ci ha aggiunto anche molto del suo con nuove chiamate, però poi la strada è lunga e secondo me siamo questi. Certo. Cioè, sono d'accordo con Andrea, i fuoriclasse non ce l'abbiamo, però tu puoi tenere botta con questo gruppo qui e toglierti delle soddisfazioni, poi non so quali potrebbero essere.
6: Vabbè, lo scopriremo cammin facendo, questo sicuramente. Abbiamo ripristinato il collegamento con Tommaso Bonanno, proviamo un attimo se va meglio. Tommaso, vai.
14: Provo a ripartire, non so come mi sentite, bene,
6: adesso male. Meglio, benissimo. No, adesso bene, vai, per tranquillo che poi c'è un'altra domanda, vai.
14: Per una scusa per non sentirmi, lo potete dire, non mi offendo, vabbè, lo stesso.
6: No, vai, dai.
14: No, allora io non ho sentito purtroppo che cosa è stato detto finora, però non penso di aggiungere nient'altro, se non stavo dicendo che comunque se devo fare un nome prendo Caiode, ma semplicemente per quello che rappresenta, per l'età, per la freschezza, per quello che rappresenta in futuro. Stefano mi sembra diceva prima giustamente ci sono state schierate 4 squadre, no? Questo fa capire anche il materiale che ha Mancini a disposizione, e ribadiamo una volta che queste sono state le prime 4 gare dopo un disastro, quindi piedi per terra, e c'è tempo per programmare, certo. E per soprattutto battezzare quelli che saranno poi magari più titolari invece di io continuo a ribadire che i giocatori che arrivano dalla Premier e che poi li vediamo in nazionale viaggiano il doppio, quindi benvengano i Calafiori, benvengano i Tonali, benvenga Caiode, perché aggiungono un qualcosa in più rispetto a quelli che abbiamo. È vero, non abbiamo fenomeno, con 4 squadre, insomma, voglio dire qualcosa.
6: Io tutto questo che avete detto voglio aggiungere Vergara. A me è piaciuto tantissimo, ma veramente tanto, proprio tanto. C'è un messaggio di Antonio che riporto qui al 331-8200-213. Marco, ma solo a me Vergara. Calcio da strada, la malizia, la voglia, la sfacciataggine della strada, non da copione, un calcio di qualche tempo fa, mi ha stupito Bastoni in queste partite, e l'abbiamo sottolineato prima, e poi Dumbia dice ma è peggio di Sarre oppure altri giocatori come Ulai. Allora io dico una cosa, su Vergara ci volevo andare perché secondo me sono arrivati dei segnali, magari coinvolgo subito Fabiano Santacroce, molto per il Napoli, Fabiano, proprio per questa ripartenza del Napoli, quindi puntare su Vergara, un Højlund che arriva molto scatenate e motivate, visto pure come si è, aggiungerei pure De Bruyne, perché pure De Bruyne ha fatto un ciclo di partite interessanti, cioè adesso Allegri deve azionare questa macchina, no?
0: Come che azioni? Cioè fortunati sia De Bruyne che Vergara, che azioni?
6: Vergara niente, non c'è niente da fare,
0: c'è il colpaccetto un po' fuori uso.
6: Vabbè, ma non ce la fa a recuperare, dice che non ce la fa,
0: non lo so,
6: non lo sai, no.
0: Dice, vabbè, De Bruyne pure boh.
6: Però diciamo così, in prospettiva,
0: sì, in prospettiva, però serve... ti serve battere Frosinone, la prospettiva, ecco. Volta sai il calcio, vabbè. Le prospettive, tanto di battere Frosinone perché sai lì che galleggi nel,
6: però Vergara deve, io la butto lì ragazzi, Vergara deve diventare un punto di riferimento, parliamoci chiaro, sì o no? Vergara deve diventare un punto di riferimento.
0: Per te, per Mancini, però per Allegri lo è?
6: Non so, chiedo a Fabiano. Fabiano, che dici tu? Diventerà sì o no?
17: Il problema grosso di Vergara è che come, diciamo, trequartista, perché lui poi ha un ruolo non definito, è un sottopunta, e il Napoli come sottopunta ha un certo De Bruyne. Quindi non sta critica il mister, due centrocampisti, non li mette due così offensivi, perché sennò ha paura di sbilanciarsi, quindi questo è il grosso problema, perché sennò Vergara starebbe già giocando tutte le partite e ha solo questo scoglio davanti, ma è un ragazzo che può crescere ancora tantissimo, perché ancora sbaglia qualche scelta, quindi è veramente bello vederlo, come ha detto, come vi hanno scritto, cioè è bello vederlo perché gioca in maniera spudorata e serve un giocatore così, perché è quello che poi fa innamorare i ragazzi del calcio.
6: In attesa di un riscontro, sembra il problema al polpaccio sia dovuto più a un fattore di stanchezza, sembra, però
0: col polpaccio devi stare
6: molto attento, okay. Molto attento.
18: Marco, una cosa al volo sul Vergara, comunque vi faccio un esempio.
16: La scelta su Vergara coraggiosa l'ha fatta Roberto Mancini, perché Politano non è stato chiamato, considerato un giocatore probabilmente non migliorabile a fine corsa, non è vecchio Politano, però più di quello sai quello che ti dà, e quindi Mancini ha ritenuto che ha chiamato un giocatore potenzialmente più forte, che sta spiccando il volo, che come ha detto Fabiano, cioè, è spudorato, ha personalità,

0: c'è due i modi di interpretare il calcio, anche perché non esiste un modo che sia quello e basta. Ci sono tanti modi di vederlo. Ovviamente, quando ti giochi i tre punti e hai un qualcosa di importante da raggiungere, quindi rientrare comunque nelle prime quattro del campionato italiano, ogni punto è importante e soprattutto sai la difesa un po' ballerina, stai più attento magari e preferisci Politano a Vergara, quindi ci può stare anche questo come discorso di Allegri, soprattutto pure con le mezzali titolari.
1: Tommaso.
2: Sì, ora il discorso su Vergara è veramente curioso, perché vi ricordate anche come ha guadagnato spazio nel Napoli, no? Con la moria di giocatori, di infortuni, e Vergara si è ritagliato. Quante volte abbiamo detto, chissà se senza gli infortuni Vergara avrebbe avuto lo stesso spazio. Quindi, diciamo, è un po' un giocatore che si è dovuto guadagnare un po' tutto quello che sta facendo, nessuno gli ha regalato nulla. E devo dire, a me ha impressionato contro la Francia, veramente impressionato quando è entrato, per come è
1: Anche per
2: entrato, no?
1: personalità mi piace molto,
3: È
1: Stefano.
3: combattivo,
1: Combattivo.
3: generoso.
1: Poi fa
3: Poi
1: anche la
3: sa,
1: fase difensiva,
3: bravo,
1: non è
3: sa
1: un. Cioè.
3: fare, no, sa fare tante partite, quindi la partita sporca, quella dirigente, quella forse anche tecnicamente deve un po'.
2: Sì.
3: Sa fare un sacco di partite, è un giocatore
2: Sì.
3: che, devo dire la verità, cioè, se lo vedi, e almeno io, non è che dico Vergara è il giocatore dei miei sogni, no,
1: No, però.
3: però è forte, è utile, è un calciatore moderno che sa fare tante cose, però ha detto bene. Andrea, se non metti a questi livelli assist e gol, poi alla fine è dura, insomma, capito Marco? Perché mi guardi così?
1: No, io
3: No,
1: guardavo
3: nel
1: perché
3: senso
1: penso
3: che
1: a.
3: devi
1: Io
3: fare
1: sto
3: gol, devi
1: pensando
3: fare.
1: al Napoli che deve ripartire, cioè,
3: Ho
1: capite?
3: capito,
1: Cioè,
3: ma se
1: ragazzi,
3: Vergara è
1: tutti.
3: stato ignorato in questo
1: Vabbè,
3: periodo, ci
1: allora.
3: sarà motivo. Ma Allegri, non so, avrà avuto le
1: Ma
3: sue
1: De
3: buone
1: Bruyne,
3: motivazioni.
1: come. Cioè, hai visto De Bruyne come giocava? Cioè.
3: Perché si gioca in maniera un pochino differente nel Belgio, capito? Anche in
1: Ho capito,
3: Danimarca, con la
1: ma
3: Danimarca.
1: insomma, qui bisogna ripartire, caro Pallomeni. Non è che. Non è
3: Ma
1: che
3: io mica
1: mica ci
3: sono
1: puoi.
3: Allegri, però,
1: No,
3: io ti ho
1: o no, Santa
3: chiesto a
1: Croce, cioè, sta
3: Tommaso.
1: ripartenza, la facciamo sì o
0: Ultimamente
1: no? Perché qui mi sembra, capito?
0: devono rientrare un po' di titolari, cioè se ci pensi ora stai giocando con
1: Aspetta, mettiti un po' meglio, Fabiano, che non capisco niente, c'è un problema.
0: eccomi, mi
1: Vai,
0: sentite?
1: adesso sì, vai,
0: Ecco,
1: dicevi.
0: dicevo, devono rientrare un po' di titolari, perché realmente ha avuto fin dall'inizio tante difficoltà Allegri, però io ancora
1: Però
0: non
1: Fabiano,
0: mi
1: posso
0: sono
1: farti una
0: mosso
1: domanda
0: nelle
1: proprio
0: critiche?
1: diretta, diretta, senza
0: Sì,
1: che ci giriamo intorno?
0: vai.
1: Devono rientrare i titolari, va bene. Ma sono messi nella condizione di potersi esprimere come si sono espressi nelle loro nazionali?
0: Purtroppo non l'abbiamo ancora visto. Cioè, se giochi con Gilmour o giochi con McTominay cambia tutto, ti puoi permettere altre cose. E purtroppo adesso hai avuto approntato tante difficoltà. Tu pensa.
1: Caduto Santa Croce. La rigiro a voi, dovete rispondere. Pier Vincenzi, io dopo dicono che sono cattivo.
4: No, io no, secondo me non sei cattivo, secondo me sei giusto su questo. Secondo me non ci sono alibi. Cioè, il Napoli ha una rosa di 30 giocatori, tutti validi, ha qualche campione, ha qualche grande giocatore. Non vedo perché non si può produrre un calcio offensivo come piace a De Bruyne o come può piacere a Vergara, o mettere Højlund nelle
3: Diciamo
4: condizioni
3: così,
4: di
3: un
4: fare
3: calcio un pochino più
4: 17-18 gol.
3: sciolto, più libero, più
4: Più sciolto, sì, più
3: intraprendente. Insomma, voglio
4: libero.
3: dire che la nazionale che abbiamo visto, che ne so, contro la Turchia è più forte del Napoli. Boh, ho i miei dubbi. Però
4: No. Ho i miei
3: gioca
4: dubbi anche
3: con
4: io.
3: uno spirito diverso. Ecco, forse è sta cosa qua, l'entusiasmo, lo spirito. Sono d'accordo, insomma.
4: Se giochi con l'assillo di risultato, che guardi il risultato come obiettivo primario, non giocherai mai bene, ragazzi. Perché ti crea la pressione, tante volte
1: Cioè, io
4: trasforma il
1: quando ho visto
4: carbone
1: sti
4: in
1: giorni
4: polvere.
1: Mancini in finale, la dico tutta. a questo ha messo insieme tutti questi giocatori, ha cambiato tutte queste 8-9 giocatori da una partita all'altra, che io dico, ma qui mo che succede? Sì. Adesso con questi massimi sistemi come fanno ad applicarsi, a capire come devono giocare? E questi giocavano
3: che
1: tutti. Allora
3: da,
1: ho detto, allora mi arrendo,
3: insieme.
1: Sento allenatori che mi ci vogliono

0: mesi per fare il mio calcio e quello che non riesce a trovare, io dico vabbè, mi arrendo, dico
1: proprio questo, l'impatto, cioè, così veloce. C'è la notizia che questo ha cambiato quattro squadre, allora, ne ha cambiati nove, dicevamo voi quasi tutti, insomma, devono trovare l'intero, non si sembrava che giocassero da una vita tutti quanti.
0: So. Però dopo ti dicono la Turchia era scarsa, la Francia non c'era, cioè, quello, cambia, quello, quell'altro.
1: Non gioca, allora Barrendo, non gioca a sinistra, chi è? Ruggero gioca, Ruggeri gioca Calafiori, Bastoni gioca perché gioca, o Scalvini o Mancini, o Caiota o Di Lorenzo. Cioè, ha trovato già le coppie, Marco.
0: Non so, io.
1: Ma stiamo scherzando.
0: Abbiamo ripreso, cioè, Santa Croce pure, mi sembra, vero?
2: È ricaduto
0: un'altra volta. Cioè, niente.
1: Santa Croce ci fai le finte.
0: Niente, oggi proprio. Tommaso, guardi Basito, però dimmi qualcosa.
3: No, soprattutto, no, volevo aggiungere che ci scordiamo, consideriamo sempre Vergara un giovane, ma non è un giovane.
1: No,
0: ormai 20, no.
1: Quanti ce l'ha? 25, 24?
0: Ormai non è più giovane.
3: È un 2003, sta invecchia.
0: Sta invecchia pure lui, ma potessi invecchiare come lui, farei a cambio.
3: È un giovane alla Marco Piccoli.
4: Il giovane non esiste comunque, esistono giocatori forti e giocatori
1: meno
4: forti.
1: Sì, anch'io la penso così, esatto.
3: È proprio questo che dicevo, cioè a volte qualcuno si nasconde dietro il fatto vabbè, comunque è giovane, ci sta lavorando, per il suo tempo, per il suo spazio. Ma cosa? Un giocatore forte, deve giocare così come sta facendo nella nazionale, quindi non regge nemmeno... Il discorso del classico.
1: L'importante, Tommaso, è scegliere i giovani bravi, gli vecchietti bravi.
0: Fai un bel mix, insomma, fai in mente tutto. Certo. Santa Croce l'abbiamo ripreso perché oggi va intermittenza. Ma dove sei, Fabiano?
5: Certo. No, sono a casa. Però quando si parla di Napoli cade un po' la linea ogni tanto.
0: Come mai? Perché? No, noi speriamo che sta linea si riprende, perché insomma deve ripartire questo Napoli, la squadra è forte. Prima Vincenzi, quando sei caduto, ha detto però i giocatori ce li ha.
5: I giocatori ce li ha, la squadra è buona, ho detto, ha bisogno di tempo e di averli soprattutto, anche perché li stava perdendo, ogni settimana si perde qualcuno. Cioè, per me il lavoro principale deve essere fatto proprio su questo, perché non è possibile che in due anni ci siano stati tanti problemi fisici.
0: No, questo è vero, troppi problemi fisici, già da Conte se li è portati avanti e via dicendo, vabbè. Vediamo, dai, qui tanti messaggi, dice Contanico che è molto importante, quindi si riferiscono agli allenatori. Frattesi, Tonali, Fagioli, Barella, Vergara, direi che il nostro centrocampo non avrà fenomeni, ma è pieno di ragazzi che sanno giocare a calcio, anche questo è vero. Ma Esposito, che media gol impressionante ha in nazionale, anche su di lui, insomma, sì. Bene,
1: bravo.
0: Ha preso un bel via da questo punto di vista. Va bene, ci dobbiamo fermare. Fabiano, ti saluto e spero di ritrovarti quando la linea va meglio.
1: Ciao Fabiano.
5: Ciao, un saluto a tutti.
0: Un abbraccio a Fabiano Santacroce.
4: Ciao Fabiano.
0: Andrea rimane con noi. Tommaso, ci sentiamo e ci vediamo domani.
1: Ciao Tommaso.
3: Un abbraccio
0: e buon lavoro a tutta la redazione di tutto Mercato Web. Ci fermiamo un attimo, ripartiamo perché poi dobbiamo anche andare su un altro argomento. A tra poco.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, si è arricchito lo studio della presenza insieme a me, Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, di nuovo ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao Alessandro.
7: Buongiorno, come
0: c'è
7: state?
0: C'è qualcuno che dice sempre buongiorno.
7: Sì, Camillo e Michele Sali Bianco. Buongiorno.
0: Bene, ben trovato Ale.
7: Ciao ragazzi,
0: c'è
7: come
0: anche
7: state?
0: Bene, dai. C'è anche Andrea Piervincenzi in collegamento con noi, saluto Andrea. Subito. Ciao Andrea, ben trovato.
8: Di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora, sentite, voglio andare dritto subito su questo argomento perché io ieri non ci sono stato, so che sto sfiorato, però oggi
7: è andato al mare ieri, lo so, sì, magari, al mare sì, ieri al mare. Io e Stefano lo sappiamo.
0: volevo ritornare sulle parole di Antonio Conte, che insomma l'ombra di Conte si fa sempre più che ombra, ormai comincia a essere bello, sì, bello evidente. Una volta era ombra, adesso invece è qualcosa che
7: Vai, Marco, è un
0: no, aspetta, aggiungo a questa cosa, così voglio vedere, voglio sapere che cosa ne pensate. Giorni fa ci sono state le parole di Carnevali, no?
7: Sì.
0: Che abbiamo commentato ampiamente tutto quello che ha detto sul discorso del bagno di sangue senza Champions, e quindi l'obiettivo minimo deve essere quello, ma insomma anche vincere qualcosa se possibile, quindi riferimento all'Europa League. Poi arriva Conte che dice delle cose che lui vorrebbe rispolverare, no? Quelle squadre che hanno un po' dimenticato la loro storia, riportarle a vincere. Ed è chiaro che il riferimento non può che non essere in questo momento alla Juventus, oltre al Milan, a quello che volete voi. Qualcuno ha messo dentro pure il Manchester United, eccetera, eccetera. Però a me è sembrato, io la vedo come un accerchiamento a Luciano Spalletti.
1: No, però lo United ce lo dobbiamo mettere.
0: Sì.
7: Ma secondo te lui ha voglia di tornare in Inghilterra?
1: Perché no? Sì. Non è molto stimato. È un allenatore internazionale.
7: No, ma è quello sicuro.
1: Però la Juve, cioè nel cuore la Juve, dai, adesso non ci giriamo intorno. Poi è un po' antipatico parlarne adesso.
0: Lo so, però.
1: Perché
0: non
1: Spalletti,
0: puoi non
1: secondo
0: parlarne.
1: Me, è anche un altro allenatore top. Cioè, voglio dire, la Juve si sta dividendo i tifosi, no? Immagino, no? Ah, ma io voglio Conte, no? Spalletti. Però insomma, ragazzi, la Juve è questa. Cioè, c'ha gli allenatori, potrebbe avere ottimi allenatori, Spalletti e poi Conte. Io gli auguro a Spalletti di rimanere, però insomma, poi alla fine i giocatori vanno in campo e fanno una differenza. Poi sono d'accordo, Marco, sul fascino che può avere il ritorno di Conte. Poi chi meglio di Alessandro ci può raccontare.
7: Ma
1: però
7: in questo
1: momento non è poco, è poco carino nei confronti.
0: No, sarà poco carino, però.
1: No, dobbiamo
7: io
1: parlare,
7: mi sono fatto un'idea. Ne parlavamo prima con Stefano. Sarò molto breve. Conte dovrebbe rimanere fermo quest'anno,
0: sì,
7: nella sua torre d'avorio.
0: Succede qualche cosa di clamoroso.
7: Sì, ma dovrebbe rimanere fermo lì. Non rompere le scatole a Spalletti. Non rompere le scale a Spalletti. Spalletti vincere un trofeo, io immagino l'Europa League, poi se riuscisse anche a fare la Coppa Italia sarebbe tanta roba, e poi con un trofeo in mano parlare con Carnevali, salutarsi in maniera affettuosa, e a quel punto tutto porterebbe a Conte. Io mi sono fatto un'idea del genere, cioè non vedo...
1: Ma scusa, una volta che ritorni a vincere, poi tra l'altro
7: sì,
1: un
7: ma tu vedi
1: trofeo
7: Stefano...
1: europeo prestigioso,
7: ma
1: e
7: tu,
1: a fare
7: Stefano...
1: la finale Supercoppa europea.
7: Sono d'accordo con te.
1: Ma in Champions League... Ma e metti un trofeo in
7: tu
1: bacheca.
7: Vedi un ciclo aperto con Spalletti?
1: Beh, se
7: io
1: vinci,
7: faccio fatica.
1: Ma insomma, voglio dire, se io vinci, Alessandro, cioè nel senso, poi c'è il mercato. A giugno hanno stanziato, Elkan ha rimesso un'iniezione di 250 milioni di euro.
7: Però,
1: che a giugno
7: però Spalletti saluterebbe da vincitore. Non lo so, io mi sono fatto questa idea.
1: Se vince un'Europa League, la vedo dura che possa andare via. Cioè, ma poi, per carità, ci può stare. Se non vince niente, allora.
7: Però gli devi rinnovare il contratto. Perché lui. Cioè, quest'anno più un altro, quindi inizierebbe il prossimo in scadenza. E te mi insegni, Stefano, che si dice questa diceria che gli allenatori in scadenza.
1: Ha firmato per 6 mesi.
7: Ha fatto 6 mesi, è vero anche quello. Io però mi sono delineato questo scenario.
1: Vedremo.
0: Tu hai delineato questo scenario?
7: Sì.
0: Che ci può stare?
7: Io la vedo così.
1: No, io invece la vedo in caso di non vittoria, una riflessione ampia in casa Juve, ecco, da parte della dirigenza, questo sì.
7: Però,
1: cioè, il quarto posto potrebbe non bastare, guarda che ti aggiungo.
0: Per salvare Spalletti?
1: Per continuare insieme, no, per salvare.
7: Questa è una grande riflessione, Stefano. Qui hai messo sul piatto un tema enorme, enorme, perché il quarto posto è fondamentale per prendere i soldi. Però te la butto lì. Se la Juve arriva quarta, ma esce dall'Europa League... in semifinale e esce dalla Coppa Italia, tanto li usciremo perché ci farà fuori la Roma.
1: So.
7: Per te è una stagione positiva? Per me no. Per me no.
1: No, ma appunto ti dico che ancora. Cioè, Carnevale ha rassicurato tutti, ha detto al quarto posto, che è la cosa minima, devi. Quindi già da là che il quarto posto potrebbe non bastare,
7: no,
1: però
7: non basta.
1: La beffa per Spalletti sarebbe magari anche c'entra un obiettivo minimo, cioè andare in Champions League. E poi la campagna acquisti, quella seria, vera, la fai per Conte. E non, cioè, non è. Poi non funziona. Cioè, perché Spalletti non può avere la possibilità di avere. Diciamo, giocarsi la carta di costruire la Juve come vorrebbe lui. O no? Con degli acquisti. Invece, il rischio è che questi 250 milioni stanziati per giugno siano per Conte.
7: Li prende l'altro.
0: Si prende Conte.
1: Capito?
0: No, bello.
1: Non lo so, io adesso.
0: Aspetta.
1: Non mi sembra carino.
0: Vai, Andrea, vai.
2: No,
0: tu, vai.
2: Non capisco Conte quando parla di valori, di senso d'appartenenza, a quale calcio si riferisce? A quello di qualche anno di 20 anni anni, perché i giocatori sono tutti stranieri, non conoscono la Juve come la conosceva Conte, Del Piero, Di Livio, Deschamps, quelli che hanno vissuto 10 anni alla Juve, quindi questo è un luogo comune, si dice tanto per dire, per prendere un titolo da giornale, ma questa cosa non esiste. Le squadre sono internazionali, spesse volte controllate da fondi stranieri, quello che servono sono i giocatori forti, gli allenatori bravi, e tramite quelle fare il risultato. Cioè, questa cosa dici di riportare i valori di una Juve, con chi? Con Koumani, Orsemate in prestito, Turam che oggi c'è, domani non c'è.
0: Per me c'è una voglia. C'è una voglia matta di riportarlo, ragazzi.
2: Sì, ma non è facile, perché solo, lo so, con l'italiano che vive l'ambiente Juve, l'ambiente Inter, non ce l'ha più nessuno, ce l'ha un po' l'Inter. Ma anche i giocatori dal settore giovanile, ne esce uno con il morto di Papa, non ce la fai.
1: Forse lui si riferiva, cioè, non l'ha citata naturalmente la Juventus, però sa che cosa serve per guidare questo club, no?
7: Sì, però poi se come attaccante, e io gli voglio bene perché a me mi fa una simpatia clamorosa, ma se c'hai Walter Made e diventa difficile, ragazzi.
2: No, ma poi vi dico una cosa, l'ultima.
1: Io credo che Walter Made con Conte.
0: Aspetta,
1: non lo so.
7: Sì, bravo Andrea.
0: Allora, vi leggo un messaggio, però.
1: Però portiamo rispetto a Walter Made.
2: C'aveva 7-8 italiani, la Juve di Conte aveva 7 Buffon, Chiellini.
7: Bonucci, Chiellini, Marchisio.
1: Però scusami, Carnevali però ha indicato la nuova strada.
7: Sì, sì, sì, questo è vero. Però.
1: Cercherà di organizzare la Juventus.
2: Però, aspetta, fatemi... Non conta entrare nello spogliatoio che parla italiano con Buffon, con gente che addirittura smettivi loro cominciavano, c'è un rapporto diverso. Il conto è parlare con Lomani, che parla mezza parola di italiano, forse madre neanche mezza.
0: Allora, aspetta, Andrea, ti fermo un secondo, mi fai dare pure il buon pomeriggio ad Alessio Di Francesco, che così sentiamo anche un po' il suo pensiero. Ciao Alessio, ben trovato.
9: Ciao,
0: ben trovato.
9: Tutti, buon pomeriggio a voi.
0: Sì, buon pomeriggio. Stiamo cercando, insomma, di analizzare queste parole di Conte in chiave Juventus. Arriva un messaggio di Enea, si firma così: aridateci Conte, ha mille difetti, ma è lo sposo designato per la signora. Poi c'è Giuseppe che dice: ancora la Juve, Conte è superato, cotto, per rifare una grande squadra servirebbe un giovane, penserei ad Aquilani.
7: Guarda, questi due messaggi rispecchiano perfettamente quello che abbiamo visto anche ieri a Radio Bianconeri.
0: Cioè,
7: Conte è un nome che andrebbe nuovamente a dividere. C'è chi farebbe di tutto come l'amico di prima Enea, e chi invece non lo vuole a prescindere. Certo,
1: secondo me,
7: tra Conte e Aquilani non c'è, cioè io prenderei tutta la vita, perché la Juve non ha più bisogno di scommettere, ne ha avuto troppo. Ma anch'io Stefano, anch'io.
1: No, veramente non lo dico, allora,
7: però voglio capire che Spalletti c'ho davanti.
0: Allora aspetta, se tu non, che Spalletti c'è davanti, tu
1: che Spalletti c'è davanti,
9: Ma mica l'ho capita la domanda, scusa, Spalletti
0: che Spalletti abbiamo davanti, perché ci interrogavamo su Spalletti, capito?
9: Ah, ok. No, perché sono abbastanza, come dire, Conte. Io personalmente la minestra riscaldata la gradisco, ma solo dal punto di vista culinario.
0: Ma dove è andato? Ha vinto, ragazzi.
9: Sì, lo so.
0: Risanato, ha vinto e poi è andato via.
9: A proposito di Spalletti,
0: la Juve non sa più quel gusto della vittoria, ragazzi. Voi dovete pensare questo, come ho capito, però qui fatto da Alessandro che sta qui tutti gli anni a sperare.
1: Certi
0: quanti anni è che speri, Alessandro?
1: Ogni settimana,
0: Alessandro, quanti anni è che speri?
7: Dalla Coppa Italia di Allegri,
9: Marco, il romanista neanche troppo nascosto che metti, direbbe. Dopo che hai rubato per tanti anni,
7: calma, questa non passa, e qui non scherzo più. Questa non passa,
9: ragazzi, però fatemi finire il discorso.
7: Questa non passa,
1: finiscilo bene il discorso.
0: Meglio,
9: il giornalista conserva un cosa che equilibrato, ho fatto una battuta da tifoso, l'ho premuto,
0: però non è carino,
9: esistono anche per le grandi squadre i momenti di down. Ora quello della Juve è un momento che sembra durare da troppo tempo, perché come giustamente avete sottolineato e è nei fatti, la Juve ha vinto tanto e ha vinto anche bene spesso, quindi io capisco i tifosi che non ne possono più. Marco Munti e Marco Gaudio non sono gli unici, fortunatamente questo periodo, questo discorso a me non tange, quindi andiamo da un'altra parte. È chiaro che il tifoso della Juventus è abituato bene e vuole partire.
0: Che è abituato bene, però io però quindi, questa cosa qua onestamente non la capisco, con tutto il rispetto. Perché è abituato bene quando sono ormai 6-7 anni che non vince, giustamente.
9: Ma non sono 6-7 anni che cancellano 120 anni.
0: Allora io sono d'accordo. Allora io sono
9: le cose come stanno.
0: Sì, però scusami.
9: Juve anche perché era la squadra che vinceva sempre, cioè non nascondiamoci dietro un dito. È chiaro che il tifoso.
0: Vabbè, ma che c'entra questo però, scusami.
9: Il quale riconosco un sentimento assolutamente genuino al di là degli sfottò. È quando vede una squadra che è abituata a vincere, che comunque ti ha fatto sognare, che è sempre stata
0: allora,
9: avanti. Quando
0: allora io farei una precisazione, scusami, farei una precisazione. Prego. Se vinci 9 anni di fila,
7: sì.
0: È chiaro che a un certo punto c'è una fine, perché certo. Il ciclo inizia e finisce. Poi possiamo discutere come è finito, chi ha sbagliato, e gli errori che sono stati fatti, i dirigenziali, allenatori, gioco, quello che volete. Però insomma adesso sono 7 anni, quant'è ormai? Correggimi, 2000...
7: l'ultimo scudetto, ahimè, lo ha vinto Sarri. Senti cosa mi tocca
0: ed,
7: dire.
0: Ed è chiaro che sono stati fatti un sacco di errori, bisogna dirlo: tanti errori. È chiaro che il tifoso si è pure un po' scocciato. Cioè, voglio dire,
7: ma questo è vero.
0: Non è che uno chiede di rivincere 9 anni consecutivi, perché secondo me quella è una storia. L'ho detto e lo ripeto:
7: che non si ripeterà mai più nella storia.
0: Ma a livello europeo, non solo italiano, una squadra che ha dominato così in quegli anni. Ritrovarla, quella è storia, ragazzi.
7: Quella cioè, è storia, non è nulla. Ragione,
0: quindi anche il tifoso della Juve sa bene che non potrà pensare di rifare un cammino, però nemmeno stare 7-8 anni, addirittura l'ultimo senza nemmeno andare in Champions League. Ragazzi,
9: andare a vincere lo scudetto, prendi Conte,
0: prego.
2: Sì, però scusate un attimo, ha detto bene Marco. La Juventus ha vinto per 9 anni, ma in questo nuovo corso, diciamo, ha speso 1,5 miliardi di euro, quindi
0: esatto.
2: Non è che è cambiata società e ha preso gente senza una lira che non potevano
0: ma
2: fare.
0: Ma questo
2: la
0: l'abbiamo detto anche l'altra volta.
2: Avrebbe potuto rivincere, quindi non ha vinto perché ha proprio per mancanza di competenza.
7: Concordo.
2: È quello il dramma.
9: Ma è questo perché i soldi sono messi. Non sono gli unici, io ricordo una copertina del Guerin Sportivo sui 10 anni di Moratti, aveva speso 1 miliardo, trofei vinti, 0, quindi queste cose purtroppo capitano, chi è abituato a vincere le sa trattare anche in modo peggiore, perché se io non sono abituato a vincere, se non vinco...
0: Allora io però capisco pure, scusami, non voglio fare, prego. Capisco pure il tifoso della Juve che dice, a ridamme Conte... perché c'ho una garanzia minima di poter tornare a vincere.
9: Sei sicuro che c'è sta garanzia?
0: Io non lo so, però parla la storia di Conte. Io non sono un contiano, sono onesto, non sono un contiano, però la storia di Conte non la posso ignorare, ragazzi.
9: Parla pure a Troia e Spalletti, magari da un altro punto di vista, cioè non è uno che non ha vinto Spalletti,
0: no, però
9: quindi probabilmente gli allenatori,
0: ragazzi,
9: come tutti noi
0: ha vinto uno scudetto.
1: Secondo me, Marco, al di là di cioè noi
0: ha vinto uno scudetto con Spalletti. Conte mi sembra,
1: Andrea,
0: che abbia vinto dovunque sia andato.
1: Hai detto, hai ricordato i 9 anni consecutivi di vittoria per la Juventus, ma l'hai fatti con una dirigenza ben riconoscibile. Allora, secondo me la Juventus è in ritardo nell'identificazione di un blocco dirigenziale. Ora con Carnevali si spera che ci sia questa continuità e questa stabilità, poi dopo viene tutto di conseguenza, se no non vinci, Marco.
0: No, ma io sono
1: d'accordo. Possiamo
0: con
1: prendere
0: voi,
1: pure Guardiola, è il miglior allenatore del mondo, Klopp, la Juve è questa qua. Allora, sono stati fatti degli errori, dei tentativi, ecco, diciamo così, dei tentativi. Prima con Giuntoli, poi con Comolli. Hai perso del tempo, non riesci a definire un gruppo dirigenziale, tecnico.
9: Non è
1: adesso Carnevali dovrà dimostrarci di avere questo tipo di,
7: esatto,
1: di tocco. Di
7: Carnevali
1: vizio.
7: E Massara, perché anche Massara. Però soprattutto Carnevali. Stefano ha detto una grande cosa.
0: Però mi dite, proprio a concludere, perché voglio far sentire un passaggio di Malagò, però mi dite, avete la convinzione... che Luciano Spalletti possa, non so, aprire un ciclo, oppure è una situazione un po' più limitata?
1: Per me no, per me, allora, è vero che questa cosa di Carnevali dice quarto posto, ma lo dice da Juve, da amministratore delegato, direttore generale, da due ruoli che occupa, ma sei la Juve, cioè non è che poi ti ascoltano, hai 9 milioni di tifosi in Italia, non è che puoi dire, è il quarto posto, ma di che stiamo parlando? Abbiamo la Juve, dobbiamo alzare l'asticella, andare poi... come
0: non
1: ci possiamo organizzare
0: posto,
1: ma questo non vuol dire, quando parla di Spalletti, l'ho sentito tutto il suo intervento al Festival dello Sport, lui dice ma avete mai visto, venite alla continuità, è un allenatore straordinario, eccellente, non lo dice Lo dice perché, sì, ci, sì, crede.
7: Perché ci crede.
1: Ecco, certo, perché dico, certo, attenzione, Conte ha rilasciato questa intervista. C'è una tifoseria, come dice
0: tu,
1: Alessandro,
0: non vedi questo pericolo,
1: che
0: ecco,
1: è divisa. Che... No, il pericolo c'è nel momento in cui non arrivano i risultati, perché, certo, siamo giudicati da, okay, da questo. Però Spalletti ha tutta la fiducia, veramente non, diciamo così, simbolica, ma sostanziale da parte di Carnevali.
0: Ok.
1: E quindi Spalletti poi deve star sereno, deve lavorare per fare bene.
9: Sei convinto di questo?
1: Sì, sono convinto. Sono convinto. Sono convinto di questo. Io sono convinto di questo.
9: Se è un allenatore straordinario alla continata, c'è la soluzione. Spostiamo tutte le partite della Juventus.
1: No, se no non parli con quel tipo di enfasi e ti sbilanci in quel modo e ti esponi in quel modo.
9: Però in passato, se non ricordo male, non tanto lontano, insomma. Lo stesso Carnevali non era poi così convinto di Spalletti, si era lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto ondivaghe sull'allenatore. Quando? È vero che l'ultima volta che ho parlato qua di Spalletti, qualche settimana fa, l'ultima volta ho parlato qui da voi di Spalletti, stavamo vivendo un momento al limite della caccia di forza, dichiarazioni incredibili da parte dell'allenatore della Juventus, risultati che non venivano, e quindi ci stavano pure le critiche. Adesso mi sembra che quel periodo un pochino l'abbiamo superato e si può.
1: Ma scusami, ma un uomo di calcio, perdonami, sa perfettamente con questa campagna acquisti, diciamo così, di come lo chiamava Mario? Il mercato di reazione. Una volta era inventato questa cosa, grande Mario Sconcerti. Voltemade.
7: Ma ci mette anche Colomani.
1: Colomani. E chi è l'altro? Chi è venuto?
7: Gli attaccanti, basta, sono arrivati questi due.
1: E poi, c'è lì. Cioè, ci metto a Celic, che è un buon elemento. Ma che Carnevali sa benissimo che non è un mercato all'altezza della Juventus.
7: Bravo.
1: Spalletti sa benissimo e Massara sanno benissimo che è un mercato per cercare, guarda Luciano, facciamo così quest'anno perché ci abbiamo le mani legate.
0: C'è un progetto per andare avanti. Sei convinto anche tu di questo? C'è un progetto per andare avanti?
7: Il progetto c'è, soldi sono stati buttati via tanti, troppi, mi verrebbe da dire, però il progetto c'è, finalmente sono arrivati due dirigenti con la D maiuscola, Carnevali e Massara.
9: Però allora ti tieni Spalletti e non lo contesti fino alla fine del campionato. Sto dicendo, non lo metti in discussione.
1: Ma chi lo mette in discussione?
0: Però aspetta, non l'ha messo nessuno in discussione, stiamo noi
1: stiamo parlando
0: le parole,
7: dalle parole di Conte,
0: di Conte, di che scenario, capito? Non è che è stato messo in discussione dalla società,
9: È chiaro che Conte sul divano non ci sa stare. Abbiamo un allenatore della nazionale che ha fatto di tutto per tornare ad allenare, in particolare la nazionale. È chiaro che gli allenatori non vedono l'ora di prendersi l'anno sabbatico e poi gli bastano le 3 settimane sabbatiche, non vedono l'ora di tornare ad allenare, lo capisco, lo posso comprendere, siamo tutti uomini. Conte si mette sul mercato, voi avete la certezza che prendendo Conte con questa squadra la Juventus
1: Conte
9: possa fare i risultati?
1: Conte
9: migliori.
1: È bravo, dai, su, Conte è bravo.
0: Fai sentire un attimo Andrea, perché poi
1: anche
0: uno potrebbe dire.
10: Allora, per quanto riguarda i tifosi, Conte in Italia fa primo, va via, torna, secondo, primo, ritorna, primo, secondo. Questo è Conte in Italia.
0: Questo è Conte, ragazzi.
1: Allora, questo è Conte.
0: Io devo capire pure.
10: Quindi, quando si vede sul tavolo,
9: si prende Conte.
10: No, sto dicendo che quando si mette seduto sul tavolo sarà a un piano che non ci sta un altro allenatore, ma per meriti, per reputazione, purtroppo è così, ha fatto questo. Diciamo che ha più credibilità di altri allenatori, anche di Spalletti, che è un eccellente allenatore secondo me, però Conte ha fatto di più in questa carriera, no?
0: Sono d'accordo.
1: Non c'è dubbio.
9: Sì,
1: però i giocatori sono importanti, Andrea.
10: Scusami,
1: perdonami, tu che ami i numeri, mi dici i punti conquistati dal Napoli nel girone di ritorno dello scorso anno?
10: Pochi.
1: Mi sa che è arrivato quinto.
0: Pochi.
10: Sì. Però,
1: e Napoli come ha iniziato quest'anno? Guardate sempre andata, girone, vero, andata e ritorno, guardate gli storici dei campionati delle squadre. Cioè, noi siamo attratti dall'allenatore Conte, senza mezza squadra, che ha fatto?
10: Aggiungo infatti una cosa, Conte guarda anche gli avversari.
1: No, ma è bravissimo, però tu guarda il Napoli che ha fatto il girone di ritorno scorso anno.
10: No, io sto dicendo che Conte quando va a una squadra dice, ok, chi è la mia competitor? Io vado all'Inter, come è messa la Juve?
1: Ma è fortissimo, dai, ma nessuno lo mette in discussione.
10: Oggi in Italia la Juventus, prima di tutto,
1: Però noi stiamo facendo il funerale a una squadra, aspetta, non solo anche al Milan, la Juventus. Oh, ma la Juve c'ha 11, c'ha quanti punti c'ha? C'ha 10 punti, il Milan ce n'ha 11.
0: No, ma io non
1: ragazzi,
0: faccio il funerale.
1: No, però per dire, sono passate 5 giornate, aspettiamo.
10: Certo, lo so, però c'è l'Inter, il Como che è ricco e bravo, e la Roma che fa povera pure il suo stadio, che è ricca
1: ma
10: la,
1: è
10: brava.
1: Lunga!
10: Per arrivare
1: è lunga la corsa.
10: Troppo devi pedalare, cara Juventus.
1: Ma io ho visto due partite serie.
10: Anche io. Ma
1: con l'Atalanta è stata una partita seria. Al signor Spalletti mancano 9 calciatori. Cioè, è possibile allenare la Juventus a questi livelli senza no?
7: Tosta.
1: Ma certi giocatori mancano, ma anche Boga. Che è un'alternativa là davanti, ti faccio il nome così.
10: Quando a Radio Bianconera vogliono vincere i tifosi della Juve, per vincere andare a prendere queste squadre qua, e non sarà facile.
1: Lui vince da allenare. Guarda che la partita con l'Atalanta è stato un capolavoro, cioè proprio di sacrificio, di squadra, di coesione, di è stata una vittoria proprio
7: sì, sono d'accordo
1: tosta
7: con te. Molto bella.
1: Cioè, scontata, viene fuori scontata, vabbè, ma la tua
7: ma non lo è
1: con l'Atalanta di Sarri.
0: Ma voi sapete qual è? Sapete qual è il mio unico dubbio di tutta questa cosa? Io sono d'accordo che non deve essere messo in discussione, ci mancherebbe, aspettiamo. E lui come reagisce a questa pressione?
7: Questa è
0: la mia unica, diciamo così, mi prendo questa, perché lui secondo me sa benissimo che se lì la pressione c'è, non c'è niente da fare.
7: Sì, l'ha accettata anche con l'intervista a Tutto Sport, l'ha fatto capire che l'ha accettata.
0: Esatto, però sai, poi questa cosa qui... ne parliamo perché parliamoci chiaro, ragazzi, non ci nascondiamo, queste parole di Conte hanno avuto un certo effetto.
7: L'ha detto apposta.
1: Sì, ho capito. Ma dopo Sassuolo gli hanno fatto la domanda a Conte e lui ha detto la locandina.
0: Apposta,
1: ha cominciato con la locandina. Lo sanno, ma è una goccia cinese, lui lo sa benissimo, mica è un fesso,
0: ma
1: lo sa benissimo.
0: Io sono dell'idea e qui c'è
1: però
0: Alessandro che magari mi smentisce.
1: La sterzata che ha dato dopo Reggio Emilia è da Lucianone Spalletti.
0: Sono d'accordo.
1: E lo fanno in pochi,
0: però
1: dammi retta.
0: Io chiudo dicendo che secondo me c'è una voglia del mondo Juve.
1: E c'è una voglia pure da parte di Spalletti
7: di
1: mettere
7: parte del mondo Juve, te la confermo, te la sottoscrivo.
0: C'è questa voglia di riabbracciarlo, di riprenderlo.
7: Non so quanta, però un po' c'è, se no ci raccontiamo le barzellette.
0: Sono d'accordo.
9: Scusate, Conte che si mette sul mercato, ok, ma poi la domanda da fargli, non voglio insegnare mestiere a nessuno, Noi sappiamo che lei, mister, le squadre in corsa non le prende. Sarebbe disposto a prendere la squadra in corsa? Perché iniziare a rompere le scatole a ottobre e poi non sei.
1: Ma chi ha rotto le scatole? Hanno fatto una...
0: Ma scusa, no, ma lui ha fatto una domanda.
1: The Athletic, che è uno dei è la Bibbia del calcio internazionale, diciamo così, europeo.
9: Se ti metti su piazza e si è messo su piazza.
1: È lui che, scusami, ma può essere pure all'estero. Scusami, quando lui dice vorrei andare a allenare, tornare in un club dove ha perso un po' la storia, dove si deve dire la Juve, ma c'è anche lo United.
9: Dai su,
1: ma perché non c'è il Manchester United che sta pagando anni il post Ferguson, se riesce a capire dopo Ferguson.
0: Peggio da Juve,
1: Ferguson va tutti i giorni a vedere partite del Manchester United, è possibile vincere.
0: Come una alla volta, se non si capisce niente. Prego Ale, vai, dicevi e poi chiudiamo, che devo chiudere.
9: No, io dico, il tema è giusto dire, cioè, per carità, è giusto fare le domande, è giusto rispondere tutto quello che ti pare, ma sapendo che tu sei Conte, e lui lo sa benissimo, che è ancora molto... ben visto dal mondo di Juve, se non adorato ancora dai tifosi, per tutti i motivi che avete ricordato poc'anzi. Se tu dici una cosa del genere, alimenti una speranza nei tifosi della Juventus che non stanno passando un buono, ok? L'altra risposta è, ma la prenderesti subito una squadra, non dico tanto la Juve, ma saresti disposto, visto che conosciamo, tutti conoscono la ritrosia di Conte, di prendere una squadra in corsa?
1: Ma perché la deve prendere in corsa?
9: Alimentare il dibattito? Vabbè.
0: Secondo me.
1: Ma l'ha presa in corsa al Tottenham. Il Tottenham ci è andato al Tottenham.
10: Se la vuole costruire, per me se la vuole costruire, se punta la squadra.
0: Sì. Per me prenderebbe solo una squadra in corsa. La dico così.
1: Sì, la Juve, sì.
0: La Juve la prenderebbe in corsa, ma proprio di corsa, cioè in corsa di corsa. Che
7: sale
0: si esale e via. Per come la vedo io, questo è un mio pensiero. Poi magari sbagliato.
1: Juventino fino a tutto bianco-nero.
0: Però vediamo quello che succede. Sono d'accordo con Stefano e Alessandro. Insomma, Spalletti. deve giocarsi questa possibilità.
1: Scusami, adesso la sosta, vedi,
0: se la giocherà,
1: ecco, da sempre adito a tutte poi queste interpretazioni.
0: È un po' un problema, questo sono d'accordo con Alessandro.
1: Sarà l'altezza, che, non lo so, Alessandro, hai qualche...
0: la simpatia di a Voltemate è perplesso anche lui, vedi, è perplesso.
1: A me è simpatico,
7: io lo adoro, ci andrei a cena insieme e bisogna andarci insieme
1: alla prima doppietta, ritorni qua, promesso.
7: Allora se ci rivediamo a giugno.
0: Grande Alessandro.
1: Alla prima doppietta del baffo del gigante di Brescia.
7: A giugno vengo.
0: Va
7: qua.
0: Bene, ragazzi, mi devo fermare. Come sempre, è stato un piacere. Grazie ad Andrea Pier Vincenzi.
7: Ciao,
0: Andrea.
7: Ciao.
0: Di Francesco. Ciao, grazie
7: ragazzi.
0: Anche
7: ciao, ragazzi.
0: Al nostro Alessandro, ciao, sempre speciale Santarelli. Ciao. Ci fermiamo, break, e poi vi facciamo sentire un pezzetto di Malagori. Torniamo su altri temi.
11: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Bene, bene, ci siamo nel pomeriggio come sempre di Maracanà. Abbiamo iniziato questa, diciamo, puntata. Stefano Palomeni qui.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano, ben trovato. Allora, dunque, andiamo a dare il buon pomeriggio subito a chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione. Fulvio Giuliani.
1: Ciao RTL. Fulvio.
0: Ciao Fulvio, ben trovato.
12: Come state?
0: Bene, bene Fulvio, tu come stai?
1: Grazie.
12: Bene, bene, dai.
0: Finita la sosta, dai.
12: Sì, però io non, sì, è vero, capisco. Ma io non sono tra quelli che sta lì a dire oddio, mi manca.
0: No, no, nemmeno noi. Ti devo dire che abbiamo avuto un sacco di argomenti comunque in questi giorni,
12: bravo,
0: che ci hanno tenuto vivi a raccontare un po' di tutto. Poi è chiaro che ci manca la Serie A perché ci dà tanti spunti e soprattutto ci sono le partite, i confronti, e quello ci piace molto, insomma, no?
12: E questo, come no?
0: Questo è chiaro. C'è anche Enzo Palladini.
1: Ciao, Enzo.
0: Di Mediaset. Ciao,
13: buon
0: Enzo.
13: Buon pomeriggio a voi.
0: Tu sei stato bene in questa sosta? Hai sentito la mancanza della Serie A?
13: Ma c'erano tante cose da raccontare, come avete appena detto voi, per cui non ci siamo annoiati sicuramente.
0: Assolutamente.
13: Non sono uscite pagine bianche sui giornali.
0: No.
13: E non sono usciti, come si diceva, Ben Hill al posto dei notiziari sportivi, per cui comunque è andata bene anche questa.
0: È andata bene, bene. E do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Tommaso Bonanna. Ciao Tommaso,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Tommaso.
14: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Sentite, allora facciamo una cosa su qualche
14: meglio,
0: tema.
14: Eh?
0: Tu invece stai meglio? Stai meglio, Tommaso?
14: Io l'unico modo che ho trovato per affrontare queste tre settimane di sosta è stato quello di vedere Stefano in Pallomani tutti i giorni, che mi ha rallegrato. Allora, e quindi grazie Stefano, perché mi hai aiutato a sopravvivere a queste tre settimane di...
1: Grazie.
14: Sosta, oltre all'Italia,
0: certo,
14: ovviamente.
0: Certo,
14: ma
0: potevi dire pure una bella
14: Stefano
0: parola su Piccari, perché insomma ogni
1: vabbè
0: parte...
1: ma è ironico, come dire. È un po' una presa in giro quella di Tommaso, allora.
14: No, non è vero, no, non è vero. Vi dico vabbè soltanto che prima, pochi momenti fa, è arrivato il comunicato dell'AIA arbitri della sesta giornata. Io l'ho accolto come si accoglie una luce che arriva dall'alto. Ho detto, fermi tutti, sono usciti gli arbitri, allora è vero, sta tornando la Serie A, è tutto vero.
0: Dai, dai, ci siamo. Allora, a proposito, visto che sta ritornando la Serie A e si riparte, la domanda che vi faccio, e così potete rispondere come volete, che partenza di campionato sarà? Che tipo di partenza vi aspettate? Insomma, c'è già un confronto, Stefano?
1: Non so,
0: qualche squadra che secondo te può partire subito forte, qualcun'altra più piano? Che tipo di partenza ti aspetti, Stefano?
1: Beh, un po' qualche squadra sarà ingolfata.
0: Tipo, ce n'è una che...
1: No, non lo so, ma ripeto, come ho detto prima, è un'incognita complessiva perché riguarda tutte le squadre. Poi tu hai fatto il focus su Como Roma, probabilmente parleremo anche di questa sfida.
0: Sì.
1: Ma insomma, sono attese un po' a dare una risposta significativa e importante Milan, sia il Milan che la Juve. Il Napoli sta ridotto male, perché insomma Vergara ieri parlavamo, out 3-4 settimane per questa lesione.
0: Max emergenza questa.
1: Max emergenza, dal punto di vista della disponibilità dei calciatori, ma che Max emergenza da un punto di vista proprio che piatto piange, perché i punti sono pochini. Milan e Juve sono due squadre da monitorare, e poi c'è questo terzetto che anche col Como che è un po' in ritardo. C'è Como Roma e l'Inter ha una partita sulla carta facile, però insomma il Parma ha cambiato allenatore. Insomma, tante cose e non ti so dare una risposta, tante incognite. Poi certamente qualche squadra che era, perché è così.
0: Certo,
1: e noi saremo qui pronti.
0: Tommaso, adesso mi devi dire Tommaso, che partenza ti aspetti tu? Che partenza sarà?
14: Allora,
0: ripartenza, anzi, perché siamo già partiti, questa è una ripartenza.
14: È una ripartenza, allora, in questo caso ha ragione Stefano, nel senso che mai come in questo caso tre settimane di sosta azzerano anche il qualsivoglia minimo pronostico che uno può può provare a fare, al netto di una Serie A che ormai ci ha abituato a non avere ormai più partite scontate. Voi pensate che, cioè, Como Roma, cioè Napoli-Frosinone, no? Il Frosinone che è reduce da contro il Como, sì. Il Napoli che deve, che è chiamato chiaramente, no, a subito, non alla prova, non tra due, ora a invertire la rotta. Quindi, secondo me, il campo più caldo è Napoli-Frosinone, non c'è altro da dire. Però anche l'Inter, che sulla carta, diceva bene Stefano, ha un impegno più agevole, abbordabile. Girardino in panchina sicuramente non ha voglia di andare a fare la vittima sacrificale, quindi è una bella Serie A. La stessa Genoa-Fiorentina, che è la gara che apre il campionato. Sì, ok, la Fiorentina sembra leggermente guarita, però il Genoa magari ancora no, però Marassi è Marassi, quindi guardando il programma della sesta giornata, veramente veramente un terno all'otto. Meglio così, bello,
0: No, no, no, per carità, per carità.
14: Non c'è nessun coso pronostico chiuso.
0: Fulvio Giuliani, che poi abbiamo un po' citato il Napoli già in due, vedi?
15: Lo fate apposta.
0: No, insomma, ci aspettiamo un'inversione di marcia notevole, al di là adesso degli infortuni, o no?
15: Ma guarda, devo ammettere di non avere, di non provare, poi vabbè, quello che provo io conta meno di zero, comunque di non provare grandi sensazioni. Mi sembra che le cose si siano messe piuttosto maluccio. Sì, certo, gli infortuni sono un problema grosso che ci riporta all'anno scorso, tutto quello che è accaduto e via dicendo. Però magari potessi parlare solo di infortuni, a me sembra che proprio non si sia trovata la chiave, che Allegri non abbia assolutamente capito cosa fare di questo gruppo, su quale parte del gruppo puntare. Io devo essere sincero, vi faccio solo questo esempio che è il più banale di tutti, ma insomma, se in quattro partite con una certa progressione, comunque contro avversari che più o meno erano gli stessi, quindi non è che la prima è giocata con la Francia, l'ultima con Lussemburgo, no? Comunque Mancini è riuscito a dare un senso alla presenza di Vergara in nazionale, poi lascia stare il fastidio muscolare, quelle casualità.
0: Sì, sì.
15: E Allegri invece in tutto un periodo di preparazione, nelle prime partite, non si è capito cosa voglia fare di questo giocatore. È un esempio, insisto. Una volta è titolare, una volta sparisce, la volta dopo pure, la volta presto fa 3 minuti. Mi sembra che manchi proprio l'idea base.
0: E che ripartenza ti aspetti allora di questo campionato? Tu ti aspetti che il Napoli, cioè che tipo di ripartenza pensi possa avvenire adesso dopo questa sosta di 5 giorni? Ma io farei un discorso anche generale, perché noi adesso siamo andati sul Napoli giustamente perché è la squadra che deve dare una risposta.
15: Domanda sul Napoli,
0: no, ma deve dare una risposta. Il Napoli deve dare assolutamente. Ha ragione Tommaso quando dice: a prescindere dagli infortuni, a prescindere dal Frosinone, Napoli deve dare una risposta importante alla sesta giornata dopo questa partenza molto balbettante. Insomma, ecco, dai.
15: Guarda, se lo chiedi a me, era tra le righe di quello che stavo dicendo, no? Abbiamo un evidentissimo problema di organizzazione che non c'è, di un gioco raramente, credo si è visto un gioco così brutto nella storia del Napoli e De Laurentiis. Cioè, dobbiamo risalire alla Serie C per qualcosa del genere, dal punto di vista strettamente estetico. Quindi è chiaro che tra Frosinone e la trasferta in Champions, il Napoli deve dare risposte molto chiare, molto nette, altrimenti si aprono scenari totalmente impronosticabili.
0: Enzo Palladini, che partenza di campionato sarà?
16: Ah, io più in generale dico che questo sarà un mese di ottobre molto anomalo per due motivi. Uno, questa sosta che c'è stata e che per le grandi squadre è stata sicuramente costosa dal punto di vista delle energie e dello stress. E due, perché si va verso due turni di coppe molto ravvicinati e quindi questo potrebbe portarci a uno scenario in cui le squadre che non hanno le coppe potrebbero essere abbastanza favorite, perché prima di tutto perché hanno avuto meno giocatori in giro per il mondo a fare partite, perché Frosinone o comunque il Sassuolo, queste squadre, il Cagliari, hanno avuto molti meno giocatori in giro, ma soprattutto meno stressati, perché è chiaro che quando si gioca in nazionali come la Francia, il Belgio, eccetera, comunque lo stress è molto più elevato rispetto a giocare nella Georgia, con tutto il rispetto, o nella Lituania, o in queste squadre che giocano nella Serie B e nella Serie C della Nations League. E quindi c'è il rischio serio che in questo mese di ottobre ci siano alcune squadre che potrebbero portare a casa un bottino utilissimo da gestire poi nel resto della stagione, così come potrebbe sparigliare parecchio tra le grandi squadre, perché comunque non tutte sono in grado di gestire questa situazione. Per esempio il Napoli è stato sfortunato, ha perso dei giocatori in più, l'Inter ha avuto molti giocatori impegnati con le loro nazionali, però ha anche la possibilità di gestire. Si sente parlare di un possibile attacco Thuram-Bonny nell'Inter contro il Parma, non è esattamente l'ultimo degli attacchi possibili, è sicuramente ha sicuramente un potenziale molto elevato. Altre squadre invece magari non sono in grado. Io dico, Sergio Ramos torna dal Portogallo, è l'unico attaccante che ha il Milan, perché comunque Camarda ha bisogno sicuramente di riambientarsi in questo nuovo mondo dei grandi. Però Sergio Ramos praticamente ha giocato sempre, anche giocato bene, cioè, sì, nel Portogallo, e quindi come tornerà nel Milan?
0: No, ci sono,
16: sono interrogativi importanti.
0: No, io mi sento soltanto così di fare una piccola precisazione, su questo secondo me aveva ragione anche Tommaso prima, Bonan. Io stavo leggendo adesso il Napoli, che è vero che ha delle mancanze, soprattutto leggevo in mediana e sulle fasce ci saranno scelte obbligate, però ragazzi, quelli che vanno in campo insomma sono forti, cioè non è che adesso, ma... voglio dire, ci sono gli infortuni, però adesso risposta, facciamo passare che il Napoli va a giocare.
16: Scusami Marco, un uomo chiave come Lobotka ha giocato 360 minuti in 4 partite contro la Slovacchia, non è più un bambino, quindi i tempi però di recupero sono quelli che sono, è fortissimo, per me è uno dei centrocampisti più forti d'Europa, però come tornerà, con quale tipo di stress, con quale tipo di affaticamento tornerà da 4 partite giocate dal primo all'ultimo minuto da leader, qual è, come tornerà?
0: Sì, no, però voglio dire, non lo so, io non vorrei che trovare già degli alibi, ecco, la dico proprio, siccome qui l'aria che tira è un po' quella, non vorrei trovare degli alibi a Massimiliano Allegri.
1: No,
0: devo essere sincero, ecco, quindi non è che ce l'ho con lui, però insomma io leggo gli uomini che
1: vanno, c'è la risposta,
0: ci può stare la riflessione di Enzo,
1: ha detto bene Tommaso, deve arrivare dal Maradona,
0: sì,
1: perché Napoli è attendato,
0: deve arrivare una risposta importante
1: al netto delle assenze, dell'emergenza. Allegri, se ci sei, batti un colpo, insomma questo è un po' il tema.
16: Ecco, anche perché praticamente poi probabilmente è la partita perfetta per Allegri, perché il Frosinone è una squadra che tiene il ritmo molto alto, aggredisce molto, e il Napoli è abituato a giocare stiamo lì e poi quando possiamo contrattacchiamo, forse ha più possibilità di giocare bene contro Frosinone che contro altre squadre magari pronte ad arrivare, certo, certo, con un atteggiamento diverso.
0: E stavi dicendo, scusami Tommaso?
3: No, stavo dicendo anche perché poi è vero il discorso sui giocatori, soprattutto quelli chiave, come può essere Lobotka, cioè l'incognita, il punto interrogativo su come torneranno dopo l'utilizzo in queste settimane, è un aspetto sicuramente giusto da sottolineare. C'è da dire anche che il Napoli è il Napoli ed è una squadra che è abituata a queste situazioni, ed è una squadra, una big del campionato che è abituata anche a avere tanti giocatori chiamati dalle nazionali quando ci sono le soste, e in quanto big, in quanto abituata, deve saper sopperire anche a queste situazioni, al netto di un infortunio in più che ci può essere rispetto alla media, ma in quanto Napoli deve comunque reggere botta, no? Come si dice in gergo, passatemi il termine, al cospetto di un Frosinone che sicuramente tra le rivelazioni di questo primo inizio di stagione, ma resta comunque una squadra inferiore. Cioè io sto guardando il calendario, no? Sulla stessa lunghezza d'onda di Napoli e Frosinone, l'impegno della Juventus non è per niente semplice.
0: No, poi ci arriviamo.
3: Juventus va a Cagliari. Il Cagliari, come sappiamo bene, è l'altra grande, no? Bella nota lieta di questo campionato.
0: No, ma ci sono le trappole in giro su questa giornata, ragazzi.
3: Giocare, poi andare a Cagliari, da sosta. Si gioca in notturna. Cioè, non è che la Juve
14: e navighi in acque tranquilli.
0: Qualche trappola qua e là c'è questa giornata, perché poi ritorniamo dopo la sosta. Allora Fulvio, devo venire da te perché c'è un nostro ascoltatore che mi ha mandato 4 volte la stessa domanda diretta a te. Se non te la faccio qui me ne rischio grosso. Quindi poi vai tu col tuo pensiero che ti aggiungi a loro. Però ti chiedono, in caso di brutta sconfitta col Frosinone, lo chiedono proprio a te, che può essere 1-3 o 0-4, Allegri verrebbe esonerato subito dopo la partita? Cioè Federico è... mi ha mandato 4 messaggi così, sono per te, quindi rispondi per favore.
15: Non verrebbe esonerato. Allora, innanzitutto Federico, in caso del genere si aprirebbero le cataratte dell'inferno, cioè il problema non sarebbe più Allegri, ma qui avremmo un problema ben diverso. Ma no, per un motivo molto semplice, perché De Laurentiis, prima di assicurare un vitalizio ad Allegri, ci penserebbe ma un milione di volte,
0: assolutamente.
15: E avrebbe tutte le ragioni di questa terra, a meno che non ci siano clausole a me ignote nel contratto, ma insomma no, tendo a escluderlo. Quindi no, il problema non è quello. Quando io prima ho fatto riferimento a pronostici assolutamente fuori schema in caso di brutte prestazioni, ma certo, per il nostro amico sono sufficienti 2 scialbi pareggi, sufficienti 2 scialbi pareggi tra Frosinone e Champions per aprire un problema gigantesco, certo. Non è che devi pensare all'Armageddon, problema, insisto, è molto semplice. In queste prime 5 giornate di campionato il Napoli è stato inguardabile. Poi possiamo stare qui a raccontarci tutte le balle che vogliamo, dire che per divertirsi si va al circo, le solite cose che diciamo da 30 anni. Ma il Napoli è stato inguardabile, è stata la squadra più brutta della Serie A insieme al Genoa. Poi ha fatto un po' di punti per pura forza, come ricordavate voi, per il talento individuale, eccetera. Però questo si può dire, o se lo diciamo siamo contro Allegri. Noi non siamo, io non lo sono, mi sta anche molto simpatico, perché è una dialettica estremamente divertente.
0: Esatto.
15: Però non sopportavo molto di più Conte, se proprio volete sapere fino in fondo, un atteggiamento molto più assertivo, no? Non c'è paragone. Però poi il nostro mestiere non è provare antipatia o simpatia, chi se ne importa, è semplicemente giudicare quello che vediamo, basta.
0: No, è vero, e vediamo, dai, adesso si riparte, da lì capiremo un po' di cose in questa partita, insomma qualche risposta deve arrivare e da Napoli deve arrivare una risposta. Io su questo sono d'accordissimo con quello che ha detto Tommaso Bonanni in apertura. E sentite, invece noi prima con Stefano stavamo accennando anche a un'altra partita molto bella, molto particolare, che è Como-Roma. Da lì invece che tipo di messaggio può arrivare, Stefano? Tu ne hai detto uno che condividevo.
1: Siamo partiti da quello che pensa Benitez, insomma, detto chi vincerà questa sfida sarà l'anti-Inter. Troppo presto, siamo alla 6ª giornata. Detto questo, a maggior ragione, se dovesse vincere la Roma, un po' di più, ecco.
0: Sì. Una consapevolezza maggiore acquisirebbe.
1: Il Como di Frosinone non mi è piaciuto.
0: L'hai detto più volte tu, sì.
1: Non andrà lontano se sarà quel Como. Se invece è il Como equilibrato, quello che fa bene le due fasi, allora tanto di cappello, sarà preso in considerazione. Ma personalmente, se quel Como lì, attacco io, attacchi tu, poi ti faccio 12 tiri in porta, Palmisani migliore in campo, però è stata una partita sconclusionata,
0: disordinata,
1: scriteriata, disordinata, che non è da Como. Quindi o ritrova Fabregas subito, immediatamente, quel Como lì, o se no, non so, se gioca come a Frosinone, io non credo che possa avere, ecco, un presente
0: scudetto.
1: Forte. No, assolutamente.
0: Okay. Enzo, come la pensi?
17: A giudicare dalle prime 5 giornate di campionato, l'Inter può essere solamente la Roma. Non perché il Como sia una squadra scarsa, ma giustamente, come diceva Stefano, ha 2 aspetti. C'è un Como perfetto come quello che ha vinto in Champions League e un Como di cui non si capisce dove vuole andare e quale sia il piano partita, come appunto si è visto a Frosinone. La Roma ha ben chiaro quello che vuole fare, anche contro l'Inter ha giocato un tempo straordinario, secondo me, in cui poteva segnare più dei 2 gol che ha segnato. Poi vabbè, è stata raggiunta, ma da una squadra forte, non è che è stata raggiunta dall'ultima in classifica. E poi comunque ha una serie di possibilità di scelta Gasperini che sono ancora superiori a quelle che ha Fabregas, perché comunque Fabregas sì, è vero, ha delle alternative, ma per esempio a centrocampo, quando non c'è da Cugna, si fa fatica. Perrone non è più motivato come l'anno scorso perché ha perso il posto
16: e quindi non è più il centrocampo dell'anno scorso, secondo me. Poi è chiaro che comunque la squadra è messa in campo bene, ha delle grandi idee, tutto quanto, però a prescindere da come andrà a finire con Roma, secondo me la Roma è molto più, è un anti-Inter molto più probabile rispetto al Como. Poi verrò smentito subito.
0: Vediamo il campo poi. Tommaso, buon anno.
3: Ma in questo momento vedo la Roma sicuramente più solida. Allora, sulla questione dell'anti-Inter l'abbiamo detto anche spesso qui, sicuramente per la rosa, per quella che è l'allenatore, per quella che può essere l'esperienza dell'allenatore, ovviamente la Roma è avanti. Stavo pensando adesso mentre vi ascoltavo che peraltro sono le due delle squadre impegnate in Champions che giocheranno tutte e due mercoledì. E paradossalmente anche le partite di Champions che affronteranno è come se livellassero, perché il Como gioca contro una squadra più debole della Roma, perché gioca contro il Feyenoord, però gioca in Olanda. Invece la Roma è il Real Madrid, è in casa. Quindi Real Madrid ovviamente è un altro tipo di impegno rispetto al Feyenoord, però il Como gioca. Quindi io sono anche curioso di capire Fabregas... Più che altro Fabregas, perché poi fondamentalmente se pensate che Gasperini ha potuto lavorare con Dybala tutto il periodo.
0: Sì, sì, vero.
3: È anche curioso capire lo spartiacque Fabregas, secondo me si capirà molto anche come imposterà anche a livello di uomini, di scelta di uomini, il suo Como per capire come vuole affrontare la Champions, perché c'è anche questo aspetto. Non pensate che il Como voglia fare la comparsa in Champions.
0: No, sono d'accordo, non va lì per fare una passeggiata, insomma, assolutamente. Fulvio Giuliani. Como Roma.
15: No, assolutamente, però sono d'accordo con voi, la partita di Frosinone ha detto tante cose, al di là di una prestazione meravigliosa del portiere, ci mancherebbe, però il portiere gioca con l'avversario, solito discorso, no? Sì, ha tirato tanto, però a tratti una squadra che non dico ingegneggiasse, questo no, sarebbe assolutamente eccessivo e ingeneroso, però confusionaria come avete detto, sì, quindi da tenere d'occhio. Del resto parliamoci chiaro. Questi ragazzi, questo collettivo, tutto sommato l'intera realtà è esordiente da ogni punto di vista a questi livelli. Non credo sia semplicissimo viversi ed essere percepiti come una possibile favorita per traguardi che due anni fa sarebbero stati considerati utopici. È totalmente ridicolo anche solo a pensare. Quindi non è facile, la testa magari dice delle cose e le gambe ne fanno delle altre. Questa prova sarà veramente tosta, ma io credo che con un avversario di quel livello in questo momento, mi riferisco alla Roma, rivedremo il Como precedente al Frosinone. Io ho questa sensazione, rivedremo il Como formato Champions League e non penso che saranno lì a riflettere sulla partita in Europa, perché è la Roma. Perché è una partita che se la fai bene realmente ti mette in vetrina e a quel punto più nessuno potrebbe dire ma vediamo, perché stai giocando contro la capolista.
0: Assolutamente, sì, certo.
15: È così, è semplice, in questo ragiona lei che quando dice il calcio è semplice, da questo punto di vista è semplice.
0: Certo. Ultima domanda velocissima, perché la prendo da Tutto Mercato Web, che riporta le parole di Pastorello su Simone Inzaghi. Possiamo anche metterlo a disposizione se possiamo. Simone Inzaghi cercato da club italiani in estate, per il futuro aperto a ogni possibilità. Manca Simone Inzaghi alla Serie A,
1: sì.
0: Stefano?
1: Direi di sì. E questa credo che da parte di Pastorello sia un'apertura.
0: Un suo ritorno dove lo vedresti oggi?
1: Era un ritorno.
0: Eh?
1: Mi fai dire delle cose, insomma, non lo so.
0: Ho capito, ma me lo dico tu, chi ha detto, perché sai, stavo pensando dove potrebbe ritornare Simone Inzaghi, non so, prossimo anno, immaginiamocelo un attimo.
1: Bisogna vedere che campionato faranno Milan, Juve e Napoli.
0: Ok.
1: T'ho risposto?
0: Mi hai risposto, è stato perfetto. Tommaso?
3: Napoli.
0: Napoli? Quindi post Allegri, già vedi?
3: No, sicuramente se il Milan vogliamo considerare l'idea di fare un progetto duraturo con Amorim al netto dei disastri tecnici in campo, la Juventus ha dimostrato, già detto, ha confermato Spalletti nonostante il disastro l'anno scorso, io sicuramente vedo in attesa di risposte dal Napoli e soprattutto da Allegri, perché Allegri l'anno scorso ha fatto male, quindi deve dare una risposta anche lui. Nel caso in cui non dovessero arrivare, sicuramente quella del Napoli la vedo un pochino più vacante.
0: La vedi? Anche gli ascoltatori già si sono scatenati. Inzaghi lo vedo al Napoli, scrive Jacopo Giuliani.
15: E beh, ma perché è ovvio, no? Per tutto quello che abbiamo detto prima, chi è che traballa di più? Allegri, addirittura l'ascoltatore di prima si aspettava l'esonero immediato sabato sera in caso di rovescio.
0: Mamma mia, era proprio...
15: Ma al di là di questo, quindi è semplicemente un gioco.
0: Perché Spalletti è così solido sulla panchina della Juve?
15: Come?
0: Spalletti è così solido nella panchina della Juve?
15: No, no, però è più solido di Allegri. Beh, in questo momento chiunque è più solido di Allegri, me ne rendo conto. Quindi ripeto, è proprio una questione psicologica.
0: Che Sarri,
15: E poi c'è un altro elemento. Quest'estate veramente si ci ha provato,
0: Sì, sì.
15: Cioè, e quindi o almeno si è informato.
0: Si è informato,
15: futuro,
0: si è informato.
15: Simone Inzaghi ha detto: guarda, sono onorato, ma
0: faccio un altro anno.
15: Avrete fatto un bagno nel mare di Capri,
0: poi posso pure tornare. Mi manca Palladini, Enzo.
18: Escludiamo un ritorno all'Inter. Diciamo che è difficile il Milan. Diciamo che su Spalletti aleggia la figura.

0: Allegri, dopo tre scudetti, ne vinse cinque. Inzaghi comunque portò avanti la squadra fino a farle fare due finali di Champions League. Quindi anche questa è un'anomalia di quest'anno.
1: Vabbè, staremo a vedere. Dunque, siamo arrivati al break. Io saluto e ringrazio Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, grazie.
2: Ciao Fulvio.
1: Saluto come sempre Enzo Palladini, lo ringrazio. Ciao Enzo.
0: Oh, grazie a voi.
1: Caro Tommaso, noi ci rivediamo domani, giusto?
2: Domani, Tommaso.
3: No, domani lascio la parola al valente e incredibile collega Simone Bernabei.
1: Lo sai che l'altro giorno ho avuto un flash io, quando è entrato Simone l'ho chiamato Tommaso Bonanni, poi mi sono scusato, andavo proprio in automatico, capito?
3: Può capitare.
1: Lo so, andavo in automatico ormai. mi era venuta l'abitudine, capito?
3: Sì.
2: Grande,
3: no, domani c'è il collega Bernabei, pronto e
1: Diretta. Allora ci rivediamo prestissimo. Buon
2: a venerdì.
1: A buon lavoro a
2: ciao,
1: tutti
2: Tommaso.
1: Voi.
3: Ciao Tommaso. Ciao, un abbraccio.
1: Allora, torniamo subito con un altro giro, altri argomenti. State lì, piccolo break e torniamo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maragana, Marco Picca e Savrin Palomeni, eccoci qua.
2: Ciao
1: come
2: Marco,
1: sempre.
2: Ciao a tutti.
1: Dunque, sì, un saluto veramente a tutti voi, vi ricordo ancora il 331-8200-213, salutiamo anche coloro che sono sulla nostra app, quindi vi invito a scaricare l'app e salutiamo quindi anche coloro che ci seguono attraverso la TV, canale 61 delle Digitali Terrestre, ma siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7. Quindi veramente un saluto a tutti coloro che ci seguono dalla TV. Allora, si ritira anche Pedro, lo sai? Annuncia il ritiro, è il momento giusto. Grazie Calcio per avermi reso felice. Pedro, che insomma, grandissima carriera, tanti trofei, giocatore veramente forte anche lui.
2: Bocca al lupo a Pedro.
1: Fa parte di un'altra generazione di calciatori molto forti. Allora, c'è Simone Braglia in collegamento con noi, che lo ritroviamo. Ciao Simone.
2: Ciao Simone.
1: Simone non c'è.
5: Un saluto speciale a Stefano, in particolare, e a Marco.
1: Grazie.
2: Che è successo?
1: Ci ha fatto un saluto speciale. Un abbraccio.
5: Non posso.
1: Certo che puoi,
2: certo,
1: sei liberissimo.
2: Ma speciale perché?
1: No, ma
2: però
1: finché uno
2: motivare.
1: Si saluta, vengono sì. I saluti.
2: No, ma lo devi motivare però, Simone, perché così ci prendi un po' in contropiede.
5: No, è un saluto speciale in amicizia.
2: Affettuoso.
5: È un saluto d'affetto per due compagni di avventura con i quali sono legato particolarmente.
1: Grazie Simone.
2: Sei un po' sparito ultimamente, però.
1: Ma ci hai avuto degli incidenti.
2: Ti sei dato alla macchia, però sei tornato.
1: È tornato.
5: Mi sono dato ai funghi.
2: Ai boschi.
1: Allora, salutiamo anche.
2: Volati.
1: Salutiamo anche Giancarlo Padovane, che ritroviamo. Grazie.
2: Ah, Giancarlo, ciao, Giancarlo. Ci mancava deve dipingere Giancarlo su fatti che sono successi, che stanno succedendo.
1: Io
2: che
1: infatti sono, vorrei subito una sua
2: Giancarlo, ci fai una tua fotografia in sintesi di quello che è successo.
1: Quindi abbiamo i commissari adesso, prima avevamo i presidenti, poi abbiamo i commissari.
6: Ma secondo me è stato fatto un gran pasticcio di una cosa che doveva essere gestita prima meglio, e è stata gestita malissimo, perché è assai probabile, no, è assai probabile, è certo che Maragò non fosse tesserato, ma questo era una mancanza che andava scoperta quando Maragò ha depositato la sua domanda di elezione, la sua candidatura, e quindi pasticcio della Federcalcio, giustamente commissariata, ma che il commissario sia il candidato che è stato eletto non torna. Cioè, perché è stato fatto questo pasticcio? Lo sapete benissimo. L'altro giorno, due giorni fa, quando si è andati alla conta teorica dei voti in giunta per il sì o per il no, il presidente del CONI, Buonfiglio, si è accorto che era in minoranza. E se fosse stata fatta la votazione, lui avrebbe perso, il commissariamento non ci sarebbe stato, Maragò sarebbe stato al suo posto, ma chi perdeva il posto
1: era lui,
6: era Buonfiglio,
1: esatto.
6: Era lui, perché non può rimanere uno sfiduciato dalla propria giunta e dal consiglio che avrebbe ratificato al proprio posto. Allora si è inventato questo Machiavello, ma è appunto un Machiavello, cioè fare commissariare come effettivamente si voleva fare,

0: con la nomina a commissario del presidente, e questo non sta in piedi, tant'è vero che secondo me ci sarà qualche ricorso anche dell'ANAC e questa storia non finirà mai, non dico mai, ma sarà ancora molto lunga, e per dare a Malagò più poteri di quanti ne avesse prima. Allora, voi capite che è una storia veramente malnata, mal gestita e peggio finita, secondo me. Perché adesso abbiamo un presidente, abbiamo un commissario che ha come obiettivo le elezioni, dove se non sarà l'unico candidato sarà comunque il candidato vincente, perché è già stato votato dal 70% delle componenti. Una storia ridicola, una storia mal gestita, una storia che apre molte crepe, chiude solamente una strada, quella delle mani della politica sullo sport, perché la seconda parte, cioè quella della il CONI che si intestardisce e vuole via Malagò a tutti i costi, è una parte essenzialmente meramente politica.
1: Sì. C'è stata un po' di invasione di campo, dai, dobbiamo dirlo.
0: C'è stata l'invasione di campo, qualcuno si è fermato in tempo, ma comunque.
2: Però Giancarlo, perdonami, ci sono le parole di Abodi che dice: a me interessa ora lavorare anche con il commissario. È arrivato il tempo di sedersi intorno al tavolo e io sono disponibile per affrontare i temi necessari. Ma 2 mesi, insomma, che fai?
0: No, ma Abodi non può dire. Noi tutti abbiamo seguito le sue parole da quando l'Italia è stata eliminata, alla possibilità di un Malagò commissario, ha la possibilità di un Malagò eletto, e Abodi è sempre stato contro Malagò. Non so se ci sia qualcosa di personale, mi risulterebbe strano, ma comunque il conflitto fra queste due figure, fra questi due personaggi, c'è sempre stato ed è palese. Come dici tu, Malagò è da 2 mesi che è presidente della Federcalcio, dove non muoversi prima. In ogni caso,
2: no, sarà commissario per 2 mesi, quindi che fanno? Possono cambiare molte cose, però devono lavorare.
0: Prima era già presidente, certo, quindi certo. Se tu volevi cominciare a lavorare
3: a dialogare, lo potevi fare prima, insomma, invece di trovare i cavilli.
0: Prima, adesso presidente.
2: Sì, ma adesso non devi sentire nessuno perché c'ha poteri straordinari, capito, Malagò? Quindi alla fine affrettiamoci. E che fanno? Si vedranno tutti i giorni per cambiare il calcio italiano in 60 giorni.
0: Sta dentro a dei canali. Il commissario ha poteri straordinari, cioè può fare tutto quello che vuole, le riforme, cambiare lo statuto, cioè può fare quello che vuole, in teoria naturalmente.
3: In teoria, certo.
0: Simone, ti dico che è un pasticcio.
3: Simone, vuoi dire anche tu la tua, proprio brevemente? So che tu sei sempre molto diretto, no? Commento faresti?
4: Vuoi dire? Ha già detto tutto Giancarlo, ma io penso che sia patetica la questione legata proprio all'ingerenza politica all'interno di uno sport che è lo sport più bello di tutti. E forse questa ingerenza, speriamo che la capiscano chi di dovere, ha portato l'Italia a depauperare un valore storico, sportivo e anche di qualità che avevamo e abbiamo perduto, ma grazie alla politica.
3: Vediamo come andrà a finire questa vicenda grottesca, però penso che alla fine ci sia stata una soluzione di buon senso, secondo me, al di là che uno questa figuraccia,
0: ma se prima volevamo rispettare le regole, adesso le abbiamo trasgredite ancora di più, secondo il mio punto di vista. Cioè, voglio dire, è stata una soluzione di buon senso per mettere fine a delle regole, per mettere fine a un pasticcio regolamentare, e se ne è creato un altro, perché purtroppo era una soluzione ipotizzabile. Qui l'unica strada possibile sarebbe stato la nomina, secondo me, di un altro commissario, ma ripeto, non ci sarebbe stato il commissariamento perché vinceva Malagò quei voti in giunta. Malagò è stato 12 anni presidente del CONI, conosce tutto là dentro, gli ha messi lui i suoi uomini, non so se mi spiego, avrebbe vinto comunque ma mettiamo che avesse perso. L'unica possibilità era commissariamento con commissario Tito e Caio, 2 mesi per rindire le elezioni a cui si presentava Malagò e chiunque altro volesse, e poi si rivotava. Questa era la soluzione.
4: Ma, però,
2: mi sfugge, ma non... per concludere questa cosa, Marco, scusa, mi sfugge sì. Però un passaggio, cioè nel senso, allora io sono per il rispetto delle regole, ci mancherebbe altro, però poi ci sono le consuetudini, no, all'interno di,
0: sì,
2: di un movimento. E allora, cioè, se noi ogni giorno diciamo, ah, Giancarlo, tu sei un inetto, perché adesso in te non riscontro capacità, idoneità, competenza, ma insomma, chi può elevarsi nel giudizio di dire, guarda, tu non sei pronto per guidare la nazionale, oppure ti dico io come devi fare, se non hai la contezza, cioè non hai la preparazione, non ce l'hai tu l'idoneità, la competenza, la capacità di giudicare un altro che magari è più capace, cioè è quella, siamo sempre lì, noi indichiamo sempre il dito su responsabile, ma chi indica il dito è capace, è idoneo, è competente per governare, in questa una fattispecie, il calcio? Cioè siamo sempre lì. Perché noi guardiamo, per carità, l'aspetto formale, quello che è successo, il pasticcio, il pastrocchio all'italiana, e su questo non ci sono dubbi, è stata una brutta pagina. Però dall'altro, chi critica e dice, Marco tu sei un inetto, ma tu chi sei per dire che... Cioè, nel senso, l'inettitudine, c'è sempre l'inettitudine, no? Qui in Italia, ah ma questo non so capace, questo non è capace, non è idoneo, non è competente. Ma c'è qualcuno che si può elevare e dire, ci penso io? Non c'è neanche un'alternativa, quindi voglio dire, tutto fumo.
0: Il signor Malagò è decisamente il più bravo e più grande e più potente dirigente sportivo italiano. È stato presidente del CONI, ha organizzato le Olimpiadi, ha portato le Olimpiadi, le ha organizzate in maniera perfetta, ha congiunto tutte le il consenso del calcio sul suo nome, quindi secondo me è bravo e capace, però poi le regole bisogna rispettarle sempre.
2: Però io dico appunto, dall'altra parte non c'è un piano alternativo. No. Quale sarebbe stato il piano alternativo?
0: Non c'è.
2: Cioè io ti attacco, ti demolisco, battaglio con te affinché tu possa cadere, però io ce l'ho.
3: Però non c'è l'alternativa. Non c'è...
2: Io non l'ho mai saputa questa alternativa, quale sarebbe stata?
0: Alle elezioni si è presentato Giancarlo Abete e ha ricevuto il 30% di voti.
2: E perché non si ripresenta?
0: Perché sa che
2: anche quello cioè...
0: è del tutto inutile, insomma, perché le elezioni vengono ripetute per mera forma, ma non per sostanza.
2: Sì, appunto. Vabbè.
3: Bene, anzi male, però andiamo avanti perché qui veramente, vabbè.
4: Bene un'altra cosa.
3: Un'altra cosa, hai ragione. Sentite, vi voglio portare un attimo sul campo perché poi riparte la Serie A. Io stavo leggendo una cosa, un approfondimento riguardante l'Inter dove c'era questa domanda: questo Pio Esposito può davvero stare in panchina? Che insomma, no?
2: Ci può stare, come dice, può anche giocare.
3: Oppure comincia a essere invece un bel problema per chi? Un bel problema.
0: No, ma io posso dire, d'accordo, la domanda è pertinente e opportuna, ma chi sta fuori?
3: Boh, ditemelo voi, faccio la Però adesso comincia a essere un piacevole problema, cioè nel senso, mentre prima tu avevi una gerarchia consolidata, no? Quindi sceglievi due.
2: No, scorso anno se le fatte le sue partite.
3: Sì, però era una... adesso possiamo dire che comincia ad aumentare i gradi Pio Esposito, comincia, no?
2: Secondo me le scelte, se vuoi una risposta molto veloce, dipenderanno sempre di volta in volta.
3: Dalle partite.
2: Secondo me, adesso non c'è la controprova, però insomma dobbiamo dire qualcosa. Roma-Inter, se avesse giocato lui con un altro, non so se l'Inter avrebbe fatto la rimonta. Perché servivano Thuram e Lautaro in quella partita lì.
3: Certo.
2: E quindi Chivu è bravo.
3: Chivu sceglierà in base alla partita, esatto, secondo te. E Padovan e poi sento Simone.
0: Ma penso anch'io, ci sono tre di fatto attaccanti, ce n'è anche un quarto per dire la verità che è Bonny, ma insomma ci sono tre attaccanti che devono essere ruotati a seconda delle necessità. Faccio un altro esempio, sabato Lautaro non giocherà quasi sicuramente, perché? Perché ritorna giovedì, cioè domani, se non mi sbaglio, sì, domani sera torna dalla partita di addio a Messi.
3: Sì.
0: Non fa neanche in tempo a fare un allenamento, già si gioca. Giocherà Pio. Questo vuol dire che Pio può prendere il posto di Lautaro? No, ma vuol dire che intanto lui i suoi minuti se li fa, gioca da prima punta una partita importante, perché per l'Inter sono tutte importanti, deve vincerle tutte o quasi, o deve provare a vincerle tutte, e giocherà al posto del capitano, del giocatore più importante. Certo. Altre volte giocherà al posto di Thuram, anche se le caratteristiche, per la verità, rispetto a Thuram e a Lautaro sono diverse.
1: Braglia.
4: Ma allora io sì, sono d'accordo.
1: Scusa, non ero sempre avuto una grande considerazione allora, di questo attaccante.
4: Sì, ma io ho una grande considerazione di Pio Esposito per il sistema calcio italiano. Cioè, mi spiego, perché comunque Pio Esposito è un valore nazionale, cioè è un elemento di cui la nazionale
1: Lo sta dimostrando, però, Simone,
4: comunque,
1: no?
4: Sì, appunto, per quello che lo sta dimostrando. Io credo che un giocatore giovane, per maturare definitivamente, dovrebbe giocare con più continuità. Detto questo, l'Inter, come giustamente ha detto Giancarlo e Stefano, gioca ogni tre giorni nei prossimi 40 giorni. Quindi le occasioni per poter giocare... Pio Esposito ce le ha, e anche partite di un certo spessore. È vero sì che però la continuità è basilare per quello che è l'esplosione di un giocatore, e da questo punto di vista io credo che se fossi io l'allenatore, però mi fido ciecamente di Chivu, perché Chivu ha dimostrato di essere un ottimo allenatore l'anno scorso, ma non solo l'anno scorso, anche quest'anno, nelle rotazioni, nella gestione dello spogliatoio. Se fossi però l'allenatore, io Lautaro e Pio Esposito sono la coppia perfetta, sia per il campionato dell'Inter che per la nostra nazionale. Pensando in anche
1: a me, come idea piace, devo dire la verità.
0: Simone, scusa, ma con Pio centrale e Lautaro che gli gira intorno, per capirci, detto in malo modo.
1: Questa è la fotografia, Giancarlo. Penso
4: sì, Giancarlo, io lo vedo un pochino come, permettimi, ai miei tempi, Pato Aguilera e Scuravi, e Thomas Scuravi.
0: Ah, ecco, sì, bravo. Aguilera e Scuravi.
2: Perché sì, sono d'accordo con quello che ha detto Simone, Marco, perché secondo me c'è più intesa tra Pio Esposito e Lautaro che non tra Pio Esposito e Thuram.
1: Sì.
2: Fanno più coppia.
1: E mi piace molto Pio anche Esposito, l'accostamento e l'esempio che fa Simone, perché rende un po' l'idea.
2: La coppia, principe è Thuram Lautaro.
1: Sì. Però.
2: Però.
1: Però.
2: Poi Pio Esposito Lautaro.
1: No, io sono.
2: Ma Boni, puoi scommettere che Boni parte dal primo minuto col Parma?
1: Ma guarda,
2: per me
1: che
2: è più Esposito,
1: chi...
2: Bonnipo, a parte
1: c'è chi dà anche questa possibilità.
2: Sì, l'El, Parma, l'Ex, queste cose qua. Molti allenatori giocano anche su
1: questa possibilità, per quanto riguarda praticamente le eventuali scelte, no, da questo punto di vista. Sta di fatto che Pio Esposito comunque sta vivendo un momento molto importante.
2: È cresciuto tantissimo.
1: Sì. Sento dei paragoni veramente forti, Giancarlo. Tu a chi ti senti di accostarlo in questo momento?
0: Il più forte che ho sentito è Bobo Vieri, e io dico Bobo Vieri perché secondo Bobo, che ho intervistato circa un anno fa durante una manifestazione dei giornali per i quali lavoro, anno dopo anno Pio crescerà nei gol. Se oggi ne fa 10, dico per dire, l'anno prossimo ne farà 15, poi ne farà 20. Cioè, gradualmente la crescita di questo giocatore porta con sé una crescita anche delle realizzazioni. Quindi io dico Pieri.
1: Più forte di Scamacca, Stefano?
0: Per me sì.
1: Per te pure? Più forte? Non c'è paragone? Perché pure Scamacca un po' di colletti li ha fatti, un altro attaccante.
2: Però lega meglio il gioco, più...
1: Tu lo vedi meglio anche io, per l'economia della squadra, tu dici?
2: Sì.
1: Simone?
4: No, ma è nettamente superiore.
2: Nettamente?
4: No, per me, per il mio parere. Non metto in dubbio il parere di tutti voi. Ma per quanto mi riguarda è un giocatore leader, è un giocatore che catalizza su di sé una marea di palloni, li protegge, li smista, cioè è un giocatore secondo me che sta per completare la sua fase di maturazione da quello che ho visto anche da queste prime partite, in maniera incontrollabile per i difensori avversari. Cioè, ripeto, a me sembra tanto, al di là del paragone, sono d'accordo, di Bobo Vieri, ma ancora di più io mi ricordo nel mio Genova che Thomas Curavi, noi ci appoggiavamo a lui, lui catalizzava a destra e a sinistra i palloni nel momento in cui faceva salire la squadra. Cioè, Pio Spoito è un giocatore,
2: sì, ha caratteristiche uniche, cioè io non, per me non ha niente di Bobo Vieri. Ha delle caratteristiche uniche che ricordano un po' gli attaccanti anni 80, sì. E dentro l'area di rigore, come stacco di testa, come tempismo, come furbizia, come scaltrezza, mi ricorda Serena. Cioè, quando gli arriva un pallone dentro l'area di rigore, è Serena, è cattivo, ci va addosso, va all'impatto del pallone in maniera molto perentoria, come faceva Aldo. Poi sono due giocatori completamente diversi, però quella cattiveria, insomma, arriva una palla, lui sta là, hai visto come chiama il pallone, che poi quello è un assist di Romano, Romano non sbaglia il tiro, cioè lui gli indica con la mano destra, mettimela forte qui, e lui questa voglia anche di segnare dentro l'area di rigore è una furia, e mi ricorda un po' quella furia di Serena, arrivava un pallone, cioè, glielo davi a metà altezza, alto, lento, forte, corto, c'era lui,
3: Sì, Giancarlo, prima di salutarti ti chiedo una cosa: si riparte dopo un lungo stop, che partenza di campionato sarà, a tuo giudizio? Che cosa ti aspetti di vedere dopo, in questa sesta giornata, dopo una sosta così di cinque di queste partite nazionali di tre settimane?
0: Ma mi aspetto qualche sorpresa, mi aspetto qualche sorpresa, perché la sosta è stata lunga, ci sono squadre che tornano, scusatemi, giocatori che tornano alle loro squadre con infortuni, con stanchezza, con fatica, quindi mi aspetto qualche sorpresa. Non credo da Como, dove io vedo ancora la Roma favorita, insomma, in grado di poter vincere, perché il Como viene da una sconfitta inopinata a Frosinone, e perché il Como è la squadra italiana, si fa per dire, la squadra italiana, ma i giocatori no, che ha dato più giocatori alle nazionali, e quindi io credo che ci sia una sorpresa, che ci siano delle sorprese, ma non lì, ma per esempio Cagliari potrebbe venire una sorpresa, e sentite quel che vi dico, anche Napoli, con Napoli-Frosinone, secondo me è una partita trappola.
3: Ma per il Napoli?
2: Certo.
0: Per me sì.
2: Perché per Frosinone?
0: Scusate, è una partita trappola, ma non tanto e solo perché Frosinone sta bene, va bene, è in fiducia, ma perché il Napoli è ai minimi termini.
3: Però ho letto la formazione,
2: lo so, però poi la partita dura,
0: non hanno neanche Vergara, non hanno neanche le riserve.
2: La puoi cambiare poco, prevedo... se ti si mette male. Che prevedi?
3: Io prevedo un Napoli invece
2: vincente, perfetto.
3: Ho questa sensazione.
2: E la sorpresa a Cagliari, Giancarlo?
3: La sorpresa che...
2: la Juve va a vincere.
0: Dunque, io mi ricordo benissimo, nitidamente, la partita Cagliari-Juventus dell'anno scorso. La Juve giocò una buona partita, il Cagliari fece un tiro in porta, ma fu decisivo e importante. E secondo me il Cagliari è una squadra che fa soffrire la Juventus, perché è una squadra ibrida,
3: sì,
0: che sa attaccare con tanti uomini, ma bene, sa anche difendersi, e difende anche bene. E quindi è una squadra che sa fare bene le cose.
3: Vabbè.
0: Per cui una Juventus così, ma con questo con questi
3: Voltemade.
2: Ti piace Voltemade, Giancarlo?
0: No, mi dispiace per lui, ma non mi piace.
3: Non so se gli piace a Braglia. Braglia, ti piace Voltemade?
4: No.
2: Non piace a nessuno.
3: Perentori siete, proprio una cosa incredibile. Vabbè, vediamo che succede.
4: No, ma secondo me.
2: Ma perché Juve l'hanno preso allora? Se non piace.
4: La Juve fa risultato.
3: La Juve fa risultato, secondo te?
2: Pure per me. Ma detto questo, Voltemade, perché l'hanno preso, Giancarlo? Secondo te?
0: Beh, intanto per disperazione, perché questa è la prima ragione. E la seconda, e non sarebbe, se non fosse per disperazione, perché l'avrebbero preso in prestito un anno, datecelo perché pur che sia, perché avevano bisogno di uno strutturato così, ma non lo conoscevano bene, perché non lo conoscevo bene io naturalmente, ma voglio dire, perché lui non è una prima punta, Adesso loro hanno solo seconde punte, perché Colomoni non si sa che cos'è, un esterno, una seconda punta non si sa. Questo non è un giocatore che va in profondità, ma lega il gioco. Poi è alto, ma non è bravo di testa, lo sa anche lui, lo dice anche lui. Quindi, francamente, è un giocatore strutturato fisicamente che a tanti club può fare comodo, ma in una squadra dove ci sia un gioco organizzato superiore a quello che ha la Juve in questo momento, perché io in Spalletti comunque credo.
1: Va bene, ci dobbiamo fermare. Giancarlo, grazie, ciao, per Giancarlo. Essere stato con noi. Un abbraccio a Giancarlo Padovano.
0: Ciao a tutti, ciao Simone, ciao Stefano, ciao Max.
1: Grazie. Simone, rimani lì perché c'è un blocco, vogliamo un attimo partire da Morim e Spalletti, perché devono accelerare un po' in questa ripresa. Ne parliamo tra poco, dai, torniamo subito.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicchere e Stefanin Palomeni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Di nuovo ben ritrovati. E poi in collegamento telefonico con noi c'è il portierone Simone Braglia, che saluto subito. Ciao Simone, ben trovato.
2: Ciao Simone.
1: E poi ringrazio anche per aver accettato il nostro invito Vittorio Reggia. Ciao Vittorio, ben trovato.
2: Ciao Vittorio.
6: Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi.
1: Grazie. Allora, prima ho accennato un po' il tema che volevo trattare un po' con voi e sentire il vostro pensiero, Stefano, perché abbiamo già toccato qualche cosa, però questa ripartenza del campionato, un'accelerazione, un cambio di passo deve arrivare da due squadre che sono molto importanti, mi riferisco a Juventus e Milan, quindi a Morim da una parte, Spalletti dall'altra. Tra l'altro Milan ritrova un Ramos che viene da 3 gol in 3 partite, quindi questo è sicuramente un altro segnale positivo. Spalletti ha parlato giorni fa, ha parlato anche dell'importanza di Aliabegovic, poi abbiamo anche parlato un po' di quelle che sono state le parole di Conte, che possono aver gettato un po' di pressione o meno, però insomma, al di là di questo, chi è che può subito dare un cambio di passo alla ripartenza? Due impegni, secondo me, attenzione, perché sono due impegni: il Milan con il Sassuolo fuori casa, la Juventus a Cagliari con il Cagliari.
2: Due partite
1: che bisogna fare molta attenzione, ecco. Una trappola ci potrebbe stare,
2: dove ci saranno sicuramente delle insidie, però insomma, se sei Juve e Milan e cerchi una strada, devi cercare di portare a casa il massimo dei punti. Io la penso un po' come Simone, io credo che a Cagliari la Juventus possa fare risultato e anche il Milan, siamo lì. Mentre da una parte, tra l'altro, credo che insomma avrà Salemakers fuori a Morim, quindi ci sono diversi problemi che Spalletti conosce ancora da tempo, voglio dire, ha un'emergenza piena con cui confrontarsi e con cui convivere, però credo che insomma in queste difficoltà la Juventus abbia dato delle risposte significative, se non altro come strategia, come anche vivere questo momento di emergenza con intelligenza, con la coesione del gruppo, con un metro in più per il compagno, una corsa in più per il compagno, insomma questa cosa qua serve per tenere botta. Per me la Juve potrebbe fare un'ottima partita a Cagliari. E Milan, sono d'accordo con te, sei il santino questo Sassuolo, però anche ti concede, e bisognerà vedere come Amorim metta in condizione, e chiudo, come dicevi tu, Gonzalo Ramos di battere la rete, perché insomma questo sa far gol. Se poi non segna nel Milan, il problema non è che sia esclusivamente il calciatore, ecco.
1: Dici, può essere pure del contesto.
2: Beh, deve trovare una formula.
1: Si parlava di una seconda punta, di mettergli vicino una seconda punta.
2: Non lo so, insomma, qualcuno più bravo di me dice che è una seconda punta Gonzalo Ramos. Non ti so dire, certamente lui deve trovare un sistema di gioco là davanti per metterlo in condizione di battere la rete con più frequenza, visto che i colpi ce li ha e c'è anche questa visione, la porta la vede, ma. Quindi serve più qualità. Salemakers non ce l'avrà per 3 mesi,
1: è una bella perdita,
2: però insomma abbiamo visto che con Salemakers e Pulisic è un altro andare là davanti. E Moreira io lo sposterei più avanti e lo trasformerei in un'alternativa di Chukwueze, ecco, visto che lui vuole continuare a giocare questo 3-4-3.
1: Braglia, questa ripartenza, questa delle due squadre nello specifico, di chi ti aspetti un po' un cambio di passo tra le due?
4: Ma me lo aspetto dal Milan, nel senso che io trovo che la Juventus sia già una realtà e che abbia già un'identità, sebbene ci siano tante incongruenze all'interno della formazione, all'interno del valore dei singoli elementi, soprattutto del reparto avanzato. ma la Juve ha espresso, come giustamente ha detto Stefano, già un'identità che al Milan non vedo ancora. E quindi mi aspetto che il Milan ritorni il Milan. Giustamente Boban ha detto il Milan deve vincere, non deve arrivare nelle prime quattro posizioni. Il Milan e Juve devono vincere, sono due squadre che dal punto di vista dei titoli hanno i maggiori titoli del campionato nazionale, quindi per cui sono due squadre che devono lottare per vincere il campionato. Al momento vedo leggermente più avanti la Juve rispetto al Milan, quindi mi aspetto che del Milan, perché come giustamente ha detto
3: Stefano, tu praticamente dici con l'ultima a Bergamo hai avuto un segnale della Juventus e quindi la ritieni più avanti del Milan, questo è un po' il concetto?
4: Sì, ma ritengo anche che Spalletti conosca meglio quello che è il nostro campionato, mentre dall'altra parte, come giustamente ha detto Stefano, Gonzalo Ramos si esprime al meglio quando va con la nazionale, ma nel Milan non ha fatto ancora vedere quello che Gonzalo Ramos è.
3: Prima di andare da Vittorio, leggo questo messaggio da parte di Uber al 331-8200-213 dei nostri ascoltatori, ne prendo uno a campione. Uber scrive: Amorim, al netto delle difficoltà, è ancora imbattuto in campionato. Se riesce a trovare la squadra, a mio avviso il Milan ha giocatori più determinanti di quelli della Juve. Vedi Modric, Rabiot, Moreira, Pulisic e Ramos. La Juve non ha questi profili. Vittorio.
6: Non lo so, onestamente vi devo dire che non lo so, questi sono profili di un certo tipo, forse Modric incomincia ad accusare un po' il peso degli anni. La Juventus in questo momento, non dimentichiamoci che ha tanti giocatori fuori uso, e quindi io credo che a organici completi, quindi senza infortunati, io penso che la Juventus e il Milan più o meno si equivalgano e siano una spanna sotto l'Inter sicuramente, e una mezza spanna sotto la Roma, che ha l'effetto Gasperini e la porta ad andare probabilmente oltre i propri limiti, anche se quella è una squadra che ha, la Roma è una squadra che ha delle individualità di spicco, finché regge Dybala direi che se la può lottare tranquillamente per lo scudetto. Lui e Milan sono in una situazione un po' particolare, un pochettino diversa. Io sentivo che cosa avete detto, credo che ci sia ancora tanta distanza rispetto alle prime, e credo che comunque la ripartenza dopo una sosta che non è mai stata così lunga, perché il campionato non si è mai sommato così tanto per la nazionale, io credo che ponga degli interrogativi, no? Magari ti faccio un esempio: il Cagliari, che è arrivato alla sosta lanciatissimo, magari riprende e non ha più quello slancio, o magari ne ha ancora di più e la Juve ne avrà di meno, Milan faticherà molto meno col Sassuolo. Il Sassuolo che ha incontrato la Juventus magari è diverso dal Sassuolo che ha incontrato il Milan. La pausa è stata lunga, molti giocatori sono stati impegnati nelle nazionali, quindi magari ci sarà qualcuno, cito ad esempio Selic o cito lo stesso Ramos, che hanno giocato tante partite, Calulu, da vedere, è un po' un'incognita a mio avviso la ripresa del campionato dopo una pausa così lunga. In assoluto credo che Milan e Juve abbiano il dovere morale di provare e di cercare di vincere, insomma sono due partite che se vuoi restare lì in alto devi per forza vincere, anche se sono campi difficili. La storia recente di questo campionato l'ha dimostrato.
3: Temete che possa un po' sentire la pressione Spalletti in questo momento, anche dell'uscita Conte di ieri, oppure uno che va avanti per la sua strada?
2: Va avanti per la sua strada.
3: La ignora questa cosa, non ha nessun effetto.
2: Se la tiene dentro, per ancora con rabbia, non è il termine corretto, però insomma con questa cosa, anche quando ha risposto, avete fatto le locandine su Conte, eccetera, eccetera, un po' secondo me è dispiaciuto da questa cosa qua. Però ci devi convivere, fa parte del gioco,
3: certo.
2: Quindi insomma uno Spalletti è scafato, insomma non è che allena un giorno, è soprattutto un super allenatore. Io credo che non scalsca più di tanto, anzi gli dia ancora più energia, più forza, più determinazione per traghettare questa squadra, Marco, in attesa della prossima sosta, dove recupererà qualcosa. Può sistemare l'Europa League, visto che non è che affronta il mondo adesso, Celta Vigo, AZ Alkmaar, Rennes, Quindi può sistemare già la qualificazione, si può stare, e poi recuperare quei giocatori. La Juve manca di 9 giocatori, ce lo dimentichiamo. Poi secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta.
3: E tu sei fiducioso, mi sembra di capire.
2: Io sì.
3: Cioè, nonostante le assenze,
2: cioè, la sbandata, la sterzata di Reggio Emilia è stata una cosa, cioè, sembrava che in panchina non ci fosse uno come Spalletti. Spalletti è rimasto traumatizzato dai gol che ha preso la sua squadra, e non si è più ripetuto quell'errore. Ma ho visto una squadra più attenta, e quindi hanno capito l'errore, e non si deve mai ripetere mai più. In generale, nella fattispecie, è una squadra importante come la Juve. Io credo che Spalletti abbia tutto sotto controllo, che sia appoggiato da Carnevali, e che deve andare avanti per la sua strada, ripeto, in piena emergenza e in una crisi che è di indisponibilità di calciatori, che è una ricerca continua di un gioco che ancora non si vede in maniera, di una strategia, di una forza, di una mentalità, di una personalità. Però io credo che la Juve abbia già stia vivendo una crisi, le altre ancora non hanno vissuta questa crisi. Cioè, nel senso, c'ha 10 punti, sta là. A Cagliari tutti la danno, ma insomma Cagliari è un campo difficile. Cagliari vedremo, adesso la ripresa, perché è un'incognita, secondo me la potrebbe pure vincere a Cagliari.
3: Vittorio, chiedo anche a te un pensiero su questa anche ultima uscita. Noi ieri insomma abbiamo parlato molto delle parole di Conte, eccetera.
7: Cosa vuoi che dica Conte? Onestamente, cosa vuoi che dica Conte? È in una situazione di attesa, perché sta cercando una panchina. Cerca una panchina nobile e lancia un messaggio. Poi, sai, accostare Conte alla Juventus è la cosa più facile e anche banale del mondo. E io penso che se doveva succedere sarebbe già successo. E invece non è così. E giustamente, io dico, la proprietà va avanti con Spalletti. Ma io penso anche di fronte a un disastro ferroviario, perché non si può continuare a cambiare un allenatore dietro l'altro. Conte è uno di quegli allenatori che ha necessità di allenare un certo tipo di club, che ha un certo tipo di ambizione. Lui ha parlato di una nobile decaduta da ricostruire. È chiaro che poi i nomi sono quelli lì, no? In Italia c'è la Juventus, c'è il Milan, in Europa, soprattutto in Premier, hai il Manchester United e Chelsea. Più o meno le squadre sono quelle. Poi,
3: certo,
7: tra i desiderata di Conte e la realtà, magari ce ne passa ancora un pochettino.
3: Tu sei fiducioso della Juve? Sei fiducioso anche tu della Juve di Spalletti? Pensi, come diceva anche Simone, come ha sottolineato anche Stefano, che insomma l'ultima partita ha dato un segnale importante?
7: L'ultima partita ha dato un segnale. Non bisogna mai dimenticare cosa è successo prima. Credo che sia giusto dire che questa squadra non ha ancora un gioco, ha recuperato determinati valori, aveva perso la Reggio Emilia contro Sassuolo, li ha sicuramente recuperati. Penso che la gente debba ancora fare tanti passi avanti. Ad esempio, deve iniziare a fare gol per questo centravanti.
3: Certo.
7: Questo è un problema, devo mettere questo centravanti nella condizione di fare gol. Se andiamo a vedere chi ha fatto gol in queste prime giornate alla Juventus, ci sono tanti difensori, e quindi questo vuol dire che evidentemente certe situazioni dell'attacco non funzionano, o perché manca un certo tipo di gioco, o perché il centravanti deputato, che è solo Buoni, non è ancora al top della forma, fermo sempre restando che non è un centravanti da 20 gol a stagione. Inutile che ripetiamo la solita cosa. Volte Madre è la stessa cosa, non è un centravanti, è quasi una seconda punta, un appoggio alla punta. Io credo che il problema della Juve sia questo, no? Ritrovata una certa solidità in difesa, c'è bisogno che il centrocampo metta nella condizione di attaccanti, di far gol, facciano gol.
3: Sì, sì.
7: È un lavoro non credo semplice, è un lavoro lungo. Sarebbe più semplice se Spalletti avesse a disposizione tutti i giocatori. Adesso si deve un po' arrangiare, ma la bravura di un allenatore è anche sapersi arrangiare nei momenti di difficoltà.
3: Le difficoltà, sono d'accordo, perché poi voglio dire, le difficoltà arrivano un po' a tutti durante una stagione. Simone, tu da chi ti aspetti una ripartenza forte alla ripresa del campionato questo fine settimana?
4: Grazie della domanda. Io mi aspetto una partenza forte da parte del mi spiace Giancarlo, poi prima perché aveva detto il discorso, ma io vedo nel Como una ripartenza che può far ben presagire a quelle che sono le potenzialità del Como, perché considero il Como, come diceva anche Stefano all'inizio del campionato, una delle squadre che può anche vincere il campionato.
3: Quindi ti aspetti una vittoria contro la Roma?
4: Sì.
3: Hai capito? Un pallo
4: meno? Sì, sì, perché,
2: vabbè, ma
4: perché ho visto
2: quello che dice Braglia, perché mica si verifica.
4: Vabbè, io esprimo
3: ha detto che non si verifica quello che tu dici, ha detto non si verifica,
2: cioè non è che adesso ha detto che convince, quindi
4: no vabbè, ma tu fai il piccari della situazione,
2: non è che faccio il piccari, insomma, voglio dire, Como Roma ma non la faccio adesso. Credo che sia difficile per il Como battere, cioè se dovesse battere la Roma.
4: Ma allora, io perché tu prima mi hai chiesto poi come mai fai questa allusione prima sui complimenti? Allora io ti dico che il Como, io ho visto la partita dell'Argentina, l'Enrico Paz, ho visto Da Cogna, quello che sono
2: due visto uomini sul bastone carne, Da Cogna.
4: Ho capito, sì, visto. Vabbè, ma ho visto due
2: vabbè, ho capito, carne, ha fatto un errore colossale e poi
4: ho capito, gli errori li fanno tutti.
2: Vabbè, ho capito, tu mi dici Da Cogna, abbiamo visto contro l'Italia e ti dico io mi ricordo perché con Bastoni ha soffiato il pallone e ha segnato un gol.
4: Ma per amor del cielo, è vero, che ha fatto, però comunque sia
2: bravo.
4: Due giocatori,
2: però ce n'ha avuti tanti in giro per l'Europa e per il mondo, la Roma di meno, ecco, capito? Questo non lo devi sottovalutare.
4: All'inizio del campionato vero quello che dici, all'inizio del campionato è diverso rispetto a magari a due terzi del campionato, perché comunque, anzi, considero il fatto che andare a fare delle partite, tranne per il fuso orario, che dir si voglia, soprattutto per coloro che vanno dall'altra parte del mondo, io credo che chi gioca durante...
2: Vabbè, vedi il Como favorito, dai, su, vedi il Como favorito, vedremo come andrà.
4: Mi aspetto...
3: Però possiamo dire una cosa, così chiedo anche ad Oreggia, se dovesse vincere la Roma a Como, basta dire che il Como lotta per lo scudetto.
4: Deve vincere.
7: Se dovesse vincere la Roma a Como, diciamo che sarebbe tanta roba, sarebbe proprio tanta roba. Io condivido quello che è stato detto, diciamo, per me, al di là dell'ultimo passaggio a vuoto, è una squadra completa, tostissima. Vincere a Como non è semplice.
3: No.
7: Se la Roma dovesse farcela, io penso che sarebbe anche a livello psicologico un colpo sulla classifica e sugli avversari. È una piccola impresa, mettiamola così, è una piccola impresa in questo momento.
3: Sì. Secondo me, Vittorio, sarebbe un messaggio fortissimo al campionato da parte della Roma, che a quel punto è vero che tutti potrebbero dire
2: Como,
3: ma sesta giornata, però se vai a vincere a Como, con una delle squadre organizzate che piace, che sta facendo vincere a Como, tu ti candidi seriamente per la lotta al titolo, ma proprio seriamente secondo me, a prescindere che siamo alla sesta giornata.
7: Io vi chiedo scusa, ma vi devo abbandonare e vi auguro una buona continuazione.
3: Grazie Vittorio, grazie. A presto, un abbraccio a Vittorio Oreggia. No, Simone, però questo possiamo dirlo, cioè se la Roma passa a Como manda un segnale forte.
4: Quello di sicuro, però io credo che questa prima partita di sia una partita fondamentale per tutte e due le squadre.
2: No, per il Como lo sarà.
4: Sì. No, per tutte e due le squadre, sia in un senso che nell'altro.
2: Ma no.
4: Ma sì, non sono d'accordo. Il Como, anche se dovesse perdere, cioè la pressione psicologica che hai a Como non è quella che hai a Roma.
2: Sì, ho capito, però vai a 10 e vai ti vai a infognare, dai, su.
4: Ma vabbè,
2: ci giriamo tu.
4: Però il Como,
2: se perde la Roma, ha perso, ci puoi perdere a Como e aggancia la Roma a 13 punti.
4: Dipende cosa fa la Lazio, perché poi
3: c'entra la Lazio però adesso?
2: Cosa c'entra la Lazio?
4: È il paragone a Roma, tu sai benissimo, vivi a Roma e sai che la rivalità
2: ho capito,
3: vabbè, ma rivalità
4: anche di quelle che sono le lotte intestine tra...
3: Però la Lazio, diciamo, sulla carta ha l'impegno, diciamo, tra tutte quelle, insomma,
4: sì, però dopo sulla iniziano carta, degli interrogativi, se parli a Como iniziano i mille interrogativi, allora non è ancora pronta per lo scudetto e quindi la squadra che è considerata per
2: ma
4: lo
2: per una partita persa, cioè a Como si può perdere o no? Cioè, secondo me più...
3: Adesso,
2: Simone, non è che ti voglio convincere, ma sarà una partita chiave per il Como, più per il Como che per la Roma.
3: Sono d'accordo, pure per me. ora per me è così.
4: Ma no, perché a Como non hai questa esigenza di dover vincere il campionato.
3: Ho capito, però ogni però perdonami, Simone.
2: Prima fai capocella, poi ritorni indietro, allora poi dici che Como è dato a scudetto, poi non lo dici.
3: Non è che possiamo continuare a ragionare che a Como non ci sono le pressioni. E così ci raccontiamo una cosa non vera, Simone. Se tu cresci le pressioni aumentano. Quest'anno le pressioni sono maggiori sul Como. Sei arrivato in zona Champions l'anno scorso. Non puoi pensare che non ci siano pressioni.
4: Sì, però a livello di ambiente.
2: Sì, lo so, capito, l'ambiente. Ma io dico, però per il percorso che deve fare la squadra, Simone ha giocato una partita scomposta a Frosinone, Cioè, se il Como
4: ha giocato una partita di presunzione. Ma per l'amor di Cielo, io ammetto quello che l'ho detto anche nella
2: trasmissione. Se il Como fa il Como, sono d'accordo con te. Sarà tosta per la Roma, ma sarà tosta anche per il Como. Anche se fare il Como
4: è una bella partita, per
2: appunto.
4: Me è una
2: bella partita. Non è che si affrontano due squadre molto forti, dai.
3: No, questo sì. Due squadre che hanno fatto molto bene in questo avvio.
4: Su questo è fuori di dubbio.
3: Su questo non ci sono.
4: Sono due squadre che reputo, abbiamo sempre detto io e te, Stefano, che Roma sono le squadre che hanno la maggiore identità, anche rispetto a quello che è l'Inter. Poi qualitativamente l'Inter è fuori.
2: L'identità, hai detto bene, l'ha un po' persa a Frosinone. Lascia perdere la sconfitta, lascia perdere le grandi occasioni che ha avuto, lascia perdere le parate di Palmisani, però secondo me quella è stata la notizia, aver visto un Como un poco equilibrato, poco compatto, che è quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno Fabregas, perché è una squadra che non gli fa i gol, una squadra che fa le due fasi in maniera eccezionale.
3: Senti Simone, prima di salutarti, però se la Lazio vince col Monza va a 16 punti, ma secondo te che tipo di campionato può fare?
4: Ma può essere un campionato che la proietterebbe, anche se presto, perché comunque non siamo neanche a un quarto del campionato, quindi
3: la seconda migliore
4: reputo che comunque sia da un punto di vista di autostima sicuramente va l'autostima a mille nei giocatori della Lazio, però ci sono ancora troppe, tante partite.
2: Però se vince contro il Monza, secondo me, Marco, io ti avevo detto sempre che poteva galleggiare dall'ottavo al tredicesimo posto la Lazio, invece con questa partenza qui, se batterà il Bologna io te la vedo che galleggia tra il quarto e l'ottavo posto.
3: Tu metti nella una ipotesi che una Inter pareggia e una Lazio vince, si trova pure in testa da sola.
2: Ma ci sta, ma guardate poi. Io ti dico, siamo alla sesta giornata, però questa partenza poi te la porti.
3: Secondo me te la porti
2: dietro, e quindi il range dall'ottavo al quattordicesimo posto cambia, e quindi diventa dal quarto all'ottavo.
3: Dal quarto all'ottavo.
4: Marco. Nei primi quattro non penso,
3: Nemmeno per me.
2: Tra il quarto e l'ottavo, ho detto io.
3: Meno per me.
2: Beh, ho capito. Se prende quello,
3: Senti, invece l'ultima te la chiedo, Simone. Che dopo noi continuiamo. L'Atalanta, invece, che hai visto? C'è stata una lunga intervista di Sarri.
2: Ma la sono persa.
4: Cosa ha detto Sarri, però io reputo, ti ripeto quello che ti avevo
3: che ha detto. Che deve, questa è una squadra che va. Che va ristrutturata, capito? Cioè, nel senso,
4: ha ristrutturato, ma in una squadra che ha speso comunque anche dei denari.
3: Lui deve cambiare tutto, una metodologia di lavoro, ragazzi. Non dovete sottovalutare questa cosa. L'ha detto chiaramente.
4: Ma la metodologia non la capisco io. Della metodologia,
3: capito,
4: che vuole adottare.
3: L'intervista e ti dico quello che
2: però ha detto. Scusami, non può essere una cosa che si può fare a metà e metà. Cioè, perché deve rivoluzionare un modo di pensare, di fare calcio?
3: Insomma, uno calcio, ragazzi.
2: Gasperini, quando è arrivato alla Roma, mica ha detto giocate. Ha accettato che questa squadra giocava un pochino più indietro, più compatta, attenzione alla difesa, eccetera, eccetera. Poi, dopo un anno di lavoro, adesso si fanno le cose che dice lui fino in fondo, ma non è che non si facessero anche l'anno prima, per carità. Però ha rispettato. La radice della squadra, ho capito, la rivoluzione
3: pure. E poi deve ristrutturare, capito? Destrutturare e ristrutturare, cioè, non è una cosa facile, ragazzi.
2: Simone, che pensi tu?
3: Non ho capito.
4: Io l'ho già detto, è l'allenatore sbagliato nel posto sbagliato.
3: Ma perché dici che è un allenatore sbagliato? Poi gli fanno la domanda: ma perché questo calcio suo è così difficile? E lui risponde: è un calcio meno istintivo. Nel fare la fase difensiva a livello teorico non guardi nemmeno i movimenti che fanno gli avversari, ma ti concentri esclusivamente sulla palla. cose che i giocatori in questo momento non sono abituati a fare. Capito? Spiegali di più.
4: Scusami, Marco. Ma
2: adesso vai di reparto, no? E prima andavi uomo su uomo, cioè devi fare il mondo, Scalvini pure l'ha detto a fine partita una volta, ha detto adesso c'è cambiato un po', dobbiamo abituarci.
3: Prego, prego, Simone, poi chiudiamo. Dimmi.
4: Ma questa squadra negli ultimi anni, tranne l'anno scorso, poi alla fine della fiera, è sempre arrivata nei primi posti della classifica. Cioè ha un'intelaiatura di squadra, un valore di squadra, un'identità che Sarri gli sta facendo perdere e che ha perso. Se la società gli sta bene, dover riniziare al tempo e gli dà tempo per fare quello che vuole, non so se poi due o tre anni per ristrutturare una squadra bastano per poter implementare quello che lui vuole. Poi l'Atalanta, ti ripeto quello che ti ho già detto, ha due dei migliori allenatori e responsabili dei settori giovanili. Tu prendi un allenatore, ed è sempre stata una fucina di giovani l'Atalanta, tu prendi un allenatore che i giovani non li fa giocare.
3: Daremo a vedere che succede. Va bene, Simone, ci sentiamo venerdì per i pronostici. Preparati, sarà un venerdì scoppiettante.
4: Mi scontrerò con Stefano.
3: Lo scontro, capirai, figurati.
4: Venerdì ne sentiremo delle belle.
3: Va bene. Ci dobbiamo fermare. Vabbè. Facciamo un break. Grazie a Simone Braglia. Stiamo lì perché poi entriamo nell'ultima ora di Maracanã. Tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato dei biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presa a gire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso, diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello alla Lazio, ma anche alla società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare, senza fare tanti proclami, adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla quinta giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono l'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa, magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Sai, in questo momento se guardi la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto, settimo posto in questo momento, potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, eh? Cioè come ricominciare a risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti.

0: In Italia in questo momento non possiamo permetterci e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
0: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
1: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
2: Michele, insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
3: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
4: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani, per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
3: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. L'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
2: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
3: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
5: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
3: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo. Credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppate, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
1: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
6: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio all'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
7: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007, e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, cioè sono uomini, e queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono in un'età dove devono sbagliare per dopo crescere. E come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui, sei uno stupido. Allora, il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora, lo

0: Importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante in questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
1: È stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato il più forte, forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
0: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, che è quello che ti dicevo prima. Sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Fatto che le dico a mio figlio Alfonso, te se hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però che non a un margine, pensando che è un 2005, che già da 2 o 3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
2: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Cejas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni, le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
3: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Arfield, lui era parte del plantel, diciamo,
2: Della rosa, sì.
3: era della Rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centravanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere perché ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, e magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 9 ottobre. Sono le 9:46 minuti, inizia la nostra puntata, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C qui su A Tutta C, il nostro focus dedicato al campionato di Serie C che non ci ha mai abbandonato in questa lunga sosta per le nazionali con gli impegni di Nations League. Con l'Italia che tutto sommato si è comportata anche benino, dai, non possiamo lamentarci più di tanto, soprattutto visto come era iniziato il Mancini bis. Sto divagando perché devo tornare ovviamente a parlare di Serie C e lo faccio con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, iniziamo dalla giornata perché, come dicevo, non ci ha abbandonato la Serie C in questi due lunghi weekend senza, ma continua il suo percorso. Inizia la nona giornata questa sera con un anticipo importante perché l'Union Brescia di Corini sfida la Pro Vercelli, un Union Brescia chiamato a rispondere perché deve fare risultato per forza per non perdere terreno da quel Cittadella che nell'ultima giornata ha perso, si è interrotta la striscia positiva di vittorie consecutive del Cittadella che era ancora imbattuto, ma l'Union Brescia non è andato oltre il pari e non è riuscito ad approfittarne, quindi il distacco è ancora importante per non perdere terreno questa sera. Con la Pro Vercelli l'Union Brescia ha un solo risultato a disposizione.
2: Sì, sicuramente quella di stasera diventa una partita troppo importante per l'Union Brescia, anche perché Cittadella rischia di scappare, è stato fortunato nell'ultima giornata, poi che alla fine la squadra di Musso è incappata nella prima sconfitta stagionale, poi anche sono sfide del destino perché l'Union Brescia affronta la Pro Vercelli che è allenata da Daniele Bonera, che di Brescia è stato lanciato dal Brescia, ha giocato 2 stagioni in A col Brescia, mentre Cittadella affronta il Novara che di Manuel Iori, che fino allo scorso anno era allenatore del Cittadella, è stato capitano in campo, quindi è una serie di corsi e ricorsi storici, diciamo, per entrambi gli allenatori avversari di Cittadella e Brescia. Ma tornando alla partita, sicuramente sarà molto importante andare a trovare la vittoria, anche perché secondo me in questa situazione, quando viene da 4 pareggi nelle ultime 5 gare, serve quella vittoria importante anche all'ultimo secondo che ti possa dare quella convinzione di essere forte, di essere la più forte del campionato, anche perché qualitativamente parlando è sicuramente la squadra favorita, la squadra più forte, nonostante l'ottima partenza di Cittadella. Cittadella ha poco meno rispetto all'Union Brescia, però se l'Union Brescia riesce a trovare quella continuità di risultati, sicuramente poi il cammino sarà tutto in discesa, però sicuramente troverà un Cittadella ben più competitivo rispetto allo scorso anno e che forse l'anno scorso ha pagato un po' lo scotto della retrocessione dalla B alla C.
1: Nino, secondo te, non se n'è parlato, non sto parlando solo per ipotesi, dovesse arrivare un KO o un pari anche stasera dell'Union Brescia con la Pro Vercelli, la panchina di Corini sarebbe ancora così salda? Perché l'anno scorso mi viene in mente Diana pagò per molto meno, nel senso anche lì c'era un campionato, era totalmente diverso con Vicenza che faceva da padrone e il Brescia poi ha fatto il suo. Potrebbe iniziare a scricchiolare se non dovesse arrivare la vittoria stasera la panchina di Corini?
2: Qualche voce velata, diciamo che era arrivato già dopo l'ultimo pareggio del Brescia. Comunque sì, perché soprattutto se poi Cittadella trova la vittoria con il Novara, il distacco diventa importante. Se comincia a perdere terreno nelle prime 9-10 giornate, poi è difficile recuperare. Poi ha fatto bene tu a ricordare
1: Esatto.
2: lo scorso anno quello quanto è successo con Raimo Diana, che ne ha parlato anche la presentazione del Perugia, che è stato esonerato di fatto da secondo in classifica con una squadra ben diversa rispetto a quella di quest'anno. Anche perché voglio spezzare una lancia fuori di Diana, lo scorso anno è stato esonerato quando veniva da un periodo in cui i tre attaccanti che aveva in rosa erano tutti e tre infortunati per chi per uno, chi
1: Esatto.
2: per 2 mesi, quindi si è ritrovato senza attaccanti. Crespi è arrivato soltanto nel mercato di gennaio, quindi anche lì è stata una situazione abbastanza diversa. Però sì, secondo me, se poi con la Provercelli non fai bottino pieno, addirittura incappi in una sconfitta, secondo me la panchina di Corini inizia a traballare, probabilmente anche in società qualche riflessione la faranno.
1: Tra l'altro, spostandoci nel girone B, prima di parlare delle gare in programma, hai nominato il Perugia. Leggo una notizia che è pubblicata su TuttoC questa mattina, importante per quanto riguarda il futuro del Perugia, perché il prossimo 12 ottobre ci sarà il consiglio d'amministrazione e potrebbero esserci novità molto importanti per il Perugia.
2: Sì, si andrà prima cosa ad approvare il bilancio e poi si sancirà quindi la figura del nuovo presidente, perché ancora in carica c'è Javier Faroni, tra virgolette l'ex
1: Sì.
2: proprietario del club. Quindi questo consiglio di amministrazione decreterà che Alessandro Gaucci sarà il nuovo presidente del club umbro dopo il suo ritorno quest'estate. Sicuramente è un segnale importante, anche perché dopo tutte le difficoltà che ha affrontato il Perugia negli ultimi anni, secondo me è riuscito a intraprendere la strada giusta, nonostante i risultati ultimamente non erano stati così importanti, diciamo, anche perché la squadra nel mercato negli ultimi 20 giorni di agosto è stata completamente rivoluzionata dopo il cambio societario. Però ha trovato queste due vittorie consecutive, il giusto entusiasmo, il ritorno di Gaucci ha dato anche entusiasmo alla piazza. Sicuramente un segnale importante è se riuscirà a trovare la continuità anche il Perugia. Sicuramente per arrivare primo, probabilmente non ha dal punto di vista tecnico quei calciatori che possono avere Spezia, Ravenna o Reggiana, però sicuramente potrà fare un campionato completamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni, e con il Vado proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva, e sarebbe anche una buona dose di autostima per tutto il gruppo.
1: Restando nel girone B, noi l'abbiamo definito, no, per tutta l'estate, quello forse più equilibrato, perché c'erano le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, per club importanti, come stavi dicendo tu, il Perugia, il Livorno, il Ravenna, insomma è un campionato molto importante. Lo Spezia non è dello stesso avviso, perché ha deciso di dominarlo per almeno in questo avvio di stagione. Parlavamo di un ottobre importante per lo Spezia, perché aveva due scontri diretti con Reggiana, altro club che mi ero dimenticato di nominare, ovviamente, fa parte delle retrocesse, e il Pescara. Adesso c'è la sfida con il Gubbio, che sulla carta potrebbe essere facile, fra virgolette, perché lo Spezia ha 22 punti, il Gubbio è in fondo alla classifica negli ultimi posti con 7, ma un Gubbio che viene da un cambio in panchina, e quando si cambia in panchina si sa, c'è sempre quella, può esserci sempre quello sprint in più per i giocatori. Che gara ti aspetti?
2: Sì, allora, sicuramente dal punto di vista tecnico lo Spezia più avanti, ma se, secondo me è la squadra più completa in tutti i reparti. Poi è una guida esperta come Angelozzi, che ha custodito la squadra, e Turati si è
1: Sì.
2: confermato un ottimo allenatore dopo Siracusa. Sicuramente quello che non deve fare lo Spezia è fare lo stesso errore che ha fatto il Catania lo scorso anno, perché nelle prime giornate, se ti ricordi, anche il Catania era
1: Sì.
2: prima in classifica, ha vinto gli scontri diretti di misura con Benevento e Salernitana, sembrava destinata a un campionato come quello del Vicenza. Invece poi nelle gare, tra virgolette, potevano sembrare più facili, poi il Catania è mancato, ma anche lì secondo me si è creata anche un po' di confusione nell'ambiente, ma secondo me quando hai una figura come Angelozzi, che è esperto di queste situazioni, poi una proprietà solida, comunque lo Spezia non credo andrà a commettere lo stesso errore, però già da queste partite si deve vedere la forza dello Spezia, se non deve prendere sotto gamba nessun impegno. E quella col Gubbio, nonostante sia la prima di Piero Braglia, ritorno in panchina, comunque è una sfida sì difficile, ma che lo Spezia deve portare a casa, anche perché se vai a mettere ancora più pressione alle inseguitrici, perché qualche colpo lo stanno sbagliando. Il Pescara sembra ormai fuori da questa lotta per un inizio di campionato, sicuramente ben sotto le aspettative, però vincere anche queste partite è un bel segnale anche in confronti di Ravenna e Reggiana, che sono lì ad inseguire. Già gli scontri diretti danno una grande mano, però se riesci a vincere queste partite dai un forte segnale alla concorrenza, e sicuramente lo Spezia, con i mezzi che ha e con le qualità che ha, riuscirà a rimanere in alto. Però in questo momento, come la vedo io, l'unico avversario dello Spezia può essere soltanto lo Spezia stesso.
1: Dietro lo Spezia, staccato ovviamente, c'è il Ravenna. Una domanda seria, semiseria, cioè hai impegni il prossimo 15 novembre, Carolino? Perché? Perché ti chiedo se hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché potrebbe esserci il debutto in campo con la maglia del Ravenna nel derby con il Forlì di Ronaldinho. Ora, tutto da prendere con le pinze, ma io mi sto già organizzando, non so tu come la pensi.
2: Sarà sicuramente, se sarà nel derby, sarà un momento sicuramente storico, quello dell'esordio in Serie C di Ronaldinho. Però in questo momento, secondo me, la squadra deve maggiormente pensare al campo, anche perché rischi di far scappare via lo Spezia e poi non lo prendi più.
1: Esatto.
2: Però sicuramente vedremo se, secondo me, poi si vedrà come sarà la partita. Sicuramente se Ronaldinho avrà spazio o meno, però sarà un appuntamento con la storia che racconteremo. Sicuramente una pagina importante per dare anche tanta visibilità alla Serie C, che ne ha avuta grazie a questa operazione, perché un po' in tutto il mondo il
1: Sì.
2: ritorno di Ronaldinho in campo. Quindi è stata una anche un'ottima operazione, sicuramente, di marketing per lo stesso Ravenna.
1: Che poi io mi sarei aspettato, sì, Ronaldinho magari scende in campo, però aprile, marzo, aprile, quando magari i giochi sono fatti, nel senso magari c'è già una squadra che ha staccato, magari sarà lo Spezia o lo stesso Ravenna, però farlo a novembre in pieno campionato, in un derby, è una scelta forte. Evidentemente Ronaldinho avrà dato delle garanzie dal punto di vista fisico. Fra l'altro dovremmo vederlo anche in campo ad allenarsi, perché se dovrà scendere in campo un minimo di allenamenti agli ordini di mister Mandorlini li dovrà fare. Nino, velocissimi, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti di tempo per parlare del girone C, con davanti Potenza e Sorrento che nonostante tutto continuano ad essere lì.
2: Sì, sicuramente. Anzi, io sono molto curioso di vedere la prossima sfida tra Foggia e Potenza, perché sono due squadre, sempre le squadre autentiche, comunque sono delle squadre divertenti. Dopo questo Potenza che va, se non sbaglio, il quarto, quinto, quinta vittoria con 4 gol segnati, quindi
1: Sì,
2: è una macchina
1: 4 se
2: da
1: non
2: gol
1: sbaglio.
2: incredibile. La squadra, sì, la terza consecutiva con 4 gol segnati, ne
1: Terza
2: aveva
1: di
2: fatti
1: fila,
2: già
1: esatto,
2: 4
1: sì.
2: la prima. Con il Casarano, comunque è una squadra importantissima. C'è poco da dire, perché poi il
1: Sì.
2: lavoro paga. Ivan Tisci ha fatto benissimo con il Pinedo, si sta confermando anche con il Potenza. Certo, sicuramente mi aspetto anche risposta da Sanità e dal Bari, perché il Bari ospita il Giuliano, e dopo la sconfitta rocambolesca è arrivata la Salernitana, sicuramente dovrà dare una risposta importante contro la squadra campana.
1: Nino, siamo arrivati in chiusura della prima parte di trasmissione. Come sempre, ti ringrazio per essere stato con noi.
2: Ciao Daniel, buon proseguimento.
1: Ringrazio ovviamente l'amico e collega Nino Sergi di TuttoC.com. Come detto, noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 circa per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C, il campionato che non ci ha mai abbandonato, di questo ne siamo infinitamente grati durante questa lunghissima sosta che speriamo sia la prima e l'ultima volta, perché 2 settimane senza campionati sono stati veramente infernali. Immagino quante persone hanno dovuto fare gite all'IKEA o a centri commerciali vari invece di potersi godere la partita. No, sto scherzando ovviamente, però c'è mancata la Serie A, c'è mancata la Serie B, ma non la Serie C. La Serie C ci ha tenuto compagnia e la Serie C ripartirà questa sera con la 9ª giornata, subito con un anticipo molto interessante, perché scende in campo l'Union Brescia. Ne abbiamo parlato a lungo con Ino Sergi, collega amico di Tutto C. Un'Union Brescia che deve per forza rispondere sul campo, perché ha bisogno di una vittoria per tenere il passo del Cittadella. Ok, andiamo avanti, perché Costantino Fazzani in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono veramente contento, perché ritrovo un amico qui in diretta, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buongiorno Daniel, grazie come sempre.
0: Grazie ovviamente a te per aver accettato l'invito. E partiamo, esuliamo un attimo dal mondo della Serie C, perché voglio partire dalla tua Fermana. Sei stato confermato quest'estate, un mercato buono e sta un grande risposte sul campo, perché siete comunque in testa e ancora imbattuti.
1: Sì, dai, siamo partiti forte, avendo avuto anche un precampionato, diciamo, pieno di vittorie, con la Coppa Italia uguale, vincendo le gare, la gara di andata e di ritorno del primo turno, facendo anche bottino pieno fuori casa il secondo turno di Coppa Italia, e domenica, diciamo, purtroppo abbiamo pareggiato in casa con l'Osimana, che in questo momento del campionato si trova ultimo in classifica, ma diciamo, ha fatto una partita come doveva fare, di grande intensità, di chiusura di tutti gli spazi, e noi oggettivamente siamo stati un pizzico sfortunati, perché comunque abbiamo colto 3 pali, abbiamo avuto 5 occasioni nitide. Quindi, però dico che ci sta nel calcio, perché comunque non è che importante che la squadra abbia creato, no? E che c'è stato l'atteggiamento giusto, certo. Poi è normale che ci sono gli altri, un po' di sfortuna, però quello che mi interessava è che la squadra ha creato occasioni, e che comunque ha avuto quell'atteggiamento, no, positivo, che poi ti fa capire che, no, la partita è strafatta in maniera giusta. Poi il risultato, no, è stato, diciamo, parzialmente accontentato in maniera parziale, ma andiamo avanti, dai, siamo soltanto alla quinta di campionato, e esatto, ci sta un pareggio.
0: Siamo al 9 ottobre, esatto. No, poi importante è quello, no, che dicevi tu, un conto è come arrivano anche certi risultati, perché il 9 ottobre vedi una squadra propositiva che crea, che fa tutto, poi ci sta, può stare anche la sfortuna, ma ovviamente come si dice, poi le cose si compensano nel corso della stagione, quindi l'importante è che la squadra risponda bene e giochi bene. Poi se arriva un piccolo passo falso, tanto che poi comunque siete sempre lì, siete sempre in testa, imbattuti, quindi tanto male non è andata, dai.
1: No, sono d'accordo, perché la preoccupazione, Daniel, era se non tiravi mai in porta. Allora,
0: esatto.
1: Quello era un grosso problema. Quindi diciamo che la giornata della partita contro l'Osimana io la vedo anche positiva, perché comunque abbiamo raccolto sempre un punto.
0: Esatto, intanto mettiamolo lì, mettiamolo in cascina.
1: Esatto,
0: Direttore,
1: mettiamolo là e teniamocelo, poi vediamo che succede.
0: Esatto.
1: Esatto. Ecco, mettiamolo là,
0: Mi
1: mettiamolo là.
0: sposto ovviamente sul focus della nostra trasmissione, ovvero la Serie C che non ci ha mai abbandonato in queste lunghe settimane di sosta. Intanto ti chiedo, questa lunga sosta, come ti è sembrata? Cioè, è stata la prima volta? Non a tutti è piaciuta, anche allo stesso CT Roberto Mancini non è piaciuta molto, perché troppe partite tutte insieme, lungo stop. Magari lui sarà stato contento di poter lavorare a lungo con la squadra, però 4 partite in 2 settimane neanche.
1: Allora, ovviamente qui dobbiamo sempre, ognuno poi ha un punto di vista, che magari chi c'ha gli infortunati. Io penso che giocare, cioè, magari per i campionati, diciamo, di Serie A, di Serie B, in questa fase del campionato dove siamo ancora agli inizi, potrebbe essere stato un beneficio per molte squadre, perché comunque se ci avevi infortunati l'hai potuto recuperare. È il momento, no? Magari questo capitava nella fase dove già avevi ritmo, avevi comunque venivi da una scia positiva, no? E questo può spezzare l'inerzia e potrebbe essere un problema. Questa fase del campionato per me è un vantaggio, perché siamo agli inizi. Soltanto una questione di periodo. Poi per la nazionale è normale, magari questi sono i calendari, insomma, oggi sono diventati a livello mondiale tutte queste partite, tutte queste squadre, ma dietro si è capito che c'è più business che sentimento. Quindi prendiamolo in questo momento della nostra vita calcistica, ci sono questi criteri. Chiamiamoli così, vanno rispettati sicuramente da rivedere, perché comunque troppe partite ravvicinate non giovano allo spettacolo. E al di là, poi io, se no, i giocatori prendono, guadagnano e quindi devono nello stesso tempo, no, soccombere e comunque, no, ma lì ci sono viaggi, ci sono stress. Non lo so, è un po' tutto, è diventato un po' tutto esasperato, no? E quindi anche lì c'è questa esasperazione. Però prendiamo, io parlo di torniamo ai campionati professionistici italiani, secondo me è stato un beneficio per le società.
0: Torno sulla Serie C, perché inizia la nona giornata questa sera. Avevo iniziato la seconda parte di trasmissione da dove avevo terminato la prima, ovvero parlando dell'Union Brescia che scende in campo questa sera, dà il via alla nona giornata contro la Pro Vercelli. Un Union Brescia che è chiamato per forza a un risultato positivo, a una vittoria, perché sennò rischia di perdere molto terreno dal Cittadella, che è partito come doveva partire forse lo scorso anno, facendo molto, molto bene. Ecco, saranno queste due le squadre che lotteranno nel girone A, o ti aspetti qualche sorpresa? Perché comunque l'Union Brescia a 16 punti, dietro ce ne sono tante, che sono di poco distanti.
1: Allora, io ho visto sia il Cittadella in televisione, sia in TV, sia il Brescia, il Lecco. E allora, sinceramente, a Brescia mi aspettavo di più. Le partite che ho visto non c'è stato un dominio totale, no? Dove tu azzanni la partita e vedi che c'è proprio una squadra che, anche se da sotto il profilo del gioco, va a dominare nettamente gli avversari. Quindi sicuramente qualcosa, e non c'è stato nemmeno, ho visto nemmeno quel cinismo, no, che comunque in questo momento è, poi parliamo di momenti, perché
0: Sì.
1: comunque sicuramente qualcosa è da registrare, no, nel Brescia. Pensavo che potesse impattare con più prepotenza, no, questo campionato. Eventualmente ancora non hanno trovato, secondo me, né il cinismo né una fluidità di gioco che ti permette di arrivare a avere tante occasioni da rete. Per quanto riguarda il Cittadella, io credo che dietro, l'anno scorso sono partiti male, ma dietro c'è una grandissima società, una società dove tu puoi lavorare, c'è un direttore generale, diciamo, di grande valore, dove conosce l'ambiente, un ambiente dove tu puoi lavorare, c'è serenità, sbagli una partita, non succede nulla, è tutto organizzato, tutto va in maniera perfetta, e questo per me porta punti. E quindi sarà dura per il Brescia, perché secondo me Cittadella sarà lì fino alla fine. E ho visto il Lecco, è una buona squadra, anche se esprime un buon calcio, però non mi è sembrata una squadra che possa ammazzare o prendere il largo. Io credo che alla fine, per forza economica, il Brescia, e per organizzazione societaria, idee, il Cittadella saranno le due squadre che fino in fondo si giocheranno il primato.
0: Mi sposto nel girone B, perché lo abbiamo definito, no, nel corso dell'estate, ma anche all'inizio di questo campionato, insomma, come il girone forse più equilibrato, no? Perché c'erano le tre squadre, tre delle quattro squadre retrocesse dalla Serie B, Spezia, Reggiana e Pescara, poi realtà importanti come il Ravenna, il Livorno, il Perugia, insomma, l'avevamo definito come quello, come il girone più equilibrato, dove sarebbe regnato molto più equilibrio e difficile da pronosticare. E lo Spezia evidentemente non è d'accordo con la nostra previsione, perché ha iniziato il campionato vincendole praticamente tutte e vincendo anche gli scontri diretti che ha avuto contro Reggiana e contro Pescara. Ecco, ti aspetti un campionato, un dominio dello Spezia lungo tutto il corso del campionato, oppure secondo te è un ottimo inizio, ma siamo ancora all'inizio del campionato e quindi c'è tempo per recuperare?
1: No, secondo me questo girone è molto difficile. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, è molto più complicato, anche perché abbiamo Perugia e comunque oggi sta dimostrando con una società nuova e con degli acquisti di un certo livello di esserci. Abbiamo tutte quelle squadre che hai menzionato tu, che vogliono tutte vincere, perché comunque il Ravenna vuole vincere, il Pescara c'è una squadra forte, è partita un po' così, ma sono sicuro che si riprenderà, perché comunque oltre ad essere una società importante, cioè un allenatore che secondo me ha grande capacità. All'inizio ci sono stati dei problemi, ma come rosa per me è da primo posto, guarda soltanto i giocatori, quindi
0: sì, sì.
1: Poi non possiamo, è partita male, quindi secondo me il campionato lo Spezia, l'allenatore sta dimostrando anche quest'anno di essere un allenatore che ha delle idee, ecco, veramente moderne, sì, diverse dagli altri, diverse, quello sì, e sicuramente con una società che, perché comunque per me la società è un aspetto chiave, cioè quando tu hai alle spalle una società organizzata che ha i tempi di intervento, che comunque sa parlare in maniera competente, fa la differenza. Poi è normale che devi avere l'allenatore capace e i giocatori che siano di un certo livello, altrimenti il campionato è segnato in base a quello che è il potenziale dei calciatori che hai. Però io credo che sarà ancora tutto aperto, perché comunque il Ravenna è una squadra che vuole vincere, una società che comunque farà, anche se dovesse servire, interventi a gennaio. No, il campionato è bello quest'anno, ed è molto, per me il girone più difficile dei tre, più di quello del girone C per me quest'anno, perché poi sono squadre di media classifica, ma che comunque hanno investito, e andarci a giocare contro sia per allenatori che per rose non di un certo livello quest'anno, cambiato molto competitivo girone B.
0: Ti faccio una domanda sul Ravenna, domanda particolare che ho fatto anche al collega di Tutto C prima, ovvero: hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché ti chiedo questo? Perché secondo le ultime indiscrezioni il prossimo 15 novembre nel derby fra Ravenna e Forlì potrebbe esserci il debutto in campo di Ronaldinho.
1: Ma Allora compro il biglietto e vado a vedere la
0: Bisogna comprare il
1: partita.
0: biglietto, esatto.
1: Sì, vado a comprare il biglietto e vado a vedere la partita, ma più per curiosità, ok? Perché comunque io non lo so, cioè, stato, io lo auguro a Ravenna e a Ronaldinho di avere poi la fortuna di fare una grande stagione, al di là adesso del debutto di Ronaldinho, che comunque io credo che l'età faccia comunque sia un po' condizionante,
0: Eh sì.
1: quindi per lui. Quindi dai, diciamo che questa partita è più per curiosi, per vedere veramente un fenomeno. Okay, che oggi c'ha anche il coraggio, che bisogna, io parlerei di coraggio, di mettersi, no,
0: Sì.
1: in gioco su un campionato dove vale più, conta più la corsa che la tecnica e l'intelligenza calcistica. Quindi, diciamo, apprezzo il coraggio di
0: Sì,
1: Ronaldinho.
0: un coraggio a 45 anni di tornare in campo dopo che sei fermo da 11. Io non ho il coraggio la mattina di andare a correre, mi immagino Ronaldinho
1: Io
0: che
1: parlerei di
0: torna a
1: coraggio, se
0: giocare.
1: sei d'accordo, Daniel.
0: No,
1: Parlerei di
0: no, molto
1: coraggio perché
0: d'accordo.
1: c'è. Quindi per il
0: Io mi
1: resto,
0: rompo
1: che
0: a
1: ti
0: scendere le
1: dico?
0: scale, probabilmente. Mi stiro io
1: Esatto.
0: tutti i muscoli a stare a scendere dal letto, quindi immagino Ronaldinho. No, a parte gli scherzi, comunque una scelta forte, perché io mi sarei aspettato, magari, se proprio deve fare una presenza, magari più avanti, magari quando una situazione di classifica più definita, no? Magari che ne so, la prima è già scappato, la prima che è scappata è il Ravenna, nel senso, una situazione più definita. Invece a novembre nel derby contro il Forlì, poi per esempio, adesso sono indiscrezioni, però se dovesse essere vero, a parte vuol dire che lui sta bene. E sarebbe comunque una scelta forte da parte di tutto il Ravenna.
1: Assolutamente sì, perché comunque, cioè, non penso che a prescindere come dici tu, credo che lui sia in condizioni ottimali per disputare. Non so se giochi da titolare, entrerà il secondo tempo. Questo poi dopo c'è l'allenatore
0: Sì,
1: che
0: presumo
1: decide.
0: entrerà.
1: Però sicuramente, cioè, io credo che sia una scelta ponderata, no? Di farlo scendere in campo, perché comunque c'è anche il rischio. No, di andare incontro magari a infortuni oppure seri oppure a, non lo so, a critiche feroci. Quindi, che poi, no, il calcio oggi, non bisogna essere ipocriti, no? Oggi tutti quanti, Ronaldinho, no, è uno spettacolo e tutto c'è un'attesa, ma poi dopo c'è sempre una critica. E quindi
0: Eh sì.
1: questo aspetto lo dobbiamo mettere anche in conto. Quindi evidentemente ecco perché parlo di coraggio, perché sia nel bene che nel male comunque, no, ci può essere qualcosa poi che dobbiamo commentare il post gara. Quindi se quel giorno è di, non so, se è
0: Sì,
1: di
0: sì.
1: domenica, potrei anche pensare, se non giochiamo, noi giochiamo la domenica con la Fermana, di andare a vedere la partita, ma perché comunque è un campione,
0: È
1: è
0: domenica, il
1: vedere un
0: 15
1: campione.
0: novembre.
1: Ah, domenica, ok, quindi
0: Ho
1: probabilmente
0: controllato.
1: giochiamo.
0: Dai, direttore, chiudiamo il discorso della giornata di Serie C. Ci manca un girone da analizzare, ovviamente il girone C, un girone che sulla carta aveva tre big, Bari, Catania e Salernitana, che hanno iniziato malino. Forse il Bari è quella che ha iniziato un po' meglio delle tre. Catania e Salernitana comunque sono in risalita, però davanti ne hanno due toste che non fanno sconti. Il Sorrento che ha 18 punti, ma soprattutto il Potenza capolista 19, e non è una sorpresa, anzi, cioè, quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, una società importante. E poi come sta giocando, è una macchina da gol, ha fatto tre partite di fila segnando quattro gol, insomma, non è lì per caso.
1: No, no, no, anche perché hanno due allenatori. Io ho visto il Sorrento e il Potenza non l'ho visto mai quest'anno in TV, però dici, Pineto ha fatto qualcosa di eccezionale, di
0: Esatto.
1: straordinario. Quindi ha riprodotto il gioco del Pineto al Potenza, una società ambiziosa, seria, molto seria. che comunque, ecco, quando ritorniamo alla serietà e agli equilibri, no? Societari, no? Di avere il proprio equilibrio dentro la società, e quindi sta facendo qualcosa di grande. Io sono convinto che anche il Sorrento, l'ho visto, è una squadra giovane che gioca un grande calcio, che comunque ha grande ritmo, quindi l'unica, diciamo, incognita in queste due squadre, Sorrento e Potenza, capire poi la profondità della rosa, se poi riescono a mantenere, no, con questi giocatori, no, tutto il campionato un ritmo forsennato, e anche lì gli allenatori devono essere bravi a diversificare, no, le strategie. Di là abbiamo delle potenze economiche con giocatori individualmente fortissimi, no, per la categoria, perché comunque tutti e tre hanno calciatori forti e che comunque possono avere diciamo nel budget, no, l'aspetto che potrebbe fare la differenza, ma parliamo di gennaio, e gennaio-febbraio, quando poi
0: Sì.
1: si incominciano a decidere i campionati. Però oggi abbiamo due squadre, sono il Sorrento e il Potenza, che sono lì per grande, grande merito, perché poi posso dirti una cosa, forse anche questo il futuro del calcio, nel senso, sono due società che hanno investito molto su giovani, no? E che hanno abbassato l'età
0: Lavorano
1: media,
0: bene.
1: no? Esatto, quindi magari potrebbe essere anche un insegnamento per il calcio italiano, dove comunque non
0: Sì.
1: soltanto, poi dopo non soltanto, no? Mettere i giocatori di nome, però andare a puntare anche sui giocatori che devono sbocciare e avere pazienza e farli giocare, quindi potrebbe essere anche, no, un insegnamento, Sorrento e Potenza per il calcio italiano. Comunque esprimono un grande calcio e sono lì meritatamente per adesso.
0: Quello che poi dovrebbe essere la normalità, no? Serie C e Serie B, che sono dei trampolini di lancio per i giovani
1: Quello che è
0: verso
1: stato
0: il
1: sempre, no?
0: futuro. Esatto.
1: Esatto, quello che è stato
0: Quello,
1: sempre in
0: tornare a
1: passato,
0: essere
1: perché
0: quello che eravamo
1: comunque.
0: un tempo.
1: Esatto, dove la C e la B, no, ti fai le cosiddette le ossa e poi sei pronto per la Serie A. Ma qualche esempio quest'anno, come avevamo parlato nella precedente intervista, qualche esempio c'è stato, no? Di calciatore che ha giocato in B del
0: Sì,
1: 2007, del
0: sì.
1: 2006, e oggi si ritrova a giocare in Serie A. Bisogna continuare così, dai, bisogna avere speranza nella vita e fiducia.
0: Speriamo. Direttore, siamo arrivati alla conclusione. Io, come sempre, ti ringrazio. Per me è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, il piacere come sempre è sempre il mio. Un saluto a
0: Grazie
1: tutti
0: mille.
1: e buona
0: Ringrazia.
1: giornata. Buona giornata a tutti.
0: Grazie mille, ovviamente ringraziamo Sergio Filipponi, direttore sportivo della Fermana, squadra di eccellenza a cui facciamo tanti auguri perché la Fermana è un club storico e lo rivogliamo presto fra i professionisti e le cose stanno andando bene. Quindi dita incrociate per la Fermana, ovviamente facciamo un pizzico di favoritismo per la Fermana, per l'amicizia che ci lega al direttore. Noi siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo di nuovo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, l'ultimo della settimana, questo venerdì. Stasera, ricordate, inizia la nona giornata di Serie C, poi nel weekend tutte le altre gare in programma, anche lunedì ovviamente i posticipi potete seguirli ovviamente qui su tutto Mercato Web, ma anche su Tutto C, il portale dedicato del network di TMV alla Serie C. In Serie C ci sono stati tanti cambi di panchina in queste prime giornate. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello in casa casertana, è arrivato un po' a sorpresa perché comunque la Casertana non è messa male in classifica, con Stellone, Roberto Stellone, che riparte dalla Casertana dopo aver salutato la Vispesaro in estate. Un Roberto Stellone che prende il posto di Vinicio Espinal, con lo stesso presidente della Casertana che, dopo la sconfitta con la Cavese, di fatto ha detto: o cambio tutta la squadra o mando via l'allenatore. Dice: avrei mandato via anche Guardiola, visto il momento. È proprio questa la lunga conferenza stampa che c'è stata ieri. Ci andiamo a sentire una piccola parte, perché è quasi un'ora di conferenza stampa, quindi andiamo a ascoltarci una piccola parte. Noi ci salutiamo così, con la conferenza stampa di presentazione di Stellone in casa casertano, ovviamente accompagnato dal presidente e dal direttore sportivo, come si fa in questi casi. Noi ci rivediamo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 per commentare tutto quello che è successo nel weekend, ma ovviamente vi invito a restare qui con noi su TMV Radio, perché alle 13 poi Marco Piccari e tutti i suoi ospiti per Maracanà, al momento clou della giornata di TMV Radio. Con la conferenza della Casertana noi ci salutiamo e ci vediamo lunedì mattina. Ciao.
1: Mena ha avuto la gioia di concepire Ludovica. Ci tenevamo tutti a fare gli auguri del caso, aspettiamo, speriamo anche già da sabato allo stadio.
2: Grazie, grazie.
3: Diamo il benvenuto al ministro, col presidente, come di consueto, apre lui la conferenza. Auguri presidente, la parola.
2: Grazie. Approfitto per fare un ringraziamento al mister che è andato via, e di fargli un in bocca al lupo, e un giovane, speriamo che gli vada bene, che questa esperienza gli sia di grande aiuto. In bocca al lupo, mister. Niente, che dire, abbiamo sempre cercato di prendere il meglio, ci siamo sempre riusciti con calciatori, ma quando si fanno quei discorsi in B, no, ha giocato, ha fatto, abbiamo preso un mister che ha fatto C, B, A, quindi penso che abbiamo preso il meglio che potevamo prendere, che ci potevamo permettere, non che c'era sul mercato, il meglio che noi ci potevamo permettere. Confidiamo molto nel mister, e una scelta, diciamo, che non è che ci abbiamo pensato tanto, lo cercavamo già da un po' di tempo e fortunatamente per noi è qui con noi, è accettato.
3: Diamo il benvenuto al ministro. Prima non so se ha la voce, perché fino a stamattina era abbastanza afono, perché sono due giorni di lavoro intenso, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, posso garantirlo, e qui dentro non si ferma un attimo.
4: Ma perché mi hai visto qua, voi non mi hai visto, va bene.
3: La voce c'è o non c'è?
4: Buonasera a tutti.
3: Ministro, benvenuto. Le tue sensazioni in questi primi giorni di lavoro all'ombra della nostra amata Reggia?
4: Sì. Scusate la voce, perché in questi giorni ho parlato molto, no? Perché ho preso freddo, quindi è un discorso che mi succede ogni volta che comincio ad allenare i primi giorni, perché c'è da parlare molto, no? C'è da cercare di in poco tempo di far capire quelli che sono i miei concetti, le mie strategie. Grazie al press per le belle parole di presentazione che ha fatto nei miei confronti, nei miei riguardi, quindi ringrazio il direttore e il presidente perché mi hanno fatto sentire, insomma, importante, nel senso che a oggi era stata la squadra che sì, mi hanno cercato un po' di squadre anche in Serie B, non solo all'inizio dell'anno, ma anche in queste prime partite, ma se oggi sono qui e non è solo perché la squadra a me piace, ok? Quindi la scelta lì poteva essere facile e semplice, ma è perché mi sono sentito sinceramente importante, perché mi hanno desiderato, mi hanno fatto sentire insomma importante, e questo per un allenatore è già il primo passo. Poi è normale che se sono qui è perché la Casertana mi piace come squadra, e io sono un professionista e devo pensare prima cosa alla squadra. Poi secondo me mi piace anche la piazza, è una piazza calda, nelle mie conferenze stampa precedenti a questa, forse a Palermo c'era la stessa affluenza di giornalisti o di televisioni o di in presenza così tanto, quindi a me che sono un ex giocatore del Napoli, del Torino, del Genoa, della Regina, delle Cesova, di piazze comunque calde, e anche da allenatore comunque l'ho, pur essendo giovane sono già 15 anni cateno, quindi ho vissuto piazze come Palermo, Bari, adesso Regina, Ascoli, Bispesa negli ultimi anni, quindi comunque piazze comunque importanti, e Frosinone, che è dove alla fine mi sono lanciato tra virgolette come allenatore, no? Dove abbiamo fatto un po' di anni fa sì risultati importanti, quindi al di là di tutto il mio passato, io al di là di tutte le cose che ci stiamo dicendo adesso, io sono molto felice di essere qui. E ho lasciato un contratto importante dove stavo l'anno scorso, dove sono stato gli ultimi 2 anni, perché volevo ambire a un qualcosa di più importante. E qualcosa di più importante poteva essere una chiamata di una squadra di Serie B, ma anche una squadra che in questo momento sta in Serie C, ma con la squadra che ha, con l'importanza che ha, con la piazza che ha, secondo me possiamo pensare in grande. Quest'anno, tra 2 anni, tra 3 anni, questo non lo so, ma sicuramente i giocatori visti in questi 2 giorni, un po' li conoscevo, un po' li ho visti in questi primi allenamenti, abbiamo sicuramente una squadra che può lottare e può dare fastidio alle parti alte della classifica. Quindi tutte queste cose mi hanno portato oggi ad essere qui, mi hanno portato ad accettare con grandissimo entusiasmo la Casertana. Direttore.
3: Torno dal direttore degli esposti, giusto per commentare quelli che sono stati gli ultimi giorni.
1: Sì. Ripeto, abbiamo fatto delle valutazioni in questo primo ciclo di campionato, nel senso che alla fine quando succedono questi episodi è un po' la colpa di tutti quanti, no? Nel senso che la mia principalmente, essendo io il responsabile dal punto di vista tecnico, per cui una volta che abbiamo diciamo constatato che questo percorso non era in crescita, ma c'era qualche piccola alchimia che non ci generava positività e certezza, abbiamo deciso di cambiare. Dal momento che abbiamo deciso di cambiare, penso che la scelta, dal momento che ho avuto modo di vedere e parlare con il presidente, sarà indirizzata su Roberto, perché comunque al di là di quello che è il passato illustre che l'ha visto diciamo protagonista in questi ultimi anni come allenatore, era secondo me il profilo ideale, sia da un punto di vista della motivazione innanzitutto, ma poi del carisma e dell'identità che poi dovremo cercare di dare a questa squadra, perché fino a questo momento diciamo tutte quelle belle parole, no, che abbiamo costruito in estate.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla

Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15.

0: Italia, c'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile, invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse fare mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche alla società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo. E lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare, senza fare tanti proclami, adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: Forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale. E anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla quinta giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa, magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Sai, in questo momento se guardi la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter perché però Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto, settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa capire. Poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché, perché

0: andare a toccare il lavoro, le gambe che andavano a mille, però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare le carte, eh? Cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
1: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky. Ascoltiamolo.
2: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è dato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
2: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
2: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
2: Oggi la differenza del campionato italiano e della Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai. In Inghilterra si ferma il meno possibile, devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo la differenza continuerà a essere notevole.
2: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
1: Domenica sera la Juventus si rivedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché insomma tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto, e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che li permetta di di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Anche l'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
7: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
8: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere che, quale risultato porterà a casa.
1: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
9: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio l'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi anche questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
10: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007, e se trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, già sono uomini, e queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono in una età dove devono sbagliare per dopo crescere, e come dice l'allenatore di basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui sei uno stupido. Allora il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante a questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
9: È stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
10: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono fatto che le dico a mio figlio, Alfonso, se ti hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non, non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
1: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Secas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
11: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era, era parte del plantel, diciamo.
1: Della Rosa, sì, sì.
11: Era della Rosa, era molto, molto giovane, già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché c'ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con Storie di Calcio. Oggi siamo pronti per ripercorrere un'altra bella storia di calcio e lo facciamo non solo per il ruolo che il nostro protagonista di oggi ha avuto in campo con tante maglie importanti, ma anche il ruolo particolare di cui spesso non si parla che ha avuto il nostro ospite dopo la sua carriera da calciatore, perché l'assistente, il vice allenatore, il confrontarsi con mostri sacri che hanno fatto grande il calcio internazionale, sempre un aspetto poco valutato ma molto molto interessante, e ce lo facciamo raccontare in questa storia di calcio che è dedicata ad Ezio Sella. Sì, perché ci sono uomini che del calcio diventano protagonisti con il pallone tra i piedi e poi ce ne sono altri che, quasi senza accorgersene, costruiscono la propria storia stando un passo indietro rispetto alla luce dei riflettori. Ezio Sella appartiene ad entrambe le categorie. Prima c'è stato Ezio Gol, quel coro nato in curva Fiesole. Siamo nel gennaio del 1970 e la Fiorentina è in una situazione disperata. Mario Mazzoni decide di scommettere su quel ragazzo arrivato dalla Viterbese dopo la gavetta nelle giovanili della Roma. Il 15 gennaio contro il Pescara Sella debutta e segna, servito da un Antognoni in stato di grazia. Da quel momento diventa il centravanti titolare, prendendo il posto di Pierino Prati. È l'inizio di una carriera che lo porterà poi a Brescia, alla Sampdoria, con cui contribuisce al ritorno in Serie A, al Bologna, al Verona. Una carriera da attaccante vissuta tra Serie A e Serie B prima che il calcio gli chieda di cambiare prospettiva, perché la seconda vita di Ezio Sella comincia in panchina. E qui la sua storia diventa ancora più particolare, non tanto per le squadre allenate quanto per gli uomini che ha affiancato nella Roma, in cui ha lavorato anche nel settore giovanile, scoprendo forse per primo il talento di un certo Francesco Totti. Lavora alla Roma con Niels Liddom, poi diventa il vice di Zeman e successivamente il collaboratore tecnico di Fabio Capello. E proprio accanto a Capello, quando la Roma torna a vincere lo scudetto nel 2001, e rimane al suo fianco fino al 2004. Poi arriva anche il momento in cui deve sedersi da solo su quella panchina nel 2004, dopo le dimissioni di Rudi Völler. Sella guida la Roma per una partita contro il Real Madrid al Bernabeu e finisce 4-2, una parentesi brevissima, prima di tornare al ruolo che ormai è diventato il suo mestiere, quello dell'uomo di fiducia. Dal 2007 al 2014 accompagna Malesani in un lungo viaggio attraverso il calcio italiano, insomma una vita trascorsa da un allenatore dentro gli spogliatoi, nei momenti più delicati, nella preparazione della partita e della quotidianità che il pubblico spesso vede molto meno. E allora questa è la storia di un calciatore diventato allenatore, ma soprattutto di un uomo che ha costruito una carriera straordinaria accanto ad alcuni dei grandi tecnici del nostro calcio. Perché a volte proprio nel calcio, per lasciare il segno, non serve essere quello che parla più forte, basta essere quello di cui l'allenatore si fida sempre ciecamente. Questa è la storia di calcio di Ezio Sella, a cui vado a dare subito il ben ritrovato, il buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Allora Ezio, ho ripercorso un po' il tuo cammino, ripartendo da quello che sei stato da calciatore a quello che continui ad essere da allenatore, ma quello che sei stato anche, no, uomo di fiducia per tanti grandi allenatori. Cosa hai pensato, insomma, rivivendo un po' nella tua testa tutto ciò che ho raccontato?
2: No, ti stavo ascoltando attentamente, perché a volte non ci penso, no? Però tu hai fatto un riepilogo della mia storia calcistica perfetta, no? E sotto certi aspetti, non dico che mi sono emozionato, però diciamo che certe cose poi, ecco, per esempio, uno come te le sta ricordando, e questo a me fa molto piacere, anche perché io sono stato una vita nel calcio, sto ancora nel calcio con la mia scuola calcio, quindi ho avuto la fortuna di fare nella mia vita quello che mi piaceva, per prima giocare e poi rimanere nel mondo del calcio come allenatore, quindi io devo essere solo che contento per quello che è stato il mio passato. Quindi ripeto, se risentire tutta la mia storia un pochino devo dire che mi ha emozionato.
1: Senti, ripartiamo insieme da Viterbo, da quel ragazzo che
2: Sì.
1: sogna di diventare calciatore. Che famiglia era la tua? Come arrivi alla Roma? Parliamo proprio dei tuoi inizi.
2: Ma diciamo che come calciatore, vabbè, già hai detto tu, no? Io ho fatto tutta la trafila nelle minori della Roma, iniziando da piccolo, quando avevo già 12 anni e già facevo parte delle giovanili della Roma. Poi ho fatto tutta la trafila, sono arrivato fino alla primavera, ho giocato insieme a grandi giocatori nella primavera come Bartolomei, Bruno Conti, quindi Pellegrini. Cioè, Vichi, insomma, tutta gente che poi ha fatto anche loro, hanno fatto la loro carriera. E poi diciamo che nel momento più importante in cui io avevo l'opportunità a 16 anni addirittura di poter esordire con la Roma, subì un grande infortunio che mi compromise questo debutto e stetti fermo un anno. Senti fermo un anno e poi ripresi piano piano a giocare con la Primavera e poi la Roma decise di darmi in prestito alla Viterbese in C, dove lì mi sono fatto notare, ho fatto un buon campionato e poi a fine campionato la Viterbese mi ha riscattato e sono andato, mi ha comprato la Fiorentina e poi da lì è iniziata la mia storia calcistica a livelli importanti, insomma.
1: Che cosa ricordi di quel periodo della Roma Primavera? Hai citato alcuni grandissimi. E già da lì, forse, caro Ezio, ti sei un po', no, distinto anche come uomo che poi è allenatore più avanti, che, no, avrebbe catturato la fiducia di grandi, maestri allenatori. Però se ti chiedessi di raccontarmi qualcosa di quella Roma Primavera, insomma. Giovanissimo, avere a che fare con questi grandi nomi che hai citato, alcuni, com'è stato?
2: Ma è stato, diciamo, un viaggio meraviglioso, è stato un periodo stupendo, anche perché poi eravamo un gruppo molto coeso, ci divertivamo a giocare, c'era grande entusiasmo, non c'erano le pressioni che ci sono oggi, quindi eravamo un gruppo di ragazzi spensierati con delle qualità importanti che poi ci hanno portato a giocare ad alti livelli, arrivare a livello professionistico, insomma, però la cosa bella è che era un gruppo veramente sia dai più importanti, dai meno importanti o dai più giovani, meno giovani, è sempre stato un gruppo molto, molto coeso, molto passionale, con delle amicizie vere che ancora oggi resistono e continuiamo a coltivare, insomma.
1: C'è stato qualcuno con cui hai legato particolarmente di quei grandi nomi? Comunque eravate tutti molto giovani, tutti di una grande generazione
2: Certo.
1: che.
2: Ma guarda, io diciamo che allora, per esempio, Agostino Di Bartolomei abitava vicino a dove abitavo io, quindi, e lui già a quel periodo aveva la macchina, mi passava a prendere, quindi c'era un buonissimo rapporto con Agostino. Quindi avevo veramente un rapporto molto, come posso dirti, molto intimo anche, nel senso che non parlavamo solo di calcio, si parlava di tutto, anche perché Agostino era un ragazzo, un uomo, ragazzo molto intelligente, ragazzo che si interessava a tutto, non solo al calcio, quindi si parlava di calcio, ma si parlava anche ad altre cose. Un altro personaggio con cui sono cresciuto e poi ho ritrovato nel settore giovanile quando io ho iniziato ad entrare nel settore giovanile della Roma è Bruno Conti. Con Bruno Conti ho passato dei periodi meravigliosi, sia come calciatore da quando eravamo ragazzi, che sia dopo lui che era diventato responsabile del settore giovanile e io ho iniziato lì la mia carriera da allenatore insieme a lui e devo dire che abbiamo sempre avuto un grandissimo rapporto e questo ancora oggi ancora rimane, insomma.
1: Com'è stato il passaggio poi alla Fiorentina? Ti confronti con una piazza, insomma, importante che vive però un momento molto particolare, ma in poco tempo nasce anche il coro Ezio Gol. Me lo racconti
2: Sì,
1: un po' quel periodo alla
2: ma guarda,
1: Fiorentina,
2: io
1: servito anche da un grande numero 10 come Giancarlo Antognoni, insomma, mica male.
2: esatto. Ma direi che è stato un periodo bellissimo. Io arrivai alla Fiorentina ed ero l'ultimo a ruota del carro perché venivo da una squadra di Serie C, ero giovane, quindi avevo davanti a me giocatori come Casarsa, Desolati, quindi giocatori già affermati a quei livelli là. Era allenatore all'inizio, era Carlo Mazzone, romano come me, però già vedevo già dai primi allenamenti, dalle prime cose che mi diceva che aveva un debole nei miei confronti. E diciamo che poi in un certo punto della stagione lui è stato esonerato e io in quel momento ho detto porca miseria, forse era il momento in cui mi buttava dentro, potevo esordire. Beh, invece no, dopo prese la squadra Mazzoni, che era responsabile del settore giovanile, e invece fu lui proprio il primo a chiamarmi in prima squadra e a farmi debuttare. Quindi ho stupendi ricordi di Firenze, no? Ma non solo agli inizi, ma anche nei 3 anni che ho vissuto lì sono stato sempre molto bene, perché poi la gente mi apprezzava, quindi questo a me dava una grande carica, insomma. E io direi che ho contribuito anche, credo che con i miei gol, quel periodo soprattutto molto difficile che stava attraversando la Fiorentina, ho contribuito con i miei gol insieme ai miei compagni sicuramente, però ho contribuito alla salvezza. Quindi questo è rimasto nel cuore, nella mente di tanti tifosi ancora oggi, quando mi chiama qualche radio fiorentina, mi vado a Firenze perché vado a trovare gli amici e vedo che c'è sempre molto, molta simpatia e molto affetto nei miei confronti.
1: Com'era quello spogliatoio e soprattutto com'è stato per te condividere il campo e gli assist di Giancarlo Antognoni?
2: Ma guarda, io ecco, la cosa bella che ho trovato è che diciamo, i senatori di quel gruppo mi presero a ben volere, perché vedevano il mio impegno, la mia umiltà, la mia voglia di arrivare, di crescere. Quindi ero stato preso, il cucciolo sotto, capito? Sotto questi senatori, che lo stesso, ecco, ricordo molto Mimmo Caso, lo stesso Giancarlo Antognoni, il Galdiolo, Della Martira, erano persone in cui c'era sempre, mi dicevano sempre qualcosa, mi davano sempre un consiglio, vedevo che c'era affetto nei miei confronti e devo dire che questo mi ha aiutato molto. Appunto, ripeto, quelle 3 stagioni lì sono state stagioni che ancora oggi ricordo molto, con molto piacere, insomma.
1: Prima di passare al tuo rapporto con i grandi allenatori, caro Ezio, preparati perché mi dovrai raccontare dei segreti e cose curiose e particolari su ognuno di loro, perché sono personaggi incredibili. Francesco Totti,
2: Sì.
1: mi descrivi un po' com'è nata la storia di Totti e cosa, proprio il giorno in cui hai visto con i tuoi occhi che stava nascendo una stella, una leggenda. Come na se dico a Ezio Sella, Francesco Totti, che cosa mi risponde?
2: Ti risponde che sono stato il suo allenatore io a livello giovanile, forse anche per un periodo molto corto, perché io in quel periodo lì, quando lui aveva l'età per giocare negli allievi, oggi sarebbero gli under 16, lui già giocava nella primavera e già faceva la differenza. Però nella fase finale, nell'ultimo mese, è venuto a giocare con me e ho instaurato subito un buonissimo rapporto con lui, anche perché è un ragazzo stupendo sotto ogni aspetto. E quindi questo secondo me l'ha anche avvantaggiato poi per il proseguo della sua carriera, perché è un ragazzo umile, semplice, un ragazzo alla mano che si è fatto sempre voler bene. E poi stiamo parlando di uno dei più forti giocatori che ci siano stati in Italia, se non in Europa. Un talento calcistico straordinario, già quando aveva 16-17 anni faceva delle cose che rispetto agli altri si vedeva che era un giocatore di un altro livello, sopra la media proprio. Quindi poi fece il gran salto, arrivò in prima squadra, poi ripeto, poi anch'io arrivai in prima squadra, quindi anche quegli anni lì passati con lui mi sono accorto quotidianamente quanta qualità e quanta forza aveva questo ragazzo, perché migliorava sempre, sempre di più, fino a diventare veramente un giocatore straordinario, veramente straordinario. Faceva non solo durante la partita, il campionato, le partite importanti, ma anche in allenamento a volte faceva delle cose che sbalordivano, no? Veramente a volte impensabili, eppure lui riusciva sempre a farle in maniera eccezionale.
1: Ti sei subito accorto che sarebbe arrivato, come si dice, no, nel mondo del calcio, per chi è destinato ad arrivare? Lui era destinato ad arrivare, o in quei periodi c'era qualcosa che magari ancora lo frenava, cosa che doveva sicuramente migliorare? C'erano dei limiti di questo ragazzo già negli allievi, o era uno che doveva migliorare davvero pochissimo per l'età che aveva?
2: Si vedeva già che aveva ta grande talento, aveva grande talento. È chiaro che poi alcuni aspetti, come sull'aspetto fisico, sotto l'aspetto mentale, sicuramente poi lui è migliorato, però geneticamente madre natura gli ha dato delle doti che già in quel periodo lì, a quell'età lì, si vedeva che era un ragazzo che se non arrivava era perché c'era qualcosa in lui. Ma non sotto l'aspetto della qualità tecnica e mentale, ma siccome lui era anche ragazzo che era supportato anche dalla mamma, dal papà, quindi erano persone che gli stavano molto dietro, delle persone molto, molto serie, molto sane, con principi giusti, e poi insomma era prevedibile sicuramente che lui facesse questo tipo di carriera qui, insomma.
1: Vabbè, zio, te la becchi però l'etichetta di scopritore di Totti, eh. Non te la puoi togliere così facilmente. Te la becchi e te la tieni perché te la meriti, caro Ezio, anche se non la vuoi. Allora, Ezio, la Roma è stato tante cose, perché è stato Totti, è stato i tuoi inizi, ma è stato anche un po' i tuoi inizi con tanti allenatori. Vorrei partire da Lidl, perché è stata praticamente la tua prima esperienza da fidato vice, da secondo. E com'era Lidl? Erano le tue prime esperienze da... Vai, dimmi tu.
2: Diciamo che io subentrai a Carlos Bianchi, no? In quel periodo che la Roma era allenata dall'argentino Carlos Bianchi, fu esonerato e il presidente Sensi mi disse di prendere la prima squadra, di andare in prima squadra con Nils Lidom, e quindi ho iniziato da lì a poi a rimanere a certi livelli. No? Nils Lidom, stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona che nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, sdrammatizzava e riusciva sempre poi a trovare quell'equilibrio per poi affrontare così i problemi che in quel periodo erano veramente difficoltosi, perché c'era uno spogliatoio un po' particolare. Diciamo che la squadra aveva una spaccatura perché alcuni giocatori che aveva portato Carlo Bianchi quindi avevano fatto gruppo. Quindi sai, quando è così, che vedi non c'è né coesione nel gruppo, ci sono grandi difficoltà. Ma devo dire che, per esempio, ecco lui mi aiutò molto in questo, nel senso che proprio sotto l'aspetto psicologico dei rapporti, delle relazioni con i giocatori, era veramente una persona eccezionale, dove io ho imparato molto questo aspetto, cioè proprio del rapporto, di affrontare le situazioni difficili con una certa pacatezza, con un certo modo anche di sdrammatizzare alcune situazioni. Quindi devo dire che di lui ho un grandissimo ricordo. Poi stiamo parlando di un personaggio che ha fatto la storia della Roma, insomma.
1: C'è qualcosa di particolare, qualcosa che ti ha detto, qualcosa che ha fatto, che ci vuoi
2: Beh,
1: raccontare?
2: lui era bravissimo, perché lui, quando cominciava a raccontare la sua storia calcistica, ti raccontava degli aneddoti suoi, dove ci faceva divertire, perché era veramente grande, simpatico. Parlava di quando lui giocava al Milan, che a un certo punto, durante una partita, tutto il pubblico cominciò a battere le mani dopo. E lui non capiva il perché, non aveva fatto niente di particolare, no? Poi, perché alla fine lui disse no, dice battevano le mani perché erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio e quindi tutto San Siro lo applaudiva. Ripeto poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente. E alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia. Cioè, tutti gli aneddoti che era veramente simpaticissimo proprio.
1: Com'è stato invece fare il secondo di un altro che ha scritto pagine importanti per la tattica del nostro calcio? Com'è stato fare affiancare Zdeněk Zeman?
2: Guarda, io ora ho un ricordo stupendo di questa prima come persona. Una persona veramente diretta, una persona sana, una persona sincera e ho avuto un ottimo rapporto con lui, proprio sotto l'aspetto umano. Per quanto riguarda il discorso tecnico-tattico, quegli anni lì devo dire che io ho allargato molto il mio bagaglio tecnico con lui, ho fatto conoscenza, ho fatto delle cose che mi hanno arricchito proprio sotto l'aspetto tecnico-tattico. Lui era un allenatore, aveva idee rispetto agli altri già avanti. Quindi da lui ho imparato tanto e devo dire che, ripeto, il rapporto che ho avuto con lui è un rapporto che è andato oltre il calcio, nel senso che è un rapporto sull'aspetto umano che ricordo veramente con grande piacere perché era una persona al di fuori del calcio, veramente una persona affabile, una persona con cui ci potevi parlare di qualsiasi cosa e quando lui parlava c'era sempre da prendere qualcosa su quello che lui diceva, sempre da ascoltare quello che diceva perché non era mai banale.
1: Qualcosa di particolare di che faceva, che ti ricordi, se pensi a Zeman, qualcosa di non di strano, da lui.
2: No, da lui, ma no, di strano, sai, lui era uno che parlava pochissimo, no? Poco, veramente. Parlava solo quando finiva l'allenamento, eravamo in spogliatoi con lo staff, però non è che parlasse molto, era uno molto taciturno, ma però ogni volta che parlava c'aveva sempre qualche battuta, o verso qualche giocatore, o verso qualche, diciamo, suo uomo dello staff. Quindi era anche molto simpatico, nel senso non era, è vero che parlava, però era una persona molto simpatica, una persona che nei momenti così tirava fuori la battuta e poi sorprendeva tutti perché da lui non se l'aspettava nessuno, invece poi conoscendolo bene è un personaggio perché ancora c'è, quindi è una persona veramente da cui c'è da imparare tanto. Sia per quanto riguarda la vita che per quanto riguarda il calcio.
1: Che ricordi porti invece dello scudetto del 2001 e quanto lo senti tuo quello scudetto con la Roma al fianco di, anche tuo chiaramente, al fianco di Fabio Capello?
2: Beh, sai, Fabio Capello, parliamo di una persona che parla del suo curriculum, no? Ha vinto tanto da tutte le parti. È un allenatore che pretende molto dai suoi giocatori, pretende molto dallo staff. Credo è una delle cose più importanti che ha Capello, che riesce sempre a tenere diciamo, l'ambiente sempre abbastanza, non dico teso, però
1: Sulla
2: che
1: corda.
2: sulla corda è sempre pronto, cioè, appena vede che c'è qualcuno che si adagia, ma non solo dei giocatori, ma anche dell'ambiente, è subito pronto a intervenire. Questo penso che sia stata la sua forza, una delle sue co delle cose che lui ha portato a Trigoria e che poi hanno portato alla vittoria dello Scudetto, anche perché aveva un gruppo di giocatori straordinario. Quindi anche in questo è stato eccezionale perché aveva dei giocatori importantissimi. Gestire giocatori importanti di grande livello a volte diventa, no, a volte è difficile, però lui aveva un grande carisma, una grande personalità e quindi aveva un rapporto molto stretto con i giocatori, sia quelli importanti sia quelli meno importanti. Questo, secondo me, poi veniva apprezzato anche da tutti i giocatori.
1: E a te che ti chiedeva, cioè, qual era poi il tuo ruolo all'interno di quella squadra? Che cosa ti ricordi poi? Mi racconti qualcosa della
2: Ma io
1: festa, finale, il circo massimo, insomma, queste cose qua.
2: sì, vabbè, lì è stata una cosa, è stata un'apoteosi, perché sai, quando vinci uno scudetto a Roma si muovono milioni di persone, no? Come hai ben visto. Ma lui, cioè io per esempio mi occupavo sia durante la settimana di fare gli allenamenti insieme a Galbiadi, che era l'altro collaboratore del suo staff che si portava indietro tanti anni. Io lavoravo secondo quello che poi lui decideva che cosa voleva fare e che cosa voleva, quale obiettivo raggiungere nell'allenamento. Quindi poi spesso mi mandava anche a vedere la squadra avversaria, sia quando si giocava in Champions League, sia quando si giocava anche nel campionato italiano. Io spesso partivo e andavo a vedere la squadra che dovevamo incontrare la domenica dopo, il mercoledì dopo. Quindi poi lo relazionavo e lui attraverso le relazioni poi preparava l'allenamento per poi preparare la partita.
1: Ok, chiaro. Arriviamo anche ad un altro bel personaggio che hai seguito in diverse situazioni. Parliamo di Alberto Malesani. Di Alberto che cosa mi vuoi raccontare? Raccontami qualcosa di simpatico perché poi lui è personaggio anche diverso ma unico.
2: Guarda, io con Alberto c'è un rapporto fraterno, cioè, nel senso, noi ci siamo conosciuti nel 96, che abbiamo fatto il corso a Coverciano, quello che adesso oggi si chiama il corso UEFA, cioè, all'epoca si chiamava nel 96 il corso di prima categoria, dove ti abilitava a diventare allenatore professionista. Noi ci siamo conosciuti lì in quel corso, pensa, siamo stati un anno insieme perché durava un anno quel corso e abbiamo condiviso la stessa stanza. Quindi è nato un rapporto, oltre sotto l'aspetto calcistico, che avevamo le stesse idee di calcio, insomma il calcio lo vedevamo un po' alla stessa maniera e c'era sempre un confronto con lui e ripeto. E poi è nata un'amicizia che è diventata quasi come se fossimo, ancora oggi ci sentiamo come fratelli, insomma. Non, e quindi con lui, sotto certi aspetti, è stato un periodo bellissimo perché a me lui dava molto spazio, quindi mi faceva lavorare molto con la squadra, io relazionavo su quello che poteva essere la squadra avversaria. Parlavamo di come preparare la partita, mi ascoltava quello che io, qual era nel mio pensiero nei confronti di qualche giocatore, di come impostare la partita, di come preparare una partita. Quindi mi coinvolgeva a 360 gradi. Devo dire
1: Aveva delle
2: che,
1: fissazioni, qualcosa dove insisteva su quello.
2: ma no, fissazioni no. Diciamo che era uno, come si diceva nel gergo calcistico, un martello, cioè uno che pensava 24 ore al calcio. Allora a volte io gli dicevo, vabbè, stacchiamo un attimo. Lui mi faceva, dice, Ezio, se qui stacchiamo siamo fritti, qui non bisogna mollare nulla. Poi era, cioè, venivamo noi, andavamo al campo alle 9, venivamo fuori alle 7 di sera. E tra gli allenamenti, tra vedere i video delle squadre avversarie, per preparare il lavoro del giorno dopo, noi facevamo sempre le 7, le 8 e poi da lì staccavamo e andavamo sempre a cena insieme. Quindi abbiamo vissuto tanti momenti insieme, veramente tantissimi, che devo dire che Alberto, per me è un fratello, gli voglio bene come se fosse mio fratello. Anche ancora oggi ci sentiamo, viene ogni tanto a Roma, viene a trovarmi, vado ogni tanto io a trovarlo. Quindi devo dire che sotto questo aspetto forse è stato la persona con cui nel mondo del calcio io ho legato più di tutti sotto questo aspetto qui. Poi per quanto riguarda per esempio anche l'aspetto tecnico-tattico, anche lui era uno di quelli che era avanti, molto avanti. Oggi come oggi, tanti allenatori che oggi sono in giro e che allenano venivano a vedere i nostri allenamenti. Quindi, sempre stato uno che ha portato delle novità, no? Partendo dalla difesa 3 che lui iniziò a fare al Chievo. Quindi è sempre stato anche lui un allenatore che ha cercato sempre di migliorarsi, di vedere e di andare avanti e di avere idee diverse e idee che potessero portare sia punti e raggiungere gli obiettivi, ma sempre attraverso il lavoro,
1: Certo.
2: attraverso l'idea giusta.
1: Un bel innovatore anche lui. Ha lavorato davvero con grandi personaggi e lo sei stato anche tu, caro Ezio, in campo e soprattutto il fido secondo di molti maestri. Ezio, grazie per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie, grazie ad Ezio Sella, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Io vi aspetto qui su TMV Radio alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV
3: Ma non c'era
1: Radio,
3: una
1: ben
3: sigla
1: ritrovati. E lo
3: apposta?
1: so, perché a seconda di chi è
3: Ah,
1: regista,
3: seguo. Ma
1: a
3: a
1: seconda
3: me
1: del regista.
3: sembrava che ci fosse una sigla
1: Sì,
3: iniziale.
1: va bene, non ti
3: Cioè, però l'abbiamo
1: preoccupare.
3: tolta.
1: Se la porta a casa Rossi, quando non
3: Giusto,
1: c'è
3: la
1: Rossi,
3: porta a
1: non c'è la
3: casa,
1: sigla.
3: perché lui si addormenta con la sigla.
1: Esatto.
3: Beh,
1: Ciao
3: però.
1: Santarelli,
3: Oh, ma
1: siamo
3: questa è la seconda
1: tornati.
3: consecutiva.
1: No, no, no,
3: No,
1: noi
3: ah,
1: non
3: perché
1: siamo
3: non.
1: stati venerdì
3: Siamo
1: scorso e non ci saremo venerdì
3: Ah,
1: prossimo.
3: come mai?
1: Perché l'ufficio Palinistesi ci ha detto che per aumentare
3: Una sì,
1: l'hype,
3: una no, una sì, una
1: bravissimo, hai
3: no.
1: visto
3: Ma
1: strategia, hai
3: scusi,
1: studiato
3: lei.
1: marketing.
3: Ma lei dov'è la prossima settimana,
1: No, no,
3: quindi?
1: no, come al solito abbiamo fatto un patto che
3: Perché
1: una
3: questa
1: sigla.
3: firmettina la mettiamo, poi un
1: Calma,
3: giorno spiegheremo ai nostri amici.
1: calma. Allora, Santarelli, sei pronto? Sei carico? Torna il
3: Mamma,
1: campionato.
3: no, ma come è successo di
1: No, torna il
3: tutto?
1: campionato. Il
3: Vabbè.
1: focus principale è sicuramente il ritorno del campionato. Ma ne parleremo. Prego,
3: Ma
1: Latini, un Latini sprovvisto di
3: di
1: sigla.
3: sigla, perché
1: Sì,
3: Rossi
1: perché
3: l'ha
1: tra
3: portata a
1: no,
3: casa. Vabbè.
1: allora,
3: Max Serie A. Ah, no, perché vedevo
1: riparte
3: Napoli.
1: finalmente la
3: Ok.
1: Serie A,
3: Ah.
1: caro Santarelli. E dunque, facciamo un
3: Sì.
1: bilancio intanto generale,
3: Sì.
1: perché poi avremo, ti spoilerò già la seconda
3: Sì, parevo
1: slide,
3: della federazione, immagino il
1: e
3: caos.
1: diciamo di individuare una trappola
3: Una
1: nelle
3: trappolona,
1: avversarie delle picche. Però facciamo un
3: ma
1: bilancio, dai,
3: facciamolo.
1: di questa ripartenza.
3: Proprio,
1: Prego,
3: siamo sul pezzo
1: prego,
3: proprio, direi.
1: due minuti, prego.
3: Ma sono molto curioso, sinceramente, di vedere come ripartirà la Serie A, perché abbiamo questa finestra temporale rispetto alla quale non siamo abituati. Di solito le soste nazionali erano di 15 giorni, stavolta sfioriamo il mese. Quindi è la prima curiosità che abbiamo. Mi viene da pensare che è una sorta di prima giornata di campionato, no? Perché ci siamo fermati veramente tante. Avevamo avuto un qualcosa di anomalo, ricordi, l'anno del famoso mondiale in inverno, però lì ci fermammo quasi 2 mesi. Qui il lasso di tempo è un po' inferiore, però sai, 3 settimane per una squadra vogliono dire tanto. Magari chi si è fermato con il vento in poppa potrebbe in qualche modo risentirne, chi invece ha zoppicato un po' potrebbe aver approfittato di queste settimane. Io credo, Francesco, che chi fino a questo momento è andato senza grossi problemi, e penso soprattutto all'Inter, visto anche che poi, insomma, ha la fortuna del calendario che li mette di fronte il Parma, che però ha cambiato allenatore, attenzione, dovrebbe andare avanti senza particolari problemi. Sono curioso, allora, di una partita in generale, che è Como-Roma. Mi incuriosisce tantissimo, perché in ogni caso il Como è reduce una sconfitta e la Roma si è fermata soffrendo anche un po' con l'Inter. E poi sono curioso di vedere come ripartiranno Milan, che non ha una partita semplice, e Juventus, che ha un'altra partita tutt'altro che semplice. Ma se ti dovessi dire una delle squadre che mi incuriosisce di più e alla quale vorrei misurare la pressione, domani sera la misureremo, è il Napoli. Perché il Napoli sulla carta domani fa man bassa del Frosinone, per tutta una serie di motivi, anche mentali del Frosinone. Il Frosinone sta facendo una stagione, in questa prima parte, fantastica. Ha battuto il Como, ha messo i punti che doveva mettere e giocherà la sua partita a viso aperto e, secondo me, senza particolari problemi. Però Però dall'altra parte c'è un Napoli, maledetti questi call center in giro che moriranno tutti, sono felice. Però dall'altra parte c'è un Napoli che non può sbagliare, cioè testa libera del Frosinone, testa abbastanza complicata da parte del Napoli. E occhio, perché se il Napoli non dovesse fare risultato, secondo me la panchina di Allegri potrebbe cominciare a traballare seriamente. Al netto, con te devo parlare.
1: Sono finiti.
3: Non l'avevo sentito. Sono finiti. Al netto di tutti gli infortuni.
1: Nel momento in cui lanciato le tue maledizioni ai call center, suonava la nostra ora.
3: Suonava la nostra ora.
1: Che cosa ti propongono solitamente i call center?
3: No, non rispondo.
1: Ah, non rispondo. Ho capito. No. Qualcuno ti sarà mai capitato.
3: Sex toys.
1: Vabbè. Andiamo avanti perché il tema è sempre quello legato.
3: Ma la federazione
1: è il tema principale. È chiaramente il campionato. Prego. Latini, perché dobbiamo capire quali sono le trappole, perché tra le tante squadre che hai citato, caro Santarelli, che stanno anche più su rispetto alla tua, è la Lazio, nel senso che
3: la
1: ci
3: tua
1: potrebbe
3: Lazio,
1: anche essere la trappola del Monza, ci può essere anche la trappola per l'Atalanta che è il Venezia, insomma Cagliari, Sassuolo, Monza, Venezia, Parma. Quali sono le trappole di questa ripartenza, caro
3: devo
1: Santarelli?
3: Dire che,
1: prego, due minuti.
3: Devo dire che lei, Tringali, è un professionista perfetto, perché riesce a tirar fuori qualcosa anche laddove non c'è. Quindi complimenti, grazie, gli devo fare di cuore. Grazie. Allora, bella riflessione. Allora, secondo me una trappola grossa ce l'avranno, e ritorno al ragionamento di prima. Milan, Juventus e Napoli sono le tre trappole
1: in quest'ordine
3: che... sì,
1: di difficoltà.
3: Sì. Milan, Juventus e Napoli. Non vedo una trappola nel Parma, sinceramente, anche se il cambio di allenatore, che ho capito poco, perché questa io non l'ho mai... Oh, mi sta chiamando il mio direttore qui. Questa io non l'ho mai ammirato particolarmente. Però comunque è un allenatore che è stato esonerato dopo una sconfitta, dopo una vittoria contro il Genoa. Quindi però non la vedo lì. Ti dirò invece una cosa che vedo come possibile trappola che tu non hai citato. Il Genoa per la Fiorentina. Attenzione, perché la Fiorentina è ripartita, sì, ha pareggiato col Napoli, sì, però dall'altra parte c'è un Genoa che secondo me come organico si è nettamente indebolita.
1: Scusami, Latini, vuoi rispondere un attimo ad
3: risponderò.
1: Chiamiamo ad Antonio Paolino e se ci chiama gli chiediamo qual è secondo lui in diretta.
3: No, adesso la risponderò. Però la Fiorentina deve fare attenzione a un Genoa che ha nell'allenatore De Rossi il valore aggiunto, che ha detto una cosa importante. Ha detto la conferma ci dà, dell'allenatore, perché chiaramente era in bilico, ci dà quell'arma in più per ripartire verso la salvezza. Quindi io ti inserisco il Genoa come trappola per la Fiorentina.
1: Allora, se richiama Antonio Paolino,
3: se non mando un messaggio,
1: che lo salutiamo, rispondi e lui risponderà.
3: Io sto scrivendo. Andiamo avanti con la prossima.
1: Al nostro quesito. Andiamo avanti, caro Latini. Prossimo tema, che invece insomma ci addentriamo così tra le pieghe del nostro campionato, perché Como Roma è sicuramente la partita più divertente, quella di cartello di questa giornata. Abbiamo messo fuori l'Anti-Inter, anche se, e poi comunque di Inter ci parleremo, caro Santarelli, chi vi ha detto perché parlate sempre di Anti-Inter? Allora perché non parliamo di Anti-Roma, di Anti-Juve, di Anti-Milan? Perché dobbiamo... perché secondo me deve anche fare un po' pace con quella che è la realtà dei fatti, ovvero che è lui che guida la squadra da battere. Ma intanto c'è Como Roma, Santarelli, prego, due minuti su questa partita. Il Como, tra l'altro, è reduce dalla sconfitta con il Frosinone. Prego, Latini, non cincischi, vada. E il Frosinone, il Como è reduce dalla sconfitta con Frosinone, e la Roma l'hai giustamente detto.
3: Guarda, ci sono tanti temi, forse ne prenderò 30 secondi in più. Allora, intanto ho apprezzato le parole di Gasperini, perché Gasperini non si nasconde. Lui ti dice: io sono venuto qua in 3 anni, devo vincere lo scudetto, ok? Però magari lo vinciamo prima. E allora faccio un calcolo matematico. Il primo anno è passato, 3 anni sono troppi, e questo è l'anno in cui Gasperini va a provare a vincere lo scudetto. Ma lo apprezzo, perché la Roma ha fatto una squadra per vincere lo scudetto, se no ci prendiamo in giro. Poi ci riuscirà, non ci riuscirà, le variabili del calcio sono tante, l'Inter oggettivamente è una rosa più profonda rispetto alla Roma e ha fatto vedere in quella partita che sembra di sei mesi fa ma che è di un mesetto fa che si accelera un po' la partita, non solo la pareggia, ma pareggiato, ma se ci sono altri 10 minuti finisce 3-2 per l'Inter. Ma detto questo, l'Inter, al contrario della Roma, non può fare figure pessime in Champions come ha fatto l'anno scorso. Perciò la Roma, secondo me, a un certo punto si fermerà in Champions, perché non ha l'obbligo di andare avanti. L'Inter no. E lì potrebbe essere il momento del sorpasso. Quindi io apprezzo le parole di Gasperini. È chiaro che già Como deve dare una risposta. E dall'altra parte, a me Fabregas piace molto. Rispetto all'anno scorso ho apprezzato una cosa di Fabregas, che ha capito che anche in Italia e anche per il suo calcio i risultati sono importanti. Ed è un po' cambiato Fabregas. Bene, ha perso a Frosinone, partita bellissima. Io l'ho vista, mi sono divertito da matti, però ha perso una partita grave per una squadra che non solo si deve confermare nelle prime quattro, ma che, alla luce del mercato che ha fatto, deve alzare quella famosa asticella. Perché se tu mi prendi, Ken, mi fai tutto il mercato che hai fatto quest'anno, non lo fai soltanto per la Champions, lo fai anche per il campionato. Quindi chiudo dicendo, poi mi spiegate che state, perché è difficile oggi fare trasmissione tra Paolino, call center, e te. Chiudo dicendo che questa partita ci dirà molto di più su entrambe le squadre. Non finisce alla sesta giornata di campionato, ma ci dirà molto di più. Il mio pronostico non finisce in pareggio.
4: Bene, molto.
3: Non
4: molto
3: ho capito bene. Niente.
4: No, non ti preoccupare. Allora, andiamo avanti, no, perché imbarchiamo acqua. Andiamo avanti, caro Latini. Prossimo tema.
3: È come Titanic. Che...
4: Esatto. Non ho capito. Esatto. Piano piano ci. No. Esatto. Allora, andiamo avanti. Dai, che abbiamo tante cose di cui parlare. Spalletti a Morim. Accelerare.

0: io lo dico anche ai tifosi del Milan, ma cosa vi aspettavate? Cioè che questo signore che viene da un altro campionato, che viene comunque da una stagione come quella che ha vissuto al Manchester United, difficile, vi aspettavate che riuscisse a trovare tutte le chiavi di accesso al Milan in 5 partite? No, non è possibile. Perciò io credo che gli si debba dare un po' di tempo. È chiaro che quando alleni il Milan forse quel tempo non ce l'hai. In più, sempre a beneficio di Amorim, dico che ha avuto una squadra che non è del tutto completa. Spalletti sicuramente si è ripreso bene dalla sconfitta grave contro il Sassuolo. Spalletti deve fare i conti con una marea di infortunati, però deve dare delle risposte. Al netto di una squadra che tutto è meno che completa, che come centravanti ha Waltemade e Colomani, e però quanto sai più deve fare. È stato molto bello quello che ho visto, credo che siano finiti anche 2 minuti. Perciò Amorim, secondo me, ha bisogno ancora di tempo. Spalletti con il tempo ci deve un po' fare i conti.
1: Condivido molto la tua...
0: No, condividi molto la mia analisi, vero?
2: Sì. Sì, però non era comunque finito il tempo, perciò
0: vabbè, come tempo sai, andato,
2: il tempo
0: sì.
2: Ormai
0: è tiranno.
2: Sì. Allora, andiamo avanti perché sì. Dopo la Juventus e il Milan che cercano chiaramente delle soluzioni, oggi abbiamo soprattutto una grande certezza, caro Santarelli, che è più Esposito. Perché abbiamo titolato Rebus? Perché ovviamente il titolare della nazionale, certo, italiana avrebbe bisogno di essere il titolare
0: dell'Inter. Però
2: e soprattutto
0: c'è
2: una valutazione,
0: sì,
2: perché qualcuno ha detto che più Esposito vale già 100 milioni. tu quanto? Come
0: 120!
2: No, 100
0: no,
2: milioni.
0: Allora,
2: dai, 100
0: allora,
2: milioni.
0: Allora. No, però devo dire una cosa molto seria. Se Waltemade ne vale 90, più Esposito vale 100, cioè questo deve essere molto onesto. Poi io credo che in questo momento i peggiori nemici di più Esposito siano i suoi tifosi e un giornale che ha un certo colore, perché lo sta praticamente pompando ben oltre quello che è. Però più Esposito è un attaccante forte. È intitolato molto bene in questa puntata molto complicata, la ritengo la più complicata quando abbiamo cominciato. Rebus di Kivu, io personalmente oggi più Esposito dovrei giocare titolare, onestamente. Mi sembra un giocatore che si lega anche meglio con Lautaro Martinez. A me piace molto Marcus Thuram, però come fai a tenere fuori oggi più Esposito? Diventa difficile, problemi di abbondanza, avercene. Però è vero anche che l'alternanza Champions, campionato Champions, dà la possibilità a tutti di giocare. Domenica con il Parma, secondo me gioca, cioè sabato se non vado errato, con il Parma gioca più Esposito, anche perché Lautaro è tornato dall'Argentina, quindi ci sarà spazio evidentemente per tutti. Però ti faccio questa previsione, io credo che l'anno prossimo più Esposito sarà il titolare dell'attacco dell'Inter insieme a Lautaro se rimarrà, e il sacrificato sarà Thuram, anche perché là davanti forse una cessione l'Inter dovrà fare. E al netto di quello che scrive il giornale di quel colore e al netto di quello che dicono i tifosi dell'Inter, ripeto, in questo momento i maggiori nemici di più Esposito, perché lo devono lasciare crescere con calma, però questo ragazzo è veramente forte, e occhio perché è forte anche il fratello, ha caratteristiche diverse, gioca il ruolo diverso, ma sono una coppia italiana di fratelli molto molto interessanti. Brava l'Inter, devo dire che se l'è preso. Sebastiano Esposito mi è piaciuto un po' di meno nella gestione Cagliari, Sassuolo, insomma non è stato proprio il massimo della vita. Però bene, bravi tutti e due, ma adesso questo ragazzo non vale 100 milioni.
2: Bene, andiamo avanti, sono d'accordissimo con te, meno sul fatto che dovrebbe giocare al posto di Thuram, perché c'ha diciamo qualcosa in più. Sulla Lazio, caro Santarelli, perché insomma vorrei incrociare il tema Lazio in questi 2 minuti e il tema Atalanta, sì, perché ha parlato anche Sarri, insomma non si è detto preoccupato, però di fatto l'Atalanta ha bisogno di trovare la marcia giusta, mentre Gattuso punta a confermarsi tra quelle squadre che hanno magari spezzato il ritmo, lo capiremo. Prego, 2 minuti.
0: Sarri te lo liquido in 30 secondi.

0: bisognerebbe preoccuparsi di se stesso. Io credo che Sarri in generale sia l'allenatore più sopravvalutato del calcio italiano degli ultimi 20 anni, e quindi non mi meraviglia che Sarri stia faticando con l'Atalanta. Discorso diverso per la Lazio di Gattuso. Io sono molto sincero, non avrei dato un euro di credito alla Lazio di Gattuso. Voglio anche essere coerente. Per me Gattuso è un allenatore mediocre, una persona straordinaria, ma un allenatore mediocre. Però Gattuso in queste situazioni trova il suo, perché quando c'è da metterti l'elmetto, quando devi essere un po' contro tutto e tutti, quando è un ambiente che non ce l'ha con Gattuso ma particolare, io credo che lui possa tirar fuori il meglio. Ora, se la domanda è: rimarrà in alto? Il Monza lo batte, poi cominceranno i test veri, compreso quello con la Juventus. Non possiamo altresì dimenticare che in un miracolo Lazio, perché quello che sta facendo è un miracolo, c'è un calendario che gli ha sorriso alla Lazio, perché non ha, a parte il Milan, dove peraltro ha fatto un secondo tempo pessimo, ma un primo tempo di grande livello, però poi ha affrontato tutte squadre di media bassa classifica. Detto questo, la Lazio galleggerà tra il 10º, 8º e forse anche 7º posto. Però Francesco, non posso cambiare idea su un allenatore che a me non piace. Però non posso neppure dire che stia facendo male, anzi, ma alla lunga è destinato a sgonfiarsi. Però Gattuso è nel suo habitat naturale. Voglio dire, sta facendo meglio di Sarri, ma Sarri è un allenatore che si sopravvaluta anche lui. Però se vedi a nazionale, Mancini, Gattuso se lo mette in tasca.
1: Sì, infatti, tra l'altro andiamo al prossimo tema, quello della nazionale.
0: Anzi, finisce, perché... devo chiamare il direttore.
1: Sì, un attimo, aspetterà. Segnali incoraggianti da parte dell'Italia. È vero che siamo in una situazione, però è giusto dirlo, siamo in una situazione diversa rispetto a quella presa Gattuso. Però i segnali sono incoraggianti. Dai, dimmi qualcosa, poi abbiamo la menzione speciale. Dimmi qualcosa su questa nazionale, su Mancini, sul nuovo corso.
0: Ma
1: prego.
0: Tanto poi c'è arriva una menzione speciale. Beh, è chiaro che dopo la partita col Belgio il De Profundis era scritto. Dopo la partita con la Turchia ho sentito Peana che non stanno né cielo né terra.
1: Ah, pensavo avessi detto Peana, no, scusa.
0: Ma sai cosa vuol dire?
1: Sì, sì.
0: Hai studiato un
1: sì,
0: po'.
1: Sì, prego. Ah, prego, vado. Sentito Peana.
0: Se no mi sembri un altro, mi sembri un altro che...
1: Ho sentito Peana.
0: No, allora, ho sentito elogi, va bene, così lo capisci. Bene. Io credo che la verità sia nel mezzo. Dopodiché, per me Mancini non doveva mai essere richiamato alla guida della nazionale, per tutta una serie di cose. Però riconosco che in questo momento l'unico... allenatore che può dare un'identità alla nazionale è questo signore qua, che per me, ripeto, doveva rimanere a svernare in Qatar, andare a fare le buche nel deserto. Però amico di Malagò l'ha richiamato, e oggi in queste 4 partite, di cui 2 le avrei vinte anche io e te in panchina, cioè quelle con la Turchia, però con la Francia al netto di Donnarumma, ma Donnarumma è il portiere della nazionale, cioè il portiere fa parte di una squadra di calcio, ha sicuramente dato una linea che per esempio con Gattuso non c'era, perché Mancini è un allenatore comunque di livello e Gattuso no. Perciò bisogna dargli merito. È inutile che ti arrabbi perché ti tocco il tuo allenatore.
1: No, no, ma
0: se mi vuoi dire che Gattuso è un allenatore, allora parliamo,
1: non
0: di Carling.
1: Non puoi mettere a paragone.
0: Ma Gattuso è uscito con la Bosnia,
1: ha preso
0: con
1: questa nazionale con quello che si prende Mancini. Mancini può sperimentare, Gattuso si è preso una brutta patata bollente, caro Alessandro Peana Santarelli.
0: E poi ti spiego, non è Pene, è Peana, sono due cose diverse, perché te quella avevi capito. Allora, siccome ce n'è già uno, non cerchiamo io fare nemmeno 2, va bene. Dai, menzione speciale, me la prendo io. Latini, per favore, mi dai la 2. La menzione speciale la faccio da solo, perché perché questo signore fa finta che non accada niente. Mi sembra un altro, evidentemente chi sta con lo zoppo impara a zoppicare. Allora, noi abbiamo assistito
1: aspetta un attimo, non puoi fare. Lo so, ma non puoi fare tutto da solo, aspetta.
0: Ha fatto tutto da solo questa puntata.
1: Vai, vai, sì, Latini, dagli due minuti per questo insieme. Sì.
0: Allora,
1: così finiamo.
0: Noi abbiamo assistito in questa settimana al teatro dell'assurdo. Al teatro dell'assurdo. Tutti complici. Vi dovete vergognare. Vi dovete vergognare tutti. Perché il teatrino del presidente che diventa commissario, che poi ridiventa presidente, che però evidentemente ha le assicurazioni di qualcuno, perché nel frattempo qualcun altro diventa segretario. Cioè, è un caos organizzato, perché c'è qualcuno che manovra tutto. Ma oggi, parlando nell'editoriale con l'ottimo Fabrizio Ponciroli, mi ha detto: sai, io mi sono confrontato con alcuni colleghi esteri e mi hanno detto solo in Italia possono accadere certe cose. Abbiamo fatto una figura barbina, ridicola, della quale tutti si dovrebbero vergognare. Malagò, il ministro Abodi, il governo italiano, il signor Bonfiglio, tutti. E allora poi mi dice: sì, ma la nazionale va bene. Ma in questo momento il problema della nazionale è il minore dei problemi. È il minore dei problemi. Quindi io non so cosa accadrà. Anzi, lo so, Malagò diventerà nuovamente presidente, commissionato da se stesso presidente, ma poi avrà le mani legate. Perché? Perché per ridiventare presidente è dovuto scendere a patti. È vero che in Italia lo si fa su ogni cosa, ma chiedevamo qualcuno con la schiena dritta che potesse cambiare questo schifo di calcio italiano. Li siamo caduti dalla padella nella brace. Ho concluso.
1: Hai 15 secondi.
0: No, basta, perché se no dovrei andare oltre. Non vado oltre, mi fermo qua, mi sembra di aver già detto tutto. E quella firma non deve arrivare.
1: No, ecco. No, ecco. Va bene. Allora, Scalo Santarelli, complimenti, perché
0: ho fatto tutto da solo.
1: Io ovviamente mi dissocio completamente da
0: chiaro,
1: questo discorso.
0: È chiaro.
1: È chiaro che non ho tempo per argomentare il mio,
0: no,
1: perché siamo
0: certo.
1: In chiusura di
0: stare attenti.
1: E quindi, caro Santarelli, ti voglio però fare i complimenti, perché
0: grazie,
1: hai portato questa trasmissione sulle spalle.
0: Sì, perché mentre stavo imbarcando
1: complimenti
0: acqua.
1: Grazie, ci vediamo tra due venerdì, caro.
0: Peccato venerdì. Chiamo
1: ciao,
0: Paolino,
1: ciao,
0: arrivederci.
1: Finalmente.
0: Arrivederci. Ciao, grazie, arrivederci. Ciao.

0: Maracanã.
1: Io credo che insomma Pasa sia sulla strada e gli auguro possa essere luminosa. Detto questo, Pass è stato determinante per il Como la scorsa stagione per raggiungere questo obiettivo. Probabilmente senza Nico Pass il Como avrebbe avuto più difficoltà, mettiamola così. Tu mi dici, avendo la stessa età, Dybala ha fatto un sacco di gol nella Juventus, Dybala giocava con grandi campioni, grandi giocatori.
2: Fammi scindere quello che è il giocatore e quello che è la testa del giocatore. Allora, se io ti dico dal punto di vista tecnico, da quello che può fare in futuro, secondo me Paz può diventare più forte di Dybala. Perché? Perché è più forte fisicamente.
3: Beh, stiamo parlando di giocatori importanti con età diverse sicuramente. Dybala ha fatto grandissime cose quando aveva l'età di Nico Paz, come giusto che ha giocato anche nella Juve, grandi campioni.
4: La banda deve continuare a suonare, no? E io personalmente, te lo dico proprio pubblicamente, in Federcalcio, insieme all'allora mio vicepresidente Piero Volpi, oggi medico dell'Inter, abbiamo fatto uno studio importante su quelli che possono essere i rischi di uno stress del genere.
5: Stavo dicendo che si è trattato dell'ennesima commedia all'italiana che ha testimoniato ancora una volta le difficoltà degli azzurri sia sul campo sia a livello dirigenziale. Non ce n'era bisogno, ma certamente i fatti hanno parlato chiaro. Come diceva Fabio prima, certamente è un fatto che determina ancora maggiore disamore rispetto alla situazione calcio attuale in Italia.
6: Allora facciamo come la Spagna, e sono parlato che fa la Spagna, non è che faccia cose molto diverse da noi, no, perché lì il talento viene maggiormente tutelato, filosofia aria fritta. Al di là di questo, il governo, intanto siamo fortunatamente in una democrazia, quindi non è che il governo può commissariare senza una ragione. Maracanã.
7: Ci siamo, eccoci qua, ci siamo, benvenuti a Maracanã, benvenuti alla puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
8: e Francesco Tringali, ciao Marco, buon pomeriggio.
7: Una volta ho sbagliato posizione, quindi sono io che sto facendo un po' di confusione, quindi ben trovati Francesco è qui con me oggi e tra l'altro ricordiamo subito, proprio in partenza, l'appuntamento con Storie di Calcio. Come tutti i venerdì, oggi 18:30 c'è una nuova Storia di Calcio curata come sempre da Francesco Tringali, c'è una bellissima intervista a Ezio Sella che
8: ci ne parleremo dopo, avremo anche un estratto,
7: però l'ho voluto dire subito.
8: Sella che è diciamo grande ex calciatore tra le tante anche della Fiorentina,
7: come
8: insomma
7: no?
8: Ezio Gol servito dagli assist di Giancarlo Antognoni, ma è stato anche forse il vice allenatore, il secondo di grandissimi, perché Lidolm, parliamo di Capello, parliamo di Zeman, e ci ha raccontato un po' di aneddoti di questi maestri, no, della panchina che lui ha avuto l'onore e l'onere anche di affiancare nel corso delle sue esperienze, una delle tante ovviamente, insieme a Capello nel 2001. E non solo, caro Marco, perché Ezio Sella è anche lo scopritore di Francesco Totti, perché quando Sella allenava nelle giovanili della Roma vide un talento, ed era il talento di Francesco Totti che poi accompagnò fino a quando non è diventato insomma quel Francesco Totti grande. Perché è successo? Che sta succedendo?
7: Ti sentivo basso, io voglio sentire la tua voce forte, capito?
8: Quindi... Beh, questo è Ezio Sella, 18:30, ecco. Poi dopo sentiremo.
7: Va bene,
8: anche
7: dopo c'è qualche estratto. Bene. Allora ci siamo perché si riparte, siamo alla vigilia della giornata di campionato, di questa sesta giornata di campionato che riparte. Naturalmente ci sono bellissime sfide, e in primis quella tra Como e Roma, che è la sfida più diciamo interessante di questa giornata, più bella per contenuti, per gioco, per qualità, per singoli, e poi insomma sarà una prova scudetto? Che dici? È una prova che può darci qualche indicazione, oppure siamo troppo lontani, è solita cosa che dobbiamo dire, ma siamo alla sesta giornata, non si può dire nulla, facciamo così? Sempre il solito ritornello, oppure è una prova che dai, ci può dare qualche indicazione, almeno far vedere. Poi tra l'altro c'è questa ripresa che incuriosisce tutti, Francesco, perché è una cosa un po' nuova per tutti, 3 settimane di stop dopo 5 giornate di campionato.
8: Sì, allora, 2 temi. Vai. Como Roma è una bella partita proprio perché il Como arriva anche dopo una sconfitta come quella col Frosinone, quindi per chi conta di più forse aspettiamo un Como diverso. un Como che sia rimasto scottato dalla sconfitta con il Frosinone, quindi un Como che in casa, no,
7: certo,
8: debba per forza di cose rivendicare la propria autorevolezza contro una delle due squadre più forti, perché la Roma in questo momento secondo me è più forte del Como. È una Roma che è a punteggio pieno, una Roma che sta, punteggio pieno no, scusami, è una Roma lanciata, però che è imbattuta, è imbattuta, sì, gli ho dato due punti in più, è imbattuta e soprattutto deve dare un messaggio importante ad un Inter che sulla carta, ma solo sulla carta, caro Marco, ha, diciamo, un impegno più agevole. Perché la domanda di oggi che vi facciamo, cari amici radioascoltatori, al 331-82-00213, è: dove sta la trappola in questa ripartenza di campionato? Perché noi diciamo sempre che le due partite più complicate sono quelle, ovviamente, della Juventus che va a Cagliari, del Milan che va a Reggio Emilia col Sassuolo, però ci sono anche tante altre trappole. Ad esempio, il Parma è una trappola per l'Inter, caro Marco? Il Frosinone può essere un trappolone per il ritorno di Massimiliano Allegri col Napoli? E il Monza, ad esempio, visto che la Lazio è lì, insieme a tutte le altre, può essere una trappola per Gattuso? La domanda è: secondo voi, dov'è la trappola di questa ripresa di campionato in Serie A?
7: Te la metto io una trappola prima o poi. Allora, caro Francesco, vabbè, sì, è vero.
8: Dove
7: perché
8: sta la trappola, secondo te?
7: Secondo me dove sta? Io la vedo in...
8: Ce ne possono essere anche più di una.
7: No, ne vedo una. Una in particolare. Diciamo una barra due, ma la seconda ci credo meno. Sulla prima di più. Sassuolo-Milan.
8: Ok, e la seconda?
7: Il Cagliari.
8: Ah, ok, quindi...
7: Però meno. Sono convinto che la Juve passa.
8: Io non sono convinto che la Juve passi, così come non sono convinto che, ad esempio, la Lazio non batte il Monza. Quindi io vedo Cagliari e Cagliari-Juve e Lazio-Monza come due trappole. Va quindi bene. Se ne avete,
7: vediamo,
8: una
7: che
8: magari nessuna.
7: Tu, cioè, quelle che scattano, cioè come, che trappola mettiamo? Oppure quella che rimane incollato?
8: No, no, sì, rimani. Beh, se scattano, perdi, se rimani incollato, magari pareggi.
7: Pareggi,
8: diverso,
7: perché è un po' è sempre dura uscire dalla colla.
8: Esatto, è diverso.
7: Allora, 331-8200-213, Jacopo ci scrive che il Frosinone è pericoloso per il Napoli, potrebbe essere anche questa come sì, situazione da monitorare. Sì, lo so, adesso piano, comunicazioni di regia, arriviamo anche lì. E dicevo, potrebbe essere anche il Frosinone, potrebbe essere anche il Cagliari, potrebbe essere, come hai detto tu, il Monza, magari potrebbe essere pure il Parma, che ne sai, magari impedisce all'Inter di vincere.
8: Il nuovo quindi... Parma di Gilardino.
7: E il Parma di Gilardino, sappiamo sempre che quando ci sono i cambi, qualche, diciamo così, novità può sempre venire fuori. Staremo un po' a vedere. Poi ci sono le scelte, adesso andremo anche a vedere le scelte degli allenatori. Ci sono dei ballottaggi, giocatori che bisogna vedere come rientrano. Alcuni sono rientrati addirittura ieri,
8: sì.
7: Mi sembra Lukumi, quindi della Juventus. Difficilmente, secondo me, lo vedremo in campo. Magari ci sarà Kelly dal primo minuto, da quello che sto leggendo.
8: Sì, sì, gli argentini sudamericani tutti ieri, dai, tutti nelle,
7: quindi,
8: nelle ore.
7: Quindi anche questo, no, potrebbe condizionare, Francesco, la giornata, le partite, eccetera. Vediamo, qui ci sono le trappole. Poi naturalmente c'è questa sfida tra Como e Roma, che noi questa settimana piano piano ci siamo avvicinati facendo anche dei confronti. Ieri quello bello è stato tra Paz e Dybala, no, eccetera. Oggi andremo anche un po' all'interno delle scelte dei due allenatori, che tipo di partita ci possiamo immaginare, che Como vediamo in campo, come partirà il Como, come partirà la Roma. Due squadre che hanno qualità, che hanno intensità, che hanno solidità difensiva. Insomma, i numeri parlano chiaro, sono squadre che possono offrire sicuramente una bella partita, e l'Inter dal canto suo lì a par con il Parma dice che dovrebbe, insomma, tentare di approfittare, no, di questo scontro diretto per guadagnare magari qualche punto, perché se esce fuori un pareggio e l'Inter vince può guadagnare qualche punto. su tutte e due.
8: Sì, soprattutto perché per esempio il ritorno dei sudamericani, il ritorno degli argentini potrebbe pagarlo anche Lautaro Martinez, perché potrebbe anche partire dalla panchina, considerando che come favoriti sono Bonny e Thuram in questo momento, con le probabili formazioni che potrete già trovare anche su tutto il mercato web, contro un Parma che insomma deve trovare ancora la quadratura giusta e soprattutto deve trovare punti importanti dopo quello che è stato l'esonero a sorpresa di questa nel primo weekend di sosta. Sembrava viaggiasse per una conferma, la stessa conferma che invece ha trovato da una parte Daniele De Rossi col Genoa e magari un'altra trappola, chi lo sa, quella col Venezia di Stroppa, che va ospite dell'Atalanta di Maurizio Sarri lunedì pomeriggio, e anche questa, se vogliamo, può essere un'altra trappola. Su Como-Roma è sicuramente la partita più interessante di questo weekend, per chi mi interrogo sempre per chi pesa di più in questo momento del campionato, perché la Roma ha potuto lavorare anche con i suoi calciatori più importanti, sente il peso di dover affrontare in pochi giorni prima il Como, poi il Real Madrid. È chiaro, caro Marco, che se dovesse riuscire ad uscire dal Sinigaglia con anche un'altra bella vittoria, e allora secondo me sarebbe proprio il timbro certificato che staremmo parlando di una bella corsa a due, secondo me.
7: Vediamo tutto. Corsa 2, dici?
8: Corsa
7: 2, vediamo. Può essere che sia così. Poi, vabbè, vediamo anche Genoa-Fiorentina, altra bella partita, dove ci sono dei punti importanti, pesanti per tutte e due le squadre. Io credo che il Genoa non si possa permettere un altro passo falso, perché secondo me andrebbe in forte rischio la posizione di De Rossi. Un punto soltanto nelle prime 5 partite, e affronta una Fiorentina che ha preso una boccata d'ossigeno prima della sosta, però insomma la strada è ancora molto lunga. Sto vedendo delle scelte anche di Vanoli, molto probabilmente Mastantuono dovrebbe giocare dall'inizio, almeno sto così verificando, e quindi anche questa è una bella partita. Si parte proprio con Genoa-Fiorentina domani alle ore 15, che è il match, diciamo, molto interessante sotto questo punto di vista, un incrocio pericoloso, ieri abbiamo detto noi, tra queste due squadre, proprio perché insomma una ha dato dei segnali, l'altra al momento, sia il Genoa, niente, e quindi deve invertire la rotta. Ieri De Rossi in conferenza stampa ha detto chiaramente che ha la fiducia della società, quindi però tu sai meglio di me che quando non arrivano i risultati poi tutto può cambiare.
8: Sì, e quando arrivano anche due nuovi dirigenti, perché caro Marco siamo proprio alla conclusione di questa trattativa, perché François Modestò, lo ricorderai, soltanto l'anno scorso alla Juventus, insieme a Stefano Melissano saranno i due dirigenti dell'area tecnica del Genoa, perché dopo l'addio di Diego Lopez il club ha raggiunto l'accordo con due dirigenti che entreranno nel club ridisegnando l'organigramma dirigenziale e soprattutto mettendosi a capo dell'area tecnica del Genoa. Quindi questo può essere anche visto come, no, un piccolissimo allarme, perché quando arriva, no, una coppia di direttori sportivi, di dirigenti dell'area tecnica, se sei stato confermato due settimane fa non vuol dire, soprattutto se dovessi,
7: non dovessero arrivare,
8: non dovessi fare risultato in casa con la Fiorentina, che è in ripresa ma non è imbattibile, te la rischi molto.
7: Esatto. Senti, a proposito di manovre, a proposito di news su tutto mercato web, vado a prendere questa che riguarda il Como, perché accordo trovato con Duvicas per il rinnovo fino al 2030. Si attende soltanto la firma, ma c'è l'ok delle parti. Eccolo qui, accordo raggiunto con il Como, il rinnovo 2030. L'attaccante, che aveva già un contratto valido per questa e le prossime due stagioni, sarà riconosciuto pure un adeguamento dello stipendio, che verrà ritoccato verso l'alto. Il greco ha infatti segnato 3 gol in queste prime partite, dimostrando di proseguire con l'ottimo rendimento della scorsa stagione. Quindi il rinnovo per lui, con ritocco anche dell'ingaggio verso l'alto, però.
8: Sì, tra l'altro c'è anche un... l'alto. c'è un, anche un approfondimento per quanto riguarda Dubikas, perché sì, dal titolo il Como spenderà 40 milioni per Ken, ma il titolare comunque rimane Dubikas. Considerando quello che ha fatto e considerando anche il momento non particolarmente positivo per quanto riguarda Moise Ken, perché da queste prime sei partite ciò che è emerso è che la prima scelta per il ruolo di centravanti del Como è proprio Dubikas. In cinque occasioni è stato lui a partire dall'inizio, con Ken a disposizione solo in quattro partite, relegato in panchina per tre volte, e quindi Dubikas rimane il titolare, considerando poi che c'è anche l'impegno in Champions che impegnerà e impiegherà probabilmente anche questa alternanza, che però vede come prioritaria l'attaccante che adesso rinnova. Non me lo sarei mai aspettato di Dubikas questo
7: rinnovo?
8: No, questo rendimento.
7: No, veramente, anche a me mi ha sorpreso.
8: Lo scorso anno è stato il terzo, se non sbaglio, terzo o quarto miglior cannoniere del nostro campionato.
7: No, no, sono d'accordo, nemmeno io, e gli faccio i complimenti perché poi è stato un giocatore il cui rendimento è molto importante. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Altra cosa che magari possiamo trattare, caro Francesco, siamo ancora, diciamo, nella parte iniziale di questa anteprima. E visto che ha fatto scatenare un sacco di commenti l'arrivo di Rocky a DAZN come commentatore, come ci hai visto? Si sono molto, diciamo così, si sono dati da fare a commentare questa news, dove appunto lui, che già ti ricordi andava a DAZN come ospite nella trasmissione, dove venivano messe open bar, adesso andrà come opinionista, analizzerà credo anche i fatti di Moviola, perché insomma è un ex arbitro. E quindi tanto rumore.
8: Allora, debutterà proprio con la Juventus.
7: Hai capito? Quindi
8: perché debutta DAZN a Fuori Classe, la trasmissione della Diletta Leotta, del pre e del post posticipo della domenica sera. È una scelta particolare, caro Marco, perché diciamo che DAZN, il suo opinionista arbitrale, già lo aveva.
7: Eh sì.
8: Ha voluto però... Questa, no, mediaticamente questa è una chicca, perché tu
7: però la farà l'opinionista anche delle partite, non solo l'arbitro, cioè, ma dopo Marelli non lo chiamano
8: però
7: più,
8: scusami, tu ai Rocky Studio non gli puoi, non lo devi far parlare,
7: certo,
8: dell'arbitro,
7: perché
8: puoi trattare.
7: E Marelli come fa?
8: Quello è il fatto, che tu l'opinionista arbitrale già ce lo hai.
7: Ah, un conflitto di interessi si potrebbe, no, adesso,
8: no,
7: un
8: conflitto
7: parte,
8: di interessi conflitto,
7: no, però
8: un
7: conflitto tra i due arbitri, dai,
8: io non
7: diciamo
8: credo
7: così
8: si amassero tantissimo neanche,
7: ma non lo so però adesso, cioè, Rocky potrebbe smentire,
8: è chiaro,
7: ma
8: potrebbero trovarsi
7: in disaccordo sulla lettura delle cose, no? Cioè, non gli hanno messo un bel cliente Luca Marelli, sinceramente. No, vabbè, comunque dai, però al di là di questo,
8: sì, qualcuno si è arrabbiato.
7: Sono arrabbiati, no, tutti, mamma mia. Posso dire che c'è un modo di vivere veramente il calcio in una maniera allucinante, cioè c'è una pesantezza proprio. Anche perché, parliamoci chiaro, Rocky di fatto non è risultato colpevole di nulla. Quindi, allora, se noi dobbiamo per forza adesso fare una sentenza e ritenere colpevole Rocky, è un altro discorso. Quindi, nel momento in cui non è colpevole di nulla, può essere abilitato a fare il suo lavoro, in questo caso di opinionista. Non ci trovo niente di così anomalo come qualcuno vuole mettere, commentare. Poi sai cos'è? Si entra sempre in una sorta di esagerazione che poi fa passare un po' dalla parte di chi esagera un po', da una rottura di scatole clamorose, dai.
8: Allora, io tra le tante cose che ho letto, anche un articolo, quindi non solo sui social, è la speranza, l'augurio di qualcuno che non vada così a intaccare, a disturbare il lavoro dell'attuale designatore arbitrale. Capito?
7: Perché deve disturbarlo?
8: Perché magari
7: è opinionista,
8: negativamente,
7: beh, ma ci sta il commento
8: di,
7: negativo, cioè, allora scusami,
8: di...
7: è come un calciatore che, o un allenatore che non può commentare negativamente le scelte di un altro allenatore se fa l'opinionista, allora che ci vai a fare?
8: No,
7: scusa,
8: no.
7: Quindi non, no,
8: è molto...
7: se farà un commento commenterà dando le sue spiegazioni. Poi Rocky mi sembra una persona molto anche garbata,
8: sì,
7: da questo,
8: vero,
7: punto,
8: vero,
7: di vista, cioè sa esprimersi bene, quindi non vedo per quale motivo.
8: Anche perché, scusami Marco, poi secondo me lo sa anche lui che il suo corso sarebbe, a prescindere da come è finita, sarebbe male, finito. Brutto, ma il suo ciclo e lui era, no? Avrebbe ereditato naturalmente quel tipo di ruolo, quindi non è che dici tu l'attuale designatore ha fatto le scarpe a lui per poter prendere la sua posizione, certo. Era finita, è finita male ed è finita in maniera brutta, perché poi alla fine ti ritrovi un uomo che è stato davvero tempestato di bruttissime situazioni anche personali e che è giusto che adesso possa riabilitarsi in questa maniera.
7: Assolutamente. Dunque, che fine fa Marelli, dice un nostro ascoltatore, ma va via. Lui fa sempre colui che insomma darà
8: Marelli
7: le analisi
8: in diretta, cioè,
7: in diretta
8: tra
7: nelle partite, tra le altre cose viene utilizzato tantissimo nelle partite, mentre
8: è vero che era
7: Rocchi è l'opinionista in studio e Marelli veniva chiamato per alcune questioni arbitrali, a meno che, io posso anche leggere in questo modo, visto che Marelli si fa tutte le partite, perché di fatto le fa
8: Marelli
7: quasi tutte,
8: si farà tutte le partite.
7: Può darsi che quella del posticipo venga affidata magari a Rocchi per sgravare un po' di lavoro a Marelli. Può
8: secondo
7: essere.
8: Me no. Però, cioè, secondo me continuerà a farlo.
7: Ma ci sta,
8: cioè,
7: dai.
8: Gli episodi in diretta continuerà a commentarli.
7: Ma certo.
8: Marelli.
7: Magari nel post partita no.
8: Esatto. Il classico bilancio post partita non
7: ma
8: so
7: anche
8: se
7: perché
8: lo farà.
7: Visto lui non sta mai in studio, quindi bisogna fare il collegamento.
8: No,
7: invece
8: certo.
7: Rocchi sta in studio e potrebbe dare una sua chiave di lettura. Non ci vedo niente di così clamoroso, insomma.
8: Però ha fatto arrabbiare qualcuno.
7: Ma chi ha fatto arrabbiare?
8: Ha fatto arrabbiare chi non credeva nella
7: e chi
8: buona fede
7: la,
8: di
7: chi l'aveva già condannato.
8: Vabbè,
7: chi
8: aveva
7: chi
8: già
7: condanna è un altro discorso, insomma. Rudy dice Marelli va a casa perché non è credibile, dice delle castronerie assolute, il mio parere è personale. Infatti è il tuo parere personale, perché prima di tutto Rudy ti spiega una cosa, che il lavoro che fa Marelli è difficilissimo, perché commenta in pochissimo tempo degli episodi che vedrà una o due volte. E non dice castronerie perché è molto preparato. Il regolamento lo conosce in una maniera impeccabile. Quindi secondo me la castroneria la dici tu, perché insomma bisogna poi conoscere il lavoro degli altri per giudicarlo in questo modo così netto, dando dell'incapace ad una persona. Bisognerebbe conoscerlo e ti posso garantire che non è facile quel lavoro lì e puoi anche sbagliare delle valutazioni, perché le puoi anche sbagliare. Poi regolamento alla mano, non ha mai detto una castroneria sul regolamento, quindi poi può piacere o non piacere, ma questo è un altro discorso. Allora, andiamo avanti, ci sono degli audio da recuperare, 331-8200-23.
8: Sentiamoli dopo, hai qualche messaggio su...
7: Su chi?
8: Sulle su trappole? Chi?
7: Sulle trappole siamo rimasti
8: piazzate.
7: A Frosinone, siamo rimasti al Cagliari, poi qualcuno addirittura dice la Roma stravince a Como, goleada imbarazzante per Fabregas, l'Inter perde male con il Parma, con un Parma fortemente...
8: Come l'Inter perde male col Parma?
7: Questo, sto lì, quello che scrive Gaetano. Con un Parma fortemente motivato da Gilardino, quindi goleada della Roma e sconfitta pesante dell'Inter, si butta Gaetano. Poi Gianni dice la Juve vince 3-0 a Cagliari, beh ci potrebbe anche stare. Buongiorno a tutti, la trappola più bella è Napoli, Frosinone 1-2 con esonero di Allegri, hai capito? Cioè qui proprio sono inflessibili, cattivi. Va bene, quindi vediamo, dai, andiamo avanti e diteci quale può essere la trappola così in questa giornata, nella
8: perché
7: sesta giornata
8: vedi,
7: della ripresa.
8: Vedi la trappola Reggio Emilia?
7: Perché il Sassuolo è una squadra che gioca e quindi qualche problema al Milan potrebbe crearglielo.
8: Cioè il,
7: quindi deve
8: non
7: fare
8: ti
7: molto
8: convince
7: attenzione.
8: Il Milan di, con la vittoria con Lecce?
7: No, quella vittoria lì è stata una vittoria, però non è che ha lasciato grandissimo. Io spero di trovare il Milan come si deve e soprattutto spero di vedere i gol di Ramos, perché secondo me questo giocatore si deve sbloccare e lo devono sbloccare. Ora la scelta di Pulisic, cioè, che dovrebbe esserci dal primo minuto, potrebbe essere una chiave per questo giocatore, per l'attaccante che per me rimane forte. E sono convinto che i suoi gol li farà, questa è la mia convinzione, magari sbaglio, spero però di no per i tifosi del Milan, però deve fare attenzione a questa partita, perché il Sassuolo è una squadra che gioca, perché sa sta bene in campo e quindi sai, il Cagliari me lo immagino difficilmente che possa fare la partita contro la Juventus, mentre il Sassuolo può avere dei momenti in cui tende a fare la partita, e quindi bisogna fare attenzione.
8: Ma perché il Cagliari comunque non è una squadra che tende a fare la partita, l'Udinese, assolutamente. La vittoria con l'Udinese ha sofferto tanto, però è una squadra complicata, quadrata, organizzata, che quando attacca sfrutta bene ogni tipo di... cinica. È un cliente, però non è un avversario che ti domina, è un avversario che ti lascia giocare.
7: Sì,
8: poi
7: sì,
8: però si difende bene e ti colpisce.
7: Però non lo so, ti ripeto, è una mia lettura, poi spero che, cioè, se sbaglio, magari saranno contenti i tifosi di uno o dell'altra. Se
8: scusami,
7: sbaglio, però...
8: un altro tema, un'altra domanda. Tre squadre sorpresa: Frosinone, Cagliari e Lazio.
7: Chi si conferma?
8: Anche
7: questa potrebbe essere una domanda oggi.
8: Per chi è più complicato confermarsi?
7: Per Frosinone e per Cagliari.
8: Non per la Lazio, confermarsi la Lazio, dove adesso.
7: Poi può succedere tutto, però insomma sulla carta c'è una partita un po' più agevole delle altre, di ad esempio della Juventus, dello stesso Milan, quindi poi per carità può succedere tutto, però mi sembra una partita un po' più alla portata della Lazio, ecco, dove tendenzialmente penso alla vittoria. Poi ripeto, il campo ci può sempre smentire, può succedere.
8: Però io più che altro non parlavo di questa singola giornata, ma più in generale, no? Chi dovrà mantenere, per chi è più complicato mantenere quel certo
7: Frosinone,
8: a prescindere.
7: Frosinone sono sicuro, io non, con tutto il rispetto, però per Frosinone è difficile mantenere il ritmo con cui ha iniziato, non è facile. Sono bravi, giocano bene, però mantenere quel ritmo, cioè loro credo che nella testa, loro sanno benissimo che devono fare i conti con un altro tipo di classifica, e quindi hanno immagazzinato dei punti importanti in questa prima parte, in queste prime cinque partite. Ci proveranno a fare altri punti, però mantenere quel passo lì, ragazzi, non è facile, ma anche per il Cagliari, dai, sono due squadre che, cioè, penso più che possa mantenere non quella classifica da primo posto come adesso, ma una classifica un po' più da vertice alto la Lazio. Ci dobbiamo fermare?
8: Sì, fermiamoci.
7: Andiamo in pausa, dai, pa.

0: Allora, ci siamo, eccoci qua. Allora, andiamo a vedere anche di recuperare qualche altra news in questa parte iniziale di Maracanã, caro Francesco, per dare un'occhiata a quello che sta succedendo. Arrivano già le probabili formazioni, ma non le andiamo a leggere perché tanto dopo andiamo anche a fare il giro dei campi oggi, quindi dai. E quindi lì andremo,
1: no, se
0: ad
1: vuoi,
0: un po' tutto,
1: se
0: vai.
1: Vuoi, c'è, sì, la puoi anche aprire. Guarda, Juventus tornato anche l'ultimo che mancava all'appello. Oggi primo allenamento per Lukumi. Mancava solo lui e finalmente è arrivato il momento del ritorno. Luciano Spalletti ha potuto riabbracciare anche John Lukumi, rientrato alla Continas dopo gli impegni con la propria nazionale, che ha svolto in mattinata il primo allenamento post sosta e dunque apre il ballottaggio per quanto riguarda Kelly, con pallottaggio
0: Kelly,
1: sì, per affiancare Kelly. Bremer al centro della difesa. La decisione finale spetterà a Spalletti, chiamato dunque a sciogliere gli ultimi dubbi. Visto che ne parlavi prima del ritorno dei nazionali, Lukumi è rientrato e dunque...
0: sì, sono rientrati questi, pensa, insomma, il viaggio che hanno fatto. Io onestamente non so se Lukumi giocherà dal primo minuto, dai, credo che si appoggerà a Kelly e poi magari potrebbe entrare, così non lo so, qualche dubbio, sai, comunque questi spostamenti qualche cosa lasciano, non credo che poi è una partita molto molto anche questa importante, col Cagliari che sta bene, rischiare che un giocatore non sia proprio un grandissimo, ci sono adesso tanti impegni, si gioca tanto, arriverà per la Juve anche l'Europa League, non so.
1: Ma poi ha sempre giocato anche Lukumi, perciò c'è da non solo il volo,
0: capito,
1: ma anche quanto hai
0: quindi
1: lavorato.
0: Credo che dai,
1: hai...
0: magari lo porta in panchina e lo tiene lì e vediamo, insomma. Allora,
1: abbiamo degli audio.
0: Sì, vai a recuperare, vai, via, vai.
2: Ciao a tutti. Non so se è stato già detto, ma domenica c'è Como Roma, giusto?
0: Sì.
2: E se non ho capito male, questa partita, queste due squadre, ci sarà solo un italiano, Mancini. Bello. E viva il calcio italiano.
0: Che dobbiamo fare?
2: A parte quello, sicuramente sarà una bella partita, almeno spero.
0: Che dobbiamo fare? D'altronde,
2: ciao ragazzi, buon venerdì da Max Nerozzolo.
0: Grazie Max, grazie Max. Adesso chiedo pure i pronostici agli ascoltatori per vedere se che cosa mi dicono, dai, tra poco.
1: In realtà ci potrebbe anche essere Pellegrini, perché qualcuno lo porta anche in formazione titolare.
0: Chi?
1: Pellegrini nella Roma.
0: Ah.
1: Poi vediamo,
0: Sì, sì, vabbè, però... uno o due, insomma.
1: Sì, non cambia niente.
0: Cambia poco, però questa purtroppo è una realtà ormai che dobbiamo così condividere. Andiamo?
1: Facciamo i pronostici, voglio
0: fare
1: anch'io,
0: i pronostici? Allora, dai,
1: vabbè,
0: ti do due partite, dai, ti do queste due partite, caro Andrea, due partite per i nostri ascoltatori, che sono la prima, il big match di giornata, Como-Roma, che è una sfida affascinante dal punto di vista tattico, tra due allenatori che fanno veramente un calcio piacevole, uno più palleggiato, che è quello di Fabregas, capace anche di leggere molto la partita in corso d'opera, cambiare qualità, intensità. Dall'altra parte c'è un gioco più aggressivo, che è quello di Fabregas, verticale, uno contro uno, e poi anche lì solidità difensiva, perché anche la Roma ha un'ottima solidità difensiva. Poi c'è la sfida tra Nico Pass e Dybala, c'è Malen e Duvikas, che sono i due attaccanti, i punti di riferimento. E le difese, che comunque sono ottime difese entrambe,
1: 2-1, quindi... marcatore Baturina.
0: Te 2-1?
1: 2-1, sto facendo il pronostico.
0: Perché un solo marcatore?
1: No, non li posso prendere tutti e tre. Sto dicendo sicuro marcatore, secondo me è Baturina.
0: Speriamo
1: poi...
0: che te senti in Pallomeni, così dopo io vabbè, prendo tutto appunto. Quindi Como-Roma 2-1, dice il nostro Tringali. Como-Roma per i nostri ascoltatori. La seconda partita è la trasferta della Juventus a Cagliari. Quindi Cagliari-Juventus. Cagliari è la migliore difesa del campionato. Attenzione, non ha uno score eccezionale in attacco, appena 5 gol. La Juventus deve dare una bella risposta dopo la vittoria, secondo me, importante ottenuta contro l'Atalanta, anche mostrando delle cose migliori in quella partita. Mancheranno dei giocatori, come sempre la Juventus deve fare i conti con queste assenze. Magari ci sarà una risposta di Kolo Muani.
1: 1-1, marcatore Kolo Muani.
0: Ha seccati tutti. capito? Baturina e Colomani, 1-1 Cagliari-Juventus.
1: Cagliari-Juventus 1-1.
0: Vabbè, però ci potrebbe stare il pareggio, eh? Non è un risultato proprio impossibile. E allora, amici da casa, Como-Roma e Cagliari-Juve per i vostri pronostici di giornata. Arrivano. Gianni scrive Como-Roma 2-2, Cagliari-Juventus 0-3.
1: Liberissimi, liberissimi.
0: Beh, mi chiedono di seguirti per forza, cioè non è che, i tuoi pronostici sono legge. Allora, allora, poi Antonio scrive: Marco, che ne pensi delle parole di Malen sul confronto con Lautaro? Sono onesto, capisco che lui si loda da solo, ci sta, però da fuori penso che tra Malen e Lautaro ci sia una bella differenza, anche solo per l'abitudine di stare a certi livelli in certe partite. Tu che ne pensi? Sì, c'è differenza, però Malen in campionato va fortissimo, quindi ma poi ho letto l'intervista, a me è sembrata una cosa molto simpatica.
1: Sì, molto simpatica, gli chiede, chi prendi tra Malen e Lautaro, giustamente lui prende Malen.
0: Voglio dire, dai,
1: posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: Che nella mia squadra ideale, se io fossi un allenatore, dovessi scegliere, anch'io prenderei Bobby Malen.
0: Davvero? Cioè, no, tu tra Lautaro e Malen prenderesti Malen?
1: Allora,
0: questo mo
1: aspetta. Lautaro è chiaramente più forte per presenza, per esperienza.
0: Tu vuoi riprendere il pronostico negativo?
1: No, assolutamente no. Però se mi dovessero scegliere, guarda, per il tuo attacco puoi scegliere o Lautaro o Malen. Io mi prendo Malen, ragazzi, posso scegliere, è la mia squadra, prendo Malen.
0: No, per carità, Abbiate anche pazienza, non sa quello che dice, mi verrebbe da dire adesso, no? Però vabbè, dai, ti prendi male, ne prendi male. Che ti devo dire?
1: Ti lascio volentieri Lautaro.
0: Sì, sì, ma io lo prendo volentieri, insomma. Prendi. Poi se mi danno pure più Esposito, prendo pure lui. Allora, stavo dando un'occhiata ad altre news che potremmo trovare.
1: Abbiamo degli audio da scaricare.
0: Sì, però ti dico che il Milan ritrova anche Estupiniane. Non so se questa è una notizia positiva o negativa, però il Milan ritrova Estupiniane. Oggi tutti presenti nell'allenamento svolto a Milanello, con quindi Amorim che ce li ha tutti e dovrà decidere la formazione. Ho letto che molto probabilmente Pulisic giocherà per supportare Gonzalo Ramos e quindi cercare di mandarlo in gol. Lo sai che penso che questa sia una chiave molto importante per il Milan?
1: Pulisic è un giocatore fondamentale. Veramente.
0: Va bene, dammi un audio, Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Francesco. Io quando c'è le ripartenze sono sempre uno che ha
0: paura.
3: Ha sempre un po' paura, perché secondo me i valori si azzerano fra chi è andato in nazionale e chi no, ma anche chi è rimasto. Io immagino giocatori che sono rimasti a allenarsi all'Inter, che erano in 5-6 senza i compagni che erano in nazionale per 3 settimane su lunghe. Cioè, secondo me stacchi un po' il cervello, poi riattivarlo non è semplice.
0: C'è paura,
3: quindi soprattutto quando la partita non è di cartello. Cioè, secondo me il Roma-Como si carica da sé la partita, lo sanno. Invece è una partita che sulla carta è più semplice, in casa può essere una trappa, anche perché il Parma ha cambiato allenatore e quando si cambia allenatore secondo me c'è sempre un po' di scossa. L'Inter deve approcciare bene, perché se approccia
1: c'ha paura.
0: C'hai paura che possa venire un risultato negativo e quindi sai giù le critiche già da lunedì, che poi ricordiamo che questa è la settimana si riparte con la Serie A, ma poi in settimana c'è subito Champions, e quindi Champions Europa League, mi sembra, no? Tutte e due, giusto?
1: Sì, certo.
0: E quindi capirai, bisognerà fare anche delle scelte che siano, diciamo così, che tengano presente anche dell'impegno che c'è in settimana, quindi attenzione, perché pure questo ha una sua valutazione nelle formazioni. Però mi sembra un Antonio un po' timoroso del Parma, ha paura insomma che ci sia un inciampo pronti partenze via per l'Inter. Dopo 3 settimane di pausa nazionale riparte un altro campionato, ogni pronostico viene azzerato rispetto a quello che abbiamo visto finora. Gaetano da Catania. Dunque, fa paura il portiere dell'Inter, fa più paura il portiere dell'Inter che il Parma, scrive Jacopo.
1: Allora, io ho ripreso perché, visto che è arrivato un messaggio
0: su che?
1: È arrivato un messaggio su Rocchi, sulla questione Rocchi.
0: Leggilo, proprio leggi.
1: No, Io non volevo leggere il messaggio che, hai tu, tra l'altro.
0: Sì,
1: se
0: volevi qui. Se vuole posso leggere.
1: No, leggi, no, perché io ho ripreso anche il verbale di archiviazione.
0: Posto che, ripetiamo, stiamo parlando di una persona che è stata completamente assolta, possiamo dire questo, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi partiamo da questo presupposto, se no veramente noi facciamo sempre commenti, no, da bar. Partiamo dal presupposto che questa persona è stata ritenuta non colpevole dei fatti a cui che gli erano stati così imputati. Allora, questo nostro amico Fra, quindi non so se sarà Francesco o meno, però scusate, siete obiettivi quanto a Rocchi, quindi dobbiamo noi essere obiettivi su che cosa? Vediamo. Ribadisco che in Italia si dimenticano troppo velocemente le cose importanti. Quali sarebbero queste cose importanti che noi ci siamo dimenticati e che tu ci stai ricordando? Le registrazioni tra Rocchi e l'interista tenuto al coperto ci sono. Non è stato dato sapere il contenuto perché definito irrilevante, ma in realtà se così fosse stato le avrebbero pubblicate. E come per Calciopoli, quindi torniamo anche a mettere in mezzo una situazione secondo me un po' diversa, però l'Inter non è stata condannata ma faceva peggio degli altri solo perché ha sfruttato la prescrizione, non è che non commetteva gli illeciti e anche più degli altri. Quindi
1: adesso,
0: si mescolano due cose che sono un po' differenti, sì. Però va bene, noi facciamo sempre i minestroni che così capiamo tutto.
1: Adesso ti leggo le parole del PM Ascione per quanto riguarda l'archiviazione
0: di
1: Rocchi.
0: Squadra, che tifoso di qualche
1: PM
0: squadra?
1: PM Ascione, non lo so.
0: No,
1: purtroppo.
0: Perché bisogna adesso, c'è la patente del tifoso, è importantissimo.
1: Non lo so, Ascione,
0: cioè, se
1: no.
0: Tu fai un lavoro adesso, prima ti devono chiedere, lei di che tifo, di che squadra tifo?
1: Ah, ok, può andare.
0: Può andare, capito? Cioè,
1: Ascione scrive, Rocchi dialoga con i suoi collaboratori, si confronta su partite e designazioni, dalle conversazioni prese in esame viene evidenziata la volontà di Rocchi e dei suoi collaboratori di cercare, caro Marco, la soluzione più idonea per spegnere polemiche e risentimenti dei club, senza però favorirli in alcun modo né ricevendo pressioni dirette di alcun tipo. E soprattutto senza mai piegarsi alle lamentele o ai desideri che gli vengono riferiti. Anzi, Marco, ascoltami, dalle intercettazioni emerge, scrive Ascione, l'esclusione di qualunque forma di asservimento continuativo di Rocchi ai desiderata dell'Inter.
0: Allora, se tu leggi questo e poi vai in un certo modo il procedimento, io che devo dire? Scusa, devo dire che è colpevole per far contento i tifosi? Per, diciamo così, asservire la cosa di, non so, l'atteggiamento vittimistico dei tifosi? È colpevole? Io non ragiono così, insomma, poi insomma, essendo stato anche uno laureato in legge, non posso ragionare in questa maniera, cioè uno che parla, quindi che devo dire? Queste sono... Devo ritenere colpevole uno quando non è ritenuto colpevole,
1: no, cioè, soprattutto dobbiamo se fare. Scriverlo è il PM che tra l'altro
0: quindi,
1: dato
0: se dobbiamo mettere
1: tutto
0: in discussione
1: questo.
0: Tutto non crediamo tutto niente, beh, andiamo avanti così, insomma, però ecco, siccome ci diceva che noi dovremmo essere obiettivi, che noi ci siamo dimenticati, poi bisogna dire una cosa, un conto è e sicuramente ci sono state tante e ci saranno chiamate per lamentele agli arbitri che fanno un po' tutti. Un conto invece è dar vita a degli atteggiamenti che sono diversi o fare dei comportamenti che sono diversi. Quindi tutto qua. Poi se vogliamo mettere sempre, fa tutto un minestrone, perché ci fa comodo, perché dobbiamo tornare indietro e tirar fuori delle cose che abbiamo ampiamente analizzato, parlato, eccetera, eccetera, fate voi, insomma, siete liberi.
1: Vai, abbiamo un altro audio.
0: Sì.
1: Non so se puoi sentire Sella.
4: Marco, tu sei un fuoriclasse nel fare 0-0. Se Rocchi era colpevole, veniva giù sanzione con tutti i finestrelli. E deve ringraziare che l'indagine era a Milano, se era a Genova, ad Arezzo, a Firenze, giro per l'Italia, veniva giù tutto. Va bene? E diciamo solo questo. Quindi vogliamo fare i fessi e facciamo i fessi. Per l'ennesima volta ha vinto il potere. È come adesso che sono messi d'accordo in federazione là. Vindigliane che l'hanno fatto segretario. Vogliamo far finta di niente? E facciamo finta di niente. Imparo da te nel fare 0-0. Ma fessi non siamo, però. Sia chiaro questo,
0: No, però aspetta un attimo. Io faccio parlare a tutti. Però ci vuole rispetto, perché te mi stai a dare del fesso a me e quindi ognuno stia al posto suo. Se il fesso ti vuoi sentire tu, sentiti tu. Se pensi che devo fare 0-0, so cazzi miei se voglio fare 0-0, prima di tutto. Io non posso ritenere colpevole nessuno se non c'è qualcosa che non lo documenta. Quindi te la prendi tu e tutta la gente come te questa responsabilità. Io non me la prendo. Non me la prendo. Io posso dire che qualcuno è colpevole quando c'è stato un regolare processo che alla fine è stato detto colpevole. Poi posso avere un dubbio sulla sentenza, ma quella è un'altra cosa. Però le sentenze le fate voi, tifosi, voi che siete avvocati, allenatori, commercialisti, giornalisti, sapete tutto, lo fate voi, io non lo faccio. Io do delle notizie, se posso avere un dubbio è un conto, ma non posso condannare nessuno. Non posso condannare nessuno. Stop. L'avete condannato voi, perché voi ci avete le prove, voi sapete tutto, lo condannate voi. Io, ripeto, una sentenza si può anche giudicare, avere un dubbio, ma non è che possiamo dire se è andato in un modo, no, Rocchi è colpevole per forza. Io non lo conosco Rocchi, non mi interessa, non lo giudico per quello che era il suo lavoro prima, lo posso aver criticato in certi momenti, lo posso aver criticato anche durante la gestione da disegnatore per gli errori che venivano fatti, ma non l'ho mai condannato, perché se non ci sono le prove certe io non condanno nessuno fino a prova contraria. Quindi fesso te lo dai da solo, non lo dai a me, perché io non mi sento né fesso e non voglio far pensare per fesso nessuno. Quindi parliamo prima di tutto a rispettare sempre chi c'ha un pensiero diverso.
1: Vai, vai. Altro audio, andiamo avanti.
5: Buongiorno, Ivan da Milano. È con un po' di dispiacere che vi dico che secondo me il rischio è per il Frosinone, perché veniva da un momento eclatante dove tutto girava bene, l'entusiasmo, la vigoria fisica. E non lo so, ricominciare così non so se sarà così semplice. È come quando tu sei sul pezzo su alcune cose, ti interrompono, no? Ad esempio nel tennis abbiamo visto tante volte partite interrotte per
1: spezzare
5: pioggia,
1: il ritmo.
5: Si sono capovolte.
1: Sì.
5: È un po' questo quel mio timore, per il Frosinone che purtroppo possa in qualche modo subire di questa sosta.
1: Sì, spezzare il ritmo, e se lo spesso, insomma...
5: Il ritmo!
1: Bravo. Spezzato da 2 settimane di sosta, immaginiamoci 3, che cosa può aver fatto per queste squadre che insomma avevano trovato un grip bello importante.
0: Bello importante.
1: Abbiamo...
0: Senti, però ti voglio fermare un attimo. Io vorrei far vedere un estratto della storia di calcio di questa sera, che vale 18:30, poi la facciamo rivedere anche più avanti a beneficio magari di coloro che si collegheranno un po' più tardi. Curata da Francesco Tringali, perché Ezio Sella, che tra l'altro è intervenuto spesso anche nella nostra trasmissione, però racconta la sua storia di calcio e i tanti incontri anche che ha fatto nella sua storia di calcio, che ne ha fatti tantissimi da giocatore, da allenatore, ha scoperto anche dei calciatori di grandissimo livello, quindi sentiamoci.
1: Sì,
0: questo
1: così brevemente. Vai. In questo passaggio lui racconta quando da neo allenatore inserito nel settore giovanile della Roma gli chiedono di fare il secondo a Lidl, e da lì capirete bene che per un giovanissimo allenatore è sicuramente qualcosa di stimolante, entusiasmante, ma anche piuttosto complicato. E racconta appunto un passaggio simpatico che della sua esperienza condivisa appunto con Lidl. Vai, sentiamo.
6: Lidl, ma stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona

0: non capiva il perché, non aveva fatto niente di particolare, no? Poi, perché alla fine lui disse no, dice battevano le mani perché erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio. Poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente e alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia. Cioè, tutti gli aneddoti, che era veramente simpaticissimo.
1: E così Lidolm, Capello, Zeman, poi tanti anni con Malesani, insomma era il vice fidato di tanti grandi allenatori e ha curriculum davvero grandi allenatori che hanno segnato parte di quell'epoca, ma anche una buona fetta del nostro calcio di quegli anni.
2: Va bene, andiamo a sentire qualche audio.
3: Ciao Marco Luigi, allora io vedo sempre Allegri nei guai, non penso che riuscirà a mangiare il panettone, col Frosinone non penso che riuscirà a vincere, perché lui chissà dove è stato queste 3 settimane, non penso che avrà allenato la squadra, la squadra quindi è disorganizzata, quindi vedo un bel 2, ciao.
2: Va bene, vai con un altro.
4: Avragi, posa il fiasco.
2: Vai con un altro, era riferito a quello di Malen. Ma no, ma si è voluto riprendere per il pronostico.
1: No,
2: dai,
1: non te lo lascio dire, non te lo permetto.
2: Non c'ho te paura di uscire adesso da qui. Dai, vai.
5: Buonasera, Maracanã. Saluti da Alessandro. Allora, io penso sì, Rocchi sia stato assolto. L'Inter è stato detto non c'entri nulla. Alcuni giocatori in passato erano stati accusati di doping, poi assolti, oppure di calcio scommesse, vedi Signori negli anni 90 e se l'è portato dietro per tutta la carriera, poi addirittura è scomparso. Quindi alla fine, quando in Italia si viene solo accusati di qualcosa, l'opinione pubblica dice che sei stato già giudicato. Quindi alla fine l'Inter resterà la squadra che ruba, Rocchi era il tramite, orchestrava gli arbitri. Questo penseranno le masse e per quei pochi che sanno leggere le carte, diciamo, abbiate pazienza, probabilmente fra 1000 anni cambierà qualcosa in Italia.
2: No, cambierà mai niente. Vai con un altro audio. Ah, dobbiamo fermarci, è vero, siamo arrivati in fondo. Va bene, Francesco, grazie come sempre. Vi ricordo l'appuntamento anche con Football Rewind questa sera.
1: Sì,
2: praticamente, Rewind, praticamente dalle 18.30 è tutto Tringali.
1: Monopolizziamo
2: tutto
1: la radio.
2: Tringali. Prima c'è Storie di Calcio, poi ci sta Football Rewind.
1: Monopolizziamo
2: fino alla fine della serata.
1: Venerdì pomeriggio.
2: Dalle 18.30 è Tringali Show.
1: Esatto.
2: Allora,
1: ciao Marco.
2: Ciao Francesco, buon lavoro. Noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impalomeni e partiamo con tutta la squadra del venerdì.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci qua. Buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato. E quindi ci siamo, la puntata del venerdì che ci porta, caro Stefano, alla ripresa di questo campionato tanto atteso.
5: Non se ne poteva più. Sesta giornata.
4: Abbiamo
5: Como
4: un po',
5: Roma.
4: Ci sono pure le altre partite.
5: Inter Sassuolo Milan.
4: Scherzo.
5: Cagliari Juve.
4: Allora, sai, ci sono.

0: partite che
1: Napoli-Frosinone.
0: Partite che potrebbero anche così individuare delle trappole, caro mio.
1: Soprattutto la sosta, la ripresa.
0: La sosta vedremo, è sempre molto fastidiosa. Senti, andiamo ai titoli, poi presentiamo subito gli amici che ci accompagnano come sempre nel venerdì in apertura. Io sto combattendo con un telecomando, ma vincerò alla fine io. E allora andiamo ai titoli. Partiamo con il big match di questa giornata della sesta di campionato, la ripresa dopo gli impegni della nazionale. Fabregas, Gasperini, prove scudetto, perché insomma qualche indicazione proprio sulla tenuta delle squadre per un obiettivo importante potrebbe proprio venire da questa gara. Andremo a commentare anche le scelte di Chivu in vista della partita contro il Parma. Davanti la coppia potrebbe essere quella tra Thuram e Bonny. Ripartenza, occhio alle trappole, perché qualche trappola in questa giornata, la sesta giornata, potrebbe esserci qua e là. Proveremo ad individuare dove ci sono le trappole vere. Lazio, momento verità, si riparte dopo un buon inizio di campionato, anzi un ottimo inizio di campionato. C'è l'impegno con il Monza e poi insomma arrivano partite importanti come la prossima contro la Juventus. Bene. Allora, caro Stefano, di
1: eccoci
0: nuovo.
1: Qui.
0: Allora, io vorrei proprio partire, mentre stiamo, intanto saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia, vorrei proprio partire, insomma, è chiaro che oggi parleremo un po' di tutte le partite e la gara tra Como e Roma è sicuramente al centro, no, di questa ripresa della giornata, però non dobbiamo sottovalutare, come dicevamo prima in apertura, tutta una serie di partite, Stefano, che possono, no, anche essere individuate come trappole, perché ripartiamo prima di tutto da 3 settimane di sosta e quindi c'è da capire che effetto può avere in quelle squadre che magari andavano molto bene prima della sosta e quelle che non andavano bene, quindi se può, diciamo così, capovolgere, no, l'effetto.
1: Certo.
0: Poi bisogna capire anche il rientro di alcuni giocatori, ad esempio la Juventus, Lucumi è rientrato praticamente oggi, possiamo dire, e quindi ci saranno dei giocatori non disponibili o comunque andranno in panchina, e quindi scelte che cambiano. Poi attenzione, Stefano, perché arrivano le coppe, c'è la Champions, c'è l'Europa League, quindi anche le scelte di questi allenatori saranno fatte,
1: diciamo così, che
0: in
1: anche
0: funzione.
1: Senza sosta
0: esatto.
1: Le rotazioni ci sarebbero state,
0: le rotazioni e forse ci sono ancora di più, proprio perché alcuni giocatori hanno giocato anche tanti minuti. Poi alcuni giocatori non possono fare rotazioni, mi viene in mente Lobotka, che ha lamentato l'altro giorno di aver giocato tanto, un giocatore in questo momento che, vista la situazione a centrocampo del Napoli, deve giocare per forza.
1: Certo.
0: E poi c'è l'impegno subito di Champions, quindi questo anche. Quindi tanti temi che possiamo così andare ad analizzare in questa giornata. Allora, intanto chiedo se è pronta la squadra che ci segue in questa apertura. Ricordo anche il 331-8200-213 per i vostri messaggi. Saluto Stefano anche coloro che ci seguono sia attraverso l'app, che ricordo si può scaricare per smartphone, PC e tablet, ma anche coloro che ci seguono in TV sul canale 61 del digitale terrestre Club TV. Allora, in attesa dell'arrivo dei nostri, io mi dicono che sono pronti, allora ne andiamo a presentare tutti. Parto con Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Ciao. Nick. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
3: Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati.
0: E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, riattacchiamo un po' i fili di questo campionato dopo questa lunga sosta e stavamo prima facendo una panoramica con Stefano, però la prima domanda che vi faccio, considerando un po' di partite tipo Napoli-Frosinone, non so, Cagliari-Juventus, Sassuolo-Milan, mettiamoci anche Genoa-Fiorentina, Inter-Parma fate voi, escludiamo un attimo Como-Roma, dove può essere la trappola in questa giornata e per chi? Stefano, parto da te.
1: Guarda, io ne individuo una, una partita molto delicata per tanti motivi, sappiamo dell'emergenza in cui versa il Napoli di Allegri, quindi direi il Napoli, quindi il Napoli contro il Frosinone bisogna stare molto attenti.
0: Il Napoli deve temere il Frosinone?
1: Secondo me sì.
0: Quindi tu pensi che il Frosinone possa riattaccare la spina da dove aveva finito?
1: Ma sai, il Frosinone ha fatto un avvio scintillante, va a Napoli leggero, sa che il suo obiettivo è mantenere la categoria, ha un gioco molto efficace, verticale, che può mettere in difficoltà questo Napoli rabberciato e con tutte le tensioni che ci sono intorno alla figura dell'allenatore, no? Che è in attesa di dimostrarci insomma che poi ci sa fare, perché insomma è indiscutibile da questo punto di vista la sua carriera, però poi c'è il presente, c'è la partita, di vincere, di portare risultati, e contro il Frosinone credo che sia molto difficile,
0: okay,
1: vincere.
0: Poi ritorno un attimo su questa osservazione che hai fatto, però voglio sentire anche Garbo, qual è secondo te la partita trappola, o dove sta la trappola in questa ripartenza, Daniele?
3: Ma guarda, secondo me ce n'è più di una di trappole, perché dopo quello che ha detto Stefano io aggiungerei anche Cagliari-Juventus e anche Sassuolo-Milan, perché il Sassuolo è una squadra che ha battuto il Milan e che ha battuto la Juventus, può anche battere il Milan secondo me, e anche Cagliari-Juventus non sarà una passeggiata, perché Cagliari comunque non è facile per nessuno, il Cagliari in un ottimo momento, non ha l'acqua alla gola, gioca sereno, tranquillo, e davanti al suo pubblico può cercare di fare l'impresa. Quindi secondo me le trappole sono almeno tre in questa sesta giornata,
0: addirittura tre, quindi aumenti, diciamo così, tre trappolone in questa giornata. Bonanni?
4: Ma io la vedo come Stefano e come Daniele. Secondo me Cagliari-Juventus potrebbe essere una partita bella, proprio perché il Cagliari sta vivendo, così come il Frosinone, sta vivendo un momento bello, spensierato, però rispetto al Frosinone che va a Napoli in una situazione comunque di difficoltà del Napoli, ma giocano in casa, secondo me la Juve a Cagliari rischia qualcosina in più.
0: La Juve a Cagliari tu pensi che rischia qualcosa in più? Ceccarini?
5: Ma io credo che sia un bel tegola rigiro, più che una trappola per la Juve a Cagliari è una verifica per il Cagliari di se stesso, perché se il Cagliari fa una bella partita e imbriglia anche la Juventus, allora il Cagliari comincia ad avere un altro tipo di forza e di autostima, perché questo inizio di campionato verrebbe ulteriormente avvalorato. Condivido su Sassuolo Sassuolo-Milan, perché comunque Sassuolo è una squadra pericolosa, sì. Però può essere una partita trappola anche la Fiorentina, quella della Fiorentina a Genova, perché il Genoa, gli infortunati, De Rossi che potrebbe rischiare la panchina, quando ci sono queste cose qui, se sbagli la partita finisci per perdere. Quindi siccome la Fiorentina è in una fase di ripresa, ecco, questa è una partita che va affrontata con l'atteggiamento giusto, io oserei definire da provinciale.
0: Lo sai che su questa partita qui sono d'accordo con Nick, che bisogna fare molta attenzione, anche perché, perdonatemi, anche De Rossi si gioca tanto in questi 90 minuti.
1: Certo che si gioca tanto, però insomma poi alla fine il calcolo delle probabilità al netto della ripresa, di quello che abbiamo detto, dell'incognita, della sosta, ma insomma il Genoa non è che le può perdere tutte.
0: No, per carità, però devi fare molta attenzione.
1: Attenzione,
0: perché la Fiorentina arriva magari con qualche consapevolezza in più, no, in questa partita.
1: Ma non lo so.
0: Tu dici di no?
1: Sì, no, certo, è migliorata con Vanoli, c'ha più grip.
0: No, poi ci sono magari dei giocatori rigenerati, tipo Fagioli,
1: entusiasmo, i Fagioli, questi qui che sono dai, adesso non ci giriamo intorno, secondo me il gruppo squadra, insomma, quando le cose poi non nascono bene, ma senza nulla togliere, cioè voglio dire, il merito e il valore di Grosso, sono cose che capitano nel calcio, l'ha detto anche Ferrari, no? Al Festival dello Sport. Quindi può succedere una cosa del genere, non bisogna far drammi. Devi accettare un esonero, magari lo devi metabolizzare nel miglior modo possibile. Credo che il ritorno di Vanoli sia stato corretto. Poi dire che la Fiorentina è già guarita, che è già una squadra che secondo me potrebbe diventare molto molto competitiva, però siamo all'inizio, all'albori. Poi sono state tre settimane di riposo, Marco.
0: Sì.
1: Il Genoa non è che sta a guardare, a contarsi, no?
0: Cioè, è vero che De
1: Rossi
0: qualche squadra
1: ha una squadra,
0: effettivamente
1: è stato molto molto generoso, molto, come vogliamo definire, aziendalista. Nell'accettare una campagna acquisti che secondo me ha avuto poca coda,
0: certo.
1: Insomma, non lo so, si è indebolito il Genoa.
0: Si è indebolito, dai, poi partenza.
1: Secondo me, ma non è che voglio difendere De Rossi,
0: ci mancherebbe
1: della mia difesa, però insomma.
0: C'è un'ultima ora, perché sta parlando Allegri in conferenza e ha detto che McTominay è convocato e potrebbe avere dai 20 ai 30 minuti disponibili.
1: Ecco, io non sono d'accordo, vedi, questa è una dichiarazione che lascia presagire un timore generale, cioè come ti ricordi Vergara e Gasperini dice dall'altra parte lui lo fa giocare. Questa è una dichiarazione difensiva,
0: tu dici? Certo. Non doveva dirlo?
1: Ma te dici, McTominay è recuperato, adesso vedremo se sarà dal primo, cioè, capito? È un parlare 20 o 30 minuti, ma che vuol dire? Ma che vuol dire 20 o 30 minuti? Che c'hai l'orologio? Capisci? Cioè, io gli voglio bene a Max.
0: Forse, vabbè, quella
1: di
0: gioca mezz'ora,
1: ma non,
0: mezz'ora
1: ma non sono, sono dichiarazioni di una persona che sta in difficoltà.
0: Sta in difficoltà, tu la
1: secondo
0: vedi?
1: Secondo me sì, sentire... è una dichiarazione difensiva questa.
0: Bonanni, la pensi anche tu così? Perché
1: voglio concludere, ma è naturale che lui abbia poca autonomia, poco minutaggio, certo, però insomma, se non cominci mai, perché McTominay può fare un tempo partendo dall'inizio, oppure nella ripresa anche fare 50 minuti, di solito la prima partita, poi magari mi smentisce Massimo, lo può confermare. Dopo una lunga inattività, la fai come gli altri. È dopo che perdi, certo, devi recuperare. Certo. La prima, sì, 20-30 minuti, vediamo, insomma. Poi non è che giochi contro il Real Madrid oppure contro il Manchester City.
0: Quindi meno,
1: cioè, tu giochi
0: una, mi sembra una dichiarazione timorosa questa.
1: Mi sembra una dichiarazione molto timorosa.
0: Bonanni?
4: Sì. Ma, sul discorso fisico sono d'accordo con Stefano. Diciamo che quando uno rientra all'inizio non ha problemi, sono le settimane successive che tu devi mettere benzina e devi lì poi trovi un pochettino più di difficoltà, però sostanzialmente insomma McTominay è stato fermo un po', però prima di fare questi 20-25 minuti come ha detto bene Allegri avrà fatto almeno 2 settimane di allenamento a pieno regime e quindi è una persona che è un ragazzo, un atleta che se non sta in forma non viene schierato nemmeno per questa mezz'ora, quindi sicuramente ad oggi il Napoli ha bisogno di,
1: cioè lui ti dice così, scusami Massimo, lui ti dice che praticamente non gioca dall'inizio,
0: e certo,
1: da quello che capisco io.
0: Beh,
1: non so che cosa
0: sì,
1: capite voi,
0: non credo che lo faccia giocare
1: 20 o 30 minuti,
0: minuti voleva, no? Quindi ha detto non parto con lui, che può esserci pure come scelta, cioè pure. Tu partiresti dall'inizio?
1: Questo è un altro discorso.
0: Tu partiresti dall'inizio, certo, con lui? Ok, vedi, questo
1: è McTominay.
0: Quindi tu i 30 minuti te li spareresti subito.
1: Ma ti manca il mondo, okay. Devi fare 3 punti obbligati. Per carità, poi c'è il piano gara, quello che ti pare, insomma, lo metti magari a 30 minuti, cioè, e poi ci avrà ragione lui, ma non ti dico questo, io dico, cioè, è un giocatore che fortunatamente ha superato questi problemi e non mi sembrano anche siano stati di poco conto, quindi in bocca al lupo ragazzo. Ma detto questo, io non è che sto criticando Allegri cose, però uno avrebbe potuto dire ho recuperato McTominay, vedremo domani, no? La classica che dice
0: tutto,
1: dice
0: in sospeso,
1: invece dice 20 o 30 minuti, quindi, sta là col cronometro.
0: Daniele, quindi, anche te vedi, cioè, l'avresti fatto giocare subito, leggi anche te questo?
3: Allora, secondo me la dichiarazione di Allegri è una dichiarazione scontata, perché chiunque ha avuto a che fare con questo tipo di problemi sa benissimo che il giocatore può avere mezz'ora nelle gambe e secondo me è meglio se entra a partita iniziata mezz'ora dalla fine, perché trova gli avversari un po' più stanchi.
0: Quindi tu lo impegneresti dopo, non dall'inizio?
3: Sì, perché trova gli avversari un po' più stanchi, all'inizio sono tutti freschi, magari fa più fatica, ecco.
0: Lui poi dice dobbiamo portare a casa la vittoria, e quindi va avanti, adesso vi dico anche la conclusione, vado da Nick, leggi anche tu questa situazione, non so, McTominay dall'inizio, lui dice affronteremo il Frosinone con consapevolezza e umiltà.
5: Penso che sia la ricetta giusta per cercare di arrivare a fare dei risultati e anche di portare a casa la vittoria, però io quest'anno non lo so come mai, ma vedo una stagione molto complicata per il Napoli, la vedo difficoltosa. Ora, sulla dichiarazione o meno di Allegri per quanto riguarda McTominay, ma si può stare anche a soprassedere, però in generale mi sembra che il clima non sia dei migliori, perché anche la questione dei rinnovi che riguardano alcuni giocatori, vedi lui, vedi Anguissa, vedi Lobotka, se ne parlerà più avanti anche per Meret, lasciano intendere che qualcosa un po' bolle in pentola, quindi non sarà semplice per me vedere un Napoli quest'anno con tranquillità, dovranno essere molto bravi e mi viene da domandarmi se Allegri riuscirà a gestire questa fase nuova, perché in realtà ad Allegri è stata data la chiave di un Napoli che sarà completamente diverso rispetto a quello precedente, cioè non sarà più un Napoli di grandi spese, ma sarà un Napoli che si dovrà un po' più arrangiare e dovrà trovare anche delle soluzioni interne, oltre che dal mercato di gennaio.
0: Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Perché
1: no, ma cioè, voglio dire,
0: per esempio, c'è chi è d'accordo con te che lo farebbe giocare dall'inizio.
1: Allora, il discorso, secondo me, la serenità, quando qui abbiamo un allenatore che è Massimo, la serenità è nella, anche, allora noi perché siamo qua, il calcio è cambiato, perché aspettiamo anche le dichiarazioni degli allenatori, siamo qua per questo, per commentarle. Allora Vergara ci aveva detto che insomma Vergara ma ha fatto poche partite in serie, cioè questo ci aveva raccontato, sì. Giusto? Correggimi se sbaglio.
5: Sì, sì. È vero, è vero.
1: Vergara va a Nazione, dice io mi diverto, adesso senza far polemiche, però insomma ha detto io.
0: Vabbè, ma facciamolo.
1: È tornato, poi vabbè, è infortunato, però insomma non mi sembra che abbia avuto una considerazione così ampia il giocatore da parte del, no? Giusto? Quando ti dice questa dichiarazione, è un allenatore che sa che è sotto pressione, che non è sereno, mentre un allenatore, anche quando vive una crisi, vedi Spalletti, cioè gli fa una domanda su Voltemade, lui simpaticamente, ma anche manda un messaggio mediatico, lo definisce, è un frisone, giusto?
0: Sì,
1: frisone. Che ti dice tutto, non ti dice niente, però ti dice è un frisone, e poi... Cavallo, è un frisone, è un cavallo, giusto?
0: Cavallone.
1: Mi confermate,
0: cavallone.
1: Nick, tu che
0: cavallone.
1: Sei? Eh? Un cavallone, il frisone, l'ha detto lui.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: capito,
1: significa che... però è così. Però cioè, quando lui, Grosso dice alcune cose, cioè, anche dalle conferenze stampa, dalla comunicazione dell'allenatore, tu capisci il livello, il termometro della situazione, della sua ansia...
0: Ah, eccolo. Del,
1: non te, te lo sei perso il frisone?
0: No, me lo so. No, possiamo far vedere la foto in regia.
1: Però
0: del
1: poi dopo
0: eccolo
1: che fa?
0: Qui.
1: Riaggancia.
0: C'è, eccolo qui.
1: Vive
0: no,
1: la...
0: almeno facciamo vedere cos'è il frisone.
1: È
0: che razza è?
1: È una
0: straordinaria. Ma è bellissimo. C'è una chioma incredibile. Posso chiedere alla regia? Regia.
1: Di una bellezza infinita.
0: Mi può inquadrare il frisone?
1: Di una bellezza, di un'eleganza infinita. Quindi ti ha fatto un complimento.
0: PC, ecco.
1: Però ti apre un mondo. Cioè, che
0: ecco, vedi, eccolo qui. Lo facciamo vedere a beneficio di chi sta davanti alla TV. È un cavallo molto bello con... una,
1: cioè, se io ho Bonanni, no? Se io ho Bonanni, vabbè, che è il giocatore più forte della mia squadra, perché McTominay è sta roba qua all'interno del Napoli, poi tra l'altro è scozzese, gli dici se è scozzese gli dici 20-30 minuti, dice come 20-30 minuti, ma io potrei correre pure per due partite consecutive, capisci? Il carattere di McFradem, che poi tra l'altro è il simbolo del Napoli, ritorna, cioè tu devi iniettare entusiasmo, positività.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Ma non è che sto criticando Allegri, poi non, ma tu l'hai visto, no? Quindi c'ha ragione, vabbè, sempre vabbè. Allegri, però la mia, noi siamo qua per questo motivo, è un'analisi, una considerazione che si fa.
0: Vabbè,
1: cioè
0: tu,
1: 20-30 minuti, ma è sfonda... Cioè, me l'hai spenta sta cosa, hai spento l'entusiasmo.
0: Vabbè, tu lo metteresti subito all'inizio.
1: No,
0: no, chiedo una cosa però.
1: Vedremo. Lo convoco.
0: Nick, ti chiedo una cosa. Abbiamo fatto vedere il frisone, bellissimo, tra le altre cose.
1: Ma non sapevi che questo frisone...
0: No, io non sapevo, che io non sono
1: non
0: esperto dei cavalli.
1: Non sapevi che Spalletti avesse detto un bel frisone? A volte
0: no, questo me lo sono perso.
1: Tipo un frisone, il nostro
0: okay,
1: frisone.
0: Vabbè. Allora,
1: l'ha detto lui, non
0: Nick,
1: è che...
0: ma qualcuno dice che in caso di sconfitta col Frosinone è a rischio la panchina di Allegri. Io non ci credo.
5: No, ora, francamente, se dovesse perdere in casa col Frosinone, non è che poi, voglio dire, ci sarebbero dei grandi commenti sperticati e positivi per Max Allegri,
0: no, ecco.
5: Che perdere col Frosinone sarebbe sicuramente, avrebbe poi dopo una ripercussione tante. Allora questo Napoli, un po' barcolla, non ha cominciato benissimo, perde in casa col Frosinone, cioè io non credo che possa rischiare la panchina per un K.O. col Frosinone, però magari un K.O. col Frosinone potrebbe dare una spallata alle certezze di Allegri sulla panchina del Napoli, come dire, Allegri viene con un pedigree, i risultati dicono qualcos'altro, uno magari può cominciare a dire aspetta un attimo però che sta succedendo, e quando comincia a fare le riflessioni è un po' l'inizio, no, di un percorso che poi ti porta a stare tutte le domeniche a cercare il risultato per non essere nuovamente in discussione.
0: Garbo,
6: ma io non credo che rischi la panchina, francamente. Certo, se dovesse perdere col Frosinone si aprirebbero dei problemi seri, delle polemiche inevitabili.
0: Mamma mia, qui sai che è Maracanà.
6: Io credo però, io credo di averlo già detto ultimamente, io credo che però alla base ci sia una scelta forse sbagliata da parte del Presidente, nel senso che Allegri è bravo a gestire un gruppo già, un gruppo forte, vincente e così via. Se questa è una squadra come il Napoli, che non si era forzata nel mercato estivo perché non ha comprato uno, vecchia perché all'età più avanzata, all'età media più avanzata della Serie A, che ha bisogno di rinnovamenti, c'è bisogno di un altro tipo di allenatore, secondo me, che incide di più sul gioco e sui giocatori. Allegri non è quel tipo di tecnico, secondo me. Quindi, casomai, la scelta sbagliata è stata quella del Presidente.
0: Bonanni. Certo che in caso di sconfitta con Frosinone è dura, ragazzi.
1: 7
0: punti. È dura, il lunedì diventa durissimo.
1: Se la Viola sbanca Marassi va a 7.
0: Mamma mia.
1: E quindi aggancia a Napoli, che facciamo? Che diciamo allora?
0: Diventa dura. Bonanni.
4: Sicuramente se dovesse perdere, non dico che rischierebbe seriamente l'esonero, però sostanzialmente. pieno il ragionamento che ha fatto Daniele. Ho sempre avuto io personalmente dei forti dubbi sulla scelta, e secondo me il Napoli, visto che era una squadra non da rifondare, non da ricostruire, ma di lavorare con le persone che avevi, magari lanciare qualche giovane, Allegri per me non era la persona adatta. A maggior ragione ripeto che il presidente, quando fa le interviste, parla di vittorie europee. Allora a questo punto il Napoli, perché il presidente dice: io ho una squadra forte, non devo comprare nessuno, prendo un allenatore reputo top, esatto, e devo cercare in qualche modo di vincere in Europa con quello che c'ho.
1: Ma poi dopo...
4: E io ti dico che per me il Napoli è una squadra forte, cioè per me il Napoli è una squadra molto forte.
1: Sì, ma poi appunto c'è McTominay tipo Brevard, Mel Gibson, cioè voglio dire, visto quando si dipinge le cose, ma non vede l'ora, entra in campo, e capisci, il tuo dice: vabbè, domani lo convoco, vedremo. Quello non vede l'ora, e va là, lo butti dentro. A uno scozzese gli dici così, lo smonti.
0: Ma
1: lo smonti, a uno scozzese lo offendi. Se gli dici a 20-30 minuti, dice: oh, come? What, 20-30 minutes?
4: Però se lo fai nemmeno in questa settimana.
1: Ma adesso si sta anche, voglio dire,
4: ho sentato Napoli Milan, McTominay c'ha la faccia capitano.
1: Cioè, capito, ma ti serve, ma ci devi mettere tutto, McTominay si inserisce, devi vincere la partita, non lo sai poi come vanno a finire le partite, certo. Massimo, tu ce lo insegni, ma non segni.
4: Vabbè. Sono d'accordo.
1: Capisci? Che è l'uomo più amato degli Napoli. E tu dici 20-30 minuti, quello si smonta.
4: Vabbè.
1: A uno scozzese gli dici: c'hai 20 minuti, smonta.
0: Nick, senti, prima di dirti i tuoi pronostici, ti devo salutare, ti voglio chiedere una cosa: che ne pensi del nuovo ruolo che hanno affidato a Rocchi, che diventerà opinionista da Zon alla trasmissione della domenica sera?
1: Ma dai,
0: sì, con diretta.
7: No, io penso molto televisivo, è uno che buca lo schermo, quindi a maggior può fare anche delle spiegazioni molto interessanti, perché utilizzeranno anche questo, sì. Da questo punto di vista io lo conosco bene, sono convinto che questo sia anche perché è bravo, perché comunque non ha tante problematiche, se deve diventare scomoda la dice, per cui per me questo è un ottimo acquisto. Mi dispiace come sia finito tutto, perché poi alla fine abbiamo visto, no, che tutto quello scatenato con Gianluca Rocchi, ma mi sembra, no, sia stato potenziato a mille. Io credo che lui possa avere difetti come hanno avuto tutti, però ne ha risentito anche dal punto di vista personale, anche familiare, brutta roba, cose, francamente bisogna pensare soprattutto a questo, ecco.
1: Bravo.
0: Assolutamente. Nick, ti faccio fare i pronostici, poi dopo tanto sento anche Daniele su questo argomento e gli altri. Allora andiamo ai pronostici della sesta giornata di campionato. Possiamo andare, vai. Allora, i pronostici, se impalla sempre tutto, vai.
1: Vai, dai, su.
0: Allora Nick, Genoa Fiorentina
7: 1-2.
1: Pure la musica.
0: 1-2.
1: 20-30 minuti pure la musica.
0: Como Roma.
7: Mamma mia. Questo potrebbe essere uno spettacolare 3-3.
0: La mappa che roba.
1: Nick.
0: E poi ti chiedo che
7: un 1-1.
0: Va bene, quindi due pareggi e una vittoria, che è quella della Fiorentina contro il Genoa. Va
1: bello carico, Nick.
0: Vai Nick. Allora Nick, ci vediamo lunedì.
1: Un abbraccio,
0: noi.
1: Nick,
0: un abbraccio. Grazie, e buon proseguimento. Grazie, buon lavoro.
7: Ciao,
0: torniamo
7: ciao.
0: Tra poco facciamo una piccola audio, sento anche voi su questa cosa, perché questo incarico dato a Rocchi ha fatto suscitare un sacco di polemiche proprio. Comunque torniamo tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente con voi. Sta parlando Kivu. Magari allora intanto saluto subito Massimo Bonanni e Daniele Garbo che sono in collegamento con noi. Vi saluto ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao ragazzi.
0: Stefano è qui con me.
2: Ciao a tutti.
0: Facciamo una cosa, vediamo di sentire un passaggino di Kivu. Proprio al volo sentiamo che cosa sta dicendo Kivu. Stanno preparando, me lo sta preparando come sempre il grande Francesco Tringali in redazione. Sentiamo un passaggino di Kivu che insomma affronta il Parma e vediamo anche che tipo di scelte farà.
3: Lautaro e Thuram, Bonny, una difesa 4 la può sostenere l'Inter o diventa difficile per l'assetto attuale?
4: Per come siamo costruiti si torna sempre alle solite cose, alle solite banalità e preconcetti che secondo me non hanno a che fare con noi o con quello che siamo noi o quello che abbiamo costruito quest'anno. Non abbiamo una garanzia che giocando a 4 si può vincere qualcosa, non l'abbiamo nemmeno se giochiamo a 3, quindi è inutile andare a sprecare energie e tempo nel dire determinate cose. L'ho detto spesso che a me, per me la cosa più importante sono i principi di gioco, è il modo, non è il modulo, e ci tengo a ribadire, noi oggi questa squadra è costruita per fare un determinato tipo di gioco e qua non mi riferisco ai moduli, al sistema di gioco che adottiamo in campo, ma a quello che sono i principi, quello che sappiamo fare, quello che riusciamo a cambiare strada facendo, perché non abbiamo mai mantenuto, non siamo a un calcio barilla al subuteo dove ci si mettono 3-5-2 e quelli sono fermi. Noi abbiamo una tanta mobilità, flessibilità, tante soluzioni nel fare determinate cose in determinati momenti, sia con palla o senza la palla. Quindi no, io mi adatto a quello che è questo gruppo, quello che è abituato a fare, quello che è il valore individuale, quelle che sono le caratteristiche di questo gruppo.
2: Sì, perché insomma,
0: no, dico, si è arrabbiato
2: pure
0: lui.
2: Ha ragione, ma dai, basta.
0: Ma perché io non capisco?
2: Ma sì, ha ragione lui, io sono d'accordo con chi. Dai, principi di gioco, dai.
0: No. Scusate, intanto c'è anche Lorenzo Di Benedetto che è caduto, recuperiamolo. No, voglio dire però, coinvolgo Massimo subito e Daniele, perché gli allenatori si incavolano quando uno parla dei de moduli? No, ma che...
2: Perché è una cosa ormai sorpassata.
0: Ma perché?
2: Questa,
0: ma in capo,
2: forse 3-4 anni fa ci stava, adesso è un po' rotto.
0: Ma io veramente, boh. Massimo, pure tu ti incavoli se ti fanno una domanda sul modulo.
2: Pure Massimo, sì, sì.
1: Ma diciamo che di solito gli allenatori quando costruiscono una squadra la costruiscono con un'idea ben precisa, quindi è normale quando poi ti dicono a Kivu però abbiamo notato che tutte le volte giocando a 3 prendi un sacco di gol, perché non te metti a 4? E a me piacerebbe dire, ma perché giustamente a chi ti ha detto che mi metto a 4 non prendo gol?
0: Ho capito, però se uno non può fare un'osservazione,
2: ma contano i principi di gioco,
0: allora,
2: ha ragione chi.
0: Però il modulo si vede.
2: Come?
0: Fammi saluta Lorenzo Di Benedetto.
2: Ciao,
0: Lorenzo, bentornato. Ciao, un abbraccio.
5: Ciao ragazzi, ciao.
0: Abbiamo sentito un Kivu adesso che si è arrabbiato sul modulo, ha detto ma basta con sti moduli 4 a 3.
2: Ma
0: gliel'hanno
2: fatta 100 volte sta cosa.
0: Ho capito, ma io non capisco. Cioè c'è un rifiuto da parte degli allenatori quando fai il modulo, ma poi vai a vedere. Devi dire che so a 4. Vabbè, Lorenzo, vuoi dire qualcosa? Se abbiamo iniziato oggi subito con polemica a destra manca qui.
5: Cioè, dentro in tackle, cioè, sì, ma deve stare calmo. Kivu. Tutte le volte sembra veramente sia una disgrazia che debba andare a parlare di fronte ai giornalisti. Cioè, c'è chi va in miniera tutte le mattine, voglio dire, cioè, stai sereno. Nel senso, risponde alle domande. Se ti chiedono a 4, dilli guarda, sì, gioca a 4, no, gioca a 3. E fai anche un pochino il paraculo, no? Nel senso, ma perché ti devi arrabbiare con chi ti chiede di difesa a 4 difesa a 3? Stai calmo, tranquillo, tanto non succede niente. E tutta questa storia dei principi di gioco che sono la cosa importante, certo, ce l'avete detto, ma sapete che tanto noi ci potete dire quello che volete, ma continueremo a chiedervi: ma giochi a 3 o giochi a 4? È inutile ci parli di principi di gioco.
0: Poi dice che le voci, le voci su Çalhanoğlu non sono vere, dice. Le voci su Çalhanoğlu non sono vere.
2: Su qualcosa.
0: E lo volevo già a disposizione. Aspetta, perché qui va 200 all'ora. Devi leggere una cosa.
2: No, perché è rivista Allegri dei 20-30 minuti.
0: Allegri. Daniele, ecco, dice che vabbè, lui si adatta alle caratteristiche del nostro del gruppo.
2: E
0: quindi,
2: poi ce n'è un'altra.
0: E poi dice che lo volevo a disposizione perché avevamo bisogno di lui. Quindi non sono vere le voci su Çalhanoğlu. Quindi,
2: l'ho capito.
0: È pronto. Vabbè, vuol dire che è pronto. Perché
2: vedi, però non ti dice se gioca dall'inizio.
0: Esatto. Daniele, hai visto?
2: Non è che ti dice 20 minuti 30.
6: Guarda, un Chivu così sfidoso mi stupisce, perché lui di solito è sempre uno molto sereno, molto tranquillo, e quindi mi stupisce un po', ecco, questo suo atteggiamento, diciamo, aggressivo, ecco, nei confronti di una domanda di giornalista, che ci può stare. Però posso testimoniarvi una cosa: io ho parlato tante volte con allenatori con cui avevo un po' più di confidenza, e tutti dicevano: sì, voi giornalisti parlate sempre di numeri, sono sempre numeri, poi in definitiva, poi dice, conta l'atteggiamento della squadra, la capacità di modificare, la capacità di adattarsi all'avversario,
0: sì.
6: E quindi spesso gli allenatori dicono: sì, ma queste robe del 4-4-2, 4-5-1,
0: allora...
6: è una cosa più per voi.
0: Ci hanno costruito la storia con i moduli alcuni allenatori. Io veramente, no, comunque, mai. Vabbè, dai. Vabbè, però ho visto un Chivu bello, pure lui bello cazzuto,
2: perché sai, c'è anche questo leggero nervosismo tra spar, perché dalla sosta l'incognita, anche gli allenatori vogliono vedere un attimo a che punto è.
0: Sì. Lorenzo, devo fare la domanda a Lorenzo sulla trappola, che non, lui non me l'ha detto.
2: No, sai Lorenzo,
0: se c'è una trappola, Lorenzo, voglio chiedere a Lorenzo. Poi ti faccio sentire Allegri, che l'abbiamo preparato. No, in questa giornata che riparte, vedi qualche trappola qua e là?
2: No, trappole sul campo,
0: sul campo, vedi, che ne so, qualche squadra che può rischiare di più, di meno.
7: Guarda, io l'ho scritto l'editoriale che ho fatto ieri l'altro su tutto Mercato Web, e io ho scritto, allora, durante le partite dopo le classiche soste da due settimane sono sempre state delle incognite, ci sono sempre, cioè non sapevamo mai che cosa potesse succedere,
0: certo.
7: E in più delle volte c'erano dei risultati molto strani, figuriamoci dopo tre, quindi
0: vero.
7: Io mi aspetto di tutto. Cioè, alla fine la sfida tra Roma e Como, che sarà sicuramente quella più interessante, è anche quella dove comunque ti esprimi, ti puoi esprimere in qualsiasi modo, no? Perché potrebbe finire in qualsiasi modo, e poteva finire in qualsiasi modo anche prima della sosta. Quindi quella, diciamo, è quella che dove ci saranno meno sorprese, perché può veramente finire in tutti i modi. Ma tutte queste squadre che giocano contro, in teoria, squadrette, perché l'Inter gioca col Parma in casa, perché la Juve gioca a Cagliari, che il Cagliari è la migliore difesa del campionato, questi sono dati,
0: sì, sì.
7: Quindi attenzione. Però capite, anche il Parma, c'è Gilardino, quindi Chivu che cosa ha studiato? O ha studiato il Pisa dell'anno scorso, che comunque giocava benissimo, perché il Pisa l'anno scorso giocava benissimo e non vinceva una partita perché non segnavano neanche con le mani,
0: certo.
7: E il Parma cambia totalmente, perché va a prendere un allenatore come Gilardino, che è un allenatore che vuole fare gioco, vuole fare partita, non gli interessa se ha una squadra inferiore, lui prende e prova a vincere la partita contro questa, che invece pensava da una settimana prima come riuscire a non prenderle,
0: certo,
7: invece che fare. Quindi attenzione, secondo me le trappole ci possono essere, poi
0: certo,
7: dov'è,
0: certo,
7: la trappola non lo so.
0: Non la riesce a individuare, qualche trappolina c'è. Allora sentite, siccome c'è un altro quesito, vi devo sottoporre alcune dichiarazioni velocemente, così sentite il commento, voglio ritornare un attimo, non mi avete dato la risposta, me l'aveva data soltanto Nick prima, sul ruolo di Rocchi, che ha creato polemica, insomma, ora a DAZN farà l'opinionista nella trasmissione Fuori Classe di Diretta alle 8 della domenica sera. Che ne pensate? Proprio un pensiero veloce, Stefano.
2: Io penso, insomma, che gli faccio in bocca al lupo, mi sembra una persona che ha vissuto una vicenda allucinante.
0: Buonanni, cioè, sento le voci, buono un attimo, abbassatemi Buonanni che sta a fare il comizio, sì, esatto, vai.
2: E quindi sono contento che lui possa poi, voglio dire, avere un impiego, a tornare in pista anche sotto questa forma, non ci vedo nulla
0: di
2: male, mi sembra una persona per bene, equilibrata, che ha vissuto una vicenda pazzesca,
0: sì, sì,
2: kafkiana. Però ci ha rimesso il posto, il lavoro, l'immagine, in bocca al lupo, è bentornato, insomma, voglio dire, io vedo la vicenda anche privata di una famiglia, ai figli, insomma, quello che è successo è stato anche, voglio dire, molto corretto, si è dimesso, io non... la persona che si sentiva,
0: certo, certo,
2: anche innocente, però insomma poi lo devi dimostrare, ti devono dare ragione. Devono capire che insomma non c'entri niente e che non è una cosa facile.
0: No, assolutamente.
2: Quindi non dimentichiamo questo aspetto qua. Quindi io non ci vedo nulla di male, non capisco le polemiche. Mi sembra una persona equilibrata, non è che uno va là perché era disegnatore, va lì e dice, va a parlare male di un collega, non ce lo vedo proprio così e non lo farà.
0: Vado da Daniele Garbo, Daniele.
6: Ma guarda, io quando esplose la vicenda forse ricorderete che fui molto scettico fin dall'inizio, perché
8: e avevo il sospetto che fosse una storia interna all'AIA, una lotta per la guerra per bande, che si sarebbe risolta in nulla, come di fatto è successo. Quindi ora che viene in qualche maniera risarcito del male che gli hanno fatto, secondo me senza colpe, Luca Rocchi, trovo che questo ruolo sia perfettamente attagliato, sia perfettamente giusto per quello che è stato Rocchi, al quale hanno strappato il ruolo di disegnatore in maniera invereconda, secondo me, e quindi trovo che non ci sia nulla di cui meravigliarsi e nessuna polemica da fare. Secondo me è perfettamente legittimo.
0: Vado anche a sentire Massimo Bonanni e poi Lorenzo e chiudiamo perché andiamo anche su altri temi. Vai Massimo, che ne pensi di questo ruolo? Perché ha suscitato un po' di polemiche, ma come lui, sai, i soliti discorsi poi che vengono fuori, no?
9: Io gli faccio l'in bocca al lupo, perché tanto qualsiasi cosa lui farà o dirà, in questo momento verrà sempre un po' travisata o vista male, quindi... Un grosso in bocca al lupo a lui.
0: Perché il popolo ha sentenziato, non ne frega niente poi di quello che è stato un processo o meno a nessuno. Capito. Va, Lorenzo.
10: Allora, secondo me fa molto bene a ripartire da un'altra veste, perché alla fine di tutto questo discorso legato a Arbitropoli, l'unico che ci ha rimesso è stato lui, senza motivo, perché a quanto pare non c'era niente di irregolare, quindi non ho capito per quale motivo ci abbia dovuto rimettere di fatto la sua carriera a designatore. E quindi fa bene ad andare a DAZN o dove andrà anche in futuro, e se parlerà male farà ancora meglio, giusto, perché deve rendere un po' pan per focaccia, perché è stato trattato veramente malissimo.
0: Vabbè, io gli faccio un in bocca al lupo, poi voglio dire, vediamo, mi curiosisce anche vederlo in questo ruolo, penso che sia uno che parli molto bene tra le altre cose, quindi può fare assolutamente questo e avrà una valenza tecnica nel giudicare episodi. Allora, tra poco ti faccio sentire un passaggio, aspetta, però vi voglio riportare un'altra dichiarazione, perché qui oggi è tutte dichiarazioni interessanti che tra l'altro mi ha girato questa volta anche l'ottimo Tringali, perché ha parlato Juric alla vigilia della partita contro la Lazio e ha detto: squadra da Premier League, Gattuso non ha paura di niente. Hai capito?
2: Ma pensavo il Monza, la squadra
0: del Premier. No, dice di Gattuso, quindi fa gli elogi a Gattuso.
10: La sua Premier League ha fatto su un punto con Southampton, quindi poteva essere.
0: Hai capito? Esatto. No. Dice gente che sembrava che non potesse più giocare, adesso va benissimo, capito? Come dire, ha rigenerato tutta una squadra. Sta fa la sviolinata perché
2: per fare il colpaccio.
0: Hai capito? Lui. Addirittura? Pensi che...
2: Beh, insomma, ci verrà quantomeno.
0: Questa ripresa,
2: non so se ci riuscirà,
0: questa ripresa, chiedo adesso, al di là delle battute,
2: beh, ma insomma, l'ha detto bene Lorenzo, ma la diamo scontata, diamola per scontata.
0: No,
2: ma
0: però
2: nel calcio non c'è niente.
0: Lazio-Monza? Sulla Lazio, che è un momento dove potremmo capire più il valore di questa squadra in questa ripartenza. Non dico col Monza, però insomma, poi c'è l'incomincio.
2: Ma Marco mio, caro
0: seri.
2: Marco, ma se tu batti il Monza, vai a Torino, come ci vai?
0: Come ci vai?
2: Un sorriso a 75.000 denti.
0: Capito.
2: E poi dopo ti diverti. C'è una partita a settimana, poi vabbè, diciamo che poi a questa Lazio non ci crediamo, tutta sta cosa qui è troppo presto, ma è troppo presto o troppo tardi per tante società, certo. Quindi la Lazio gioca bene, cioè secondo me gioca bene, non è che sta lì per caso, quindi adesso lo deve confermare, l'incognita vale anche per la Lazio, per tutte le squadre dopo tre settimane di sosta, secondo me poi alla fine può fare il risultato pieno con il Monza.
0: Garbo.
8: Ma francamente non so che dire. La Lazio gioca bene, dice giustamente Stefano, non so quanto.
0: Però tu ti aspetti adesso dei test dove ci deve far capire un po' la verità su questa squadra, sì. diciamolo tutta, Daniele, dai.
8: Io non credo che la Lazio possa pensare di rimanere in cima a lungo, e non penso neanche che possa lottare per un posto in Champions League, onestamente. Però sicuramente è andata al di là di ogni aspettativa, sta giocando un buon calcio, Rino Gattuso è riuscito a calarsi molto bene nell'ambiente laziale con tutti i problemi che conosciamo, e quindi è una squadra che comunque gioca tranquilla, è mollata, e potrebbe andare al di là di ogni più rosea aspettativa, non dico arrivare in Champions, ma magari arrivare in Conference League.
0: Bonanni.
11: Beh, io pure, io anche la penso così, insomma, credo che sia arrivato il momento di, di provare a dimostrare qualcosina in più, fermo restando che in questo momento la Lazio gioca serena, e la cosa non è assolutamente una cosa da poco, e quindi insomma vedremo. Vedremo quello che succederà. Secondo però... me può vincere col Monza.
0: Eh sì, però inizia un po' la fase dove veramente capiremo un po' più il valore, no, di questa squadra, che poi adesso sì è il Monza, poi dopo c'è Juventus e poi vabbè Parma, Sassuolo. Il calendario non è proprio fino alla prossima sosta impossibile, eh? C'è la Juventus, poi sì, dopo Monza, poi Parma, poi Sassuolo, Cagliari.
2: I calendari sono tutto,
0: vabbè, comunque,
2: tutto molto relativo, dai.
0: Lorenzo.
10: Ma è una Lazio che a questo punto si deve confermare, perché dopo essere stata la sorpresa, una delle sorprese, siamo a Frosinone, a Cagliari, di questo inizio di campionato, poi però anche gli altri cominciano a guardarti in un altro modo, e quindi adesso deve dimostrare di essere squadra vera. Ora il Monza non è che sia la miglior squadra della Serie A, però viene da una vittoria importante prima della sosta contro il Sassuolo. Ha un centravanti forte, perché Barella è veramente forte, e quindi vediamo insomma se la Lazio riuscirà a confermarsi. Non sarà semplice. Attenzione poi al Napoli, perché non abbiamo parlato del Napoli, la trappola.
0: Noi abbiamo affrontato il caso Napoli anche con le parole di Allegri, che ha detto che gioca solo 20 minuti disponibili, metto a me. E devo dirti, Stefano non l'ha accettata sta cosa, dice ma
2: no,
0: com'è possibile?
2: Ho mosso
0: una critica.
2: No, una mia
0: un appunto. Come
2: vabbè,
0: vuoi
2: sì,
0: dire?
2: Un appunto, un rilie, un'osservazione. Critica, no. Però io dico, c'hai tipo McTominay e William Wallace, capisci?
0: Quindi tu lo vuoi giocare dall'inizio.
2: Cioè, secondo me è uno scozzese, adesso lo scozzese davanti a quella dice ma lo smonti. Cioè,
0: hai
2: come
0: capito?
2: Se tu smontassi, non lo so, un cavallo di razza.
0: Ma io dico una cosa, però, ragazzi: ma il Napoli può aver paura del Frosinone, dai, con
2: ma
0: tutto il rispetto,
2: vai,
0: dai,
2: avanti,
0: ragazzi,
2: fai
0: su,
2: giocare
0: mio
2: frate,
0: buoni,
2: che è il simbolo
0: dai,
2: di questo Napoli, un po' in fatica, da faticato. E invece 20-30 minuti, capito, Lorenzo? Cioè, ci ha spento tutto.
0: Lui critica,
2: ha spento le luci, le giostre, si sono fermate.
10: Però
2: tutto,
10: guarda, c'è da dire una cosa che secondo me. Guarda, non voglio spezzare una lancia a favore di Allegri sul caso McTominay, perché McTominay, oltre ad aver avuto pochi giorni per allenarsi in gruppo e per prendere le famose spallate, no, che non poteva dare prima dell'idoneità sportiva, ma secondo me anche a livello di testa lui queste 3 settimane l'ha passate in ansia, perché tra in Italia lo sappiamo come funziona, l'abbiamo detto anche prima della sosta. Prendere l'idoneità sportiva non è la cosa più semplice del mondo, perché nessuno si assume rischi, giustamente, perché c'è quel caso clamoroso che purtroppo abbiamo dovuto vivere, relativo ad Astori, che comunque sia è andato sul penale, è stato condannato un medico, e Astori, ragazzi, è morto nel sonno, cioè non è che è morto mentre stava andando a 200 all'ora durante una partita e che quindi non ci siamo accorti di determinate cose. Cioè, il sonno vuol dire c'è qualcosa di veramente grave e che non puoi neanche prevedere.
0: Però questa era una cosa che insomma
10: sì,
0: un po' diversa
10: da quel momento sì, però da quel momento in poi
0: tu dici adesso c'è
10: nessuno,
0: più timore,
10: nessuno si assume la responsabilità, perché il medico in Italia se dà
2: convocato però, Lorenzo,
10: parla,
0: però è convocato,
2: ha detto 20-30 minuti.
10: No, ora all'idoneità sportiva. No, fermi. Io ti ho detto che ha passato queste settimane in ansia.
0: Ah, tu dici il giocatore, certo. Giocatore.
2: In attesa di sapere se davano l'ok
10: quindi,
2: o meno.
10: Anche a livello mentale. Vivere le settimane in questo modo qui, magari.
2: Però nel momento in cui arriva una bella notizia. Essendo
10: sì,
2: lui un combattente, vai, cioè,
10: no,
2: torniamo
10: invece...
2: a tutti quanti insieme a combattere, capito? Cioè, è il simbolo di un Napoli che non c'è più, è rimasto
10: sì,
2: McTominay
10: però...
2: e Lobotka.
10: Stefano, ma c'ha la Champions anche, capito?
0: È vero, martedì.
2: Sì, ma adesso devi mettere a posto la classifica in campionato con sta Champions, Lorenzo, te la sbatti in fronte. No, devi fare 3 punti col Frosinone, quale Champions?
10: Però
2: oh.
10: Ti dico,
2: ma se
10: Napoli
2: tu non vinci col Frosinone, ma la Napoli sai che succede?
0: Ma dai, ragazzi. Il Napoli può vincere col Frosinone, per me sì.
5: No, dico, senza certo Napoli, Napoli però, deve aver paura del Frosinone?
0: No, per
2: certo
0: me no.
2: Che devi paura del... Certo, ma allora... infatti lui secondo me, Allegri un po' di ansia, a proposito tu hai parlato di ansia, così in generale, secondo me c'era più Allegri, ecco, questa ansia. Perché ti arriva il Frosinone, ti arrivano
0: tu dici perché arriva
2: indiani,
0: bene, eccetera.
2: Eh?
0: Non lo so, può essere. Daniele, pure te pensi che temi un po' il Frosinone?
8: Ma insomma, il Frosinone è una squadra che gioca bene, gioca tranquilla, ha dato quasi una lezione di calcio a Como, quindi è una squadra pericolosa perché non ha nulla da perdere.
0: Però ti fa giocare molto, ragazzi, ti fa giocare però,
8: Sì, ti fa giocare.
0: Se fai giocare quelli, insomma, qualche gol lo prendi,
8: Certo, però, dico addio, è una squadra che gioca a calcio.
0: Sì, sì, per carità, per carità.
8: Lo pensa, però difende, si voglio entrare al Madonna per difendere, andrà a Madonna per fare la sua partita.
0: È vero,
8: ricordiamo la partita che fece a Firenze, no?
0: Però voi state ingigantendo sto Frosinone. Io...
2: No, ma non è che lo stiamo però, ingigantendo, però lo devi rispettare. No, per
0: sì,
2: almeno
0: sì,
2: per
0: l'inizio. Adesso è il Frosinone che deve avere paura del Napoli, non è il contrario.
5: No, sì. Frosinone non ha paura di niente. Cioè,
0: deve temere il Napoli.
5: Ma prima della sosta ha vinto 3-0 col Como, 2-0 col Como. Ma figurati se ha paura del Napoli. Ma no, perché
2: ha giocato la grande anche con la Juve.
5: Il problema c'è. Cioè, che problema c'è se perdete a zero col Napoli?
0: No, no, ma infatti... No,
5: qualcuno, cioè... Quindi però, con più serenità del Frosinone non c'entrerà in campo nessuno. Zero. Cioè, c'entrerà in campo come sereni.
0: Buonanotte.
1: Su che cosa? Sul fatto di quanto finirà la partita? Secondo me il Napoli vincerà. Secondo me il Napoli vince. E non credo che Allegri ha paura del Frosinone, però... sa anche lui che è una partita importante, perché se stecca anche col Frosinone, insomma, mi viene da pensare che veramente qualche domanda a tutti se la devono fare, non solo la società, ma anche l'allenatore stesso. Però, insomma, io penso che domani il Napoli vincerà, non dico facilmente, però sono convinto che il Napoli uscirà almeno domani da una piccola crisi, anche perché ha avuto un po' di settimane di riposo come tutti. Inizierà un altro campionato domani,
2: ma c'ha pochi giocatori a disposizione, però c'ha tanti infortunati, cioè non sarà semplice. Poi sono d'accordo con voi, ma Napoli certamente può vincere senza dubbio, però non sarà mica così semplice per il Napoli
0: portare a casa. No, per carità, le partite sono tutte complicate, però insomma penso che
2: ma per gli uomini, io dico per l'indisponibilità, per l'atmosfera, per una pesantezza generale, insomma ci sono momenti nella stagione in cui magari con questa vittoria svolti, cioè, mentre Spalletti ha dimostrato di saper reagire in piena emergenza dopo la sventurata partita di Reggio Emilia col Sassuolo, ha rimesso un po' le cose a posto, ha fatto due partite serie, concrete, pragmatiche, efficaci in Coppa e poi contro l'Atalanta, e poi sosta e poi si vedrà. Cioè, secondo me l'allenatore si misura e si valuta anche da queste, quando è in crisi, soprattutto la squadra, quando non c'è pochi uomini. Poi per carità, ma adesso si sta romanzando su questo mio rilievo nei confronti di 30 minuti. Ma McTominay, nel momento in cui, come ha detto giustamente Lorenzo, adesso dobbiamo farci seri perché il suo problema non è stato una cosa di poco conto, quindi in bocca al lupo al ragazzo. Però visto che è arrivata questa notizia positiva, Lorenzo, intendevo dire... Cioè, dagli, fallo tornare in casa. Cioè, chi più di McTominay ti può trasferire gioia, positività in suo Napoli?
0: Magari entra, sì.
2: Adombrato questo Napoli pieno di
0: segna
2: dubbi,
0: il gol del 2-1.
2: McTominay lo butti dentro e poi magari lo togli. Ecco, questo io avrei fatto in questo momento di negatività.
0: Fatto giocare da lì.
2: Sì, io l'avrei fatto giocare.
5: Ora ti rispondo come ti risponderebbe Kivu. Ma ancora pensate che non ci siano solo 11 titolari? Non ci sono 11 titolari, sono 15 titolari.
2: Allora,
5: perché ora ci sono 5 cambi e quindi con 5 cambi le squadre.
2: Sì, ma poi alla fine ci avrà ragione Max. Che alla fine entra e risolve. Però era per tutta la situazione Napoli, Lorenzo, capito? Cioè, McTominay, notizia positiva. È lui il simbolo di questo Napoli. È lui il trascinatore, è lui che ti fa i gol impossibile. Buttalo dentro, perché almeno dà un po' una ventata d'ottimismo e d'entusiasmo dietro queste anche dichiarazioni.
0: Vabbè.
2: Cioè, che ricordano un po' Vergara, ma Vergara ha giocato poche
0: partite. Vergara si è fatto male, vabbè. Comunque, dai, andiamo ai pronostici,
2: vai,
0: che stiamo per chiudere
2: dai.
0: Il blocco. Allora, Bonanni che sei in testa alla classifica, e poi ci spiega come fai sempre. Allora,
2: sul gruppone.
0: Genoa-Fiorentina
1: 2-0.
0: Como Roma
1: 1-1.
0: Cagliari-Juventus
1: 1-1.
0: Questa ti ha messo un po' in difficoltà, di la verità. Sì. Allora, vado da Garbo. Genoa-Fiorentina
12: 1-0.
0: Como-Roma
12: 2-2.
0: Cagliari-Juve
12: 0-0.
0: Ammazza. Di Benedetto, Genoa-Fiorentina
12: 2-1.
0: Como-Roma
12: 1-3.
2: Forza, strepitoso,
12: Stefano, forza.
0: Cagliari-Juve
2: strepitoso, Lorenzo.
12: Cagliari-Juve 1-0.
2: Aia.
0: Andiamo da Impallo Meni, Genoa-Fiorentina
2: 1-1.
0: Como-Roma, chi è caduto?
2: 2-1 per la Roma.
0: Cagliari-Juventus
2: 0-2.
0: Bene.
12: E magari un doppietta di Colomani, dai.
2: Di Volte Mate.
0: Volte Mate, addirittura entra e segna. Come hai detto, come si chiama il cavallo?
2: Ma tu, ma scusami.
0: Il frisone,
2: allora,
0: il frisone,
2: scusami, Lorenzo, però mi ha detto come ti, ma che stai dicendo?
0: No, io non sapevo del frisone che era un cavallo.
2: Spalletti ha
0: capito?
2: Detto, mi sembra un frisone. Così ha detto, o no,
0: guarda,
2: Lorenzo?
0: Ha detto
2: l'ha detto lui, mica l'ho detto
0: io.
2: Ma Marco mi guarda e mi dice: ma che dici? Oh, una parolaccia,
0: no,
2: non è una parolaccia, è un
0: cavallo
2: frisone. Bellissimo.
0: Infatti sono andato a vedere, l'abbiamo mostrato, è un cavallo stupendo. Ed è un cavallo di origine dei Paesi Bassi, vedi? Cioè, abbiamo pure la spiegazione.
2: È tedesco,
0: bellissimo, però, capito? Quindi
2: bellissimo,
0: va bene, mi devo fermare. Ci sentiamo lunedì, quindi un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto,
2: ciao Lorenzo,
0: Daniele Garbo,
2: ciao Gabriele,
0: e Massimo Bonanni.
2: Ciao
0: ragazzi, ciao, break per noi perché ripartiamo con un altro trio. Via.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Palomeni qui vicino.
1: Ciao Marco,
0: a me.
1: Ciao a tutti di nuovo.
0: Eccoci. Poi mi dicono che sono pronti, allora vado subito a presentare Simone Braglia. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ben ritrovato Simone, ben ritrovato. Massimo Orlando, ciao,
1: ciao
0: Massimone.
3: Ciao Marco, Stefano, un saluto al porterone.
0: Poi vi porto i saluti anche del direttore De Paolo, che oggi non c'è, ma mi ha mandato, attenzione, i pronostici, la già me l'ha mandati, perché oggi purtroppo è in viaggio, in spostamento, non c'è. Però con noi c'è Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico, ben trovato.
1: Ciao Federico.
0: Guarda che eleganza, ciao, oggi ciao, in giacca, ragazzi. Grande Federico, bene, ben trovato Federico. Allora, sentite, poi su una cosa dell'Ima, facciamo un attimo, intermina, poi andiamo sulla sfida di oggi, di questo fine settimana. Non so, davanti ha parlato un po' Esposito, che potrebbe giocare o non giocare, insomma, che cosa vi aspettate? Più la coppia, non so, Lautaro Bonny, oppure cioè Thuram Bonny, oppure a sorpresa Lautaro, oppure Esposito, che tipo di scelte vi aspettate?
1: Thuram Bonny.
0: Thuram Bonny secco contro
1: questa
0: il Parma.
1: Questa cosa che rivede il Parma, secondo gli allenatori.
0: Quindi non ti aspetti,
1: ma Esposito ha fatto bene, anche magari può entrare, decidere la gambi con Esposito Lautaro, ma l'Inter può fare mille cose. Però mi aspetto una promozione di Bonny, ecco. Tanto
0: Te lo
1: pochino là, defilato sempre.
0: Molti lo danno dal primo minuto in coppia con Thuram. Federico, ti aspetti anche tu questo tipo di scelta oppure qualcosa di diverso?
4: No, sì, la formazione annunciata vede Bonny titolare assieme a Thuram. Io sono sempre dell'idea, anche vedendo i precedenti, che Lautaro Martinez decide lui, quindi se Lautaro vuole giocare, gioca, però magari col fatto che ci sono poi le tante partite in pochi giorni potrebbe

0: Comunque, Orlando, che ti aspetti?
1: Ma mi aspetto quello che c'è scritto
0: Boniturama.
1: Sui giornali, dai, sì. Onestamente, Lautaro è chiaro che se arriva e vuole giocare, ci mancherebbe altro, però tu lo sai, 20 giorni, i viaggi, le partite, insomma, c'è un calendario molto fitto. È vero anche che Esposito, quando tu fai così bene, sarebbe giusto dare continuità, però secondo me vuole tenere un po' tutti in condizione. Bonini è quello che ha avuto poche soddisfazioni, poche possibilità, dunque una partita sulla carta non difficilissima. Io mi aspetto Thuram e Bonini.
0: Braglia.
2: Ma sì, ma penso che ci sono tante partite nel prossimo mese per l'Inter, quindi è anche corretto che ci sia questo turnover e che giochi chi ha giocato di meno, tipo Bonny, e secondo me quello che c'è scritto sui giornali sarà quello che poi si realizzerà effettivamente.
0: Quindi non vi aspettate niente di così di diverso, va bene. Vediamo. Invece sentite, può essere Pulisic a sbloccare Gonzalo Ramos? Che dite?
3: Sì, non
0: è
3: solo
0: ora
3: lui.
0: Di vedere
3: non
0: il gol. Adesso bisogna vedere il gol di Gonzalo Ramos.
3: Ma Gonzalo Ramos, guarda, secondo me nell'ultima partita del Milan è stato evidente come Gonzalo Ramos abbia bisogno e necessiti di una rifinitura diversa, più veloce, tecnica, di classe. Saelemaekers, se è infortunato, rimangono Pulisic e Moreira, perché Moreira deve giocare avanti. Cioè, Moreira i compiti difensivi forse non li ignora proprio a prescindere, è un ragazzo esuberante, però è un giocatore che può conquistare il cuore dei tifosi rossoneri per il modo di giocare, di interpretare le partite, magari qualche volta
0: Pucci,
3: ti fa anche incazzare.
0: Ne parli
3: però
0: molto bene di questo giocatore,
3: è fortissimo,
0: da sempre.
3: Per me è fortissimo, è stato forse la prima richiesta di Gasperini, l'avrei voluto vedere con Gasperini. Van Bommel è andato subito a far centro perché lo fa giocare attaccante praticamente, esterno alto, e ci ha messo un po' prima. Non l'ha fatto giocare, l'ha messo con Estupinan in, diciamo così, in competizione.
0: Però potrebbe giocare adesso.
3: Sì, però lì deve giocare, là davanti, alto a destra o alto a sinistra, più alto a destra.
0: Più alto, ok.
4: A sinistra.
0: Che dici tu, Federico? Ti aspetti, Pulisic potrebbe essere, diciamo così, la chiave per sbloccare un po' Gonzalo Ramos, perché adesso deve segnare, ragazzi. Dopo vieni da tre gol in
4: secondo
0: tre partite,
4: me
0: è ora di cominciare a segnare pure in Serie A.
4: Sì, sì, ma la cosa importante è che inizia ad avere anche delle occasioni per segnare, perché a me la cosa che ha inquietato di più sono le tre partite e mezza senza tiri in porta, cioè quello che mi preoccupa, perché poi lo vedi nel Portogallo, dove invece il contesto è diverso, dove dialoga con giocatori sicuramente di qualità molto alta, perché penso all'1-2 che fa con Bruno Fernandes, sì, nel gol alla Danimarca. Sai, avere un compagno di quel livello, no, è più difficile, però c'è Pulisic e soprattutto adesso con questo cambio di sistema, quindi i due esterni, Chukwueze e Moreira o Sisse, insomma, poi li vediamo, però un po' più alti, senza compiti difensivi, io mi aspetto che inizino anche a mettere palloni in mezzo, cioè è tutta gente che tende a concludere da sola. Lo stesso Pulisic, Marco, è un giocatore che tende a tirare, però bisogna iniziare a cercare un po' Ramos e secondo me anche lui deve iniziare a stare un pochino più in area, perché è chiaro che se lui non è mai in
0: perché
4: area,
0: perché ha fatto un sacco di chilometri,
4: palla,
0: Federico, non ce lo dimentichiamo,
4: sì,
0: che è stato uno degli attaccanti
4: giocatore
0: che ha fatto più chilometri, ha fatto, sì, sì, 11 chilometri di media partita, che sono tanti per un attaccante. Di solito sono meno i chilometri che percorrono gli attaccanti centrali, no? Quindi Braglia, che dici, si sbloccherà?
2: Ma io secondo me dipende da come Amorim. Io credo che bisogna smettere.
0: Questo Amorim non ti sembra proprio.
2: No, bisogna smetterla, secondo me, da parte degli allenatori di non sfruttare le caratteristiche di ogni singolo giocatore che poi porta agli obiettivi della squadra. Ogni volta ci si intestardisce a non dover dare l'opportunità a chi di dovere, perché è lampante la dimostrazione della nazionale portoghese, quando va di là gioca in maniera diversa ed è sfruttato in maniera diversa da come gioca nel Milan.

0: Ma una volta tanto, perché bisogna sempre gli allenatori intestardirsi su delle scelte che non portano poi ai benefici che possono avere con la propria squadra? Io credo che gli allenatori tipo Gasperini e Fabregas sono di esempio, da prendere da esempio. Il fatto di non sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori lo trovo un attimino ottuso, cioè trovo questi allenatori che abbiano un'ottusaggine determinata.
1: Allora guardate, vi dico al volo una formazione. Adesso Sky è un 4-4-1-1 con Pulisic che dovrebbe agire alle spalle di Ramos, sulle corsie Moreira a sinistra, Chukwuez a destra in questo centrocampo a 4. Ti piace, Stefano, questa formazione?
2: Sì, convince? Sì. Con chi la terzino destra?
1: Chi è? Chi è che sta in giro per la scheda? Mamma mia, che disastro.
2: Hai dubbi? Può essere, se non
1: è Braglia, sicuramente. Orlando, sì. So che sta tranquillo, no, seduto. No, lui
0: no,
1: è di una
0: Padova.
2: Ho capito, chi se ne frega, Braglia. Siamo in trasmissione. Ti fermi un attimo, capito? Fai un saluto a Sant'Antonio, ti fermi, pieggi la macchina e fai un collegamento.
1: Ma no, va a trovare Garbo che sta a Padova, capito? Si incontra.
2: Sì, lui gira.
1: Orlando, scusami, di la tua, va, riportaci alla serietà della trasmissione, sì, dai, tu che sei un uomo serio.
3: Avete già detto tutto, e deve dimostrare, però fino ad ora era il Milan, era l'allenatore che aveva sbagliato modulo, formazione e non lo metteva.
1: Ti piace questo 4-4-1-1 con Pulisic, sì. Così potrebbe essere, che poi come diceva anche i due esterni si alzano e diventa un 4-2-3-1.
3: C'è molta più qualità, mi piace, perché comunque la squadra è più equilibrata e questo è già secondo me un punto a favore, visto che Amorim era partito con un'altra idea, e comunque adesso c'ha molta più qualità. Purtroppo si è fatto male Selemetes, che per me è un giocatore fondamentale, però già avere Chukwuez e Moreira sugli esterni, Pulisic, insomma, credo che sia gente che oltre a puntare l'uomo metta anche delle palle interessanti. Dunque è un Milan secondo me più equilibrato, con molte più possibilità di fare gol davanti.
1: Sì, va rifornito Ramos, ragazzi, dai, un po' di palloni devono arrivare, perché c'aveva ragione prima Federico quando diceva, è uno che corre tanto ma i palloni delle volte lo vedi a centrocampo. Una curiosità, Federico, quanti saranno i giorni di stop per Salemakers alla fine?
2: 3 mesi.
4: Si parla 3-4 di mesi. 3-4 mesi, adesso lui lunedì ha un consulto decisivo, ma probabilmente verrà operato e quindi lo si rivede 2027, gennaio,
1: peccato,
4: febbraio.
1: Peccato, perché perde un giocatore importante, sì. Siete, c'è la domanda di un ascoltatore, perché sapete, io ogni tanto prendo le domande degli ascoltatori. Questo ascoltatore, Antonio, no aspetta, non si firma, e dice, se Spalletti, sentite questa domanda, rispondete, anzi adesso scelgo chi far rispondere. Se Spalletti arriva quarto ma senza vincere né Europa League né Coppa Italia, è da tenere o mandarlo via per prendere Antonio Conte? Palomeni, rispondi
2: è
1: tu.
2: Da tenere.
1: Bertone.
4: Dipende, come faccio a risponderti secco? No, secondo me se arriva quarto
1: fa l'obiettivo minimo, che ha detto... Sì. Quindi via.
4: Lo so, io ho un debole per Antonio Conte.
1: Lo sapevo.
4: Secondo me è da prendere Antonio Conte.
1: Braglia.
0: No, io terrei Spalletti. Per una continuità che una squadra deve obbligatoriamente avere da un punto di vista, è inutile cambiare, continuare a cambiare per poter ottenere quello che non è ottenuto l'anno prima. Gli allenatori hanno bisogno anche loro del loro tempo e di avere una rosa a disposizione che sia all'altezza di quella della squadra, cosa che oggi Spalletti ha, ma relativamente, parzialmente, ha solo parzialmente.
1: Orlando?
3: Secondo me è partito un progetto e la suggestione Conte ci sarà sempre, però bisogna fare i conti anche col mercato, con la possibilità, no, della Juventus di poter accontentare Conte, che sappiamo che uno che se dovesse ritornare non ritorna con questa squadra, vorrebbe veramente qualcosa in più. Secondo me non è possibile in questo momento, poi dopo sai tutto possibile, calcio ci mancherebbe altro, dunque se arriva quarto io credo che lavorando da due anni con questo gruppo sia giusto andare avanti con Spalletti.
1: Lo sai invece io, ragazzi, penso che il quarto posto non gli basta per rimanere, c'ho questa sensazione qua, è un po' l'obiettivo minimo, non lo so, mio pensiero, per carità, magari...
3: Allora arriva Conte, è l'unico che può...
1: Io so delle idee che tanto torna.
2: Sì, ho capito.
1: Quando,
2: però,
1: non lo so, però torna.
2: La squadra va rifondata, vanno spesi dei soldi, insomma siamo sempre le solite. Allora a Conte gli danno i calciatori, spendono i soldi...
1: Ma fa l'aumento dei capitali, no?
2: Sì, no, ho capito, però voglio dire, io sono d'accordo con quello che ha detto Simone, cioè Spalletti è un ottimo allenatore, per dare continuità sono d'accordo con quello che ha detto Massimo, bisogna... E anche, voglio dire, rispetto all'opinione di Federico, e la tua, di tutti quelli che vogliono te, perché sono vittoria immediata,
1: questa
2: immediatezza, Conte sinonimo vittoria subito,
1: sì,
2: all'istante.
1: Beh, lui ha detto devo dare una rispolverata alla storia di qualche squadra,
2: chi,
1: che...
2: chi meglio di lui, Juventino, capito, Doc, eccetera, eccetera, tornerebbe a casa e, e capisco tutto,
1: certo.
2: Però non è che ci sia Pinco Pallino in panchina alla Juve, c'è Spalletti che sta allenando una squadra anche quest'anno costruita tra mille dubbi, Marco.
1: No, che non è più forte dell'anno scorso.
2: Non ci giriamo intorno.
1: Non è più forte
2: non è più forte dell'anno scorso. Anzi,
1: anzi, forse pure peggiorata.
2: Cioè, se McKennie è il calciatore di riferimento di questa squadra, ragazzi, se dobbiamo fare una domanda e darci una risposta, che è strepitoso, un po' la chiave inglese, uno il duttile, il versatile, il giocatore che corre. Un
1: però tu per... dici, però.
2: Ma stiamo parlando della Juventus. Magari ci dovrebbe essere un altro giocatore forte come lui, ma di qualità, che rappresenta. Sì. Oltre l'Ildiz della situazione, sì, sì, ce ne deve avere 3-4 in più la Juve, e non ce li ha. Spalletti sta soffrendo in silenzio e fa l'allenatore di livello qual è, va avanti. Marco, che devi fare? Che dici? A volte mate, non sai stoppare la palla, di testa non sei buono, tagliati, che ne so, fai un, rifatti un look, cerca di vivere con noi più, più. Che ci dice? Le dirà lui,
1: certo,
2: cioè,
1: certo.
2: Svegliati, vabbè, che come... ne so, o a un altro gli dice guarda, c'hai in sinistro, ti devi allenare, fai il muro, fai tiri in porta, cioè, Marco, non è così semplice, cioè, la Juventus adesso ha McKennie come uomo di riferimento, una volta c'era Zidane, una volta c'era De Piero, una volta c'era
1: questo è vero, però i tempi sono
2: cambiati. Braglia, ecco perché ti dico che deve continuare con
1: Braglia, se hanno, non so, sentivo che Braglia
0: io dico, oggi stiamo ragionando così, ma attenzione che la Juve oggi è come l'anno scorso il Napoli, nelle stesse condizioni del Napoli,
1: cioè?
0: oggi è un avversario che io non vorrei mai poter rincontrare tra magari un mese o un mese.
2: La Juve,
0: per me,
2: dice?
0: Sì, per, sì, me, sì, per me la Juve corre il recupero di tutti i giocatori, è un avversario ostico per una vittoria anche del campionato.
2: Vabbè, mo adesso tu ci devi...
1: E lui però c'ha questa convinzione dall'inizio, Simone. Bisogna...
2: Sì, no.
1: Lui la pensa
2: con la rosa
1: al
2: completo, con la rosa sarà, completo. Ci sarà questa rosa al completo?
1: Boh.
0: Lo so, Stefano, quando ci sarà, ma quando ci sarà... Se il Napoli è la dimostrazione che
2: ci ha messo anche il Napoli, non ho capito perché.
0: L'anno scorso, il Napoli da quinto sesto che era in campionato è arrivato secondo. Quindi io dico che la Juventus ha una rosa che potrebbe dare.
2: È arrivato secondo
0: per...
2: anche in virtù dei punti dell'andata che ha fatto, se no non ci arrivava secondo il Napoli, ha fatto un giro di ritorno.
0: Però la Juve comunque è lì, cioè non è che sia poi...
2: No, ma infatti, ma chi la dà? Ma chi la dà?
0: Per me la Juventus, noi stiamo parlando, facendo una disamina...
2: Su una squadra che è
1: caduto?
2: Braglia si è fermato al casello.
1: Lo vado da Orlando che mi dà un giudizio serio. Massimo, che poi... A Cagliari, è una partita delicata, attenzione, la Juve incontra la migliore difesa del campionato. E l'attacco di Juve non è che sia un attacco che butta giù tutte le difese, insomma, quindi bisogna anche pensare a questo, una partita...
3: una partita che del Cagliari sta veramente sorprendendo, forse è la squadra di Emel Frosinone, no? Che ci si aspettava con meno punti, con una condizione peggiore in classifica, invece ha fatto molto bene, però io sono convinto che abbia messo una bella struttura in campo, Spalletti, con quello che ha a disposizione ora. Se tiene duro, perché ho visto che più o meno intorno alla 19ª giornata dovrebbero rientrare un po' tutti, a parte Locatelli. E allora appunto, secondo me, se rimane attaccato, la Juventus diventa un problema. Se ce l'hai attaccata.
1: Quindi tu dici, se rimane lì in scia potrebbe essere una squadra poi pericolosa, Federico.
3: Ti rientra Yıldız, ti rientra Thuram, insomma sono giocatori che ti fanno la differenza. La difesa, abbiamo detto che è una difesa solida, comunque che fa fatica a prendere gol. Se davanti poi dopo per caso si svegliassero anche, allora Juventus diventa un problema. Questo è poco ma sicuro, magari non spettacolare, però una squadra molto difficile da incontrare.
1: Sì, sì, sì, per me qualche progresso si è visto Atalanta. Adesso vediamo questa partita col Cagliari, perché è una partita insidiosa, però il Cagliari è una squadra, immagino, veramente lì che aspetta e prova a ripartire, quindi la partita la deve fare la Juventus. Federico?
4: Ah, io credo che sarà una squadra competitiva sicuramente per la lotta Champions, però non riesco a
1: per questo,
4: perché secondo me non è strutturata.
1: Però è vero che deve recuperare dei giocatori, Federico. Questo...
4: Sì, sì, sì, no, ma certo, però sai, Yıldız torna a dicembre, Thuram credo che torni gennaio o febbraio, quindi è una cosa lunga. Bisogna vedere anche poi come tornano. Poi è chiaro, la Juve è sfortunata perché queste sono assenze gravi. Spalletti poverino ha perso due perni e li ha persi per mesi, però ripeto, secondo me Colomoni e Voltemade non sono due prime punte come servono a lui. Li avessero preso Sorloth, per dirti, io credo che Spalletti avrebbe potuto realmente lottare per il titolo. Senza un attaccante da 20 gol, secondo me è difficilissimo vincere lo scudetto. Non ho mai visto una squadra che vince lo scudetto e non ha davanti un riferimento di quel tipo lì. Però poi magari, sai, a gennaio la Juve è lì attaccata, la proprietà fa un momento e la cambiano i discorsi. Con la rosa di oggi io da scudetto non la vedo.
1: Non la vedi da scudetto. C'è un ascoltatore che dice, scusate, ma il Cagliari non è il Paris Saint-Germain, se non vince è un disastro. Però anche questo modo di ragionare, secondo me, non lo condivido, io. Nel senso, oggi affrontare il Cagliari in questo momento non è così, non è una passeggiata di salute, insomma, lo dimostra la classifica e l'avvio di questa squadra. Quindi devi fare una bella partita. Non mi sembra una passeggiata, ecco, no, questo volevo dire.
2: Ma secondo me, il campionato italiano nessuna.
1: Se ragioniamo così, allora Juve, Milan, Inter devono vincere sempre. Non è così invece, poi ci sono delle difficoltà anche dettate dall'avversario. Orlando, mi sembra che stai dicendo qualcosa?
3: No, ti sta dando ragione sul tuo ragionamento.
1: Ha preso due gol il Cagliari, ragazzi, in cinque partite. Due.
3: Quello è un campaccio, difficilissimo, c'è entusiasmo, arrivano da vittorie importanti, cioè, è sempre un campo, il pubblico attaccato.
1: E poi sai, Massimo, quando giochi con una grande squadra aumentano anche le motivazioni, no? Capito? Quindi
3: Cagliari, Genoa, Bergamo sono campi che anche l'ambiente fa la sua differenza. Poi è chiaro che la Juventus è più forte sulla carta, però partita sempre assolutamente non esiste.
1: No, l'Inter ci ha vinto 1-0, non è che nonostante sia un attacco
2: si ha dominato l'Inter. La partita, si è mangiato un sacco di gol, poi dopo alla fine ha rischiato anche di perdere,
1: capito? Poi non è,
2: però
1: non
2: insomma
1: è tutto...
2: possiamo dire che in questo inizio del Cagliari ci sono state anche, diciamo, delle situazioni,
1: certo,
2: che poi
1: certo.
2: Si incastrano. Cioè, io non lo so, vedo la Juve bella
1: che possa fare il colpaccio, vero?
2: No, che può fare una buona partita, insomma,
1: secondo me può vincere, io ho questa sensazione, non so.
2: No,
1: Simone,
2: non lo so, però
0: Sì, io credo che, ripeto, se la Juve è quella che abbiamo visto a Bergamo, è vero che sono passate 3 settimane,
1: sì,
0: però c'è una ritrovata identità di un quadro che aveva perso quell'identità, di cui invece il blasone è sempre stato proprietario, di quel tipo di identità. E quindi io ho visto che nella difficoltà, ed è ancora nella difficoltà, questa identità, sperare per quello che può essere il futuro. Poi, come diceva giustamente Federico, Juve lì a gennaio, secondo me la proprietà investe su una punta che possa fare poi la differenza.
1: Federico, ti sto per salutare, io rimango con Simone e Orlando, però ti chiedo una cosa, che noi ci andiamo dopo. Como Roma, super partita, è una prova scudetto sta partita.
0: Sì.
4: non esageriamo.
5: Come
4: non
5: esageriamo?
4: A ottobre, no, a ottobre
5: degli indizi, ci può dare degli indizi.
4: Sicuro, sicuramente ci dà degli indizi. In generale, secondo me, il mese di ottobre ci dà tanti indizi, soprattutto sulla Roma. Il calendario, ragazzi, il calendario della Roma ottobre è tanta roba, in campionato e anche in Champions.
5: Che quindi, vuol dire? Si ferma o accelera?
4: No, devi giocare contro il Como, contro il Real Madrid, il Napoli, a partite difficili, complicate, col Manchester dall'Old Trafford. Se arriva di questo mese e è ancora lì, ti dico che davvero Roma non è un fuoco di paglia, però io continuo a pensare se di un altro Inter perde sul Como, parlare già di scudetto mi sembra, ci divertiamo, sarà una
1: che sarà una bellissima partita. Va bene Federico, no. Buon lavoro a tutti. Adesso ci ripartiamo da Como Roma con Ben Pallomeno.

0: Bene, bene, bene, bene, ci siamo ancora nel pomeriggio di Maracanã con voi. Marco Piccheri, Severin Palomino.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: In collegamento telefonico ci sono Simone Braglia. Ciao Simone.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: E poi Massimo Orlando.
3: Ciao di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, andiamo a questo big match di giornata. Braglia non vede l'ora, io lo so, di vedere questa partita che è Como-Roma. Hai capito? Simone... qui è una partita, io prima ho fatto la domanda se ci sono delle prove scudetto in questa partita o meno, tu, io penso che sei molto favorevole a questo, a questa affermazione.
2: Sì, sono molto favorevole perché considero anche il Como nella lotta per lo scudetto, che ne dica chiunque, nel rispetto delle idee di tutti. Io penso che tra Fabregas e Gasperini si contenderanno questa partita giocando una bellissima partita, tra le altre cose. Credo che ci divertiremo tutti e ci rifaremo la vista di quello che sarà lo spettacolo di questa partita. Sono convinto di questa cosa.
0: Mm. Da una parte c'è il gioco palleggiato di Fabregas, dall'altra invece quel... aggressivo l'uno contro uno di Gasperini.
1: Aggressivo pure il Como.
0: Sì, assolutamente. Quindi...
2: ha ragione Stefano.
0: Qualità, cioè, intensità.
1: Sono simili, poi sì, sono
0: solidità
1: diversi.
0: Difensiva.
1: Ma... sì, però Frosinone male. Il Como deve, secondo me deve metabolizzare il passaggio da rivelazione a conferma, Marco, che non è mai semplice. Poi c'ha più la Champions League, questo entusiasmo. Como... Simone ci abita, quindi voglio dire è un gioiellino, una provenienza, sono tutti contenti, pressione relativa. Però Marco, io non sono tanto d'accordo con quello che dice Simone rispettando quella sua opinione.
0: Certo,
1: per lo scudetto non mi sembra proprio che non ci siamo. E te lo dico anche se dovessi battere la Roma.
0: Quindi tu non la ritieni?
1: Cioè la prestazione di Frosinone è di una squadra che ancora deve capire di essere, cioè se tu vuoi essere una conferma devi giocare come hai fatto prima, con quell'equilibrio, le due fasi, difensiva, offensiva, questa roba qua, equilibrio e talento, intensità, qualità. Se giochi a Frosinone, un colpo io, un colpo tu, tanto voglio dire prima o poi la riprendi, no, poi non le riprendi, quindi è un po' di presunzioncina anche che magari...
0: tu dici,
1: relativa, ti crea danni. E quindi da rivelazione a conferma il passo è gigantesco e non è pronta come una Roma, come un Inter, come magari anche altre squadre da questo punto di vista sono superiori al Como, anche la stessa Milan e Juve stanno avanti al Como, la Juve è avanti al Como come mentalità, cioè mentalità, sai che tu devi fare quel tipo di partita, poi è inferiore su tanti aspetti, che non è una squadra il Como lo è. Però il Como non deve farsi sorprendere dalla sua bravura, dalla sua qualità, non si deve fare incantare da tutti questi elogi che riceve. Secondo me questa è un'operazione che va fatta a Como, io non so che cosa ne pensi Simone, però una cosa è
0: vuoi
1: essere
0: replicare,
1: una rivelazione,
0: Simone,
1: una cosa
0: tornando.
1: È lottare per il titolo, Simone,
2: no,
1: a giocare a grandi livelli
2: no,
1: lo sai meglio di me.
2: Ma allora, è la stessa cosa dell'inizio di campionato dell'anno scorso. Il Como all'inizio del campionato ha peccato anche a lui di presunzione.
1: Allora
2: anche
1: non
2: nelle
1: puoi
2: partite.
1: Vincere lo scudetto, non puoi
2: lottare. No, però nel peccato di presunzione originale dell'anno scorso e poi per arrivare quarto in campionato ha dovuto capire come dover adottare un determinato tipo di situazione, perché il Como è stata una della miglior difesa del campionato.
1: Esatto.
2: Quindi il peccato di presunzione non è servito tantissimo al Como.
1: Ma infatti sono curioso di capire questa cosa qua.
2: Esatto, perché secondo me se la partita e gli capita una partita con la quale se vuol ambire deve farlo capire, e sono d'accordo con te, questa partita qui è un test per il Como, va bene, per poter essere alla pari delle grandi.
0: Orlando.
3: Intanto sono contento che la commenterò, dunque bello quando ci sono queste squadre. Il Como, ti devo dire la verità, secondo me è andato a toccare due o tre giocatori che secondo me hanno rovinato quell'ingranaggio perfetto che c'era l'anno scorso. Couto secondo me è un giocatore che spinge, bravo, ma in fase difensiva lascia dei buchi clamorosi. a centrocampo da Cugna, Cacchere, Perone giocavano sempre in coppia ed erano perfetti. Ora questo Millà dovrà
0: però
3: chiaramente...
0: è un bel motore questo, eh.
3: Sì, no, per amor del cielo, deve inserirsi, però ecco, soprattutto in fase difensiva il Como, che era una squadra assolutamente perfetta, perché veramente rischiava pochissimo, adesso forse un po' di presunzione, effettivamente a Frosinone ogni ripartenza era una palla gol, con tutta la bravura dei giocatori ciociari che in campo aperto sono straordinari, però insomma il Como non si può permettere di giocare così. E poi c'è da aspettarsi che Nico Paz salga di qualità, perché sta mancando lui,
0: ha avuto un avvio di campionato diverso, no?
3: Però l'ho visto anche col Frosinone sbagliare tanti passaggi che per lui sono semplicissimi.
0: Poi c'è questa sfida con Dybala, domenica.
3: Però con Dybala non c'è mai sfida.
0: Ma io ho fatto una domanda ieri, che sono arrabbiati, ci siamo divertiti anche un po'. Ma io ho detto, ma su questo pass può diventare come più forte di Dybala?
3: No.
0: Perché no? Massimo?
3: No, a parte che sono due ruoli diversi, dai Marco. Nico
0: sì,
3: Paz è un giocatore...
0: però sono due giocatori di qualità, di altissima qualità.
3: No, Nico Paz secondo me è, per il calcio moderno è perfetto, perché è un giocatore fisico anche, che gioca un po' tutto campo, poi chiaramente davanti dimostra di avere le sue qualità. Dybala giocano gli ultimi 30 metri, però quel numero 10 che dovranno ereditare molto probabilmente finirà sulle spalle di Paz, che dovrà dimostrare tutto il suo talento. Non sarà facile, perché dopo Messi sarà un bel casino, però ecco, secondo me Dybala rimane ancora un giocatore che ha delle giocate che nessun altro in questo momento ce l'ha nel nostro campionato.
0: In questa partita peserà di più Dybala o Paz?
3: No dai, 50-50 Marco.
0: Io invece penso che Dybala farà un partitone, ragazzi.
3: Il Como, non avrà l'attenzione, cioè il Como non può permettersi neanche un secondo.
0: Ma queste sono le partite proprio. Sì. No, per carità.
3: Di giocare come ha fatto a Frosinone, e il Como dovrà veramente stare attento, perché sappiamo come gioca la Roma, come pressa, come verticalizzano subito, insomma dovrà essere un altro Como. Però ecco, una partita secondo me importante più che altro per il Como, più che per la Roma, perché il Como se dovesse perdere, secondo me prenderebbe da un punto di vista mentale una bella botta.
0: Quindi tu dici partita andrebbe... più importante per il Como.
3: Secondo me sì.
0: Braglia?
2: Partita più importante per tutte e due, io credo. Poi, per l'amor del cielo, può esserci il fatto dell'ultima partita effettuata dal Como con quella presunzione con la quale l'ha affrontata, però per amor del cielo, senza nulla togliere al Frosinone e nel modo in cui ha giocato il Como, lasciando quegli spazi che hanno permesso al Frosinone di fare i gol, se il Como avesse potuto realizzare, non ci fosse stato il portiere, che comunque è un elemento della squadra avversaria, il Como avrebbe vinto anche al Frosinone. Detto questo, non le amnesie difensive con una squadra come la Roma non le puoi avere.
0: No, assolutamente.
2: Nella prossima partita. Sì. E sono convinto che Dybala, se non pressato dai giocatori del Como, possa essere quell'elemento che farà la differenza nella partita di domani.
0: Lo sai che pure io ho questa convinzione, Stefano.
1: Quale?
0: Che Dybala possa fare la differenza in questa partita.
1: Ma sai, io sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. Una partita talmente... speriamo che sia bella innanzitutto, che non sia bloccata e che ci sia la voglia di entrambe le squadre di voler vincere. Sarà così probabilmente, però insomma è difficile indicare Paz o Dybala. Magari gioca una grande partita Paz e decide Dybala, o viceversa, non lo puoi mai sapere. O magari sta partita viene risolta da un colpo di testa di un difensore centrale che viene lì, mischia, oppure su un'azione. Io credo che invece, ecco, questo punto di vista, che questa partita probabilmente chi difenderà meglio vincerà, cioè te la ribalto. E difendere meglio significa complessivamente da squadra le due fasi.
0: Quindi non solo il reparto, ma tutta la
1: sì, nei raggruppamenti difensivi che di volta in volta si verificheranno, si verificano di solito in una partita, tutte e due le squadre sono brave a prenderti il pallone, a riconquistare il pallone, andare via in uscita con questa giocata anche pulita tecnicamente. Sono tutte e due squadre molto brave a fare questo. In pochi secondi raggiungono la porta avversaria. Quindi chi sbaglia prima o chi guadagna, riconquista più palloni e li gioca meglio in uscita, diciamo così, in contropiede, per farci capire meglio, essere degli spazi che entrambe le squadre concedono, no? E quindi Malen di balla da una parte, esposti in un esterno alto, veloce come Molina, Wesley, può far male, no? E la stessa cosa con il Como, che sono terrificanti quando ti prendono palla a tre quarti con Baturina, Diao, Diaz e Duvigas, ti fanno male. E quindi secondo me lì chi difenderà meglio come squadra, chi sarà più attento, chi sbaglierà di meno e chi perderà meno palloni in mezzo al campo, probabilmente avrà la meglio.
0: Sì. Beh. E come difesa chi ritenete che sia? La Roma c'ha un vantaggio che è Svilar, eh?
1: Guarda, tutte e due le squadre, ha detto bene Simone, cioè, se però... è il Como di Frosinone, allora ti dico, guarda,
0: però Svilar
1: rischia, rischia rimbarcata, se gioca Como come a Frosinone rischia rimbarcata il Como. La Roma è difficile prenderla in cragna da questo punto di vista, almeno da quello che ci ha fatto vedere, è più, diciamo, ordinata, no? Didattica da questo punto di vista, più rispettosa, cioè, mantiene un'intelaiatura difensiva, ma difensiva non significa difendere, significa stare messo in campo, le distanze giuste, il momento di prendere la palla e poi di andare via. Il Como dello scorso anno, in qualche partita quest'anno, è la stessa cosa, perché anche lo scorso anno, giusto Simone, ha preso tantissimi, pochissimi gol. Quindi è l'equilibrio la forza del Como, non il tic-toc, il colpo di tacco, la giocata di Diao, il pass. È l'equilibrio che è venuto meno a Frosinone. Ecco, io sono curioso di capire a che punto è la situazione. Magari il Como entra in campo, fa tre gol a Roma, finisce con l'equilibrio, e basta, il lunedì siamo qui a dire c'aveva ragione Braglia. Dubito, però insomma non mi nasconderò. Cioè, non è,
0: dirò, perché dubiti? Non vuoi dare ragione a Braglia?
1: No, credo che non vinca 3-0 il Como. Poi se vince 3-0 dico,
0: ma perché ha detto 3-0? Già ha detto il pronostico.
1: Beh, però insomma lo sento, avverto che
0: si è sbilanciato
1: che Braglia...
0: a sta maniera, insomma.
1: Sì, è sbilanciato verso quel tipo di risultato roboante. Poi adesso che ci sono i pronostici
0: può sempre un po' fallesoso lui, mi sembra, quei pronostici.
1: Adesso i pronostici, vediamo. Chiederei pronostici, vedrai che bordata che tira.
0: Massimo, tu dove vedi la superiorità dell'uno o dell'altro in questa partita?
3: Ma il pressing della Roma sul palleggio come l'anno scorso, su un pressing della Roma, poi subire due, no? Malen sul palleggio dal portiere, parlo da inizio azione, ecco lì io credo che il Como rischi un po' troppo se giochi contro la Roma, però poi dopo se riescono a passare il pressing il Como diventa micidiale, dunque veramente 50-50 secondo me, non puoi sbilanciarti dicendo favorito a una squadra o un'altra.
0: Vediamo, poi insomma pure i singoli possono incidere in questa partita,
1: no?
0: Quindi al di là del gioco che sicuramente c'è, il gioco corale di tutte e due le squadre.
1: Per esempio a me fa impazzire un calciatore.
0: Baturina ci scrivono qui, per esempio
1: no,
0: molti dicono che
1: Baturina ma
0: un
1: giocatore
0: differenza.
1: Straordinario, gioca come se avesse tre lighe alle spalle e 150 presenze in Serie A. È Ramon.
3: Ah.
1: A me è fortissimo. Cioè fortissimo perché mi piace come legge le partite, con la personalità, va avanti e chiude bene anche se il gioco si sviluppa a sinistra, entra avanti, è un centrocampista aggiunto, difende non male, quindi è un giocatore straordinario, Marco. Io non lo so, forse mi sbaglio, ma se questo non fa una carriera top, dire, non ci capisco niente, probabilmente è così.
0: Vabbè.
1: No, è così. No, è Ramon, oh ragazzi. A me piace, non so che cosa ne pensi.
3: No, sono d'accordo.
1: Massimo,
3: se ti ricordi, nella partita dell'anno scorso, nel primo tempo, praticamente fece la punta Ramon. Fece la punta, poi nel secondo tempo, con la Roma che vinceva, ha rimesso Ramon dietro e ha messo dentro Diao, se non sbaglio, e un altro che non gioca inizio con erano due esterni, c'era Smolcic, insomma Vojvoda c'era, c'hai ragione, e poi mise due di talento e allora lì
1: qua ci ha avuto anche un nome in più.
3: Esatto, esatto, la ribaltò la partita, però ecco, Ramon sì, è un giocatore che sa fare tutto, è ordinato, è bravo tecnicamente, ha questi inserimenti arrivando da dietro, è pulito proprio nel suo modo di giocare e poi marca anche bene secondo me. No, sì, no, sì.
1: E poi è giovane, no? C'ha 21 anni, sembra che giochi da una vita, cioè,
3: davvero,
1: una persona, certo, non certo. Ti piace? Ma...
0: Sì, sì, no, no, no, mi piace, ma voglio, non so Braglio se voleva aggiungere qualcosa.
2: No, no, no, ma sono d'accordo con quella che è stata la disamina dei giocatori. Io dico che Ramon oggi vale forse qualcosa in più di Mancini della Roma, cosa che Mancini è un giocatore leader all'interno della,
0: certo, certo, certo.
2: Dell'interaiatura della nazionale, io vedo. Quindi per cui, detto questo, ho fatto paragone, Ramon è un giocatore per il Como, un giocatore universale.
0: Allora, vi faccio sentire un estratto di Allegri al volo, cioè, abbiamo un passaggino che volevo commentare con voi, poi chiudiamo e andiamo ai pronostici, vai. Vediamo se parte, noi abbiamo, c'è cioè la tecnologia, non parte, quindi non... Vabbè, sì, abbiamo... vai, dice, non parte. Prendiamo tempo, non parte Allegri, partirà Allegri. E vedi, un po', c'è una partenza un po' lenta, però forse arriva. E volevamo farvi sentire un pezzetto perché avevamo commentato con Stefano in apertura e volevo ritornarci un attimo al volo per sentire anche il pensiero di Massimo Orlando e Braglia. Vabbè, diciamo noi perché c'è proprio una coincidenza, una cosa astrale che non va. Allora, no, dicevamo, lui ha detto che McTominay potrebbe giocare 20-30 minuti. E 20-30 minuti. Stefano dice: io lo farei giocare subito dall'inizio.
1: No, allora voglio dire, adesso abbiamo fatto un po' così di show, ci siamo divertiti, seriamente Allegri ne sa più di noi, ci sarà un motivo perché ne sa più di noi, perché fa l'allenatore e ha vinto un sacco di trofei, però a un McTominay, uno scozzese, gli dici 20 minuti lo sgonfi, non so come dirti, capisci?
0: Aspetta, ce l'abbiamo, vai.
1: Ascoltiamo, dai.
4: Io mi rimprovero sempre a me. Io sono uno molto autocritico con me stesso. Ho sbagliato in precedenza e sbaglierò perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni, delle scelte. Poi, se si vince, devi sapere una cosa: che anche quando vinciamo, spesso sbaglio. Però capisco che in tanti non lo capiscono. Buttata giusta la cosa. A fine ero molto infuriato per il semplice fatto perché fino a questo momento qui, alla squadra, se devo rimproverare una cosa, il fatto di non aver capito in certi momenti come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
1: Vabbè, ma non c'è la dichiarazione quella da...
0: Non c'è quella di... di McTominay che sarà disponibile, convocato...
1: 20-30 minuti.
0: Vabbè. Chiaresti dall'inizio McTominay oppure in corsa?
3: Ma io sinceramente lo metterei dall'inizio, come ha detto Stefano, questi sono cavalli di pura razza. Da praticamente porta entusiasmo anche ai compagni, porta sicurezza anche ai compagni averlo in campo. Poi dopo magari...
0: Quindi anche tu te lo giocheresti subito praticamente?
3: Sì, perché comunque è un giocatore che arriva al tiro e c'ha queste qualità che in questo momento al Napoli manca, dunque... Se è a disposizione per 20-30 minuti, secondo me può farlo, lo metterei all'inizio, magari lo levo a mezz'ora dalla fine.
0: Braglia?
2: Sono d'accordo, cioè, vale quanto espresso prima nel discorso dell'Inter: se Lautaro vuol giocare, gioca. E sono giocatori troppo importanti che trascinano la squadra, quell'emotività che serve poi per arrivare al risultato, perché quantomeno avere McTominay anche per gli avversari diventa un peso non indifferente da un punto di vista come giocatore. Qualsiasi altro giocatore non vale McTominay dal punto di vista del valore. Quindi dal punto di vista psicologico, secondo me, se deve giocare, deve giocare da subito. Non c'è altra alternativa per il Napoli, perché se non vince questa partita, il Napoli, io la vedo veramente dura per il Napoli poter ambire ad arrivare a quei traguardi che si diceva all'inizio di campionato.
0: Vediamo, è vero che siamo all'inizio, però dopo se ti stacchi troppo diventa un po' complicato poi rimontare. Comunque vediamo, partita comunque rischiosa proprio perché incontro arriva da 5 partite, serenità nello stare in campo, quindi non c'è niente da perdere. Va bene, andiamo, mancate voi due, quando Braglio e De Paola me li ha mandati, ve li leggo subito, andiamo quindi al gioco pronostico di oggi, così chiudiamo. Allora, vado da Massimo Orlando. Massimo, Genoa Fiorentina.
5: Ecco, lo sapevo. Mamma mia. 1-1.
0: Como Roma.
5: 2-2.
0: Ah, è il secondo 2-2. Cagliari Juventus.
5: 1-2.
0: De Paolo ha detto Genoa Fiorentina 2-1, Como Roma 1-2, Cagliari Juventus 0-2, vi do i miei e così lascio Braglia per ultimo, Genoa Fiorentina 1-2, Como Roma 1-2, Cagliari Juventus 0-1. Braglia, Genoa Fiorentina
2: 1-3,
0: Como Roma
2: 3-2.
0: Cagliari Juventus
2: 0-2.
0: Bene. In Palomeni invece ha detto Genoa Fiorentina 1-1, Como Roma 1-2 e Cagliari Juventus 0-2. Quindi la Juve, tranne Bonanni e danno il pareggio Bonanni, Ceccarini, Garbo, il resto invece dà la vittoria della Juventus a Cagliari. Va bene, ragazzi, siamo arrivati al termine di questa giornata. Orlando, ci sentiamo lunedì, così
1: ciao,
0: ci racconti su Como Roma, tutto su Como Roma.
5: Buon weekend,
0: Roma.
5: A voi, ragazzi,
0: buon weekend. grazie anche a Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Simo, a presto.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.
0: Break adesso, dedichiamo un momento con il recupero di messaggi per poi andare verso il giro dei campi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Siamo nell'ultima ora adesso, una parte diciamo così di recupero con Stefano Impallomeni anche
1: ciao,
0: con
1: Marco,
0: voi.
1: Ciao, a tutti,
0: ciao Stefano.
1: No?
0: E poi andremo al giro dei campi della sesta giornata di campionato. Si parte, ricordo, domani alle ore 15 con già una bellissima partita Genoa-Fiorentina. Allora, recupero al volo qualche messaggio. Dunque, con Vergara siamo al settimo infortunio del Napoli e la storia si ripete, ma insomma è casualità o responsabilità dello staff e del Napoli?
1: Bella domanda.
0: Questa è una bellissima domanda. Io credo che ci siano delle... Quando avvengono tutti questi infortuni qualche responsabilità c'è, poi ci può essere pure in qualche caso la casualità, però insomma la striscia è lunghissima, sì, dall'anno scorso a oggi, quindi boh, evidentemente qualche riflessione va fatta, più di una, quindi la lasciamo a chi di dovere, però l'anno scorso io mi ricordo che a un certo punto siamo arrivati a dire se ci sono tutti questi infortuni, questo coinvolge anche la modalità di lavoro dello staff, perché non, l'anno scorso il Napoli era una delle squadre
1: però
0: che
1: sta
0: aveva,
1: proseguendo, quindi,
0: però sta proseguendo,
1: si cerca di dare delle responsabilità a Conte del suo lavoro, dello staff, però insomma, alla fine sta continuando questa emergenza.
0: Allora, che... boh. Allora poi dunque c'è cioè, tra Nico Passa e Dybala, scrive Ube, per me il giocatore più determinante per il Como e che in questo inizio sta trascinando la squadra è Baturina, che mi sembra più leader di Nico Pass.
1: No, in questo momento, in questo avvio di campionato,
0: sta
1: giocando molto bene, è cresciuto rispetto alla scorsa stagione, più di quanto non abbia fatto Nico Pass, però resta più talentuoso di Baturina, su questo non c'è dubbio. Però deve riprendere ad essere più dinamico, agonisticamente si deve impegnare più, si deve sacrificare, e anche, voglio dire, a Frosinone l'ho visto calciare 2-3 volte, poteva anche fare un assist, giocare. Nelle scelte non mi è sembrato brillantissimo e lucidissimo, però insomma resta il giocatore più forte del Como.
0: A proposito, a proposito del Como, la prendiamo da tutto mercato web, perché Inter, Juventus e Napoli volevano Perrone, ma il Como ha rinnovato e quindi si conferma di essere una big, come scrive appunto l'approfondimento di tutto mercato web. Quindi il Como sta proseguendo nel suo percorso, che ne prevede l'incremento progressivo di status, con il chiaro obiettivo di questa stagione che sarà confermare la qualificazione alla Champions League, e intanto procede per i rinnovi dei contratti e quindi si parla anche di Perrone. Quindi altro segnale importante, era un giocatore che, su cui ci stavano parecchie squadre, quindi questo è un
1: molto
0: altro segnale.
1: Sì, mi piace molto.
0: Allora, abbiamo anche un audio che lo andiamo subito a prendere, vai.
2: Buongiorno Maracanà, penso che non bisogna esagerare con gli alibi, altrimenti se Spalletti non arriva tra le prime quattro si dirà ma non aveva l'attaccante. Io penso invece che per la rosa che ha, visto che il gioco col 4-2-3-1 non funziona, ha giocatori, ha una rosa che può sicuramente inventarsi qualcosa. Se è bravo può lottare sicuramente per l'Europa League e entrare tranquillamente tra le prime quattro. Io ricordo solo una cosa, che un certo Fabio Capello con i resti del Milan di Sacchi ha vinto 4 scudetti e una Champion, e tra questi scudetti ce n'è uno dove il cannoniere fu Massaro, con 10 gol. Vi apprezzo e vi seguo.
0: Grazie.
2: Salve.
0: Sì, è anche vero che però non dobbiamo tornare tanto indietro col calcio, che è un po' cambiato.
1: Però insomma voleva fare l'idea che c'è il lavoro dell'allenatore.
0: Ma certo, il lavoro dell'allenatore c'è sempre, su questo non c'è dubbio.
1: Ha esordito dicendo pochi alibi. Vero, sono d'accordo con te fino a un certo punto, però insomma, voglio dire, è stato sistemato questo attacco?
0: No, ma è quello il punto cruciale.
1: Poi,
0: ragazzi,
1: se Voltemade e Colomani cominciano a segnare a fine campionato, faranno 12-12. Ragazzi,
0: io credo molto nel lavoro di Spalletti, lo dico.
1: Di Fiorentini dovete andare tutti a Torino, però... e a fare un monumento a Spalletti se accadrà questo.
0: Però sinceramente
1: c'è questa certezza.
0: Là davanti quei due attaccanti, ragazzi, si fa una gran fatica.
1: Però grazie, secondo me, seguendo questa riscossa in base al lavoro del campo, quello che ha detto Carnevali, la stima, gli elogi che ha avuto nei confronti del suo allenatore, Spalletti in questo è bravissimo. Marco, è vero, sulla carta c'è una difficoltà affinché si possa verificare, che ne so, che appunto, come ho appena detto, Colomani a volte male possano fare un sacco di gol, però ci devono credere e si devono sforzare nel credere che possono fare più di questo da un punto di vista realizzativo, numerico, e poi sono quelle le cifre che ti portano a fare dei campionati importanti, a raggiungere traguardi prestigiosi. La Juve secondo me è un'ottima squadra, deve un po' sistemarsi da una situazione, ecco, che soprattutto la sconfitta di Reggio Emilia, io ho visto due partite serie sia in Europa League che in campionato contro l'Atalanta. Adesso vedremo a Cagliari, sono tre settimane di sosta, è un'incognita per tutti, io... anche per la Juventus lo sarà. In più c'ha questa incognita anche sull'attacco, che deve lavorare con chi fai giocare, con Lomani naturalmente, sì, con Temate, sì, sì, entra come entra, insomma non mi sembrano attaccanti dei sogni bianconeri, cioè gli juventini dicono vabbè, ma allora chi volevamo davanti, questi due? Non lo so, non credo, ma magari fai un sondaggio nei prossimi giorni e vedremo a che punto è. Però no, devono credere che possono fare più gol di quanto possono pensarlo nella testa, e questa è la sfida interna bellissima, quotidiana, che Spalletti e i suoi due bomber, due attaccanti di riferimento avranno all'interno per smentire tutti quelli, la maggior parte attualmente, che pensano che sia difficilissimo che si possa verificare che vadano con continuità in gol.
0: Sì, sì, assolutamente. No, stavo leggendo una cosa che oggi si è dato molto spazio, te lo dico, noi l'abbiamo commentato al volo proprio in apertura, Stefano, non ci siamo andati così veramente poco, però sto leggendo che addirittura questa cosa di Rocchi e di Rocchi della scelta anche del segretario della FIGC Biglione è l'interesse principale per molti.
1: Pensa un po', a me piace invece parlare di calcio.
0: No, no, ma per dire, no? Addirittura qualcuno
1: però
0: dice,
1: capisco che poi,
0: no, ma poi
1: ci
0: aspetta,
1: siano dei veleni retrodatati.
0: No, no, aspetta, aspetta,
1: che
0: te ne dico un'altra.
1: Tutte queste cose.
0: Te ne dico un'altra, stavo leggendo prima, dice sta storia che DAZN chiama un indagato raccapricciante.
1: No, non va bene.
0: Però scusatemi, io vorrei dire, qui c'è veramente un grado di ignoranza enorme, perché bisogna dirlo, cioè qui c'è solo il termine ignorante.
1: È ignorante.
0: Perché indagato non è colpevole, non è condannato, non c'è una sentenza, non c'è niente. Se uno che è stato indagato non può più lavorare, ragazzi, qui state veramente male tutti. Cioè qui stiamo male. È una società che sta male veramente. Vi ricordo anche che quando arrivavano,
1: che è ignorante,
0: anche quando all'epoca arrivavano gli avvisi di garanzia, ti ricordi, no? Gli anni, diciamo così, di Tangentopoli,
1: esatto.
0: L'avviso di garanzia sembrava che tu eri già
1: eri
0: colpevole,
1: già colpevole,
0: diciamo, distrutto anche delle persone, perché attenzione, io credo che ci sia veramente un grado di ignoranza in questo paese che è troppo e molte volte, e l'ignoranza non la combatti con niente, non c'è niente da fare,
1: sì, sono...
0: perché tu puoi parlare di calcio e poi leggi dei messaggi, ma che vuoi parlare di Como Roma, di Paz e di Bala, quando oggi la notizia di Rocchi a DAZN e Biglione, la scelta di Biglione come segretario. Io, ragazzi, se non si esce da questo modo di ragionare, è meglio non seguire più il calcio, cioè sinceramente è meglio darsi ad altro,
1: non più il calcio,
0: niente, cioè è meglio darsi ad altro, cioè io farei l'invito,
1: è ignoranza,
0: l'invito veramente a, poi questa cosa qui non fa altro che diciamo alimentare continuo astio, continua tensione, cioè anche continuo vittimismo da parte di qualcuno, che poi si parte da una parte opposta, insomma, io non lo so, veramente faccio fatica anche a capire come si possa avvicinare al calcio in questo modo, cioè è meglio veramente andare a passeggio la domenica a dedicarsi ad altro.
1: C'è queste, ci sono queste fazioni, ci sono queste cose qua, c'è chi ha subito delle cose, chi non l'ha subito.
0: Sì, ma non se ne esce più così, se ne esce più.
1: Ho capito.
0: Se ne esce più
1: e
0: diventa...
1: I tifosi sono avvelenati anche da questo punto di vista, invece di concentrarsi sul campo, magari analizzare la propria squadra, se fa dei miglioramenti o meno, vanno su queste cose, queste decisioni.
0: Boh, rimango... No, ma anche il discorso allora ripeto, un indagato non può più lavorare? Cioè, faccio questa domanda. Non c'è più diritto di fare niente nella vita perché c'è avuto un'indagine e poi è stato, diciamo, ritenuto non colpevole.
1: Ma
0: perché mi fa veramente specie, cioè, che ci sia un basso così livello culturale da non capire una cosa del genere.
1: Dai.
0: È veramente, cioè, una roba scandalosa. Vabbè, comunque, andiamo avanti e che è meglio, dai. Allora, ci chiede un consiglio Filippo, un consiglio di Fantacalcio, non so, Chi tra Frattesi, Zaccagni, Barella, Vasic e Moreira posso mettere in panchina? Un caro saluto dalla piovosa e già ampiamente autunnale San Pietroburgo. Grazie per la piacevole, delicata e simpatia compagnia che ci fate. Non lo so, chi gli facciamo mettere in panchina? Diamogli un consiglio. Dai, Frattesi, Zaccagni, Barella, Vlasic e Moreira. Allora, chi Tanta mette in gaccia. Panchina? Chi metteresti in panchina tra questi, Stefano? Dai, uno solo.
1: Vlasic.
0: Vlasic in panchina. Dai, sì.
1: Secondo me giocano tutti e quattro.
0: Frattesi gioca, Zaccagni gioca, Barella gioca. No, lui dice nella sua formazione ne deve mettere uno in panchina. Chi possa
1: mettere?
0: Vlasic, dai, Vlasic. Ci uniamo anche noi. Allora, 331-8200-213. Marco, non mi interessa se Rocchi è indagato o meno, ma.
1: Ma non è più. Ma ragazzi, però, non cominciamo a dire stronzate.
0: Ma da abbonato.
1: È finita ancora questa cosa di indagato.
3: Incredibile.
1: È incredibile, è finita. C'è una persona,
3: ma è incredibile,
1: io veramente... è pazzesco questa cosa, cioè, non si riesce a capire.
0: Enrico dice,
1: cioè,
0: da abbonato,
1: non è che rimane in debito, è finita.
0: Perché sprecare soldi per dare a Rocchi, perché cosa serve, ma che te frega a te, cioè, ma voglio dire, allora, tutta buoni, ma io veramente, guarda, boh, io vabbè, vivo in un altro mondo, quindi non riuscirò mai a venirvi incontro. In questo, diciamo così, in queste situazioni. C'è l'audio? Prendiamoci un audio, vediamo un attimo. 331-8200-213.
4: Ma questo, Marco, è un paese garantista solo a parole, come ideale, poi nei fatti non è così. E basta vedere anche i processi con mostri sbattuti in pagina per 20 anni. E poi trafiletti minimal sui giornali quando vengono assolti. Noi a Roma lo sappiamo bene.
0: Hai ragione, su questo ti do ampiamente ragione, che l'effetto è sempre contrario, no? Rispetto...
1: Ma perché finché non ti capita.
0: Esatto. E vabbè. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, andiamo avanti. Stavo vedendo, Stefano, se c'erano altre news relative alle ultime informazioni. Senti, per quanto riguarda... c'è qualche ballottaggio in casa Como, ad esempio Couto o Smolcic, per quanto riguarda la scelta di lì. Poi c'è da segnare, vabbè, la Roma mi sembra che più o meno sia quella, Stefano, che stavamo leggendo.
1: La Roma secondo me ha due dubbi. Uno, Mora sembra in vantaggio sulle Pellegrini, quindi sono tre giocatori per una maglia, due, Pellegrino e Mora. Sì. Però sembra che la scelta sia su Mora. E poi, ma è un lieve ballottaggio con 90% di probabilità che Ndicka possa essere preferito a Palermo. Dietro, per il resto, è tutta la squadra è quella lì. Non c'è Cristante, giocherà De Rom. Con il mezzo a campo, Wesley, Molina, Malen, Dybala, Mora o Pellegrini, Ndicka o Balerdi, Mancini, Hermoso, Svilar.
0: E queste sono le eventuali praticamente scelte. Poi stavo vedendo anche che hai sentito pure Çalhanoğlu, vediamo se giocherà o meno. E poi qualche ballottaggio riguarda anche l'Inter su Mkhitaryan e su Cic. Vediamo dopo nelle formazioni che viene fuori.
1: Purtroppo là Curtis è un mese fuori.
0: Sì.
1: Incredibile, è stato tutte e tre settimane, si è fatto male a ridosso della partita, capita, però certamente... Insomma, Stones, Curtis, problemi già. Bisogna capire bene perché c'è questa cosa. Però può succedere.
0: Senti, un'altra news invece che riguarda la Juve, così andiamo su tutto il mercato web. La Juventus, Nico Gonzalez ha firmato il rinnovo fino al 2030. A breve verrà dato l'annuncio. Ecco, questo giocatore si è riscattato, Stefano, perché con la Juve.
1: Vedremo, sta facendo bene sul piano dell'impegno. Della
0: però mi sembra che Spalletti ci punta.
1: Sì. Perché è un giocatore che strappa, che rompe gli equilibri, però deve trovare anche una sua dimensione all'interno, una sua forza, un suo valore all'interno di un collettivo che è ancora indefinito e da definire, però è un uomo sul quale giustamente Spalletti punta per arrivare a questa nuova dimensione. E adesso anche questa cosa del rinnovo gli può dare fiducia, è un giocatore che ha cuore, che ha gamba e si fa sempre ben volere all'interno di una squadra, di uno spogliatoio. A Firenze è stato un giocatore molto importante.
0: Sì. Però lui nell'ultimo periodo ha dato dei segnali positivi, dai.
1: Secondo me sì, secondo me è un buon giocatore, ripeto, però deve trovare...

0: 1-1.
1: 1-1 dice.
0: Buon pomeriggio e un abbraccio. Ciao ciao.
1: Grazie, grazie, un saluto caro.
2: Un saluto.
1: Ma sai, le strutture non lo so, Stefano, perché una volta molte squadre, mi ricordo anche qui a Roma c'erano degli infortuni che capitavano spesso alla Roma e si parlava dei campi,
2: sì,
1: di Trigoria, poi si parlava dei campi di Formello.
2: Spalletti, mi ricordo. Sì, ci sono dei periodi neri.
1: Che poi
2: non, so che cosa
1: non sai
2: dipendere.
1: Più che pensare, cioè, tipo che a un certo punto
2: di solito non lo so, uno se la prende con i campi. Però insomma non ti so dire.
1: Nemmeno io,
2: non
1: onestamente
2: ti so dire
1: parlando.
2: Cosa, esatto, che cosa si possa
1: fare. C'è chi
2: verificare.
1: Parla delle temperature, c'è chi parla dei campi, chi delle strutture. Poi io credo che ci siano anche. Cioè, per esempio, l'anno scorso, io mi ricordo, c'era un dibattito molto.
2: Secondo me ti fai male anche quando le cose non vanno. Cioè, non arrivano i risultati.
1: Sì,
2: sei
1: più quando comincia anche il nervosismo, la tensione.
2: Il nervosismo, le tensioni.
1: Perché guarda che quel fattore influisce nell'allenamento di un atleta e tutto,
2: sì,
1: anche quei fattori lì.
2: Le contratture, le tensioni, le ansie.
1: Perché per esempio l'anno scorso mi ricordo si parlava tantissimo delle differenze di preparazioni, no? Si diceva le squadre che si sono preparate nei centri sportivi con temperature alte rischiano infortuni eccetera, ma il Napoli aveva fatto il ritiro classico in montagna, no? Poi è sceso giù, aveva fatto in Abruzzo e ci ha avuto un sacco di infortuni, quindi vedi che alla fine nemmeno quello vuol dire fino in fondo, non è una spiegazione nemmeno quella, e quindi
2: non so spiegarmi questa continua emergenza nel Napoli e ora nella Juve, insomma. Anche
1: allora
2: se ci sono, adesso non so quantificare quanti sono stati traumi, lesioni muscolari e traumi, non lo so, insomma, non è che sto a fare il piano sanitario delle squadre, ecco. Però ci sono tanti infortunati sia nella Juve che nel Napoli per adesso, poi vedremo.
1: Allora, dunque, se non ricordo male, inizio stagione lo scorso anno anche il Milan ebbe tantissimi infortuni, magari è la preparazione di mister Allegri la causa, e che vedo di potrebbe anche essere degli errori di preparazione, ragazzi, ci sono da considerare tante cose. Peccato perché Vergara veniva da un'ottima da due ottime partite fatte in nazionale.
2: Anche a Parigi,
1: esatto, capito? È entrato bene. Sembrava in ottima condizione e poi c'è stato questo problema al polpaccio, che poi il polpaccio è un fastidio clamoroso per recuperare, perché è una lesione, questa,
2: è un muscolo delicato,
1: mamma mia, guarda, io
2: bisogna starci attenti,
1: ho perso
2: anche
1: un mese,
2: le psichiatrie devi fermare,
1: esatto, io ho perso un mese con il polpaccio destro, guarda, una roba incredibile,
2: no?
1: Era una piccola lesione,
2: stiramenti
1: di primo grado,
2: pensa allo strappo,
1: esatto.
2: Pensa quando ti
1: ma una roba, ma un fastidio per recuperare, che poi appena andavi a forzare sentivi subito il dolore, ti dovevi rifirmare, e finché non va via è perché sembra che stai bene un giorno, poi
2: no, perché poi dopo quando
1: una
2: tu
1: roba
2: fai gli scatti improvvisi,
1: esatto,
2: cambi di lì è tutte sollecitazioni,
1: e poi dopo ti viene pure paura a farlo,
2: forte,
1: capito? Dopo quando riprendevi,
2: esatto, c'hai timore,
1: c'hai timore di fare un'accelerata perché dici, esatto, oddio, adesso arriva la pizzicata, e poi tu lo sai perché insomma
2: no sì,
1: conosci benissimo queste cose. Allora no, Enrico dice che da abbonato dice posso non essere d'accordo su Rocchi quando c'è già Marelli, vabbè, però ragazzi questa è una cosa che a noi
2: c'è
1: ci riguarda, cioè già Marelli dice prendono Rocchi, no, però questa è una cosa che a noi ci interessa relativamente, nel senso,
2: no, ma forse
1: la scelta,
2: sai,
1: di una
2: quello
1: versione
2: che ha fatto l'apertura dell'open bar, no? Però, e quindi magari c'è un ritorno, cioè, televisivamente mi sembra uno anche che è bravo, e credo che sia stata un'opportunità per lui, visto che è stato massacrato, indagato, adesso ha risolto tutto, è una persona che è risultato innocente, che fino a prova contraria l'ha dimostrato, che non c'entrava niente, che deve fare? Tutti questi messaggi che mandate non so, carini, nel senso che poi alla fine mettete in dubbio anche la bontà di chi, dei giudicanti, di deve decidere.
1: Ma perché non ci credono?
2: Ma no, ma adesso perché ci sono?
1: Perché loro hanno già sentenziato.
2: Ma no, Marco, lo sai che adesso siamo nell'epoca dei cold case, quello che sta succedendo sappiamo dove tutti quanti, quindi sta facendo share cose, l'Italia è sto paese qua, insomma, alla fine uno mica si ricorda che è stata tolta una vita a una ragazza. Capito? C'è tutta la storia, sembra uno show, capisci? E quindi è anche questo ormai bollato, ti bollano, via.
1: Sì, sì, è via. Non c'è più diritto a niente.
2: Quell'altro è via, fanno
1: tutto,
2: tutto mucchio.
1: Sì, sì, sì, è così. Non c'è più diritto a niente perché c'è stato indagato. Vabbè, comunque, ci abbiamo un altro audio, stiamo andando in chiusura perché poi c'è il giro dei campi.
3: Ciao Grande Radio, ciao Marco, ciao Stefano.
2: Ciao.
3: Como Roma, 0 a 5. Ciao da Tullio.
1: Ah, ma Tullio chiude così.
2: Ma sì, ma perché è di Bergamo tu?
1: Ho capito.

0: È vero, è vero.
1: Che... Vabbè, che è più tra Brescia e Bergamo, però sono forse anche Como.
2: Comunque, noi avevamo chiesto i pronostici ai nostri ascoltatori, vediamo chi ci indovina, di Como Roma e Cagliari Juventus. Quindi potete ancora votare queste due partite anche durante il giro dei campi. Sì. Poi noi raccoglieremo praticamente questi pronostici e vediamo se c'è qualcuno, perché ne sono arrivati parecchi. Se c'è qualcuno, appunto.
1: Come facevamo nella passata stagione.
2: Esatto, dobbiamo fare così. Ricominciamo questo gioco con voi. Allora, ripartiamo anche noi. Adesso noi ci fermiamo e poi ripartiamo con il giro dei campi della sesta giornata di Serie A. Sentiamo tutte le ultimissime, e questo può essere anche utile per chi fa il fantacalcio, quindi questi consigli di formazione che arrivano tra poco. Break.

0: Bene, bene, bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impalomeni. Adesso è il momento del giro dei campi della sesta giornata di Serie A, allora andiamo a sentire tutte le ultimissime. Allora partiamo subito con la prima partita di sabato alle ore 15 perché si parte con Genoa-Fiorentina. Andrea Piras per il Genoa, per la Fiorentina Niccolò Righi.
1: Problemi a centrocampo in attacco per Daniele De Rossi nella pausa per i nazionali. Il tecnico rossoblù ha visto perdere nel giro di pochi giorni Colombo per il reparto offensivo, infortunatosi nell'amichevole di Bucarest, e Sow per il reparto di mediana, infortunatosi invece in nazionale con la Svizzera. Dunque scelte obbligate a metà campo con Baldanzi e Frendrup, che dovrebbero fare reparto con Traoré, migliorato di condizione nelle ultime settimane, mentre nel reparto offensivo sarà Osmaic a fare coppia con Vitigna. Nessun problema invece per quanto riguarda la difesa davanti a Bailo con Marcandalli, Ostigard e Vasquez, mentre sulle corsie agiranno da una parte Ezibue e dall'altra Ellerson.

0: Tocca alla Fiorentina dare il via alla ripresa del campionato e lo farà Dammarassi contro il Genoa. Paolo Vanoli ha perso a Ta, escluso anche dai convocati, e al suo posto è ballottaggio tra Ulai e Pedro Gonçalves, con relativo cambio di modulo. Per il resto, confermatissimo Mastantuono sulla destra, mentre a sinistra sarà testa a testa tra Gnonto e Ngé per agire alle spalle di Matteo Pellegrino. In mediana, spazio a Fagiolo e Ndur, reduci da settimane da protagonisti in azzurro. In difesa, davanti a De Gea, il solito ballottaggio sarà a sinistra, con Valdepeñas in vantaggio su Vieri. Per il resto, confermati Jimenez, Dragusin e Ranieri. Studio.
1: E allora andiamo al pronostico di questa prima partita della ripresa del campionato. Genoa-Fiorentina per Stefano Impalomeni.
2: Pareggio tra Genoa e Fiorentina, segno X.
1: Bene, per me segno 2 e andiamo alla prossima. Interfarma per l'Inter, Marta Bonfiglio per il Parma, Edoardo Mammoli.
3: Messa da parte la pausa nazionali, l'Inter torna in campo davanti ai suoi tifosi. La sfida contro il Parma emana dolci ricordi di uno scudetto vinto, ma ora non ci sono programmi e festeggiamenti. Cristian Chivu schiererà in campo i suoi migliori 11, ma persistono ancora dei ballottaggi. Fra i pali il dubbio esiste tra Martinez e Provedel, dietro la difesa che sarà formata da Bissek, Akanji e Bastoni. Fasce destinate Di Marco, che ha recuperato la condizione, e a Diouf. Mentre Çalhanoğlu torna in cabina di regia, supportato da Barella e Mkhitaryan, data l'assenza di Jones per infortunio, ma anche Sucic si cambia per una maglia da titolare. Davanti agirà la coppia d'attacco formata da Thuram Bonny, con Pio e Lautaro pronte ad entrare.
4: C'è grande curiosità per scoprire quale sarà il primo Parma di mister Alberto Gilardino, che ripartirà dalla consueta linea difensiva 3. In questo caso sono due i punti fermi, Troilo al centro e Diego Carlos alla sua destra, mentre rimane il dubbio su chi svolgerà il ruolo di braccetto sinistro. Tra Drobnik e Del Prato è favorito il secondo, con il capitano pronto ad adattarsi sulla sinistra per completare la linea a difesa della porta di Corvi. Tanti dubbi anche a centrocampo, dove l'unico certo del posto è Keita, affiancato da Sierro, mentre uno tra lontano e Fabian agirà in una posizione più avanzata. Sulle corsie esterne agiranno invece Brizghi e Valeri, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre l'unica punta sarà Romero. A completare l'11, uno tra Touré e Del Fej, con il maliano leggermente favorito. A voi studio.
1: A te Stefano il pronostico di Inter Parma.
2: Vittoria per l'Inter e Inter Parma, segno 1.
1: Naturalmente segno 1 anche per me. Napoli-Frosinone, match di sabato alle 20.45. Per il Napoli alla caccia di una risalita in classifica Fabio Tarantino, per il Frosinone invece che vuole confermare l'ottimo momento iniziato con le prime 5 giornate Stefano Martini.

0: Difesa 3, difesa 4 è uno dei grandi dubbi di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro il Frosinone. Domani sera alle 20.45 il Napoli scenderà in campo al Maradona contro la formazione di Albini con 6 assenti ma con il recupero di Scott McTominay. L'annuncio dell'allenatore in conferenza stampa verrà convocato e anche una mezz'ora da poter giocare eventualmente nel secondo tempo. Noi andiamo di difesa 3, poi staremo a vedere con Meretti in porta, Beocchi e Marac, Mani e Raffa Marin a centrocampo da una parte di Lorenzo e dall'altra Spinazzola con il doppio play confermato Gilmour e Lobotega e poi alle spalle di Rasmus Højlund la coppia di trequartisti sarà composta da Neres da una parte e De Bruyne dall'altra.
1: Archiviata la sosta per le nazionali, il Frosinone vuole provare a ripartire nel migliore dei modi dopo aver stupito nelle prime 5 giornate di campionato. Alla ripresa però per i giallazzurri ci sarà il difficile match del Maradona contro un Napoli che cerca il riscatto. Per la sfida ai partenopei mister Albini ha i uomini contati in attacco, disponibile solamente Thomas Boczek, poi c'è Birligia infortunato mentre Raimondo prova un recupero in extremo, ma solamente per la panchina. Per il resto 4-2-3-1 che dovrebbe essere confermato con Palmisani tra i pali in difesa, Oyono a destra, Bracaglia a sinistra, al centro Calvani e Cittadini in vantaggio su Monterisi, poi Calò e Masini nel mezzo con Gejemis, Mid e Kevernazze alle spalle di Boczek.
2: Sempre parlo mai il pronostico di Napoli-Frosinone.
3: Vittoria per il Napoli, Napoli-Frosinone segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Beh, andiamo al big match sicuramente di giornata, anzi lunch match delle 12.30 per il Como Ivona Alessandro, per la Roma Marco Campanella.

0: Si riparte dalla Roma al Sinigaglia e Fabregas avrà tutti a disposizione, chi più chi meno in forma. Con Vitè tra i pali e Ramon Chalobah, coppia difensiva titolare, Vaje dovrebbe essere confermato a sinistra e Couto a destra. Smolcic però insidia il brasiliano per partire dall'inizio. In mediana invece Mia è la variabile che potrebbe scombussolare tutto, dovrebbe partire dall'inizio al fianco di Dacuña, tuttavia Perrone scalpita. Occhio quindi alla sliding door. In avanti Dubikas atteso dal primo minuto con Ken non ancora al top, supportato da Nico Paz alle sue spalle, Baturina e Diao aperti ai suoi fianchi.
1: In vista del big match contro il Como, Giampiero Gasperini va verso la conferma del consueto 3-4-1-2. In difesa, Mancini e Dermoso sono candidati a partire dal primo minuto come braccetti, mentre resta aperto il ballottaggio tra Balerti e Ndicka per completare il reparto. A centrocampo, sulle corsie esterne, spazio a Molina e Wesley, con De Ron pronto a sostituire l'infortunato Cristante e a fare coppia con Coné. Qualche dubbio in più sulla tre quarti e in attacco. Gasperini dovrà infatti valutare le condizioni di Sulé e Mora, entrambi reduce dagli impegni con le rispettive nazionali e di rientro a ridosso della gara. In alternativa, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Lorenzo Pellegrini. Dybala e Malen invece sembrano destinati a comporre il tandem offensivo titolare. Studio.
2: Bene, vai con il super pronostico, caro Stefano Palomani. Como Roma.
3: Vincerà la Roma. Como Roma, segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Alle 15 la Lazio di Gattuso contro il Monza di Juric. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Monza Lucio Marinucci.

La Lazio ritorna in campo da capolista dopo la sosta e lo fa con diverse assenze, visti gli infortuni, anche arrivati durante la pausa per le nazionali. Ai lungo degenti Cataldi, Marusic e Rovella si sono aggiunti cancelliere Gudmundsson, che non ci saranno contro il Monza. Scelte obbligate dunque per due terzi dell'attacco, con Isaksen e Zaccagni, che accompagneranno il centravanti nel 4-3-3 di Gattuso. Lì il primo ballottaggio, con Nosri in avanti rispetto a Pinamonti per guidare il tridente offensivo. A centrocampo nessun dubbio, Dele Bashiru recupera solo per la panchina e quindi ci sarà ancora Belaiani in regia ad accompagnare Frattesi e Taylor. In difesa Florian e Tavares confermati come terzini, mentre al centro Duki e Diogo Leite provano a insidiare Sudal e Prosgard, reduci dagli impegni con le nazionali, ma in vantaggio nel ballottaggio per completare la difesa davanti a Mandas.

0: Il Monza riparte dopo la sosta dalle solite certezze con Ivan Juric che conferma il 3-4-2-1. In porta ci sarà Tornqvist, mentre i tre di difesa saranno Kwadwo, Kessié e Carboni. Sugli esterni confermati a destra Birindelli, a sinistra Mangas, mentre a centrocampo ci saranno Folorunsho e Hakim Sammiro. L'unico ballottaggio nel pacchetto offensivo, con Colpani al momento leggermente in vantaggio su Cutrone insieme a Robinson, mentre come centra avanti confermato Varela. Restano indisponibili per infortunio Pessina, Ziolkowski e Touré, mentre ancora nei convocati Ngonge, sempre più verso il recupero completo. A voi studio.
1: A te Stefano. Lazio-Monza come finisce?
2: Vittoria, con la vittoria della Lazio. Lazio-Monza segna 1.
1: Segno 1 anche per me. Lecce Bologna, quindi la sfida di Palladino a Di Francesco. Per il Lecce Pierpaolo Verri, per il Bologna Leonardo Nevischi.

0: Lecce riaccende i motori e riparte dal Via del Mare e dalla sfida casalinga contro il Bologna. Può sorridere il tecnico Eusebio Di Francesco perché in attacco trova il recupero importante di Jebels, ma dovrà ancora fare a meno di Berisha. Nel tradizionale 4-3-3 ci sarà Capitan Falcone in porta, mentre la difesa sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Confermato il terzetto di centrocampo con Ilic, Koulibaly e Malè, mentre in avanti non ci sono dubbi sulla titolarità di Pirotti a destra, a sinistra ballottaggio fra Monteiro e Fatah con lo svizzero favorito. Al centro del tridente potrebbe rivedersi dal primo minuto proprio il rientrante Jebels, ma scalpita anche Esteban per una maglia da titolare.
1: Nella prima trasferta del Bologna targato Palladino, l'idea di partenza resta il 3-4-2-1. Sulla corsia destra toccherà Zortè a partire dal primo minuto. Darmian, appena ufficializzato, non ancora nelle gambe i 90 minuti. Sulla fascia opposta, invece, ci sarà Miranda. I dubbi maggiori si concentrano soprattutto nel reparto arretrato. Teat ed Eghem sono candidati ad una maglia titolare, nonostante gli impegni con le rispettive nazionali. Resta da individuare il terzo componente della linea difensiva. Al momento, Elland sembra avere qualcosa in più rispetto a Vitic. Anche in mezzo al campo rimane aperto il ballottaggio per una maglia accanto a Ferguson. Lo scozzese sembra destinato a stringere i denti e guidare il reparto. Al suo fianco Pobega è favorito su Moro. Davanti invece nessun dubbio, tridente interamente italiano con Piccoli al centro dell'attacco, attualmente in vantaggio su Dobbik, con alle sue spalle Cambiaghi e Orsolini.
2: E andiamo al pronostico della partita Lecce-Bologna. Stefano Impalomeni.
3: Un punto a testa per Lecce e Bologna, segno X.
2: Oggi siamo in copia e incolla, segno X anche per me. Andiamo alla partita delle 18 di domenica, Sassuolo-Milan. Per il Sassuolo, Antonio Parrotto. Per il Milan, Antonello Gioia.

0: Aquilani si avvicina alla sfida contro il Milan con qualche dubbio di formazione. Problema in porta, Muric ha riportato un infortunio durante la sosta ed è da valutare dopo il problema accusato con il Kosovo, quindi occhio a Turati che potrebbe giocare dal primo minuto. Lui, grande tifoso interista, potrebbe esordire questa stagione in Serie A contro il Milan. In difesa, con Izzi e Scappaò dovrebbero giocare Cinquegrano, Caleta Carr, Leisen e Doig. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Azic dal primo minuto insieme a Matic e Torsted, ma attenzione allo scalpitante Bacolà. Il principale ballottaggio riguarda l'attacco. Sebastiano Esposito parte leggermente favorito su Kieron Bowie per il ruolo di centravanti. Entrambi gli attaccanti sono stati i protagonisti con le rispettive nazionali. Durante la sosta Bowie ha anche segnato con la Scozia. Nessun dubbio invece sul tridente d'attacco formato poi chiuso da Berardi e Lorientè sugli esterni.
1: Dopo la maxi sosta, Amorim confermerà il modulo che ha ben figurato contro il Lecce prima della sosta. Quindi confermata la difesa a 4, Diego Moreira titolare dopo i 3 gol nelle ultime 2 partite. Quindi 4-4-1, in porta Maignan, in difesa Hila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi al posto dell'infortunio di Stupignani. A centrocampo Rabiot e Modric in mezzo con Chukwueze sulla destra, Diego Moreira a sinistra e la coppia Gonzalo Ramos, Pulisic davanti. Hanno chance di giocare anche Sisse e Loftus-Cheek, dipenderà da come vorrà schierare i trequartisti Amorim. Indisponibile, oltre a Stupignan, anche Alexis Remakers. Studio.
2: E allora Sassuolo, Milan, Stefani Palomeni.
3: Vittoria del Milan, Reggio Emilia, Sassuolo, Milan, segno 2.
2: Segno 2 anche per me. E andiamo a Cagliari, Juventus, con il Cagliari che ha la migliore difesa del campionato, ospita la Juventus. Allora, per il Cagliari, Elena Cardi, per la Juventus, Camillo De Michelis.
4: Terminata la sosta per le nazionali, il Cagliari di mister Fabio Pisacane torna in campo alla Unipol Domus. Domenica notte infatti arriva la Juventus, in una gara che senza dubbio darà del filo da torcere ai rossoblù. L'obiettivo dei sardi è quello di mantenere il quarto posto in classifica e di conquistare quanti più punti possibili anche contro la vecchia signora. Nonostante l'assenza di tanti giocatori nel corso di queste 2 settimane di allenamenti, il tecnico isolano sembra aver deciso di voler utilizzare nuovamente un 4-3-3 come modulo, mantenendo più o meno l'11 titolare invariato rispetto alle gare scorse. In porta naturalmente Caprile. La difesa dovrebbe essere composta da Zepedro, Mina, Rodriguez e Obert. Il centrocampo dovrebbe rivedere invece Adolfo, Romano e Winx, mentre il reparto avanzato dovrebbe ritrovare Fazzini, Maldini e Mendy.

0: La Juventus è pronta a tornare in campo e domenica sera alle 20:45 affronterà il Cagliari. Luciano Spalletti si affiderà ancora una volta al 4-2-3-1. In porta ci sarà Guglielmo Vicario, in difesa sulla destra toccherà a Pier Kalulu, in mezzo spazio a Gleison Bremer e tornerà anche Lloyd Kelly con Lukumi che godrà di un turno di riposo. Sulla sinistra Zeki Celik è favorito su Andrea Cambiaso, a centrocampo ci sarà la coppia formata da Pape Sar e Douglas Luiz. Sulla tre quarti agiranno Chico Conceição e Weston McKennie, mentre sulla sinistra è aperto il ballottaggio tra Kerim Alaibegovic e Nico Gonzalez. In attacco sarà confermato Colomoni. Studio
1: Cagliari-Juventus.
2: Vittoria della Juventus, Cagliari-Juventus 2.
1: 2 anche per me. Andiamo alle gare di lunedì alle ore 18:30, l'Atalanta di Sarri contro il Venezia di Stroppa. E allora per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Venezia Daniele Najar.
3: Per l'Atalanta è arrivata l'ora della verità e, come detto da Maurizio Sarri, serve vincere e convincere per svoltare definitivamente questa falsa partenza dopo 3 sconfitte consecutive. Contro il Venezia si va verso il 4-3-3 per la squadra robica con Karnesek in porta, difesa a 4 con Scalvini e Christensen in mezzo, mentre sulle fasce possibile conferma di Bellanova a destra e di Bernasconi a sinistra. A centrocampo Gaetano in cabina di regia, mentre come mezzali, escludendo Jose Ederson, ci sarà un testa a testa tra Lazar Samardzic e Frank Kessié, con il livoriano leggermente favorito rispetto alle ex Udinese. Davanti tridente Conde che telare confermato a destra, Jonathan Rowe a sinistra e al centro Gianluca Scamacca favorito su Nicola Kristovic.

0: Incassata la fiducia dal Venezia, il tecnico arancio-nero-verde Giovanni Stroppa prova a portare a casa i primi punti stagionali in campionato e dopo un inizio davvero complicato con 5 sconfitte consecutive lo farà in una trasferta complicata come quella di Bergamo, dove però ritrova l'ex Lazio dall'infortunio, mentre rimangono ancora in dubbio fino all'ultimo Scintiani, D'Agasso e Aps. In attacco l'allenatore punterà nuovamente su Yeboah e Adams, entrambi a segno negli ultimi impegni in nazionale. In mediana al fianco di Basic dovrebbero esserci Kike Perez e Somm, con Aino e Correa sulle due fasce nel 3-5-2. Davanti a Stankovic in difesa ci saranno Bella Kochap, Juan Jesus e Moreno. A voi studio.
1: A te Stefano, Atalanta-Venezia.
2: Pareggio a Bergamo tra Atalanta e Venezia, segno X.
1: Per me invece segno 1, vittoria dell'Atalanta. Andiamo all'ultima partita, 20:45 di lunedì sera con Torino-Udinese. Per il Torino Emanuele Pastorella, per l'Udinese Davide Marchiolla.
3: Il Torino ritrova sia Che Adams sia Cesare Casadei in vista della sfida casalinga contro l'Udinese, una partita molto importante per Ignazio Abate, che dopo un inizio balbettante deve iniziare a fare punti. Entrambi però non sono al momento nell'undici titolare, infatti l'allenatore in questi giorni al Philadelphia, da quando ha ritrovato tutti i nazionali, sta provando il solito 3-5-1-1 con Perri in porta, Comuzzo, Coco e Comert in difesa, sulla destra Fortini acciaccato, quindi è favorito Belgali con Cacciamani a sinistra, in mediana Fitzgim, Mandragora e Gineitis, davanti ci sarà Vlasic a supporto di Simeone.

0: L'Udinese si prepara alla trasferta di Torino e mister Costarunic recupera Solé in difesa, ma perde nuova Zaniolo di nuovo in infermeria per un problema muscolare, esattamente come sarà senza Gueye, vittima di un problema alla caviglia. Sarà il modulo di partenza il 3-4-2-1 con Okoye in porta. In difesa i candidati principali sono Solé, Cabasele e Abankua, con la variabile Alaba per l'ex Real Madrid. L'impiego verrà deciso solo dopo la rifinitura. Sulle fasce si va con Camara e Vojvoda, con al centro Karstrom e Andy Lovric, che insidia la posizione di Miller, e Kellenkamp e Jovanovic dovrebbero invece essere i trequartisti alle spalle dell'unica punta, Davis. Studio.
1: Stefano, ultima partita Torino-Udinese.
2: Si concluderà con la vittoria dell'Udinese a Torino. Torino-Udinese segno 2.
1: Per me invece segno X. E termina qua il giro di campi della sesta giornata di Serie A.

0: Bene, siamo tornati proprio nel finale, abbiamo ancora qualche minuto, caro Stefano, in questo finale dopo il Giro dei Campi, per ricordare un po' di cose. Intanto facciamo una cosa, proprio al volo, lo chiedo in regia, io farei vedere quel minuto di Storie di Calcio alle 18.30, curata dal nostro Francesco Tringali, la storia di Ezio Sella con tanti particolari sulla carriera di allenatore, di giocatori, gli incontri che ha fatto. Ci prendiamo questo minutino proprio per lanciare Storie di Calcio, ore 18.30, Ezio Sella.
1: Slidom, stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona che nei momenti di difficoltà, di momenti difficili, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, drammatizzava e riusciva sempre poi a trovare quell'equilibrio per poi affrontare così i problemi che in quel periodo erano veramente difficoltosi. Si raccontava degli aneddoti suoi dove ci faceva divertire, perché era veramente grande, simpatico. Parlava di quando lui giocava al Milan, che a un certo punto durante una partita tutto il pubblico cominciò a battere le mani dopo, e lui non capiva il perché, non aveva fatto niente di particolare, no? Poi, perché alla fine lui disse no, dice battevano le mani perché erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio. Poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente e alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia. Cioè, tutti gli aneddoti, che era veramente simpaticissimo.
0: Vabbè, racconta tante cose Ezio Sella, quindi 18.30, mi raccomando, scaricatevi l'app, lo dico a chi magari sta davanti alla TV per poter seguire questa rubrica che va in onda tutti i venerdì alle 18.30, poi alle 19 ci sarà anche Football Rewind, sempre curata da Francesco Tringali, quindi possiamo dire che finisce col Tringali Show.
2: Tringali Show.
0: Il pomeriggio di TMV Radio. Allora, e adesso diamo invece la linea a tutta C, poi ci sarà anche TMV News. Stefano, noi non ci rimane che dare i saluti, darci l'appuntamento a lunedì, ritorneremo ad analizzare.
2: Tornato campionato, ci sentiremo e ci rivedremo lunedì.
0: Esatto, lunedì analizzeremo tutta questa giornata perché avremo tanto, è vero che mancheranno 2 partite.
2: E poi la Champions, poi tutto.
0: Siamo già alla vigilia della Champions lunedì, quindi dobbiamo già proiettarci negli impegni della
2: settimana.
0: Ciao
2: Marco, ciao a tutti.
0: Ciao a Stefano Impalomeni, un saluto e un ringraziamento ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese in cabina di regia, tutta la redazione con Francesco Tringali, Daniele Petroselli. Noi ci rivediamo e ci risentiamo lunedì a partire dalle 13.
3: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato. L'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami. Adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito, proprio giocando nella Lazio, che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo, perché ti ripeto, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter, perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, cioè, non è decisiva per niente, però ti fa capire. Poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro, le gambe che andavano a mille, però... Però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare le carte, cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori. E lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano e della Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai. In Inghilterra si ferma il meno possibile, devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi
3: ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però ma anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus si levaderà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Begovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Anche l'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tra allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio alla Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi anche questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dalla Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007, e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, già sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo, e poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono in una età dove devono sbagliare per dopo crescere, e come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui sei uno stupido, allora il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante a questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente, sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: è stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Un fatto che le dico a mio figlio Alfonso: se se hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
0: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Secas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
10: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande. Quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene. Ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene. Ha giocato e lo ha fatto molto bene. Questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'è ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel, diciamo.
0: Della Rosa, sì, sì.
10: Era della Rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché c'ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo venerdì 9 ottobre. Sono le 9:46, inizia la nostra puntata, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C qui su A Tutta C, il nostro focus dedicato al campionato di Serie C che non ci ha mai abbandonato in questa lunga sosta per le nazionali con gli impegni di Nations League. Con l'Italia che tutto sommato si è comportata anche benino, dai, non possiamo lamentarci più di tanto, soprattutto visto come era iniziato il Mancini bis. Sto divagando perché devo tornare ovviamente a parlare di Serie C e lo faccio con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, iniziamo dalla giornata perché, come dicevo, non ci ha abbandonato la Serie C in due lunghi weekend senza, ma continua il suo percorso. Inizia la nona giornata questa sera con un anticipo importante perché l'Union Brescia di Corini sfida la Pro Vercelli, un Union Brescia chiamato a rispondere perché deve fare il risultato per forza per non perdere terreno da quel Cittadella che nell'ultima giornata ha perso, si è interrotta la striscia positiva di vittorie consecutive del Cittadella che era ancora imbattuto, ma l'Union Brescia non è andato oltre il pari e non è riuscito ad approfittare, quindi il distacco è ancora importante per non perdere terreno questa sera. Con la Pro Vercelli l'Union Brescia ha un solo risultato a disposizione.
2: Sì, sicuramente quella di stasera diventa una partita troppo importante per l'Union Brescia, anche perché il Cittadella rischia di scappare, è stato fortunato nell'ultima giornata, poi che alla fine la squadra di Musso è incappata nella prima sconfitta stagionale, poi e anche sono sfide del destino perché l'Union Brescia affronta la Pro Vercelli che è allenata da Daniele Bonera, che il Brescia è stato lanciato dal Brescia, ha giocato due stagioni in A col Brescia, mentre Cittadella affronta il Novara che di Manuel Iori, che fino allo scorso anno era allenatore del Cittadella, è stato capitano in campo, quindi è una serie di corsi e ricorsi storici, diciamo, per entrambi gli allenatori avversari di Cittadella e Brescia. Ma tornando alla partita, sicuramente sarà molto importante andare a trovare la vittoria, anche perché secondo me in questa situazione, quando viene da quattro pareggi nelle ultime cinque gare, serve quella vittoria importante anche all'ultimo secondo che ti possa dare quella convinzione di essere forte, di essere la più forte del campionato, anche perché qualitativamente parlando è sicuramente la squadra favorita, la squadra più forte, nonostante l'ottima partenza di Cittadella. Cittadella ha poco meno rispetto all'Union Brescia, però se l'Union Brescia riesce a trovare quella continuità di risultati, sicuramente poi il cammino sarà tutto in discesa, però sicuramente troverà un Cittadella ben più competitivo rispetto allo scorso anno e che forse l'anno scorso ha pagato un po' lo scotto della retrocessione dalla B alla C.
1: Nino, secondo te, non se ne è parlato, sto parlando solo per ipotesi, dovesse arrivare un KO o un pari anche stasera dell'Union Brescia con la Pro Vercelli, la panchina di Corini sarebbe ancora così salda? Perché l'anno scorso, mi viene in mente, Diana pagò per molto meno, nel senso anche lì c'era un campionato, era totalmente diverso, con Vicenza che faceva da padrone e il Brescia poi ha fatto il suo. Potrebbe iniziare a scricchiolare se non dovesse arrivare la vittoria stasera alla panchina di Corini?
2: Qualche voce velata, diciamo che era arrivato già dopo l'ultimo pareggio del Brescia. Comunque sì, perché soprattutto se poi Cittadella trova la vittoria con il Novara, il distacco diventa importante. Se comincia a perdere terreno nelle prime 9-10 10 giornate e poi è difficile recuperare. Poi ha fatto bene tu a ricordare
1: Esatto.
2: lo scorso anno quanto è successo con Aymodiana, che ne ha parlato anche la presentazione del Perugia, che è stato esonerato di fatto da secondo in classifica con una squadra ben diversa rispetto a quella di quest'anno. Anche perché rispetto alla lancia fuori di Ana, lo scorso anno è stato esonerato quando veniva da un periodo in cui i tre attaccanti che aveva in rosa erano tutti e tre infortunati per chi per uno, chi
1: Esatto.
2: per 2 mesi. Quindi si è ritrovato senza attaccanti. Crespi è arrivato soltanto nel mercato di gennaio. Quindi anche lì è stata una situazione abbastanza diversa. Però sì, secondo me, se poi con la Provercelli non fai bottino pieno, addirittura incappi in una sconfitta, secondo me la panchina di Corini inizia a traballare, probabilmente anche in società qualche riflessione la faranno.
1: Tra l'altro, spostandoci nel girone B, prima di parlare delle gare in programma, hai nominato il Perugia. Leggo una notizia che è pubblicata su TuttoC questa mattina, importante per quanto riguarda il futuro del Perugia, perché il prossimo 12 ottobre ci sarà il consiglio d'amministrazione e potrebbero esserci novità molto importanti per il Perugia.
2: Sì, si andrà prima cosa ad approvare il bilancio e poi si sancirà quindi la figura del nuovo presidente, perché ancora in carica c'è Gioia Faroni, tra virgolette l'ex
1: Sì.
2: proprietario del club, quindi questo consiglio di amministrazione decreterà che Alessandro Gaucci sarà il nuovo presidente del club Umbro dopo il suo ritorno quest'estate. Sicuramente è un segnale importante anche perché dopo tutte le difficoltà che ha affrontato il Perugia negli ultimi anni, secondo me è riuscito a intraprendere la strada giusta, nonostante i risultati ultimamente non erano stati così importanti, diciamo, anche perché la squadra nel mercato negli ultimi 20 giorni di agosto è stata completamente rivoluzionata
1: Sì.
2: dopo il cambio societario, però ha trovato queste due vittorie consecutive, il giusto entusiasmo, il ritorno di Gaucci ha dato anche entusiasmo alla piazza, sicuramente un segnale importante è se riuscirà a trovare la continuità anche il Perugia, sicuramente per arrivare primo, probabilmente non ha dal punto di vista tecnico quei calciatori che possono avere Spezia, Ravenna o Reggiana, però sicuramente potrà fare un campionato completamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni e con il Vado proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva e sarebbe anche una buona dose di autostima per tutto il gruppo.
1: Restando nel girone B, noi l'abbiamo definito, no, per tutta l'estate, quello forse più equilibrato perché c'erano le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, per club importanti, come stavi dicendo tu, il Perugia, il Livorno, il Ravenna, insomma è un campionato molto importante. Lo Spezia non è dello stesso avviso perché ha deciso di dominarlo per almeno in questo avvio di stagione. Parlavamo di un ottobre importante per lo Spezia perché aveva due scontri diretti con Reggiana, altro club che mi ero dimenticato di nominare, ovviamente fa parte delle retrocesse, e il Pescara. Adesso c'è la sfida con il Gubbio che sulla carta.

0: scelta con Angelozzi che ha acquisito la squadra, e Turati si è
1: sì.
0: confermato un ottimo allenatore dopo Siracusa. Sicuramente quello che non deve fare lo Spezia è fare lo stesso errore che ha fatto il Catania lo scorso anno, perché nelle prime giornate, se ti ricordi, anche il Catania era
1: Sì.
0: prima in classifica, ha vinto gli scontri diretti di misura con Benevento e Salernitana, sembrava destinata a un campionato come quello del Vicenza, invece poi nelle gare, tra virgolette, potevano sembrare più facili, poi il Catania è mancato, ma anche lì, secondo me, si è pagata anche un po' di confusione nell'ambiente, ma secondo me quando hai una figura come Angelozzi, che è esperto di queste situazioni, poi una proprietà solida, comunque lo Spezia non credo andrà a commettere lo stesso errore, però già da queste partite si deve vedere la forza dello Spezia, se non deve prendere sotto gamba nessun impegno, e quella col Gubbio, nonostante sia la prima di Piero Braglia, ritorno in panchina, comunque è una sfida sì difficile, ma che lo Spezia deve portare a casa, anche perché se vai a mettere ancora più pressione alle inseguitrici, perché qualche colpo lo stanno sbagliando. Il Pescara sembra ormai fuori da questa lotta per un inizio di campionato, sicuramente ben sotto le aspettative, però vincere anche queste partite è un bel segnale anche in confronti di Ravenna e Reggiana, che sono lì ad inseguire. Già gli scontri diretti danno una grande mano, però se riesci a vincere queste partite dai un forte segnale alla concorrenza, e sicuramente lo Spezia con i mezzi che ha e con le qualità che ha riuscirà a rimanere in alto, però in questo momento, come la vedo io, l'unico avversario dello Spezia può essere soltanto lo Spezia stesso.
1: Dietro lo Spezia, staccato ovviamente, c'è il Ravenna. Una domanda seria, semiseria, cioè hai impegni il prossimo 15 novembre, caro Nino? Perché? Perché ti chiedo se hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché potrebbe esserci il debutto in campo con la maglia del Ravenna nel derby con il Forlì di Ronaldinho. Ora, tutto da prendere con le pinze, ma io mi sto già organizzando, non so tu come la pensi.
0: Sarà sicuramente, se sarà nel derby, sarà un momento sicuramente storico, quello dell'esordio in Serie C di Ronaldinho, però in questo momento secondo me la squadra deve maggiormente pensare al campo, anche perché rischi di far scappare via lo Spezia e poi non lo prendi più,
1: Esatto.
0: però sicuramente vedremo se secondo me poi si vedrà come sarà la partita, sicuramente se Ronaldinho avrà spazio o meno, però sarà un appuntamento con la storia che racconteremo, sicuramente una pagina importante per dare anche tanta visibilità alla Serie C, che ne ha avuta grazie a questa operazione, perché è un po' in tutto il mondo il
1: Sì.
0: ritorno di Ronaldinho in campo, quindi è stata una anche un'ottima operazione sicuramente di marketing per lo stesso Ravenna.
1: Che poi io mi sarei aspettato, sì, Ronaldinho magari scende in campo, però aprile, marzo, aprile, quando magari i giochi sono fatti, nel senso magari c'è già una squadra che ha staccato, magari sarà lo Spezia o lo stesso Ravenna, però farlo a novembre in pieno campionato, in un derby, è una scelta forte. Evidentemente Ronaldinho avrà dato delle garanzie dal punto di vista fisico. Fra l'altro dovremmo vederlo anche in campo ad allenarsi, perché se dovrà scendere in campo un minimo di allenamenti agli ordini di mister Mandorlini li dovrà fare. Nino, velocissimi, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti di tempo per parlare del girone C, con davanti Potenza e Sorrento che nonostante tutto continuano ad essere lì.
0: Sì, sicuramente, anzi io sono molto curioso di vedere la prossima sfida tra Foggia e Potenza, perché sono due squadre, sempre le squadre autentiche, comunque sono delle squadre divertenti, dopo questo Potenza che va, se non sbaglio, è il quarto, quinto, quinta vittoria con 4 gol segnati, quindi è
1: Sì,
0: una
1: quattro
0: macchina
1: se
0: da
1: non
0: gol
1: sbaglio.
0: incredibile, la squadra, sì, la terza consecutiva con 4 gol segnati, ne aveva
1: Terza di
0: fatto
1: fila,
0: addirittura
1: esatto,
0: quattro
1: sì.
0: la prima. Con il Casarano, comunque è una squadra importantissima, c'è poco da dire, perché poi il
1: Sì.
0: lavoro paga, Ivan Tisci ha fatto benissimo con il Pinedo, si sta confermando anche con il Potenza. Certo, sicuramente mi aspetto anche risposta da Sanità e dal Bari, perché il Bari ospita il Giuliano, e dopo la sconfitta rocambolesca è arrivata la Salernitana, sicuramente dovrà dare una risposta importante contro la squadra campana.
1: Nino, siamo arrivati in chiusura della prima parte.

0: Parte di trasmissione, come sempre ti ringrazio per essere stato con noi.
1: Ciao Daniel, buon proseguimento.
0: Ringrazio ovviamente l'amico e collega Nino Sergi di TuttoC.com. Come detto, noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 circa per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C, il campionato che non ci ha mai abbandonato e di questo ne siamo infinitamente grati durante questa lunghissima sosta che speriamo sia la prima e l'ultima volta, perché 2 settimane senza campionati sono stati veramente infernali. Immagino quante persone hanno dovuto fare gite all'IKEA o a centri commerciali vari invece di potersi godere la partita. No, sto scherzando ovviamente, però c'è mancata la Serie A, c'è mancata la Serie B, ma non la Serie C. La Serie C ci ha tenuto compagnia e la Serie C ripartirà questa sera con la 9ª giornata, subito con un anticipo molto interessante, perché scende in campo l'Union Brescia. Ne abbiamo parlato a lungo con Ino Sergi, collega amico di Tutto C. Un'Union Brescia che deve per forza rispondere sul campo, perché ha bisogno di una vittoria per tenere il passo del Cittadella. Ok, andiamo avanti, perché Costantino Fazzani in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono veramente contento, perché ritrovo un amico qui in diretta, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buongiorno Daniel, grazie come sempre.
0: Grazie ovviamente a te per aver accettato l'invito. E partiamo, esuliamo un attimo dal mondo della Serie C, perché voglio partire dalla tua Fermana. Sei stato confermato quest'estate, un mercato buono e sta un grande risposte sul campo, perché siete comunque in testa e ancora imbattuti.
1: Sì, dai, siamo partiti forte, avendo avuto anche un precampionato diciamo pieno di vittorie, con la Coppa Italia uguale, vincendo le gare, la gara di andata e di ritorno del primo turno, facendo anche bottino pieno fuori casa il secondo turno di Coppa Italia, e domenica diciamo purtroppo abbiamo pareggiato in casa con l'Osimana, che in questo momento del campionato si trova ultimo in classifica, ma diciamo ha fatto una partita come doveva fare, di grande intensità, di chiusura di tutti gli spazi, e noi oggettivamente siamo stati un pizzico sfortunati, perché comunque abbiamo colto 3 pali, abbiamo avuto 5 occasioni nitide. Quindi però dico che ci sta nel calcio, perché comunque non è che importante che la squadra abbia creato, no? E che c'è stato l'atteggiamento giusto, certo. Poi è normale che ci sono gli altri, un po' di sfortuna, però quello che mi interessava è che la squadra ha creato occasioni, e che comunque ha avuto quell'atteggiamento, no? Positivo, che poi ti fa capire che, no, la partita è strafatta in maniera giusta. Poi il risultato, no, è stato diciamo parzialmente, ci ha accontentato in maniera parziale, ma andiamo avanti, dai. Siamo soltanto alla quinta di campionato, e
0: esatto,
1: ci sta un pareggio.
0: Siamo al 9 ottobre, esatto. No, poi importante è quello, no, che dicevi tu, un conto è come arrivano anche certi risultati, perché il 9 ottobre vedi una squadra propositiva che crea, che fa tutto, poi ci sta può stare anche la sfortuna, ma ovviamente come si dice, poi le cose si compensano nel corso della stagione, quindi l'importante è che la squadra risponda bene e giochi bene. Poi se arriva un piccolo passo falso, tanto che poi comunque siete sempre lì, siete sempre in testa, imbattuti, quindi tanto male non è andata, dai.
1: No, sono d'accordo, perché la preoccupazione, Daniel, era se non tiravi mai in porta. Allora,
0: esatto.
1: Quello era un grosso problema. Quindi diciamo che la giornata della partita contro l'Osimana io la vedo anche positiva, perché comunque abbiamo raccolto sempre un punto.
0: Esatto, intanto mettiamolo in cascina.
1: Esatto,
0: Direttore, mi
1: mettiamolo là e
0: spo...
1: teniamocelo, poi vediamo che succede.
0: Esatto.
1: Esatto. Ecco, mettiamolo là.
0: Mi sposto ovviamente sul focus della nostra trasmissione, ovvero la Serie C che non ci ha mai abbandonato in queste lunghe settimane di sosta. Intanto ti chiedo, questa lunga sosta come ti è sembrata? Cioè, è stata la prima volta? Non a tutti, perciò anche allo stesso CT Roberto Mancini non è piaciuta molto, perché troppe partite tutte insieme, lungo stop. Magari lui sarà stato contento di poter lavorare a lungo con la squadra, però 4 partite in 2 settimane neanche.
1: Allora, ovviamente qui dobbiamo sempre, ognuno poi ha un punto di vista, che magari chi c'ha gli infortunati. Io penso che giocare, cioè, magari per i campionati, diciamo, di Serie A, di Serie B, in questa fase del campionato dove siamo ancora agli inizi, potrebbe essere stato un beneficio per molte squadre, perché comunque se ci avevi infortunati l'hai potuto recuperare. È il momento, no? Magari questo capitava nella fase dove già avevi ritmo, avevi comunque venivi da una scia positiva, no? E questo può spezzare l'inerzia e potrebbe essere un problema. Questa fase del campionato per me è un vantaggio, perché siamo agli inizi. Soltanto una questione di periodo, poi per la nazionale è normale, magari questi sono i calendari, insomma, vabbè, oggi sono diventati a livello mondiale tutte queste partite, tutte queste squadre, ma dietro si è capito che c'è più business che sentimento, quindi prendiamolo in questo momento della nostra vita calcistica, ci sono questi criteri. Chiamiamoli così, vanno rispettati. Sicuramente da rivedere, perché comunque troppe partite ravvicinate non giovano allo spettacolo. E al di là, poi io, se no, i giocatori prendono, guadagnano e quindi devono nello stesso tempo, no, soccombere. E comunque, no, ma lì ci sono viaggi, ci sono stress. Non lo so, è un po' tutto, è diventato un po' tutto esasperato, no? E quindi anche lì c'è questa esasperazione. Però prendiamo, io parlo di torniamo ai campionati professionistici italiani, secondo me è stato un beneficio per le società.
0: Torno sulla Serie C, perché inizia la nona giornata questa sera. Avevo iniziato la seconda parte di trasmissione da dove avevo terminato la prima, ovvero parlando dell'Union Brescia che scende in campo questa sera, dà il via alla nona giornata contro la Pro Vercelli, un Union Brescia che è chiamato per forza a un risultato positivo, a una vittoria, perché sennò rischia di perdere molto terreno dal Cittadella, che è partito come doveva partire forse lo scorso anno, facendo molto, molto bene. Ecco, saranno queste due le squadre che lotteranno nel girone A, o ti aspetti qualche sorpresa, perché comunque l'Union Brescia a 16 punti, dietro ce ne sono tante, che sono di poco distanti.
1: Allora, io ho visto sia il Cittadella in televisione, sia in TV, sia il Brescia, il Lecco. E allora, sinceramente, a Brescia mi aspettavo di più. Le partite che ho visto non c'è stato un dominio totale, no? Dove tu azzanni la partita e vedi che c'è proprio una squadra che, anche se da sotto il profilo del gioco, va a dominare nettamente gli avversari. Quindi sicuramente qualcosa, e non c'è stato nemmeno, ho visto nemmeno quel cinismo, no, che comunque in questo momento è, poi parliamo di momenti, perché
0: Sì.
1: comunque sicuramente qualcosa è da registrare, no, nel Brescia. Pensavo che potesse impattare con più prepotenza, no, questo campionato. E eventualmente ancora non hanno trovato, secondo me, né il cinismo né una fluidità di gioco che ti permette di arrivare a avere tante occasioni da rete. Quanto riguarda il Cittadella, io credo che dietro, l'anno scorso sono partiti male, ma dietro c'è una grandissima società, una società dove tu puoi lavorare, c'è un direttore generale, diciamo, di grande valore, dove conosce l'ambiente, un ambiente dove tu puoi lavorare, c'è serenità, sbagli una partita, non succede nulla, è tutto organizzato, tutto va in maniera perfetta, e questo per me porta punti. E quindi sarà dura per il Brescia, perché secondo me Cittadella sarà lì fino alla fine. E ho visto il Lecco, è una buona squadra, anche esprime un buon calcio, però non mi è sembrata una squadra che possa ammazzare o prendere il largo. Io credo che alla fine, per forza economica, il Brescia, e per organizzazione societaria, idee, il Cittadella saranno le due squadre che fino in fondo si giocheranno il primato.
0: Mi sposto nel girone B, perché lo abbiamo definito, no, nel corso dell'estate, ma anche all'inizio di questo campionato, insomma, come il girone forse più equilibrato, no? Perché c'erano tre delle quattro squadre retrocesse dalla Serie B, Spezia, Reggiana e Pescara, poi realtà importanti come il Ravenna, il Livorno, il Perugia, insomma, l'avevamo definito come quello, come il girone più equilibrato, dove sarebbe regnato molto più equilibrio e difficile da pronosticare. E lo Spezia evidentemente non è d'accordo con la nostra previsione, perché ha iniziato il campionato vincendole praticamente tutte e vincendo anche gli scontri diretti che ha avuto contro Reggiana e contro Pescara. Ecco, ti aspetti un campionato, un dominio dello Spezia lungo tutto il corso del campionato, oppure secondo te è un ottimo inizio, ma siamo ancora all'inizio del campionato e quindi c'è tempo per recuperare?
1: No, secondo me questo girone è molto difficile. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, è molto più complicato, anche perché abbiamo Perugia e comunque oggi sta dimostrando con una società nuova e con degli acquisti di un certo livello di esserci. Abbiamo tutte quelle squadre che hai menzionato tu, che vogliono tutte vincere, perché comunque il Ravenna vuole vincere, il Pescara, c'è una squadra forte, è partita un po' così, ma sono sicuro che si riprenderà, perché comunque oltre ad essere una società importante, cioè un allenatore che secondo me ha grande capacità. All'inizio ci sono stati dei problemi, ma come in rosa per me è da primo posto, guarda soltanto i giocatori, quindi
0: sì, sì.
1: Poi non possiamo, è partita male, quindi secondo me il campionato, lo Spezia, l'allenatore sta dimostrando anche quest'anno di essere un allenatore che ha delle idee, ecco, veramente moderne, sì, diverse dagli altri, diverse, quello sì. E sicuramente con una società che, perché comunque per me la società è un aspetto chiave, cioè quando tu hai alle spalle, sì, una società organizzata che ha i tempi di intervento, che comunque sa parlare in maniera competente, fa la differenza. Poi è normale che devi avere l'allenatore capace e i giocatori che siano di un certo livello, altrimenti il campionato è segnato in base a quello che è il potenziale dei calciatori che hai. Però io credo che sarà ancora tutto aperto, perché comunque il Ravenna è una squadra che vuole vincere, una società che comunque farà, anche se dovesse servire, interventi a gennaio. No, il campionato è bello quest'anno ed è molto, per me è il girone più difficile dei tre, più di quello, sì, del girone C per me quest'anno, perché poi sono squadre di media classifica, ma che comunque hanno investito, e andarci a giocare contro sia per allenatori,
0: no, certo,
1: che per rose, non di un certo livello quest'anno, campionato molto competitivo, girone B.
0: Ti faccio una domanda sul Ravenna, domanda particolare che ho fatto anche al collega di Tutto C prima, ovvero: hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché ti chiedo questo? Perché secondo le ultime indiscrezioni il prossimo 15 novembre nel derby fra Ravenna e Forlì potrebbe esserci il debutto in campo di Ronaldinho.
1: Ma Allora compro il biglietto e vado a vedere la
0: Bisogna comprare il
1: partita.
0: biglietto, esatto.
1: Sì, vado a comprare il biglietto e vado a vedere la partita, ma più per curiosità, ok? Perché comunque io non lo so, cioè nel senso, io lo auguro a Ravenna e a Ronaldinho di avere poi la fortuna di fare una grande stagione, al di là adesso del debutto di Ronaldinho, che comunque io credo che l'età faccia comunque sia un po' condizionante,
0: Eh sì.
1: quindi per lui. Quindi dai, diciamo che questa partita è più per curiosi, per vedere veramente un fenomeno. Okay, che oggi c'ha anche il coraggio, che bisogna, io parlerei di coraggio, di mettersi, no,
0: Sì.
1: in gioco su un campionato dove vale più, conta più la corsa che la tecnica e l'intelligenza calcistica. Quindi, diciamo, apprezzo il coraggio di
0: Sì, un
1: Ronaldinho.
0: coraggio a 45 anni di tornare in campo dopo che sei fermo da 11. Io non ho il coraggio la mattina di andare a correre. Mi immagino Ronaldinho
1: Ti
0: che
1: parlerei di
0: torna a
1: coraggio, se sei
0: giocare.
1: d'accordo, Daniel.
0: No,
1: Parlerei di
0: no, molto
1: coraggio perché
0: d'accordo.
1: c'è. Quindi per il
0: Io mi
1: resto,
0: rompo
1: che
0: a
1: ti
0: scendere le
1: dico?
0: scale, probabilmente. Mi stiro io
1: Esatto.
0: tutti i muscoli a stare a scendere dal letto. Quindi immagino Ronaldinho. No, a parte gli scherzi, comunque una scelta forte, perché io mi sarei aspettato magari, se proprio deve fare una presenza, magari più avanti, magari quando una situazione di classifica più definita, no? Magari che ne so, la prima è già scappato, la prima che è scappata è il Ravenna, nel senso una situazione più definita. Invece a novembre nel derby contro il Forlì, poi per esempio, adesso sono indiscrezioni, però se dovesse essere vero, a parte vuol dire che lui sta bene. E sarebbe comunque una scelta forte da parte di tutto il Ravenna.
1: Assolutamente sì, perché comunque cioè non penso che a prescindere come dici tu, credo che lui sia in condizioni ottimali per disputare, non so se giochi da titolare, entrerà il secondo tempo, questo poi dopo c'è l'allenatore
0: Sì,
1: che
0: presumo
1: decide,
0: entrerà.
1: però sicuramente cioè, io credo che sia una scelta ponderata, no? di farlo scendere in campo, perché comunque c'è anche il rischio. No, di andare incontro magari a infortuni oppure seri oppure a non lo so a critiche feroci. Quindi che poi no, il calcio oggi non bisogna essere ipocriti, no? Oggi tutti quanti Ronaldinho no, è uno spettacolo e tutto c'è un'attesa, ma poi dopo c'è sempre una critica e quindi
0: Eh sì.
1: questo aspetto lo dobbiamo mettere anche in conto. Quindi evidentemente ecco perché parlo di coraggio, perché sia nel bene che nel male comunque no, ci può essere qualcosa poi che dobbiamo commentare il post-gara. Quindi se quel giorno è di, non so,
0: Sì,
1: se è di
0: sì.
1: domenica, potrei anche pensare, se non giochiamo, noi giochiamo la domenica con la Fermana, di andare a vedere la partita, ma perché comunque è un campione,
0: È
1: è
0: domenica, il
1: vedere un
0: 15
1: campione.
0: novembre.
1: A domenica, ok, quindi
0: Ho
1: probabilmente
0: controllato.
1: giochiamo.
0: Dai, direttore, chiudiamo il discorso della giornata di Serie C. Ci manca un girone da analizzare, ovviamente il girone C, un girone che sulla carta aveva tre big, Bari, Catania e Salernitana, che hanno iniziato malino. Forse il Bari è quella che ha iniziato un po' meglio delle tre. Catania e Salernitana comunque sono in risalita, però davanti ne hanno due toste che non fanno sconti. Il Sorrento che ha 18 punti, ma soprattutto il Potenza capolista 19, e non è una sorpresa, anzi, cioè quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, una società importante. E poi come sta giocando, è una macchina da gol, ha fatto tre partite di fila segnando quattro gol, insomma, non è lì per caso.
1: No, no, no, anche perché hanno due allenatori. Io ho visto il Sorrento e il Potenza non l'ho visto mai quest'anno in TV, però dici Pineto ha fatto qualcosa di eccezionale, di
0: Esatto.
1: straordinario. Quindi ha riprodotto il gioco del Pineto al Potenza, una società ambiziosa, seria, molto seria. che comunque, ecco, quando ritorniamo alla serietà e agli equilibri, no? Che societari, no? Di avere il proprio equilibrio dentro la società, e quindi sta facendo qualcosa di grande. Io sono convinto che anche il Sorrento, l'ho visto, una squadra giovane che gioca un grande calcio, che comunque ha grande ritmo. Quindi l'unica, diciamo, incognita in queste due squadre, Sorrento e Potenza, capire poi la profondità della rosa. Se poi riescono a mantenere, no, con questi giocatori, no, tutto il campionato un ritmo forsennato, e anche lì gli allenatori devono essere bravi a diversificare, no, le strategie. Di là abbiamo delle potenze economiche con giocatori individualmente fortissimi, no, per la categoria, perché comunque tutti e tre hanno calciatori forti e che comunque possono avere nel budget, no, l'aspetto che potrebbe fare la differenza, ma parliamo di gennaio e gennaio-febbraio, quando poi
0: Sì.
1: si incominciano a decidere i campionati. Però oggi abbiamo due squadre, sono il Sorrento e il Potenza, che sono lì per grande, grande merito. Perché poi posso dirti una cosa, forse anche questo è il futuro del calcio, nel senso, sono due società che hanno investito molto su giovani, no? E che hanno abbassato l'età
0: Lavorano
1: media,
0: bene.
1: no? Esatto, quindi magari potrebbe essere anche un insegnamento per il calcio italiano, dove comunque non
0: Sì.
1: soltanto, poi dopo non soltanto, no, mettere i giocatori di nome, però andare a puntare anche sui giocatori che devono sbocciare e avere pazienza e farli giocare. Quindi potrebbe essere anche, no, un insegnamento, Sorrento e Potenza per il calcio italiano. Comunque esprimono un grande calcio e sono lì meritatamente per adesso.
0: Quello che poi dovrebbe essere la normalità, no? Serie C e Serie B, che sono dei trampolini di lancio per i giovani
1: Quello che è
0: verso
1: stato sempre,
0: il
1: no?
0: futuro.
1: Esatto,
0: Esatto, eh?
1: quello che è stato
0: Quello,
1: sempre in
0: tornare a
1: passato,
0: essere
1: perché
0: quello che eravamo
1: comunque.
0: un tempo.
1: Esatto, dove la C e la B, no, ti fai cosiddette le ossa e poi sei pronto per la Serie A. Ma qualche esempio quest'anno, come avevamo parlato nella precedente intervista, qualche esempio c'è stato, no? Di calciatore che ha giocato in B del 2007, del
0: Sì.
1: 2006, e oggi si ritrova a giocare in Serie A. Bisogna continuare così, dai, bisogna avere speranza nella vita e fiducia.
0: Speriamo. Direttore, siamo arrivati alla conclusione. Io, come sempre, ti ringrazio. Per me è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, il piacere come sempre è sempre il mio. Un saluto a
0: Grazie
1: tutti
0: mille.
1: e buona
0: Ringrazia.
1: giornata. Buona giornata a tutti.
0: Grazie mille, ovviamente ringraziamo Sergio Filipponi, direttore sportivo della Fermana, squadra di eccellenza a cui facciamo tanti auguri perché la Fermana è un club storico e lo rivogliamo presto fra i professionisti e le cose stanno andando bene, quindi dita incrociate per la Fermana, ovviamente facciamo un pizzico di favoritismo per la Fermana, per l'amicizia che ci lega al direttore. Noi siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo di nuovo qualche minuto, restate con noi.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con Tutta C, l'ultimo della settimana. Questo venerdì stasera, ricordate, inizia la nona giornata di Serie C, poi nel weekend tutte le altre gare in programma, anche lunedì ovviamente i posticipi potete seguirli ovviamente qui su Tutto Mercato Web, ma anche su Tutto C, il portale dedicato del network di TMV alla Serie C. In Serie C ci sono stati tanti cambi di panchina in queste prime giornate. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello in casa casertana, è arrivato un po' a sorpresa perché comunque la Casertana non è messa male in classifica, con Roberto Stellone che riparte dalla Casertana dopo aver salutato la Vispesaro in estate. Un Roberto Stellone che prende il posto di Vinicio Espinal, con lo stesso presidente della Casertana che dopo la sconfitta con la Cavese di fatto ha detto: o cambio tutta la squadra o mando via l'allenatore. Dice: avrei mandato via anche Guardiola visto il momento. È proprio questa la lunga conferenza stampa che c'è stata ieri. Ci andiamo a sentire una piccola parte, perché è quasi un'ora di conferenza stampa, quindi andiamo a ascoltarci una piccola parte. Noi ci salutiamo così, con la conferenza stampa di presentazione di Stellone in casa casertano, ovviamente accompagnato dal presidente e dal direttore sportivo, come si fa in questi casi. Noi ci rivediamo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 per commentare tutto quello che è successo nel weekend, ma ovviamente vi invito a restare qui con noi su TMV Radio, perché alle 13 poi Marco Piccari e tutti i suoi ospiti per Maracanà, al momento clou della giornata di TMV Radio. Con la conferenza della casertana noi ci salutiamo e ci vediamo lunedì mattina. Ciao.
1: Mena ha avuto la gioia di concepire Ludovica. Ci tenevamo tutti a fare gli auguri del caso, aspettiamo, speriamo anche già da sabato allo stadio.
2: Grazie, grazie.
3: Diamo il benvenuto al mister col presidente, come di consueto, apre lui la conferenza. Auguri presidente, la parola.
2: Grazie. Approfitto per fare un ringraziamento al mister che è andato via, e di fargli un in bocca al lupo, e un giovane, speriamo che gli vada bene, che questa esperienza gli sia di grande aiuto. In bocca al lupo, mister. Niente, che dire, abbiamo sempre cercato di prendere il meglio, ci siamo sempre riusciti con calciatori, ma quando si fanno quei discorsi in B, no, ha giocato, ha fatto, abbiamo preso un mister che ha fatto C, B, A, quindi penso che abbiamo preso il meglio che potevamo prendere, che ci potevamo permettere, non che c'era sul mercato, il meglio che noi ci potevamo permettere. Confidiamo molto nel mister, e una scelta diciamo che non è che ci abbiamo pensato tanto, lo cercavamo già da un po' di tempo e fortunatamente per noi è qui con noi e è accettato.
3: Diamo il benvenuto al mister. Prima non so se ha la voce, perché fino a stamattina era abbastanza afono, perché sono due giorni di lavoro intenso, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, posso garantirlo, e qui dentro non si ferma un attimo.
4: Ma perché mi hai visto qua, voi non mi hai visto, vabbè.
3: La voce c'è o non c'è?
4: Buonasera a tutti.
3: Mister, benvenuto. Le tue sensazioni in questi primi giorni di lavoro all'ombra della nostra amata Reggia?
4: Sì. Scusate la voce, perché in questi giorni ho parlato molto, no? Perché ho preso freddo, quindi è un discorso che mi succede ogni volta che comincio ad allenare i primi giorni, perché c'è da parlare molto, no? C'è da cercare di in poco tempo di far capire quelli che sono i miei concetti, le mie strategie. Grazie al press per le belle parole di presentazione che ha fatto nei miei confronti, nei miei riguardi, quindi ringrazio il direttore e il presidente perché mi hanno fatto sentire, insomma, importante, nel senso che a oggi era stata la squadra che sì, mi hanno cercato un po' di squadre anche in Serie B, non solo all'inizio dell'anno, ma anche in queste prime partite, ma se oggi sono qui e non è solo perché la squadra a me piace, ok? Quindi la scelta lì poteva essere facile e semplice, ma è perché mi sono sentito sinceramente importante, perché mi hanno desiderato, mi hanno fatto sentire insomma importante, e questo per un allenatore è già il primo passo. Poi è normale che se sono qui è perché la Casertana mi piace come squadra, e io sono un professionista e devo pensare prima cosa alla squadra. Poi secondo me mi piace anche la piazza, è una piazza calda, nelle mie conferenze stampa precedenti a questa, forse a Palermo c'era la stessa affluenza di giornalisti o di televisioni o di in presenza così tanto. Quindi a me che sono un ex giocatore del Napoli, del Torino, del Genoa, della Regina, delle Cesova, di piazze comunque calde, e anche da allenatore comunque l'ho, pur essendo giovane, sono già 15 anni che alleno, quindi ho vissuto piazze come Palermo, Bari, adesso Regina, Ascoli, Vispesa negli ultimi anni, quindi comunque piazze comunque importanti, e Frosinone, che è dove alla fine mi sono lanciato tra virgolette come allenatore, no? Dove abbiamo fatto un po' di anni fa sì risultati importanti. Quindi al di là di tutto il mio passato, io al di là di tutte le cose che ci stiamo dicendo adesso, io sono molto felice di essere qui, e ho lasciato un contratto importante dove stavo l'anno scorso, dove sono stato gli ultimi 2 anni, perché volevo ambire a un qualcosa di più importante. E quel qualcosa di più importante poteva essere una chiamata di una squadra di Serie B, ma anche una squadra che in questo momento sta in Serie C, ma con la squadra che ha, con l'importanza che ha, con la piazza che ha, secondo me possiamo pensare in grande. Quest'anno, tra 2 anni, tra 3 anni, questo non lo so, ma sicuramente i giocatori visti in questi 2 giorni, un po' li conoscevo, un po' li ho visti in questi primi allenamenti, abbiamo sicuramente una squadra che può lottare e può dare fastidio alle parti alte della classifica. Quindi tutte queste cose mi hanno portato oggi ad essere qui, mi hanno portato ad accettare con grandissimo entusiasmo la Casertana.
5: Torno dal direttore degli esposti, giusto per commentare quelli che sono stati gli ultimi giorni.
6: Sì, ripeto, abbiamo fatto delle valutazioni in questo primo ciclo di campionato, nel senso che alla fine, quando succedono questi episodi, è un po' la colpa di tutti quanti, no? Nel senso che la mia, principalmente, essendo io il responsabile dal punto di vista tecnico, per cui una volta che abbiamo, diciamo, constatato che questo percorso non era in crescita, ma c'era qualche piccola alchimia che non ci generava positività e certezze, abbiamo deciso di cambiare. Dal momento che abbiamo deciso di cambiare, penso che la scelta, dal momento che ho avuto modo di vedere e parlare con il Presidente, sarà indirizzata su Roberto, perché comunque al di là di quello che è il passato illustre, che l'ha visto, diciamo, protagonista in questi ultimi anni come allenatore, era secondo me il profilo ideale, sia da un punto di vista della motivazione innanzitutto, ma poi del carisma e dell'identità che poi dovremo cercare di dare a questa squadra, perché fino a questo momento, diciamo, tutte quelle belle parole, no, che abbiamo costruito in estate.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 11 e 5 minuti primi, venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo, perché la lunga, lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi e si riparte con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone, o meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone, sorpresa di Alvini alle 20.45, poi la partita più interessante della giornata sicuramente domenica 12.30, Como-Roma, seguita da Lazio-Monza alle 15, da Lecce-Bologna sempre alle 15, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus, si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18.30, Torino-Udinese alle 20.45, scaldate i motori, sicuramente li ha scaldati Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, sei pronto per questo ritorno del campionato, un mese, perché poi prossima sosta il 15, ma soltanto di una settimana, o meglio di due, dopo 3 settimane di niente o quasi niente?
2: Mi hai anticipato, sai che il mio amore per la National League non è mai iniziato, quindi va bene, abbiamo fatto questa lunghissima pausa, da un certo punto di vista ci ha anche permesso un po' di rilassare la mente, fare altro, però adesso si torna a pensare alle cose serie, con il massimo rispetto per la nazionale, che da un certo punto di vista ci ha dato anche qualche spunto per il futuro da tenere in considerazione, però ecco, diciamo che campionato e Coppa Europea hanno un fascino completamente diverso.
1: Sì, l'unica parentesi che apriamo e chiudiamo, volevo chiederti insomma su questo teatrino che c'è stato in federazione, perché non si è giocato, ma insomma la pessima dal mio punto di vista figura che è stata fatta in federazione rimane lì, eh?
2: Ma certo, cioè è chiaro che è stata l'ennesima dimostrazione come in Italia tutto è permesso. Sì, sono riusciti in questa maniera a evitare uno scontro frontale, ma la figuraccia resta. Insomma, io ho parlato anche con colleghi esteri che ormai non si stupiscono più di nulla, ecco. Nel senso che la maggior parte dicevano siete così, purtroppo è vero.
1: Siamo così, vero. Fabrizio, guarda, hanno detto proprio hanno detto la verità, siamo questi,
2: sì,
1: siamo
2: sì,
1: questi.
2: È vero, allora, noi siamo così. È vero che ho risposto, visto che è un collega inglese,
1: sì.
2: Anche voi non siete messi benissimo,
1: no.
2: Visto quello che sta succedendo al Manchester City. Però ecco, noi siamo più fantasiosi forse,
1: sì, ecco,
2: siamo più fantasiosi,
1: bravo,
2: delle nostre idee malsane.
1: Siamo veramente dei numeri 10. Comunque ci eravamo lasciati, sembra veramente una vita fa, con un bel invece una bella fotografia, diciamo, delle squadre in questo momento più forti, evidentemente Roma-Inter, quel 2-2. Sembra una vita fa, in realtà è un mesetto fa, insomma. Come ripartono le due squadre, che poi la Roma andrà a Como, mentre l'Inter avrà in casa il Parma? Sembra un turno favorevole all'Inter questo.
2: Ma sai, questa lunga pausa secondo me inciderà molto, perché alcuni giocatori si sono massacrati nelle rispettive nazionali, magari giocando anche tanti e tanti minuti. Altri sono rimasti praticamente fermi, perché comunque sì, l'allenamento lo fai, però la partita ti sei perso, no? L'atmosfera e la sensazione partita. Quindi non lo so, non so davvero che squadra ritroveremo. Probabilmente, almeno vi auguro, che nessuno possa dire però è colpa delle nazionali, perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra un po' più strutturata per poter ovviare anche a diverse problematiche di sfruttamento dei propri giocatori nazionali. Quindi, non lo so, sono un po' più sereno sull'Inter, e sulla Roma, vabbè, la rosa è importante, Gasperini sa quello che serve per tenerli sull'attenti, però ecco, sono più sereno sull'Inter che sulla Roma.
1: Il Como, partita sicuramente quella più importante, no? Domenica 12:30, il Como deve cancellare la sconfitta di Frosinone, che è stata una bellissima partita, perché io l'ho vista, è stata veramente una partita divertente, insomma, però è arrivata una sconfitta forse inattesa, e per misurare le ambizioni del Como non può sbagliare anche con la Roma.
2: Allora, sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso inizia un tour di forza importantissimo. Esatto. Vediamo come sanno gestire il doppio impegno. Perché è vero, tutti dicono, ah, però non ha nulla da perdere in Champions. Però ragazzi, nessuno vuol fare figure in Champions League. Cioè, non è che per il fatto che sei il Como, ah beh, allora scendiamo in campo sereni e tranquilli, e anche se perdiamo 7-0 chi se ne frega. Assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i suoi ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità per i Lariani.
1: Sono d'accordo con te, Fabrizio, però io immagino, penso, e mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella, perché insomma, il mercato che ha fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia l'allenatore migliore in questo momento anche per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare, poi è chiaro che vincere è un altro discorso, però almeno in Italia deve lottare.
2: Ah beh certo, ma non ci sono dubbi, ma il progetto va verso quella direzione, nel senso che il Como, cioè pensare che sia ancora una tra virgolette piccola realtà,
1: bravo.
2: Vuol dire non seguire il calcio.
1: Bravo.
2: Il Como ormai è strutturato per essere una big, certo magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, una Roma, un Inter, però cioè, il Como è sicuramente strutturato per ambizioni importanti, e mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi, quindi anche in Champions League cioè, non possono andare a fare il giretto per dire ok ci siamo, che bello, no, ma sicuramente Fabregas lo sa perfettamente, cioè non è che stiamo raccontando qualcosa di fuori contesto, assolutamente vuole un Como che faccia bene in campionato e faccia altrettanto bene in Champions.
1: Però ti posso dire una cosa, Fabrizio, secondo me si scontrano domenica due squadre che in realtà poi una scelta dovranno farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che neppure la Roma oggi sia strutturata per il doppio impegno, però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions, in questo momento per le potenzialità delle nostre italiane.
2: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Lì fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i playoff, come li raggiungi, cioè è tutto da gestire man mano, non puoi soprattutto adesso fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se dopo 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo mandi in campo. Invece se hai un punteggio importante sarebbe un grave errore non andare fino in fondo e metterci tutte le energie in Champions. Dipenderà dalle prossime 5-6 partite.
1: Chi invece, secondo me, Fabrizio, non può fare calcoli di questo genere è l'Inter, perché comunque l'Inter è la favorita in campionato, poi vedremo. Ma insomma, non dimentichiamo che l'anno scorso è uscita con il Bodø/Glimt.
2: No, beh, l'Inter, ma l'hanno anche detto, no? In questo periodo in cui ci sono state le pause per le nazionali, diversi giocatori. Cioè l'Inter vuole andare avanti tanto in Champions e vuole riconfermarsi in Italia, ma è la squadra più profonda e è anche la squadra più abituata da un certo punto di vista a gestire il doppio impegno, quindi no, l'Inter è un discorso a parte, l'Inter deve fare bene in Champions e deve fare bene in campionato, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma credo che anche i giocatori siano pronti per quello, cioè non faranno mai una scelta, se non obbligati dagli eventi, però non faranno mai una scelta.
1: Senti, poi c'è anche curiosità per, così andiamo sull'altra partita di sabato, poi ci spostiamo su Juventus e Milan, sul Napoli, perché intanto Allegri già qualche grattacapo ce l'ha, ha una marea di infortunati e soprattutto arriva un Frosinone che non ha niente da perdere. Ora, anche con tutti gli infortuni del caso, e sono tanti, il Napoli ha una rosa decisamente più ampia e più forte, però occhio a questo Frosinone.
2: Beh, il Napoli però davvero un giro a Lourdes, credo che sia nei piani di, sì, di Allegri. Sono veramente tanti gli infortuni, poi in giocatori non facilmente sostituibili.
1: È vero.
2: Quindi è una squadra, sì, hai ragione, ci sono alternative, però sai, facciamo sempre lo stesso esempio, se togli alla Roma 3-4 titolari, le riserve non sono dello stesso livello, stessa cosa per il Napoli. Solo l'Inter secondo me è una squadra che può permettersi di perdere 3-4 titolari. Quindi il Napoli è in una situazione delicata contro un avversario che non solo non ha nulla da perdere, ma gioca un gran calcio e, lo sai che io sono per gli italiani, sì, è una bella squadra italiana,
1: vero,
2: nel senso che ha tanti italiani in campo. Quindi partita difficile per il Napoli, non ci sono dubbi.
1: E allora te la butto lì, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi Napoli?
2: No, solo per la questione infortuni. Cioè daranno un minimo di credito ancora perché obiettivamente l'infermeria è troppo affollata. Però certo è che se dovessero perdere, dopo diventa difficile recuperare tutti questi passi falsi in tempi rapidi. Quindi anche per il Napoli l'ideale sarebbe riuscire a trovare la maniera di portare a casa una vittoria per prendere un po' di ossigeno.
1: Detto che poi insomma il Frosinone è una squadra che ti affronta a viso aperto, quindi con tutti i pro della situazione ma anche con tutti i contro, perché affrontare il viso aperto il Napoli a Napoli può essere, no, anche una scelta particolare.
2: Ah beh, però il Frosinone è bello per questo.
1: Sì, è bravissimo, è vero.
2: Bello per questo, ci stanno tanti italiani, un allenatore che ha fatto davvero tutte le categorie, una squadra simpatica, giocatori che hanno voglia di mettersi in luce, quindi non dico che faccio il tifo per il Frosinone, ma quasi.
1: Era molto, molto
2: simpatica. Una squadra simpatica,
1: certo.
2: Poi, ripeto, il fatto che ci siano tanti italiani, cioè, sono sincero, quando ho battuto il Como ero felicissimo.
1: Sì, proprio filosofie totalmente diverse, assolutamente. Senti, invece, fari accesi anche su due squadre, altre due big, no? Juventus e Milan. Partiamo dal Milan, perché se ne è parlato molto anche in queste prime giornate di campionato, l'arrivo di Amorim, credo che tu l'abbia anche visto dal vivo, il Milan che va a Sassuolo, cioè a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Già un test fondamentale?
2: Sì, in questo caso sì, perché qua a Milano c'è un'attenzione particolare su Amorim, nel senso che ad ogni errore tutti gli puntano il dito contro, ma come è normale che sia, tra l'altro, lui si può lamentare, ma funziona così se sei al Milan. E poi ci sono tante questioni da risolvere all'interno del mondo Milan, sia in termini di scelte di giocatori, sia in termini di rendimento di giocatori. Vediamo se questo Gonzalo Ramos riesce a essere incisivo al Milan come con la nazionale portoghese. Capiamo Modric, se è arrivato veramente il momento in cui, non dico che si debba fare da parte, ma avere un ruolo magari non più centrale. Vediamo la difesa, che sicuramente non è ancora registrata. Cioè, Milan ha tante questioni aperte e va a affrontare un Sassuolo che in passato ha dato molto fastidio al Milan. Quindi partita da tripla sicuramente.
1: Ma hai toccato il tema Modric, ti chiedo, ma ad Amorim piace Modric? Cioè, o meglio, questo Modric?
2: Allora, Amorim è uno che vuole determinate cose e vuole giocatori molto dinamici, molto dinamici. Quando sono andato a vederlo, ho visto già un paio di volte quest'anno, ho notato che si arrabbia molto quando i giocatori si fermano. Infatti Gonzalo Ramos fa secondo me troppo, perché corre sempre. Non lo so, secondo me Modric dovrebbe piacere a qualsiasi giocatore, a qualsiasi allenatore, però il problema è che se vuoi in campo Modric devi mettergli a fianco qualcuno che fisicamente lo può aiutare, soprattutto se lo fai giocare tanto, Quindi è una situazione molto delicata quella di Modric, perché non puoi toccarlo, nel senso non è che puoi andare da Modric e dirgli: ah guarda, tu sei come tutti gli altri, quindi farai 10 minuti. Non lo so, è lo stesso discorso, poi magari ne parleremo
1: di Ronaldo. Sì, assolutamente.
2: Quindi per Amorim è una situazione delicata, perché lo deve utilizzare, è contento di utilizzarlo, però fisicamente ha 41 anni e purtroppo quella cosa lì incide.
1: Quanti elementi servono secondo te al Milan per definirlo una squadra completa? Perché già leggo di gennaio è lontanissimo, ma cosa serve ancora al Milan?
2: Un centrale, sì, forte, un centrocampista ma veramente di qualità internazionale, sì, e poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo Ramos. Perché sì, se tu insisti a non provare Camarda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto. Cioè, alla fine, dai, non puoi avere lì un ragazzo e non provarlo mai.
1: Sì, è vero, vero, vero.
2: Quindi forse vogliono un attaccante di un livello superiore. Però almeno un giocatore per ruolo.
1: Che a gennaio non è facile, Fabrizio.
2: No, non riusciranno mai. Ma poi a gennaio me, i giocatori forti mica te li regalano.
1: Anche secondo me.
2: Forse se ne prendi uno su tre è già un gran bel risultato.
1: Juventus, caro Fabri, insomma anche qua c'è un test non di poco conto. Ora, la Juventus era reduce perché appunto è passata una vita da 2 vittorie consecutive tra Europa League e campionato. Il Cagliari è un po', insieme al Frosinone, la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta secondo te? Dici, lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
2: Ma allora, la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale, quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sessão il suo Portogallo l'ha fatto, insomma Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma qualcuno, ecco, Miners è andato in gol, sì, quindi c'è un po' di entusiasmo, sì, da questo punto di vista. Però è altrettanto vero che, conoscendo Spalletti, avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane. Quindi anche per lui, non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni, e non è mai una buona idea.
1: No, sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari, che però, rovesciando la medaglia, si è interrotto, no? Interrotto la striscia vincente, e questo, l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
2: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra difficile, sì, da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire. Quindi per la Juve è un test probante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio, la partita, non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi, a non trovare la rete, può complicarsi tanto.
1: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che hai già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi, che dà l'addio alla nazionale, e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima. E dall'altra parte Cristiano Ronaldo, che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
2: Beh, l'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso

0: quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto. Però a me resta in mente, purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV davvero, ragazzi, cioè fra qualche anno rivedremo mille volte le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, ragazzi, mamma mia.
1: No, sono d'accordo.
0: Mi dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi non credo che nascerà un altro come Messi.
1: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
0: Beh, Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto, le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
1: Concordo.
0: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori e quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dando la 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì non riesco a mandarla giù.
1: Benissimo,
0: cioè,
1: benissimo.
0: Piuttosto non usare la 7.
1: Ma non,
0: ecco, quello, ma non dargliela Leao. Cioè, è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi, perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto quella...
1: No, figurati, è vero,
0: mai.
1: Vero.
0: Però adesso ci sono due possibilità: o licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro, ma un grande passo indietro, ragazzi, non un ok lo convoco e poi vedo. È ok lo convoco e gioca titolare assolutamente.
1: Sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io, ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio, oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
0: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apri quell'armadio lui c'è, e quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo perché i giornalisti ripetono il suo nome all'infinito. Un conto è sapere che l'ha detto proprio lui.
1: Appunto.
0: Io sono pronto, quindi non lo so. Io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro diranno che non è così, ma lo è. Sicuramente non Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli.
1: Esatto.
0: Però Milan e Juve, ecco, lì un pensiero io lo farei se fossi Amorim a Spalletti, nel senso che adesso so che ho un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
1: Ma secondo te, Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa in due squadre che sono dei grossi cantieri aperti?
0: No, però è altrettanto vero che se diciamo così entra in corsa, ancora più leggerezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
1: Questo è vero.
0: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno. Però se capita, non si tira indietro.
1: Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto, adesso la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
0: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?

0: No, non delle cose preoccupanti.
1: L'opinionista DAZN.
0: Vabbè.
1: Il tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare l'opinione. E debutta con Cagliari Juventus.
0: Ormai, guarda, forse mio amico, adesso mando un altro messaggio al mio amico inglese e dire, mi sa che c'hai proprio ragione.
1: Bravo, infatti, mandali un messaggio al tuo amico inglese. Immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene, Fabrizio, è sempre un piacere.
0: Ciao, alla
1: Ciao
0: prossima.
1: Fabrizio, ciao Fabrizio Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli. Adesso anche questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi che andrà a fare opinionista a DAZN. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione. E poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web, a tra poco, amici miei.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci qua alle 11.40 minuti, prima Alessandro Santarelli con voi insieme ad Andrea Magliocca in cabina di regia per questa puntata che chiude la settimana di editoriale Rotocalcio. Siamo appena usciti editoriale con il buon Fabrizio Ponciroli, adesso entriamo in Rotocalcio, lo facciamo subito andando a dare il buongiorno a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan!
2: Ciao, buongiorno Alessandro.
1: Caro,
2: hai ripreso ferie oggi?
1: Allora, ha preso ferie perché deve fare una cosa, sai che sta insomma per diventare papà, lo sai, no? Il buon Marangio.
2: Sì, certo, sì.
1: Ecco,
2: sì, sì.
1: E allora oggi
2: è
1: andato a fare... ti faccio sorridere, è andato a fare il corso preparto. Perché partorisce lui.
2: Per
1: una volta lo giustifichiamo, perché è lui che dovrà partorire, lo sai, ha fatto un cambio, quindi
2: sì,
1: ci penserà lui.
2: Ritmo,
1: esatto. Ivan, allora finalmente si riparte, perché insomma state lunghe queste tre settimane. Ti voglio chiedere, che sensazione hai avuto di questa nuova formula di tre settimane in cui si parla solo di nazionale e non di campionato?
2: Ma allora ti devo dire, ovviamente la difficoltà di non avere il campionato di cui parlare, diciamo anche lavorativamente, un po' ha pesato. Ci sono state poi tante altre vicende che hanno fatto da corollario che ci hanno portato avanti. La nazionale ci ha dato un po' di sorrisi, perché poi si era partiti male, però oggettivamente quello che abbiamo visto, per fortuna, nelle partite successive alla prima ci ha dato speranza, e non dico ancora gioia o altro, perché insomma ce la teniamo per i grandi appuntamenti questo tipo di sensazione, però ci ha fatto sperare che magari possa cambiare qualcosa davvero, anche con tanti ragazzi giovani, anche con l'Under 21, e ti devo dire, a me c'è, cioè, nella difficoltà di non avere il campionato, che ovviamente ci fa sentire un po' di nostalgia a tutti, però a livello organizzativo secondo me la sosta così lunga non è una cattiva idea, perché comunque consente ai commissari tecnici di lavorare davvero con il gruppo della nazionale, cioè tu hai un periodo un po' più lungo, quando le soste normali da due partite, da 7-8 giorni, vuol dire che praticamente non fai allenamenti,
1: certo,
2: fai un po' di cene, fai scarico e preparazione della partita, quindi non è un lavoro da allenatore. Invece secondo me hanno consentito di fare un lavoro diverso, e se io poi sbaglierò, perché non ho fatto uno studio statistico, sono sincero, non ho visto grandi infortuni, qualcosa sì, però diciamo non ha tolto il grande protagonista del campionato, mi sembra, questa sosta, e secondo me deriva anche dal fatto che i commissari tecnici abbiano potuto lavorare in maniera un po' più normale e non diciamo alla bella e meglio, in fretta e furia, come invece si è abituati a fare nelle soste normali.
1: Anche perché, Ivan, ottima riflessione la tua, anche perché abbiamo visto che le convocazioni sono state extra large, per cui c'è stata la possibilità di ruotare più giocatori, no? in queste quattro partite, in queste tre settimane. Potrebbe essere l'idea vincente, quindi d'ora in poi fare sempre così?
2: Sì, ma io guardo questa sosta, credo che sarà confermata anche in futuro, poi qualcuna più breve, tipo quella di novembre, che sarà più rapida, continuerà ad esserci, però secondo me è una cosa che, ripeto, noi eravamo terrorizzati, noi giornalisti, dal fatto di non avere il campionato per 20 giorni, quindi sicuramente anche le TV, insomma, tante dinamiche vengono meno con l'assenza del campionato, però secondo me sì, cioè nel complesso, a me, fatti i conti, non è dispiaciuta, credo che sia un esperimento che può avere che avrà un futuro, ecco. Condensare un po', eviti anche dei viaggi,
1: sì, perché poi c'è, esatto,
2: quel ragionamento lì, cioè i vari giocatori, gli europei in realtà non li cambia molto, perché bene o male i viaggi sono quelli che fanno, però i vari giocatori che vanno dall'Europa al Sud America, cioè si evitano due viaggi intercontinentali, così non è poco.
1: No, no, è vero, assolutamente. Senti, invece adesso riparte il campionato, diciamo, riflettori accesi a livello di interesse di una singola partita, credo, su Como-Roma, no? E qui si riparte con il Como reduce da una sconfitta in attesa, una partita bellissima, ma insomma per il Como evidentemente un po' di meno, e la Roma che è reduce dal 2-2 con l'Inter. È un banco di prova per chi, secondo te, Ivan, questo?
2: Ma entro certi limiti possiamo anche dire per entrambe, nel senso che comunque sono, per me la Roma è quella che meglio di tutte può vestire i panni dell'anti-Inter in questo campionato. Il Como ne ha qualche chance, secondo me non necessariamente, nel senso che comunque è una squadra giovane, ha meno pressioni, può anche non ambire allo scudetto, però potrebbe rientrare in quella corsa. E entrambe devono, diciamo, ricordarci le loro ambizioni. Forse lo è sempre un po' di più per la Roma, perché appunto è la squadra da cui ti aspetti che possa lottare per il vertice da qui a fine campionato, quindi magari lo è sempre un po' di più per la Roma, però comunque anche il Como che si deve riscattare, che deve far vedere come gestisce anche non soltanto la singola partita, ma poi questo blocco di campionato Champions, che è un tema per chi non l'ha mai fatto finora. Insomma, è un banco di prova entro certi limiti per entrambe.
1: E poi c'è evidentemente un doppio test per Milan e Juventus. Chi rischia di più tra il Milan a Reggio Emilia e la Juventus a Cagliari? Vanno a affrontare comunque due squadre in forma,
2: Sì, vanno ad affrontare due squadre in forma, più il Cagliari, per quello che ci ha fatto vedere nelle prime cinque giornate. Chi rischia di più è detto. Allora, forse il Milan, perché comunque il Sassuolo, secondo me, nel complesso è una squadra, cioè il Cagliari è partito meglio, ma io credo che il Sassuolo sia una squadra un po' più forte, sì, nel complesso, quindi forse un po' di più il Milan, però sono due gare insidiose per entrambe, per due squadre che ancora non abbiamo capito se vedano la luce in fondo al tunnel, oppure insomma siano ancora totalmente invischiate nel tunnel.
1: E tra Morim e Spalletti, Ivan, chi vedi più vicino alla, no, all'uscita da questo tunnel? Perché i risultati direbbero dell'ultima giornata, anzi delle ultime, direbbero Spalletti, perché comunque si è ripreso dalla sconfitta proprio con il Sassuolo, con una bella vittoria sul NEC, ha battuto l'Atalanta, mentre il Milan qualche difficoltà sembra ancora averla.
2: Sì, infatti se dobbiamo scegliere più in difficoltà in questo momento, ti direi Amorim, volendo, fermo restando che torna il campionato, quindi dobbiamo vedere come stanno. Ci sono tante variabili che non maneggiamo, di cui, diciamo, non abbiamo piena consapevolezza in questo momento. Sul lungo, sicuramente Amorim è stato scelto nell'ambito di un progetto nuovo. Spalletti è stato confermato nell'ambito di un progetto nuovo, che però non ha lui come punto fermo, quindi secondo me Spalletti un pochino questa cosa la deve, non dico patire, però ci deve convivere comunque, perché Amorim ha dalla sua l'essere stato, diciamo, è l'uomo scelto. Spalletti è stato scelto da altri e poi confermato, però nell'immediato, nelle ultime uscite, per quello che ricordiamo della Serie A di 20 giorni fa, Spalletti e la Juve mi sono sembrati più in salute.
1: Ma in questo ti ha sorpreso l'intervista di Antonio Conte?
2: No, perché Conte ha una voglia matta di tornare, nello specifico alla Juve. Credo non capisca fino in fondo perché, davanti ad alcune situazioni che potevano essere perfette per lui, non sia stato chiamato.
1: Bella questa lettura, bella. Cioè, dici che lui non si rende conto del perché.
2: Allora, lui secondo me vuole tornare alla Juve, questo credo sia assodato. Però per esempio, perché il Milan, che ha cambiato tanti allenatori, che fatica a risorgere, che ha avuto più volte la possibilità di chiamarlo, non l'abbia fatto, secondo me è una cosa che Conte non si spiega, e un po' non me lo spiego nemmeno io, ti dico la verità, ecco, perché poi la Juve, diciamo che è stata anche, a parte che c'è un pregresso, c'è un sono dei meccanismi diversi, è stata anche una questione di mancati incastri, probabilmente poteva chiamarlo quando ha scelto Thiago Motta, andò poi a Napoli, però in quella fase, diciamo, la Juve aveva l'idea di cercare qualcosa di nuovo, e lì prese il pregresso. Oggettivamente il fatto che non l'ha, che Milan in tutti questi anni, in cui Conte comunque era libero, insomma, disponibile, non l'abbia chiamato, secondo me è una cosa di cui così fa facilitarsi anche il diretto interessato.
1: Senti, invece, come sta Allegri e il Napoli? Dici, lo vedremo domani, perché comunque il test è un test probante, ma secondo te come sta?
2: Spero meglio di come l'abbiamo lasciato, nel senso che il Napoli delle prime 5 giornate è stata forse la squadra più brutta della Serie A, no? O comunque quella con la maggior sproporzione tra quello che potrebbe fare e quello che poi ha fatto, perché è stata molto, non è piaciuto il Napoli, ci abbiamo visto finora, non è piaciuto credo a nessuno. Spero di, cioè, spero poi, non è che la vita non cambia, però nel senso, per il Napoli e per Allegri spero di vedere un po' più di mordente. Allegri, tornano le frasi di Conte, Allegri non può accompagnare il morto, perché altrimenti va male. Allegri, spero che per lui, per il Napoli, anche per il campionato, si tiri fuori qualche soluzione di quelle che in passato è anche abituato a vedere, perché Allegri ora passa per il pragmatista che quasi non sa far giocare a calcio le sue squadre. Non è sempre stato questo Allegri, io credo che anche lui si sia un po' rintanato in una posizione nella quale non so fino a che punto sia a suo agio, perché insomma io il Cagliari di Allegri, il primo Milan di Allegri, la prima Juve di Allegri, io me le ricordo come squadra, non erano quello che poi abbiamo visto fare nella seconda avventura della Juve, in quella al Milan e anche in questo avvio di Napoli, in cui sembra veramente esserci poche idee.
1: Sì, concordo. Secondo me è stata una scelta che non so se Allegri farebbe oggi. Comunque vedremo. L'ultima cosa che ti chiedo, Ivan, perché un'altra squadra alla quale bisognerà misurare la febbre, mettiamola così, è la Fiorentina. Che onestamente la Fiorentina con Vanoli un po' ha cambiato rotta, ha pareggiato col Napoli, ha battuto il Venezia, però adesso arriva una fase di campionato per cui anche la Fiorentina deve far vedere quello per quello è stata costruita, no? Che non è certamente una salvezza.
2: No, infatti, anche perché a Firenze hanno già vissuto l'anno scorso sull'orlo del precipizio, ne farebbero volentieri a meno. Con Vanoli si è rivisto un piglio diverso, e la Fiorentina ha fatto un mercato anche troppo importante, nel senso che ha cambiato molto, ha tanti giovani, ha tante scommesse, quindi il tutto e subito secondo me non lo poteva pretendere nemmeno da Fabio Grosso, ed esonerare dopo 3 giornate comunque secondo me è già una sconfitta, però va detto che con l'arrivo di Vanoli qualcosa nella percezione della squadra è cambiato, ha una rosa secondo me valida, non so se possa poi puntare davvero ad entrare nel discorso europeo, perché appunto tanti ragazzi, cioè le cose che ho detto prima, quindi delle incognite sulla Fiorentina ci sono, però regalare un campionato un po' più divertente e soddisfacente di quello che si è visto finora e soprattutto di quello che è stato l'anno scorso, secondo me è una cosa che la Fiorentina ha pienamente nelle sue corde.
1: L'ultimissima cosa a proposito di Fiorentina, che ha battuto il Venezia. Il Venezia ancora a 0 punti, che ha confermato Stroppa, ma è una conferma a tempo, e quanto tempo? Perché insomma non è partita benissimo il Venezia, anzi 0 punti.
2: Ha partito male, un'altra società che ha fatto tanti acquisti, che secondo me può anche giustamente aver deciso di dare fiducia a un allenatore che ora però è chiamato a dare una svolta. Io mi aspetto un po' di tempo per un semplice fatto: la sosta da 20 giorni era esatto, diciamo, la finestra temporale perfetta per il Venezia. Il fatto stesso che abbia confermato la fiducia a Stroppa implica che ci abbia pensato, perché altrimenti non confermi la fiducia, certo, a uno che non hai messo minimamente in discussione. Quindi per le valutazioni le ha fatte, ha ritenuto giustamente o meno, poi quello insomma lo dirà soprattutto il campo, però comunque diciamo nella finestra temporale perfetta per cambiare allenatore ha ritenuto di non farlo. Io credo che Stroppa un po' di tempo ce l'abbia, perché sai, esonerarlo, se perde la prossima e lo esoneri,
1: assurdo,
2: non
1: sì,
2: capisco il senso, a quel punto lo esonerati durante la sosta e consentivi a chi veniva al suo posto di lavorare con un gruppo ristretto, per carità, quello che vuoi, perché poi anche tutte in Serie A hanno diciamo una piccola o grande diaspora durante la sosta, però si ambientava, insomma era un periodo in cui aveva senso, se avevi in animo il cambio di allenatore, farlo. Invece non è stato fatto nel caso della Venezia e anche in altre situazioni, e quindi ora mi aspetto che un po' di tempo ce l'abbia a disposizione, poi se sarà in grado o meno di cambiare quello che ci ha fatto vedere nelle prime 5 giornate, insomma questo sta alle sue qualità e a quelle dei giocatori del Venezia.
1: Ivan, grazie, buon lavoro. Ciao Ivan.
2: A te, buon proseguimento.
1: 11:57 minuti primi, pausa, al rientro due collegamenti. Prima Raffaele Gabrinelle, poi Gabriele Chiocchio, per parlare evidentemente di Roma, che appunto non soltanto andrà a Como ad affrontare il Como, ma ci sono novità a livello dirigenziale, perché a quanto pare i Friedkin stanno per cedere l'Everton, proprio per concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Roma. Ne parleremo dove se non qui a TMV Radio. Linea al grande, grandissimo, unico, immenso Andrea Magliocco.

0: Alle 12.06 minuti primi torniamo in diretta TMV Radio, gli studi ovviamente di Roma, con Andrea Magliocca in cabina di regia, Alessandro Santarelli con voi. Seconda ora, torniamo ovviamente a parlare finalmente, anzi più che ovviamente, finalmente di campionato, e è un piacere farlo con Raffaele Garinella. Ciao Raffaele!
1: Ciao Alessandro, il piacere è mio, benedetto campionato, bentornato.
0: Sono d'accordo con te, ma la prima domanda che ti devo fare, Raffaele, è: cosa ti porti dietro di questa novità, diciamo, del quasi mese di sosta? Ti è piaciuta, non ti è piaciuta, da ripetere, a non ripetere? Le tue impressioni?
1: Ti dico, preferisco un'interruzione prolungata piuttosto che più interruzioni, diciamo, sparse durante il campionato, quindi forse anche per i calciatori, no? Avere questa interruzione prolungata a inizio campionato può aver in qualche modo inficiato meno anche sul differente tipo di preparazione, di allenamenti in chiave di infortuni muscolari, e questo secondo me può essere un bene. Questa è la cosa positiva. La cosa negativa è che purtroppo poi, sai, si interrompe il ritmo partita di alcune squadre e magari altre possono trarre dei benefici. Per esempio, parlando dell'Inter, io ho visto un Inter un po' in difficoltà, una squadra che incassa troppi gol. Magari la sosta può aver concesso a chi vuole la possibilità di registrare alcune cose, mentre altre squadre che volavano possono andare magari in difficoltà alla ripresa del campionato.
0: Oh, interessante quello che dici. Dopodiché, a livello di soste, no, Raffaele, poi entriamo ovviamente nel dettaglio, ce ne sarà poi un'altra, la classica sosta di metà novembre, e poi ce ne sarà una, secondo me, giusta a Natale, perché dal 19 dicembre poi si torna in campo il 3 gennaio. Di fatto sono le stesse soste, solo che una è durata un po' di più. Allora la domanda è: ma non converrebbe, io ho questo pallino in testa, concentrare tutto in un mese, magari a gennaio, quando c'è anche il mercato in corso?
1: Si potrebbe anche fare, secondo me potrebbe essere strategica, perché sai, alcuni calciatori poi in qualche modo sono inconsciamente distratti da quella che può essere la probabile e nuova destinazione, quindi magari sempre a livello inconscio in campo possono essere portati a cercare anche di tutelare il loro stato di integrità fisica, no? E quindi magari un contrasto in più, non ti dico che non lo fanno, però ci fanno un po' più leggeri, perché devono giustamente pensare a quello che è il loro futuro. Concentrare la nazionale a gennaio potrebbe essere un'ipotesi importante, anche per evitare distrazioni da parte di tutti.
0: Eh sì, vediamo, dovrebbero essere abbastanza intelligenti per cose del genere, alla quale credo poco, sì, sinceramente, perché se ci arriviamo noi vuol dire che è troppo banale, caro Raffaele, quindi ci sono sicuramente delle cose che non vanno. Allora partiamo proprio da qui, da Inter Parma, perché tu hai detto una cosa giustissima, poi bisogna vedere come si riparte, e l'incognita è per tutti. L'Inter avrà il Parma che ha cambiato allenatore, fuori Cuesta, dentro Gilardino. Intanto ti chiedo come leggi questo cambio tecnico di un allenatore che peraltro ha vinto l'ultima partita contro il Genoa.
1: Ma non solo, ma poi se andiamo a guardare comunque la classifica del Parma,
0: bravo.
1: Il Parma c'ha 4 punti, però sembrava in ripresa, no? Evidentemente non erano soddisfatti di questa sin dall'inizio, perché altrimenti non avrebbero cambiato. Va bene, adesso hanno scelto Gilardino, e sarà secondo me un terno all'otto, no? L'Inter da questa sosta io penso che abbia tratto dei benefici, perché nella fase difensiva non mi ha convinto mai, al di là di tutte quelle che sono state le rimonte che hanno portato l'Inter a vincere quasi tutte le partite, e secondo me se contro la Roma giocavano altri 5 minuti avrebbero vinta, perché comunque era in difficoltà la Roma, si era spremuta troppo nel primo tempo, poi era arrivata con le bombole d'ossigeno nella ripresa. E però non va bene questo, non va bene che tu incassi tanti gol, non va bene che incassi quel tipo di gol a difesa schierata, va bene quello che dice Akanji, che l'Inter ha una forza mentale importante per recuperare le partite, sono d'accordo, però bisogna evitare di prendere gol, e bisogna evitare sin dalla partita contro il Parma. La sosta in tal senso può aver, diciamo, mescolato le carte in difesa. Io penso che qualche giocatore come Stones debba proprio calarsi nella nuova realtà, perché la Premier ha sì dei ritmi più elevati, ma è diversa da un punto di vista tattico, e per fortuna c'è Bissek, che è rientrato Pavard, ci sono le alternative.
0: Però c'è una cosa che mi ha impressionato, Raffaele, di Roma-Inter, Cioè, l'Inter nel secondo tempo, appena accelerato, ha fatto capire che la partita la poteva non solo raddrizzare come ha fatto, ma concordo, con altri 10 minuti addirittura poterla vincere. Cioè, sembra che voglia dare a volte inconsciamente anche una sorta di vantaggio agli altri, tanto poi vi riprendo. E così ti concludo la domanda. Io continuo a avere dei grossi dubbi sul portiere dell'Inter. Cioè, l'Inter ha un ottimo portiere come secondo, ma perché si ostina su Martinez?
1: Ah, il discorso è che Martinez, se parliamo di mantenersi tra i pali della reattività, è un ottimo portiere. È chiaro che da un punto di vista del gioco coi piedi è un portiere che va in difficoltà. È un portiere che va in difficoltà, l'abbiamo visto, però insomma, se andiamo a vedere le statistiche, l'Inter ha preso il miglior portiere nel gioco coi piedi, che è Provedel, questo lo dicono le statistiche, sì. Ed è anche un ottimo portiere tra i pali. Io penso che domani potrebbe giocare Provedel, che secondo me è più che un'alternativa a Martinez. È chiaro che però le alternative sul mercato non mi convincevano, francamente, devo essere onesto. Se l'alternativa era prendere Vicario, con tutto il rispetto per Vicario, in luogo di Martinez, a quel punto mi tengo Martinez. Se devo fare una spesa importante, la devo fare su un altro tipo di portiere, che magari può essere Carnesecchi, che è quello che più mi convince in Italia in questo momento, ma sempre convinto di più, oppure vado a prendere un altro tipo di portiere, ma in questo momento non ne vedo tantissimi.
0: E poi c'è un altro tema, caro Raffaele, che è quello dell'attacco, perché adesso l'Inter ha praticamente 3 titolari, ok, inamovibili, però ne giocano 2. Secondo te, alla lunga, Pio Esposito può togliere il posto a Thuram, detto che in qualche partita già l'ha fatto?
1: Credo che abbia risposto bene Pio Esposito. Davanti a sé c'è gli attaccanti in questo momento più forti della Serie A. È così per me. In questo momento i titolari sono Thuram e Lautaro, perché hanno un tipo di affiatamento maggiore, perché con Thuram Lautaro fa un altro tipo di gioco, perché l'Inter con Thuram in campo fa un altro tipo di gioco. Quando c'è più Esposito si aprono più spazi per Lautaro, è vero, perché ti porta via tanti uomini in marcatura, è vero che è altruista, è vero che ti fa dei gol pesanti poi Pio, perché se andiamo a vedere tutti i gol dello scorso anno sono tutti gol pesanti. Però sta crescendo bene, soprattutto dialetticamente ha dimostrato di essere anche molto molto cauto, perché è giusto, sei all'Inter, sei al secondo anno di Inter, davanti a te dei calciatori che hanno già vinto 2 campionati insieme, ed è giusto. Le parole di Sucic invece mi hanno lasciato un po' perplesso.
0: Sì, ci voleva arrivare. Perplesso in che senso? Cosa?
1: Lui dice che, sai, anche le parole di Sucic, anche le dichiarazioni di Boban, che ha detto che è una delle migliori mezzali, quindi dovrebbe giocare. Io sono d'accordo con tutti quelli che ne capiscono di calcio più di me, e quindi stiamo parlando di 2 che ne capiscono molto più di me, parlo di Sucic e Boban. Però insomma, da un punto di vista delle prestazioni, noi abbiamo visto un andamento altalenante da parte di Sucic, quindi non è che Chivu decide di non farlo giocare perché ha i paraocchi o perché preferisce altri calciatori. No, è chiaro che Chivu li vede tutti i giorni in allenamento, magari anche lui in partita avrà visto un Sucic molto molto importante da un punto di vista dell'impatto quando subentra, e invece quando ha giocato titolare non sempre è stato straordinario. Io mi ricordo lo scorso anno, quando è partito titolare, ha fatto sì buone partite, ottima quella contro la Fiorentina in casa, però insomma, poi se mi ricordo le partite da subentrato mi rimangono molto più nella memoria, come quella contro il Como in Coppa Italia per esempio. Quindi è un giocatore che avrà i suoi spazi. Bisogna capire anche il ruolo di Sucic, perché c'è chi lo definisce mezzala, c'è chi lo vede regista. Per me può fare entrambe le cose, ha un'ottima intelligenza tattica, però deve anche pazientare,
0: anche perché comunque davanti ha dei giocatori molto forti, però un po' in là con l'età. Cioè, il suo è il classico cambio generazionale che deve arrivare, diciamo, con il tempo, no Raffaele?
1: Arriverà, anche perché ora davanti ai Çalhanoğlu, Barella e Zielinski, che sono i titolari, e lui è la prima alternativa insieme a Jones, poi c'è Mkhitaryan, c'è Stankovic, che ancora non ha giocato praticamente mai ed è un giocatore sul quale l'Inter punta. Insomma, all'Inter ci sarà spazio per tutti, e non dimentichiamoci che c'è una mezzala molto molto forte che gioca sulla fascia, che è Diouf.
0: È vero. Prima di cambiare argomento, le ultime 2 cose sull'Inter ti chiedo. Ci sono forse 2 giocatori che stanno facendo un po' di fatica. Uno di questi è Di Marco, l'altro è Barella. Secondo te come mai? Anche in nazionale, insomma, non è andato benissimo, ha giocato poco Barella.
1: Allora, Barella, se andiamo a vedere quelle che poi sono state le prestazioni recenti nell'Inter contro la Roma, ha fatto nel 2-2 contro la Roma, lui ha fatto una secondo me una buona partita, anche è stato ammonito, certo, ma ha fatto una buona partita. Contro l'Udinese è stato tra i migliori in campo nella partita precedente, perché ha anche segnato, e contro il Napoli ugualmente ha fatto un'eccellente partita. In nazionale è chiaro che magari veniva anche dalle fatiche in campionato, comunque partite importanti, compresa la trasferta di Madrid. Di Marco purtroppo ha subito una distorsione al ginocchio e quindi ha dovuto stringere un po' i denti, ha dovuto recuperare. Io invece ti dico che secondo me stanno facendo fatica gli inglesi.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Perché mentre Curtis Jones sta facendo un percorso, diciamo, di riatletizzazione, perché comunque non ha fatto la preparazione con la squadra, quindi ci sta l'infortunio che lo terrà fermo dalle 3 settimane al mese, Stones invece è un giocatore che comunque ha un pregresso di infortuni muscolari purtroppo negli ultimi anni, quindi va gestito. Poi c'è Spence, sai, questi hanno fatto i mondiali, vorrei vederli al top della condizione, ma secondo me per vederli al top della condizione tutti e tre ci vorrà ancora qualche settimana.
0: Verissimo. E la riflessione invece anche sulla Champions che riparte, perché, caro Raffaele, diciamo, delle italiane forse l'unica che ha ambizioni maggiori è proprio l'Inter, no? Rispetto anche all'uscita prematura dell'anno scorso.
1: Ma io francamente non vedo nessuna delle italiane in grado di poter puntare, devo essere onesto.
0: Sì, cioè,
1: mi piace sognare da tifoso dell'Inter, mi piace ascoltare anche i giocatori che dicono che è un obiettivo, certo, loro lo devono dire perché ci credono e loro lavorano tutti i giorni per raggiungere quegli obiettivi. Io da tifoso, guardando anche altre squadre, guardando anche le alternative, mi rendo conto che forse qualche squadra più forte delle italiane c'è sicuramente, quindi insomma l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno, quando l'Inter è uscita contro una squadra tutt'altro che inarrestabile, e non bisogna poi stare a fare il discorso del campo. È vero che quel campo è forse inadeguato, però ci sono squadre che su quel campo hanno vinto comunque, quindi insomma a volte poi bisogna tirar fuori quella qualità che ti porta poi a dire di voler puntare al colpo grosso.
0: Ma su questo, Raffaele, la sensazione è che, come dire, il divario si sia ulteriormente allargato tra noi e le squadre estere, cioè c'è poco da fare, sono due sport diversi.
1: Guardo il Barcellona, guardo l'Arsenal, guardo il Paris Saint Germain, nonostante le sue difficoltà in campionato, guardo il Real Madrid, nonostante il Mourinho non mi abbia mai convinto del tutto,
0: io
1: sono un interista di quelli che non ha Mourinho nel cuore.
0: Però la sensazione è che in quella squadra lì oggi proprio Mourinho serve. C'è un allenatore che tiene più che altro in mano lo spogliatoio, perché quello che è successo l'anno scorso al Real Madrid è stato strano per la tradizione madrilista, Raffaele.
1: Sì, c'aveva ragione Ancelotti, però sì, no? Ancelotti sì. È stato, secondo me, con forse troppa rapidità sostituito. Perché poi lui aveva trovato quell'equilibrio di far coesistere Bellingham con Vinicius e con Rodrigo. Poi è arrivato Mbappé e ci sono state delle difficoltà, però se andiamo a vedere la squadra della Madrid è sicuramente una squadra importante. Ora dovrà recuperare Asensio, Konaté, Eder Militao, Mendy, che sono un po' infortunati, Valverde. Però se andiamo a vedere la rosa, con tutto il rispetto per chi è arrivato, quindi per Cucurella, per Dumfries e via discorrendo, è una squadra a mio avviso nettamente inferiore per la qualità a quella del Barcellona, ma proprio nettamente inferiore al Barcellona.
0: Sì, è vero. Senti, invece, l'ultima cosa che ti chiedo, torniamo un attimo al nostro campionato, perché i riflettori si accendono soprattutto su Como-Roma domenica a 12:30. Che partita ti immagini, ti aspetti e chi vedi più, diciamo, tornare meglio dalla sosta? È difficile, so che soprattutto l'ultima domanda è difficilissima.
1: Ma guarda, ti dico sinceramente che forse la sosta fa meglio al Como, ha fatto meglio, perché comunque non si aspettavano forse neanche i bravi di Don Rodrigo che il Como perdesse a Frosinone, no? E invece è stata una partita dove il Como ha avuto le sue ottime chance, poi Palmisani è stato sontuoso in più occasioni, però insomma ho visto una manovra diversa, forse un po' troppo frenetica rispetto al solito gioco bello spumeggiante, ma comunque razionale di Fabregas. Io penso che possa ritrovarsi e può stare ritrovarsi bene. Per contro la Roma, dopo la partita contro l'Inter, sai, hanno percepito diciamo quella sensazione di aver dilapidato un'occasione importante, no? Di poter battere l'Inter, quindi quel pareggio può avere in qualche modo leggermente demoralizzato i calciatori. La sosta farà bene, però insomma, sai, andare a Como contro questo Como, contro dei calciatori che comunque torneranno anche rinvigoriti dall'esperienza in nazionale, non sarà semplice, sarà una partita aperta a tutto, ma vedo leggermente avanti il Como.
0: Ma è la Roma per te, e ci salutiamo su questo, la vera antagonista dell'Inter quest'anno?
1: No, io penso che la Juventus crescerà ancora, e tra l'altro lo dico, mi auguro prima o poi di rivedere Antonio Conte sulla panchina della Juventus, da appassionato di calcio, da amante dello sport. E vedo anche il Napoli, perché comunque, nonostante le sue difficoltà, sai, adesso sta recuperando un giocatore straordinario che vale da solo il prezzo del biglietto, che è McTominay, sì. E sono felice di poterlo rivedere in campo dopo quello che ha passato. Sta ritrovando anche diciamo quei meccanismi nel tridente offensivo con Politano, Lang, Højlund, poi vediamo, perché Vergara è infortunato, però insomma Neres è una squadra che ritornerà, e poi Allegri, ragazzi, è un vecchio volpone, non sottovalutatelo mai.
0: Grazie Raffaele, buon lavoro. Sempre Raffaele Carinella,
1: un abbraccio grande. Ciao, e Raffaele. Un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao caro Raffaele. Allora, da il focus sull'Inter passiamo proprio al focus sulla Roma. Gabriele Chiocchio, ciao Gabriele, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi e chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo proprio da come arriva la Roma, soprattutto situazione infermeria, perché sono state settimane un po' particolari, chi recupera e chi non recupera?
2: Ma in realtà la situazione più complicata è quella di Cristante, che ha un'infiammazione, sì, al ginocchio, e che non ce la farà certamente per la partita di Como, e magari salterà anche quella con il Real Madrid, ed è dunque pronto Martin De Roon, un fedelissimo di Gasperini, proprio preso per questa evenienza, perché anche insomma Cristante è un punto fermo di questa squadra, e in caso di assenza Gasperini adesso può rivolgersi a un calciatore che ha fatto sostanzialmente carriera con lui, che quindi conosce perfettamente i desiderata del tecnico. Altre situazioni in realtà sono tutte rientrate, Malen dovrebbe giocare titolare, lo stesso Pellegrini potrebbe avere una chance dal primo minuto dopo tutto quello che ha passato in questi mesi, per cui una Roma in realtà si presenta a questo appuntamento quasi in piena forma, appunto fatta eccezione per la situazione di Brian Cristante.
0: Ma leggo che potrebbe tornare titolare Rodrigo Mora, poi è chiaro che c'è da fare i conti anche con Roma-Real Madrid, che è l'appuntamento di martedì. Beh, quindi Mora si potrà rivedere al primo minuto, secondo te, Gabriele?
2: È un ballottaggio, è il ballottaggio che secondo me, finché non arriva un calciatore con le caratteristiche che ha chiesto Gasperini, che non è arrivato, sì, quest'estate, vedremo spesso quello per il posto accanto a Dybala alle spalle di Malen. C'è chi parla di Mora, c'è chi parla di Pellegrini, c'è chi parla di Soule, anche se tornerà un po' trafelato, come dire, dalla nazionale. E soprattutto, come dici tu, c'è il discorso di a dover abbinare a questo main event di Serie A col Como quello di Champions League con il Real Madrid. Chiaramente quello con il Como è uno scontro diretto almeno per la prossima edizione della Champions League, ma Gasperini non vuole assolutamente fare una brutta figura contro il Real Madrid, che almeno in queste prime giornate di campionato è parso comunque attaccabile. Anche la stessa Inter ha giocato una grande gara al Bernabeu, poi si perde perché il Real Madrid a certi giocatori, per cui penso che la Roma voglia fare una buona partita contro il grande ex Mourinho, e da lì poi capiremo le rotazioni che Gasperini penserà di attuare, considerando poi, e chiudo, che la Roma gioca poi col Genoa, squadra in difficoltà, e con lo Slovan Bratislava, e magari lì potrà girare un po' di più i giocatori.
0: Sì, assolutamente. Rispetto allo scontro di domenica, io però, l'hai letto anche te ovviamente, Gabriele, ci sono dichiarazioni di Gasperini che dice, vabbè, l'obiettivo è quello in 3 anni di vincere lo scudetto. Uno, fondamentalmente, aggiungo io, è passato, e lui ha detto cerchiamo magari di accorciare i tempi. Quindi se uno è passato vuol dire che o quest'anno o il prossimo.
2: Certo, la matematica non è un'opinione. Poi Gasperini è stato sempre uno che ha puntato in alto, anche all'Atalanta. Lui voleva vincere il campionato con l'Atalanta, sostanzialmente, che per carità era anche verosimile al punto a cui aveva portato la squadra e il tecnico di Grugliasco, ma resta comunque un obiettivo incredibile per quella piazza, come lo è al momento per la Roma, che si sta dimostrando all'altezza di certe situazioni, ma che ha, come dire, ha giocato uno stralcio campionato sui generis, perché si giocava una volta a settimana. Adesso inizia, secondo me, la vera stagione. La Roma dovrà far valere la sua rosa, dovrà gestire le energie, e sia tra una partita e l'altra che nell'ambito della stessa partita, perché nella partita con l'Inter l'avevano già dato un grande primo tempo, molto intenso, molto forte, e poi ha un po' mollato nella ripresa per motivi atletici, sostanzialmente a un certo punto banalmente a fare quel pressing uno non ce la fa più, quindi bisognerà gestire in modo diverso, in modo più efficace magari le energie, però ecco, Gasperini guarda in alto e credo sia anche un atteggiamento corretto, perché poi alla fine se non raggiungi l'obiettivo al massimo che ti succede, ti prendono in giro, ma questa è una cosa da tifosi, i professionisti ragionano in un altro modo e Gasperini lo è.
0: No, ma questo è assolutamente corretto, ma mi incuriosisce un po' sapere, Gabriele, visto che poi adesso si entra veramente nel cuore anche della Champions, l'obiettivo stagionale Champions della Roma qual è? Quello evidentemente di superare magari la fase a campionato, entrare tra le prime otto, oppure se l'asticella si dovesse alzare un po' troppo, non dico tireremo in barca, ma cominciare a guardare poi all'obiettivo serio, quello del campionato?
2: Ma io mi rifaccio a quello che diceva Gasperini lo scorso anno, quando addirittura Europa League diceva intanto le 24 e poi si vede, sì. Poi la Roma è entrata nelle 8 all'ultima giornata, poi uscendo con il Bologna, ma insomma io penso che Gasperini sarebbe soddisfatto già superando la fase campionato, obiettivo che dico io è ampiamente alla portata dei giallorossi. Poi dipenderà chiaramente anche dai sorteggi, perché se i sedicesimi giochi con una certa squadra è diverso che se giochi magari con un'altra squadra che si è ritrovata lì per caso. Faccio un nome, il Paris Saint-Germain, che nelle due occasioni precedenti in cui ha vinto la Champions League è passata per i sedicesimi, esatto. Quindi lì è anche un po' in questione di fortuna. L'importante penso che sia che la Roma passi il turno anche per i premi economici, che con un bilancio che deve fare sempre i conti con dei famosi paletti, per quanto il settlement agreement si sia concluso, fanno sempre bene.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è la notizia che rimbalza oggi: Friedkin sarebbero a un passo dalla cessione dell'Everton per concentrarsi solo esclusivamente sulla Roma. La vicenda stadio ha cambiato un po' le strategie, o secondo te era comunque un passaggio già delineato?
2: Ma loro evidentemente avevano preso queste quote dell'Everton perché le ritenevano un affare dal punto di vista del business, perché poi vai a prendere le quote di una squadra di Premier League, tra virgolette, da sistemare, una volta che l'hai sistemata il suo valore cresce immediatamente e quindi magari possono realizzare anche un guadagno. Io la leggo così, poi non parliamo più di calcio ma di alta finanza, sì, esatto. E lì se di calcio posso parlare per una certa esperienza, di alta finanza vi garantisco di no, quindi non mi spingo oltre. Ecco.
0: Alzo le mani anch'io. Grazie Gabriele, buon lavoro.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Un abbraccio al nostro Gabriele Chiocchio. 12:29 minuti primi. Allora, Magliocca mi dice che devo dargli la linea. E se me lo dice Magliocca, chi sono io per non farlo? Al rientro, l'ultima parte, andiamo, voliamo in Spagna dal nostro Alain Valnegri, che è a Barcellona e non a Madrid, perché se era a Madrid magari gli chiedevamo se era anche lui insomma accampato, ma invece lui è a Barcellona. A tra poco.

0: E allora alle 12:38 minuti, primi ultimi sgoccioli di questa puntata, spero per voi interessante, di Editoriale Rotocalcio. C'è anche, in attesa di andare da Alain Valnegri, un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno Maracanà, un saluto. Buongiorno. A Raffaele, volevo fargli una precisazione. Io penso che giocare oggi, in questi ultimi anni, anzi nell'Inter, sia abbastanza difficile. L'Inter ha degli schemi complessi dove fa della coralità il primo punto di forza, e mi riferisco al fatto che i tre inglesi ha detto che non si siano ancora integrati. Spence ancora non si è visto, diciamo, di tempo. Stones si sapeva che era un giocatore che comunque è fragile, ma che secondo me darà il suo contributo come leadership. Ma faccio un esempio, perché dicevo che è difficile entrare negli schemi dell'Inter? Pensiamo a Zielinski, arrivato praticamente il primo anno è stato tra i peggiori della rosa, ci ha messo praticamente 14 mesi per entrare e prendersi il centrocampo, e Zielinski è uno dei primi 5 centrocampisti per rendimento della Serie A degli ultimi 10 anni, non è uno qualunque.
0: No, no, ma è interessante la riflessione che fa l'amico. Adesso il messaggio è arrivato quando Raffaele ci aveva già salutato, provo a rispondere io. È molto vero quello che dice questo amico, ci vuole comunque del tempo, e l'esempio che fa su Zielinski è perfetto, perché comunque Zielinski è un giocatore molto forte, che peraltro l'Inter ha preso a zero dal Napoli, e ci ha messo realmente un po' di tempo. È altrettanto vero che era chiuso da tutta una serie di mostri sacri lì nel centrocampo dell'Inter, per cui è stato difficile anche inserirsi. Però sulla questione dei tre inglesi concordo, tra l'altro sono stati più o meno tutti e tre bersagliati anche da degli infortuni, quindi ci vorrà sicuramente un po' di tempo, ma la sensazione è che andando avanti tutti e tre possano trovare spazio all'interno di questo Inter. Appunto, infortuni a parte, perché poi sia Spence sia Curtis Jones, proprio in queste ore, sia Stones, soprattutto quest'ultimo, hanno avuto dei problemi. Di Stones, tra l'altro, sappiamo che insomma è reduce da una serie di infortuni gravi. Allora andiamo, come detto, in Spagna, ma non a Madrid in mezzo alle tende, bensì a Barcellona, da Alain Valnegri. Ciao Alain.
2: Ciao, ciao Ale.
0: Non sei dentro le tende, Alain?
2: No, no, io vabbè, vivo in un campeggio, però ho il bungalow.
0: Ah, hai il bungalow.
2: Sei il benvenuto, puoi venire anche con la famiglia.
0: Grazie Alain.
2: Ti lascio il mio bungalow e mi prenderò una tenda.
0: Va bene, grazie Alain. Sei contento che riparte il campionato, oppure ti è interessato molto questa sosta nazionale?
2: Ma sinceramente, da un punto di vista della nazionale italiana, comunque ha fatto bene quella sosta, perché se prendiamo le ultime soste, erano di 2 settimane e si giocavano 2 partite, e sinceramente dopo la prima col Belgio non so cosa sarebbe successo. Dopo questa sosta la nazionale italiana esce con certezze, e non era scontato, anzi eravamo tutti molto critici. Dai, io amo il campionato e amo i campionati, amo la Champions, dunque sono contento che tornino i campionati, e niente, però comunque ne usciamo molto rafforzati comunque da questa Nation. Erano delle risposte che avevamo bisogno dopo quel caos politico, quel teatrino politico a livello istituzionale. Mancini comunque ha riportato comunque un po' di serenità e un po' di ambizione.
0: Sì, assolutamente. So che sei un grande, poi parliamo di campionato, però volevo chiederti, sei un grande appassionato di calcio turco, ma cosa sta accadendo alla nazionale turca? Perché ha vissuto un momento di grande enfasi, no? Prima del mondiale, poi dal mondiale ad oggi un disastro. Che è successo?
2: È successo che la federazione comunque avrebbe dovuto licenziare Montella dopo il mondiale.
0: Sì.
2: Perché in Turchia è tutto molto emozionale, è bipolare. Quando le cose vanno bene sei l'imperatore, e quando le cose vanno male c'hai 45.000 persone a Bursa che chiedono il tuo esonero di forma poco diplomatica. Dunque, quando le cose tendono ad andare male in Turchia, bisogna tallare. tagliare la gangrena. Sono tanti gli esempi. Cioè, io prendo come esempio, per esempio, gli ambienti Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas. Da quando seguo in questo modo il calcio turco, quando iniziano a entrare in una dinamica negativa, cambia tutto, ripartire.
0: Aspetta, aspetta Len, perché ti abbiamo perso, magari perfezioniamo nuovamente il collegamento. Len, ci sei? No, è andata giù la linea. Proviamo a richiamarlo, Andrea. Perfetto, perché comunque era molto interessante il ragionamento che stava facendo Alen anche sulla nazionale turca, che ovviamente noi abbiamo battuto due volte, con poi l'esonero di Montella. Ecco Alen, ci sei? Ecco, ti abbiamo recuperato. Sì, perfetto.
2: Io non ti ho poi persi, io ti sentivo.
0: No, ora ti abbiamo recuperato.
2: Sì. Dove mi avete perso?
0: No, ti ho perso quando parlavi di Montella, che doveva essere esonerato praticamente dopo, sì, il mondiale, esatto.
2: Sì. Praticamente la Turchia vive di tanta passione. Quando c'è passione c'è tanta bipolarità. E comunque o sei un imperatore o sei un C, tre puntini. E in questo caso Montella comunque a Bursa aveva 50.000 persone che lo stavano contestando,
0: Sì.
2: E come fai a lavorare con serenità? Poi perdi Arda Güler, non hai Çanakkale, non hai il Diz, i tre calciatori che comunque ti hanno permesso di andare al mondiale. L'errore maggiore è stato fatto dopo il mondiale, dove si sarebbero dovuti lasciare.
0: Sì.
2: Comunque sarebbe stato più facile, ma non so a che punto sta, ma il presidente della Federcalcio, anche lui è in una situazione molto delicata, e non so se abbia dato le dimissioni, se lo carceranno, però anche lì comunque c'è un problema istituzionale. Durante la partita a Bursa lui uscì dallo stadio quando contestavano.
0: Sì, è vero. Senti, allora, torna al campionato. Genoa-Fiorentina è la prima partita dopo la sosta. Mi commenti queste dichiarazioni di De Rossi, perché ha detto: esonero, ho avuto la fiducia della società e la scelta di andare avanti insieme sarà vincente. La Fiorentina è una squadra spaventosa, ma penso che lui vuole dire spaventosa da quanto è forte. Che dici, Alen?
2: Beh, dichiarazioni che condivido comunque, perché alla fine, guarda, l'anno scorso, se tu so che hai una buona memoria, l'anno scorso il Genoa-Fiorentina fu la prima partita di Pannoli.
0: Sì.
2: E lì arrivarono tutti e due comunque con una situazione critica. Poi ci fu quella storia dove De Rossi era vicino alla Fiorentina, Pannoli vicino al Genoa, poi De Rossi andò a Marassi e Pannoli tornò a Firenze. Guarda, in un anno abbiamo capito delle intenzioni delle proprietà sul progetto, perché comunque Giuseppe Comiso si può criticare per atteggiamenti, per la energia, per la immagine che ha, per certe uscite, però ha messo mano al portafoglio e comunque a partire dalla struttura, andando a prendere Paratici, poi puoi vincere o meno, però l'intenzione di fare le cose comunque con ambizioni, comunque il messaggio l'ha lanciato a Firenze e al calcio italiano. In cambio Marassi gli hanno tolto i due massimi creatori di gioco, che erano Norton Caffi e Martin, e poi da lì in poi comunque cosa ha fatto Genoa sul mercato? Cioè non gli hanno fatto il mercato, dunque è chiaro che la società può solo confermare De Rossi, perché comunque chi può far meglio di De Rossi in questo momento?
0: No,
2: io sono pro De Rossi, sono di parte.
0: Sì, anche
2: però
0: a me
2: lui
0: piace
2: sa anche
0: molto.
2: Comunicare.
0: È vero.
2: Sa
0: è
2: comunicare,
0: vero.
2: Però la sua squadra ha una certa identità e secondo me sarà tosta per la Fiorentina quella partita, perché comunque troverà una squadra molto aggressiva che ti viene a pressare. La Fiorentina giocherà col 4-2-3-1 e comunque un'altra volta, cioè, userà un nuovo sistema. Dunque io sono fiducioso, però comunque la prova è importante. Poi la Fiorentina ad ottobre ha un calendario molto molto complicato, perché ha la Juventus, ha l'Atalanta, ha il Como, ha il Sassuolo e il Genoa. E se non fai punti con il Genoa poi diventa difficile. Sai che a Firenze comunque conosci bene la piazza, sai dei malumori. Pannoli è tornato bene, anzi benissimo per me. adesso bisogna confermare. Ha avuto 3 settimane e vedremo che identità ha dato la squadra.
0: E invece che lettura dai dell'esonero, perché ha parlato poco fa Gilardino, quindi l'esonero di Cuesta e l'arrivo di Gilardino, tra l'altro Parma che aveva proprio battuto il Genoa di De Rossi.
2: Ma il Parma Cuesta a me non ha mai convinto. È vero che aveva una squadra molto giovane, praticava un calcio che a me non è mai piaciuto a livello estetico, era pragmatico.
0: E mi sa che abbiamo lo stesso problema di prima con Alain, vediamo se lo recupera. Vai.
2: Anticipo comunque. Sì, questo a me manca qualcosa sul carisma, è molto giovane, però ha salvato la squadra giovanissima, dalle più giovani della Serie A, con un mese di anticipo, però mancava qualcosa sull'estetica. Penso che lì hanno preso questa decisione perché qualcosa si era rotto con lo spogliatoio, perché altrimenti a livello proprio contabile non si meritava l'esonero in un certo senso.
0: No.
2: Cioè non è che una squadra per puntare a di più, a qualcosa in più, però sarà rotto qualcosa o con il dirigente, sappiamo mai...

0: una squadra atletica. Cioè la Roma quando decide di fare la partita la sa fare, l'anno scorso faceva fatica, adesso il Como, voglio vedere un Como senza contro squadre con questa fisicità, con questa capacità di chiudersi e con questa capacità di attaccare in transizione, perché comunque con Malen la Roma è devastante in contropiede, dunque sa cambiare pelle la Roma, e contro questo Como a volte un po' troppo accademico secondo me, sono curioso di vedere se il Como riesce a cambiare pelle e fare un altro tipo di partita, perché altrimenti se il Como inizia a dominare il possesso palla eccetera, contro la Roma ti esponi, perché la Roma in contropiede è letale.
1: Rischia qualcosa secondo te il Napoli sabato sera alle 20:45 contro Frosinone, che è una delle squadre più in forma del campionato?
0: Il Napoli ha tanti infortuni, ha tanti infortunati, ha una situazione ambientale delicata, perché comunque Allegri è sulla graticola, non lo possiamo negare, c'è l'ombra di Rudy Garcia, un Rudy Garcia bis sulla testa di Allegri. Ha una squadra che, io la cosa più preoccupante del Napoli è che vedo una squadra che non vedo più l'ambizione negli occhi di questa squadra, è una squadra che ha vinto 2 scudetti in 4 anni, su questo diciamo che stiamo vedendo una Napoli forse con la pancia piena, e questo è pericoloso, è pericoloso perché Allegri sinceramente non ha dato un'identità a questa squadra, o continuità a cosa aveva costruito Antonio Conte. Non lo so, sai quando hai una piazza che comunque non è entusiasta del tuo arrivo, è difficile lavorare. E Allegri secondo me non si è rinnovato. Cioè, Allegri da quando è tornato dopo l'anno sabbatico a Torino mi ha sempre deluso. Proprio a livello concettuale, anche in conferenza stampa non ha più quell'ironia tipica sua, ha perso qualcosa Allegri.
1: Sì, è vero.
0: A Napoli è difficile lavorare quando non sei benvenuto.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo, Alanni, invece, chi rischia di più, sempre sui rischi andiamo oggi, nelle partite di Milan e Juventus? Ricordiamo il Milan domenica ore 18 a Reggio Emilia col Sassuolo, e la Juventus domenica 20:45 in casa del Cagliari.
0: Beh, Cagliari è sempre difficile, eh? È sempre tosta. Cagliari comunque poi con Pisacane abbiamo visto che la squadra ha un'identità ben marcata, sa vincere 1-0 dall'inizio campionato. Comunque stiamo vedendo una squadra solida difensivamente, una squadra che sa cambiare pelle anche, bel test per la Juve. E il Milan, il Sassuolo, voglio ancora capire a cosa vuol giocare Aquilani, perché il Sassuolo secondo me potrebbe rischiare per un mercato comunque leggero. Sul mercato secondo me si è indebolito il Sassuolo, l'anno scorso ha avuto un over rendimento con Grosso in panchina, e Aquilani ha fatto bene con la primavera della Fiorentina, ha fatto benissimo a Catanzaro, però adesso voglio vedere comunque nel Sassuolo con una rosa secondo me un po' limitata sulla profondità, un po' limitata anche a livello qualitativo, e il Milan deve andare a Sassuolo.
1: Ok, Alen, comunque deve andare a Sassuolo per vincere. Grazie Alen, lo salutiamo, tanto siamo arrivati quasi in fondo alla nostra puntata di questo venerdì, dove abbiamo affrontato davvero tanti, tanti argomenti, abbiamo parlato dell'Inter, abbiamo parlato della Roma, l'editoriale con Fabrizio Ponciroli, dove praticamente abbiamo fatto le radiografie, le lastre, si diceva un tempo, al campionato, e poi ovviamente ci siamo concentrati anche su quelle che saranno le partite del fine settimana. Si parte ovviamente domani alle 15, come abbiamo detto, con Genoa-Fiorentina, già una partita molto interessante per le ambizioni di tutte e due le squadre, e poi si chiuderà con le partite del lunedì. Alle 12:55 si chiude qua la puntata di Editoriale Rotocalcio, che tornerà naturalmente lunedì prossimo. Adesso c'è un brevissimo break e poi c'è naturalmente la puntata di Maracanà con Marco Piccari, con Francesco Tringali nella prima ora. Come?
2: Maghette
1: Street. No, non mi siedo, hai ragione. Magliocca, mi mancano tanti queste, questi interventi alla nostra regia, quindi parlerò un pochino più piano, ecco, così va benissimo.

0: benissimo. Dicevo, tra pochi minuti Maracanà, la prima ora con Francesco Tringali e Marco Piccari, poi fino alle 17 l'accoppiata Marco Piccari,
1: il nome di cui il nome, è Oronzo Canà,
0: sì, quello è sempre con noi alle, fino alle 17 con tutti gli ospiti. Alessandro Santelli, sì, grazie, buon fine settimana, ma soprattutto buon ritorno di campionato.
2: La gamma arriva a sta pizza.

0: Cari amici di TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presa a gire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, e il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami. Adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento, noi siamo molto curiosi, la seguiamo, perché ti ripeto, le sorprese nel calcio sono l'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: L'Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter, perché però Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, eh? Cioè come ricominciare a risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è dato al Brentford, e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella retta inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano e della Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai. In Inghilterra si ferma il meno possibile, devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fintando che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però ma anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché insomma tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che li permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità, quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. L'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio alla Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dalla Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen sono con tanti 2007 e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, già sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono in una età dove devono sbagliare per dopo crescere. E come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui, sei uno stupido. Allora, il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora, lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante in questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato più forte, forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Un fatto che le dico a mio figlio Alfonso: se ti hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasci sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
0: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Cejas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
10: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande. Quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene. Ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene. Ha giocato e lo ha fatto molto bene. Questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'è ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel, diciamo.
0: Della Rosa, sì, sì.
10: Era della Rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché c'ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ed eccoci in collegamento per Maracanã. Non c'è Marco Piccari, lo avete già sentito nell'anteprima, lo sentite dalla voce del sottoscritto Lucio Marinucci adesso, però c'è Stefano Impallomeni.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao, eccoci Stefano, qui. Ben ritrovato. Saluto anche Claudio Ferrarese che è arrivato in cabina di regia. Saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, chi tramite il digitale terrestre sul canale numero 61 Club TV, anche su Gold TV per quanto riguarda il Lazio. Insomma, non avete scuse per seguire la puntata odierna di Maracanã, una puntata che chiude un po' il cerchio sulla nazionale. Certo, dobbiamo aspettare questa sera il responso dell'Italia contro la Turchia, poi vedremo che cosa accadrà invece nella giornata di domani in federazione, quindi saranno ore molto delicate da vari punti di vista. Insomma, ci stiamo lasciando alle spalle la nazionale, arriviamo poi di nuovo al ridosso del campionato. Io direi possiamo partire direttamente con i titoli e poi svisceriamo il tutto con i nostri ospiti. E infatti non si può non partire dall'Italia, Italia l'atto quarto dell'era bis di Mancini. Si cercano conferme dopo la bella vittoria in Turchia, dopo il convincente pareggio in terra francese contro la squadra di Zidane. Adesso bisogna cercare di far piangere nostro malgrado il nostro amico Vincenzo Montella. E poi ci sono i Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ce ne sono parecchi in questa sosta delle nazionali. Chi in campionato non è riuscito ad esprimersi riesce invece a primeggiare con le rispettive rappresentative, da quelli del Napoli con Højlund e De Bruyne sugli scudi ad un Gonzalo Ramos in grande spolvero con il Portogallo. E poi invece per riavvicinarci al campionato sulle ali dell'entusiasmo per l'Inter, perché Di Marco è ormai recuperato al 100% della forma, ma soprattutto c'è grande curiosità finalmente per vedere all'opera Spence, l'acquisto destinato e deputato a sostituire Denzel Dumfries sull'out di destra. Insomma, l'Inter vuole ripartire con la forza e con l'entusiasmo sulle proprie ali. E poi uomini forti, una frase che conosciamo benissimo, attribuita a Luciano Spalletti, che ha rilasciato una bellissima intervista a Tutto Sport. Un punto generale su se stesso e sulla Juventus, ha definito la squadra una squadra di uomini forti, poi i destini forti dovranno costruirseli loro durante il percorso. Questi un po' i titoli della giornata, poi dobbiamo in realtà riportare anche delle parole di Antonio Conte che hanno già fatto discutere con questa voglia di rimettersi in corsa, quindi un titolo praticamente che aggiungiamo. Prima stavamo scherzando con Francesco Tringali su quali potrebbero essere le squadre alle quali ha fatto riferimento, dopo riporteremo anche le sue dichiarazioni. Ricordiamo anche poi, anche questo è giusto, che non solo l'Italia oggi in campo, ci sono anche gli azzurrini che giocano contro la Polonia, si giocano il primo posto nel girone della qualificazione agli europei, per arrivare agli europei ma anche per raggiungere finalmente queste benedette Olimpiadi che non riusciamo più ad agguantare. Insomma, i temi non mancano, caro Stefano. Fra poco andremo a presentare anche gli ospiti. Tu che cosa ti aspetti da questa Italia questa sera e che tipo di risposta hai visto anche contro la Francia? Un pareggio vero con Donnarumma migliore in campo, però l'atteggiamento è stato un atteggiamento, io l'ho detto, finalmente convincente, riconoscibile da nazionale.
3: Ma se devo trovare una parola, io credo che insomma ci sia, ecco, questa l'armonia. Mancini è stato sorprendentemente veloce a sistemare tutto. Siamo ancora agli inizi, per carità, anche in caso di vittoria avrei detto la stessa cosa, ma insomma la prestazione c'è stata. E come, è vero che Donnarumma è stato tra i migliori in campo, se non il migliore in campo, però ho visto una nazionale diversa ed è sorprendente come Mancini abbia rimesso a posto anche questa nazionale con queste continue rotazioni, in questa sosta inedita e atipica, abbia trovato un equilibrio importante, soprattutto con i cambi. Questa squadra si ritrova, ha entusiasmo, ha spirito, si sta creando un gruppo importante. È sulla falsa riga di quel del Mancini, del primo Mancini.
1: Sì, come sensazioni molto simili al momento.
3: Esatto, cioè, quindi questo Mancini incrociando le dita ricorda quel tipo di lavoro, e credo che in questo lavoro poi Mancini sia molto, molto bravo. Poi per carità, come tutti i CT, può piacere o non può piacere, però è innegabile, è oggettivo il lavoro che sta facendo. Che cosa mi aspetto? Un'altra risposta contro la Turchia, non sarà semplice, non bisogna sottovalutare una Turchia che è ferita nell'orgoglio, sta un po' in crisi, anzi molto in crisi. Per quanto riguarda l'Under 21, in bocca al lupo a Silvio Baldini, perché anche lì è un bacino da cui attingere e dove l'attenzione di Mancini sarà alta.
1: E dove tanti degli elementi di questa rassegna delle nazionali poi sono cresciuti nel corso degli ultimi anni e degli ultimi mesi. Intanto però andiamo a presentare gli ospiti di questo blocco, come sempre per il lunedì, innanzitutto Niccolò Ceccarini.
3: Ciao Nick.
1: Ciao Nick, ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao Nick e ben ritrovato anche a Daniele Garbo. Ciao,
3: ciao Daniele,
1: un saluto anche a te.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
1: E poi accogliamo in diretta, ci fa molto piacere averlo, lo ringraziamo per la disponibilità, Claudio Anellucci. Ciao Claudio,
3: ciao,
1: un
3: Claudio.
1: Saluto.
5: Buon pomeriggio a tutti.
1: E ovviamente stavamo già parlando della nazionale, perché non possiamo non partire dagli azzurri, come dicevamo, tra a metà, fra la sfida di questa sera contro la Turchia e fra quello che è accaduto poi venerdì con il bel pareggio in terra francese. Nick, parto da te. L'obbligo è sempre quello di mantenere equilibrio, secondo me non era tutto da buttare alle ortiche dopo una prestazione molto negativa contro il Belgio, non è probabilmente tutto perfetto dopo queste partite con Turchia e contro Francia, però come stavo dicendo prima già con Francesco Tringali qui in studio, adesso anche con Stefano, perlomeno un'Italia riconoscibile a livello di atteggiamento e anche per qualche trama calcistica, insomma si vede finalmente un'Italia coinvolta e coinvolgente, non so se hai avuto la stessa idea.
5: Sì, anche se io sono sempre per se c'ho 180 e c'ho 0, io guardo 90, cioè nel senso io devo capire cosa
1: certo.
5: È successo col Belgio, devo capire che cosa è successo magari con la Turchia e cosa è successo ancora in quella che è stata la partita che forse più di tutte le altre ci ha appassionato, perché comunque rimane un derby quello contro la Francia. Di sicuro loro hanno molto più talento, molta più qualità. Però l'Italia ha giocato con freschezza, con brillantezza, certo in certi momenti ti schiacciavano, non riuscivi a superare la tre quarti campo, però poi quando c'erano delle ripartenze hai fatto vedere anche delle buone trame, delle buone giocate e quindi soprattutto l'atteggiamento, ecco, mi è piaciuto, c'è ancora molta differenza tra noi e loro, mi stupisco tutte le volte, ma non capisco perché ormai alle soglie dei 56 anni mi stupisco ancora, ma di come si possa passare da è tutto sbagliato, tutto da rifare dopo una sconfitta e adesso ci abbiamo ritrovato l'Italia. Io francamente credo che in questo paese uno dei problemi principali siamo noi, perché non riusciamo mai a trovare il giusto mezzo nelle cose, perché cioè, è impossibile che in quattro giorni una nazionale si trasformi, eppure noi siamo in grado di trasformare Mancini in io ho sentito anche trasmissioni ieri sera in cui si diceva eravate tutti contro Mancini, ora avete visto che cosa ha fatto contro la Francia. Vabbè ragazzi, ho capito, cioè, siamo tutti d'accordo, ma diamoci una regolata francamente quando si fanno anche dei giudizi e delle cose, perché qui siamo a tre partite di una nazionale che deve ricominciare e si è sentito tutto e il contrario di tutto. Questo per quanto mi riguarda l'analisi. Poi sinceramente ho visto anche delle buone cose, ho visto qualcosa di interessante, cioè vivacità che è la cosa principale e questo fa ben sperare. Ma stiamo calmi, sono tre mondiali che non ci andiamo, non vinciamo l'europeo dall'epoca di Mancini, stiamo facendo figure da tutte le parti, calmi per favore, calmi, perché se no veramente si riparte sbagliato.
1: No, per questo prima parlavo di equilibrio, perché poi serve sempre nell'analizzare, anche perché poi i valori, come detto bene, rispetto a quelle delle altre nazionali di prima fascia sono ovviamente distanti, su questo non c'è veramente dubbio. Daniele, la tua fotografia qual è adesso invece sull'Italia?
4: Ma guarda, io sposo integralmente il discorso che ha fatto Niccolò, noi siamo abituati in Italia soprattutto ad andare dietro al risultato, no? Allora, che potessimo perdere con la Francia lo pensavano più o meno tutti, invece abbiamo portato a casa un pareggio che vale molto, perché dà autostima, dà fiducia, dà possibilità di lavorare con calma. Il percorso è ancora lungo per ricostruire una nazionale credibile e competitiva, e siamo passati da una nazionale inguardabile col Belgio, almeno il primo tempo col Belgio, a una nazionale straordinariamente bella con la Turchia, forse più di quello che ci aspettavamo, una nazionale viva con la Francia. Dobbiamo dire una cosa, se dobbiamo analizzare, dobbiamo andare oltre il risultato. Primo tempo con la Francia non ha mai tirato in porta, noi abbiamo avuto due palle gol clamorose, e soprattutto quella di Ken, che credo che sì, in Palomeni avrebbe impaccato con gli occhi chiusi bendati, no? E un giocatore che gioca in nazionale non può sbagliare un gol del genere, e forse staremmo a raccontare un'altra storia. Nel secondo tempo ci hanno chiuso all'angolo, poi abbiamo pareggiato grazie a una loro leggerezza, perché i francesi sono francesi e quindi sono presuntuosi, e hanno fatto la stupidaggine e li abbiamo castigati. Però non dobbiamo dimenticare che Donnarumma ha fatto 4-5 parate da fenomeno. Allora, se al posto di Donnarumma ci fosse stato un portiere normale, probabilmente la partita sarebbe finita 4-1 per la Francia. E allora cosa staremmo a dire oggi? Per questo io dico, ci vuole equilibrio. Il risultato con la Francia è prezioso, soprattutto, ripeto, come ho detto prima, perché dà fiducia e fa lavorare con serenità. Però andiamoci piano, c'è ancora molto da fare, molto da lavorare. Ci sono dei punti fermi però. Ad esempio, un punto fermo che a me è piaciuto tantissimo nelle due partite è stato Caiode, che io conoscevo poco, confesso, ma mi è piaciuto tantissimo, un giocatore che ha corsa, che ha
6: forse il migliore.
4: Che è il migliore, che ha personalità, ragazzo di 22 anni con grande personalità. È un giocatore già di dimensione internazionale, perché gioca sempre, costantemente al Brentford, in Inghilterra, in Premier League. Quando uno gioca in Premier League fa una grande esperienza ed è pronto per giocare in nazionale. Quindi questo è uno dei punti fermi secondo me. Dopodiché, ripeto, c'è ancora molto da fare, ma comunque complimenti a Mancini, perché è riuscito comunque a mettere in campo nelle ultime due partite una nazionale che somigliava molto a una squadra di calcio, insomma.
1: Eh sì, somigliava a quella, appunto, come diceva Stefano, a quell'Italia che iniziò il percorso del primo Mancini, perlomeno si vedeva un po' di entusiasmo. E effettivamente, Claudio, io l'ho detto, quello che poi personalmente io do la mia visione e richiedevo alla nazionale era questo, che coinvolgesse anche un po' chi la vedeva da casa, perché negli ultimi 5 anni, al di là della mancanza dei risultati, c'era stata una mancanza di praticamente tutto il resto. Io quando ho letto nei commenti è tornata l'Italia non è tornata per il semplice motivo che non c'è paragone con quella che erano i valori di 20 anni fa. Però io personalmente, anche sapendo che questa Italia è meno forte, chiedo perlomeno che possa un po' coinvolgere emotivamente, e questo secondo me è il passo migliore che si è visto finora e che dovrà essere confermato. Claudio, non so se sei d'accordo.
7: Ma guarda, io ho una mia lettura credo completamente diversa, nel senso che mi meraviglio ancora che qualcuno possa dire no, perché Donnarumma ha fatto 3 partite 3 parate. Ho capito, ma Donnarumma fa il portiere, Donnarumma sta lì per parare. Quando succede alle altre squadre hanno dei fenomeni, Magnain è un fenomeno, però poi si dice la Francia è fortissima, cioè Magnain è un fenomeno, e l'Italia è forte, c'ha un portiere che è forte, sta lì per parare, e ha fatto 2 ottimi interventi, ha fatto 2 buone parate, ma sta lì per quello. Quindi l'Italia, cioè, non Donnarumma,
1: diciamo 2-3 sono state proprio prodezze, ovviamente.
7: Sì, ma fa il portiere, sta lì per quello. Quando le fa il centravanti fa 2 gol, quando le fa il portiere fa 2 parate strepitose, ma ci sta, fa parte di un percorso. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini ha fatto un record dei 38 risultati utili consecutivi. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini è quella che ha vinto l'ultima cosa importante, ha vinto l'europeo. Poi è stato un errore di valutazione da parte di Roberto Mancini, un errore di portafoglio, e credo che si possa sbagliare nella vita, ma si può anche rientrare. Non sto qui a fucilare Roberto Mancini per una scelta, anche perché 100%, forse 99 su 100 avrebbero fatto la stessa scelta, e noi ci giriamo intorno, siamo tutti bravi a parlare, ma quando arriva un'offerta del genere devi andare assolutamente, che è un'offerta che cambia la vita a chiunque. Quindi io non sto a girarmi intorno a questo, ma Caiole era un giocatore importante, ma Mancini l'aveva già visto Caiole, come ha visto tanti altri ragazzi importanti. I ragazzi importanti ci sono, bisogna avere gli attributi di metterli in campo e di farli giocare, oltre a tante altre chiacchiere e cose relative al nostro calcio. Il nostro calcio ha preso 3 mazzate, non andate ai mondiali, bruttissime, orribili, da vergognarsi per tutti noi che facciamo parte di questo mondo. Però bisogna dare tempo anche a un allenatore di riprendere in mano la situazione, di ricreare un certo clima attaccato a questa maglietta. Però le partite, anche la partita col Belgio, la possiamo analizzare in un primo tempo disastroso, però dall'altra parte, se non c'era anche quel tipo di portiere, magari l'Italia pareggiava quella partita, tutto un secondo tempo diverso, no? Poi abbiamo preso il secondo gol da Polli, ma il primo tempo del Belgio è stato imbarazzante, ma imbarazzante per una serie di motivi, per n motivi. Ci sta, può essere l'inizio di un nuovo percorso, la prima partita, però l'Italia che poi si è risettata e ha fatto un'ottima partita contro la Turchia, che è poca roba, sono d'accordo con voi, però ha fatto un'ottima partita. E andare a giocare con la Francia, a Saint-Denis, a viso aperto, come ha giocato l'Italia, non è da tutti, specialmente quando inizi un percorso nuovo. Io trovo invece molto di Roberto Mancini in queste tre partite, sia nel bene che nel male. Però, signori miei, non ci dimentichiamo che Roberto Mancini è l'ultimo che ha vinto questa nazionale, ed aveva un record da tutti gli allenatori non mai messo in campo di 38 risultati utili.
1: Sì, è stato l'uomo un po' che ci ha rilanciati nel momento più buio, adesso gli chiediamo che possa rilanciarci in un momento ancora molto molto oscuro, quindi bisognerà poi fare delle tappe questo percorso azzurro. Cambio però anche tema, perché sapete che a me piace palleggiare rapidamente da un tema all'altro, poi sulla nazionale ci ritorneremo dopo, Stefano. Però ci sono anche delle dichiarazioni che mi hanno un po' colpito di Antonio Conte, che si è raccontato un po' a The Athletic, ha rilasciato diverse parole sul suo percorso, ha detto ho vinto molto, anche perso molto, ha parlato anche delle prospettive, ha detto ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per spolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club dove c'è pressione, dove alla fine sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per vincere. Insomma, con Francesco ci veniva un po' da ridere, perché non ha nominato sostanzialmente la Juventus, ma è come se l'avesse nominata.
3: Diciamo che è una tra queste, ecco, di società.
1: E non è che ce ne siano troppe altre. Devo dire, in giro per l'Italia o per l'Europa. E il Milan, l'abbiamo detto.
7: Del Milan. Sì, sai perché? Perché la Juventus la sua identità comunque ce l'ha, voglio dire, adesso ha preso Spalletti, che è un grande allenatore, sta ricostruendo, ma la società che veramente non è più, non ha più niente a che vedere con quello che è stato nella sua storia, è il Milan. E quella è la società, secondo me, da ricostruire dalle fondamenta. Secondo me lui pensava a quello.
1: Ah, tu dici fosse proprio direttamente un riferimento al Milan, chi lo sa?
7: Secondo me sì, lui a Napoli c'è stato, la Roma sta facendo molto bene con Gasperini, la Juventus sta ricreando con Spalletti, l'unica squadra che vedo che ha bisogno di ritrovare un'identità rispetto alla sua storia, secondo me, è il Milan.
1: Beh, potrebbe essere anche questa una visione, Stefano. Del resto, insomma, Conte difficilmente riesce a stare fermo troppo tempo e senza avere pressioni, anche se ricollegandomi alla Juventus poi c'erano anche le parole di Spalletti, che invece diceva questa è una squadra forte, uomini forti, ha detto i destini forti dovremo costruirceli, ma al momento vede delle prospettive positive. Insomma, l'ombra di Conte a me non piace parlarne troppo, perché sulla Juventus si ripropone ogni volta che Conte non ha una panchina, però ecco, sono delle dichiarazioni che un pochino lasciano correre la fantasia.
3: Beh, se voglio dire, hanno parlato chiaro sia Conte che Spalletti. Io aggiungerei anche la Juventus deve ritrovare quell'identità, insomma, quell'abitudine alla vittoria, e ultimamente non ce l'ha. Se noi in una linea immaginaria uniamo Sivori e Ildiz, scopriamo che c'è qualcosa che non va nella storia della Juventus, cioè nel senso, non per nulla togliere a Ildiz, però insomma Sivori, Platini, insomma giocatori che hanno segnato dall'epoca,
1: con il passato,
3: Zidane. Beh, no, è questa roba qua la Juventus, quindi io credo che Conte, a differenza di quanto pensi Daniele, si riferisse anche alla Juventus. Poi siamo in un momento particolare, adesso serve Spalletti, e probabilmente Spalletti è il miglior allenatore che ci possa essere in questo momento per la Juventus, in questo tentativo di ricostruzione, di mettere un po' di equilibrio laddove insomma c'è stata tanta confusione, soprattutto relativamente al mercato. È un percorso laborioso, un po' inedito per una squadra come la Juventus, abituata sempre a vincere, a essere sempre competitiva ogni anno, e qui invece scopri che c'è una competitività che si è persa, una continuità nella vittoria che si è persa, e quindi è questa la storia della Juventus. Noi siamo abituati, e credo che Conte si riferisse anche alla Juventus, non citandola.
7: Stefano,
1: Daniele,
7: hai ragione, però io intendevo dire un'altra cosa. La Juventus ha comunque una continuità nella proprietà, che la proprietà è sempre stata quella, no? La famiglia Agnelli,
3: sì, certo.
7: Ecco, mentre il Milan è veramente un'altra cosa, è cambiato.
3: Ah, ma certo, da quel punto di vista non...
7: Quando via Berlusconi, l'identità di Milan non si è mai più capita, ecco quello.
3: Però insomma, anche Spalletti, come ha detto Spalletti, è interessante, nel senso che poi però al di là adesso bisogna andare oltre gli slogan e lavorare sul campo e trovare delle soluzioni. E gli allenatori sono pagati per questo motivo.
1: Ma sì, ma anche perché poi Nick, ritorno anche da te, questa favola che con il ritorno di Conte alla Juventus, la Juventus schioccando le dita possa tornare immediatamente a competere per vincere, secondo me è un po' una favola. La Juventus deve pensare adesso che ha Spalletti in panchina, che per me è un ottimo allenatore, a costruire con Spalletti, e penso non ci siano, non ci debbano essere altre idee di strade.
5: Ma Cannavale mi sembra sia stato abbastanza chiaro,
1: tra
5: no?
1: l'altro,
5: qualche giorno fa, quando era presente al Festival della Gazzetta dello Sport, gli è stato chiesto di Conte, ha detto: Conte è un amico, ma il nostro progetto, il progetto nostro di continuità, va avanti con Luciano Spalletti. È stata una dichiarazione che per certi versi ha anche cercato e voluto, secondo me, perché questa ombra di Conte, allora, già da quando la Juventus l'anno scorso aveva rinnovato il contratto con Spalletti, ma era in ballo fino all'ultima giornata per andare in Champions League, si continuava a parlare del fatto che tanto Conte sarebbe andato via dalla Napoli e che si sarebbe liberato al termine della stagione, che sarebbe potuto diventare un'occasione casomai le cose fossero andate male alla Juventus. Qui è inutile stare a prendersi in giro, questa cosa l'abbiamo detta ed è stata detta a più riprese, cioè nel senso, non che si potesse realizzare, però era una possibilità che dal mio punto di vista poteva anche starci. Quindi, anche se c'è un vantaggio grosso che ha secondo me Luciano Spalletti, che Conte entrare a campionato in corso in una squadra fa sempre molta fatica, perché non è il suo percorso, non è la sua idea, e quindi a maggior ragione è ovvio che secondo me in questo momento si deve dare nettamente fiducia a Spalletti, perché Spalletti ha rinnovato, perché Spalletti è un ottimo allenatore. Poi, come sempre, sarà il campo a stabilire se questa cosa andrà avanti oppure no.
1: E beh, è chiaro che poi lì bisognerà appellarsi ai risultati. Guarda, Claudio, vengo anche da te perché stiamo per arrivare in pausa e ovviamente fra poco ti libero, però anche questo è un tema, perché ormai ci stiamo riavvicinando all'inizio, al nuovo inizio del campionato dopo la sosta, e c'è grande curiosità per capire che cosa potremo vedere. Mancano ancora dei giorni, però volevo chiedere a te, a Nick, poi a Daniele, a Stefano lo chiedo dopo, da chi vi aspettate a questo rientro del campionato delle conferme, chi dei riscatti invece? Perché c'è chi deve confermare quanto di buono è stato fatto finora, ma chi deve anche invece cambiare marcia. Da chi ti aspetti tu, Claudio, conferma, e da chi un riscatto?
7: Ma io mi aspetto conferme da Gattuso, dalla Lazio di Gattuso, perché voglio capire quanta mano c'è dell'allenatore, quanta grinta e quanti attributi ci stanno, già si nota, ma voglio capire, insomma, è un buon viatico, insomma, dopo le prime cinque c'è stata una pausa così lunga, difficilmente c'è una pausa così lunga nel campionato italiano, e quindi voglio capire quanta testa c'è in Rino nei risultati che verranno da ora in poi, perché quanta testa c'è stata nelle prime l'abbiamo visto, e quindi bisogna anche metabolizzare come la squadra ha capito del buon inizio che sta facendo, e capire se c'è un viatico importante. E invece mi aspetto un cambio di tendenza dal Milan, perché ancora non è una squadra con tutto.
1: L'ho detto anche a Morim in maniera più velata, ma di fatto nelle ultime dichiarazioni ha detto così.
7: Sì, infatti io mi aspetto qualcosa di più dal Milan che 30 minuti buoni con la Lazio al secondo tempo, perché se il primo tempo finiva 3-0 non la riprendeva mai più quella partita, ma quindi mi aspetto molto di più. Voglio vedere il Milan, voglio vedere questo famoso gioco spumeggiante di questo signore, quando io continuo a dire che tanti allenatori bravi ce l'abbiamo qua in Italia, che non sarei andato a fare un investimento così, però poi alla fine magari vincerà tutto lui e quindi avrà ragione.
1: Eh sì, anche qui poi bisognerà migliorare il gioco più che la classifica, 3 vittorie e 2 pareggi, però bisogna trovare un costrutto di squadra più convincente. Nick, prima di salutarti chiedo anche a te la stessa domanda, conferma e riscatti, chi ti aspetti?
5: Ma riscatto secondo me della Fiorentina, che è ripartita e che ora però deve arrivare fino in fondo e quindi avere una sua, secondo me, una sua corsa. E poi credo anche il Napoli, se si prova a parlare, no, di una squadra dalla quale ci dobbiamo aspettare un qualcosa di diverso, bisogna per forza di cosa parlare per il Napoli, perché il Napoli è sicuramente la squadra che deve ora riscattare. Le conferme, io guarda, sono curioso di vedere il Cagliari, perché il Cagliari mi ha dimostrato molta solidità e temo che questa sosta non gli abbia fatto troppo bene, perché era lanciata nelle sue certezze, nelle sue sicurezze. Ecco perché ti dico, la ripartenza del Cagliari potrebbe essere uno dei temi di questo, come possiamo dire, ripresa del campionato di questo mese, che sarà molto intenso.
1: Beh sì, la sosta ha spezzato 3 vittorie consecutive, anche convincenti, quindi...
5: Insomma sì, sai, purtroppo quando ci sono queste cose, a volte no.
1: Cioè, beh, però è un bel test, posso dirti, Nick, sì. È il test, sì, proprio più probante.
5: La sosta, se arrivi con una sconfitta, è interminabile. Se arrivi con 3 vittorie non sai mai come riparti, quindi non si sa mai se è un bene o un male, quindi bisogna sempre essere bravi nel saperla gestire. Anche questo è il compito di un ottimo allenatore,
1: sì.
5: Secondo me è Pisacane.
1: È vero, molto bene. Tra l'altro il Cagliari ricomincerà ospitando proprio la Juventus dopo la sosta. Nick, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
5: Grazie a voi, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
1: Ciao, grazie. Niccolò Ceccarini, ringrazio anche Claudio Anellucci per essere stato con noi. Ciao Claudio, alla prossima.
3: Ciao Claudio.
1: Credo sia caduto, lo ringraziamo comunque Claudio Anellucci. Noi intanto ce ne andiamo invece in pausa e torniamo a breve a Maracanã, tra poco.
0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Nuovamente in diretta TMV Radio Maracanã, qui in studio Lucio Marinucci, al posto abbiamo usurpato il trono di Marco Piccari, accanto a me Stefano Pallomeni,
3: ciao Stefano. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Di nuovo con noi anche Daniele Garbo,
3: ciao Daniele,
1: ben ritrovato.
6: Ciao Lucio, ciao Stefano, ben trovati.
1: E intanto andiamo ad accogliere in diretta anche gli altri ospiti di questo blocco, da Firenze per tutto Mercato Web c'è Lorenzo Di Benedetto,
3: ciao Lorenzo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: E poi abbiamo con noi anche Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben ritrovato anche a te.
9: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Beh, stavamo toccando un po' tanti temi, Stefano, in Pallomeni qui accanto a me, perché parlavamo un po' di club, però stavamo ancora attorno anche alle vicende della nazionale italiana, non possiamo non ricoinvolgere anche gli ospiti di questo blocco. Beh, dicevamo insomma che adesso bisogna dare continuità, Stefano, contro la Turchia. Qualcuno dice che è l'obiettivo più difficile, qualcuno invece diceva no, la partita più difficile, anche prima avevamo Luca Calamai, era quella contro la Turchia in Turchia, perché l'umore era a pezzi.
3: Credo che sia anche Guler, Ilmaz, sta a pezzi.
1: Sì, tra l'altro, già non c'erano, no? Ildiz, non c'era Çalhanoğlu, adesso non ci saranno Ilmaz e Guler. Cioè, molto spuntata.
3: Direi che stanno veramente un po' in crisi, un eufemismo. Hanno preso 3 gol, 4.
1: Sì, persino Montella, quando gli è stato chiesto dell'esonero, ha detto vedrà la federazione. Sostanzialmente.
3: Beh, insomma, si sta prendendo tempo, perché c'è anche gratitudine nei confronti di un allenatore che ha portato la Turchia ai mondiali dopo
1: 22 anni,
3: esatto, per la precisione. Quindi, però, sai, la gratitudine è un sentimento.
1: Sì, e poi nel calcio dura fino a un certo punto.
3: E detto questo, vabbè, noi ci dobbiamo aspettare l'ultima risposta prima della sosta, poi ne riparleremo a metà novembre, ci sarà il Belgio, ci sarà la Francia. E per vedere se di consolidare, allora voglio dire, noi siamo partiti, qui ha ragione anche Daniele, cioè equilibrio, per me sta facendo un ottimo lavoro, ripeto, sta utilizzando Mancini la Nations League per consolidare il gruppo, per trovare delle certezze, entusiasmo, armonia, equilibrio, gruppo, tutto quello che è stato detto da Barella e Mancini anche
1: sì, l'aspetto stile, anche psicologico.
3: Detto questo, certo. Poi se vogliamo entrare anche nei particolari, vediamo anche che sta trovando ogni, cioè, tu vedi sulla sinistra c'è Ruggeri, Calafiori in attesa di Di Marco, sulla destra c'è Caiote scoperto, Palestra in attesa di Palestra,
1: quindi
3: c'è Lorenzo,
1: c'è
3: freschezza, Scalvini, la promozione è una roba di Mancini, e a proposito di Mancini c'è Mancini con Scalvini, a sinistra nella difesa ci sono 2 destri, centrale di destra e destro naturale, e dall'altra parte centrale di sinistra Mancino e Mancino dall'altra parte in attesa di Di Marco, quindi c'è tutta uno studio anche al dettaglio.
1: Dice pesato.
3: Esatto, cioè in mezzo al campo pure quello. Quindi in attacco c'hai Pio Esposito, poi Ken che si sdoppia a destra e a sinistra, però insomma c'è Scamacca, c'hai 3 centravanti. E poi, c'ha le idee chiare. Mancini gli può dire tutto, ma c'ha le idee chiare e sta lavorando bene. Poi è un conto arrivare secondi. Secondo me la nazionale ancora non si deve montare alla destra, come si dice, piedi per terra, lavorare per arrivare con dignità e anche consapevolezza a giocarsi una partita contro giocatori, squadre forti tipo la Francia, con un'autorevolezza, una stima, una personalità diversa rispetto al passato, tutto qui. Poi crescendo trovi anche, voglio dire, delle certezze in più e diventi ancora più forte, ma non siamo fortissimi ma possiamo essere forti e competitivi se lavoriamo in questo modo. Ecco, questo c'è da dire. Sì. Poi sei terzo, sei davanti alla Turchia, Belgio e Francia arriveranno prime di te. E, insomma, dov'è la notizia?
10: Sì, cioè, esatto,
3: se arrivi secondo la notizia, se arrivi terzo, stai là.
10: Hai fatto più o meno il tuo, non voglio dire il tuo, ma era...
3: Chi arriva terzo si salva, giusto?
1: Dipende, può anche insomma, andare a spareggiare, poi bisogna vedere le migliori terze e le peggiori terze.
3: Mantieni la lega, quello. Se arrivi secondo vai ai quarti.
1: Sì, esatto, quello poi bisognerà vedere le altre come faranno. Però insomma, ad ogni modo, io anche perché a me devo dire, coinvolgo anche Lorenzo, a me dei risultati della Nations League importa fino ad un certo punto, e anche nelle partite, se avessimo perso 3-1 contro la Francia, non avesse fatto due miracoli Donnarumma, la mia valutazione sarebbe stata più o meno lo stesso. Certo è che bisogna mantenere equilibrio, Lorenzo. Non eravamo probabilmente dei brocchi e tutto da buttare contro il Belgio, non siamo dei fenomeni adesso dopo queste due partite, per quanto secondo me i segnali sono stati positivi. La tua valutazione qual è?
11: Sono d'accordo. E comunque la partita di stasera è una trappola, non ci sbagliamo, perché è facilissimo arrivare a vincerla questa partita, perché è giusto tutto quello che avete detto sui tanti assenti della Turchia, e perché comunque sia una settimana fa l'Italia ha battuto 4-1 la Turchia in casa loro. Però dall'altra parte attenzione, perché serve concentrazione, serve un'Italia che non pensi di essere guarita, perché è in via di guarigione ma non è guarita, quindi questo è il monito per la partita di stasera. Poi per il resto sono d'accordo, cioè l'Italia, Mancini sta facendo un buon lavoro secondo me, perché sta dando fiducia a giocatori che non esistevano, vedi Caiode per esempio. E poi è vero che si dice sì, Donnarumma ha fatto i miracoli, bene, ma se Ken fa gol dopo 8 minuti va in vantaggio dopo 8 minuti con la Francia e vediamo come va a finire. Cioè le partite alla fine, il pareggio diciamo che ci poteva stare. È importante, sarà importantissimo arrivare almeno terzi per avere un cammino più semplice nel sorteggio per le qualificazioni all'europeo. Però diciamo che è una buona ripartenza questa dell'Italia. Una settimana fa eravamo sotto a un treno e oggi invece siamo molto più speranzosi e fiduciosi.
1: Sì, c'è fiducia, speranza, Stefano Mattei, vengo anche da te. Perché poi, diceva bene Lorenzo, questa può essere una partita trappola, forse è la partita più interessante conoscendo la storia dell'Italia. Come sempre l'Italia nei momenti di difficoltà tende un po' a esaltarsi e uscire fuori. Ora dobbiamo capire, perché se invece in questa partita in cui abbiamo i favori del pronostico rifacciamo dei passi indietro, sarebbe un bel problema.
12: Beh, certo, sarà pure una partita trappola, sempre meglio però affrontare una Turchia dopo che viene da 3 sconfitte consecutive e ha mezza squadra fuori, i migliori giocatori, che affrontare il Belgio o la Francia, parliamoci chiaramente. Io credo che l'Italia stasera vincerà e taglierà fuori la Turchia, perché in caso di vittoria l'Italia, male che va, è terza, perché sì, 7 punti, la Turchia avrebbe soltanto 2 partite per recuperare, impossibile. Ma io credo che Mancini stia cercando di capire se ci sono delle risorse che magari fino a ieri non erano state prese in considerazione. Abbiamo parlato di Caiode, ma io allargherei il discorso anche al fratello di Pio Esposito, Sebastiano per esempio. Forse sarà riproposto Romano stasera. Cioè l'Italia, sì, parliamoci chiaramente, non c'è un grande materiale tecnico e quindi c'è un materiale normale con una stella che si chiama Donnarumma, e si è visto appunto a Parigi quanto è importante avere delle stelle, però il materiale è quello che è, e quindi Mancini sta cercando di trovare risorse alternative per migliorare una squadra che comunque più di tanto non può fare. Sicuramente una cosa si è vista, che contro la Turchia e soprattutto contro la Francia l'Italia può giocarsela tranquillamente, e il rammarico invece di non essersela giocata per esempio in un certo modo o con la Bosnia o con la Macedonia in passato, saltando i mondiali.
1: È quella la differenza, io penso sia quello lì il grande punto. Daniele, ritorno anche da te. La testa alta, a me interessa poco pensare di poter vincere l'europeo, è una prospettiva impossibile, non pretendo che questa Italia possa ambire al massimo, perché non lo può fare a livello qualitativo. Poi quello che verrà in più ben venga, però perlomeno avere l'impressione, innanzitutto, uno, di un atteggiamento differente, due, anche finalmente una sensazione di transizione, perché ho l'impressione che anche ormai un certo gruppo vivesse un po' di traumi degli ultimi anni e qualcosa andasse rivisto.
4: No, ma assolutamente, ha detto una cosa giusta Stefano. Io credo che quest'Italia, l'Italia che stiamo vedendo in queste partite, avrebbe spazzato via la Bosnia senza nessun problema. E il fatto è che ci siamo arrivati nel momento sbagliato.

0: a ritmi elevati, come abbiamo visto contro la Turchia, e quindi sono abbastanza ottimista. Dopodiché questo è soltanto un cammino di avvicinamento agli europei. La Nations League per me conta poco, in realtà.
1: Sì, quello di risultati quasi nulla.
0: Tra l'europeo e le qualificazioni mondiali, insomma. E quindi lì vedremo di che passo siamo fatti veramente.
1: Esattamente. L'unica cosa che devo dire personalmente che mi interessa dei risultati della Nations League sono le prospettive sulle qualificazioni a europei, mondiali e quant'altro. Per il risultato in sé mi interessa francamente molto poco.
2: Io credo che stia facendo il piccolo chimico Mancini, calibrando il materiale, il tecnico che ha a disposizione, per poi arrivare alle qualificazioni europee e alle qualificazioni mondiali con i giocatori che lui ha scelto.
1: Secondo me è giusto, Stefano, cioè sono queste le partite per farlo in Nations League, perché poi sono quelle che hanno sostituito le vecchie amichevoli, quindi se non si fanno esperimenti qua non vedo dove si potrebbero fare. Sono le gare più idonee.
2: D'accordo, assolutamente, lo sto dicendo. Mancini, dopo il Belgio, francamente, c'era un pessimismo cosmico, naturale, perché davanti a uno stadio come l'Olimpico, la prestazione soprattutto del primo tempo, ci ha lasciato attoniti. Poi invece si è vista un'ottima Italia che ha approfittato della Turchia, ma direi che soprattutto contro la Francia, sì, non abbiamo dominato come ho letto da qualche parte, no. Però l'Italia ha retto il confronto con la Francia e ha avuto le sue occasioni, questo è già molto importante, ripeto, contro una squadra che insieme alla Spagna, non ci sono dubbi, è la squadra più forte al mondo in questo momento, forse l'Argentina, sono le tre migliori, e l'Italia ha sofferto in casa della Francia a Parigi, ma non ha sfigurato, e quindi una squadra che può competere a Parigi con la Francia o con la Spagna o con l'Argentina, è assurdo che non si sia qualificata per i mondiali. Però purtroppo è così.
1: Eh sì, è un bel paradosso, anche perché forse certe cose le capiamo solo dopo aver preso le batoste qui in Italia, calcisticamente parlando e non. Però a proposito di nazionali vi porto anche su un altro tema che mi premeva affrontare, perché ci sono degli elementi in questa sosta nazionale, elementi che giocano nel nostro campionato, che hanno fatto molto bene. E un titolo l'abbiamo tirato fuori, chiaramente citazione al dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché ci sono tre profili che al momento hanno reso poco in campionato, invece con le nazionali hanno fatto molto bene. Due sono del Napoli, uno è del Milan. Del Napoli il riferimento ovviamente è a De Bruyne, tre partite giocate, due gol e un assist, ma soprattutto un coinvolgimento totale. Poi Højlund, 4 partite, 3 gol, di cui uno anche decisivo ieri sul rigore contro il Galles nella vittoria per 0-1, mentre per il Milan è Gonçalo Ramos, scatenato con il Portogallo, sotto porta molto più efficace. Ora Stefano Impallomeni, riparto da te. Sono questi giocatori che devono dare di più alle loro squadre di club, o sono le squadre di club che devono mettere più nelle condizioni di rendere questi giocatori?
3: Diceva Guzzani, la seconda, quella che hai detto.
1: Ah.
3: Diceva Guzzani.
1: Sì.
3: Secondo me
1: sono più le squadre, per tutti e due i casi, quindi
3: sì,
1: Napoli e Milan.
3: No, tutti e tre i casi.
1: Sì, certo, dicevo delle due squadre.
3: Sì, delle due squadre, perché non è un caso che la Danimarca gioca al calcio, fa una proposta offensiva, la stessa cosa fa il Portogallo e il Belgio. Punto.
1: Quindi nettamente questa è la risposta. Lorenzo, secondo te è così? Cioè sono più gli allenatori e le squadre, oltre, o anche i giocatori devono dare qualcosa in più?
4: No, allora sicuramente i giocatori si devono mettere a disposizione al 100%, e sono sicuro che il nazionale lo facciano, e nei club magari hanno più da ridire anche sulle scelte degli allenatori. Poi comunque stiamo parlando di allenatori, ovvero parliamo di Amorim da una parte e Allegri dall'altra, che sono arrivati quest'anno. Quindi bisogna dargli anche un po' di tempo per capire il materiale che hanno e per sviluppare un qualcosa che possa coinvolgere di più i calciatori. Però se noi pensiamo a De Bruyne, per esempio, cioè De Bruyne è arrivato in Italia, scelta sua di andare al Napoli, la prima ce l'aveva con Conte perché non andava bene, poi comunque sembra che anche il gioco di Allegri non gli vada bene, quindi si mette a disposizione anche lui. Poi questi sono nazionali che comunque hanno fatto un qualcosa nel tempo, perché non è che si sono conosciute ieri, non è che sono in fase come l'Italia, come dicevamo dell'Italia, in fase di esperimenti, cioè sono tutte nazionali che il Belgio è arrivato ai quarti al mondiale, il Portogallo comunque sia lo conosciamo che ha vinto dei trofei importanti negli ultimi anni, la Danimarca, diceva il

0: giustamente Stefano gioca a calcio, ma perché è da anni che sta facendo un lavoro, quindi diamo tempo anche agli allenatori, però gli allenatori devono mettere in condizione i loro migliori giocatori di rendere al meglio.
1: Sì, anche perché poi sono giocatori, ecco, che spostano, che potenzialmente potrebbero spostare gli equilibri, Daniele, sono giocatori offensivi, poi probabilmente ognuna di queste tre casistiche è leggermente differente dall'altra, però ecco, quella che poi è risaltata agli occhi è stata soprattutto la differenza di De Bruyne, un altro giocatore completamente, e mi sento di dire forse la miglior forma di De Bruyne da quando ha lasciato il Manchester City. Quello visto con la nazionale, non con il Napoli, chiaramente.
2: Ha fatto, se non sbaglio, 3 gol, no? In 3 partite.
1: Mi pare 2 gol e un assist in 3 partite. Cioè, comunque parliamo di numeri, ma poi anche le prestazioni, il coinvolgimento è quello che ha rubato l'occhio, molto più mobile.
3: Anche il cambio in panchina, no? Van Bommel, posso dire.
1: Sì, probabilmente sì, certo.
2: Io credo, pensando ai 2 giocatori del Napoli, soprattutto Højlund e De Bruyne, che questo loro rendimento nei nazionali sollevi degli interrogativi sul lavoro di Allegri. Perché è evidente, cioè se i giocatori sono questi, perché nelle loro nazionali hanno questo rendimento e nel Napoli invece spariscono? Che secondo me è questa la domanda è questa. E quindi qualche dubbio c'è sul tipo di lavoro che sta svolgendo Allegri, che forse non li mette nelle condizioni migliori di esaltare le loro caratteristiche. Per quanto riguarda Gonzalo Ramos, insomma, nel Milan ha fatto poco finora, ha fatto più assist che gol. Nel Portogallo sta giocando molto bene, si fa trovare sempre pronto all'appuntamento col gol, però anche il Milan deve dargli la possibilità di esprimere le sue qualità. Cioè, se il Milan non lo mette nelle condizioni di far vedere quello che sa fare, come sta facendo il Portogallo, evidentemente anche lì ci sono degli interrogativi da porsi, secondo me.
1: Certo. Posto che poi è ovvio, Stefano Mattei, ritorno anche da te, qualcuno diceva: un conto è essere lanciato da alcuni giocatori in porta, un conto è che ti mandi in porta Vitigna o che ti mandi porta Bruno Fernandes, anche questo incide.
4: Di Allegri è molto bravo a gestire i giocatori importanti di qualità che gli vengono messi a disposizione. In questo momento nel Napoli sono mancati per infortunio giocatori come McTominay, come Anguissa, come Buongiorno. C'è un Di Lorenzo che secondo me ha intrapreso la parabola discendente, non a caso ha perso il posto in nazionale. Cioè il Napoli per me è un ciclo che si è chiuso, è stato mantenuto perché c'erano troppi giocatori, invece andava
1: anche l'età media è molto alta.
4: Esatto, è un gruppo che ha dato il meglio e quindi Allegri e quindi i giocatori Højlund e De Bruyne stanno pagando un Napoli che andava svecchiato e rimodernato, che andava fatta una ripescata che non è stata fatta. E Allegri in questo caso non è il tipo che sa improvvisare, sa gestire. Nel caso di Amorim invece di Gonzalo Ramos il problema è un altro, è che un giocatore non è un cannoniere fenomenale Ramos, però sicuramente avrebbe potuto dare qualcosa di più se Amorim avesse azzeccato in 5 partite le formazioni giuste in 3-4 e invece è stato spesso costretto alla fine del primo tempo a cambiare 2 o 3 giocatori perché aveva sbagliato la formazione, e questo secondo me Gonzalo Ramos lo ha pagato, come tutto il Milan d'altronde.
1: Sì, certo, poi con dei movimenti anche molto differenti, l'immagine che mi è risaltata agli occhi ieri è stato ad un certo punto proprio sul finale di partita Jesus che ha detto a Gonzalo Ramos non venire a legare il gioco, vai dentro l'area, e dopo 5 minuti ha segnato un gol sporco, devo dire, non bellissimo, però alla fine è comunque un gol che è valso i 3 punti.
4: Sono pochi gli allenatori che cambiano 2 o 3 elementi sotto di 2 gol alla fine del primo tempo, vuol dire che non hai azzeccato gli uomini giusti, e al Milan finora è capitato troppo spesso.
1: Eh sì, lo ha effettivamente ammesso anche lui stesso in alcune conferenze stampa. Quindi c'è chi dovrà riscattarsi e chi dovrà invece cercare conferme. Proprio prima di lasciarvi andare, perché stiamo arrivando alla fine del blocco, volevo chiedervi proprio questo, Lorenzo, ritorno da te. Da chi ti aspetti, che siano squadre o che siano singoli ovviamente, dei riscatti, e da chi ti aspetti invece delle conferme, ora che è vero che c'è ancora la nazionale di mezzo, ma che ci stiamo riavvicinando alla Serie A?
0: Ma è chiaro che il pensiero sul riscatto va dal Napoli, perché è quella un pochino più attardata in classifica, c'è poco da fare, però io lo ripeto, l'ho detto prima, bisogna aver pazienza, sono giocate 5 partite, difficile dare dei giudizi definitivi in questo momento. Le conferme ce l'aspettiamo dalla Roma, ce l'aspettiamo dall'Inter, che insomma sono le due squadre che fino a questo momento hanno fatto meglio. La Juventus deve far meglio, ma non scopriamo niente di nuovo. Insomma, ci siamo lasciati questa lunghissima e noiosissima, lo possiamo dire, sosta con delle
1: molto,
0: idee che sono sempre le stesse, insomma, bella lunga questa sosta, poi inizio stagione, poi sono fatti male un sacco di giocatori, insomma, non lo so se avrà un seguito questa sosta così lunga anche in futuro.
1: Tra l'altro proprio altri infortuni arrivano alla spicciolata anche nelle ultime ore, abbiamo riportato anche a proposito di guai del Napoli, ennesimo stop anche per Oliveira. Però Stefano Mattei, vengo anche da te, ecco, conferme, riscatti, da chi ti aspetti qualcosa?
4: Guarda, conferme ovviamente dalle prime della classe, anche se sono tre, ma io mi rivolgerei soprattutto a Inter e Roma, calcolando che la Roma ha una partita super difficile, che è in casa del Como, quindi è una Roma che dovrà subito rispondere presente, perché col Como si rischia di essere subito di nuovo stoppati e l'Inter potrebbe allungare. L'Inter è la squadra più forte, parliamoci chiaramente, però la Roma è lì. Per quanto riguarda chi dovrebbe invece resistere, la Lazio, che ha un confronto non difficilissimo contro il Monza, ma poi avrà la Juventus, perché non credo che Frosinone e Cagliari possano reggere questo ritmo. Ci si aspetta molto dal Como, appunto perché aspetta la Roma, e poi le squadre, chi deve, come dire, continuare ma migliorarsi, che è la Juventus, e chi invece deve cambiare passo, perché è in ritardo Atalanta, ma soprattutto Napoli, perché il campionato vero comincia adesso. Diciamo che queste cinque partite hanno permesso a chi è stato bravo di crearsi una piccola dote, a chi non lo è stato di partire con l'handicap.
1: Eh sì, come sempre dopo la prima sosta, soprattutto adesso che è stata molto lunga, ci possono essere delle risposte già più probanti. Daniele, stessa domanda anche a te, posso che poi rispondermi anche con giocatori o allenatori, oltre che squadre.
2: Guarda, io mi aspetto una conferma dalla Roma, come diceva Stefano, è una partita molto importante nel lunch match di domenica contro il Como. Il Como è una squadra molto forte, la Roma deve confermare, dopo quanto di buono ha fatto vedere contro l'Inter, deve confermare di essere una squadra che può puntare allo scudetto, come io penso. Per quanto riguarda il riscatto, senza dubbio il Napoli, perché sulla scorta delle ottime prestazioni nazionali di De Bruyne e Højlund, anche se De Bruyne credo si sia abbia qualche problema fisico, non giocherà questa sera se non ho capito male, però mi aspetto un riscatto da Napoli, altrimenti si allontana troppo la zona Champions.
1: Eh sì, anche perché poi il calendario diventerà un pochino più agevole, perlomeno nelle prossime settimane. Staremo a vedere. Io a questo punto vi ringrazio. Ringrazio Lorenzo Di Benedetto per essere stato con noi.
3: Ciao,
1: grazie Lorenzo.
3: Lorenzo,
1: alla prossima,
0: ciao,
1: buon lavoro.
0: Ciao ragazzi.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie anche a Daniele Garbo.
3: Ciao, Daniele,
1: è sempre un piacere.
0: Ciao,
1: alla prossima.
0: Ciao.
1: E salutiamo e ringraziamo anche Stefano Mattei. Ciao Stefano.
4: Grazie a voi, arrivederci alla prossima.
1: Siamo arrivati alla fine del blocco, 15 in punto, ce ne andiamo in pausa e torniamo fra poco sempre a Maracanã.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ancora in diretta in questa puntata di lunedì 5 ottobre 2026, prosegue Maracanã, Lucio Marinucci con Stefano Impallomeni qui accanto a
3: tutti,
1: me.
3: Ciao a tutti, ciao Lucio.
1: Ciao Stefano, come sempre ben ritrovato. Fra poco avremo anche gli ospiti di questo blocco, sono arrivati anche parecchi messaggi al 331-8200-213. Poi ricordo che verso l'ora 4 avremo il blocco dedicato anche un po' ai messaggi per chiacchierare qui insieme. Devo dire c'è grande diversità di vedute su Mancini, sai,
3: sì.
1: Io credo che non si debba essere preconcettuali in un modo o nell'altro, si debba analizzare in maniera tra virgolette scientifica quello che vediamo sul campo, mantenendo le proprie opinioni. C'è chi è ancora molto scottato da quanto era avvenuto poi alla fine della prima esperienza di Mancini, chi invece dice, chi lo criticava prima adesso non si può aggrappare a nulla perché stanno arrivando anche i risultati. Io credo che dobbiamo semplicemente iniziare a guardare al presente con vista sul futuro, senza dimenticare il passato, però ecco, cerchiamo di costruire, Stefano, io la vedo così.
3: Sì, però bisogna avere rispetto di tutte le opinioni, anche di chi magari non dimentica quello che ha fatto, andando via, ma non è che stiamo discutendo però dei contenuti di calcio, di se sia bravo o meno. Su quello, insomma, secondo me ci sono pochi dubbi.
1: Sì, posso, ripeto, poi pure lui ha chiesto scusa più volte, ha riconosciuto un,
3: però, almeno per quanto mi riguarda, insomma, io quello che vedo cerco poi di smarcarmi da queste prese di posizione, però rispetto alle opinioni anche diverse, che non siano uguali alle mie, però io credo che poi questo allenatore sia bravo, soprattutto a intercettare velocemente quello che serve a una nazionale, soprattutto che ha mancato appuntamenti importanti. Io pensavo anche prima che la nazionale di Gattuso non fosse così mediocre, e come penso che questa non sia la squadra più ideale dei sogni. Certo. Io credo però che Mancini abbia una dote, quella di individuare i calciatori, di buttare anche dentro giovani e di creare un clima subito favorevole. Cioè, come ha detto anche, ho sentito delle dichiarazioni di Ciro Immobile molto interessanti, in cui diceva che ti incasina poco la testa. E guarda, posso assicurare,
1: è fondamentale.
3: No, per un calciatore è l'ideale, che non vuol dire essere un amico oppure faccio come mi pare. No, ti incasina, ti arrivano quei 3-4 messaggi diretti, magari due semplici e due complessi. Tu sai che ti arrivano 4 messaggi, no, che ti arrivano.
1: Non sei overstimolato.
3: No, non è che ogni giorno, sai, ci sono allenatori che si il giorno prima dicono una cosa, poi te ne dicono un'altra, te ne dicono un'altra ancora, 5 giorni dicono 10 cose diverse. C'è il cervello che ti va in fumo, soprattutto quando poi devi recuperare un qualcosa. Lui secondo me è andato sul basico e complesso al tempo stesso, perché poi, ripeto, nel suo lavoro ha trovato delle coppie clamorose, anche dei terzetti per ogni ruolo. Cioè, questa nazionale, non dimenticare che non abbiamo Palestra e Di Marco. Sulla destra ha scoperto Caiode, cioè Di Lorenzo, che se sta bene è sempre da prendere in considerazione. A sinistra è Ruggeri, Calafiori e Di Marco. Calafiori può fare anche il centrale di sinistra. La difesa, sì, è composta da 2 destri e da 2 sinistri naturali. Quindi è molto semplice. Mancini vede il calcio in maniera naturale, però efficace, quindi è molto istantaneo. E devo dire che questa presa diretta in nazionale ha dimostrato in passato e anche adesso lo sta dimostrando. Credo che rispetto agli altri CT sia stato migliore in questo, non ti sto dicendo nei risultati, c'è un CT deve andare a capire subito cosa serve,
1: nell'imprinting in 4 immediato.
3: Insomma, in Turchia abbiamo visto la squadra che sembrava che giocasse insieme da 5 anni, e in Francia non ne parliamo. Poi, detto che sono stati risolti tutti i problemi, detto questo, no, dopo aver visto questo,
1: però qualche segnale
3: però
1: lo
3: vedi, una
1: vedendo
3: squadra che si ritrova, che soprattutto c'ha voglia di tornare a giocare con la maglia nazionale.
1: È che quello che chiedevamo
3: anche
1: un po'
3: importante.
1: Noi, Stefano,
3: però da un punto di vista tattico il lavoro di Mancini tecnico è strepitoso, perché io ho visto una squadra in Turchia come se giocasse da tempo, e in Francia sono più forti, perché sono più forti.
1: Beh, questo è innegabile,
3: anche se non è la Francia quella spumeggiante, insomma c'è questo cerchio in mezzo a canno, non so quello che vuol dire.
1: Però rimane comunque una nazionale molto certo forte, stratosferica, con dei valori eccellenti.
3: Sì,
1: però io devo dire,
3: sì,
1: quello
3: certo
1: che stavi dicendo, io sono abbastanza d'accordo con te. Voglio sapere anche che cosa ne pensano gli ospiti di questo blocco. Intanto andiamo a salutare come sempre Massimo Orlando. Ciao Massimo,
3: ciao Massimo,
1: ben ritrovato.
6: Saluto, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
1: E fra poco andiamo a recuperare anche Paolo Ghisoni, che intanto è caduto con la linea telefonica. Però ecco Massimo, a questo punto riparto da te. Stavamo discutendo un po' del tipo di nozioni e di imprinting che è riuscito a fare Mancini in queste prime partite. Primo tempo disastroso contro il Belgio, poi si è visto sempre qualcosina in più, qualche mattoncino in più. Non sarà la nazionale perfetta, non sarà la squadra già completa al 100%, però perlomeno si sono viste delle cose piacevoli a livello calcistico e di atteggiamento. Te che idea ti sei fatto?
6: Assolutamente, guarda, è stato bravissimo Mancini e i suoi giocatori a ribaltare questa situazione emotiva dopo la partita con il Belgio. E non era facile, tante critiche, ti aspettavano subito nella partita contro la Turchia, invece non so cosa sia successo, ma come diceva Stefano, ha trasformato una squadra vogliosa, la squadra che ci mette il cuore, che corre, che non rinuncia mai. Cioè, anche il gol di Bastoni, con un difensore che ha
1: emblematico,
6: si trova lì in quella zona del campo, è emblematico. Se la rivediamo, lui parte qualche secondo prima, dunque ci crede in quella palla lì. Dunque complimenti a Mancini, perché è vero, non abbiamo risolto i problemi e la strada è lunga, però se giocano con questo carattere, con questa voglia, sarà dura per tutti affrontarli.
1: Sì, come ho detto, è quello che chiediamo, almeno alla nazionale, non avendo i valori di un tempo e i valori delle grandissime invece compagini in giro per l'Europa e per il mondo. E faccio la stessa domanda anche a Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ciao, ben Paolo. Ritrovato.
7: Ciao.
1: Ti chiedo che Italia hai visto, che già primo parziale giudizio, aspettando anche la gara di questa sera, si può avere sul corso di Mancini, perché era divisivo prima che ricominciasse questo corso, quando era stato nominato, e devo dire che è ancora divisivo nonostante queste tre partite. Tu che idea ti sei fatto?
7: Ma io mi sono fatto un'idea che in questo momento di divisivo ci deve essere veramente poco, perché abbiamo poche energie e tante risorse da utilizzare. Mancini secondo me ha ereditato anche molto dal punto di vista della vicinanza, fortunatamente, di un fuoriclasse della vita che ho avuto la fortuna di frequentare per parecchio tempo, che è stato Luca Vialli. E non è un caso che il percorso insieme abbia prodotto quel tipo di risultato, ma basandosi su un ragionamento che è l'inversione di quello che probabilmente succedeva ai tempi di Stefano, e mi sembra di aver sentito anche Antonio, ovvero
1: cioè, Massimo Orlando in collegamento.
7: Perdonami Massimo, ma perdonami, sì, non riconosco nostre voci,
1: vai tranquillo,
7: spero che Massimo sia d'accordo. Una volta i club erano il trampolino di lancio e anche le forche caudine per arrivare in nazionale. Mancini ha invertito questa equazione. Tutti i ragazzi che arrivano, con il 28% di italiani in campo, ultimo dato, è un'occasione, la nazionale, per trovarsi un posto nei club, per far capire ai club che il prodotto italiano merita fiducia, la stessa di tanti che arrivano con un bollino di etichetta di buoni giocatori quando poi si rivelano dei disastri, e di conseguenza è quello che in questo momento dovrebbe fare paradossalmente un ottimo responsabile di un settore giovanile, ovvero salire, andare in proprietà e dire questo deve giocare, perché gli diamo fiducia, perché può sbagliare, però è un prospetto. Chiaro che la situazione comporta un rischio clamoroso, perché non è che stai giocando 20 partite in Serie B per poi arrivare in Serie A, stai giocando con la maglia azzurra, con una responsabilità in questo momento storica pazzesca, perché tutti parlano di arrivare al terzo mondiale quando in realtà stiamo giocando una competizione che non definiamola nemmeno troppo ufficiale, al netto
1: che
7: poi,
1: io lo dico sempre, ci interessa quasi nulla i risultati della Nations League, quindi,
7: e non scotta più di tanto la maglia. Arrivo a chiudere dicendo lui ha capito di entrare nella testa dei giocatori e non farli risparmiare su niente, perché una partita della nazionale, il divertitevi quando va in campo ha questo senso, ha quella funzione lì, cioè fate conto di sostanzialmente giocare una partita come le altre, non lo è, non lo sarà mai, però questa generazione ha un vantaggio di non avere memoria storica, di non sapere quanto, ribadisco, ai tempi di Stefano o di Massimo una maglia azzurra potesse pesare, perché qualsiasi maglietta li puoi mettere, io purtroppo ho frequentazioni di settori giovanili, a loro va bene, gliela puoi mettere fucsia, gliela puoi mettere con lo stemma che vuoi, a loro interessa più che altro tutta una serie di condizionamenti. Ma da questo punto di vista e di giudizi, Mancini l'ha capito ed è avanti rispetto ad altri, ed è riuscito a ottenere, e io sono rimasto stupito dalla reazione che c'è stata, ma non tanto la partita con la Turchia, con la Francia, noi siamo andati là a giocare alla pari, è vero, in alcuni momenti ci hanno preso a pallonate, bisogna sempre ingassare il portiere, ma è lì per parare. Poi per il resto ci sono altre considerazioni sotto che rendono Mancini scomodo, e queste cose vanno dette prima o poi, perché Mancini va per la sua strada, non gli interessa nulla.
1: Sì, è molto netto.
7: Quello che c'è. No, ma di quello che c'è sotto, ragazzi, per tutti i ragazzi che voi adesso giustamente vedete esplodere, sono tutti prodotti che sotto, se dipendesse da determinate figure dirigenziali professionali con una scala gerarchica, non la vedono la nazionale. Pafundi la nazionale non la vede, perché un 2006 deve farsi, è l'under 17, se poi c'è l'anno buono dell'under 18 fare l'under 18, se poi c'è l'europeo dell'under 19 no, Mancini si vede uno buono e l'ha dimostrato con Zaniolo, vieni su, fai esperienza in nazionale, non è più come una volta che
1: sì,
7: nazionale...
1: anche perché nei club trovano meno spazio, quindi paradossalmente li deve lanciare alla nazionale.
7: La nazionale è il cartellino per poi ritornare nel tuo club con un pedigree dicendo: oh, cazzo, ho fatto bene in nazionale. Scusate, mi è scappata una.
1: No, vabbè, è chiaro.
7: Ha fatto bene in nazionale. Certo. Sta attento che Caiode può giocare anche in Italia.
1: Ma
7: senza palatrafila e tutte queste situazioni. Quindi è un'inversione di un'equazione molto fastidiosa. Molto fastidiosa.
1: No, ma anche perché poi bisogna sempre contestualizzare il tutto, Stefano. Secondo me Mancini può essere utile e credo che questa sia poi in realtà una conseguenza di quello che stava dicendo proprio Paolo. Lui va sempre dritto per la sua strada e giovani li lancia senza remore. E vi do una statistica che mi sono ricavato io francamente per curiosità. Donnarumma con chi ha esordito in nazionale? Chi era il CT?
3: Mancini.
1: Mancini. Caiode? Abbiamo visto adesso. Mancini. Scalvini? 4 anni fa. Mancini. Bastoni, Mancini, Calafiori, Mancini, Frattesi, Mancini, Tonali, Mancini, Fagioli, Mancini, Ken Mancini, Sebastiano Esposito, Mancini, non più Esposito. Questo era l'11 contro la Francia. 10 giocatori su 11 hanno esordito con Roberto Mancini. E non è una nazionale vecchia, in realtà, perché poi l'età media è di 24,6 anni.
3: Frattesi pure?
1: Pure Frattesi, esordito con Roberto
3: Barella,
1: Mancini.
3: Non ne parliamo.
1: Barella, esatto, poi non era qui nell'undici titolare. Questo fa capire che questi giocatori sono stati lanciati in nazionale quando ancora forse non avevano fatto vedere tutto quello che avrebbero potuto dimostrare nei club. Mancini ci ha creduto. Tutti questi giocatori sono frutto del suo lavoro della prima era. Secondo me non è un qualcosa di casuale.
3: Sì, ma al di là della scelta individuale dei calciatori, dei convocati che un CT deve fare, ripeto, è sorprendente la velocità con cui il Mancio mette a posto le cose. Ma non è che mette a posto le cose e bisogna dei risultati. La squadra come gioca, come si ritrova, come anche ha risposto alla Francia in quel modo, come ha dominato in Turchia, come nel secondo tempo ha cercato una via magari un pochino più muscolare, scomposta, dove ancora non c'era l'idea di calcio di Mancio. Il primo tempo col Belgio era forse frutto di una transizione, diciamo, no?
1: Sì, infatti anche delle scelte poi sono cambiate.
3: Psicologica, emotiva, da una parte, proprio dal primo giorno di scuola. Però, ripeto, io gli faccio i complimenti. Non mi è piaciuto come se n'è andato, ma insomma, voglio dire...
1: Ha chiesto scusa, ha fatto mea culpa.
3: Ha chiesto scusa, non apriamo sto capitolo.
1: No,
3: però,
1: infatti,
3: insomma,
1: è un capitolo chiuso.
3: Non apriamo sto capitolo, però insomma non mi è piaciuto, però sul campo è indiscutibile il suo valore.
1: Come Paolo?
7: No, dicevo che prima o poi bisognerebbe, adesso è chiaro che in un momento in cui ritorni bisognerebbe anche farcelo dire il motivo, perché facendo sto lavoro poi è vero che...
3: No, ma io non è che gli faccio una cosa, però insomma il modo adesso, al di là diciamo, hai ragione, bisogna sapere la verità fino in fondo,
1: sì,
3: ma al di là di
1: detto.
3: Tutta sta roba, che la verità fino in fondo, c'è un comportamento che poi se è un personaggio pubblico la gente...
1: Anche lui l'ha riconosciuto,
3: sai,
1: in maniera
3: già,
1: molto
3: onesta. Già ti giudica in quel modo, allora, siccome sei un personaggio bravo, le cose, bastava un gesto oltre alle parole, un'azione rappresentativa, simbolica, e potesse mettere a posto... tutte le cose. Non è stata fatta l'azione, sono state dette le scuse a livello formale, va bene e si va avanti, però da un punto di vista noi dobbiamo valutare il suo lavoro.
1: Io non sarei
3: io lo giudico positivamente,
1: esatto.
3: Punto. Se poi uno può sollevare una perplessità riguardo a un comportamento, mica io dico che è stato colpevole. A me non è piaciuto, poi basta.
1: Ma sì, all'epoca
3: si va avanti.
1: Lo criticammo,
3: non è che poi può avere avuto le sue ragioni, chi l'avrebbe, non l'avrebbero fatto tutti, non lo so se
7: avrebbero
3: fatto.
7: No, ci sono dei fatti,
3: lo so,
7: che lui si aspettava, che sono stati...
1: Non sono stati corrisposti, certo.
7: Poi puoi aver ragione tu sul fatto che siano stati presi a pretesto, perché comunque il carattere di Roberto, insomma, non è un mistero. Però va anche detto che riorganizziamo, rifondiamo, ripartiamo dopo la cosa. Ti suggerisco 2 o 3 situazioni, arriva il consiglio e... è come se non avessi parlato. A quel punto lì te lo dico io di che cosa stiamo parlando, perché
1: ma sì, è un discorso purtroppo molto
7: cosa...
3: Paolo, nessuno
1: dura.
3: Vuole colpevolizzare nessuno, però io così, avendo pochi dettagli, insomma è una deduzione, no? È un'induzione, non una deduzione.
7: Ma guarda che
3: elementi,
7: Stefano,
3: però dico un comportamento che a me
7: non
3: è piaciuto. Non è lì,
7: questa
1: sì,
7: cosa.
3: Ma
7: no?
3: Vabbè.
7: Il discorso lo vedi anche dal trattamento della nostra categoria. Cioè, il titolo Italia brutta, sporca, impresentabile, mica me lo sono inventato io. La volta dopo gli facciamo le lodi perché è andato a...
3: No, io ho sempre separato le due cose, Paolo.
1: Ma assolutamente.
3: Mancio come allenatore, come CT, bisogna essere onesti. Allora, bravo. Quindi questo è arrivato, boom boom boom, ha messo insieme, non lo so, dei giocatori
1: finora
3: che giocano bene.
1: Le buone risposte. Poi abbiamo detto, bisogna...
3: Poi per quanto riguarda il suo comportamento, io dico, vabbè, si poteva fare qualcosina in più. Poi, ripeto, io accetto le scuse.
1: Sicuramente.
3: Magari
1: sicuramente.
3: Facevi una fondazione, aiutavi il settore giovanile scolastico, ti facevi garante di un movimento, non lo so, parlavi con Baldini.
1: Vabbè, ma francamente mi sento dire...
7: previste e provato a fare.
3: Se mi chiedi scusa, io e te discutiamo, mi chiedi scusa. Vabbè,
1: ha riconosciuto in maniera onesta, sta lavorando,
3: in più,
1: ma sì, direi
3: credo di
1: chiudere.
3: Più.
1: Fatemi tornare anche da Massimo. Per cui arrivavano messaggi qui anche su proprio su Mancini e veniva scritto che l'unico allenatore capace di squadra che gioca calcio e non guarda faccia a nessuno, non so se sia lui, però anche un altro, ecco, a proposito di guardare al futuro, Massimo, la cosa secondo me importante che ha avuto subito il coraggio di fare Mancini in queste prime partite è stato, soprattutto dopo la partita con il Belgio, avere il coraggio anche di mettere fuori dei giocatori un po' più esperti, un po' più senatori. Io ho l'impressione che a questo gruppo servisse un, non voglio dire uno stravolgimento, però delle variazioni sul tema a livello di interpreti, perché ci sono dei giocatori che, evidente, nel club hanno reso sempre molto meglio che in nazionale in questi anni. Non saprei dirvi per quale motivo, però ecco, anche il ricambio secondo me, Massimo, era importante e si sta vedendo.
6: No, assolutamente, osservazione più che corretta. Dopo il Belgio, ti ripeto, è stato bravo a resettare tutto e a ripresentarsi con formazione magari anche poco credibile all'inizio, no? Proprio perché abituati, no? Con i soliti giocatori, invece ha avuto il coraggio di tirar fuori Barella, che comunque è un giocatore importante, ma che in questo momento è lo stesso Di Lorenzo. Insomma, ha fatto un cambio, secondo
1: esatto.
6: me,
1: Mancini.
6: Mettendo dentro gente che aveva voglia. Giusto, Paolo prima ha detto la nazionale sta diventando per certi giocatori un una grande opportunità, ed è vero, mi ha dato questa impressione, cioè che davvero prima era quasi un fastidio per il gruppo storico, adesso invece il Mancio sta facendo capire a tutti quelli che frequentano il giro nazionale, attenzione che qui non c'è il titolare fisso, e qui gioca chi mi fa vedere che sta meglio, e questo secondo me è importantissimo. Poi dopo chiaramente i giocatori, quelli importanti, alla fine verranno utilizzati, torneranno in condizione, però intanto essere riusciti a fare un grande risultato di prestazione come quello che si è visto in Turchia e in Francia con questi cambiamenti è un segnale molto positivo.
1: Molto molto positivo, io sono
7: soprattutto, ragazzi,
1: d'accordo,
7: ve la butto lì, dovete considerare anche l'aspetto, non lascia indietro nessuno per delle beghe politiche, piccoli diciamo problemini tra federazioni, club,
1: problemi diplomatici, diciamo.
7: Ignacio Piá non l'ha convocato a caso, se Piá stasera non gioca o un po' di minuti, Piá è pronto per fare le valigie e cominciare a pensare che c'è anche la nazionale brasiliana. In questo momento non possiamo permetterci di lasciare a casa nessuno per queste baruffe chiozzotte. Siccome il Dortmund non ti dà il giocatore per l'Europeo Under 19 insieme a Reggiani, allora noi facciamo il dispettuccio, non lo convochiamo. Lui ha fatto il mediatore, non l'ha convocato, l'ha convocato, l'ha portato nel gruppo, però non vuole perdere un giocatore che potenzialmente,
1: può essere forte.
7: Tutti, è un giocatore forte.
1: Cioè, è proprio in linea
7: Italia
1: con quelle...
7: in mano anche a queste situazioni. Vi ricordate il caso Asa? Il giocatore migliore dell'Italia,
1: no?
7: Italo-albanese. Miglior italiano...
1: Mito al Napoli.
7: L'italiano-albanese all'Europeo Under 19. Lotta, conflittualità, no? Lo convoca la nazionale albanese. No, allora lo convochiamo noi per farlo giocare con l'Under 21. Minuti giocati in Under 21 da Asa? Zero.
1: E ora è con l'Albania.
7: Giocatore, certo, giocatore ammazzato, perché lui stava, poteva andare a fare la riserva all'Europeo, non stiamo parlando di un giocatore da un futuro certissimo, un giocatore comunque che il suo lo fa, probabilmente Stefano, non so se sei d'accordo, a me ricordava un pochettino Tommasino Hasler come altezza,
3: sì,
7: come qualità,
3: sì.
7: E alla fine è finito in un bailame politico di lotta, baruffe, allora se vai di qui fai di là, non vai di là. E le stesse persone che si sono messe in mezzo sono le stesse che fanno la guerra al Mancio adesso. e che tifano perché la nazionale non vada bene.
3: No, vabbè, ma questa
7: perché è c'è
3: un'assurdità.
7: La gerarchia, fidati, Stefano, fidati.
3: No, no, ma per carità, io non partecipo a queste cose. Io, no, no, io ho separato le cose.
1: Sarebbe bello sperare che non sia vero,
3: solo,
1: però
3: sullo strappo
1: molto
3: che
1: convinto.
3: C'è stato in passato e mi è dispiaciuto. Poi conosco Roberto, lo stimo, lo sa, sa quanto io
1: sono
3: nei suoi
1: confronti,
3: però
1: legittima,
3: non mi è piaciuta quella cosa là, quella parentesi lì.
1: Va bene.
3: Dal punto di vista tecnico, come CT c'ha una visione che, ragazzi, lascia perdere l'europeo conquistato, può andare bene, può andare male, ma ha una velocità d'esecuzione, mette a posto tutto quanto. Ma che in passato non si capiva niente, adesso qui capisci qualcosa.
1: Però meno c'è
3: pure,
1: una,
3: puoi pure
1: una
3: perdere,
1: strada.
3: Ma puoi pure perdere una partita, ma qui si capisce, oh. Qui c'è un allenatore che c'ha sotto controllo, Coppola, Mancini, dentro destro, no, no, sinistro, Calafiori, via, Di Lorenzo, c'ha Cagliode, buh. Oh, ragazzi, dai, su, Sebastiano Esposito inventato lì. Questo sembra un giocatore che ha 50 presenze in nazionale. E chi è?
1: Sì, poi no, forse
3: cioè, giocava,
1: ha reso anche,
3: ma
1: anche
3: giocato
1: più
3: a Parigi
1: rispetto a
3: con una
1: che
3: personalità
1: sono i
3: impressionante. Quindi è l'allenatore che ti trasferisce sta roba qua. Dai, Cagliode questo... che fa queste rimesse, che sembra che c'ha un... Cioè, voglio dire,
1: quello
3: ma...
1: sì, quello
3: no, ma anche il sombrero
1: avuto.
3: Che ha fatto a Parigi, ha fatto un sombrero che è pericolosissimo. Perché lo fai? Perché c'hai,
1: certo,
3: tra virgolette,
1: che hai,
3: chi uno ti... che matto da... che ti dice dai, fa la giocata, tira fuori gli attributi,
1: ti trasmette
3: prova.
1: Fiducia.
3: Bravo. E quindi,
1: questo sicuramente è molto,
7: essere...
1: molto importante.
7: Però Stefano, torniamo al discorso di prima, ci devono essere qualità, eh.
3: No, no, per carità, ma la giocata che fa Cagliode è qualità, come che ne so, quando passa un treno a passaggio livello e tu non ti sei. È una giocata che non puoi fare mai là nella vita. Lui la fa perché c'è Mancini in panchina. C'è poco da fare.
1: Può darsi, anche per quel motivo lì. E comunque proprio quello che dicevamo prima, lo sviluppo e la crescita dei giovani. Però a proposito dei giovani, poi volevo chiudere, ecco, anche il blocco prima di salutare.
3: Poi
1: Ghisolo,
3: magari 15 secondi su Sine, voglio sapere come sta.
1: Le condizioni, purtroppo no. Sul ginocchio.
3: No, siccome si sta facendo, si sta speculando come al solito, social, cose, tutti.
1: No, vabbè, ma penso
3: però
1: la situazione sia quella
3: sì,
1: lì.
3: Però ho capito, ma non si sa niente perché questo ragazzo, sì, il ginocchio. Continua... Cioè, vabbè, poi Paolo, magari 10
1: esatto,
3: secondi siamo in chiusura.
1: Lo
3: non volevo,
1: perlomeno Zverev è stato eliminato, quindi non,
3: no,
1: non lo sorpassa.
3: No, per carità, ma chi se ne importa. Cioè, qui dobbiamo pensare più agli anni a venire che per questo formidabile fuori classe. Però, insomma, io ci ho capito poco di questo ragazzo. Cosa, cioè,
1: purtroppo
3: fine,
1: questa
3: se c'è riposo, possiamo?
1: Vai,
3: perché
1: Paolo.
3: Tanto siamo in chiusura, Paolo. Visto, insomma, tu
7: ma
3: che,
7: guarda, ma
3: sai qualcosa in più? Perché questo ragazzo si allena, fa riposo, poi se si allena, forza, si infiamma di nuovo, riposo, non se ne esce più.
7: Ma tu l'hai visto... Ma rispetto a quello che ci dicono, l'hai visto allenarsi poco, 15 minuti?
3: No,
7: cioè,
3: no,
7: tutto un sentito dire, giusto?
3: Ah, perfetto. Allora
1: attenderemo.
7: No, ragazzi, cioè, Alcaraz ha avuto un problema più o meno simile e sapevamo che rischiava di non giocare più, quindi si è preso tutto il tempo che voleva.
3: Ma lui che cosa ha precisamente? Tu lo sai?
7: Come?
3: Precisamente, lui il problema dove ce l'ha?
1: Il ginocchio
3: che cosa
1: l'infiammazione al ginocchio.
3: No, il ginocchio infiammato. Condilo,
1: la diagnosi non te la saprei fare, francamente.
7: No, siccome Stefano e Massimo hanno giocato a calcio, credo che Massimo e anche Stefano qualche problema come sottoscritto alle articolazioni l'abbiano avuto.
3: Direi.
7: E andate a vedervi la partita giocata a Wimbledon, cosa gli succede al ginocchio, perché poi dopo è stato tutto messo un po' in secondo piano. Non era nemmeno la finale, era un turno precedente.
3: Quando
7: quindi...
3: che fa la spaccata là?
7: No, c'è stata un'ipertensione. Poi dopo giochi il torneo, tutti sappiamo che possiamo tranquillamente... Io ho visto vincere Roland Garros a Ferrero, dopo che il primo giorno che eravamo lì, me lo sono visto uscire dal campo con una caviglia che sembrava un melone. Ho detto, sono corso in redazione e ho detto, ragazzi, Ferrero fuori dal torneo. Ha vinto il torneo. Quindi diciamo i mezzi per poter arrivare alla fine ci sono, poi però ci sono le conseguenze e secondo me c'è qualcosa che non è stato valutato bene, non è stato detto. Il fatto concreto è finito Wimbledon, partite giocate, allenamenti visti, sì, qualcuno
1: io zero.
7: Quello no, occhio vede, cuore duole. Al momento siamo invece
3: c'è una cortina intorno di
1: Vabbè.
7: Sì, bisogna dire che la comunicazione non è il forte, non è dal cambio di management, non è stata proprio un punto di forza di Sinner. Perché anche successo recentemente un episodio un po' brutto dal punto di vista umano nostro, no? È mancata una nostra collega che è
3: Mamma
7: stata
3: mia,
7: la voce del tennis. E io ho letto da parte di tutti
3: tennisti. No, vabbè, ma lascia perdere.
7: Un momento di cordoglio da quello che vince Wimbledon e tu sei stato due volte narrato. Un responsabile della comunicazione ti fa scrivere due righe, no? Anche in un momento come questo tuo. Però considerazioni diverse, va bene.
1: Va bene Paolo, sei stato chiaro, noi ti ringraziamo comunque per il tuo tempo, è stato un piacere, alla prossima.
3: Ciao Paolo, un abbraccio.
7: Anche per noi. Grazie. Ciao,
1: grazie
7: ciao,
1: a Paolo, Paolo Ghisoni, con Stefano e Massimo invece rientriamo fra poco sempre a Maracanã.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
8: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari.
3: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio.
8: Ciao Stefano, ciao e ben trovato di nuovo. Allora, Stefano, facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli, perché poi abbiamo tante situazioni da analizzare da subito, partendo naturalmente con quello che è successo questa mattina con la questione Malagò. Quindi stiamo aspettando l'ufficialità, ma abbiamo detto praticamente che c'è questa situazione approvata di Malagò che diventa commissario anche. E quindi assume anche più potere, sai?
3: Malagol.
8: Malagol. Doppio Malagol.
3: Fa sempre gol.
8: Fa sempre gol.
3: Doppietta. Vabbè. Di Malagol.
8: Doppietta. Allora, andiamo ai titoli e poi partiamo. Vai, via. Termina questo ciclo di quattro partite per la nazionale italiana di Roberto Mancini, segnali incoraggianti, vogliamo capire quali sono questi segnali incoraggianti con tra poco tutti gli ospiti qui di Maracanã. E lasciatecelo dire, under 21, sei bellissima, perché ieri ne fa sei, ma insomma bello tutto, l'atmosfera, il gioco, i ragazzi, Baldini, complimenti veramente. Conte sempre più ombra, si fa l'ombra, è sempre più forte, sorride Stefano Impallomeni, ma quest'ombra si fa sempre più forte dopo le parole di ieri. Amorim, hai visto Ramos? E adesso bisogna attivare questo giocatore che ha dimostrato in nazionale, appena si è tolto di mezzo anche CR7 che ha cominciato a segnare, 4 partite, 3 gol e un assist per l'attaccante del Milan. Vergara e Højlund, dovremmo aggiungere anche De Bruyne, però ci siamo limitati a questi due, 2 al max per il Napoli, e insomma anche qui servono scelte importanti di Allegri per far risalire il Napoli. Bene. Allora, ci siamo caro Stefano.
3: Eccoci
8: in questa
3: qui.
8: Giornata di oggi. Allora, come adesso stanno arrivando anche altri amici che ci accompagnano in questa prima parte, andrei subito a commentare quella che è la notizia del giorno, che era un po' nell'aria, insomma, questa nomina di commissario di Malagò che... dobbiamo andare subito da Lorenzo Beccarisi Alconi, vai, così ci dà subito un flash lui. Lorenzo! Beccarisi?
9: Allora, cioè, ribadiamo quelle... Eccoci,
8: ecco,
9: sentite, mi vedete, sì. Forse.
3: Ciao Lorenzo, eccoci qua.
9: Ci siamo. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
8: Ciao.
9: Allora, dicevo, si è conclusa dopo circa 15 minuti la giunta CONI, che ha confermato quelle che erano le indiscrezioni che sono emerse dalla serata di ieri, ovvero commissariata della VGC con Giovanni Malagò nominato come commissario. Voto unanime, hanno votato tutti anche il presidente del CONI, buon figlio. Adesso, da pochi minuti, dovrebbe essere cominciato il Consiglio nazionale che ratificherà quella che è la decisione della giunta del CONI. Dovrebbe durare un pochino di più perché c'è anche una cosa che riguarda la federazione della pesistica, quindi dovrebbe durare un pochino di più il Consiglio nazionale, però poi aspettiamo anche a stretto giro di posta l'uscita di Giovanni Malagò. E poi dovrebbe esserci, utilizziamo il condizionale, abbiamo ancora l'ufficialità, una conferenza stampa anche di Luciano Buonfiglio per fare un po' il punto della situazione. Questo è un po' quello che è emerso, quindi adesso si va con questo commissariamento. Ricordiamo le elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027, non abbiamo già una data di riferimento, si potrebbe lavorare per fare già prima di Natale. Mm-hmm. Quindi entro la fine del 2026, comunque non al più tardi del 31 gennaio 2027. Questa è un po' la situazione al momento, in attesa poi, come detto, delle parole dei protagonisti all'uscita. Al momento nessuno è uscito per lasciare dichiarazioni a margine.
8: Bene, bene, naturalmente noi siamo sempre in filo diretto con te, Lorenzo, appena ci sono i contributi, le interviste, veniamo subito, quindi ti lasciamo al tuo lavoro perché vedo già dietro tanto movimento, quindi buon proseguimento a Lorenzo Beccarisi e grazie per il momento.
9: Grazie a voi, a dopo.
8: Grazie, grazie, grazie Lorenzo. Allora andiamo subito a presentare gli ospiti perché c'è Antonello Valentini in collegamento con noi. Ciao Antonello, ben trovato.
3: Ciao Antonello.
10: Ciao, ben, ciao, ciao a tutti, ciao, eccomi.
8: E poi c'è anche Mimmo Cugini con noi. Ciao Mimmo.
11: Ciao
8: Mimmo.
11: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
8: Allora, ripartiamo, no, dalla notizia di questa mattina, Stefano, così facciamo un giro, voglio sentire il vostro pensiero. Noi abbiamo raccolto anche tanti messaggi degli ascoltatori, qualcuno dice sì, però che soluzione sempre.
3: Guarda, sarò brevissimo, eccetera, poi lascio la parola a chi è più preparato di me, chi ha più esperienza di me sul tema. Però la mia considerazione è che non è stata una bella immagine,
8: sì,
3: per carità. Questo è, diciamo così, il commento, il primo commento, ma quello che resta è che la politica in senso generale, ma soprattutto la politica sportiva, è la soluzione più logica. Quindi credo che sia stato corretto fare così. Non è stato uno spettacolo, ecco, memorabile, però credo che sia stata la soluzione più corretta, logica, in un momento in cui non ci possiamo permettere passi falsi. E quindi sono d'accordo con questo tipo di scelta, perché in politica a volte anche il confronto che c'è stato tra Malagò e Bonfiglio prima di oggi è una scelta, diciamo così, corretta, matura e anche rispettosa di certi rapporti anche amicali che non bisogna mai dimenticare nella vita. Ho finito.
8: Bene, vado subito da Antonello Valentini. Antonello.
10: Ma il fatto di essere sempre più spesso d'accordo con Stefano Palomeni comincia a preoccuparmi seriamente, devo dire. Comincia a preoccuparmi seriamente. Dobbiamo litigare in qualche
3: maniera,
10: se no non ci crederà più nessuno. Ma io credo che sia stata una scelta realistica, di realpolitik. Nessuno si è fatto male e probabilmente, per dirla tutta, il presidente del CONI ha fiutato che tirava una brutaria per il CONI e per la sua presidenza. Cioè ha praticamente evitato il rischio di essere a sua volta commissariato se la sua proposta di commissariare la federazione fosse stata bocciata dalla giunta, che è un'ipotesi possibile, perché non, gli stessi giuristi del CONI, interpellati dal CONI, tranne uno, non hanno mai parlato di obbligatorietà del commissariamento. Hanno dato al CONI delle indicazioni rimettendosi alla discrezionalità e alla valutazione della gravità dell'infrazione che certamente Malagò ha commesso, non per colpa sua, ma per colpa degli uffici federali e dell'ufficio giuridico della Federcalcio, che hanno dato l'ok alla sua candidatura prima di giugno, prima dell'assemblea di giugno, senza rilevare che Malagò non era tesserato, quindi bastava dirglielo 15 giorni prima e le cose si sarebbero chiarite. Da una parte non si fa male il CONI, che così ne esce in maniera blindata, e dall'altra parte il calcio, perché il calcio aveva, come dire, votato a stragrande maggioranza, 70% dei voti per Malagò, e si vede restituito, tra virgolette, il presidente che aveva scelto. Adesso c'è questo periodo di interregno, di commissariamento. Il commissario non è che sia un dittatore, intendiamoci, il commissario è uno che però ha margini di manovra enormi, perché il Consiglio federale praticamente decade, però poi le sue riforme, soprattutto quelle normative o quelle statutarie, dovranno comunque passare dall'Assemblea della Federazione. E dentro il 31 giugno, come ha detto giustamente Beccarisi dal CONI, avremo il nuovo presidente della Federazione, che sarà lo stesso Malagò.
3: Gennaio, Antonello, giugno.
10: Gennaio, scusami.
3: Giugno,
10: pensavo già alle vacanze.
3: No, sarebbe preoccupante.
10: No. Io spero che si possa fare anche prima, a metà gennaio. Avrà il nuovo presidente della federazione, che sarà lo stesso Malagò, visto che la Lega di Serie A ha già riconfermato nella riunione interna di ieri il suo appoggio, come aveva fatto per la candidatura del giugno scorso.
8: Mimmo Cugini.
11: Allora, Stefano e Antonello hanno dato una risposta seria alla tua domanda. Io non ce la faccio. Perché mi viene da ridere, cioè, ma dove siamo? Su scherzi a parte, cioè, io ragiono e penso a cosa possano pensare negli altri paesi di come noi gestiamo delle cariche importanti come la presidenza del CONI e la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. Cioè, allora, o ci hanno raccontato un sacco di bugie, oppure all'improvviso si sono messi a tavolino Bonfiglio e Malagò e hanno detto vabbè, beviamoci un bel bicchiere di rosso e poi inventiamoci qualcosa. Io veramente non ho parole, scusate la voce, è una serie di cose imbarazzanti che stanno succedendo e poi vorrei capire, ma la figura del ministro dello sport, cioè Abodi, fa una guerra a 360 gradi con Malagò, presumo, ma non è che io sono molto intelligente, c'ho un'intelligenza normale, presumo che nel momento in cui la fa ci sono dei motivi e soprattutto c'è una finalità, che è quella di cambiare. E poi all'improvviso non succede più niente. Cioè, ci dicano il motivo, cioè ci spieghino qual è. La spiegazione che ha dato Antonello è molto verosimile, cioè quella che a un certo punto Bonfiglio ha capito qua, salta anche la mia di poltrona, quindi sai che c'è, è meglio che rimettiamo tutte le cose a posto e facciamo finta di niente. Però ragazzi, cioè aiuto, cioè veramente aiuto.
8: Ma aiuto però, Mimmo, io allora ti chiedo perché si è arrivati a questo punto.
11: Ma no, me lo devono spiegare perché si è arrivati, perché non c'è dubbio che Malagò ha fatto una leggerezza o l'ufficio legale della Federcalcio ha fatto una leggerezza nel momento in cui lui...
8: Che era già stata votato. Fatta però precedentemente anche per
11: altri,
8: no?
11: Non è stata fatta, non lo so. A un certo punto si è scatenato un fuoco contro Malagò, evidentemente innescato da qualcuno.
8: Certo.
11: Io presumo che se vuoi commissariare la Federcalcio è perché vuoi commissariare il suo presidente e quindi... perché vuoi che al suo posto vada qualcun altro. Questa è una logica, eh? Esco completamente dai nomi, cioè mi dimentico dei nomi di Bonfiglio, Malagò e Abodi, cioè faccio un ragionamento come se stessimo parlando della federazione gioco calcio delle Cayman, cioè la vogliono commissariare perché non va bene il presidente e quindi ci vogliono mettere qualcun altro, e poi dopo quelli che la vogliono commissariare fanno commissario il presidente in attesa di farlo ridiventare presidente. Se per voi è una cosa normale, allora il matto sono io.
8: Rispondete voi, non so, Antonello o Stefano.
10: No, io capisco le riflessioni di cugini, ci mancherebbe altro, sono più che legittime e ovviamente rispettabilissime. Ognuno ha le sue opinioni e ha il diritto e il dovere di esprimerle. Io voglio dire però che Giovanni Malagò è stato scelto dal calcio italiano come presidente del dopo Gravina, ha avuto quasi il 70% dei voti nell'assemblea del 22 giugno e quindi voglio dire la volontà del calcio italiano era quella di avere Malagò presidente. Che la politica abbia perso, io ne sono assolutamente strafelice, non felice, perché ancora una volta dove si è tentato di mettere i piedi, le mani, i piedi, tutto nel piatto dello sport, evidentemente lo sport, pur con tutti i suoi difetti, ha vinto la sua battaglia. Poi, per carità, ci sarà da vedere questo atteggiamento del CONI che ha, come dire, come diceva giustamente Cucini, era partito a lancia in resta per questa ipotesi di commissariamento. L'infrazione era stata rilevata, ma non era imputabile a Malagò. Sulla gravità dell'infrazione i periti, i giuristi del CONI hanno lasciato, ripeto, margini di discrezionalità. Si è arrivati a una soluzione, ripeto, che da un lato che non fa male a nessuno. Da un lato Bonfiglio, lo ribadisco, ha fiutato evidentemente il rischio di essere lui commissariato se non avesse commissariato la federazione e non avesse rispettato da ente pubblico le norme in vigore. Dall'altra parte però il calcio ha ritrovato il suo presidente, quello che aveva scelto nelle libere elezioni del 22 giugno. Secondo me, io capisco tutte le perplessità, all'italiana, eccetera, però mi sembra una, francamente una soluzione realistica e concreta che va incontro alle libere scelte del calcio italiano, tenendo fuori, per fortuna, tutta la politica.
8: Mi rigira Lorenzo, un attimo solo, vi leggo una cosa che, che ci manda Lorenzo Beccarisi, il nostro corrispondente al CONI. In questo momento il Consiglio nazionale approva all'unanimità il commissariamento della FIGC con la nomina di Giovanni Malagò.
3: La ratifica.
8: Quindi era proprio
3: mancava a proposito
8: questo, esatto.
3: Cioè, allora, di aspetti
12: formali. Voglio dire solo una cosa. Io sono stato il primo a dire, quando mi è stato chiesto, che Malagò doveva essere il presidente della Federcalcio. Malagò è stato legittimamente eletto con grandissima maggioranza e non c'è dubbio che sia l'uomo migliore per fare questo lavoro. Ma questo è un altro discorso, perché per arrivare a quello che è successo oggi, secondo me ci vuole un bel coraggio, ma veramente un bel coraggio, e soprattutto la reazione quasi unanime, mi pare di capire, che alla fine è andata bene perché Malagò è l'uomo giusto per stare lì. Su questa valutazione io sono perfettamente d'accordo, però non si può far finta che questa cosa sia stata fatta in maniera fantozziana, perché non mi viene un altro termine, cioè è una roba. E poi chi è partito all'attacco adesso dovrà dire qualcosa, cioè il ministro Abodi dovrà dire per quale motivo adesso Malagò fa il commissario di se stesso. Cioè, perché sennò vincono tutti, però in una partita...
8: Ma magari lo dirà, che dici, Mimmo? Dirà qualcosa?
12: Sì, vabbè.
10: Io spero che non dica niente, e che la politica, come secondo me,
8: però ha fatto una
10: tenga fuori.
8: Siamo d'accordo, Antonello.
10: E rispetti l'autonomia dello sport.
8: Siamo d'accordo, però l'affondo c'è stato, quindi
10: ha perso evidentemente.
8: Chi ha perso, però sarebbe
10: ha perso la battaglia.
8: Sì, sarebbe bello sentire qualcosa.
10: Io vedi al contrario di cugini, ribalto storia dello sport, che evidentemente, ecco, lo dico in maniera ovviamente provocatoria, che evidentemente ha ribaltato la situazione, rivendicando e confermando la propria indipendenza.
8: No, vabbè, ci sta.
10: Dalla politica.
8: Vediamo. E mi dite anche, visto che questa è la situazione, diciamo così, che abbiamo così raccontato questa mattina, poi intanto ci ritorniamo e rimangono comunque degli interrogativi, c'è poco da fare. Io su questo sono...
3: Su cosa?
8: Ma anche quello che diceva Mimmo, no? Chi ha scaturito tutta sta cosa qui, insomma, alla fine poi...
10: Chi ha innescato tutta questa cosa qui, sono d'accordo, amico mio, però l'hanno innescata gli errori della segreteria generale,
8: certo,
10: della Federcalcio,
8: certo,
10: e dell'ufficio giuridico, perché è un vizio di forma,
8: certo.
10: da rispettare, è un vizio di forma, non è che l'ha innescata,
3: che alcuni, Antonella, autorevoli giuristi hanno definito una distrazione formale non grave. Cioè, qui ci dobbiamo mettere d'accordo sulla gravità della violazione e per mandare all'aria Mimmo tutto. Cioè, mi sembra...
12: Qui ci dobbiamo mettere d'accordo su un'altra cosa. Se tutto quello che succede va bene e bisogna dire che siamo tutti contenti per Malagò,
3: non stiamo dicendo questo, bisogna dire che il CONI
12: voleva commissariare la Federcalcio, il CONI, tramite le parole del presidente Buonfiglio, e invece non l'ha fatto. Questa è la realtà. Poi dopo, siamo contenti, non siamo contenti di come è finita, questo è un altro discorso.
3: C'è stato
12: siamo
3: il commissariamento.
12: Convinti che Malagò è bravo, questo è un altro discorso. Ma la forma è sostanza.
3: Certo, non c'è dubbio. Però da una parte conosciamo, diciamo così, chi è stato tra virgolette attaccato, dall'altra parte non conosciamo le alternative. Cioè, se, come dice giustamente Antonello, Mimmo, l'autonomia dello sport va salvaguardata e il ministro Abodi in questo caso è stato battuto dalla politica stessa sportiva.
10: Perché a un certo punto
3: ti devi mettere d'accordo per poi dopo arginare un'invasione esterna. Però non sappiamo dall'altra parte quale sarebbe stato il piano B. In questo momento in cui, secondo me, oggettivamente, Mimmo, non ci possiamo permettere passi falsi. Però sono d'accordo con te, ma nessuno si schiera con o pro. Uno analizza e dice qual è la soluzione migliore, è brutta. Lo spettacolo non è stato edificante. Ma che sia la cosa... Cioè, ci si è attaccati a una tessera, C'è anche il figlio di Bernardo Mattarella, credo che si sia anche espresso, no? Correggimi se sbaglio, Antonello, c'è giuristi di primo piano, hanno detto, ma che è una barza, cioè voglio dire, da un punto di vista proprio giuridichese, ma di che vogliamo fare? Vogliamo commissariare un movimento, una federazione per una cosa che è, da un punto di vista giuridico, sì, un vizio di forma, grave quanto vogliamo, ma insomma non talmente grave da commissariare una federazione dopo che siamo con le scarpe rotte, una scarpa...
10: Però Stefano, scusami, Cugini dice una cosa sacrosanta, e cioè che nelle dichiarazioni

0: Stato. Poi possiamo discutere, ci divideremo, saremo d'accordo, quello che volete.
1: Ma per carità.
0: Sulla scelta del commissario. Però io vi dico che il calcio si è visto restituire il candidato che aveva scelto nel
1: cioè quello che non riesco a capire io, perdonami Antonello, Mimmo, se mi rispondi, io non, l'alternativa tu la conosci? Cioè l'alternativa a Malagò, che in questo momento storico ha anche un vantaggio ed è fortunato, perché poi è un uomo vincente, è fortunato, non ha avversari, Mimmo, non ha avversari, tu mi devi, però mi devi cercare un'alternativa a Malagò.
2: No, non mi interessa, non sono io che devo fornire l'alternativa.
1: No, ma perché, ho capito, ma non la conosciamo.
2: Sto parlando di regole, di rispetto delle regole
1: e siamo d'accordo, d'accordo.
2: Di persone con incarichi importanti come il presidente del CONI che dicono delle cose e poi invece ne fanno altre perché
1: non è stata commissariata
2: la Federcalcio mettendo Malagò come commissario. Mimmo, è una cosa che fa ridere a me.
0: No,
2: fa ridere.
0: Scusami cugini, noi non saremo, siamo meno intelligenti di te. Però tu devi essere.
3: Ma non sta dicendo questo, però, Mimmo.
2: Io non sto mica dicendo questo.
0: Devi essere coerente con il tuo ragionamento, che io apprezzo e rispetto, non lo condivido. Nel senso che se tu dici che il CONI doveva commissariare la federazione, in quanto ente pubblico, aggiungo io.
2: Il CONI voleva, che è diverso. Voleva, io non ho detto che doveva.
0: Poi se tu poi sposti il discorso sulla persona del commissario, è una cosa diversa. La commissariata, cioè ha tenuto fede all'impegno, alla volontà che aveva espresso.
2: Allora,
0: abbi pazienza. Poi che sia stato scelto Malagò, secondo me è una scelta in buon senso, realistica e concreta, perché non tradisce le aspettative del mondo del calcio.
3: Prego Mimmo, finisci tu.
2: Credo che siamo abbastanza grandi non prenderci in giro, nel senso che questa è una soluzione che mette chiaramente una toppa ad una voragine che si stava creando nello sport e nel calcio italiano. Quindi io capisco quando Stefano mi dice un'alternativa, ma io non sono uno di quelli che sosteneva che il CONI dovesse commissariare la Federcalcio. Ma il punto è altrettanto vero quello che dice Antonello, che Bonfiglio l'ha commissariata la federazione, però il punto, lo sappiamo tutti perché è uscito su tutti i giornali, radio, televisione e web, è che c'era una cosa specifica contro Malagò. Allora, ribadisco, non la consideravo giusta prima, non la considero giusta adesso. Mi sembra che come questa cosa sia stata realizzata,
1: vabbè, non,
2: è, non è molto a me non è piaciuta per
1: sì
2: niente.
1: Ma non sappiamo le carte, cioè, da una parte ci sono le carte coperte, Mimmo, non sappiamo. Però, l'alternativa, scusate, cioè, io, scusate, allora tu eri per il commissariamento e non per Malagò, perché non era corretto, non era giù, però no. È stata decisa,
2: cioè,
1: è stata fatta.
2: Non hai capito, allora io non ero per il commissariamento, io sto dicendo che ho ascoltato delle cose dette da persone con incarichi importanti e quindi mi aspetto che a certe parole seguono delle azioni conseguenti. Questo sto dicendo.
0: Scusami, ma il commissariamento, hai ragione, il commissariamento è stato fatto perché il CONI ha rispettato la norma che gli imponeva e una decisione che il CONI aveva preso di voler commissariare. L'alternativa, sai qual era, se vogliamo andare fino in fondo? Nominare Mornati o lo stesso Bonfiglio commissario straordinario della federazione, andare a votare entro il 31 gennaio e rieleggere Malagò. Credo che si siano anche un po' accorciati i tempi, con molto realismo, con Bonfiglio, ripeto, che ha evitato il rischio, se non avesse commissariato la federazione, di essere commissariato lui.
1: Questo.
2: Io rispetto l'opinione di tutti, resto della mia.
0: Certo, ma ci manca anche io.
3: No, ci mancherebbe. È bello proprio il confronto, anche perché poi emergono delle posizioni diverse e penso che sia corretto che poi ognuno conservi la sua posizione, non è che deve cambiarla, ci mancherebbe. Allora, devo fermarmi soltanto, chiedo veramente però 30 secondi perché sennò sforo troppo. Con Stefano ci vado tra poco. Mimmo, che segnali sono venuti da queste 4 partite della nazionale italiana e chi ti è piaciuto di più come calciatore? E ti saluto.
2: Buoni, i segnali sono buoni. Dopo la prima partita un po' complicata, c'è stato un obiettivo.

0: oggettiva difficoltà anche per il turnover massiccio a cui è stato costretto Mancini, ma insomma si sono viste
1: cosa ti è piaciuto di più? Cosa ti è piaciuto di più?
0: La sfrontatezza dei giovani e la loro voce. Ha bisogno di coraggio, secondo me, e i giovani di solito ce l'hanno, e questi ragazzi che hanno giocato l'hanno dimostrato.
1: Un giocatore in particolare ti è piaciuto?
0: Beh, Romano ieri mi è piaciuto molto, dopo che aveva giocato male la prima partita. E Pio mi pare che ormai è abbastanza consolidato anche nella sua posizione. E se devo fare un nome che mi ha sorpreso molto positivamente è stato Bastoni, che spero sia uscito ormai dal lungo tunnel in cui era l'anno scorso, e per la nazionale è un giocatore molto importante.
1: Antonello, chiedo stesso anche a te, cosa ti è piaciuto di più, se c'è poi un giocatore in particolare?
2: I segnali che vengono io li definirei incoraggianti, nel senso che siamo di fronte a un cantiere aperto, lavori in corso. Così come non mi sono depresso quando la nazionale ha perso in casa con il Belgio all'Olimpico, così adesso, pur esprimendo un giudizio largamente positivo per quello che Mancini è riuscito a fare già in pochi giorni, a impostare in questi pochi giorni, così adesso non mi esalto più di tanto. Stiamo con i piedi per terra. Lui ha scelto un mix intelligente tra giovani e meno giovani. Faccio solo due riflessioni che dovrebbero riaprire il dibattito sui famosi giovani, il vivaio, il talento, eccetera. Caione è passato dalle giovanili della Juventus e della Fiorentina e gioca all'estero, nessuno l'ha tenuto. Vergara, se non si fossero fatti male tanti giocatori del Napoli l'anno scorso, sarebbe rimasto probabilmente in tribuna, e invece ieri ha esordito in nazionale.
1: Bene, io vi ringrazio tantissimo per questo approfondimento, dibattito e confronto. Grazie
3: ciao,
1: ad Antonello
3: Mimmo.
1: Valentini, a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, un abbraccio.
0: A voi, ciao.
1: Allora, presto con tutti. Break, ritorniamo su questo tema perché voglio sentire anche Stefano insieme ai prossimi ospiti.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maragana. Marco Piccheri,
3: ciao Marco,
1: Palomeni.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao Stefano di nuovo. E allora, abbiamo ampiamente illustrato la situazione, ma la con FIGC è arrivata l'approvazione all'unanimità del Consiglio Nazionale del CONI, come abbiamo detto già nel precedente blocco. E allora voglio parlare però anche un po' di quella domanda che ho fatto proprio in fondo all'ultimo blocco. Stefano, la voglio rigirare a te insieme ad Andrea Piervincenzi, che è con noi. Ciao Andrea. Ben trovato.
5: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Mi fa molto piacere anche avere oggi ospite con noi Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano,
3: ciao,
1: ben
3: Fabiano.
1: Trovato.
5: Ciao, un saluto a tutti.
1: Ciao. E poi Buonanotte dalla redazione di Firenze. Ciao Tommaso, ben trovato.
3: Ciao,
1: buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
6: Eccoci, ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora, no, io ero partito prima con la domanda: che cosa, diciamo così, emerge da queste quattro partite che vi sentite di sottolineare della nazionale, se c'è anche un giocatore in particolare che vi è piaciuto molto in queste prime quattro partite. Stefano, riparto da te, voglio fare un giro a chiudere il discorso nazionale per poi andare anche su altri.
3: Ma ce ne sono stati tanti, insomma, per quanto riguarda i calciatori, conferme, anche ecco Caiote credo che sia un po' la novità sociale di questa nuove convocazioni, di queste nuove scelte fatte da Manni. Io poi credo che la nazionale abbia imboccato la strada corretta, giusta.
1: Qual è il segnale incoraggiante che tu dici questo mi fa, diciamo così, pensare bene?
3: È che Mancini ha sotto controllo tutto, quasi tutto, cioè, nel senso che io sfido chiunque, poi per carità, se ci danno poi la dimensione di un lavoro, no, la valutazione di un lavoro è basata sui risultati. Cioè, da un commissario tecnico come Mancini, come ha fatto nel Mancini 1 e lo sta facendo nel Mancini 2, io devo fare i complimenti a lui, perché non mi aspettavo quel pentino, diciamo, cambio, questa sterzata. E abbiamo 4 Italia, cioè ieri sono cambiati 9 giocatori, è vero che offerto nel primo tempo, però è una squadra che sa stare sul campo con dignità, consapevolezza, grande personalità, tecnicamente apprezzabile e libera. Libera di giocare un po' diverso. Poi andiamo con calma, perché
1: certo,
3: poi nelle rotazioni Nessuno ha fatto secondo un ottimo lavoro, questa è una mia opinione. Poi vai a sbattere contro la Norvegia, non la Norvegia attuale, quella ti fa 4 gol a San Siro, tutto, e arrivi secondo, devi andare a fare eccetera. Okay. Però non è che Gattuso abbia fatto male, attenzione, adesso vedremo poi le qualificazioni degli europei, però insomma adesso sei secondo, te la giocherai probabilmente nell'ultima partita con il Belgio, ma io non guardo il risultato in questo momento, guardo la velocità con cui Mancini...
1: L'impatto, mi piace, sì, l'impatto sottolineato.
3: Con cui ha cambiato le cose.
1: Ha cambiato le cose. E, Tommaso Bonanno, anche a te chiedo la stessa cosa. La cosa che il segnale più incoraggiante è se c'è un giocatore che volete realmente colpito queste quattro partite, o anche più di uno, fate voi. Tommaso.
6: Guarda, sarò brevissimo e proseguo il tema e il pensiero di Stefano, che in parte già vi ricorderete abbiamo affrontato, di cui abbiamo discusso anche nei giorni scorsi, mentre l'Italia scendeva in campo o dopo le partite. Non direi un giocatore, allora, ci sono tanti giocatori che mi sono piaciuti e che rappresentano un po' le diapositive di questa nazionale, però andrei più su un concetto di gruppo. Innanzitutto Mancini si sta dimostrando un abile disinnescatore, nel senso che comunque che si alzino i toni o che si abbassino i toni, lui ha, diciamo così, una sua linea di condotta sia le dichiarazioni pre e post, e quindi diciamo normalizzando, tra virgolette, passatemi il termine, un po' un ambiente che ne aveva un po' bisogno, anche un po' di normalizzare, di... calmare un po' tutto, quindi senza grosse esaltazioni per un singolo, senza troppo se le cose non vanno bene, così come è stato con la prima presenza di Romano contro il Belgio Olimpico, vi ricorderete che non andò molto bene. E se mi chiedi un giocatore, io non ne avevo parlato, di Kayode subito dopo la Turchia, è un po' il giocatore che rappresenta quello che è il nuovo, perché ci sono alcuni giocatori come Tonali che rappresentano le certezze.
1: Ma tanto si blocca la linea, si blocca un po' la linea, se puoi verifichiamo un attimo, e ogni tanto qualche problema, sì. Santa Croce, vengo da te.
7: Eccomi, no, tutte cose giuste dette anche da Stefano, le approvo tutte pienamente. Per quanto riguarda il giocatore, Kayode sicuramente fa brillare gli occhi quando lo guardi, grande potenza, mi piace molto, è stata una bella scoperta. Bisogna avere tempo, cioè l'Italia per rinascere ha bisogno di tempo e di lavoro, ma Mancini è un ottimo tecnico e di sicuro non per quanto riguarda il tecnico, ma per altre questioni.
1: Pure questo è vero, pure questo è vero. Quindi sottolinei anche tu, diciamo, come segnale incoraggiante il gruppo, Fabiano.
7: Sì, è un ottimo gruppo, ma anche perché se nella nazionale ce l'hai poche volte durante l'anno, quindi al tacco c'è poco da dare per quanto riguarda un allenatore della nazionale, è difficile riuscire a lavorare tanto bene come magari può fare un allenatore di una squadra normale, quindi quello su cui bisogna puntare è sicuramente la forza del gruppo, e Mancini questo lo sa benissimo.
1: Vado da Andrea Pervincenzi. Andrea,
8: no, ma sfrutto le parole di Santa Croce per provare a ribaltare questa cosa qua, cioè nel senso Mancini è vero che ha creato un gruppo, lo ha fatto anche nella prima qualche anno fa quando ha vinto l'Europeo, però questa capacità di dare un senso alla squadra, cioè la squadra gioca bene, cioè lui ha dimostrato che anche in poche sedute di allenamento ha dato un senso e alla fine di giocatori che vivono di luce propria veramente forti l'Italia non ne ha, cioè non li ha, i campioni veri non li ha, li ha la Francia, li ha la Spagna, l'Italia non li ha i fuori classe, però ha tanti buoni giocatori che in un collettivo che funziona si esaltano. La nazionale ha fatto veramente buone giocate con i tempi giusti, la qualità, e le ha fatte in tutte le partite, anche il secondo tempo col Belgio non è stato male, e questo è merito dell'allenatore. Io credo che dobbiamo dare più merito agli allenatori quando vedi la sul campo, e Mancini a volte è stato dipinto come un allenatore, non come altri che riescono a incidere così tanto, no? Anche come uno abbastanza fortunato, in passato da giocatore così forte che è stato agevolato, invece io credo che almeno in nazionale ha inciso tantissimo, più che al Manchester City, più che all'Inter, più che altre parti dove è stato. Non so se siete d'accordo, ma il lavoro suo secondo me è egregio finora.
1: Sì, sì, ma secondo me sarà visto già nella prima esperienza. Cioè, io devo essere sincero, le cose che ho visto in questi 4 giorni, il gruppo, l'idea, i giovani, l'avevamo visto anche nella precedente esperienza. Mi sembra proprio ieri che Lucio Marinucci qui ha fatto un elenco dei giocatori che ha lanciato lui per la prima volta in nazionale, cioè che ha fatto esordire lui. Sono tanti. E quindi lui sta continuando con questo filone. Quindi stiamo vedendo delle cose che già avevamo visto, e questo è incoraggiante perché ha un po' ricollegato, riattaccato la spina.
3: Sì, ma anche tecnicamente, per esempio, prendiamo un reparto, la difesa, no?
1: Sì.
3: Entriamo un po' nel dettaglio. Lui gioca con 2 destri e 2 sinistri.
1: Certo.
3: Punto. Fa delle cose clamorosamente utili perché crea equilibrio subito, e soprattutto si ritrova con tutti questi cambi, rotazioni continue e repentine. Questa squadra c'ha, come ha detto giustamente Andrea, un senso così velocemente. Quindi certo. Mancini da questo punto di vista, con l'impatto, è bravissimo, è stato bravissimo. Poi un altro conto, secondo me, per carità, in questo giochino dei predecessori, Gattuso per me ha fatto bene, poi vai a incontrarti con la Norvegia e probabilmente perdi contro quella Norvegia lì, arrivi secondo, ma non è che hai fatto male, per me ha fatto bene,
1: certo,
3: perché
1: certo.
3: Ken, me lo ricordo, ha fatto 6 gol in 5 partite. Retegui segnava, Pio Esposito segnava un sacco di gol quella nazionale, era un po' Sbilenka, un po', però insomma alla fine dicevamo che bello, c'era qualcosa che non quadrava. Questa è un pochino più quadrata, solida, e si riparte perché Mancini c'ha un carisma particolare, soprattutto poi ha ritrovato il vecchio gruppo e ci ha aggiunto anche molto del suo con nuove chiamate. Però poi la strada è lunga e secondo me siamo questi.
1: Certo.
3: Cioè, sono d'accordo con Andrea, i fuoriclasse non ce l'abbiamo, però tu puoi tenere botta con questo gruppo qui e toglierti delle soddisfazioni. Poi non so quali potrebbero essere.
1: Vabbè, lo scopriremo cammin facendo, questo sicuramente. Abbiamo ripristinato il collegamento con Tommaso Bonanno, proviamo un attimo se va meglio. Tommaso, vai.
6: Provo a ripartire, non so come mi sentite. Bene,
1: adesso male. Meglio,
3: benissimo.
1: No, adesso bene, vai tranquillo, che poi c'è un'altra domanda, vai.
6: Una scusa per non sentirmelo, potete dire, non mi offendono, va bene, lo stesso.
1: No, vai, dai.
6: No, allora io non ho sentito purtroppo che cosa è stato detto finora, però non penso di aggiungere nient'altro, se non stavo dicendo che comunque se devo fare un nome prendo Kayode, ma semplicemente per quello che rappresenta, per l'età, per la freschezza, per quello che rappresenta in futuro. Stefano mi sembra diceva prima, giustamente, ci sono state schierate 4 squadre, no? Questo fa capire anche il materiale che ha Mancini a disposizione, e ribadiamo una volta che queste sono state le prime 4 gare dopo un disastro, quindi piedi per terra, e c'è tempo per programmare, certo, e per soprattutto battezzare quelli che saranno poi magari più titolari invece di io continuo a ribadire che i giocatori che arrivano dalla Premier e che poi li vediamo in nazionale viaggiano il doppio, quindi benvengano i Calafiori, benvengano i Tonali, benvenga Caio, perché aggiungono un qualcosa in più rispetto a quelli che abbiamo. È vero, non abbiamo fenomeno con 4 squadre, insomma, voglio dire qualcosa.
1: Io tutto questo che avete detto voglio aggiungere Vergara. A me è piaciuto tantissimo, ma veramente tanto, proprio tanto. C'è un messaggio di Antonio che riporto qui al 331-8200-23. Marco, ma solo a me Vergara, calcio da strada, la malizia, la voglia, la sfacciataggine della strada, non da copione, un calcio di qualche tempo fa, mi ha stupito Bastoni in queste partite, e l'abbiamo sottolineato prima, e poi Dumbia dice ma è peggio di Sarre oppure altri giocatori come Ulai. Allora io dico una cosa, su Vergara ci volevo andare perché secondo me sono arrivati dei segnali, magari coinvolgo subito Fabiano Santacroce, molto per il Napoli, Fabiano, proprio per questa ripartenza del Napoli, quindi puntare su Vergara, un Højlund che arriva molto scatenate e motivate, visto pure come si è, aggiungerei pure De Bruyne, perché pure De Bruyne ha fatto un ciclo di partite interessanti. Cioè adesso Allegri deve azionare questa macchina, no? Come cazzo?
3: Sei fortunati, sia De Bruyne che Vergara, che azioni?
1: Vergara niente, non c'è niente da fare.
3: C'è il colpaccetto un po' fuori uso.
1: Vabbè, ma non ce la fa a recuperare. Dici che non ce la fa.
3: Non lo so.
1: Non lo sai. No. Dici, vabbè,
3: De Bruyne pure, boh.
1: Però, diciamo così, in prospettiva.
3: Sì, in prospettiva, però ti serve battere Frosinone. La prospettiva, una volta, sai, il calcio, le prospettive. Tanto di battere Frosinone perché sai lì che galleggi nel.
1: Però Vergara deve, io la butto lì, ragazzi, Vergara deve diventare un punto di riferimento, parliamoci chiaro. Sì o no? Vergara deve diventare un punto
3: riferimento. Per Mancini, però per Allegri lo è.
1: Non lo so, chiedo a Fabiano. Fabiano, che dici tu? Diventerà sì
7: problema,
1: o no?
7: Il problema grosso di Vergara è che, come diciamo trequartista, perché lui poi ha un ruolo non definito, è un sottopunta, e il Napoli come sottopunta ha un certo De Bruyne. Quindi non sacrifica il mister due centrocampisti, non li mette due così offensivi, perché sennò ha paura di sbilanciarsi. Quindi questo è il grosso problema, perché sennò Vergara starebbe già giocando tutte le partite. E ha solo questo scoglio davanti, ma è un ragazzo che può crescere ancora tantissimo, perché ancora sbaglia qualche scelta, quindi è veramente bello vederlo, come ha detto, come vi hanno scritto, cioè è bello vederlo perché gioca in maniera spudorata e serve un giocatore così, perché è quello che poi fa innamorare i ragazzi del calcio.
1: In attesa di un riscontro, sembra che il problema al polpaccio sia dovuto più a un fattore di stanchezza, sembra, però
3: il polpaccio devi stare
1: molto attento, okay. Molto attento.
8: Marco, una cosa al volo sul Vergara, comunque vi faccio un esempio. La scelta su Vergara coraggiosa l'ha fatta Roberto Mancini, perché Politano non è stato chiamato, considerato un giocatore probabilmente non migliorabile a fine corsa, non è vecchio Politano, però più di quello sai quello che ti dà, e quindi Mancini ha ritenuto che ha chiamato un giocatore potenzialmente più forte, che sta spiccando il volo, che come ha detto Fabiano, cioè, è spudorato, ha personalità, legge il gioco, è forte di gambi, perché dal bacino in giù Vergara se li vede addosso caschi tu, lui non va giù, è uno forte, ha un bel mancino, poi è normale, sotto porta deve migliorare, deve mettere assist, deve mettere gol, perché poi devi essere decisivo ad alto livello, se no si mettono in panchina, ragazzi, quello è l'atleta alto livello purtroppo vive di queste situazioni qua. Però Mancini ha dimostrato coraggio, Allegri meno, perché Allegri pronti a gioca Politano. Questo è un po' il nostro problema, bisogna anche anticipare. Questa capacità d'anticipazione che ha Roberto Mancini gli va dato merito, cioè lui anticipa i cambiamenti, lo vede prima, l'aveva fatto già con Retechi questa cosa, ragazzi.
1: Fabiano, vuoi replicare tu oppure sei d'accordo? Non so.
9: Ma guarda, io non... due i modi di interpretare il calcio, anche perché non esiste un modo che sia quello e basta. Ci sono tanti modi di vederlo, ovviamente, certo. Quando ti giochi i tre punti e hai un qualcosa di importante da raggiungere, quindi rientrare comunque nelle prime quattro del campionato italiano, ogni punto è importante e soprattutto sai la difesa un po' ballerina, stai più attento magari e preferisci Politano a Vergara, quindi ci può stare anche questo come discorso di Allegri, soprattutto quando giochi pure con le mezzali titolari.
1: Tommaso.
6: Sì, ora il discorso su Vergara è veramente curioso, perché vi ricordate anche come ha guadagnato spazio nel Napoli, no? Con la moria di giocatori, di infortuni, e Vergara si è ritagliato. Quante volte abbiamo detto, chissà se senza gli infortuni Vergara avrebbe avuto lo stesso spazio. Quindi diciamo è un po' un giocatore che si è dovuto guadagnare un po' tutto quello che sta facendo, nessuno gli ha regalato nulla. E devo dire, a me ha impressionato contro la Francia, veramente impressionato quando è entrato. Per come entrato,
1: anche no? Per personalità, a me mi piace molto Stefano.
3: Combattivo.
1: Poi fa anche la fase difensiva.
3: Bravo,
1: non è
3: sa fare tante partite. Quindi la partita sporca, quella dirigente, quella forse anche tecnicamente deve un po'. Sì. Sa fare un sacco di partite. È un giocatore che devo dire la verità. Cioè, se lo vedi, e almeno io non è che dico Vergara è il giocatore dei miei sogni, no. Però è forte, è utile, è un calciatore moderno che sa fare tante cose, però ha detto bene Andrea, se non metti a questi livelli assist e gol, poi alla fine è dura, insomma, capito Marco? Perché mi guardi così?
1: No, io guardavo, no, perché penso che devi fare io gol, sto pensando al Napoli che deve ripartire, cioè, capite? Cioè,
3: ma ragazzi, se Vergara è stato ignorato in questo, in questo periodo, allora, ci sarà motivo. Ma Allegri non lo so, avrà avuto le sue buone motivazioni.
1: Ma cioè, hai visto De Bruyne come giocava? Cioè...
3: Perché si gioca in maniera un pochino differente nel Belgio, capito? Anche in Danimarca.
1: Insomma, qui... vabbè. Bisogna ripartire, caro Pallomeni, non è che...
3: Ma io mica sono, cioè, non è che io mica sono Allegri, però.
1: No, o no, Santa Croce, Tommaso, cioè, sta ripartenza, la facciamo sì o no? Perché qui mi sembra, capito?
9: Devono rientrare un po' di titolari, cioè, se ci pensi ora stai giocando...
1: Aspetta, mettiti un po' meglio, Fabiano, che non capisco niente, c'è un problema...
9: Vai. Mi sentite?
1: Adesso sì, vai, ecco, dicevi?
9: Dicevo, devono rientrare un po' di titolari, perché realmente ha avuto fin dall'inizio tante difficoltà Allegri, però io ancora... Non,
1: però Fabiano,
9: non
1: posso farti una domanda proprio diretta, senza che ci giriamo intorno?
9: Vai.
1: Devono rientrare i titolari, va bene, ma sono messi nella condizione di potersi esprimere come si sono espressi nelle loro nazionali?
9: Purtroppo non l'abbiamo ancora visto. Cioè, se giochi con Gilmour o giochi con McTominay cambia tutto, ti puoi permettere altre cose e purtroppo adesso hai avuto affrontato tante difficoltà, tu pensa,
1: ecco, caduto Santa Croce, la rigiro a voi, dovete rispondere Pier Vincenzi, io dopo dicono che sono cattivo, no.
10: Io no, secondo me non sei cattivo, secondo me sei giusto su questo, secondo me non ci sono alibi. Cioè, il Napoli ha una rosa di 30 giocatori, tutti validi, ha qualche campione, ha qualche grande giocatore. Non vedo perché non si può produrre un calcio offensivo come piace a De Bruyne, come può piacere a Vergara, o mettere Olo nelle condizioni.
3: Diciamo così, un calcio un pochino più sciolto, più libero, più intraprendente. Sì, insomma, voglio dire che la nazionale che abbiamo visto, che ne so, contro la Torino è più forte del Napoli? Boh, ho i miei dubbi.
10: No.
3: Però gioca con uno spirito diverso. Ecco, forse è sta cosa qua, l'entusiasmo, lo spirito. Sono d'accordo, insomma.
10: Se poi... giochi con l'assillo del risultato, che guardi il risultato come obiettivo primario, non giocherai mai bene, ragazzi. Perché ti crea la pressione tante volte.
1: Cioè, io quando ho visto questi giorni Mancini in finale, la dico tutta... ha messo insieme tutti questi giocatori, ha cambiato tutte queste 8-9 giocatori da una partita all'altra, che io dico, ma qui mo che succede? Sì. Adesso con questi massimi sistemi come fanno ad applicarsi, a capire come devono giocare? E questi giocavano
3: che
1: tutti, allora ho detto, allora
3: da
1: mi arrendo
3: insieme.
1: Sento allenatori che mi ci vogliono mesi per fare il mio calcio e quello che non riesce a trovare, io dico, vabbè, mi arrendo, dico,
3: ma c'è proprio l'impatto così veloce cosa... C'è la notizia è che questo ha cambiato quattro squadre, allora, ne ha cambiati 9 e 2, dicevamo, voi quasi tutti, insomma, devono trovare l'intero, non si sembrava che giocassero da una vita tutti quanti.
1: Però dopo ti dicono, la Turchia era scarsa, la Francia non c'era, quell'altro.
3: Non gioca, a sinistra, chi è? Ruggeri gioca Calafiori, Bastoni gioca perché gioca, o Scalvini o Mancini. O Caiodo Di Lorenzo. Cioè, ha trovato già le coppie, Marco?
1: Non lo so, io...
3: Stiamo scherzando.
1: Abbiamo ripreso Santa Croce pure, mi sembra, vero?
9: È ricaduto
1: un'altra volta. Cioè, niente.
3: Ma Santa Croce, fai le finte.
1: Niente, oggi proprio... Tommaso, guardi Basito, però dimmi qualcosa.
6: No, soprattutto... volevo aggiungere che noi... Cioè, noi. Non noi, però... ci scordiamo e consideriamo sempre Vergara un giovane, ma... non è un giovane,
3: no,
1: ormai 20, no.
3: Quanti ce
1: n'è?
3: 25, 24?
1: Ormai non è più giovane.
6: È un 2003, sta
1: invecchiato pure lui, ma potessi invecchiare come lui, farei a cambio.
6: È un giovane, alla Marco Piccoli.
10: Il giovane non esiste comunque, esistono giocatori forti e giocatori
3: meno
10: forti.
3: Sì, anch'io la penso così, esatto. Andrea.
1: Esatto.
6: È proprio questo che dicevo, cioè a volte qualcuno si nasconde dietro il fatto vabbè, comunque è giovane, ci sta lavorando, per il suo tempo, per il suo spazio. Ma cosa? Un giocatore forte, deve giocare così come sta facendo nella nazionale, quindi non regge nemmeno... Il discorso del classico.
3: Importante, Tommaso, è scegliere i giovani bravi, gli vecchietti bravi.
1: Fai un bel mix, insomma, fai mettere tutto. Santa Croce l'abbiamo ripreso perché oggi va intermittenza. Ma dove sei, Fabiano?
9: No, sono a casa, però sta... Quando si parla di Napoli cade un po' la linea ogni tanto.
1: Come mai? Perché? No, noi speriamo che sta linea si riprende, perché insomma deve ripartire questo Napoli. La squadra è forte. Prima Pier Vincenzi, quando sei caduto, ha detto però i giocatori ce li ha.
9: I giocatori ce li ha, la squadra è buona, ho detto, ha bisogno di tempo e di averli soprattutto, anche perché li stava perdendo, ogni settimana si perde qualcuno. Cioè, per me il lavoro principale deve essere fatto proprio su questo, perché non è possibile che in 2 anni ci siano stati tanti problemi fisici.
1: No, questo è vero, troppi problemi fisici, già da Conte se li è portati avanti e via dicendo, vabbè. Vediamo, dai, qui tanti messaggi, dice Contanico che è molto importante, quindi si riferiscono agli allenatori. Frattesi, Tonali, Fagioli, Barella, Vergara, direi che il nostro centrocampo non avrà fenomeni, ma è pieno di ragazzi che sanno giocare a calcio, anche questo è vero. Ma Esposito, che media gol impressionante ha in nazionale, anche su di lui, insomma, bene,
3: bravo.
1: Ha preso un bel via da questo punto di vista. Va bene, ci dobbiamo fermare. Fabiano, ti saluto e spero di ritrovarti quando la linea va meglio.
3: Ciao Fabiano.
9: Ciao, un saluto a tutti.
1: Un abbraccio a Fabiano Santacroce.
10: Ciao Fabiano.
1: Andrea rimane con noi. Tommaso, ci sentiamo, ci vediamo domani.
3: Ciao Tommaso.
6: Un abbraccio
1: e buon lavoro a tutta la redazione di tutto il mercato web. Ci fermiamo un attimo, ripartiamo, perché poi dobbiamo anche andare su un altro argomento. A tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, si è arricchito lo studio della presenza insieme a me, Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, di nuovo ben ritrovato.
3: Ciao Marco, ciao Alessandro.
1: Ciao,
11: buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Buongiorno, come
1: c'è
11: state?
1: C'è qualcuno che dice sempre buongiorno.
11: Sì, Camillo e Michele, sono di bianco. Buongiorno.
1: Oh, bene, ben trovato Ale, ben trovato.
11: Ciao ragazzi, c'è come
1: Andrea...
11: state?
1: Bene, dai. C'è anche Andrea Piervincenzi in collegamento con noi, ciao, che saluto Andrea. Subito. Ciao Andrea, ben trovato.
10: Di nuovo buon pomeriggio.
1: Allora, sentite, voglio andare dritto subito su questo argomento, perché io ieri non ci sono stato, so che sto sfiorato, però oggi
11: è andato al mare ieri, lo so, sì, eri magari, al mare sì, ieri al mare. Io e Stefano lo sappiamo.
1: Allora, volevo ritornare sulle parole di Antonio Conte, che insomma l'ombra di Conte si fa sempre più che ombra, ormai comincia a essere bello evidente. Una volta era ombra, adesso invece è qualcosa che
11: Marco, è un
1: No, aspetta, aggiungo a questa cosa, così voglio sapere che cosa ne pensate. Giorni fa ci sono state le parole di Carnevali, no?
11: Sì.
1: Che abbiamo commentato ampiamente tutto quello che ha detto sul discorso del bagno di sangue senza Champions, e quindi l'obiettivo minimo deve essere quello, ma insomma anche vincere qualcosa se possibile, quindi riferimento all'Europa League. Poi arriva Conte, che dice delle cose che lui vorrebbe rispolverare, no? Quelle squadre che hanno un po' dimenticato la loro storia, riportarle a vincere. Beh. Ed è chiaro che il riferimento non può che non essere in questo momento alla Juventus, oltre al Milan, a quello che volete voi. Qualcuno ha messo dentro pure il Manchester United, eccetera, eccetera. Però a me è sembrato, io la vedo come un accerchiamento a Luciano Spalletti.
3: No, però lo United ce lo dobbiamo mettere.
1: Sì.
11: Ma secondo te lui ha voglia di tornare in Inghilterra?
3: Perché no, sì. Non è molto stimato. È un allenatore internazionale.
11: No, beh, quello sicuro.
3: Però la Juve, cioè nel cuore la Juve, dai, adesso non ci giriamo intorno, poi è un po' antipatico parlarne adesso.
1: Lo so, però
3: perché
1: non
3: Spalletti
1: puoi non
3: secondo
1: parlarne.
3: Me è anche un altro allenatore top, cioè voglio dire la Juve si sta dividendo i tifosi, no? Immagino, no? Ah, ma io voglio Conte, no, Spalletti. Però insomma, ragazzi, la Juve è questa. Cioè, c'ha gli allenatori, potrebbe avere ottimi allenatori Spalletti e poi Conte. Io gli auguro a Spalletti di rimanere, però insomma, poi alla fine i giocatori vanno in campo e fanno la differenza. Poi sono d'accordo Marco sul fascino che può avere il ritorno di Conte, poi chi meglio di Alessandro ci può raccontare.
11: Ma invece
3: questo momento è poco carino nei confronti.
1: No, sarà poco carino, però
11: io mi sono fatto un'idea, ne parlavamo prima con Stefano, sarò molto breve. Conte dovrebbe rimanere fermo quest'anno,
1: sì,
11: nella sua torre d'avorio.
1: Se succede qualche cosa di clamoroso.
11: Sì, ma dovrebbe rimanere fermo lì, non rompere le scatole a Spalletti. Non rompere le scale a Spalletti. Spalletti vincere un trofeo, io immagino l'Europa League, poi se riuscisse anche a fare la Coppa Italia sarebbe tanta roba, e poi con un trofeo in mano parlare con Carnevali, salutarsi in maniera affettuosa, e a quel punto tutto porterebbe a Conte. Io mi sono fatto un'idea del genere, cioè non vedo.
3: Ma scusa, una volta che ritorni a vincere, poi tra l'altro.
11: Sì, ma tu vedi Stefano
3: europeo prestigioso, ma e tu, farà Stefano, la finale Supercoppa europea.
11: Sono d'accordo con te.
3: Ma in Champions League e metti un trofeo in
11: tu bacheca, vedi un ciclo aperto con Spalletti? Beh, se io vinci, faccio fatica.
3: Ma insomma, voglio dire, se io vinci, ma, Alessandro, cioè nel senso, poi c'è il mercato, a giugno hanno stanziato, Elkan ha rimesso.
11: Ha messo un sacco.
3: Un'iniezione di 250 milioni di euro.
11: Però,
3: che giugno,
11: però Spalletti saluterebbe da vincitore. Non lo so, io mi sono fatto questa idea.
3: Se vince un'Europa League, la vedo dura che possa andare via. Cioè, per carità, ci può stare. Se non vince niente, allora.
11: Però gli devi rinnovare il contratto. Perché lui, cioè, quest'anno più un altro, quindi inizierebbe il prossimo in scadenza. E te mi insegni, Stefano, che gli, si dice questa diceria che gli allenatori in scadenza.
3: Ha firmato per 6 mesi.
11: Ha fatto 6 mesi, è vero anche quello. Non io però mi sono problemi. Delineato questo scenario.
3: Vedremo.
1: Tu hai delineato questo scenario?
11: Sì.
1: Che ci può stare?
11: Io la vedo così.
3: No, io invece la vedo in caso di non vittoria, una riflessione ampia in casa Juve, ecco, da parte della dirigenza, questo sì.
11: Però,
3: cioè, il quarto posto potrebbe non bastare, guarda che ti aggiungo.
1: Per salvare Spalletti?
3: Per continuare insieme, no, per
11: questa è una grande riflessione, una Stefano. Qui hai messo sul piatto un tema enorme, enorme, perché il quarto posto è fondamentale per prendere i soldi. Però te la butto lì. Se la Juve arriva quarta, ma esce dall'Europa League in semifinale e esce dalla Coppa Italia, tanto li usciremo perché ci farà fuori la Roma, per te è una stagione positiva? Per me no. Per me no.
3: No, ma appunto ti dico che ancora, cioè, Carnevale ha rassicurato tutti, ha detto al quarto posto è la cosa minima, devi e quindi già da là che il quarto posto potrebbe non bastare, no, però non basta. La beffa per Spalletti sarebbe magari anche c'entra un obiettivo minimo, cioè andare in Champions League e poi la campagna acquisti, quella seria vera,
11: lo so,
3: la fai per Conte e non, cioè non è, poi non funziona, cioè perché Spalletti non può avere la possibilità di avere diciamo giocarsi la carta di costruire la Juve come vorrebbe lui o no, con degli acquisti. Invece il rischio è che questi 250 milioni stanziati per giugno siano per Conte.
11: Li prende l'altro.
1: Si prende Conte.
3: Capito?
1: No, bello.
3: No, non lo so, io adesso.
1: Aspetta.
3: Non mi sembra carino.
1: Vai, Andrea, vai. No, tu, vai.
12: Non capisco Conte quando parla di valori, di senso d'appartenenza, a quale calcio si riferisce? A quello di qualche anno, 20 anni, perché i giocatori sono tutti stranieri. Non conoscono la Juve come la conosceva Conte, Del Piero, di Livio, De Champ, quelli che hanno vissuto 10 anni alla Juve, quindi questo è un luogo comune, si dice tanto per dire, per un titolo da giornale, ma questa cosa non esiste. Le squadre sono internazionali, spesse volte controllate da fondi stranieri, quello che servono sono i giocatori forti, gli allenatori bravi e tramite quelle fare il risultato. Cioè, questa cosa dici di riportare i valori della Juve con chi? Con Colomani, forse Mate in prestito, Turam che oggi c'è, domani non c'è.
1: Per me c'è una voglia. C'è una voglia matta di riportarlo, ragazzi.
12: Sì, ma non è facile perché solo, lo so, con l'italiano che vive l'ambiente Juve, l'ambiente Inter, non ce l'ha più nessuno, ce l'ha un po' l'Inter. Ma anche i giocatori dal settore giovanile, ne esce uno con il morto di Papa, non ce la fai.
3: Forse lui si riferiva, cioè, non l'ha citata naturalmente la Juventus, però sa che cosa si serve per guidare questo club, no?
11: Sì, però poi se come attaccante, e io gli voglio bene perché a me mi fa una simpatia clamorosa, ma se c'hai Walter Made e diventa difficile, ragazzi.
12: No, ma poi vi dico l'ultima.
3: Io credo che Walter Made con Conte.
1: Aspetta,
3: non lo so.
11: Sì, bravo Andrea.
1: Allora vi leggo un messaggio, però.
3: Però rispetto, portiamo rispetto a Walter Made.
12: C'aveva 7-8 italiani, la Juve di Conte aveva 7-8 Buffon, Chiellini,
11: Bonucci, Chiellini, Marchisio.
3: Però scusami, Carnevali però ha indicato la nuova strada.
11: Sì, questo è vero, però.
3: Cercherà di italianizzare la Juventus.
12: Però, fatemi non Conte entrare nello spogliatoio che parla italiano con Buffon, con gente che addirittura smettivi loro cominciavano, c'è un rapporto diverso. Conte parlare con Lomani che parla mezza parola di italiano, forse madre neanche mezza.
1: Allora, aspetta, Andrea, ti fermo un secondo, mi fai dare pure il buon pomeriggio ad Alessio Di Francesco, che così sentiamo anche un po' del suo pensiero. Ciao, Alessio, ben trovato.
13: Ciao,
1: ben trovato.
13: Tutti, buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio. Stiamo cercando, insomma, di analizzare queste parole di Conte in chiave Juventus. Arriva un messaggio di Enea, si firma così: aridateci Conte, ha mille difetti, ma è lo sposo designato per la signora. Poi c'è Giuseppe che dice: ancora la Juve, Conte è superato, cotto, per rifare una grande squadra servirebbe un giovane, penserei ad Aquilani.
11: Guarda, questi due messaggi rispecchiano perfettamente quello che abbiamo visto anche ieri alla Radio Bianconera.
1: Vedi,
11: cioè Conte è un nome che andrebbe nuovamente a dividere. C'è chi farebbe di tutto, come l'amico di prima Enea, e chi invece non lo vuole a prescindere. Certo, tra Conte e Aquilani non c'è, cioè io prenderei tutta la vita, ma se c'è... perché la Juve non ha più bisogno di scommettere, ne ha avute troppo. Ma anch'io Stefano,
3: no, veramente non lo dico,
11: però voglio capire che Spalletti c'ho davanti.
1: Allora aspetta, tu non... che Spalletti c'è davanti, tu che Spalletti c'è davanti,
13: ma mica l'ho capita la domanda, scusa. Spalletti, c'ho
1: che Spalletti abbiamo davanti, perché ci interrogavamo su Spalletti, capito?
13: Ah, ok. No, perché senza, come dire, Conte, io personalmente la minestra riscaldata la gradisco, ma solo dal punto di vista culinario.
1: Ma dove è andato? Ha vinto, ragazzi.
13: Sì, lo so.
1: Risanato, ha vinto, e poi è andato via.
13: A proposito di Spalletti,
1: la Juve non sa più quel gusto della vittoria, ragazzi. Non dovete pensare questo, come allora, ho capito, però qui fatto da Alessandro che sta qui tutti gli anni a sperare.
3: Certi,
1: quanti anni è che speri? Alessandro,
3: ogni settimana.
1: Alessandro, quanti anni è che speri?
11: Dalla Coppa Italia di Allegri.
13: Marco, il romanista neanche troppo nascosto che in mente direbbe: dopo che hai rubato per tanti anni.
11: Calma. Questa non passa, e qui non scherzo più. Questa non passa.
13: Sentenze, ragazzi, però fatemi finire il discorso.
11: Questa non passa.
3: Finiscilo bene il discorso.
1: Meglio,
13: il giornalista conserva un cosa che equilibrato, ho fatto una battuta da tifoso, l'ho premuto, esistono anche per le grandi squadre i momenti di down. Ora quello della Juve è un momento che sembra durare da troppo tempo, perché come giustamente avete sottolineato e è nei fatti, la Juve ha vinto tanto e ha vinto anche bene spesso, quindi io capisco i tifosi che non ne possono più. Ma il Comune Mezzo Gaudio non sono gli unici, fortunatamente questo periodo, questo discorso a me non tange, quindi andiamo da un'altra parte. È chiaro che il tifoso della Juventus è abituato bene e vuole partire.
1: Che è abituato bene, però io però quindi, questa cosa qua onestamente non la capisco, con tutto il rispetto. Perché è abituato bene quando sono ormai 6-7 anni che non vince, giustamente.
13: Ma non sono 6-7 anni che cancellano 120 anni.
1: Allora io sono d'accordo,
13: le cose come stanno.
1: Sì, però
13: uno
1: scusami,
13: dice Juve anche perché era la squadra che vinceva sempre, cioè non nascondiamoci dietro un dito. È chiaro che il tifoso,
1: vabbè, ma che c'entra questo, però scusami,
13: al quale riconosco un sentimento assolutamente genuino al di là degli sfottò, è quando vede una squadra che è abituata a vincere, che comunque ti ha fatto sognare, che è sempre stata
1: allora,
13: avanti quando...
1: Allora io farei una precisazione, precisazione.
13: Prego.
1: Se vinci 9 anni di fila, è chiaro che a un certo punto c'è una fine, perché
11: certo,
1: il ciclo inizia e finisce. Poi possiamo discutere come è finito, chi ha sbagliato, e gli errori che sono stati fatti, dirigenziali, allenatori, gioco, quello che volete. Però insomma adesso sono 7 anni, quant'è ormai? Correggimi, 2000...
11: L'ultimo scudetto, ahimè, l'ho vinto Sarri, senti cosa mi tocca dire.
1: Ed è chiaro che sono stati fatti un sacco di errori, bisogna dirlo, tanti errori, è chiaro
11: tantissimo.
1: Che il tifoso si è pure un po' scocciato, cioè voglio dire...
11: No, ma questo è
1: vero. Non è che uno chiede rivincere 9 anni consecutivi, perché secondo me quella è una storia, l'ho detto e lo ripeto, che
11: non
1: si
11: ripeterà
1: mai più
11: nella storia.
1: Ma a livello
11: del
1: europeo,
11: italiano.
1: A livello europeo, non solo italiano, una squadra che ha dominato così in quegli anni... ritrovarla, quella è storia, ragazzi.
11: Quella, cioè, è storia. Non è inutile. Ragione,
1: quindi, anche il tifoso della Juve sa bene che non potrà pensare di rifare un cammino, però nemmeno stare 7-8 anni, addirittura l'ultimo, senza nemmeno andare in Champions League. Ragazzi,
13: andare a vincere lo scudetto, rendi conto,
1: prego.
12: Sì, però scusate un attimo, ha detto bene Marco, la Juventus ha vinto per 9 anni, ma in questo nuovo corso, diciamo, ha speso 1,5 miliardi di euro, quindi esatto. Non è che è cambiata società e ha preso gente senza una lira che non potevano
1: ma
12: fare.
1: Ma questo l'abbiamo detto anche l'altra volta,
12: avrebbe potuto rivincere, quindi non ha vinto perché ha proprio per mancanza di competenza.
11: Concordo.
12: È quello il dramma.
13: Ma è questo perché i soldi sono messi. Non sono gli unici, io ricordo una copertina del Guerin Sportivo sui 10 anni di Moratti, aveva speso 1 miliardo, trofei vinti, 0, quindi queste cose purtroppo capitano, chi è abituato a vincere le sa trattare anche in modo peggiore, perché se io non sono abituato a vincere, se non vinco...
1: Allora io però capisco pure, scusami, non voglio fare, prego. Capisco pure il tifoso della Juve che dice, a ridamme Conte... perché c'ho una garanzia minima di poter tornare a vincere.
13: Sei sicuro che c'è sta garanzia?
1: Io non lo so, però parla la storia di Conte. Io non sono un contiano, sono onesto, non sono un contiano, però la storia di Conte non la posso ignorare, però ragazzi.
13: Parla pure a togliere Spalletti, magari da un altro punto di vista, cioè non è uno che non ha vinto Spalletti, no,
1: però...
13: Quindi probabilmente gli scudetto, allenatori,
1: ragazzi,
13: come tutti noi,
1: invece, ha vinto uno scudetto.
3: Secondo me, Marco, al di là di noi,
1: ha vinto uno scudetto con Spalletti. Conte mi sembra, Andrea, che abbia vinto dovunque sia andato.
3: Hai detto, hai ricordato i 9 anni consecutivi di vittoria della Juventus, ma l'hai fatti con una dirigenza ben riconoscibile. Allora, secondo me, la Juventus è in ritardo nell'identificazione di un blocco dirigenziale. Ora con Carnevali si spera che ci sia questa continuità e questa stabilità, poi dopo viene tutto di conseguenza, se no non vinci, Marco.
1: No, ma io sono
3: d'accordo. Possiamo prendere
1: con voi,
3: pure Guardiola, è il miglior allenatore del mondo, Klopp, la Juve è questa qua. Allora, sono stati fatti degli errori, dei tentativi, ecco, diciamo così, dei tentativi. Prima con Giuntoli, poi con Comolli. Hai perso del tempo, non riesci a definire un gruppo dirigenziale tecnico.
13: Non è
3: adesso Carnevali dovrà dimostrarci di avere questo tipo di,
11: esatto,
3: di tocco. Di
11: Carnevali e Massara, perché anche Massara. Però soprattutto Carnevali. Stefano ha detto una grande cosa.
1: Però mi dite, proprio a concludere, perché voglio far sentire un passaggio di Malagò, però mi dite, avete la convinzione che Luciano Spalletti possa, non so, aprire un ciclo, oppure è una situazione un po' più limitata?
3: Per me no, per me, allora, è vero che questa cosa di Carnevali dice quarto posto, ma lo dice da Juve, da amministratore delegato, direttore generale, da due ruoli che occupa, ma sei alla Juve, cioè non è che poi ti ascoltano, hai 9 milioni di tifosi in Italia, non è puoi dire, è il quarto posto, ma di che stiamo parlando? Siamo alla Juve, dobbiamo alzare l'asticella, andare poi... Come no, ci possiamo organizzare? Ma questo non vuol dire, quando parla di Spalletti, l'ho sentito tutto il suo intervento al Festival dello Sport, lui dice, ma avete mai visto, venite alla continuità, è un allenatore straordinario, eccellente, non lo dice, perché
11: sì,
3: ci crede.
11: Perché ci crede.
3: Ecco, certo, perché dico, attenzione, Conte ha rilasciato questa intervista, c'è una tifoseria, come dice
1: tu
3: Alessandro,
1: questo pericolo,
3: che è divisa, che... No, il pericolo c'è nel momento in cui non arrivano i risultati, perché siamo giudicati da questo, però... Spalletti ha tutta la fiducia, veramente non diciamo così simbolica, ma sostanziale, da parte di Carnevali.
1: Ok.
3: E quindi Spalletti poi deve stare sereno, deve lavorare per fare bene.
13: Sei convinto di questo?
3: Sì, sono convinto. Sono convinto di questo.
13: Se è un allenatore straordinario alla continuità, c'è la soluzione. Spostiamo tutte le partite della Juventus.
3: No, se no non parli con quel tipo di enfasi. E ti sbilanci in quel modo e ti esponi in quel modo.
13: Però in passato, se non ricordo male, non tanto lontano, insomma, lo stesso Carnevali non era poi così convinto di Spalletti, si era lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto ondivaghe sull'allenatore.
3: Quando?
13: È vero che l'ultima volta che io ho parlato qua di Spalletti, qualche settimana fa, l'ultima volta ho parlato qui da voi di Spalletti, stavamo vivendo un momento al limite della caccia di forza, dichiarazioni incredibili da parte dell'allenatore della Juventus, risultati che non venivano, e quindi ci stavano pure le critiche. Adesso mi sembra che quel periodo un pochino l'abbiamo superato e si possa...
3: Ma scusami, ma un uomo di calcio, perdonami, sa perfettamente con questa campagna acquisti, diciamo così, di... come lo chiamava Mario? Il mercato di reazione. Una volta era inventato questa cosa, il grande Mario Sconcerti. Voltemade,
11: ma ci mette anche Colomani.
3: E chi è l'altro? Chi è venuto?
11: gli attaccanti basta, sono arrivati questi due.
3: E poi vabbè, c'è lì, cioè, ci metto Celik che è un buon elemento,
1: è un
3: buon
1: mercato, mercato, di reazione.
3: Non è mercato, ragazzi.
11: No, no, non è un mercato.
3: Di che cosa pare? Ma che Carnevali sa benissimo che non è un mercato all'altezza della Juventus.
11: Bravo.
3: Spalletti sa benissimo e Massara sanno benissimo che è un mercato per cercare, guarda Luciano, facciamo così quest'anno perché ci abbiamo le mani legate.
1: Teniamo, vediamo, dici, c'è un progetto per andare avanti.
3: Perché okay. Sennò,
1: okay, okay. Cioè, Ale, sei convinto anche tu di questo? C'è un progetto per andare avanti?
11: Il progetto c'è, soldi ne sono stati buttati via tanti, troppi, mi verrebbe da dire, però il progetto c'è, finalmente sono arrivati due dirigenti con la D maggiuscola, Carnevali e Massara.
13: Però allora Viviani Spalletti e non lo contesti fino alla fine del campionato.
1: Ma chi è che l'ha contestato
11: però Spalletti?
13: Sto dicendo, non lo metti in discussione.
3: Ma chi lo mette in discussione?
1: Però aspetta, non l'ha messo nessuno in discussione, stiamo noi
3: stiamo parlando
1: le parole,
11: dalle parole di Conte,
1: di Conte, di che scenario, capito? Non è che è stato messo in discussione dalla società,
13: È chiaro che Conte sul divano non ci sa stare. Abbiamo un allenatore della nazionale che ha fatto di tutto per tornare ad allenare, in particolare la nazionale. È chiaro che gli allenatori non vedono l'ora di prendersi l'anno sabbatico e poi gli bastano le 3 settimane sabbatiche, non vedono l'ora di tornare ad allenare, lo capisco, lo posso comprendere, siamo tutti uomini. Conte si mette sul mercato, voi avete la certezza che prendendo Conte con questa squadra la Juventus
3: Conte
13: possa fare i risultati?
3: Conte è bravo, dai su, Conte è bravo.
12: Allora, fai
1: sentire un attimo Andrea, perché poi uno potrebbe
3: Spalletti
1: dire...
12: Allora, per quanto riguarda i tifosi, Conte in Italia fa primo, va via, torna, secondo, primo... ritorna, primo, secondo. Questo è Conte in Italia.
1: Questo è Conte, ragazzi.
3: Allora, questo è Conte.
1: Cioè, io devo capire pure...
12: quando si siede sul tavolo...
13: Spalletti si prende Conte. Cioè,
12: no, sto dicendo che quando si mette seduto sul tavolo sarà a un piano che non ci sta un altro allenatore, ma per meriti, per reputazione, purtroppo è così, ha fatto questo, diciamo che ha più credibilità di altri allenatori, anche di Spalletti, che è un eccellente allenatore secondo me, però Conte ha fatto di più in questa carriera, no?
1: Sono d'accordo.
13: Non c'è dubbio.
3: Sì, però i giocatori sono importanti, Andrea.
12: Cioè, no, infatti.
3: Scusami, perdonami, tu che ami i numeri, mi dici i punti conquistati al Napoli nel girone di ritorno dello scorso anno?
12: Pochi.
3: Mi sa che è arrivato quinto.
12: Pochi.
3: E Napoli come ha iniziato quest'anno? Guardate sempre andata, girone, andata e ritorno, guardate gli storici dei campionati delle squadre. Cioè, noi siamo attratti dall'allenatore Conte, senza mezza squadra. Che ha fatto?
12: Aggiungo infatti una cosa: Conte guarda anche gli avversari.
3: No, ma è bravissimo. Però tu guarda il Napoli che ha fatto il girone di ritorno scorso anno.
12: No, io sto dicendo che Conte, quando va a una squadra, dice: ok, chi è la mia competitor? Io vado all'Inter, come ha messo la Juve, come
3: ma è fortissimo,
12: Milan.
3: Dai, ma nessuno lo mette in discussione.
12: Oggi in Italia la Juventus, prima di tutto.
3: Però noi stiamo facendo il funerale a una squadra, aspetta, non solo anche al Milan, la Juventus. La Juve c'ha 11 punti. Quanti punti c'ha? C'ha 10 punti, il Milan ce n'ha 11.
1: No, ma io non
3: ragazzi,
1: faccio il funerale.
3: No, però per dire, sono passate 5 giornate, aspettiamo.
12: Certo. So, però c'è l'Inter, il Como che è ricco e bravo, e la Roma che fa un po' avrà pure il suo stadio che è ricca,
3: ma è
12: brava.
3: Lunga
12: per arrivare
3: è lunga la corsa,
12: troppo devi pedalare cara Juventus.
3: Ma io ho visto due partite serie
12: anche io, ma
3: con l'Atalanta
12: pedalare.
3: È stata una partita seria. Al signor Spalletti mancano 9 calciatori possibile allenare la Juventus a questi livelli senza
11: tosta.
3: Ma certi giocatori mancano, ma anche Boga, che è un'alternativa là davanti, ti faccio un nome così.
12: Quando a Radio Bianconera vogliono vincere i tifosi della Juve. Per vincere andare a prendere queste squadre qua. E non sarà facile.
3: Lui vince da guarda che la partita con l'Atalanta è stato un cioè proprio di sacrificio, di squadra, di coesione, è stata una vittoria proprio
11: sì, sono d'accordo
3: tosta
11: con te. Molto bella.
3: Cioè, scontata, viene fuori scontata, vabbè, ma la tua
11: ma non lo è
3: con l'Atalanta di Sarri.
1: No, sapete qual è il mio unico dubbio di tutta questa cosa? Io sono d'accordo che non deve essere messo in discussione, ci mancherebbe, aspettiamo. Okay. E lui come reagisce a questa pressione? Questa è la mia unica, diciamo così, mi prendo questa, perché lui secondo me sa benissimo che se lì nella Juve la pressione c'è, non c'è niente da fare, devi combattere.
11: L'ha accettata anche in quell'intervista a Tutto Sport, l'ha fatto capire che l'ha accettata.
1: Però sai, poi questa cosa qui Ne parliamo perché, parliamoci chiaro, ragazzi, non ci nascondiamo, queste parole contano, hanno avuto un certo effetto.
11: L'ha detto apposta.
3: Sì, ho capito. Ma dopo certo Sassuolo effetto. Gli hanno fatto la domanda a Conte e lui ha detto la locandina.
1: Apposta,
3: ha cominciato,
1: capito,
3: con la locandina. Lo sanno, ma è una goccia cinese, lui lo sa benissimo, mica è un fesso,
1: ma
3: lo sa benissimo.
1: Io sono dell'idea, e qui c'è
3: però
1: Alessandro che magari mi smentisce.
3: La sterzata che ha dato dopo Reggio Emilia è da Lucianone Spalletti.
1: Sono d'accordo.
3: Fanno in pochi,
1: però
3: dammi retta.
1: Io chiudo dicendo che secondo me c'è una voglia del mondo Juve,
3: e c'è una voglia pure da parte di Spalletti
11: di una
3: mettere
11: parte del mondo Juve, te la confermo, te la sottoscrivo.
1: C'è questa voglia di riabbracciarlo, di riprenderlo.
11: Non so quanta, però un po' c'è, se no ci raccontiamo le barzellette.
1: Sono d'accordo.
13: Scusate, è Conte che si mette sul mercato, ok, ma poi la domanda da fargli, non voglio insegnare mestiere a nessuno, noi sappiamo che lei, mister, le squadre in corsa non le prende. Sarebbe disposto a prendere la squadra in corsa? Perché inizia a rompere le scatole a ottobre e poi non sei.
3: Ma chi ha rotto le scatole? Hanno fatto una.
1: Ma scusa, no, ma lui ha fatto una domanda.
3: De Atletiche, che è uno dei sì, diciamo, è la Bibbia del calcio internazionale, diciamo così, europeo.
13: Se ti metti su piazza e si è messo su piazza.
3: E lui che, scusami, ma può essere pure all'estero, scusami, quando lui dice vorrei andare a allenare, tornare in un club dove ha perso un po' la storia, dove si deve dire c'è la Juve, ma c'è anche lo United.
13: Dai su,
3: ma perché non c'è il Manchester United che sta pagando anni e anni, il post Ferguson, se riesce a capire dopo Ferguson.
1: Peggio da Juve,
3: Ferguson va tutti i giorni a vedere partite del Manchester United, possibile vincere.
1: Come una alla volta, se non si capisce niente. Prego, Ale. Vai, dicevi e poi chiudiamo, che devo chiudere.
13: No, io dico, il tema è giusto dire, cioè, per carità, è giusto fare le domande, è giusto rispondere tutto quello che ti pare, ma sapendo che tu sei Conte, e lui lo sa benissimo, che è ancora molto ben visto dal mondo di Juve, se non adorato ancora dai tifosi, per tutti i motivi che avete ricordato poc'anzi. Se tu dici una cosa del genere, alimenti una speranza nei tifosi della Juventus che non stanno passando un buono, ok? L'altra risposta è, ma la prenderesti subito una squadra, non dico tanto la Juve, ma saresti disposto, visto che conosciamo, tutti conoscono la ritrosia di Conte, di prendere una squadra in corsa?
3: Ma perché la deve prendere in corsa?
13: Alimentare il dibattito. Vabbè.
1: Secondo me.
3: Ma l'ha presa in corsa al Tottenham.
11: Il Tottenham
3: ci è andato al Tottenham.
12: Se la vuole costruire, per me se la vuole costruire, se punta la
1: ma
12: squadra.
1: Per me prenderebbe solo una squadra in corsa. La dico così.
3: Sì, la Juve, sì.
1: La Juve la prenderebbe in corsa, ma proprio di corsa, cioè in corsa di corsa. Capito?
11: Sale
1: sì. Si esale e via. Per come la vedo io, questo è un mio pensiero. Poi magari sbagliato.
3: Il Juventino fino a tutto bianco nero.
1: Però vediamo quello che succede. Sono d'accordo con Stefano e Sandro. Insomma, Spalletti deve giocarsi questa possibilità,
3: scusami, adesso la sosta, vedi,
1: se la giocherà
3: da sempre adito a tutte
1: poi
3: queste interpretazioni.
1: È un po' un problema, questo sono d'accordo con Alessandro.
3: Sarà l'altezza, non lo so, Alessandro, hai qualche
1: la simpatia di a Voltemate è perplesso anche lui, vedi,
3: a me è simpatico,
11: io lo adoro, ci andrei a cena insieme e bisogna andarci insieme
3: alla prima doppietta, ritorni qua, promesso.
11: Allora se ci rivediamo a giugno.
1: Grande Alessandro.
3: Alla prima doppietta del baffo del gigante di Brescia.
11: A giugno vengo.
1: Va
11: qua.
1: Bene, ragazzi, mi devo fermare. Come sempre, è stato un piacere. Grazie ad Andrea Piervincenzi.
3: Ciao, Andrea.
11: Ciao.
1: Di Francesco. Ciao, grazie
11: ragazzi.
1: Anche
11: al
1: nostro Alessandro,
11: ciao,
1: sempre speciale Santarelli.
11: Ciao.
1: Ci fermiamo, break, e poi vi facciamo sentire un pezzetto di Malagori. Torniamo su altri temi.
14: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, bene, ci siamo nel pomeriggio come sempre di Maracanà, abbiamo iniziato questa, diciamo, puntata. Stefano Palomeni qui.
3: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Stefano, ben trovato. Allora, dunque, andiamo a dare il buon pomeriggio subito a chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione, Fulvio Giuliani.
3: Ciao RTL. Fulvio.
1: Ciao Fulvio, ben trovato.
15: Come state?
1: Bene, bene Fulvio, tu come stai?
3: Grazie.
15: Bene, bene, dai.
1: Finita la sosta, dai.
15: Sì, però io non, sì, è vero, capisco. Ma io non sono tra quelli che sta lì a dire oddio, mi manca.
1: No, nemmeno noi. Ti devo dire che abbiamo avuto un sacco di argomenti comunque in questi giorni,
15: bravo,
1: che ci hanno tenuto
15: bravo,
1: vivi a raccontare un po' di tutto. Poi è chiaro che ci manca la Serie A perché ci dà tanti spunti e soprattutto ci sono le partite, i confronti, e quello ci piace molto, insomma, no?
15: E come no?
1: Questo è chiaro. C'è anche Enzo Palladini.
3: Ciao, Enzo.
1: Di Mediaset. Ciao,
16: buon
1: Enzo.
16: Buon pomeriggio a voi.
1: Tu sei stato bene in questa sosta, hai sentito la mancanza della Serie A?
16: Ma c'erano tante cose da raccontare, come avete appena detto voi, per cui non ci siamo annoiati sicuramente.
1: Assolutamente.
16: Non sono uscite pagine bianche sui giornali.
1: No.
16: E non sono usciti, come si diceva, Benny Hill al posto dei notiziari sportivi, per cui comunque è andata bene anche questa.
1: È andata bene. E do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Tommaso Bonanna. Ciao Tommaso,
11: ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Sentite, allora facciamo una cosa su qualche secondo tema. Tu invece stai meglio? Stai meglio, Tommaso?
6: Io l'unico modo che ho trovato per affrontare queste 3 settimane di sosta è stato quello di vedere Stefano in pallomani tutti i giorni, che mi ha rallegrato. E quindi grazie Stefano, perché mi hai aiutato a sopravvivere a queste 3 settimane di... Grazie. Sosta, oltre all'Italia,
1: certo.
6: Ovviamente.
1: Certo, ma potevi dire pure una bella Stefano parola su Piccari, perché insomma ogni
11: vabbè, ma è ironico, come dire. È un po' una presa in giro quella di Tommaso. Allora.
6: No, non è vero. Vi dico vabbè. Soltanto che prima, pochi un'oretta fa, è arrivato il comunicato dell'AIA arbitri della sesta giornata. Io l'ho accolto come si accoglie una luce che arriva dall'alto. Ho detto, fermi tutti, sono usciti gli arbitri, allora è vero, sta tornando la Serie A, è tutto vero.
1: Dai, vabbè. Ci siamo. Allora, vabbè. A proposito, visto che sta ritornando la Serie A e si riparte, la domanda che vi faccio, e così potete rispondere come volete, che partenza di campionato sarà? Che tipo di partenza?

0: Emergenza questa.
1: Max emergenza da un punto di vista della disponibilità dei calciatori, ma che max emergenza da un punto di vista proprio che il piatto piange, perché i punti sono pochini. Milan e Juve sono due squadre da monitorare, e poi c'è questo terzetto che anche col Como, che è un po' ritardo, c'è Como Roma, e l'Inter ha una partita sulla carta facile, però insomma il Parma ha cambiato allenatore, insomma tante cose e non ti so dare una risposta, tante incognite. Poi c'è niente, qualche squadra che era, perché è così,
0: certo,
1: e noi saremo sempre qui pronti.
0: Tommaso, adesso mi devi dire Tommaso, che partenza ti aspetti tu? Che partenza sarà? Allora, ripartenza, anzi, perché siamo già partiti, questa è una ripartenza.
2: È una ripartenza, allora, in questo caso ha ragione Stefano, nel senso che mai come in questo caso 3 settimane di sosta azzerano anche il qualsivoglia minimo pronostico che uno può provare a fare, al netto di una Serie A che ormai ci ha abituato a non avere ormai più partite scontate. Voi pensate che, cioè, Como Roma, cioè Napoli-Frosinone, no? Il Frosinone che è reduce la vittoria contro il Como, sì. Il Napoli che è chiamato chiaramente, no, a subito, non alla prova, non fra due, ora a invertire la rotta. Quindi secondo me il campo più caldo è Napoli-Frosinone, non c'è altro da dire. Però anche l'Inter, che sulla carta, diceva bene Stefano, ha un impegno più agevole, abbordabile. Girardino in panchina sicuramente non ha voglia di andare a fare la vittima sacrificale, quindi è una bella Serie A. La stessa Genoa-Fiorentina, che è la gara che apre il campionato, sì, ok, la Fiorentina sembra leggermente guarita, però il Genoa magari ancora no, però Marassi è Marassi, quindi guardando il programma della sesta giornata veramente veramente un terno all'otto, meglio così, bello,
0: no, no, no, per carità.
2: Non c'è nessun coso pronostico chiuso.
0: Fulvio Giuliani, che poi abbiamo un po' citato il Napoli già in due, vedi?
3: Lo fate apposta.
0: No, insomma, ci aspettiamo un'inversione di marcia notevole, al di là adesso degli infortuni, o no?
3: Ma guarda, devo ammettere di non provare, poi vabbè, quello che provo io conta meno di zero, comunque di non provare grandi sensazioni. Mi sembra che le cose si siano messe piuttosto maluccio. Sì, certo, gli infortuni sono un problema grosso che ci riporta all'anno scorso, tutto quello che è accaduto e via dicendo. Però magari potessi parlare solo di infortuni, a me sembra che proprio non si sia trovata la chiave, che Allegri non abbia assolutamente capito cosa fare di questo gruppo, su quale parte del gruppo puntare. Io devo essere sincero, vi faccio solo questo esempio che è il più banale di tutti, ma insomma, se in 4 partite con una certa progressione, comunque contro avversari che più o meno erano gli stessi, quindi non è che la prima è giocata con la Francia, l'ultima con Lussemburgo, no? Comunque Mancini è riuscito a dare un senso alla presenza di Vergara in nazionale, poi lascia stare il fastidio muscolare, quelle casualità.
0: Sì, sì.
3: E Allegri invece in tutto un periodo di preparazione, nelle prime partite, non si è capito cosa voglia fare di questo giocatore. È un esempio, insisto. Una volta è titolare, una volta sparisce, la volta dopo pure, la volta presto fa 3 minuti. Mi sembra che manchi proprio l'idea base.
0: E che ripartenza ti aspetti allora di questo campionato? Tu ti aspetti che il Napoli, cioè che tipo di ripartenza pensi possa avvenire adesso dopo questa sosta di 5 giorni? Ma io farei un discorso anche generale, perché noi adesso siamo andati sul Napoli giustamente perché è la squadra che deve dare una risposta. Ha ragione Tommaso quando dice a prescindere dagli infortuni, a prescindere dal Frosinone, Napoli deve dare una risposta importante alla sesta giornata dopo questa partenza molto balbettante, insomma, ecco, dai.
3: Guarda, se lo chiedi a me, era tra le righe di quello che stavo dicendo, no? Abbiamo un evidentissimo problema di organizzazione che non c'è, di un gioco raramente, per esempio, si è visto un gioco così brutto nella storia del Napoli e De Laurentiis. Cioè, dobbiamo risalire alla Serie C per qualcosa del genere, dal punto di vista strettamente estetico. Quindi è chiaro che tra Frosinone e la trasferta in Champions, il Napoli deve dare risposte molto chiare, molto nette, altrimenti si aprono scenari totalmente impronosticabili.
0: Enzo Palladini, che partenza di campionato sarà?
4: Io più in generale dico che questo sarà un mese di ottobre molto anomalo per 2 motivi. Uno, questa sosta che c'è stata e che per le grandi squadre è stata sicuramente costosa dal punto di vista delle energie e dello stress. E due, perché si va verso 2 turni di coppe molto ravvicinati. e quindi questo potrebbe

0: portarci a uno scenario in cui le squadre che non hanno le coppe potrebbero essere abbastanza favorite, perché prima di tutto perché hanno avuto meno giocatori in giro per il mondo a fare partite, perché Frosinone o comunque il Sassuolo, queste squadre, il Cagliari, hanno avuto molti meno giocatori in giro, ma soprattutto meno stressati, perché è chiaro che quando si gioca in nazionali come la Francia, il Belgio, eccetera, comunque lo stress è molto più elevato rispetto a giocare nella Georgia, con tutto il rispetto, o nella Lituania, o in queste squadre che giocano nella Serie B e nella Serie C della Nations League. E quindi c'è il rischio serio che in questo mese di ottobre ci siano alcune squadre che potrebbero portare a casa un bottino utilissimo da gestire poi nel resto della stagione, così come potrebbe sparigliare parecchio tra le grandi squadre, perché comunque non tutte sono in grado di gestire questa situazione. Per esempio, il Napoli è stato sfortunato, ha perso dei giocatori in più, l'Inter ha avuto molti giocatori impegnati con le loro nazionali, però ha anche la possibilità di gestire. Si sente parlare di un possibile attacco Thuram-Bonny nell'Inter contro il Parma. Non è esattamente l'ultimo degli attacchi possibili, è sicuramente ha sicuramente un potenziale molto elevato. Altre squadre invece magari non sono in grado. Io dico, Sergio Ramos torna dal Portogallo, è l'unico attaccante che ha il Milan, perché comunque Camarda ha bisogno sicuramente di riambientarsi in questo nuovo mondo dei grandi. Però Sergio Ramos praticamente ha giocato sempre, anche giocato bene, cioè, sì, nel Portogallo, e quindi come tornerà nel Milan?
1: No, ci sono
0: sono interrogativi importanti.
1: No, io mi sento soltanto così di fare una piccola precisazione, su questo secondo me aveva ragione anche Tommaso prima, Bonan. Io stavo leggendo adesso il Napoli, che è vero che ha delle mancanze, soprattutto leggevo in mediana e sulle fasce ci saranno scelte obbligate, però ragazzi, quelli che vanno in campo insomma sono forti, cioè non è che adesso, voglio dire, ci sono gli infortuni, però adesso facciamo passare che il Napoli va a giocare.
0: Scusami Marco, un uomo chiave come Lobotka ha giocato 360 minuti in 4 partite contro la Slovacchia. Non è più un bambino, quindi i tempi di recupero sono quelli che sono. È fortissimo, per me è uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Però come tornerà? Con quale tipo di stress? Con quale tipo di affaticamento? Tornerà da 4 partite giocate dal primo all'ultimo minuto, da leader, qual è? Come tornerà?
1: Sì, no, però voglio dire, non lo so, io non vorrei che trovare già degli alibi, ecco, la dico proprio, siccome qui l'aria che tira è un po' quella, non vorrei trovare degli alibi a Massimiliano Allegri.
2: No,
1: essere sincero, ecco, quindi non è che ce l'ho con lui, però insomma io leggo gli uomini che
2: vanno, c'è la risposta,
1: ci può stare la riflessione di Enzo,
2: ha detto bene Tommaso, deve arrivare dal Maradona,
1: sì,
2: perché Napoli è attendato,
1: deve arrivare una risposta importante
2: al netto, dai, delle assenze, dell'emergenza. Allegri, se ci sei, batti un colpo, insomma questo è un po' il tema.
0: Ecco, anche perché praticamente poi probabilmente è la partita perfetta per Allegri, perché il Frosinone è una squadra che tiene il ritmo molto alto, aggredisce molto, e il Napoli è abituato a giocare stiamo lì e poi quando possiamo contrattacchiamo, forse ha più possibilità di giocare bene contro Frosinone che contro altre squadre magari pronte ad arrivare, certo. Con un atteggiamento diverso.
1: E stavi dicendo, scusami Tommaso?
3: No, stavo dicendo anche perché poi è vero il discorso sui giocatori, soprattutto quelli chiave, come può essere Lobotka, cioè l'incognita, il punto interrogativo su come torneranno dopo l'utilizzo in queste settimane, è un aspetto sicuramente giusto da sottolineare. C'è da dire anche che il Napoli è il Napoli ed è una squadra che è abituata a queste situazioni, ed è una squadra, una big del campionato, che è abituata anche a avere tanti giocatori chiamati dalle nazionali quando ci sono le soste, e in quanto big, in quanto abituata, deve saper sopperire anche a queste situazioni, al netto di un infortunio in più che ci può essere rispetto alla media, ma in quanto Napoli deve comunque tenere, reggere botta, no? Come si dice in gergo, passatemi il termine, al cospetto di un Frosinone che sicuramente è tra le rivelazioni di questo primo inizio di stagione, ma resta comunque una squadra inferiore. Cioè, io sto guardando il calendario, no? Sulla stessa lunghezza d'onda di Napoli e Frosinone, l'impegno della Juventus non è per niente semplice.
1: No, no, poi ci arriviamo.
3: La Juventus va a Cagliari. Il Cagliari, come sappiamo bene, è l'altra grande, no? Bella nota lieta di questo campionato.
1: No, ma ci sono le trappole in giro su questa giornata.
3: Giocare, andare a Cagliari, si gioca in notturna. Cioè, non è che la Juve navighi in acque tranquilli.
1: Qualche trappola qua e là c'è questa giornata, perché poi ritorniamo dopo la sosta. Allora Fulvio, devo venire da te perché c'è un nostro ascoltatore che mi ha mandato 4 volte la stessa domanda diretta a te. Se non te la faccio qui me ne rischio grosso. Quindi poi vai tu col tuo pensiero che ti aggiungi a loro, però ti chiedono: in caso di brutta sconfitta col Frosinone, lo chiedono proprio a te, che può essere 1-3 o 0-4, Allegri verrebbe esonerato subito dopo la partita? Cioè Federico è... mi ha mandato 4 messaggi così, sono per te, quindi rispondi per favore.
4: Non verrebbe esonerato. Allora, innanzitutto, Federico, in caso del genere si aprirebbero le cataratte dell'inferno, cioè il problema non sarebbe più Allegri, ma qui avremmo un problema ben diverso. Ma no, per un motivo molto semplice, perché De Laurentiis, prima di assicurare un vitalizio ad Allegri, ci penserebbe un milione di volte. E avrebbe tutte le ragioni di questa terra, a meno che non ci siano clausole a me ignote nel contratto, ma insomma non tendo a escluderlo. Quindi no, il problema non è quello. Quando io prima ho fatto riferimento a pronostici assolutamente fuori schema in caso di brutte prestazioni, ma certo, per il nostro amico sono sufficienti 2 scialbi pareggi, sufficienti 2 scialbi pareggi tra Frosinone e Champions per aprire un problema gigantesco, certo. Non è che devi pensare all'Armageddon. Problema, insisto, è molto semplice. In queste prime 5 giornate di campionato il Napoli è stato inguardabile. Poi possiamo stare qui a raccontarci tutte le balle che vogliamo, dire che per divertirsi si va al circo, le solite cose che diciamo da 30 anni. Ma il Napoli è stato inguardabile, è stata la squadra più brutta della Serie A insieme al Genoa. Poi ha fatto un po' di punti per pura forza, come ricordavate voi, per il talento individuale, eccetera. Però questo si può dire, o se lo diciamo siamo contro Allegri. Noi non siamo, io non lo sono, mi sta anche molto simpatico perché è una dialettica estremamente divertente.
1: Esatto.
4: Però non sopportavo molto di più Conte, se proprio volete sapere fino in fondo, è un atteggiamento molto più assertivo, no? Non c'è paragone. Però poi il nostro mestiere non è provare antipatia o simpatia, chi se ne importa, è semplicemente giudicare quello che vediamo, basta.
1: No, è vero, e vediamo, dai, adesso si riparte, da lì capiremo un po' di cose in questa partita, insomma qualche risposta deve arrivare e da Napoli deve arrivare una risposta. Su questo sono d'accordissimo con quello che ha detto Tommaso Bonanni in apertura. E sentite, invece noi prima con Stefano stavamo accennando anche a un'altra partita molto bella, molto particolare, che è Como-Roma. Da lì invece che tipo di messaggio può arrivare, Stefano? Tu ne hai detto uno che condividevo.
2: No, siamo partiti da quello che pensa Benitez, insomma, detto chi vincerà questa sfida sarà l'anti-Inter, troppo presto, siamo alla 6ª giornata, detto questo, a maggior ragione se dovesse vincere la Roma un po' di più, ecco.
1: Sì, una consapevolezza maggiore acquisirebbe.
2: Ripeto, il Como di Frosinone non mi è piaciuto.
1: L'hai detto più volte tu, sì.
2: Non andrà lontano se sarà quel Como. Se invece è il Como equilibrato, quello che fa bene le due fasi, allora tanto di cappello, sarà preso in considerazione. Ma personalmente, se quel Como lì, che attacco io, attacchi tu, attacco io, attacchi tu, poi ti faccio 12 tiri in porta, Palmisani migliore in campo, però è stata una partita sconclusionata,
1: disordinata,
2: scriteriata, disordinata, che non è da Como. Quindi o ritrova Fabregas subito, immediatamente, quel Como lì, o se no, non so, se gioca come a Frosinone, io non credo che possa avere, ecco, un presente forte. No, assolutamente.
1: Okay. Enzo, come la pensi?
0: A giudicare dalle prime 5 giornate di campionato, l'Inter può essere solamente la Roma. Non perché il Como sia una squadra scarsa, ma giustamente, come diceva Stefano, ha 2 aspetti. C'è un Como perfetto come quello che ha vinto in Champions League e un Como di cui non si capisce dove vuole andare e quale sia il piano partita, come appunto si è visto a Frosinone. La Roma ha ben chiaro quello che vuole fare, anche contro l'Inter ha giocato un tempo straordinario, secondo me, in cui poteva segnare più dei due gol che ha segnato. Poi vabbè, è stata raggiunta, ma da una squadra forte, non è che è stata raggiunta dall'ultima in classifica. E poi comunque ha una serie di possibilità di scelta Gasperini, che sono ancora superiori a quelle che ha Fabregas, perché comunque Fabregas sì, è vero, ha delle alternative, ma per esempio a centrocampo, quando non c'è da Cugna, si fa fatica. Perrone non è più motivato come l'anno scorso, perché ha perso il posto, perché è sul posto, e quindi non è più il centrocampo dell'anno scorso, secondo me. Poi è chiaro che comunque la squadra è messa in campo bene, ha delle grandi idee, tutto quanto, però a prescindere da come andrà a finire con Roma, secondo me la Roma è molto più, è un anti-Inter molto più probabile rispetto al Como. Poi verrò smentito subito.
1: Vediamo il campo poi. Tommaso, buon anno.
3: Ma in questo momento vedo la Roma sicuramente più solida. Allora, sulla questione dell'anti-Inter l'abbiamo detto anche spesso qui, sicuramente per la rosa, per quella che è l'allenatore, per quella che può essere l'esperienza dell'allenatore, ovviamente la Roma è avanti. Stavo pensando adesso mentre li ascoltavo che peraltro sono le due delle squadre impegnate in Champions che giocheranno tutte e due mercoledì. E paradossalmente anche le partite di Champions che affronteranno è come se livellassero, perché il Como gioca contro una squadra più debole della Roma, perché gioca contro il Feyenoord, però gioca in Olanda. Invece la Roma è il Real Madrid, è in casa. Quindi Real Madrid ovviamente è un altro tipo di impegno rispetto al Feyenoord, però il Como gioca. Quindi io sono anche curioso di capire Fabregas... Più che altro Fabregas, perché poi fondamentalmente, se pensate, Gasperini ha potuto lavorare con Dybala tutto il periodo.
1: Sì, sì, vero.
3: È anche curioso capire lo spartiacque Fabregas, secondo me si capirà molto anche come imposterà anche a livello di uomini, di scelta di uomini, il suo Como, per capire come vuole affrontare la Champions, perché c'è anche questo aspetto. Non pensate che il Como voglia fare la comparsa in Champions?
1: No, sono d'accordo, non va lì per fare una passeggiata, no. Insomma, assolutamente. Fulvio Giuliani. Como Roma.
4: No, assolutamente, però sono d'accordo con voi. La partita di Frosinone ha detto tante cose, al di là di una prestazione meravigliosa del portiere, ci mancherebbe, però il portiere gioca con l'avversario, ascolto il discorso, no? Sì, ha tirato tanto, però a tratti una squadra che non dico ingeneggiasse, questo no, sarebbe assolutamente eccessivo e ingeneroso, però confusionaria, come avete detto, sì, quindi da tenere d'occhio. Del resto, parliamoci chiaro. Questi ragazzi, questo collettivo, tutto sommato l'intera realtà è esordiente da ogni punto di vista a questi livelli. Non credo sia semplicissimo viversi ed essere percepiti come una possibile favorita per traguardi che 2 anni fa sarebbero stati considerati utopici. È totalmente ridicolo anche solo a pensarli. Quindi non è facile, la testa magari dice delle cose e le gambe ne fanno delle altre. Questa prova sarà veramente tosta, ma io credo che con un avversario di quel livello in questo momento, mi riferisco alla Roma, rivedremo il Como precedente al Frosinone. Io ho questa sensazione, rivedremo il Como formato Champions League, e non penso che saranno lì a riflettere sulla partita in Europa, perché è la Roma. Perché è una partita che, se la fai bene, realmente ti mette in vetrina, e a quel punto più nessuno potrebbe dire ma vediamo, perché stai giocando contro una capolista.
1: Assolutamente, sì, certo.
4: È così, è semplice, in questo ragione a lei, che quando dice il calcio è semplice, da questo punto di vista è semplice.
1: Certo. Ultima domanda velocissima, perché la prendo da Tutto Mercato Web, che riporta le parole di Pastorello su Simone Inzaghi. Possiamo anche metterlo a disposizione se possiamo. Simone Inzaghi cercato da club italiani in estate, per il futuro aperto a ogni possibilità. Manca Simone Inzaghi alla Serie A,
2: sì,
1: Stefano?
2: Direi di sì. E questa credo che da parte di Pastorello sia un'apertura.
1: Un suo ritorno dove lo vedresti oggi?
2: Per un ritorno.
1: Eh?
2: Mi fai dire delle cose, insomma, non
1: ho capito, ma lo dico tu, chi ha detto, perché sai, stavo pensando dove potrebbe ritornare Simone Inzaghi, non so, prossimo anno, immaginiamocelo un attimo.
2: Bisogna vedere che campionato faranno Milan, Juve e Napoli.
1: Ok.
2: T'ho risposto?
1: Mi hai risposto, è stato perfetto. Tommaso.
3: Napoli.
1: Napoli? Quindi post Allegri già vedi?
3: No, sicuramente se il Milan vogliamo considerare l'idea di fare un progetto duraturo con Amorim al netto dei disastri tecnici in campo, la Juventus ha dimostrato, già detto, cioè ha confermato Spalletti nonostante il disastro certo. l'anno scorso, io sicuramente vedo in attesa di risposte dal Napoli e soprattutto da Allegri, perché Allegri l'anno scorso ha fatto male, quindi deve dare una risposta anche lui. Nel caso in cui non dovessero arrivare, sicuramente quella del Napoli la vedo un pochino più vacante.
1: La vedi? Anche gli ascoltatori già si sono scatenati. Inzaghi lo vedo al Napoli, scrive Jacopo Giuliani.
4: Ebbene, ma perché è ovvio, no? Per tutto quello che abbiamo detto prima, chi è che traballa di più? Allegri, addirittura l'ascoltatore di prima si aspettava l'esonero immediato sabato sera in caso di rovescio.
1: Mamma mia, c'ero proprio...
4: Ma al di là di questo, quindi è semplicemente un gioco.
1: Perché Spalletti è così solido sulla panchina della Juve?
4: Come?
1: Spalletti è così solido nella panchina della Juve?
4: No, no, però è più solido di Allegri. Beh, in questo momento chiunque è più solido di Allegri, me ne rendo conto. Quindi ripeto, è proprio una questione psicologica.
1: Che Sarri,
4: E poi c'è un altro elemento. Quest'estate veramente si ci ha provato,
1: Sì, sì.
4: E quindi o almeno si è informato. Simone Inzaghi ha detto: guarda, sono onorato, ma
1: faccio un altro anno. Faccio un altro anno.
4: Ho fatto un bagno nel mare di Capri,
1: poi posso pure tornare. Mi manca Palladini, Enzo.
0: Escludiamo un ritorno all'Inter. Diciamo che è difficile il Milan. Diciamo che su Spalletti aleggia la figura di Conte per il futuro. E quindi si va per forza verso la squadra che in questo momento sta dando meno garanzie, cioè il Napoli. E come ha detto Fulvio, giustamente il tentativo c'è stato già in passato e probabilmente sarebbe stata una soluzione alla fine migliore se avesse accettato, perché anche nell'Inter ci fu questo passaggio di consegne e non fu particolarmente traumatico.
1: È vero, è verissimo.
0: Tanto che e la cosa strana è che per la prima volta quest'anno il dopo Conte dal successore al momento non è stato gestito alla perfezione, perché precedentemente Allegri dopo 3 scudetti ne vinse 5 e Inzaghi comunque portò avanti la squadra fino a farle fare 2 finali di Champions League e quindi anche questa è un'anomalia di quest'anno.
1: Vabbè, staremo a vedere. Dunque, siamo arrivati al break. Io saluto e ringrazio Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, grazie.
2: Ciao Fulvio.
1: Saluto come sempre Enzo Palladini, lo
2: ciao,
1: ringrazio.
2: Enzo.
1: Ciao Enzo.
0: Oh, grazie a voi.
1: Caro Tommaso, noi ci rivediamo domani, giusto?
2: Domani, Tommaso.
3: No, domani lascio la parola al valente e incredibile collega Simone Bernabei.
1: Lo sai che l'altro giorno ho avuto un flash io, quando è entrato Simone l'ho chiamato Tommaso Bonanni, poi mi sono scusato, andavo proprio in automatico, capito?
3: Può capitare.
1: Lo so, andavo in automatico ormai. mi era venuta l'abitudine, capito?
3: Sì.
2: Grazie,
3: no, domani c'è il collega Bernabei pronto in
1: diretta. Allora ci rivediamo prestissimo. Buon
2: a venerdì.
1: A buon lavoro a
2: ciao,
1: tutti
2: Tommaso.
1: Voi. Ciao Tommaso.
3: Ciao, un abbraccio.
1: Allora, torniamo subito con un altro giro, altri argomenti. State lì, piccolo break e torniamo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maragana, Marco Picca e Savrin Palomeni, eccoci qua.
2: Ciao
1: come
2: Marco,
1: sempre.
2: Ciao a tutti.
1: Dunque, sì, un saluto veramente a tutti voi, vi ricordo ancora il 331-8200213, salutiamo anche coloro che sono sulla nostra app, quindi vi invito a scaricare l'app e salutiamo quindi anche coloro che ci seguono attraverso la TV, canale 61 delle Digitali Terrestre, ma siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7. Quindi veramente un saluto a tutti coloro che ci seguono dalla TV. Allora, si ritira anche Pedro, lo sai? Annuncia il ritiro, è il momento giusto. Grazie Calcio per avermi reso felice. Pedro, che insomma, grandissima carriera, tanti trofei, giocatore veramente forte anche lui.
2: Bocca al lupo a Pedro.
1: Fa parte di un'altra generazione di calciatori molto forti. Allora, c'è Simone Braglia in collegamento con noi, che lo ritroviamo. Ciao Simone.
2: Ciao Simone.
1: Simone non c'è.
6: Un saluto speciale a Stefano, in particolare, e a Marco.
1: Grazie.
2: Che è successo?
1: Ci ha fatto un saluto speciale. Un abbraccio.
7: Non posso.
1: Certo che puoi, certo, sei liberissimo.
2: Finché... No, ma speciale perché
1: no, ma
2: però
1: finché
2: lo devi
1: uno
2: motivare.
1: Si saluta, vengono sì. I saluti.
2: No, ma lo devi motivare però, Simone, perché così ci prendi un po' in contropiede.
7: No, è un saluto speciale in amicizia.
2: Affettuoso.
7: È un saluto d'affetto per due compagni di avventura con i quali sono legato particolarmente.
1: Grazie, grazie Simone.
2: Sei un po' sparito ultimamente, però.
1: Ma ci hai avuto degli impegni.
2: Ti sei dato alla macchia, però sei tornato.
1: È tornato.
7: No, mi sono dato ai funghi.
2: Ai
1: boschi. Allora, salutiamo anche.
2: Rivolati.
1: Salutiamo anche Giancarlo Padovan che ritroviamo. Grazie.
2: Ah, Giancarlo, ciao, Giancarlo. Ci mancava la. Deve dipingere Giancarlo su fatti che sono successi, che stanno succedendo.
1: Ma io
2: che
1: infatti sono vorrei subito una sua.
2: Giancarlo, ci fai una tua fotografia, in sintesi di quello che è successo.
1: Abbiamo i commissari adesso. Avevamo i presidenti, poi abbiamo i commissari.
8: Ma secondo me è stato fatto un gran pasticcio di una cosa che doveva essere gestita prima meglio e è stata gestita malissimo, perché è assai probabile, no, è assai probabile, è certo, che Maragò non fosse tesserato, ma questo era una mancanza che andava scoperta quando Maragò ha depositato la sua domanda di elezione, la sua candidatura, e quindi pasticcio della Federcalcio, giustamente commissariata, ma che il commissario sia il candidato che è stato eletto non torna. Cioè, perché è stato fatto questo pasticcio? Lo sapete benissimo. L'altro giorno, due giorni fa, quando si è andati alla conta teorica dei voti in giunta per il sì o per il no, il presidente del CONI, Buonfiglio, si è accorto che era in minoranza. E se fosse stata fatta la votazione, lui avrebbe perso, il commissariamento non ci sarebbe stato, Maragò sarebbe stato al suo posto, ma chi perdeva il posto
1: era lui.
8: Era Buonfiglio,
1: esatto.
8: Era lui, perché non può rimanere uno sfiduciato dalla propria giunta e dal consiglio che avrebbe ratificato al proprio posto. Allora si è inventato questo Machiavello, ma è appunto un Machiavello, cioè... fare commissariare, come effettivamente si voleva fare, con la nomina a commissario del presidente, e questo non sta in piedi, tant'è vero che secondo me ci sarà qualche ricorso anche dell'ANAC e questa storia non finirà mai, non dico mai, ma sarà ancora molto lunga, e per dare a Maragò più poteri di quanti ne avesse prima. Allora, voi capite che è una storia veramente mal nata, mal gestita e peggio finita, secondo me. Perché adesso abbiamo un presidente, abbiamo un commissario che ha come obiettivo le elezioni dove, se non sarà l'unico candidato, sarà comunque il candidato vincente perché è già stato votato dal 70% delle componenti. Una storia ridicola, una storia mal gestita, una storia che apre molte crepe, chiude solamente una strada, quella delle mani della politica sullo sport, perché la seconda parte, cioè quella del CONI che si intestardisce e vuole via Maragò a tutti i costi, è una parte essenzialmente meramente politica.
1: Sì. C'è stata un po' di invasione di campo, dai, dobbiamo dirlo.
8: C'è stata l'invasione di campo, poi qualcuno si è fermato in tempo, ma comunque...
2: Però Giancarlo, perdonami, ci sono le parole di Abodi che dice: a me interessa ora lavorare anche con il commissario. È arrivato il tempo di sedersi intorno al tavolo e io sono disponibile per affrontare i temi necessari. Ma 2 mesi, insomma, che... Che fai?
8: No, ma Abodi non può dire. Noi tutti abbiamo seguito le sue parole da quando l'Italia è stata eliminata, alla possibilità di un Maragò commissario, alla possibilità di un Maragò eletto. E Abodi è sempre stato contro Maragò. Non so se ci sia qualcosa di personale, mi risulterebbe strano, ma comunque il conflitto fra queste due figure, fra queste due personaggi, c'è sempre stato ed è palese. Come dici tu, Malagò è da due mesi che è presidente della Federcalcio, dove non me lo avessi prima. In ogni caso,
2: no, sarà commissario per due mesi, quindi che fanno? Possono, sì, possono, no, cambiare molte cose, per però devono lavorare.
8: Prima era già presidente, certo, quindi certo. Se tu volevi cominciare a lavorare
1: a dialogare, lo potevi fare prima. Insomma, invece non trovi capito.
8: Prima, adesso presidente.
2: Sì, ma adesso non devi sentire nessuno perché c'ha poteri straordinari, capito? Malagò, quindi alla fine affrettiamoci. E che fanno? Si vedranno tutti i giorni. Per cambiare il calcio italiano in 60 giorni
8: va dentro a dei canali. Il commissario ha poteri straordinari, cioè può fare tutto quello che vuole, le riforme, cambiare lo statuto, cioè può fare quello che vuole in teoria, naturalmente.
1: In teoria, certo.
8: Simone, tu ti dico che è un pasticcio.
1: Simone, vuoi dire anche tu la tua, proprio brevemente? So che tu sei sempre molto diretto, no? Come che commento faresti?
7: Vuoi dire? Ha già detto tutto Giancarlo, ma io penso che sia patetica la questione legata proprio all'ingerenza politica all'interno di uno sport che è lo sport più bello di tutti. E forse questa ingerenza, speriamo che la capiscano chi di dovere, ha portato l'Italia a depauperare un valore storico, sportivo e anche di qualità che avevamo e abbiamo perduto, ma grazie alla politica.
1: Vediamo come andrà a finire questa vicenda grottesca, però penso che alla fine ci sia stata una soluzione di buon senso, secondo me, al di là che uno questa figuraccia.
8: Ma se prima volevamo rispettare le regole, adesso le abbiamo trasgredite ancora di più, secondo il mio punto di vista. Cioè, voglio dire, è stata una soluzione di buon senso per mettere fine a un pasticcio regolamentare e se ne è creato un altro, perché purtroppo era una soluzione ipotizzabile. Qui l'unica strada possibile sarebbe stato la nomina, secondo me, di un altro commissario, ma ripeto, non ci sarebbe stato il commissariamento perché vinceva Malagò quei voti in giunta. Malagò è stato 12 anni presidente del CONI, conosce tutto là dentro, gli ha messi lui i suoi uomini, non so se mi spiego, avrebbe vinto comunque ma mettiamo che avesse perso, l'unica possibilità era commissariamento con commissario Tito e Caio, due mesi per rindire le elezioni a cui si presentava Malagò e chiunque altro volesse, e poi si rivotava. Questa era la soluzione.
2: Per concludere questa cosa, Marco, scusa, mi sfugge però un passaggio, cioè nel senso, allora io sono per il rispetto delle regole, ci mancherebbe altro, però poi ci sono le consuetudini, no, all'interno di un movimento, e allora cioè, se noi ogni giorno diciamo Giancarlo, tu sei un inetto perché adesso in te non riscontro capacità, idoneità, competenza, ma insomma chi può elevarsi nel giudizio di dire guarda, tu non sei pronto per guidare la nazionale, oppure ti dico io come devi fare, se non hai la contezza, cioè non hai la preparazione, non ce l'hai tu l'idoneità, la competenza, la capacità di giudicare un altro che magari è più capace, cioè è quella, siamo sempre lì, noi indichiamo sempre il dito su responsabile, ma chi indica il dito? È capace? È idoneo? È competente per governare, in questa nella fattispecie, il calcio? Cioè siamo sempre lì. Perché noi guardiamo, per carità, l'aspetto formale, quello che è successo, il pasticcio, il pastrocchio all'italiana, e su questo non ci sono dubbi, è stata una brutta pagina. Però dall'altro, chi critica e dice, Marco tu sei un inetto, ma tu chi sei per dire che... Cioè, nel senso, l'inettitudine, c'è sempre l'inettitudine, no? Qui in Italia, ma questo non so capace, questo non è capace, non è idoneo, non è competente, ma c'è qualcuno che si può elevare e dire, ci penso io? Non c'è neanche un'alternativa, quindi voglio dire, tutto fumo.
8: Il signor Malagò è decisamente il più bravo e più grande e più potente dirigente sportivo italiano. È stato presidente del CONI, ha organizzato le Olimpiadi, ha portato le Olimpiadi, le ha organizzate in maniera perfetta, ha congiunto tutte il consenso del calcio sul suo nome, quindi secondo me è bravo e capace, però poi le regole bisogna rispettarle sempre.
2: Però io dico appunto, dall'altra parte non c'è un piano alternativo. Quale sarebbe stato il piano alternativo?
8: non c'è.
2: Cioè io ti attacco, ti demolisco, battaglio con te affinché tu possa cadere, però io c'è
1: però non c'è l'alternativa. Non c'è...
2: Io non l'ho mai saputa questa alternativa, quale sarebbe stata, quale potrebbe
8: essere. Alle elezioni si è presentato Giancarlo Abete e ha ricevuto il 30% di
2: E
8: di
2: perché
8: voti,
2: non si ripresenta?
8: Perché sa che
2: anche quello cioè...
8: è del tutto inutile, insomma, perché le elezioni vengono ripetute per mera forma, ma non per sostanza.
2: Sì, appunto. Vabbè.
1: Bene, anzi male, però andiamo avanti perché qui veramente, vabbè.
7: Bene, un'altra cosa.
1: No, bene, un'altra cosa, hai ragione. Sentite, vi voglio portare un attimo sul campo perché poi riparte la Serie A. Io stavo leggendo una cosa, un approfondimento riguardante l'Inter dove c'era questa domanda: questo Pio Esposito può davvero stare in panchina? Perché insomma, no?
2: Ci può stare, come
1: dici?
2: Può anche
1: oppure
2: giocare.
1: Oppure comincia a essere invece un bel problema per chi? Un bel problema.
8: No, ma io posso dire, d'accordo, la domanda è pertinente e opportuna, ma chi sta fuori?
1: Boh, ditemelo voi, faccio la Però adesso comincia a essere un piacevole problema, cioè nel senso, mentre prima tu avevi una gerarchia consolidata, no? Quindi sceglievi due.
2: No, scorso anno se le fatte le sue partite.
1: Sì, sì, però era adesso possiamo dire che comincia ad aumentare i gradi, più Esposito, comincia, no?
2: Secondo me le scelte, se vuoi una risposta molto veloce, dipenderanno sempre di volta in volta.
1: Dalle partite.
2: Secondo me, adesso non c'è la controprova, però insomma dobbiamo dire qualcosa. Roma-Inter, se avesse giocato lui con un altro, non so se l'Inter avrebbe fatto la rimonta. Perché servivano Thuram e Lautaro in quella partita lì.
1: Certo.
2: E quindi Chivu è bravo.
1: Chivu sceglierà in base alla partita, esatto, secondo te. Padovan e poi sento Simone.
8: Ma penso anch'io, ci sono tre di fatto attaccanti, ce n'è anche un quarto per dire la verità che è Bonny, ma insomma ci sono tre attaccanti che devono essere ruotati a seconda delle necessità. Faccio un altro esempio, sabato Lautaro non giocherà quasi sicuramente, perché? Perché ritorna giovedì, cioè domani, se non mi sbaglio, sì, domani sera torna dalla partita di addio a Messi.
1: Sì.
8: Non fa neanche in tempo a fare un allenamento, già si gioca. Giocherà Pio. Questo vuol dire che Pio può prendere il posto di Lautaro? No, ma vuol dire che intanto lui i suoi minuti se li fa e gioca da prima punta una partita importante, perché per l'Inter sono tutte importanti, deve vincerle tutte o quasi, o deve provare a vincerle tutte, e giocherà al posto del capitano, del giocatore più importante. Certo. Altre volte giocherà al posto di Thuram, anche se le caratteristiche, per la verità, rispetto a Thuram e a Lautaro sono diverse.
1: Braglia.
7: Ma allora io sì, sono d'accordo.
1: Scusa, non ero sempre avuto una grande considerazione allora, di questo attaccante.
7: Sì, ma io ho una grande considerazione di Pio Esposito per il sistema calcio italiano. Cioè, mi spiego, perché comunque Pio Esposito è un valore nazionale, cioè è un elemento di cui la nazionale
1: Lo sta dimostrando, però, Simone,
7: comunque,
1: no?
7: Sì, appunto per quello che lo sta dimostrando. Io credo che un giocatore giovane, per maturare definitivamente, dovrebbe giocare con più continuità. Detto questo, l'Inter, come giustamente ha detto Giancarlo e Stefano, gioca ogni tre giorni nei prossimi 40 giorni, quindi le occasioni per poter giocare Pio Esposito ce le ha, e anche partite di un certo spessore. È vero sì che però la continuità è basilare per quello che è l'esplosione di un giocatore, e da questo punto di vista io credo che se fossi io l'allenatore, però mi fido ciecamente di Chivu, perché Chivu ha dimostrato di essere un ottimo allenatore l'anno scorso, ma non solo l'anno scorso, anche quest'anno, nelle rotazioni, nella gestione dello spogliatoio. Se fossi però l'allenatore, io Lautaro e Pio Esposito sono la coppia perfetta, sia per il campionato dell'Inter che per la nostra nazionale.
6: pensando in anche
1: a me come idea piace, devo dire la verità.
8: Simone, scusa, ma con Pio centrale e Lautaro che gli gira intorno, per capirci, detto in malo modo.
1: No, è questa la fotografia, Giancarlo, penso.
6: Sì, Giancarlo, io lo vedo un pochino come, permettimi, ai miei tempi, Pato Aguilera e Scuravi e Thomas Scuravi.
8: Bravo. Aguilera e Scuravi.
2: Perché, sì, sono d'accordo con quello che ha detto Simone, Marco, perché secondo me c'è più intesa tra Pio Esposito e Lautaro che non tra Pio Esposito e Turan.
1: Sì.
2: Fanno più coppia.
1: Mi piace molto anche l'accostamento e l'esempio che fa Simone, perché rende un po' l'idea.
2: La coppia, diciamo, Principe e Turan Lautaro.
1: Sì. Però.
2: Però. Poi Pio Esposito Lautaro.
1: No, io sono.
2: Ma Bonì, puoi scommettere che Bonì parte dal primo minuto col Parma?
1: Ma guarda,
2: per me
1: è
2: più Esposito Bonì, a parte
1: c'è chi dà anche questa possibilità.
2: Sì, lei, il Parma, l'ex, queste cose qua. Molti allenatori giocano anche su
1: questa possibilità, per quanto riguarda praticamente le eventuali scelte, no, da questo punto di vista. Sta di fatto che più Esposito comunque sta vivendo un momento molto importante.
2: È cresciuto tantissimo.
1: Sì. Sento dei paragoni veramente forti, Giancarlo. Tu a chi ti senti di accostarlo in questo momento?
8: Il più forte che ho sentito è Bobo Vieri, e io dico Bobo Vieri perché secondo Bobo, che ho intervistato circa un anno fa durante una manifestazione dei giornali per i quali lavoro, anno dopo anno Pio crescerà nei gol. Se oggi ne fa 10, dico per dire, l'anno prossimo ne farà 15, poi ne farà 20. Cioè, gradualmente la crescita di questo giocatore porta con sé una crescita anche delle realizzazioni. Quindi io dico Pieri.
1: Più forte di Scamacca, Stefano?
8: Per me sì.
1: Per te pure? Più forte? Non c'è paragone? Perché pure Scamacca un po' di colletti li ha fatti, un altro attaccante.
2: Però lega meglio il gioco, è più...
1: Tu lo vedi meglio anche io, per l'economia della squadra, tu dici?
2: Sì.
1: Beh, Simone?
6: No, ma è nettamente superiore.
2: Nettamente?
6: No, per me, è il mio parere. Non metto in dubbio il parere di tutti voi. Ma per quanto mi riguarda è un giocatore leader, è un giocatore che catalizza su di sé una marea di palloni, li protegge, li smista. Cioè, è un giocatore, secondo me, che sta per completare la sua fase di maturazione, da quello che ho visto anche da queste prime partite, in maniera incontrollabile per i difensori avversari. Cioè, ripeto, a me sembra tanto, al di là del paragone, sono d'accordo, di Bobo Vieri, ma ancor di più io mi ricordo nel mio Genova che Thomas Scuravi, noi ci appoggiavamo a lui, lui catalizzava a destra e a sinistra i palloni nel momento in cui faceva salire la squadra. Cioè, Pio Esposito è un giocatore
2: a caratteristiche uniche. Cioè, io non, per me non ha niente di Bobo Vieri. Ha delle caratteristiche uniche che ricordano un po' gli attaccanti anni 80, sì. E dentro l'area di rigore, come stacco di testa, come tempismo, come furbizia, come scaltrezza, mi ricorda Serena. Cioè, quando gli arriva un pallone dentro l'area di rigore, è Serena, è cattivo, ci va addosso, va all'impatto del pallone in maniera molto perentoria, come faceva Aldo. Poi sono due giocatori completamente diversi, però quella cattiveria, insomma, arriva una palla, lui sta là, hai visto come chiama il pallone, che poi quello è un assist di Romano, Romano non sbaglia il tiro, cioè lui gli indica con la mano destra, mettimela forte qui, e lui questa voglia anche di segnare dentro la rigore è una furia, e mi ricorda un po' quella furia di Serena arriva un pallone, cioè, lo davi a metà altezza, alto, lento, forte, corto, c'era lui,
1: Sì, Giancarlo, prima di salutarti ti chiedo una cosa: si riparte dopo un lungo stop, che partenza di campionato sarà a tuo giudizio? Che cosa ti aspetti di vedere dopo, in questa sesta giornata, dopo una sosta così di cinque di queste partite nazionali di 3 settimane?
8: Ma mi aspetto qualche sorpresa, mi aspetto qualche sorpresa, perché la sosta è stata lunga, ci sono giocatori che tornano alle loro squadre con infortuni, con stanchezza, con fatica, quindi mi aspetto qualche sorpresa. Non credo da Como, dove io vedo ancora la Roma favorita insomma, in grado di poter vincere, perché il Como viene da una sconfitta inopinata a Frosinone, e perché il Como è la squadra italiana, si fa per dire, la squadra italiana, ma i giocatori no, che ha dato più giocatori alle nazionali, e quindi io credo che ci sia una sorpresa, che ci siano delle sorprese, ma non lì, ma per esempio Cagliari potrebbe venire una sorpresa, e sentite quel che vi dico, anche Napoli, con Napoli-Frosinone, secondo me è una partita trappola.
1: Ma per il Napoli?
2: Certo.
8: Per me sì.
2: Perché per Frosinone?
8: Scusate, è una partita trappola, ma non tanto e solo perché Frosinone sta bene, va bene, è in fiducia, ma perché il Napoli è ai minimi termini.
1: Però ho letto la formazione,
2: lo so, però poi la partita dura
8: non hanno neanche Vergara, non hanno neanche le riserve.
2: La puoi cambiare poco, prevedo... se ti si mette male. Prevedi?
1: Io prevedo un Napoli invece
2: vincente, perfetto.
1: Con questa sensazione.
2: E la sorpresa a Cagliari, Giancarlo?
1: La sorpresa che...
2: la Juve va a vincere.
8: Dunque, io mi ricordo benissimo, nitidamente, la partita Cagliari-Juventus dell'anno scorso. La Juve giocò una buona partita, il Cagliari fece un tiro in porta, ma fu decisivo e importante. E secondo me il Cagliari è una squadra che fa soffrire la Juventus, perché è una squadra ibrida,
1: che sa
8: attaccare con tanti uomini, ma sa anche difendersi, e difende anche bene, e quindi è una squadra che sa fare bene le cose.
1: Vabbè.
8: Per cui una Juventus così, ma con questo con questi
1: Voltemade
2: ti piace Voltemade, Giancarlo?
8: No, mi dispiace per lui, ma non mi piace.
1: Non so se gli piace Braglia ti piace Voltemade?
9: No.
2: Non piace
1: proprio nessuno. Merentori siete, proprio una cosa incredibile. Vabbè, vediamo che succede.
9: No, ma secondo me...
2: Ma perché l'hanno preso allora, se non piace?
9: La Juve fa risultato.
1: La Juve fa risultato, secondo te?
2: Pure per me. Ma detto questo, Voltemade, perché l'hanno preso, Giancarlo, secondo te?
8: Beh, tanto per disperazione, perché questa è la prima ragione. E la seconda, e non sarebbe, se non fosse per disperazione, perché l'avrebbero preso in prestito un anno, datecelo perché pur che sia, perché avevano bisogno di uno strutturato così, ma non lo conoscevano bene, perché non lo conoscevo bene io naturalmente, ma voglio dire, perché lui non è una prima punta, adesso loro hanno solo seconde punte, perché Colomoni non si sa che cos'è, un esterno, una seconda punta non si sa, questo non è un giocatore che va in profondità, ma lega il gioco, poi è alto, ma non è bravo di testa, lo sa anche lui, lo dice anche lui, quindi francamente è un giocatore strutturato fisicamente che a tanti club può fare comodo, ma in una squadra dove ci sia un gioco organizzato superiore a quello che ha la Juve in questo momento, perché io in Spalletti comunque credo.
1: Va bene, ci dobbiamo fermare. Giancarlo, grazie,
2: ciao,
1: per
2: Giancarlo.
1: Essere stato con noi. Un abbraccio a Giancarlo Padovano.
8: Ciao a tutti, ciao Simone, ciao Stefano, ciao Max.
1: Grazie. Simone, rimani lì perché c'è un blocco, vogliamo un attimo partire da Morim e Spalletti, perché devono accelerare un po' in questa ripresa. Ne parliamo tra poco, dai, torniamo subito.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Severin Palomeni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: A me. Di nuovo ben ritrovati. E poi in collegamento telefonico con noi c'è il portierone Simone Braglia, che saluto subito. Ciao Simone, ben trovato.
9: Ciao Simone.
1: E poi ringrazio anche per aver accettato il nostro invito Vittorio Reggia. Ciao Vittorio, ben trovato.
2: Ciao Vittorio.
10: Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi.
1: Grazie. Allora, prima ho accennato un po' il tema che volevo trattare un po' con voi e sentire il vostro pensiero, Stefano, perché abbiamo già toccato qualche cosa, però questa ripartenza del campionato, un'accelerazione, un cambio di passo deve arrivare da due squadre che sono molto importanti, mi riferisco a Juventus e Milan, quindi a Morim da una parte, Spalletti dall'altra. Tra l'altro Milan ritrova un Ramos che viene da 3 gol in 3 partite, quindi questo è sicuramente un altro segnale positivo. Spalletti ha parlato giorni fa, ha parlato anche della dell'importanza di Alija Begovic, poi abbiamo anche parlato un po' di quelle che sono state le parole di Conte, che possono aver gettato un po' di pressione o meno, però insomma, al di là di questo, chi è che può subito dare un cambio di passo alla ripartenza? Due impegni, secondo me, attenzione, perché sono due impegni: il Milan con il Sassuolo fuori casa, la Juventus a Cagliari con il Cagliari.
2: Due partite
1: che bisogna fare molta attenzione, ecco. Una trappola sì, ci potrebbe stare,
2: dove ci saranno sicuramente delle insidie, però insomma, se sei Juve e Milan e cerchi una strada, devi cercare di portare a casa il massimo dei punti. Io la penso un po' come Simone, io credo che a Cagliari la Juventus possa fare il risultato e anche il Milan siamo lì, mentre da una parte, tra l'altro, credo che insomma avrà Salemakers fuori a Morim, quindi ci sono diversi problemi che Spalletti conosce ancora da tempo, voglio dire, ha un'emergenza piena con cui confrontarsi e con cui convivere, però credo che insomma in queste difficoltà la Juventus abbia dato delle risposte significative, se non altro come strategia, come anche vivere questo momento di emergenza con intelligenza, con la coesione del gruppo, con un metro in più per il compagno, una corsa in più per il compagno, insomma questa cosa qua serve per tenere botta. Per me la Juve potrebbe fare un'ottima partita a Cagliari. E in Milan sono d'accordo con te, sei rizzantino questo Sassuolo, però anche ti concede, e bisognerà vedere come Amorim metta in condizione, e chiudo, come dicevi tu, Gonzalo Ramos di battere la rete, perché insomma questo sa far gol. Se poi non segna nel Milan, il problema non è che sia esclusivamente il calciatore, ecco.
1: Ci può essere pure del contesto.
2: Beh, deve trovare una formula.
1: Si parlava di una seconda punta, di mettergli vicino una seconda punta.
2: Non lo so, insomma, dice qualcuno più bravo di me dice che è una seconda punta Gonzalo Ramos. Non ti so dire, certamente lui deve trovare un sistema di gioco là davanti per metterlo in condizione di battere la rete con più frequenza, visto che i colpi ce li ha e c'è anche questa visione, la porta la vede. Ma. Quindi serve più qualità. Salemakers non ce l'avrà per 3 mesi,
1: bella perdita,
2: però insomma abbiamo visto che Salemakers e Pulisic è un altro andare là davanti. E Moreira io lo sposterei più avanti e lo trasformerei in un'alternativa di Chukwueze, ecco, visto che lui vuole continuare a giocare questo 3-4-3.
1: Braglia, questa ripartenza, questa delle due squadre nello specifico, di chi ti aspetti un po' un cambio di passo tra le due?
7: Ma me lo aspetto dal Milan, nel senso che io trovo che la Juventus sia già una realtà e che abbia già un'identità, sebbene ci siano tante incongruenze all'interno della formazione, all'interno del valore dei singoli elementi, soprattutto del reparto avanzato. Ma la Juve ha espresso, come giustamente ha detto Stefano, già un'identità che al Milan non vedo ancora. E quindi mi aspetto che il Milan ritorni il Milan, giustamente. Boban ha detto che il Milan deve vincere, non deve arrivare nelle prime 4 posizioni. Milan e Juve devono vincere, sono due squadre che dal punto di vista dei titoli hanno i maggiori titoli del campionato nazionale, quindi per cui sono due squadre che devono lottare per vincere il campionato. Al momento vedo leggermente più avanti la Juve rispetto al Milan, quindi mi aspetto che del Milan... Perché come giustamente ha detto,
1: cioè,
7: Stefano,
1: tu praticamente dici con l'ultima a Bergamo hai avuto un segnale della Juventus e quindi la ritieni più avanti del Milan, questo è un po' il concetto?
7: Sì, ma ritengo anche che Spalletti conosca meglio quello che è il nostro campionato, mentre dall'altra parte, come giustamente ha detto Stefano, Gonzalo Ramos si esprime al meglio quando va con la nazionale, ma nel Milan non ha fatto ancora vedere quello che Gonzalo Ramos è.
1: Prima di andare da Vittorio, leggo questo messaggio da parte di Uba al 331-8200-213 dei nostri ascoltatori, ne prendo uno a campione, e Uba scrive: Amorim al netto delle difficoltà è ancora imbattuto in campionato, se riesce a trovare la squadra, a mio avviso il Milan ha giocatori più determinanti di quelli della Juve, vedi Modric, Rabiot, Moreira, Pulisic e Ramos, la Juve non ha questi profili. Vittorio.
10: Non lo so, onestamente vi devo dire che non lo so, questi sono profili di un certo tipo, forse Modric incomincia ad accusare un po' il peso degli anni, la Juventus in questo momento, non dimentichiamoci che ha tanti giocatori fuori uso, e quindi io credo che a organici completi, quindi senza infortunati, io penso che la Juventus e il Milan più o meno si equivalgano e siano una spanna sotto l'Inter sicuramente, e una mezzo spanna sotto la Roma, che ha l'effetto Gasperini e la porta ad andare probabilmente oltre i propri limiti, anche se quella è una squadra che ha, la Roma è una squadra che ha delle individualità di spicco, finché regge Dybala direi che se la può lottare tranquillamente per lo scudetto. Lui e Milan sono in una situazione un po' particolare, un pochettino diversa. Io sentivo che cosa avete detto, credo che ci sia ancora tanta distanza rispetto alle prime, e credo che comunque la ripartenza dopo una sosta che non è mai stata così lunga,
1: sì,
10: perché il campionato non si è mai sommato così tanto per la nazionale, io credo che ponga degli interrogativi, no? Magari ti faccio un esempio: il Cagliari, che è arrivato alla sosta lanciatissimo, magari riprende e non ha più quello slancio, o magari ne ha ancora di più e la Juve ne avrà di meno,
1: sì.
10: Il Milan faticherà molto meno col Sassuolo. Il Sassuolo che ha incontrato la Juventus magari è diverso dal Sassuolo che ha incontrato il Milan. La pausa è stata lunga, molti giocatori sono stati impegnati nelle nazionali, quindi magari ci sarà qualcuno. Cito ad esempio Selic, cito lo stesso Ramos, che hanno giocato tante partite, Kalulu, cioè, da vedere, è un po' un'incognita a mio avviso la ripresa del campionato dopo una pausa così lunga. In assoluto credo che Milan e Juve abbiano il dovere morale di provare e di cercare di vincere, insomma, sono due partite che se vuoi restare lì in alto devi per forza vincere, anche se sono campi difficili. La storia recente di questo campionato l'ha dimostrato.
1: Temete che possa un po' sentire la pressione Spalletti in questo momento, anche dell'uscita Conte di ieri, oppure uno che va avanti per la sua strada?
2: Va avanti per la sua strada.
1: La ignora questa cosa, non ha nessun effetto.
2: Se la tiene dentro per ancora con rabbia, non è il termine corretto, però insomma con questa cosa, anche quando ha risposto, avete fatto le locandine su Conte, eccetera, eccetera, un po' secondo me è dispiaciuto da questa cosa qua.
1: Mm-hmm.
2: Però ci devi convivere, fa parte del gioco,
1: certo.
2: Quindi insomma uno Spalletti è scafato, insomma, non è che ha allenato un giorno, è soprattutto un super allenatore. Mm-hmm. Io credo che non scalca più di tanto, anzi gli dia ancora più energia, più forza, più determinazione per traghettare questa squadra, Marco, in attesa della prossima sosta, dove recupererà qualcosa, può sistemare l'Europa League, visto che non è che affronta il mondo adesso, Celta Vigo, AZ Alkmaar, Rennes.
1: Mm-hmm.
2: Quindi può sistemare già la qualificazione, si può sapere, e poi recuperare quei giocatori. La Juve manca di 9 giocatori, ce lo dimentichiamo. Poi secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta.
1: E tu sei fiducioso, mi sembra di capire.
2: Io sì.
1: Cioè, nonostante le assenze,
2: cioè la sbandata, la sterzata di Reggio Emilia è stata una cosa, cioè, sembrava che in panchina non ci fosse uno come Spalletti è rimasto traumatizzato dai gol che ha preso la sua squadra.
1: Mm-hmm.
2: E non si è più ripetuto quell'errore, ma ho visto una squadra più attenta, e quindi hanno capito l'errore e non si deve mai ripetere mai più. In generale, nella fattispecie, è una squadra importante come la Juve. Io credo che Spalletti abbia tutto sotto controllo, che sia appoggiato da Carnevali, e che deve andare avanti per la sua strada, ripeto, in piena emergenza e in una crisi che è di indisponibilità di calciatori, che è una ricerca continua di un gioco che ancora non si vede in maniera, di una strategia, di una forza, di una mentalità, di una personalità. Però io credo che la Juve abbia già stia vivendo una crisi, le altre ancora non hanno vissuta questa crisi. Cioè, nel senso, c'ha 10 punti, sta là, a Cagliari tutti la danno, ma insomma Cagliari è in campo difficile. Cagliari vedremo, adesso la ripresa, perché è un'incognita, secondo me la potrebbe pure vincere a Cagliari.
1: Vittorio, chiedo anche a te un pensiero su questa anche ultima uscita. Noi ieri insomma abbiamo parlato molto delle parole di Conte, eccetera.
10: Cosa vuoi che dica Conte? Onestamente, cosa vuoi che dica Conte? È in una situazione di attesa, perché sta cercando una panchina. Cerca una panchina nobile e lancia un messaggio. Poi, sai, accostare Conte alla Juventus è la cosa più facile e anche banale del mondo, e io penso che se doveva succedere sarebbe già successo, e invece non è così, e giustamente io dico la proprietà va avanti con Spalletti, ma io penso anche di fronte a un disastro ferroviario, perché non si può continuare a cambiare un allenatore dietro l'altro. Sempre è uno di quegli allenatori che ha necessità di allenare un certo tipo di club, che ha un certo tipo di ambizione. Lui ha parlato di una nobile decaduta da ricostruire. È chiaro che poi i nomi sono quelli lì, no? In Italia c'è la Juventus, c'è il Milan, in Europa, soprattutto in Premier, hai il Manchester United e Chelsea. Più o meno le squadre sono quelle. Poi,
1: certo,
10: tra i desiderata di Conte e la realtà, magari ce ne passa ancora un pochettino.
1: Tu sei fiducioso della Juve? Sei fiducioso anche tu della Juve di Spalletti? Pensi, come diceva anche Simone, come ha sottolineato anche Stefano, che insomma l'ultima partita ha dato un segnale importante?
10: L'ultima partita ha dato un segnale. Non bisogna mai dimenticare cosa è successo prima. Credo che sia giusto dire che questa squadra non ha ancora un gioco, ha recuperato determinati valori, aveva perso a Reggio Emilia contro Sassuolo, li ha sicuramente recuperati. Penso

0: centravanti è quasi una seconda punta, un appoggio alla punta. Io credo che il problema della Juve sia questo, no? Ritrovata una certa solidità in difesa, c'è bisogno che il centrocampo metta nella condizione di attaccanti di far gol, che gli attaccanti facciano gol.
1: Sì, sì.
0: È un lavoro non credo semplice, è un lavoro lungo, sarebbe più semplice se Spalletti avesse a disposizione tutti i giocatori, adesso si deve un po' arrangiare, ma la bravura di un allenatore è anche sapersi arrangiare nei momenti di difficoltà.
1: Le difficoltà, sono d'accordo, perché poi voglio dire, le difficoltà arrivano un po' a tutti durante una stagione. Simone, tu che da chi ti aspetti una ripartenza forte alla ripresa del campionato questo fine settimana?
2: Grazie della domanda. Io mi aspetto una partenza forte da parte del Como. Mi spiace Giancarlo poi prima perché aveva detto il discorso, ma io vedo nel Como una ripartenza che può far ben presagire a quelle che sono le potenzialità del Como, perché considero il Como, come diceva anche Stefano all'inizio del campionato, una delle squadre che può anche vincere il campionato.
1: Quindi ti aspetti una vittoria contro la Roma?
2: Sì.
1: Hai capito? Un
2: sì,
1: pallone.
2: Sì, perché,
3: vabbè, ma quello che dice Braglia mica si verifica.
2: Io esprimo, ma ha detto che non si verifica quello che tu dici.
1: Certo. Ha detto non si verifica.
3: Cioè, non è che adesso ha detto che il Como vince, quindi
2: vabbè, ma tu fai il piccari della situazione.
3: Non è che faccio il piccari, insomma, voglio dire, Como Roma. Ma non la faccio adesso. Credo che sia difficile per il Como battere. Cioè, se dovesse vincere, battere la Roma.
2: Ma allora, perché tu prima mi hai chiesto poi come mai fai questa allusione prima sui complimenti? Allora io ti dico che è Como, io ho visto la partita dell'Argentina, l'Enco Paz, ho visto da Cogna quello che sono.
3: Abbiamo visto sul bastone da Cogna.
2: Ho capito, sì, visto. Vabbè, ma ho visto due
3: vabbè, ho capito, carne, ha fatto un errore colossale.
2: Ho capito, gli errori li fanno tutti.
3: Ho capito, tu mi dici da Cogna, abbiamo visto contro l'Italia e ti dico, io me lo ricordo perché con Bastoni ha soffiato il pallone e ha segnato l'uno.
2: Ma per amor del cielo, è vero che ha fatto, però comunque sia
3: bravo.
2: Due giocatori,
3: però ce ne ha avuti tanti in giro per l'Europa e per il mondo, la Roma di meno, ecco, capito? Questo non lo devi sottovalutare.
2: All'inizio del campionato sì, è vero quello che dici, all'inizio del campionato è diverso rispetto a magari a due terzi del campionato, perché comunque, anzi, considero il fatto che andare a fare delle partite, tranne per il fuso orario che dir si voglia, soprattutto per coloro che vanno dall'altra parte del mondo, io credo che chi gioca durante
3: vedi il Como favorito, dai, su, vedi il Como favorito, vedremo come andrà.
1: Però possiamo dire una cosa, così chiedo anche ad Oreggia: se dovesse vincere la Roma a Como, basta dire che il Como lotta per lo scudetto.
0: Se dovesse vincere la Roma a Como, diciamo che sarebbe tanta roba, sarebbe proprio tanta roba. Io condivido quello che è stato detto. Il Como per me, al di là dell'ultimo passaggio a vuoto, è una squadra completa, tostissima. Vincere a Como non è semplice.
1: No.
0: Se la Roma dovesse farcela, io penso che sarebbe anche a livello psicologico un colpo sulla classifica e sugli avversari. È una piccola impresa, mettiamola così. È una piccola impresa in questo momento.
1: Sì, secondo me, Vittorio, sarebbe un messaggio fortissimo al campionato da parte della Roma, che a quel punto è vero che tutti potrebbero dire: no, tutti potrebbero dire,
3: Como,
1: ma sesta giornata, però se vai a vincere a Como, con una delle squadre organizzate che piace, che sta facendo, vincere a Como, tu ti candidi seriamente per la lotta al titolo, ma proprio seriamente, secondo me. A prescindere che siamo alla sesta giornata.
0: Io vi chiedo scusa, ma vi devo abbandonare e vi auguro una buona continuazione.
1: Grazie Vittorio, grazie. A presto, un abbraccio a Vittorio Oreggia. No, Simone, però questo possiamo dirlo, cioè se la Roma passa a Como, manda un segnale forte.
2: Quello di sicuro. Però io credo che questa prima partita di sia una partita fondamentale per tutte e due le squadre.
3: No, per il Como lo sarà.
2: Sì. No, per tutte e due le squadre. Sia in un senso che nell'altro.
3: Ma no.
2: Ma il Como, anche se dovesse perdere, cioè la pressione psicologica che hai a Como non è quella che hai a Roma.
3: Sì, ho capito, però vai a 10 e vai e ti vai a infognare, dai, su.
2: Ma vabbè,
3: ci giriamo tu.
2: sì, però

0: Como
1: se perde la Roma, ha perso, ci puoi perdere a Como e aggancia la Roma a 13 punti. E
0: dipende cosa fa la Lazio, perché poi
1: ma
2: la Lazio però adesso?
1: Cosa c'entra la Lazio?
0: È il paragone a Roma, tu sai benissimo, vivi a Roma e sai che la rivalità.
1: Ho capito, vabbè.
2: Vabbè, ma rivali non è
0: che. Anche di quelle che sono le lotte intestine.
2: Però la Lazio, diciamo, sulla carta ha l'impegno, diciamo, tra tutte quelle, insomma.
0: Sì, però dopo sulla iniziano gli interrogativi. Se parli a Como, iniziano i mille interrogativi. Allora non è ancora pronta per lo scudetto, e quindi la squadra che è considerata.
1: Ma per una partita persa? A Como si può perdere o no?
2: Secondo me più vince a Como.
1: Simone, non è che ti voglio convincere, ma sarà una partita chiave per il Como, più per il Como che per la Roma.
2: Sono d'accordo. Pure per me è così.
0: Ma no, perché a Como non hai questa esigenza di dover vincere il campionato.
2: Ho capito, però ogni però scusami, però perdonami, Simone.
1: Fai capocella, poi torni indietro, poi dici che il Como è dato a scudetto, poi non lo dici.
2: No, però dai, non è che possiamo, Simone, continuare a ragionare che a Como non ci sono le pressioni. E così ci raccontiamo una cosa non vera, Simone. Se tu cresci, le pressioni aumentano. Quest'anno le pressioni sono maggiori sul Como. Sei arrivato in zona Champions l'anno scorso. Non puoi pensare che non ci siano pressioni.
0: Sei arrivato, sì, però a livello di ambiente.
1: Sì, lo so, capito. Ma io dico, però, per il percorso che deve fare la squadra, Simone ha giocato una partita scomposta a Frosinone, Cioè, se il Como
0: ha giocato una partita di presunzione, ma però lo dicevo, io ammetto quello che l'ho detto anche nella
1: se il Como fa il Como, sono d'accordo con te. Sarà tosta per la Roma, ma sarà tosta anche per il Como. Anche se fare il Como
0: è una bella partita, per
1: appunto.
0: Me è una
1: bella partita. Non è che si affrontano due squadre molto forti, dai.
2: No, questo sì, due squadre che hanno fatto molto bene in questo avvio.
0: Su questo è fuori di dubbio.
2: Su questo non ci sono.
0: Sono due squadre che reputo. Abbiamo sempre detto io e te, Stefano, che Como e Roma sono le squadre che hanno la maggiore identità, anche rispetto a quello che è l'Inter. Poi qualitativamente l'Inter è fuori.
1: L'identità, hai detto bene, l'ha un po' persa a Frosinone. Lascia perdere la sconfitta, lascia perdere le grandi occasioni che ha avuto, lascia perdere le parate di Pisani, però secondo me quella è stata la notizia, aver visto un Como un poco equilibrato, poco compatto, che è quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno Fabregas, perché è una squadra che non gli fa i gol, una squadra che fa le due fasi in maniera eccezionale.
2: Senti, Simone, prima di salutarti, però se la Lazio vince col Monza va a 16 punti, ma secondo te che tipo di campionato può fare?
0: Ma può essere un campionato che la proietterebbe, anche se presto, perché comunque non siamo neanche a un quarto del campionato, quindi
2: la seconda migliore difesa.
0: Reputo che comunque sia, da un punto di vista di autostima, sicuramente va l'autostima a 1000 nei giocatori della Lazio, però ci sono ancora troppe, tante partite.
1: Però se vince contro il Monza, secondo me, Marco, io ti avevo detto sempre che poteva galleggiare dall'ottavo al tredicesimo posto la Lazio, invece con questa partenza qui, se batte il Bologna, se batterà il Bologna, io te la vedo che galleggia tra il quarto e l'ottavo posto.
2: Tu metti nella una ipotesi che ormai Inter pareggia e la Lazio vince, si trova pure in testa da sola.
1: Ci sta, ma guardate poi. Però io ti dico, siamo alla sesta giornata, però questa partenza poi te la porti e fa
2: tesoro. Secondo me sì,
1: te la porti dietro, e quindi il range dall'ottavo al quattordicesimo posto cambia, e quindi diventa dal quarto all'ottavo.
2: Dal quarto all'ottavo.
1: Se fai questo tipo di
0: quattro, no, Marco. Nei primi quattro non penso,
2: nemmeno per me.
1: Tra il quarto e l'ottavo, ho detto io.
2: Nemmeno per me.
1: Ho capito. Se prende quello,
0: in Europa lì.
2: Senti, invece, l'ultima te la chiedo, Simone. Che dove per noi continuiamo? L'Atalanta, invece, che hai visto? C'è stata una lunga intervista di Sarri.
1: Ma la sono persa.
0: Non lo so cosa ha detto Sarri, però io reputo, ti ripeto quello che ti avevo
2: che ha detto. Che deve, questa è una squadra che va. Che va ristrutturata, capito? Cioè, nel senso, viene da.
0: Ha ristrutturato, ma in una squadra che ha speso comunque anche dei denari.
2: Lui deve cambiare tutto, una metodologia di lavoro, ragazzi. Non dovete sottovalutare questa cosa. L'ha detto chiaramente.
0: Ma la metodologia non la capisco io. Della metodologia, capito, che vuole adottare.
2: C'è adesso già una prendo squadra l'intervista e ti dico quello che
1: però
2: ha detto.
1: Scusami, non può essere una cosa che si può fare a metà. Cioè, perché deve rivoluzionare un modo di pensare di fare calcio. Insomma, uno
2: calcio,
1: va in
2: ragazzi.
1: Ho capito il suo calcio. Gasperini, quando è arrivato alla Roma, mica ha detto: ah, giocate. Ha accettato che questa squadra giocava un pochino più indietro, più compatta, attenzione alla difesa, eccetera, eccetera. Poi, dopo un anno di lavoro, adesso si fanno le cose che dice lui fino in fondo, ma non è che non si facessero anche l'anno prima, per carità. Però ha rispettato il la radice della squadra.
2: Destrutturalizzazione.
1: Ho capito, la rivoluzione.
2: Pure. Ristrutturare, capito? Destrutturare e ristrutturare. Cioè, non è una cosa facile, ragazzi.
1: Simone, che pensi tu?
2: Non ho capito.
0: Io l'ho già detto, è l'allenatore sbagliato nel posto sbagliato.
2: Ma perché dici che è un allenatore sbagliato? Poi gli fanno la domanda, ma perché questo calcio suo è così difficile? E lui risponde, è un calcio meno istintivo. Nel fare la fase difensiva a livello teorico non guardi nemmeno i movimenti che fanno gli avversari, ma ti concentri esclusivamente sulla palla, cose che i giocatori in questo momento non sono abituati a fare. Capito? Spiegali di
0: più. Marco, ma
1: adesso vai di reparto, no? E prima andavi uomo su uomo, Scalvini pure l'ha detto a fine partita una volta, ha detto adesso c'è cambiato un po', dobbiamo abituarci.
2: Prego Simone, poi chiudiamo. Dimmi.
0: Ma questa squadra negli ultimi anni, tranne l'anno scorso, poi alla fine della fiera, è sempre arrivata nei primi posti della classifica. Cioè ha un'intelaiatura di squadra, un valore di squadra, un'identità che Sarri gli sta facendo perdere e che ha perso. Se la società gli sta bene, dover riniziare al tempo e gli dà tempo per fare quello che vuole, non so se poi due o tre anni per ristrutturare una squadra bastano per poter implementare quello che lui vuole. Poi l'Atalanta, ti ripeto quello che ti ho già detto, ha due dei migliori allenatori e responsabili dei settori giovanili. Tu prendi un allenatore, ed è sempre stata una fucina di giovani l'Atalanta, tu prendi un allenatore che i giovani non li fa giocare.
2: Daremo a vedere che succede. Va bene Simone, ci sentiamo venerdì per i pronostici, preparati, sarà un venerdì scoppiettante.
0: Mi scontrerò con Stefano,
2: lo scontro, capirai, figurati.
0: Venerdì ne sentiremo delle belle.
2: Va bene, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, grazie a Simone Braglia, stiamo lì perché poi entriamo nell'ultima ora di Maracanã, tra poco.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presa a gire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso, diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello alla Lazio, ma anche alla società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami, adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla quinta giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono l'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa, magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Sai, in questo momento se guardi la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto, settimo posto in questo momento, potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, e quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare le carte, eh? Cioè come ricominciare a risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è andato al Brentford, e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella retta inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano e della Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai. In Inghilterra si ferma il meno possibile, devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fintando che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però ma anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. L'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo. Credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio all'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007 e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, già sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo, e poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono una etapa dove devono sbagliare per dopo crescere, e come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui sei uno stupido, allora il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante in questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente, sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, che è quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Fatto che le dico a mio figlio Alfonso, te se hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan a un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
0: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Cejas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
10: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel, diciamo.
0: Della Rosa, sì, sì.
10: Era della Rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol. Quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché c'ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 9 ottobre. Sono le 9:46 minuti, inizia la nostra puntata, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C qui su A Tutta C, il nostro focus dedicato al campionato di Serie C, che non ci ha mai abbandonato in questa lunga sosta per le nazionali con gli impegni di Nations League. Con l'Italia che tutto sommato si è comportata anche benino, dai, non possiamo lamentarci più di tanto, soprattutto visto come era iniziato il Mancini bis. Sto divagando perché devo tornare ovviamente a parlare di Serie C e lo faccio con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, iniziamo dalla giornata perché, come dicevo, non ci ha abbandonato la Serie C in due lunghi weekend senza, ma continua il suo percorso. Inizia la nona giornata questa sera con un anticipo importante perché l'Union Brescia di Corini sfida la Pro Vercelli, un Union Brescia chiamato a rispondere perché deve fare risultato per forza per non perdere terreno da quel Cittadella che nell'ultima giornata ha perso, si è interrotta la striscia positiva di vittorie consecutive del Cittadella che era ancora imbattuto, ma l'Union Brescia non è andato oltre il pari e non è riuscito ad approfittarne, quindi il distacco è ancora importante per non perdere terreno questa sera con la Pro Vercelli. L'Union Brescia ha un solo risultato a disposizione.
2: Sì, sicuramente quella di stasera diventa una partita troppo importante per l'Union Brescia, anche perché Cittadella rischia di scappare. È stato fortunato nell'ultima giornata, poiché alla fine la squadra di Musso è incappata nella prima sconfitta stagionale, poi e anche sono sfide del destino, perché l'Union Brescia affronta la Pro Vercelli, che è allenata da Daniele Bonera, che di Brescia è stato lanciato dal Brescia, ha giocato due stagioni in A col Brescia, mentre Cittadella affronta il Novara, che è di Manuel Iori, che fino allo scorso anno era allenatore del Cittadella, è stato capitano in campo, quindi è una serie di corsi e ricorsi storici, diciamo, per entrambi gli allenatori avversari di Cittadella e Brescia. Ma tornando alla partita, sicuramente sarà molto importante andare a trovare la vittoria, anche perché secondo me in questa situazione, quando viene da 4 pareggi nelle ultime 5 gare, serve quella vittoria importante anche all'ultimo secondo, che ti possa dare quella convinzione di essere forte, di essere la più forte del campionato, anche perché qualitativamente parlando è sicuramente la squadra favorita, la squadra più forte, nonostante l'ottima partenza di Cittadella. E Cittadella ha poco meno rispetto all'Union Brescia, però se l'Union Brescia riesce a trovare quella continuità di risultati, sicuramente poi il cammino sarà tutto in discesa, però sicuramente troverà un Cittadella ben più competitivo rispetto allo scorso anno, e che forse l'anno scorso ha pagato un po' lo scotto della retrocessione dalla B alla C.
1: Nino, secondo te, non se n'è parlato, sto parlando solo per ipotesi, dovesse arrivare un KO o un pari anche stasera dell'Union Brescia con la Pro Vercelli, la panchina di Corini sarebbe ancora così salda? Perché l'anno scorso, mi viene in mente, Diana pagò per molto meno, nel senso anche lì c'era un campionato, era totalmente diverso, con Vicenza che faceva da padrone e il Brescia poi ha fatto il suo. Potrebbe iniziare a scricchiolare se non dovesse arrivare la vittoria stasera la panchina di Corini?
2: Qualche voce velata, diciamo che era arrivato già dopo l'ultimo pareggio del Brescia. Comunque sì, perché soprattutto se poi Cittadella trova la vittoria con il Novara, il distacco diventa importante. Se comincia a perdere terreno nelle prime 9-10 10 giornate e poi è difficile recuperare. Poi ha fatto bene tu a ricordare
1: Esatto.
2: lo scorso anno quello quanto è successo con Aimo Diana, che ne ha parlato anche la presentazione del Perugia, che è stato esonerato di fatto da secondo in classifica con una squadra ben diversa rispetto a quella di quest'anno, anche perché con rispetto alla lancia fuori di Diana lo scorso anno è stato esonerato quando veniva da un periodo in cui i tre attaccanti che avevano in rosa erano tutti e tre infortunati per chi per uno, chi
1: Esatto.
2: per 2 mesi, quindi si è ritrovato senza attaccanti. Crespi è arrivato soltanto nel mercato di gennaio, quindi anche lì è stata una situazione abbastanza diversa. Però sì, secondo me, se poi con la Pro Vercelli non fai bottino pieno, addirittura incappi in una sconfitta, secondo me la panchina di Corini inizia a traballare. Probabilmente anche in società qualche riflessione la faranno.
1: Tra l'altro, spostandoci nel girone B, prima di parlare delle gare in programma, hai nominato il Perugia. Leggo una notizia che è pubblicata su TuttoC questa mattina, importante per quanto riguarda il futuro del Perugia, perché il prossimo 12 ottobre ci sarà il consiglio d'amministrazione e potrebbero esserci novità molto importanti per il Perugia.
2: Sì, andrà prima cosa ad approvare il bilancio e poi si sancirà quindi la figura del nuovo presidente, che è ancora in carica, c'è cioè Giovanni Faroni, l'ex, tra virgolette, l'ex
1: Sì.
2: proprietario del club. Quindi questo consiglio di amministrazione decreterà che Alessandro Gaucci sarà il nuovo presidente del club Umbro dopo il suo ritorno quest'estate. Sicuramente è un segnale importante, anche perché dopo tutte le difficoltà che ha affrontato il Perugia negli ultimi anni, secondo me è riuscito a intraprendere la strada giusta, nonostante i risultati ultimamente non erano stati così importanti, diciamo, anche perché la squadra nel mercato negli ultimi 20 giorni di agosto è stata completamente rivoluzionata
1: Sì.
2: dopo il cambio societario. Però ha trovato queste due vittorie consecutive, il giusto entusiasmo, il ritorno di Gaucci ha dato anche entusiasmo alla piazza. Sicuramente un segnale importante è se riuscirà a trovare la continuità anche il Perugia, sicuramente per arrivare primo, probabilmente non ha dal punto di vista tecnico quei calciatori che possono avere Spezia, Ravenna o Reggiana, però sicuramente potrà fare un campionato completamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni, e con il Vado proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva, e sarebbe anche una buona dose di autostima per tutto il gruppo.
1: Restando nel girone B, noi l'abbiamo definito, no, per tutta l'estate, quello forse più equilibrato, perché c'erano le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, per club importanti, come stavi dicendo tu, il Perugia, il Livorno, il Ravenna, insomma è un campionato molto importante. Lo Spezia non è dello stesso avviso, perché ha deciso di dominarlo per almeno in questo avvio di stagione. Parlavamo di un ottobre importante per lo Spezia, perché aveva due scontri diretti con Reggiana, altro club che mi ero dimenticato di nominare, ovviamente fa parte delle retrocesse, e il Pescara. Adesso c'è la sfida con il Gubbio, che sulla carta potrebbe essere facile, fra virgolette, perché lo Spezia ha 22 punti, il Gubbio è in fondo alla classifica negli ultimi posti con 7, ma un Gubbio che viene da un cambio in panchina, e quando si cambia in panchina si sa, c'è sempre quella, può esserci sempre quello sprint in più per i giocatori. Che gara ti aspetti?
2: Sì, allora, sicuramente dal punto di vista tecnico lo Spezia più avanti, ma se, secondo me è la squadra più completa in tutti i reparti. Poi è una guida esperta come Angelozzi, che ha custodito la squadra, e Turati si è
1: Sì.
2: confermato un ottimo allenatore dopo Siracusa. Sicuramente quello che non deve fare lo Spezia è fare lo stesso errore che ha fatto il Catania lo scorso anno, perché nelle prime giornate, se ti ricordi, anche il Catania era
1: Sì.
2: prima in classifica, ha vinto gli scontri diretti di misura con Benevento e Salernitana, sembrava destinata a un campionato come quello del Vicenza, invece poi nelle gare, tra virgolette, potevano sembrare più facili, poi il Catania è mancato, ma anche lì, secondo me, Si è pagata anche un po' di confusione nell'ambiente, ma secondo me quando hai una figura come Angelozzi, che è esperto di queste situazioni, poi una proprietà solida, comunque lo Spezia non credo andrà a commettere lo stesso errore, però già da queste partite si deve vedere la forza dello Spezia, se non deve prendere sotto gamba nessun impegno, e quella col Gubbio, nonostante sia la prima di Piero Braglia, ritorno in panchina comunque. È una sfida sì difficile, ma che lo Spezia deve portare a casa, anche perché se vai a mettere ancora più pressione alle inseguitrici, perché qualche colpo lo stanno sbagliando. Il Pescara sembra ormai fuori da questa lotta per un inizio di campionato, sicuramente ben sotto le aspettative, però vincere anche queste partite è un bel segnale anche nei confronti di Ravenna e Reggiana, che sono lì ad inseguire. Già gli scontri diretti danno una grande mano, però se riesci a vincere queste partite dai un forte segnale alla concorrenza, e sicuramente lo Spezia con i mezzi che ha e con le qualità che ha riuscirà a rimanere in alto, però in questo momento come la vedo io l'unico avversario dello Spezia può essere soltanto lo Spezia stesso.
1: Dietro lo Spezia, staccato ovviamente, c'è il Ravenna. Una domanda seria, semiseria, cioè, hai impegni il prossimo 15 novembre, Carolino? Perché? Perché ti chiedo se hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché potrebbe esserci il debutto in campo con la maglia del Ravenna nel derby con il Forlì di Ronaldinho. Ora, tutto da prendere con le pinze, ma io mi sto già organizzando, non so tu come la pensi.
2: Sarà sicuramente, se sarà nel derby, sarà un momento sicuramente storico, quello dell'esordio in Serie C di Ronaldinho, però in questo momento secondo me la squadra deve maggiormente pensare al campo, anche perché rischi di far scappare via lo Spezia e poi non lo prendi più,
1: Esatto.
2: però sicuramente vedremo se, secondo me poi si vedrà come sarà la partita. Sicuramente se Ronaldinho avrà spazio o meno, però sarà un appuntamento con la storia che racconteremo, sicuramente una pagina importante per dare anche tanta visibilità alla Serie C, che ne ha avuta grazie a questa operazione, perché un po' in tutto il mondo il
1: Sì.
2: ritorno di Ronaldinho in campo, quindi è stata una anche un'ottima operazione sicuramente di marketing per lo stesso Ravenna.
1: Che poi io mi sarei aspettato, sì, Ronaldinho magari scende in campo, però aprile, marzo, aprile, quando magari i giochi sono fatti, nel senso magari c'è già una squadra che ha staccato, magari sarà lo Spezia o lo stesso Ravenna, però farlo a novembre in pieno campionato, in un derby, è una scelta forte. Evidentemente Ronaldinho avrà dato delle garanzie dal punto di vista fisico. Fra l'altro dovremmo vederlo anche in campo ad allenarsi, perché se dovrà scendere in campo, un minimo di allenamenti agli ordini di mister Mandorlini li dovrà fare. Nino, velocissimi, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti di tempo per parlare del girone C, con davanti Potenza e Sorrento che nonostante tutto continuano ad essere lì.
2: Sì, sicuramente, anzi io sono molto curioso di vedere la prossima sfida tra Foggia e Potenza, perché sono due squadre, sempre le squadre autentiche, comunque sono delle squadre divertenti, dopo questo Potenza che va, se non sbaglio, il quarto, quinto, quinta vittoria con 4 gol segnati, quindi è
1: Sì,
2: una
1: quattro
2: macchina
1: se
2: da
1: non
2: gol
1: sbaglio.
2: incredibile, la squadra, sì, la terza consecutiva con 4 gol segnati, ne
1: Terza
2: aveva
1: di
2: fatti
1: fila,
2: addirittura
1: esatto,
2: quattro
1: sì.
2: la prima. Con il Casarano, comunque è una squadra importantissima. C'è poco da dire, perché poi il
1: Sì.
2: lavoro paga. Ivan Tisci aveva fatto benissimo con il Pinedo, si sta confermando anche con il Potenza. Certo, sicuramente mi aspetto anche risposta dalla Sanità e dal Bari, perché il Bari ospita il Giuliano, e dopo la sconfitta rocambolesca è arrivata la Salernitana, sicuramente dovrà dare una risposta importante contro la squadra campana.
1: Nino, siamo arrivati in chiusura della prima parte di trasmissione. Come sempre, ti ringrazio per essere stato con noi.
2: Ciao Daniel, buon proseguimento.
1: Ringrazio ovviamente l'amico e collega Nino Sergi di TuttoC.com. Come detto, noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 circa per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C, il campionato che non ci ha mai abbandonato, di questo ne siamo infinitamente grati durante questa lunghissima sosta, che speriamo sia la prima e l'ultima volta, perché 2 settimane senza campionati sono stati veramente infernali. Immagino quante persone hanno dovuto fare gite all'IKEA o a centri commerciali vari invece di potersi godere la partita. No, sto scherzando ovviamente, però c'è mancata la Serie A, c'è mancata la Serie B, ma non la Serie C. La Serie C ci ha tenuto compagnia e la Serie C ripartirà questa sera con la 9ª giornata, subito con un anticipo molto interessante, perché scende in campo l'Union Brescia. Ne abbiamo parlato a lungo con Ino Sergi, collega amico di Tutto C. Un Union Brescia che deve per forza rispondere sul campo, perché ha bisogno di una vittoria per tenere il passo del Cittadella. Ok, andiamo avanti, perché Costantino Fazzari in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono veramente contento, perché ritrovo un amico qui in diretta, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buongiorno Daniel, grazie come sempre.
0: Grazie ovviamente a te per aver accettato l'invito. E partiamo, esuliamo un attimo dal mondo della Serie C, perché voglio partire dalla tua Fermana. Sei stato confermato quest'estate, un mercato buono e staranno grandi risposte sul campo, perché siete comunque in testa e ancora imbattuti.
1: Sì, dai, siamo partiti forte, avendo avuto anche un precampionato diciamo pieno di vittorie, con la Coppa Italia uguale, vincendo le gare, la gara di andata e di ritorno del primo turno, facendo anche bottino pieno fuori casa il secondo turno di Coppa Italia, e domenica diciamo purtroppo abbiamo pareggiato in casa con l'Osimana, che in questo momento del campionato si trova ultimo in classifica, ma diciamo ha fatto una partita come doveva fare, di grande intensità, di chiusura di tutti gli spazi, e noi oggettivamente siamo stati un pizzico sfortunati, perché comunque abbiamo colto 3 pali, abbiamo avuto 5 occasioni nitide. Quindi però dico che ci sta nel calcio, perché comunque non è che importante che la squadra abbia creato, no? Che c'è stato l'atteggiamento giusto, certo. Poi è normale che ci sono gli altri, un po' di sfortuna, però quello che mi interessava è che la squadra ha creato occasioni, e che comunque ha avuto quell'atteggiamento, no? Positivo, che poi ti fa capire che, no? La partita è strafatta in maniera giusta. Poi il risultato, no, è stato diciamo parzialmente, ci ha accontentato in maniera parziale, ma andiamo avanti, dai, siamo soltanto alla 5ª di campionato, e esatto. ci sta un pareggio.
0: Siamo al 9 ottobre, esatto, no, poi importante è quello, no, che dicevi tu, un conto è come arrivano anche certi risultati, perché il 9 ottobre vedi una squadra propositiva che crea, che fa tutto, poi ci sta può stare anche la sfortuna, ma ovviamente come si dice, poi le cose si compensano nel corso della stagione, quindi l'importante è che la squadra risponda bene e giochi bene, poi se arriva un piccolo passo falso, tanto che poi comunque siete sempre lì, siete sempre in testa, imbattuti, quindi tanto male non è andata, dai.
1: No, sono d'accordo, perché la preoccupazione, Daniel, era se non tiravi mai in porta. Allora,
0: esatto.
1: Quello era un grosso problema. Quindi diciamo che la giornata della partita contro l'Osimana io la vedo anche positiva, perché comunque abbiamo raccolto sempre un punto.
0: Esatto. Intanto mettiamolo lì, mettiamolo in cascina.
1: Esatto,
0: Direttore,
1: mettiamolo là e teniamocelo, poi vediamo che succede.
0: Esatto.
1: Esatto. Ecco, mettiamolo là. Mettiamolo là.
0: Mi sposto ovviamente sul focus della nostra trasmissione, ovvero la Serie C che non ci ha mai abbandonato in queste lunghe settimane di sosta. Intanto ti chiedo, questa lunga sosta, come ti è sembrata? Cioè, è stata la prima volta? Non a tutti, è piaciuta, anche allo stesso CT Roberto Mancini non è piaciuta molto, perché troppe partite tutte insieme, lungo stop, magari lui sarà stato contento di poter lavorare a lungo con la squadra. Però 4 partite in 2 settimane neanche.
1: Allora, ovviamente qui dobbiamo sempre, ognuno poi ha un punto di vista, che magari chi c'ha gli infortunati. Io penso che giocare, cioè, magari per i campionati, diciamo, di Serie A e di Serie B, in questa fase del campionato dove siamo ancora agli inizi, potrebbe essere stato un beneficio per molte squadre, perché comunque se ci avevi infortunati l'hai potuto recuperare. È il momento, no? Magari questo capitava nella fase dove già avevi ritmo, avevi comunque venivi da una scia positiva, no? E questo può spezzare l'inerzia e potrebbe essere un problema. Questa fase del campionato per me è un vantaggio, perché siamo agli inizi. Soltanto una questione di periodo, poi per la nazionale è normale, magari questi sono i calendari, insomma, vabbè, oggi sono diventati a livello mondiale
0: Sì.
1: tutte queste partite, tutte queste squadre, ma dietro si è capito che c'è più business che sentimento, quindi prendiamolo in questo momento della nostra vita calcistica, ci sono questi criteri. Chiamiamoli così, vanno rispettati sicuramente da rivedere, perché comunque troppe partite
0: Sì.
1: ravvicinate non giovano allo spettacolo, e al di là poi io se no i giocatori prendono, guadagnano e quindi devono nello stesso tempo, no, soccombere e comunque no, ma lì ci sono viaggi, ci sono stress. Non lo so, è diventato un po' tutto esasperato, no? E quindi anche lì c'è questa esasperazione. Però io parlo torniamo ai campionati professionistici italiani, secondo me è stato un beneficio per le società.
0: Torno sulla Serie C perché inizia la nona giornata questa sera. Avevo iniziato la seconda parte di trasmissione da dove avevo terminato la prima, ovvero parlando dell'Union Brescia che scende in campo questa sera, dà il via alla nona giornata contro la Pro Vercelli, un Union Brescia che è chiamato per forza a un risultato positivo, a una vittoria, perché sennò rischia di perdere molto terreno dal Cittadella che è partito come doveva partire forse lo scorso anno, facendo molto, molto bene. Ecco, saranno queste due le squadre che lotteranno nel girone A o ti aspetti qualche sorpresa, perché comunque l'Union Brescia a 16 punti, dietro ce ne sono tante, che sono poco, di poco distanti.
1: Allora, io ho visto sia il Cittadella in televisione, sia in TV, sia il Brescia, il Lecco. E allora, sinceramente, a Brescia mi aspettavo di più. Le partite che ho visto non c'è stato un dominio totale, no? Dove tu azzanni la partita e vedi che c'è proprio una squadra che, anche se da sotto il profilo del gioco, va a dominare nettamente gli avversari. Quindi sicuramente qualcosa, e non c'è stato nemmeno, ho visto nemmeno quel cinismo, no, che comunque in questo momento è, poi parliamo di momenti, perché
0: Sì.
1: comunque sicuramente qualcosa è da registrare, no, nel Brescia. Pensavo che potesse impattare con più prepotenza, no, questo campionato, e eventualmente ancora non hanno trovato, secondo me, né il cinismo né una fluidità di gioco che ti permette di arrivare a avere tante occasioni da rete. Per quanto riguarda il Cittadella, io credo che dietro, l'anno scorso sono partiti male, ma dietro c'è una grandissima società, una
0: Sì.
1: società dove tu puoi lavorare, c'è un direttore generale, diciamo, di grande valore, dove conosce l'ambiente, un ambiente dove tu puoi lavorare, c'è serenità, sbagli una partita, non succede nulla, è tutto organizzato, tutto va in maniera perfetta, e questo per me porta punti. E quindi sarà dura per il Brescia, perché secondo me Cittadella sarà lì fino alla fine. E ho visto il Lecco, è una buona squadra, anche esprime un buon calcio, però non mi è sembrata una squadra che possa ammazzare o prendere il largo. Io credo che alla fine, per forza economica, il Brescia, e per organizzazione societaria, idee, il Cittadella saranno le due squadre che fino in fondo si giocheranno il primato.
0: Mi sposto nel girone B, perché lo abbiamo definito, no, nel corso dell'estate, ma anche all'inizio di questo campionato, insomma, come il girone forse più equilibrato, no? Perché c'erano tre delle quattro squadre retrocesse dalla Serie B, Spezia, Reggiana e Pescara, poi realtà importanti come il Ravenna, il Livorno, il Perugia, insomma, l'avevamo definito come quello, come il girone più equilibrato, dove sarebbe regnato molto più equilibrio e difficile da pronosticare. E lo Spezia evidentemente non è d'accordo con la nostra previsione, perché ha iniziato il campionato vincendole praticamente tutte e vincendo anche gli scontri diretti che ha avuto contro Reggiana e contro Pescara. Ecco, ti aspetti un campionato, un dominio dello Spezia lungo tutto il corso del campionato, oppure secondo te è un ottimo inizio, ma siamo ancora all'inizio del campionato e quindi c'è tempo

0: oltre a essere una società importante, cioè un allenatore che secondo me ha grandi capacità. All'inizio ci sono stati dei problemi, ma come in rosa per me è da primo posto, guarda soltanto i giocatori, quindi
1: sì, sì.
0: Poi non possiamo, è partita male. Quindi secondo me il campionato, lo Spezia, l'allenatore sta dimostrando anche quest'anno di essere un allenatore che ha delle idee, ecco, veramente moderne, sì, diverse dagli altri, diverse, quello sì. E sicuramente con una società che, perché comunque per me la società è un aspetto chiave, cioè quando tu hai alle spalle, sì, una società organizzata che ha i tempi di intervento, che comunque sa parlare in maniera competente, fa la differenza. Poi è normale che devi avere l'allenatore capace e i giocatori che siano di un certo livello, altrimenti il campionato è segnato in base a quello che è il potenziale dei calciatori che hai. Però io credo che sarà ancora tutto aperto, perché comunque il Ravenna è una squadra che vuole vincere, una società che comunque farà, anche se dovesse servire, interventi a gennaio. No, il campionato è bello quest'anno ed è molto, per me è il girone più difficile dei tre, più di quello, sì, del girone C per me quest'anno, perché poi sono squadre di media classifica, ma che comunque hanno investito, e andarci a giocare contro sia per allenatori, no, certo, che per rose, non di un certo livello quest'anno, campionato molto competitivo, girone B.
1: Ti faccio una domanda sul Ravenna, domanda particolare che ho fatto anche al collega di Tutto C prima, ovvero: hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché ti chiedo questo? Perché secondo le ultime indiscrezioni il prossimo 15 novembre nel derby fra Ravenna e Forlì potrebbe esserci il debutto in campo di Ronaldinho.
0: Allora compro il biglietto e vado a vedere la partita.
1: Compro il biglietto, esatto.
0: Sì, vado a comprare il biglietto e vado a vedere la partita, ma più per curiosità, ok? Perché comunque io non lo so, cioè, io lo auguro a Ravenna e a Ronaldinho di avere poi la fortuna di fare una grande stagione, al di là adesso del debutto di Ronaldinho, che comunque io credo che l'età faccia comunque sia un po' condizionante,
1: sì,
0: quindi per lui, quindi dai, diciamo che questa partita è più per curiosi, per vedere veramente un fenomeno, okay, che oggi c'ha anche il coraggio, che bisogna, io parlerei di coraggio, di mettersi, sì, no, in gioco su un campionato dove vale più, conta più la corsa che la tecnica e l'intelligenza calcistica, quindi diciamo apprezzo il coraggio di, sì, Ronaldinho, sì.
1: Un coraggio a 45 anni di tornare in campo dopo che sei fermo da 11, non ho il coraggio la mattina di andare a correre, mi immagino Ronaldinho che torna a giocare.
0: Sei d'accordo, Daniel? Per
1: no,
0: di
1: molto
0: coraggio,
1: d'accordo.
0: Perché, cioè, quindi per il resto,
1: io mi rompo a scendere le scale, probabilmente, mi stiro io tutti i muscoli a stare a scendere dal letto, quindi immagino Ronaldinho, no, a parte gli scherzi, comunque una scelta forte, perché io mi sarei aspettato, magari se proprio deve fare una presenza, magari più avanti, magari con quando una situazione di classifica più definita, no, magari che ne so, la prima che è scappata è il Ravenna, nel senso, una situazione più definita, invece a novembre nel derby contro il Forlì. Poi per esempio adesso sono indiscrezioni, però se dovesse essere vero, a parte vuol dire che lui sta bene, e sarebbe comunque una scelta forte da parte di tutto il Ravenna.
0: Assolutamente sì, perché comunque, cioè, non penso che a prescindere, come dici tu, credo che lui sia in condizioni ottimali per disputare, non so se giochi da titolare, entrerà il secondo tempo, questo poi dopo c'è l'allenatore,
1: sì, presumo,
0: che decide. Però sicuramente

0: cioè, io credo che sia una scelta ponderata, no? di farlo scendere in campo, perché comunque c'è anche il rischio, no? di andare incontro magari a infortuni oppure seri oppure a, non lo so, a critiche feroci, quindi che poi, no, il calcio oggi non bisogna essere ipocriti, no? Oggi tutti quanti Ronaldinho, no, è uno spettacolo e tutto, c'è un'attesa, ma poi dopo c'è sempre una critica, e quindi questo aspetto dobbiamo mettere anche in conto. Quindi evidentemente ecco perché parlo di coraggio, perché sia nel bene che nel male comunque, no, ci può essere qualcosa poi che dobbiamo commentare il post gara, quindi se quel giorno è di, non so, che sì, se sì, è di domenica, potrei anche pensare, se non giochiamo, noi giochiamo la domenica con la Fermana, di andare a vedere la partita, ma perché comunque è un campione,
1: è domenica il 15 novembre,
0: ah, domenica, ok, quindi probabilmente giochiamo.
1: Direttore, chiudiamo il discorso della giornata di Serie C, ci manca un girone da analizzare, ovviamente il girone C, un girone che sulla carta aveva tre big, Bari, Catania e Salernitana, che hanno iniziato malino, forse il Bari è quella che ha iniziato un po' meglio delle tre, Catania e Salernitana comunque sono in risalita, però davanti ne hanno due toste che... Non fanno sconti, il Sorrento che ha 18 punti, ma soprattutto il Potenza capolista a 19, e non è una sorpresa, anzi, cioè, quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, una società importante, e poi come sta giocando, è una macchina da gol, ha fatto tre partite di fila segnando 4 gol, insomma non è lì per caso.
0: No, anche perché hanno due allenatori, io ho visto il Sorrento e il Potenza non l'ho visto mai quest'anno in TV. Però dici, Pineto ha fatto qualcosa di eccezionale, esatto, di straordinario, quindi ha riprodotto il gioco del Pineto al Potenza, una società ambiziosa, seria, molto seria, che comunque, ecco, quando ritorniamo alla serietà e agli equilibri, no, che societari, no, di avere il proprio equilibrio dentro la società, e quindi sta facendo qualcosa di grande. Io sono convinto che anche il Sorrento, l'ho visto, una squadra giovane che gioca un grande calcio, che comunque ha grande ritmo, quindi l'unica diciamo incognita in queste due squadre, Sorrento e Potenza, capire poi la profondità della rosa, se poi riescono a mantenere, no, con questi giocatori, no, tutto il campionato un ritmo forsennato, e anche lì gli allenatori debbono essere bravi a diversificare, no, le strategie. Di là abbiamo delle potenze economiche con giocatori individualmente fortissimi, no, per la categoria, perché comunque tutti e tre hanno calciatori forti e che comunque possono avere nel budget, no, l'aspetto che potrebbe fare la differenza, ma parliamo di gennaio e gennaio-febbraio, quando poi si incominciano a decidere i campionati. Però oggi abbiamo due squadre, sono il Sorrento e il Potenza, che sono lì per grande, grande merito, perché poi posso dirti una cosa, forse anche questo è il futuro del calcio, nel senso, sono due società che hanno investito molto su giovani, no, e che hanno abbassato la
1: media, bene.
0: No, esatto, quindi magari potrebbe essere anche un insegnamento per il calcio italiano, dove comunque poi dopo non soltanto, no, mettere i giocatori di nome, però andare a puntare anche sui giocatori che devono sbocciare e avere pazienza e farli giocare, quindi potrebbe essere anche, no, un insegnamento Sorrento e Potenza per il calcio italiano. Comunque esprimono un grande calcio, e sono lì meritatamente per adesso.
1: Quello che poi dovrebbe essere la normalità, no? Serie C e Serie B, che sono dei trampolini di lancio per i giovani verso il futuro.
0: Esatto, quello che è stato sempre.
1: Tornare a essere quello che eravamo un tempo.
0: Esatto, dove la C e la B, no, ti fai cosiddette le ossa e poi sei pronto per la Serie A. Ma qualche esempio quest'anno, come avevamo parlato nella precedente intervista, qualche esempio c'è stato, no? Di calciatore che ha giocato in B nel 2007, nel
1: Sì.
0: 2006 e oggi si ritrova a giocare in Serie A. Bisogna continuare così, dai, bisogna avere speranza nella vita e fiducia.
1: Speriamo. Direttore, siamo arrivati alla conclusione. Io, come sempre, ti ringrazio. Per me è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Grazie Daniel, il piacere come sempre è sempre il mio. Un saluto a
1: Grazie
0: tutti
1: mille,
0: e buona
1: ringrazia.
0: giornata. Buona giornata a tutti.
1: Grazie mille, ovviamente ringraziamo Sergio Filipponi, direttore sportivo della Fermana, squadra di eccellenza a cui facciamo tanti auguri perché la Fermana è un club storico e lo rivogliamo presto fra i professionisti e le cose stanno andando bene. Quindi dita incrociate per la Fermana, ovviamente facciamo un pizzico di favoritismo per la Fermana, per l'amicizia che ci lega al direttore. Noi siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo di nuovo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, l'ultimo della settimana, questo venerdì. Stasera, ricordate, inizia la nona giornata di Serie C, poi nel weekend tutte le altre gare in programma, anche lunedì ovviamente i posticipi, potete seguirli ovviamente qui su tutto Mercato Web, ma anche su Tutto C, il portale dedicato del network di TMV alla Serie C. In Serie C ci sono stati tanti cambi di panchina in queste prime giornate. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello in casa casertana, è arrivato un po' a sorpresa perché comunque la Casertana non è messa male in classifica, con Stellone, Roberto Stellone, che riparte dalla Casertana dopo aver salutato la Vispesaro in estate. Un Roberto Stellone che prende il posto di Vinicio Espinal, con lo stesso presidente della Casertana che dopo la sconfitta con la Cavese di fatto ha detto: o cambio tutta la squadra o mando via l'allenatore. Dice: avrei mandato via anche Guardiola visto il momento. È proprio questa la lunga conferenza stampa che c'è stata ieri. Ci andiamo a sentire una piccola parte, perché è quasi un'ora di conferenza stampa, quindi andiamo a ascoltarci una piccola parte. Noi ci salutiamo così, con la conferenza stampa di presentazione di Stellone in casa casertano, ovviamente accompagnato dal presidente e dal direttore sportivo, come si fa in questi casi. Noi ci rivediamo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 per commentare tutto quello che è successo nel weekend, ma ovviamente vi invito a restare qui con noi su TMV Radio, perché alle 13 poi Marco Piccari e tutti i suoi ospiti per Maracanà, al momento clou della giornata di TMV Radio. Con la conferenza della Casertana noi ci salutiamo e ci vediamo lunedì mattina. Ciao.
1: Mena ha avuto la gioia di concepire Ludovica. Ci tenevamo tutti a fare gli auguri del caso, aspettiamo, speriamo anche già da sabato allo stadio.
2: Grazie, grazie.
3: Diamo il benvenuto al ministro, col presidente, come di consueto, apre lui la conferenza. Auguri presidente, la parola.
2: Grazie. Approfitto per fare un ringraziamento al mister che è andato via, e di fargli un in bocca al lupo, e un giovane, speriamo che gli vada bene, che questa esperienza gli sia di grande aiuto. In bocca al lupo, mister. Niente, che dire, abbiamo sempre cercato di prendere il meglio, ci siamo sempre riusciti con calciatori, ma quando si fanno quei discorsi in B, no, ha giocato, ha fatto, abbiamo visto un mister che ha fatto C, B, A, quindi penso che abbiamo preso il meglio che potevamo prendere, che ci potevamo permettere, non che c'era sul mercato, il meglio che noi ci potevamo permettere. Confidiamo molto nel mister, e una scelta, diciamo, che non è che ci abbiamo pensato tanto, lo cercavamo già da un po' di tempo e fortunatamente per noi è qui con noi, è accettato.
3: Diamo il benvenuto al ministro. Prima non so se ha la voce, perché fino a stamattina era abbastanza afono, perché sono due giorni di lavoro intenso, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, posso garantirlo, e qui dentro non si ferma un attimo.
4: Ma perché mi hai visto qua, voi non mi hai visto,
3: la voce c'è o non c'è?
4: Buonasera a tutti,
3: ministro, benvenuto. Le tue sensazioni in questi primi giorni di lavoro all'ombra della nostra amata Reggia?
4: Sì. Scusate la voce, perché in questi giorni ho parlato molto, non perché ho preso freddo, quindi è un discorso che mi succede ogni volta che comincio ad allenare i primi giorni, perché c'è da parlare molto, no? C'è da cercare di in poco tempo di far capire quelli che sono i miei concetti, le mie strategie. Grazie al press per le belle parole di presentazione che ha fatto nei miei confronti, nei miei riguardi, quindi ringrazio il direttore e il presidente perché mi hanno fatto sentire, insomma, importante, nel senso che a oggi era stata la squadra che sì, mi hanno cercato un po' di squadre anche in Serie B, non solo all'inizio dell'anno, ma anche in queste prime partite, ma se oggi sono qui e non è solo perché la squadra a me piace, ok? Quindi la scelta lì poteva essere facile e semplice, ma è perché mi sono sentito sinceramente importante, perché mi hanno desiderato, mi hanno fatto sentire insomma importante, e questo per un allenatore è già il primo passo. Poi è normale che se sono qui è perché la Casertana mi piace come squadra, e io sono un professionista e devo pensare prima cosa alla squadra. Poi secondo me mi piace anche la piazza, è una piazza calda, nelle mie conferenze stampa precedenti a questa, forse a Palermo c'era la stessa affluenza di giornalisti o di televisioni o di in presenza così tanto. Quindi a me, che sono un ex giocatore del Napoli, del Torino, del Genoa, della Regina, dell'Eccezione, di piazze comunque calde, e anche l'allenatore comunque l'ho, pur essendo giovane, sono già 15 anni cateno, quindi ho vissuto piazze come Palermo, Bari, adesso Regina, Ascoli, Vispesa negli ultimi anni, quindi comunque piazze comunque importanti, e Frosinone, che è dove alla fine mi sono lanciato tra virgolette come allenatore, no? Dove abbiamo fatto un po' di anni fa, sì, risultati importanti. Quindi al di là di tutto il mio passato, io, al di là di tutte le cose che ci stiamo dicendo adesso, io sono molto felice di essere qui. E ho lasciato un contratto importante dove stavo l'anno scorso, dove sono stato gli ultimi 2 anni, perché volevo ambire a un qualcosa di più importante. E qualcosa di più importante poteva essere una chiamata di una squadra di Serie B, ma anche una squadra che in questo momento sta in Serie C, ma con la squadra che ha, con l'importanza che ha, con la piazza che ha, secondo me possiamo pensare in grande. Quest'anno, tra 2 anni, tra 3 anni, questo non lo so, ma sicuramente i giocatori visti in questi 2 giorni, un po' li conoscevo, un po' li ho visti in questi primi allenamenti, abbiamo sicuramente una squadra che può lottare e può dare fastidio alle parti alte della classifica. Quindi tutte queste cose mi hanno portato oggi ad essere qui, mi hanno portato ad accettare con grandissimo entusiasmo la Casertana.
3: Torno dal direttore degli esposti, giusto per commentare quelli che sono stati gli ultimi giorni.
1: Sì. Ripeto, abbiamo fatto delle valutazioni in questo primo ciclo di campionato, nel senso che alla fine, quando succedono questi episodi, è un po' la colpa di tutti quanti, no? Nel senso che la mia, principalmente, essendo io il responsabile dal punto di vista tecnico, per cui una volta che abbiamo, diciamo, constatato che questo percorso non era in crescita, ma c'era qualche piccola alchimia che non ci generava positività e certezze, abbiamo deciso di cambiare. Dal momento che abbiamo deciso di cambiare, penso che la scelta, dal momento che ho avuto modo di vedere e parlare con il presidente, è stata indirizzata su Roberto, perché comunque, al di là di quello che è il passato illustre, che l'ha visto, diciamo, protagonista in questi ultimi anni come allenatore, era secondo me il profilo ideale, sia da un punto di vista della motivazione innanzitutto, ma poi del carisma e dell'identità che poi dovremmo cercare di dare a questa squadra, perché fino a questo momento, diciamo, tutte quelle belle parole, no, che abbiamo costruito in estate.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile, invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami, adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento, noi siamo molto curiosi, la seguiamo, perché ti ripeto, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter, perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa capire, poi c'è sempre la sosta, sosta lunga, dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male, quindi perché andare a toccare il lavoro, le gambe che andavano a mille, però è così, c'è la sosta in effetti può mischiare le carte, cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è andato al Brentford, e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella retta inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si cominci ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fintando che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che li permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Anche l'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tra allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio all'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen di primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007 e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, già sono uomini. Queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo, e poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono una etapa dove devono sbagliare per dopo crescere, e come dice l'allenatore di basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui sei uno stupido, allora il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora, lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante a questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente, sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: è stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Fatto che le dico a mio figlio Alfonso, te se hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però che non a un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
0: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Secas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
10: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel, diciamo.
0: Della Rosa, sì, sì.
10: Era della Rosa, era molto, molto giovane, già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché c'ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con Storie di Calcio. Oggi siamo pronti per ripercorrere un'altra bella storia di calcio e lo facciamo non solo per il ruolo che il nostro protagonista di oggi ha avuto in campo con tante maglie importanti, ma anche il ruolo particolare di cui spesso non si parla che ha avuto il nostro ospite dopo la sua carriera da calciatore, perché l'assistente, il vice allenatore, il confrontarsi con mostri sacri che hanno fatto grande il calcio internazionale è sempre un aspetto poco valutato ma molto molto interessante, e ce lo facciamo raccontare in questa storia di calcio che è dedicata ad Ezio Sella. Sì, perché ci sono uomini che del calcio diventano protagonisti con il pallone tra i piedi e poi ce ne sono altri che, quasi senza accorgersene, costruiscono la propria storia stando un passo indietro rispetto alla luce dei riflettori. Ezio Sella appartiene ad entrambe le categorie. Prima c'è stato Ezio Gol, quel coro nato in curva Fiesole. Siamo nel gennaio del 1970, la Fiorentina in una situazione disperata. Mario Mazzoni decide di scommettere su quel ragazzo arrivato dalla Viterbese dopo la gavetta nelle giovanili della Roma. Il 15 gennaio contro il Pescara Sella debutta e segna, servito da un Antognoni in stato di grazia. Da quel momento diventa il centravanti titolare, prendendo il posto di Pierino Prati. È l'inizio di una carriera che lo porterà poi a Brescia, alla Sampdoria, con cui contribuisce al ritorno in Serie A, al Bologna, al Verona. Una carriera d'attaccante vissuta tra Serie A e Serie B prima che il calcio gli chieda di cambiare prospettiva, perché la seconda vita di Ezio Sella comincia in panchina. E qui la sua storia diventa ancora più particolare, non tanto per le squadre allenate quanto per gli uomini che ha affiancato nella Roma, in cui ha lavorato anche nel settore giovanile, scoprendo forse per primo il talento di un certo Francesco Totti. Lavora alla Roma con Niels Liedholm, poi diventa il vice di Zeman e successivamente il collaboratore tecnico di Fabio Capello. E proprio accanto a Capello, quando la Roma torna a vincere lo scudetto nel 2001, e rimane al suo fianco fino al 2004. Poi arriva anche il momento in cui deve sedersi da solo su quella panchina nel 2004, dopo le dimissioni di Rudi Völler. Sella guida la Roma per una partita contro il Real Madrid al Bernabeu e finisce 4-2, una parentesi brevissima, prima di tornare al ruolo che ormai è diventato il suo mestiere, quello dell'uomo di fiducia. Dal 2007 al 2014 accompagna Malesani in un lungo viaggio attraverso il calcio italiano, insomma una vita trascorsa da un allenatore dentro gli spogliatoi, nei momenti più delicati, nella preparazione della partita e della quotidianità che il pubblico spesso vede molto meno. E allora questa è la storia di un calciatore diventato allenatore, ma soprattutto di un uomo che ha costruito una carriera straordinaria accanto ad alcuni dei grandi tecnici del nostro calcio, perché a volte proprio nel calcio per lasciare il segno non serve essere quello che parla più forte, basta essere quello di cui l'allenatore si fida sempre ciecamente. Questa è la storia di calcio di Ezio Sella, a cui vado a dare subito il ben ritrovato, il buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Allora Ezio, ho ripercorso un po' il tuo cammino, ripartendo da quello che sei stato da calciatore a quello che continui ad essere da allenatore, ma quello che sei stato anche, no, uomo di fiducia per tanti grandi allenatori. Cosa hai pensato, insomma, rivivendo un po' nella tua testa tutto ciò che ho raccontato?
2: No, ti stavo ascoltando attentamente perché a volte non ci penso, no? Però tu hai fatto un riepilogo della mia storia calcistica perfetta, no? E sotto certi aspetti, non dico che mi sono emozionato, però diciamo che certe cose poi, ecco, per esempio, uno come te le sta ricordando, e questo a me fa molto piacere, anche perché io sono stato una vita nel calcio, sto ancora nel calcio con la mia scuola calcio, quindi ho avuto la fortuna di fare nella mia vita quello che mi piaceva, cioè prima giocare e poi rimanere nel mondo del calcio come allenatore, quindi io devo essere solo che contento per quello che è stato il mio passato. Quindi ripeto, si risentire tutta la mia storia mi ha Un pochino devo dire che mi ha emozionato.
1: Senti, ripartiamo insieme da Viterbo, da quel ragazzo che
2: Sì.
1: sogna di diventare calciatore. Che famiglia era la tua? Come arrivi alla Roma? Parliamo proprio dei tuoi inizi.
2: Ma diciamo che come calciatore, vabbè, già hai detto tu, no? Io ho fatto tutta la trafila nelle minori della Roma, iniziando da piccolo, quando avevo già 12 anni e già facevo parte delle giovanili della Roma. Poi ho fatto tutta la trafila, sono arrivato fino alla primavera, ho giocato insieme a grandi giocatori nella primavera come Bartolomei, Bruno Conti, quindi Pellegrini, cioè Vichi, insomma tutta gente che poi ha fatto anche loro, hanno fatto la loro carriera. Poi diciamo che nel momento più importante in cui io avevo l'opportunità a 16 anni addirittura di poter esordire con la Roma, subì un grande infortunio che mi compromise questo debutto e stetti fermo un anno. Stetti fermo un anno e poi ripresi piano piano a giocare con la Primavera e poi la Roma decise di darmi in prestito alla Viterbese in C, dove lì mi sono fatto notare, ho fatto un buon campionato e poi a fine campionato la Viterbese mi ha riscattato e sono andato, mi ha comprato la Fiorentina e poi da lì è iniziata la mia storia calcistica a livelli importanti, insomma.
1: Che cosa ricordi di quel periodo della Roma Primavera? Hai citato alcuni grandissimi. E già da lì, forse, caro Ezio, ti sei un po', no, distinto anche come uomo che poi è allenatore più avanti, che, no, avrebbe catturato la fiducia di grandi, maestri allenatori. Però se ti chiedessi di raccontarmi qualcosa di quella Roma Primavera, insomma. È giovanissimo, avere a che fare con questi grandi nomi che hai citato, alcuni, com'è stato?
2: Ma è stato, diciamo, un viaggio meraviglioso, è stato un periodo stupendo, anche perché poi eravamo un gruppo molto coeso, ci divertivamo a giocare, c'era grande entusiasmo, non c'erano le pressioni che ci sono oggi. Quindi eravamo un gruppo di ragazzi spensierati con delle qualità importanti che poi ci hanno portato a giocare ad alti livelli, arrivare a livello professionistico, insomma, però la cosa bella è che era un gruppo veramente sia dai più importanti, dai meno importanti o dai più giovani, meno giovani, è sempre stato un gruppo molto, molto coeso, molto passionale, con delle amicizie vere che ancora oggi resistono e continuiamo a coltivare, insomma.
1: C'è stato qualcuno con cui hai legato particolarmente di quei grandi nomi? Comunque eravate tutti molto giovani, tutti di una grande generazione
2: Certo.
1: che.
2: Ma guarda, io diciamo che allora, per esempio Agostino Di Bartolomei abitava vicino a dove abitavo io, quindi, e lui già a quel periodo aveva la macchina, mi passava a prendere, quindi c'era un buonissimo rapporto con Agostino, quindi avevo veramente un rapporto molto, come posso dirti, molto intimo anche, nel senso che non parlavamo solo di calcio, si parlava di tutto, anche perché Agostino era un ragazzo, un uomo, ragazzo molto intelligente, ragazzo che si interessava a tutto, non solo al calcio, quindi si parlava di calcio, ma si parlava anche ad altre cose. Un altro personaggio con cui sono cresciuto e poi ho ritrovato nel settore giovanile quando io ho iniziato ad entrare nel settore giovanile della Roma è Bruno Conti. Con Bruno Conti ho passato dei periodi meravigliosi, sia come calciatore da quando eravamo ragazzi, che sia dopo lui, che era diventato responsabile del settore giovanile, e io ho iniziato lì la mia carriera da allenatore insieme a lui, e devo dire che abbiamo sempre avuto un grandissimo rapporto e questo ancora oggi ancora rimane, insomma.
1: Com'è stato il passaggio poi alla Fiorentina? Ti confronti con una piazza, insomma, importante che vive però un momento molto particolare, ma in poco tempo nasce anche il coro Ezio Gol. Me lo racconti
2: Sì,
1: un po' quel periodo alla
2: ma guarda,
1: Fiorentina,
2: io
1: servito anche da un grande numero 10 come Giancarlo Antognoni, insomma, mica male.
2: esatto, ma direi che è stato un periodo bellissimo. Io arrivai alla Fiorentina ed ero l'ultima ruota del carro perché venivo da una squadra di Serie C, ero giovane, quindi avevo davanti a me giocatori come Casarsa, Desolati, quindi giocatori già affermati a quei livelli là. Era allenatore all'inizio, era Carlo Mazzone, romano come me, però già vedevo già dai primi allenamenti, dalle prime cose che mi diceva che aveva un debole nei miei confronti. Diciamo che poi in un certo punto della stagione lui è stato esonerato e io in quel momento ho detto porca miseria, forse era il momento in cui mi buttava dentro, potevo esordire. Beh, invece no, dopo prese la squadra Mazzoni, che era responsabile del settore giovanile, e invece fu lui proprio il primo a chiamarmi in prima squadra e a farmi debuttare. Quindi ho stupendi ricordi di Firenze, no? Ma non solo agli inizi, ma anche nei 3 anni che ho vissuto lì sono stato sempre molto bene, perché poi la gente mi apprezzava, quindi questo a me dava una grande carica, insomma. E io direi che ho contribuito anche, credo che con i miei gol, quel periodo soprattutto molto difficile che stavo attraversando la Fiorentina, ho contribuito con i miei gol insieme ai miei compagni sicuramente, però ho contribuito alla salvezza. Quindi questo è rimasto nel cuore, nella mente di tanti tifosi ancora oggi, quando mi chiama qualche radio fiorentina, mi vado a Firenze perché vado a trovare gli amici e vedo che c'è sempre molto, molta simpatia e molto affetto nei miei confronti.
1: Com'era quello spogliatoio e soprattutto com'è stato per te condividere il campo e gli assist di Giancarlo Antognoni?
2: Ma guarda, io ecco, la cosa bella che ho trovato è che diciamo, i senatori di quel gruppo mi presero a ben volere, perché vedevano il mio impegno, la mia umiltà, la mia voglia di arrivare, di crescere, quindi ero stato preso il cucciolo sotto, capito? Sotto questi senatori, che lo stesso, ecco, ricordo molto Mimmo Caso, lo stesso Giancarlo Antognoni, il Galdiolo, Della Martira, erano persone in cui c'era sempre, mi dicevano sempre qualcosa, mi davano sempre un consiglio, vedevo che c'era affetto nei miei confronti e devo dire che questo mi ha aiutato molto. Appunto, ripeto, quelle 3 stagioni lì sono state stagioni che ancora oggi ricordo molto, con molto piacere, insomma.
1: Prima di passare al tuo rapporto con i grandi allenatori, caro Ezio, preparati perché mi dovrai raccontare dei segreti e cose curiose e particolari su ognuno di loro, perché sono personaggi incredibili. Francesco Totti,
2: Sì.
1: mi descrivi un po' com'è nata la storia di Totti e cosa, proprio il giorno in cui hai visto con i tuoi occhi che stava nascendo una stella, una leggenda. Come na se dico a Ezio Sella, Francesco Totti, che cosa mi risponde?
2: Ti risponde che sono stato il suo allenatore sia a livello giovanile, forse anche per un periodo molto corto, perché io in quel periodo lì, quando lui aveva l'età per giocare negli allievi, oggi sarebbero gli under 16, lui già giocava nella primavera e già faceva la differenza, però nella fase finale, nell'ultimo mese è venuto a giocare con me e ho instaurato subito un buonissimo rapporto con lui, anche perché è un ragazzo stupendo sotto ogni aspetto. E quindi questo secondo me l'ha anche avvantaggiato poi per il proseguo della sua carriera, perché è un ragazzo umile, semplice, ragazzo alla mano, che si è fatto sempre voler bene. E poi stiamo parlando di uno dei più forti giocatori che ci siano stati in Italia, se non in Europa. Un talento calcistico straordinario, già quando aveva 16-17 anni faceva delle cose che rispetto agli altri si vedeva che era un giocatore di un altro livello, sopra la media proprio. Quindi poi fece il gran salto, arrivò in prima squadra, poi ripeto, poi anch'io arrivai in prima squadra, quindi anche quegli anni lì passati con lui mi sono accorto quotidianamente quanta qualità e quanta forza aveva questo ragazzo, perché migliorava sempre, sempre di più, fino a diventare veramente un giocatore straordinario, veramente straordinario. Faceva non solo durante la partita, il campionato, le partite importanti, ma anche in allenamento a volte faceva delle cose che sbalordivano, no? Veramente a volte impensabili. Eppure lui riusciva sempre a farle in maniera eccezionale.
1: Ti sei subito accorto che sarebbe arrivato, come si dice, no, nel mondo del calcio, per chi è destinato ad arrivare? Lui era destinato ad arrivare, o in quei periodi c'era qualcosa che magari ancora lo frenava, cosa che doveva sicuramente migliorare? C'erano dei limiti di questo ragazzo già negli allievi, o era uno che doveva migliorare davvero pochissimo per l'età che aveva?
2: No, si vedeva già che aveva ta grande talento, aveva grande talento. È chiaro che poi alcuni aspetti, come sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto mentale, sicuramente poi lui è migliorato, però geneticamente madre natura gli ha dato delle doti che già in quel periodo lì, a quell'età lì, si vedeva che era un ragazzo che se non arrivava era perché c'era qualcosa in lui. Ma non sotto l'aspetto della qualità tecnica e mentale, ma siccome lui era anche ragazzo che era supportato anche dalla mamma, dal papà, quindi erano persone che gli stavano molto dietro, delle persone molto, molto serie, molto sane, con principi giusti, e poi insomma era prevedibile sicuramente che lui facesse questo tipo di carriera qui, insomma.
1: Vabbè, zio, te la becchi però l'etichetta di scopritore di Totti, eh. Non te la puoi togliere così facilmente. Te la becchi e te la tieni perché te la meriti, caro Ezio, anche se non la vuoi. Allora, Ezio, la Roma è stato tante cose, perché è stato Totti, è stato i tuoi inizi, ma è stato anche un po' i tuoi inizi con tanti allenatori. Vorrei partire da Lidl, perché è stata praticamente la tua prima esperienza da fidato vice, da secondo. Com'era Lidl? Erano le tue prime esperienze da... Vai, vai, dimmi,
2: Sì,
1: dimmi tu.
2: diciamo che io subentrai a Carlos Bianchi, no? In quel periodo che la Roma era allenata dall'argentino Carlos Bianchi, fu esonerato e il presidente Sensi mi disse di prendere la prima squadra, di andare in prima squadra con Nils Lidom, e quindi ho iniziato da lì a poi a rimanere a certi livelli. No? Nils Lidom, stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona che nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, sdrammatizzava e riusciva sempre poi a trovare quell'equilibrio per poi affrontare così i problemi che in quel periodo erano veramente difficoltosi, perché c'era uno spogliatoio un po' particolare. Diciamo che la squadra aveva una spaccatura perché alcuni giocatori che aveva portato Carlos Bianchi, quindi avevano fatto gruppo. Quindi sai, quando è così, che vedi non c'è né coesione nel gruppo, ci sono grandi difficoltà. Ma devo dire che per esempio ecco lui mi aiutò molto in questo, nel senso che proprio sotto l'aspetto psicologico dei rapporti, delle relazioni con i giocatori, era veramente una persona eccezionale, dove io ho imparato molto questo aspetto, cioè proprio del rapporto, di affrontare le situazioni difficili con una certa pacatezza, con un certo modo anche di sdrammatizzare alcune situazioni. Quindi devo dire che di lui ho un grandissimo ricordo. Poi stiamo parlando di un personaggio che ha fatto la storia della Roma, insomma.
1: C'è qualcosa di particolare, qualcosa che ti ha detto, qualcosa che ha fatto, che ci vuoi
2: Beh,
1: raccontare?
2: lui aveva

0: Erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio e quindi tutto San Siro lo applaudiva. Ripeto poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente e alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia. Cioè, tutti gli aneddoti che. Era veramente simpaticissimo.
1: Com'è stato invece fare il secondo di un altro che ha scritto pagine importanti per la tattica del nostro calcio? Com'è stato fare affiancare Zdeněk Zeman?
0: Guarda, io ora ho un ricordo stupendo di questa prima come persona, che è una persona veramente diretta, una persona sana, una persona sincera e ho avuto un ottimo rapporto con lui, proprio sotto l'aspetto umano. Per quanto riguarda il discorso tecnico-tattico, quegli anni lì devo dire che io ho allargato molto il mio bagaglio tecnico con lui, ho fatto conoscenza, ho fatto delle cose che mi hanno arricchito proprio. Sotto l'aspetto tecnico-tattico, lui era un allenatore, aveva idee rispetto agli altri già avanti. Quindi da lui ho imparato tanto e devo dire che, ripeto, il rapporto che ho avuto con lui è un rapporto che è andato oltre il calcio, nel senso che è un rapporto sotto l'aspetto umano che ricordo veramente con grande piacere perché era una persona al di fuori del calcio, veramente una persona. Affabile, una persona con cui ci potrei parlare di qualsiasi cosa e quando lui parlava c'era sempre da prendere qualcosa su quello che lui diceva, sempre da ascoltare quello che diceva perché non era mai banale.
1: Qualcosa di particolare di che faceva, che ti ricordi, se pensi a Zemo, qualcosa di non di strano, da lui.
0: No, da lui, ma no, di strano, sai, lui era uno che parlava pochissimo, no? Poco, veramente. Parlava solo quando finiva l'allenamento, eravamo in spogliatoi con lo staff, però non è che parlasse molto, era uno molto taciturno, ma però ogni volta che parlava c'aveva sempre qualche battuta o verso qualche giocatore o verso qualche, diciamo, suo uomo dello staff, quindi. Era anche molto simpatico, nel senso non era, è vero che parlava, però era una persona molto simpatica, una persona che nei momenti così tirava fuori la battuta e poi sorprendeva tutti perché da lui non se l'aspettava nessuno, invece poi conoscendolo bene è un personaggio perché ancora c'è, quindi è una persona veramente da cui c'è da imparare tanto. Sia per quanto riguarda la vita e per quanto riguarda il calcio.
1: Che ricordi porti invece dello scudetto del 2001 e quanto lo senti tuo quello scudetto con la Roma al fianco di, anche tuo chiaramente, al fianco di Fabio Capello?
0: Beh, sai, Fabio Capello, parliamo di una persona che parla del suo curriculum, no? Ha vinto tanto da tutte le parti. È un allenatore che pretende molto dai suoi giocatori, pretende molto dallo staff. Credo è una delle cose più importanti che ha Capello, che riesce sempre a tenere diciamo, l'ambiente sempre abbastanza, non dico teso, però
1: Sulla
0: che
1: corda.
0: sulla corda è sempre pronto, cioè, appena vede che c'è qualcuno che si adagia, ma non solo dei giocatori, ma anche dell'ambiente, è subito pronto a intervenire. Questo penso che sia stata la sua forza, una delle sue co delle cose che lui ha portato a Trigoria e che poi hanno portato alla vittoria dello Scudetto, anche perché aveva un gruppo di giocatori straordinario. Quindi anche in questo è stato eccezionale perché aveva dei giocatori importantissimi. Gestire giocatori importanti di grande livello a volte diventa, no, a volte è difficile, però lui aveva un grande carisma, una grande personalità e quindi era aveva un rapporto molto stretto con i giocatori, sia quelli importanti sia quelli

0: importanti. Questo, secondo me, poi veniva apprezzato anche da tutti i giocatori.
1: E a te che ti chiedeva, cioè, qual era poi il tuo ruolo all'interno di quella squadra? Che cosa ti ricordi poi? Mi racconti qualcosa della
0: Ma io
1: festa, finale, il circo massimo, insomma, queste cose qua.
0: sì, vabbè, lì è stata una cosa, è stata un'apoteosi, perché sai, quando vinci uno scudetto a Roma si muovono milioni di persone, no? Come ben visto. Ma lui, cioè, io per esempio mi occupavo sia durante la settimana di fare gli allenamenti insieme a Galbiadi, che era l'altro collaboratore del suo staff che si portava indietro tanti anni. Io lavoravo secondo quello che poi lui decideva che cosa voleva fare e che cosa voleva, quale obiettivo raggiungere nell'allenamento. Quindi poi spesso mi mandava anche a vedere la squadra avversaria, sia quando si giocava in Champions League, sia quando si giocava anche nel campionato italiano. Io spesso partivo e andavo a vedere la squadra che dovevamo incontrare la domenica dopo, il mercoledì dopo. Quindi poi lo relazionavo e lui, attraverso le relazioni, poi preparava l'allenamento per poi preparare la partita.
1: Ok, chiaro. Arriviamo anche ad un altro bel personaggio che hai seguito in diverse situazioni. Parliamo di Alberto Malesani. Di Alberto che cosa mi vuoi raccontare? Raccontami qualcosa di simpatico perché poi lui è personaggio anche diverso ma unico.
0: Sì, guarda, io con Alberto c'ho un rapporto fraterno, cioè, nel senso, noi ci siamo conosciuti nel 96, che abbiamo fatto il corso a Coverciano, quello che adesso oggi si chiama il corso UEFA, cioè, all'epoca si chiamava nel 96 il corso di prima categoria, dove ti abilitava a diventare allenatore professionista. Noi ci siamo conosciuti lì in quel corso, pensa, siamo stati un anno insieme perché durava un anno quel corso e abbiamo condiviso la stessa stanza. Quindi è nato un rapporto, oltre sotto l'aspetto calcistico, che avevamo le stesse idee di calcio, insomma il calcio lo vedevamo un po' alla stessa maniera e c'era sempre un confronto con lui e ripeto. E poi è nata un'amicizia che è diventata quasi come se fossimo, ancora oggi ci sentiamo come fratelli, insomma. Non, e quindi con lui, sotto certi aspetti, è stato un periodo bellissimo perché a me lui dava molto spazio, quindi mi faceva lavorare molto con la squadra, io relazionavo su quello che poteva essere la squadra avversaria. Parlavamo di come preparare la partita, mi ascoltava quello che io, qual era nel mio pensiero nei confronti di qualche giocatore, di come impostare la partita, di come preparare una partita, quindi mi coinvolgeva a 360 gradi. Devo dire
1: Aveva delle
0: che,
1: fissazioni, qualcosa dove insisteva su quello.
0: ma no, fissazioni no. Diciamo che era uno, come si diceva nel gergo calcistico, un martello, cioè uno che pensava 24 ore al calcio. Allora a volte io gli dicevo, beh, stacchiamo un attimo, lui mi faceva, dice, Ezio, se qui stacchiamo siamo fritti, qui non bisogna mollare nulla. Poi era, cioè, venivamo, noi andavamo al campo alle 9, venivamo fuori alle 7 di sera. E tra gli allenamenti, tra vedere i video delle squadre avversarie, per preparare il lavoro del giorno dopo, noi facevamo sempre le 7, le 8 e poi da lì staccavamo e andavamo sempre a cena insieme. Quindi abbiamo vissuto tanti momenti insieme, veramente tantissimi, che devo dire che Alberto, per me è un fratello, gli voglio bene come se fosse mio fratello. Anche ancora oggi ci sentiamo, viene ogni tanto a Roma, viene a trovarmi, vado ogni tanto io a trovarlo. Quindi devo dire che sotto questo aspetto, forse è stato la persona con cui nel mondo del calcio io ho legato più di tutti sotto questo aspetto qui. Poi per quanto riguarda per esempio anche l'aspetto tecnico-tattico, anche lui era uno di quelli che era avanti, ma molto avanti. Oggi come oggi, tanti allenatori che oggi ci sono in giro e che allenano venivano a vedere i nostri allenamenti. Quindi è sempre stato uno che ha portato delle novità, no? Partendo dalla difesa 3, che che lui iniziò a fare al Chievo. Quindi è sempre stato anche lui un allenatore che ha cercato sempre di migliorarsi, di vedere e di andare avanti e di avere idee diverse e idee che potessero portare sia punti e raggiungere gli obiettivi, ma sempre attraverso il lavoro,
1: Certo.
0: attraverso l'idea giusta.
1: Un bel innovatore anche lui. Ha lavorato davvero con grandi personaggi e lo sei stato anche tu, caro Ezio, in campo e soprattutto il fido secondo di molti maestri. Ezio, grazie per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie, grazie ad Ezio Sella, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Io vi aspetto qui su TMV Radio alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV
3: Ma che c'è
1: Radio,
3: una sigla un
1: bentrovati. Lo
3: po'
1: so, perché a seconda di chi è
3: ah,
1: regista,
3: secondo. Ma a
1: seconda
3: me
1: di chi è regista.
3: sembrava che ci fosse una sigla
1: Sì,
3: iniziale,
1: vabbè, non ti
3: cioè, poi
1: preoccupare.
3: l'abbiamo tolta.
1: Se la porta a casa Rossi, quando
3: Giusto,
1: non c'è
3: la
1: Rossi,
3: porta a
1: non c'è
3: casa,
1: sigla.
3: perché lui si addormenta con la sigla.
1: Esatto. Ciao
3: Ecco.
1: Santarelli,
3: Oh, ma
1: siamo
3: questa è la seconda
1: tornati.
3: consecutiva.
1: No, no, no,
3: No, ah,
1: noi non
3: perché
1: siamo
3: non ti.
1: stati venerdì scorso e non ci
3: Certo.
1: saremo venerdì
3: Ah, come
1: prossimo.
3: mai?
1: Perché l'ufficio Palinsesti ci ha detto che per aumentare
3: Una sì,
1: l'hype,
3: una no, una sì, una
1: bravissimo, hai
3: no.
1: visto
3: Ma
1: strategia, hai
3: scusi,
1: studiato
3: lei.
1: marketing.
3: Ma lei dov'è la prossima settimana,
1: No,
3: quindi?
1: no, no, come al solito abbiamo fatto un patto che
3: Perché
1: non si
3: questa
1: deve.
3: firmettina la mettiamo! Poi
1: Calma,
3: un giorno spiegheremo ai nostri
1: calma,
3: amici.
1: calma. Allora, Santarelli, sei pronto? Sei carico? Torna il
3: Mamma,
1: campionato.
3: no, ma come è successo di
1: No, torna il
3: tutto?
1: campionato. Il
3: Vabbè.
1: focus principale è sicuramente il ritorno del campionato.
3: Ma
1: Ne parleremo. Prego Latini, un Latini sprovvisto di
3: di
1: sigla,
3: sigla, perché Rossi l'ha
1: perché non
3: portata
1: c'è.
3: a casa. Vabbè.
1: Allora,
3: Max Serie. Ah, no, perché vedevo
1: riparte
3: Napoli.
1: finalmente la
3: Ok.
1: Serie A,
3: Ah.
1: caro Santarelli. E dunque facciamo un
3: Sì.
1: bilancio intanto generale,
3: Sì.
1: perché poi avremo, ti spoilerò già la seconda
3: Sì, parliamo
1: slide,
3: della federazione, immagino che
1: e
3: caos.
1: diciamo di individuare una trappola
3: Una
1: nelle
3: trappolona,
1: avversarie delle picche. Però facciamo un
3: ma
1: bilancio, dai,
3: facciamolo.
1: di questa ripartenza.
3: Proprio,
1: Prego,
3: siamo sul pezzo
1: prego,
3: proprio diretto.
1: 2 minuti,
3: Ma
1: prego.
3: sono molto curioso, sinceramente, di vedere come ripartirà la Serie A perché abbiamo questa finestra temporale rispetto alla quale non siamo abituati. Di solito le soste nazionali erano di 15 giorni, stavolta sfioriamo il mese. Quindi è la prima curiosità che abbiamo. Mi viene da pensare che è una sorta di prima giornata di campionato, no? Perché ci siamo fermati veramente tante. Avevamo avuto un qualcosa di anomalo, ricordi, l'anno del famoso mondiale in inverno, però lì ci fermammo quasi 2 mesi. Qui il lasso di tempo è un po' inferiore, però sai, 3 settimane per una squadra vogliono dire tanto. Magari chi si è fermato con il vento in poppa potrebbe in qualche modo risentirne, chi invece ha zoppicato un po' potrebbe aver approfittato di queste settimane. Io credo, Francesco, che chi fino a questo momento è andato senza grossi problemi, e penso soprattutto all'Inter, visto anche che poi insomma ha la fortuna del calendario che li mette di fronte il Parma, che però ha cambiato allenatore, attenzione, dovrebbe andare avanti senza particolari problemi. Sono curioso, allora, di una partita in generale, che è Como-Roma, mi incuriosisce tantissimo, perché in ogni caso il Como è reduce da una sconfitta e la Roma si è fermata soffrendo anche un po' con l'Inter. E poi sono curioso di vedere come ripartiranno Milan, che non ha una partita semplice, e Juventus, che ha un'altra partita tutt'altro che semplice. Ma se ti dovessi dire una delle squadre che mi incuriosisce di più e alla quale vorrei misurare la pressione, domani sera la misureremo, è il Napoli. Perché il Napoli sulla carta domani fa man bassa del Frosinone, per tutta una serie di motivi, anche mentali del Frosinone. Il Frosinone sta facendo una stagione, in questa prima parte, fantastica. Ha battuto il Como, ha messo i punti che doveva mettere e giocherà la sua partita a viso aperto e secondo me senza particolari problemi. Però dall'altra parte c'è un Napoli, maledetti questi call center in giro che moriranno tutti, sarò felice. Sì.
1: No,
3: Però dall'altra parte c'è un Napoli che non può sbagliare, cioè testa libera del Frosinone, testa abbastanza complicata da parte del Napoli. E occhio, perché se il Napoli non dovesse fare risultato, secondo me la panchina di Allegri potrebbe cominciare a traballare seriamente. Al netto, quanto devo parlare?
4: Sono finiti.
3: Non l'avevo sentito. Sono finiti. Al netto di tutti gli infortuni.
4: Nel momento in cui lanciato le tue maledizioni, ai call center suonava la nostra ora.
3: Da Cipro.
4: Che cosa ti propongono solitamente i call center?
3: No, non rispondo.
4: Ah, non rispondo. Ho capito. No. Qualcuno ti sarà mai capitato.
3: Sex toys.
4: Vabbè. Andiamo avanti perché il tema è sempre quello legato.
3: Ma la federazione
4: è il tema principale. È chiaramente il campionato. Prego. Latini, perché dobbiamo capire quali sono le trappole, perché tra le tante squadre che hai citato, caro Santarelli, che stanno anche più su rispetto alla tua, è la Lazio, nel senso che
3: la tua
4: potrebbe
3: Lazio,
4: anche essere la trappola del Monza, ci può essere anche la trappola per l'Atalanta che è il Venezia, insomma Cagliari, Sassuolo, Monza, Venezia, Parma. Quali sono le trappole di questa ripartenza, caro Santarelli?
3: Devo dire che,
4: prego, due minuti.
3: Devo dire che lei, Tringali, è un professionista perfetto, perché riesce a tirar fuori qualcosa anche laddove non c'è. Quindi complimenti, grazie, gli devo fare di cuore. Grazie. Allora, bella riflessione. Allora, secondo me una trappola grossa ce l'avranno, e ritorno al ragionamento di prima. Milan, Juventus e Napoli sono le tre trappole
4: in quest'ordine
3: che... sì.
4: Di difficoltà.
3: Sì. Milan, Juventus e Napoli. Non vedo una trappola nel Parma, sinceramente, anche se il cambio allenatore che ho capito poco, perché questa io non l'ho mai... Oh, mi sta chiamando il mio direttore. Questa io non l'ho mai ammirato particolarmente. Però comunque un allenatore che è stato esonerato dopo una sconfitta, dopo una vittoria contro il Genoa. Quindi però non la vedo lì. Ti dirò invece una cosa che vedo come possibile trappola che tu non hai citato. Il Genoa per la Fiorentina. Attenzione, perché la Fiorentina è ripartita, sì, ha pareggiato col Napoli, sì, però dall'altra parte c'è un Genoa che secondo me come organico si è nettamente indebolita.
4: Scusami, Latini, puoi rispondere un attimo ad
3: Alessandro? Sì, risponderò.
4: Chiamiamo ad Antonio Paolino e se ci chiama gli chiediamo qual è secondo lui in diretta.
3: No, adesso gli risponderò. Però la Fiorentina deve fare attenzione a un Genoa che ha nell'allenatore De Rossi il valore aggiunto, che ha detto una cosa importante. Ha detto la conferma ci dà, dell'allenatore perché chiaramente era in bilico, ci dà quell'arma in più per ripartire verso la salvezza. Quindi io ti inserisco il Genoa come trappola per la Fiorentina.
4: Allora, se richiama Antonio
3: Paolino,
4: lo salutiamo, rispondi e lui risponderà.
3: Io sto scrivendo. Andiamo avanti con la prossima.
4: Al nostro quesito. Andiamo avanti, caro Latini, prossimo tema che invece, insomma, ci addentriamo così tra le pieghe del nostro campionato, perché Como-Roma è sicuramente la partita più divertente, quella di cartello di questa giornata. Abbiamo messo fuori l'Anti-Inter, anche se, e poi comunque di Inter ci parleremo, caro Santarelli, chi vi ha detto perché parlate sempre di Anti-Inter? Allora perché non parliamo di Anti-Roma, di Anti-Juve, di Anti-Milan? Perché dobbiamo... perché secondo me deve anche fare un po' pace con quella che è la realtà dei fatti, ovvero che è lui che guida la squadra da battere. Ma intanto c'è Como-Roma, Santarelli, prego, due minuti su questa partita. Il Como, tra l'altro, è reduce dalla sconfitta con il Frosinone. Prego, Latini, non cincischi, vada. E il Frosinone, il Como è reduce dalla sconfitta con Frosinone, e la Roma l'hai giustamente...
3: Guarda, ci sono tanti temi, forse ne prenderò 30 secondi in più. Allora, intanto ho apprezzato le parole di Gasperini, perché Gasperini non si nasconde. Lui ti dice: io sono venuto qua in 3 anni e devo vincere lo scudetto, ok? Però magari lo vinciamo prima. E allora faccio un calcolo matematico. Il primo anno è passato, 3 anni sono troppi, e questo è l'anno in cui Gasperini va a provare a vincere lo scudetto. Ma lo apprezzo, perché la Roma ha fatto una squadra per vincere lo scudetto. Se no ci prendiamo in giro. Poi ci riuscirà, non ci riuscirà. Le variabili del calcio sono tante. L'Inter oggettivamente è una rosa più profonda rispetto alla Roma, e ha fatto vedere in quella partita che sembra di 6 mesi fa, ma che è di un mesetto fa, che si accelera un po' si accelera un po' la partita, non solo la pareggio, ma pareggiato, ma se ci sono altri 10 minuti finisce 3-2 per l'Inter. Ma detto questo, l'Inter, al contrario della Roma, non può fare figure pessime in Champions come ha fatto l'anno scorso. Perciò la Roma, secondo me, a un certo punto si fermerà in Champions, perché non ha l'obbligo di andare avanti. L'Inter no. E lì potrebbe essere il momento del sorpasso. Quindi io apprezzo le parole di Gasperini. È chiaro che già Como deve dare una risposta. E dall'altra parte, a me Fabregas piace molto. Rispetto all'anno scorso ho apprezzato una cosa di Fabregas, che ha capito che anche in Italia e anche per il suo calcio i risultati sono importanti. Ed è un po' cambiato Fabregas. Bene. Ha perso a Frosinone, partita bellissima, io l'ho vista, mi sono divertito da matti, però ha perso una partita grave per una squadra che non solo si deve confermare nelle prime quattro, ma che alla luce del mercato che ha fatto deve alzare quella famosa asticella, perché se tu mi prendi Ken, mi fai tutto il mercato che hai fatto quest'anno, non lo fai soltanto per la Champions, lo fai anche per il campionato. Quindi chiudo dicendo, poi mi spiegate che state, perché è difficile oggi fare trasmissione tra Paolino col center, chiudo dicendo che questa partita ci dirà molto di più su entrambe le squadre. Non finisce alla sesta giornata di campionato, ma ci dirà molto di più. Il mio pronostico non finisce in pareggio.
4: Bene, molto.
3: Non ho capito niente.
4: No, non ti preoccupare. Allora andiamo avanti, no, perché imbarchiamo acqua. Andiamo avanti, caro Latini. Prossimo tema.
3: È come Titanic. Che...
4: Esatto. Non ho capito. Beh. Piano piano ci. No. Allora andiamo avanti. Dai, dai, dai, che abbiamo tante cose di cui parlare. Spalletti a Morim, accelerare. Perché adesso, dopo la vittoria bella quella della Juventus con l'Atalanta, Milan, Lecce, insomma, sì, ha lasciato più che altro una sosta serena, ma adesso ci devono veramente dimostrare chi sono Juventus e Milan, caro Santarelli, prego,
3: sì,
4: due minuti.
3: Però secondo me c'è una differenza sostanziale che non possiamo far finta di non vedere.
4: Quale?
3: Che Spalletti è già, diciamo, al secondo anno con la Juventus, ok? Conosce il campionato, è un vecchio volpone di questo campionato. Il signor Amorim, cioè, non lo possiamo giudicare, dopo, tanto vedo che si continua a imbarcare acqua, non lo possiamo giudicare dopo 6 giornate di campionato. Allora, io lo dico anche ai tifosi del Milan, ma cosa vi aspettavate? Cioè che questo signore, che viene da un altro campionato, che viene comunque da una stagione come quella che ha vissuto al Manchester United, difficile, vi aspettavate che riuscisse a trovare tutte le chiavi di accesso al Milan in 5 partite? No, non è possibile. Perciò io credo che gli si debba dare un po' di tempo. È chiaro che quando alleni il Milan forse quel tempo non ce l'hai. In più, sempre a beneficio di Amorim, dico che ha avuto una squadra che non è del tutto completa. Spalletti sicuramente si è ripreso bene dalla sconfitta grave contro il Sassuolo. Spalletti deve fare i conti con una marea di infortunati, però deve dare delle risposte. Al netto di una squadra che tutto è meno che completa, che come centravanti ha Waltemade e Colomani, e però qualcosa in più deve fare. È stato molto bello quello che ho visto, credo che siano finiti anche 2 minuti. Perciò Amorim, secondo me, ha bisogno ancora di tempo. Spalletti con il tempo ci deve un po' fare i conti.
4: Condivido molto la tua.
3: Sì. No, condividi molto la mia analisi, vero?
4: Sì. Sì, però non era comunque finito il tempo, perciò
3: vabbè,
4: come
3: tempo
4: sai,
3: ormai è andato,
4: il tempo
3: sì.
4: Ormai
3: è tiranno.
4: Sì. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti perché sì. Dopo la Juventus e il Milan che cercano chiaramente delle soluzioni, oggi abbiamo soprattutto una grande certezza, caro Santarelli, che è più Esposito. Perché abbiamo titolato Rebus? Perché ovviamente il titolare della nazionale, certo, italiana avrebbe bisogno di essere il titolare
3: dell'Inter. Però
4: e soprattutto
3: c'è
4: una valutazione,
3: sì,
4: perché qualcuno ha detto che Pio Esposito vale già 100 milioni. tu quanto? Come
3: 120!
4: No, 100
3: no,
4: milioni.
3: Allora,
4: dai, 100
3: allora,
4: milioni.
3: Allora. No, però devo dire una cosa molto seria. Se volte male ne vale 90. Pio Esposito vale 100, cioè questo deve essere molto onesto. Poi io credo che in questo momento i peggiori nemici di Pio Esposito siano i suoi tifosi è un giornale che ha un certo colore, perché lo sta praticamente pompando ben oltre quello che è, però Pio Spoleto è un attaccante forte. Oh, è intitolato molto bene in questa puntata molto complicata, la ritengo la più complicata quando abbiamo cominciato. Rebus di Chivu, io personalmente oggi Pio Spoleto dovrei giocare titolare, onestamente. Mi sembra un giocatore che si lega anche meglio con Lautaro Martinez. A me piace molto Marcus Thuram. Però come fai a tenere fuori oggi Pio Spoleto? Diventa difficile, problemi di abbondanza, avercene. Però è vero anche che l'alternanza Champions, campionato, campionato, Champions dà la possibilità a tutti di giocare. Domenica con il Parma, secondo me gioca, cioè sabato se non vado errato, con il Parma gioca Pio Spoleto, anche perché Lautaro è tornato dall'Argentina, quindi ci sarà spazio evidentemente per tutti. Però ti faccio questa previsione, io credo che l'anno prossimo Pio Spoleto sarà il titolare dell'attacco dell'Inter insieme a Lautaro se rimarrà, e il sacrificato sarà Thuram, anche perché là davanti forse una cessione l'Inter dovrà fare, e al netto di quello che scrive il giornale di quel colore e al netto di quello che dicono i tifosi dell'Inter, ripeto, in questo momento i maggiori nemici di Pio Spoleto, perché lo devono lasciare crescere con calma, però questo ragazzo è veramente forte. Veramente forte, e occhio, perché è forte anche il fratello. Ha caratteristiche diverse, gioca in ruolo diverso, ma sono una coppia italiana di fratelli molto molto interessanti. Brava l'Inter, devo dire che se l'è preso. Sebastiano Spoleto mi è piaciuto un po' di meno nella gestione Cagliari, Sassuolo, insomma non è stato proprio il massimo della vita. Però bene, bravi tutti e due, ma adesso questo ragazzo non vale 100 milioni.
4: Bene, andiamo avanti, sono d'accordissimo con te, meno sul fatto che dovrebbe giocare al posto di Thuram, perché c'ha diciamo una qualcosa in più. Sulla Lazio, caro Santarelli, perché insomma vorrei incrociare il tema Lazio in questi due minuti e il tema Atalanta, sì. Perché ha parlato anche Sarri, insomma non si è detto preoccupato, però... Di fatto l'Atalanta ha bisogno di trovare la marcia giusta, mentre Gattuso punta a confermarsi tra quelle squadre che hanno magari spezzato il ritmo. Lo capiremo, prego, due minuti.
3: Sarri te lo liquido in 30 secondi, sarebbe preoccuparsi di se stesso. Io credo che Sarri in generale sia l'allenatore più sopravvalutato del calcio italiano degli ultimi 20 anni, e quindi non mi meraviglia che Sarri stia faticando con l'Atalanta. Discorso diverso per la Lazio di Gattuso. Io sono molto sincero, non avrei dato un euro di credito alla Lazio di Gattuso. Voglio anche essere coerente. Per me Gattuso è un allenatore mediocre, una persona straordinaria, ma un allenatore mediocre. Però Gattuso in queste situazioni trova il suo. Perché quando c'è da metterti l'elmetto, quando devi essere un po' contro tutto e tutti, quando è un ambiente che non ce l'ha con Gattuso ma particolare, io credo che lui possa tirar fuori il meglio. Ora, se la domanda è rimarrà in alto, il Monza lo batte, poi cominceranno i test veri, compreso quello con la Juventus, non possiamo altresì dimenticare che in un miracolo Lazio, perché quello che sta facendo è un miracolo, c'è un calendario che gli ha sorriso alla Lazio, perché non ha, a parte il Milan, dove peraltro ha fatto un secondo tempo pessimo, ma un primo tempo di grande livello, però poi ha affrontato tutte squadre di media bassa classifica. Detto questo, la Lazio galleggerà tra il 10º, 8º e forse anche 7º posto, però Francesco non posso cambiare idea su un allenatore che a me non piace. Però non posso neppure dire che stia facendo male, anzi, ma alla lunga è destinato a sgonfiarsi. Però Gattuso è nel suo habitat naturale. Voglio dire, sta facendo meglio di Sarri, ma Sarri è un allenatore che si sopravvaluta anche lui. Però se vedi a Nazionale, Mancini, Gattuso se lo mette in tasca.
4: Sì. Infatti, tra l'altro andiamo al prossimo tema, quello della nazionale.
3: Ma se finisce perché... devo chiamare il direttore.
4: Sì, un attimo, aspetterà. Segnali incoraggianti da parte dell'Italia. È vero che siamo in una situazione, però è giusto dirlo, siamo in una situazione diversa rispetto a quella presa Gattuso. Però i segnali sono incoraggianti. Dai, dimmi qualcosa, poi abbiamo la menzione speciale. Dimmi qualcosa su questa nazionale, su Mancini, sul nuovo corso.
3: Ma
4: prego, prego.
3: Tanto poi c'è una menzione speciale. Beh, è chiaro che dopo la partita col Belgio, il De Profundis era scritto. Dopo la partita con la Turchia, ho sentito Peana che non stanno né cielo né terra.
1: Ah, pensavo avessi sentito Peana, no, scusa.
3: Ma sai cosa vuol dire?
1: Sì, sì.
3: Hai studiato un
1: sì,
3: po'.
1: Sì, prego, prego, no, vado. Ho sentito Peana.
3: Se non mi sembri un altro, mi sembri un altro che...
1: ho sentito okay. Peana.
3: No, allora, ho sentito elogi, va bene, così lo capisci. Bene. Io credo che la verità sia nel mezzo. Dopodiché, per me Mancini non doveva mai essere richiamato alla guida della nazionale, per tutta una serie di cose. Però riconosco che in questo momento l'unico... allenatore che può dare un'identità alla nazionale è questo signore qua, che per me, ripeto, doveva rimanere a svernare in Qatar, andare a fare le buche nel deserto, però amico di Malagò l'ha richiamato e oggi in queste quattro partite, di cui due le avrei vinte anche io e te in panchina, cioè quelle con la Turchia, però con la Francia al netto di Donnarumma, ma Donnarumma è il portiere della nazionale, cioè il portiere fa parte di una squadra di calcio, ha sicuramente dato una linea che per esempio con Gattuso non c'era, perché Mancini è un allenatore comunque di livello e Gattuso no, perciò bisogna dargli merito. È inutile che ti arrabbi perché ti tocco il tuo allenatore.
1: No, no, ma
3: se mi vuoi dire che Gattuso è un allenatore, allora parliamo, parliamo di Carling.
1: Non puoi mettere a paragone.
3: Ma Gattuso è uscito con la Bosnia,
1: ha preso questa nazionale
3: con
1: quello che si prende Mancini. Mancini può sperimentare, Gattuso si è preso una brutta patata bollente, caro Alessandro Peana Santarelli.
3: E poi ti spiego, non è Pene, è Peana, sono due cose diverse, perché te quella avevi capito. Allora, siccome ce n'è già uno, non cerchiamo io fare nemmeno due, va bene, dai, menzione speciale me la prendo io. Latini, per favore, mi dai la 2, la menzione speciale la faccio da solo, perché
1: dagli la 2, va.
3: Perché questo signore fa finta che non accada niente, mi sembra un altro, evidentemente chi sta con lo zoppo impara a zoppicare. Allora, noi abbiamo assistito ad un teatrino, cosa devo
1: Paolino. Lo so, ma non puoi fare tutto da solo, aspetta.
3: Ha fatto tutto da solo questa puntata.
1: Vai, vai, sì, Latini, dagli 2 minuti per questa menzione speciale,
3: allora,
1: così finiamo.
3: Noi abbiamo assistito in questa settimana al teatro dell'assurdo. Al teatro dell'assurdo. Tutti complici. Vi dovete vergognare. Vi dovete vergognare tutti. Perché... il teatrino del presidente che diventa commissario, che poi ridiventa presidente, che però evidentemente ha le assicurazioni di qualcuno, perché nel frattempo qualcun altro diventa segretario, cioè è un caos organizzato perché c'è qualcuno che manovra tutto. Ma oggi, parlando nell'editoriale con l'ottimo Fabrizio Ponciroli, mi ha detto: sai, io mi sono confrontato con alcuni colleghi esteri e mi hanno detto: solo in Italia possono accadere certe cose. Abbiamo fatto una figura barbina, ridicola, della quale tutti si dovrebbero vergognare. Malagò, il ministro Abodi, il governo italiano, il signor Bonfiglio, tutti. E allora poi mi dice: sì, ma la nazionale va bene. Ma in questo momento il problema della nazionale è il minore dei problemi, è il minore dei problemi. Quindi io non so cosa accadrà, anzi lo so, Malagò diventerà nuovamente presidente, commissionato da se stesso presidente, ma poi avrà le mani legate. Perché? Perché per ridiventare presidente è dovuto scendere a patti. È vero che in Italia lo si fa su ogni cosa, ma chiedevamo qualcuno con la schiena dritta che potesse cambiare questo schifo di calcio italiano. Li siamo caduti dalla padella nella brace. Ho concluso.
1: Hai 15 secondi.
3: No, basta, perché se no dovrei andare oltre. Non vado oltre, mi fermo qua. Mi sembra di aver già detto tutto. e quella firma non deve arrivare.
4: No, ecco. No, ecco. Va bene. Allora, Scalo Santarelli, complimenti, perché
3: ho fatto tutto da solo.
4: Io ovviamente mi dissocio completamente da questo discorso.
3: È chiaro.
4: È chiaro che non ho tempo per argomentare il mio,
3: no,
4: perché siamo
3: certo.
4: In chiusura di
3: trasmissione. Stare attenti.
4: E quindi, caro Santarelli, ti voglio però fare i complimenti, perché
3: grazie.
4: Hai portato questa trasmissione sulle spalle.
3: Perché stavo imbarcando
4: complimenti
3: acqua.
4: Grazie. Ci vediamo tra due venerdì.
3: Peccato venerdì. Chiamo
4: ciao,
3: Paolino.
4: Ciao,
3: arrivederci.
4: Finalmente.
3: Arrivederci. Ciao.

0: Maracanã.
1: Io credo che insomma Pasa sia sulla strada e gli auguro possa essere luminosa. Detto questo, Pass è stato determinante per il Como la scorsa stagione per raggiungere questo obiettivo. Probabilmente senza Nico Pass il Como avrebbe avuto più difficoltà, mettiamola così. Tu mi dici, avendo la stessa età, Dybala ha fatto un sacco di gol nella Juventus, Dybala giocava con grandi campioni, grandi giocatori.
2: Fammi scindere quello che è il giocatore e quello che è la testa del giocatore. Allora, se io ti dico dal punto di vista tecnico, da quello che può fare in futuro, secondo me Paz può diventare più forte di Dybala. Perché? Perché è più forte fisicamente.
3: Beh, stiamo parlando di giocatori importanti con età diverse, sicuramente. Dybala ha fatto grandissime cose quando aveva l'età di Nico Paz, come giusto che ha giocato anche nella Juve, grandi campioni.
4: La banda deve continuare a suonare, no? E io personalmente, te lo dico proprio pubblicamente, in Federcalcio, insieme all'allora mio vicepresidente Piero Volpi, oggi medico dell'Inter, abbiamo fatto uno studio importante su quelli che possono essere i rischi di uno stress del genere.
5: Stavo dicendo che si è trattato dell'ennesima commedia all'italiana che ha testimoniato ancora una volta le difficoltà degli azzurri sia sul campo sia a livello dirigenziale. Non ce n'era bisogno, ma certamente i fatti hanno parlato chiaro. Come diceva Fabio prima, certamente è un fatto che determina ancora maggiore disamore rispetto alla situazione calcio attuale in Italia.
6: Allora facciamo come la Spagna, e sono lei che fa la Spagna, non è che faccia cose molto diverse da noi, no, perché lì il talento viene maggiormente tutelato, filosofia aria fritta. Al di là di questo, il governo, intanto siamo fortunatamente in una democrazia, quindi non è che il governo può commissariare senza una ragione. Maracanã.
7: Ci siamo, eccoci qua, ci siamo, benvenuti a Maracanã, benvenuti alla puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
8: e Francesco Tringali, ciao Marco, buon pomeriggio.
7: Una volta ho sbagliato posizione, quindi sono io che sto facendo un po' di confusione, quindi ben trovati Francesco è qui con me oggi e tra l'altro ricordiamo subito, proprio in partenza, l'appuntamento con Storie di Calcio. Come tutti i venerdì, oggi 18:30 c'è una nuova Storia di Calcio curata come sempre da Francesco Tringali. C'è una bellissima intervista a Ezio Sella che ci
8: ne parleremo dopo, avremo anche un estratto,
7: però l'ho voluto dire subito.
8: Sella che è diciamo grande ex calciatore, tra le tante anche della Fiorentina,
7: come
8: insomma
7: no.
8: Ezio Gol, servito dagli assist di Giancarlo Antognoni, ma è stato anche il vice allenatore, il secondo di grandissimi, perché Lidolm, parliamo di Capello, parliamo di Zeman, e ci ha raccontato un po' di aneddoti di questi maestri, no, della panchina, che lui ha avuto l'onore e l'onere anche di affiancare nel corso delle sue esperienze, una delle tante ovviamente, insieme a Capello nel 2001. E non solo, caro Marco, perché Ezio Sella è anche lo scopritore di Francesco Totti, perché quando Sella allenava nelle giovanili della Roma vide un talento, ed era il talento di Francesco Totti che poi accompagnò fino a quando non è diventato insomma quel Francesco Totti grande. Perché è successo? Che sta succedendo?
7: Ti sentivo basso, io voglio sentire la tua voce forte, capito?
8: Quindi... questo è Ezio Sella, 18:30, ecco. Poi dopo sentiremo.
7: Va bene,
8: anche
7: dopo c'è qualche estratto. Bene. Allora ci siamo perché si riparte, siamo alla vigilia della giornata di campionato, di questa sesta giornata di campionato che riparte. Naturalmente ci sono bellissime sfide, e in primis quella tra Como e Roma, che è la sfida più diciamo interessante di questa giornata, più bella per contenuti, per gioco, per qualità, per singoli. E poi insomma sarà una prova scudetto? Che dici? È una prova che può darci qualche indicazione, oppure siamo troppo lontani? È solita cosa che dobbiamo dire, ma siamo alla sesta giornata, non si può dire nulla, facciamo così? Sempre il solito ritornello, oppure è una prova che dai, ci può dare qualche indicazione, almeno far vedere. Poi tra l'altro c'è questa ripresa che incuriosisce tutti, Francesco, perché è una cosa un po' nuova per tutti, 3 settimane di stop dopo 5 giornate di campionato.
8: Sì, allora, 2 temi. Vai. Il Como-Roma è una bella partita, proprio perché il Como arriva anche dopo una sconfitta come quella col Frosinone, quindi per chi conta di più forse aspettiamo... ci aspettiamo un Como diverso, un Como che sia rimasto scottato dalla sconfitta con il Frosinone, quindi un Como che in casa, no, certo, debba per forza di cose rivendicare la propria autorevolezza contro una delle due squadre più forti, perché la Roma in questo momento secondo me è più forte del Como, e è una Roma che è a punteggio pieno, una Roma che sta, punteggio pieno no scusami, è una Roma lanciata, però che è imbattuta, sì, gli ho dato due punti in più, è imbattuta, e soprattutto deve dare un messaggio importante ad un Inter che sulla carta, ma solo sulla carta, caro Marco, ha diciamo un impegno più agevole. Perché la domanda di oggi che vi facciamo, cari amici radioascoltatori, al 331-82-00213, è: dove sta la trappola in questa ripartenza di campionato? Perché noi diciamo sempre che le due partite più complicate sono quelle ovviamente della Juventus che va a Cagliari, del Milan che va a Reggio Emilia col Sassuolo, però ci sono anche tante altre trappole. Ad esempio, il Parma è una trappola per l'Inter, caro Marco? Il Frosinone può essere un trappolone per il ritorno di Massimiliano Allegri col Napoli? E il Monza, ad esempio, visto che la Lazio è lì, insieme a tutte le altre, può essere una trappola per Gattuso? La domanda è, secondo voi, dov'è la trappola di questa ripresa di campionato in Serie A?
7: Te la metto io una trappola prima o poi. Allora, caro Francesco, vabbè, sì, è vero.
8: Dove
7: perché
8: sta la trappola secondo te?
7: Secondo me dove sta? Io la vedo in...
8: Ce ne possono essere anche più di una.
7: No, ne vedo una, una in particolare. Diciamo una barra due, ma la seconda ci credo meno. Sulla prima di più. Sassuolo-Milan.
8: Ok, e la seconda?
7: Il Cagliari.
8: Ah, ok, quindi...
7: Però meno. Sono convinto che la Juve passa.
8: Io non sono convinto che la Juve passi, così come non sono convinto che ad esempio la Lazio non batte il Monza. Quindi io vedo Cagliari e Cagliari-Juve e Lazio-Monza come due trappole. Va quindi bene. Se ne avete una
7: che
8: magari nessuna.
7: Tu? Quelle che scattano, cioè come, che trappola mettiamo? Oppure quella che rimane incollato?
8: No, sì, rimani. Beh, se scattano perdi, se rimani incollato magari pareggi.
7: È pareggi,
8: diverso,
7: perché è un po' è sempre dura uscire dalla colla.
8: Esatto, è diverso.
7: Allora, 331-8200-213, Jacopo ci scrive che il Frosinone è pericoloso per il Napoli, potrebbe essere anche questa come situazione da monitorare. Sì, lo so, adesso piano piano comunicazioni di regia, arriviamo anche lì. E dicevo, potrebbe essere anche il Frosinone, potrebbe essere anche il Cagliari, potrebbe essere, come hai detto tu, il Monza, magari potrebbe essere pure il Parma, che ne sai, magari impedisci all'Inter di vincere.
8: Il nuovo quindi... Parma di Gilardino.
7: E il Parma di Gilardino, sappiamo sempre che quando ci sono i cambi, qualche, diciamo così, novità può sempre venire fuori, staremo un po' a vedere. Poi ci sono le scelte, adesso andremo anche a vedere le scelte degli allenatori, ci sono dei ballottaggi, giocatori che bisogna vedere come rientrano, alcuni sono rientrati addirittura ieri,
8: sì.
7: Mi sembra Lukumi, quindi della Juventus, difficilmente secondo me lo vedremo in campo, magari ci sarà Kelly dal primo minuto da quello che sto leggendo.
8: Sì, gli argentini sudamericani tutti ieri, dai, tutti nelle,
7: quindi,
8: nelle ore.
7: Quindi anche questo, no, potrebbe condizionare, Francesco, la giornata, le partite, eccetera. Vediamo, qui ci sono le trappole, poi naturalmente c'è questa sfida tra Como e Roma che noi questa settimana piano piano ci siamo avvicinati facendo anche dei confronti. Ieri quello bello è stato tra Pass e Dybala, no, eccetera. Oggi andremo anche un po' all'interno delle scelte dei due allenatori, che tipo di partita ci possiamo immaginare, che Como vediamo in campo, come partirà il Como, come partirà la Roma. Due squadre che hanno qualità, che hanno intensità, che hanno solidità difensiva. I numeri parlano chiaro, sono squadre che possono offrire sicuramente una bella partita, e l'Inter dal canto suo lì a con il Parma dice che dovrebbe insomma tentare di approfittare, no, di questo scontro diretto per guadagnare magari qualche punto, perché se esce fuori un pareggio e l'Inter vince può guadagnare qualche punto. su tutte e due.
8: Sì, soprattutto perché per esempio il ritorno dei sudamericani, il ritorno degli argentini potrebbe pagarlo anche Lautaro Martinez, perché potrebbe anche partire dalla panchina, considerando che come favoriti sono Bonny e Thuram in questo momento, con le probabili formazioni che potrete già trovare anche su tutto il mercato web, contro un Parma che insomma deve trovare ancora la quadratura giusta e soprattutto deve trovare punti importanti dopo quello che è stato l'esonero a sorpresa di questa nel primo weekend di sosta. Sembrava viaggiasse per una conferma, la stessa conferma che invece ha trovato da una parte Daniele De Rossi col Genoa e magari un'altra trappola, chi lo sa, quella col Venezia di Stroppa, che va ospite dell'Atalanta di Maurizio Sarri lunedì pomeriggio, e anche questa, se vogliamo, può essere un'altra trappola. Su Como Roma è sicuramente la partita più interessante di questo weekend, per chi mi interrogo sempre per chi pesa di più in questo momento del campionato, perché la Roma ha potuto lavorare anche con i suoi calciatori più importanti. Sente il peso di dover affrontare in pochi giorni prima il Como, poi il Real Madrid. È chiaro, caro Marco, che se dovesse riuscire ad uscire dal Sinigaglia con anche un'altra bella vittoria, allora secondo me sarebbe proprio il timbro certificato che staremmo parlando di una bella corsa a due, secondo me.
7: Vediamo tutto.
8: Corsa
7: 2, dici? Corsa
8: 2,
7: vediamo. Può essere che sia così. Poi, vabbè, vediamo anche Genoa-Fiorentina, altra bella partita, dove ci sono dei punti importanti, pesanti per tutte e due le squadre. Io credo che il Genoa non si possa permettere un altro passo falso, perché secondo me andrebbe in forte rischio la posizione di De Rossi. Un punto soltanto nelle prime 5 partite, e affronta una Fiorentina che ha preso una boccata d'ossigeno prima della sosta, però insomma c'è la strada è ancora molto lunga. Sto vedendo delle scelte anche di Vanoli, molto probabilmente Mastantuono dovrebbe giocare dall'inizio, almeno sto così verificando, e quindi anche questa è una bella partita. Si parte proprio con Genoa-Fiorentina domani alle ore 15, che è il match, diciamo, molto interessante sotto questo punto di vista, un incrocio pericoloso, ieri abbiamo detto noi, tra queste due squadre, proprio perché insomma una ha dato dei segnali, l'altra al momento, sia il Genoa, niente, e quindi deve invertire la rotta. Ieri De Rossi in conferenza stampa ha detto chiaramente che ha la fiducia della società, quindi però tu sai meglio di me che quando arrivano i risultati poi tutto può cambiare.
8: Sì, e quando arrivano anche due nuovi dirigenti, perché caro Marco siamo proprio alla conclusione di questa trattativa, perché François Modestò, lo ricorderai, soltanto l'anno scorso la Juventus, insieme a Stefano Melissano saranno i due dirigenti dell'area tecnica del Genoa, perché dopo l'addio di Diego Lopez il club ha raggiunto l'accordo con due dirigenti che entreranno nel club ridisegnando l'organigramma dirigenziale e soprattutto mettendosi a capo dell'area tecnica del Genoa. Quindi questo può essere anche visto come, no, un piccolissimo allarme, perché quando arriva, no, una coppia di direttori sportivi, di dirigenti dell'area tecnica, se sei stato confermato due settimane fa non vuol dire, soprattutto se
7: dovessi arrivare risultati,
8: non dovessi fare risultato in casa con la Fiorentina, che è in ripresa ma non è imbattibile, te la rischi molto.
7: Esatto. Senti, a proposito di manovre, a proposito di news su tutto mercato web, vado a prendere questa che riguarda il Como, perché accordo trovato con Duvicas per il rinnovo fino al 2030. Si attende soltanto la firma, ma c'è l'ok delle parti. Eccolo qui, accordo raggiunto con il Como, il rinnovo 2030. L'attaccante, che aveva già un contratto valido per questa e le prossime due stagioni, sarà riconosciuto pure un adeguamento dello stipendio, che verrà ritoccato verso l'alto. Il greco ha infatti segnato 3 gol in queste prime partite, dimostrando di proseguire con l'ottimo rendimento della scorsa stagione. Quindi il rinnovo per lui, con ritocco anche dell'ingaggio. verso l'alto, però.
8: Sì, tra l'altro c'è anche un approfondimento per quanto riguarda Dubikas, perché sì, dal titolo il Como spenderà 40 milioni per Ken, ma il titolare comunque rimane Dubikas. Considerando quello che ha fatto e considerando anche il momento non particolarmente positivo per quanto riguarda Moise Ken, perché da queste prime sei partite ciò che è emerso è che la prima scelta per il ruolo di centravanti del Como è proprio Dubikas. In cinque occasioni è stato lui a partire dall'inizio, con Ken a disposizione solo in quattro partite, relegato in panchina per tre volte, e quindi Dubikas rimane il titolare, considerando poi che c'è anche l'impegno in Champions che impegnerà e impiegherà probabilmente anche questa alternanza, che però vede come prioritaria l'attaccante che adesso rinnova. Non me lo sarei mai aspettato di Dubikas questo
7: rinnovo?
8: No, questo rendimento.
7: No, veramente, anche a me mi ha sorpreso.
8: Lo scorso anno è stato il terzo, se non sbaglio, terzo o quarto miglior cannoniere del nostro campionato.
7: No, sono d'accordo, nemmeno io, e gli faccio i complimenti, perché poi è un giocatore il cui rendimento è molto importante. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Altra cosa che magari possiamo trattare, caro Francesco, siamo ancora, diciamo, nella parte iniziale di questa anteprima. Hai visto che ha fatto scatenare un sacco di commenti l'arrivo di Rocky a DAZN come commentatore? Come? Cioè, hai visto? Si sono molto, diciamo così, si sono dati da fare a commentare questa news, dove appunto lui, che già, ti ricordi, andava a DAZN come ospite nella trasmissione, dove venivano messe open bar, adesso andrà come opinionista, analizzerà credo anche i fatti di Moviola, perché insomma è un ex arbitro, e quindi tanto rumore.
8: Allora, debutterà proprio con la Juventus,
7: hai capito? Quindi
8: perché debutta DAZN a Fuori Classe, la trasmissione della Diletta Leotta, del pre e del posticipo della domenica sera. È una scelta particolare, caro Marco, perché diciamo che DAZN il suo opinionista arbitrale già lo aveva.
7: Eh sì.
8: Ha voluto però questa, no? Mediaticamente questa è una chicca. Sì. Perché tu...
7: Però là farà l'opinionista momento... anche delle partite, non solo l'arbitro. Cioè, ma dopo Marelli non lo chiamano
8: però,
7: più.
8: Però scusami, tu ai Rocky Studio non gli puoi... Non... Lo devi far parlare dell'arbitro, perché vuoi trattare.
7: E Marelli come fa?
8: Quello è il fatto, che tu l'opinionista arbitrale già ce lo hai.
7: Ah, un conflitto di interessi si potrebbe... No, adesso,
8: no, un conflitto di interessi conflitto, no, però...
7: Però un conflitto tra i due arbitri, dai.
8: Io non
7: diciamo
8: credo
7: così
8: si amassero tantissimo neanche.
7: Ma non lo so. Però adesso, cioè, Rocky potrebbe smentire...
8: È chiaro. Potrebbero trovarsi
7: in disaccordo sulla lettura delle cose, no? Cioè, non gli hanno messo un bel cliente a Luca Marelli, sinceramente. No, vabbè, comunque, dai. Però, al di là di questo...
8: Sì, qualcuno si è arrabbiato.
7: Si sono arrabbiati tutti, mamma mia. Posso dire che c'è un modo di vivere veramente il calcio in una maniera allucinante. Cioè, c'è una pesantezza proprio. Anche perché, parliamoci chiaro, Rocky di fatto non è risultato colpevole di nulla. Quindi, allora, se noi dobbiamo per forza adesso fare una sentenza e ritenere colpevole Rocky, è un altro discorso. Quindi, nel momento in cui non è colpevole di nulla, può essere abilitato a fare il suo lavoro, in questo caso di opinionista. Non ci trovo niente di così anomalo come qualcuno vuole mettere, commentare. Poi sai cos'è? Si entra sempre in una sorta di esagerazione che poi fa passare un po' dalla parte di chi esagera un po' da una rottura di scatole clamorose, dai.
8: Allora, io tra le tante cose che ho letto, anche un articolo, quindi non solo sui social, è la speranza, l'augurio di qualcuno che non vada così a intaccare, a disturbare il lavoro dell'attuale designatore arbitrale.
7: Capito? Perché deve disturbarlo?
8: Perché magari è opinionista,
7: negativamente. Beh, ma ci sta il commento negativo. Cioè, allora scusami, è come un calciatore che, o un allenatore che non può commentare negativamente le scelte di un altro allenatore se fa l'opinionista. Allora che ci vai a fare? Scusa. Quindi se farà un commento, commenterà dando le sue spiegazioni. Poi Rocky mi sembra una persona molto anche garbata da questo punto di vista. Cioè, sa esprimersi bene, quindi non vedo per quale motivo.
8: Anche perché, scusami Marco, poi secondo me lo sa anche lui che il suo corso sarebbe, a prescindere da come è finita, male, finito, brutto, ma il suo ciclo e lui era, no, avrebbe ereditato naturalmente quel tipo di ruolo. Quindi non è che dici tu, l'attuale designatore ha fatto le scarpe a lui per poter prendere la sua posizione.
7: Certo,
8: era finita. È finita male ed è finita in maniera brutta, perché poi alla fine ti ritrovi un uomo che è stato davvero tempestato di bruttissime situazioni anche personali, e che è giusto che adesso possa riabilitarsi in questa maniera.
7: Assolutamente. Dunque, che fine fa Marelli, dice un nostro ascoltatore, ma fa fine. Lui fa sempre colui che insomma darà
8: Marelli
7: le analisi
8: in diretta, cioè,
7: in diretta nelle partite, tra le altre cose viene utilizzato tantissimo nelle partite, mentre
8: è vero che era
7: Rocchi è l'opinionista in studio, e Marelli veniva chiamato per alcune questioni arbitrali, a meno che, io posso anche leggere in questo modo, visto che Marelli si fa tutte le partite, perché di fatto le fa
8: Marelli
7: quasi tutte,
8: si farà tutte le partite.
7: Può darsi che quella del posticipo venga affidata magari a Rocchi per sgravare un po' di lavoro a Marelli. Può
8: secondo
7: essere.
8: Me no.
7: Però,
8: cioè, secondo me continuerà a farlo.
7: Ma ci sta,
8: cioè,
7: dai.
8: Gli episodi in diretta continuerà a commentarli.
7: Ma certo.
8: Marelli.
7: Magari nel post partita no.
8: Esatto. Il classico bilancio post partita non
7: ma
8: so
7: anche
8: se
7: perché
8: lo farà.
7: Hai visto, lui non sta mai in studio, quindi bisogna fare il collegamento.
8: No,
7: invece
8: certo.
7: Rocchi sta in studio e potrebbe dare una sua chiave di letto. Adesso non ci vedo niente di così clamoroso, insomma.
8: Però ha fatto arrabbiare qualcuno.
7: Ma chi ha fatto arrabbiare?
8: Ha fatto arrabbiare chi non credeva nella
7: e chi
8: buona fede
7: la,
8: di
7: chi l'aveva già condannato.
8: Di
7: vabbè,
8: chi aveva
7: chi
8: già
7: condanna
8: condannato.
7: È un altro discorso, insomma. Rudy dice: Marelli va a casa perché non è credibile, dice delle castronerie assolute. Il mio parere è personale, infatti è il tuo parere personale, perché prima di tutto Rudy ti spiega una cosa, che il lavoro che fa Marelli è difficilissimo, perché commenta in pochissimo tempo degli episodi che vedrà una o due volte. E non dice castronerie perché è molto preparato, il regolamento lo conosce in una maniera impeccabile, quindi secondo me la castroneria la dici tu, perché insomma bisogna poi conoscere il lavoro degli altri per giudicarlo in questo modo così netto, dando dell'incapace ad una persona, bisognerebbe conoscerlo, e ti posso garantire che non è facile quel lavoro lì, e puoi anche sbagliare delle valutazioni perché le puoi anche sbagliare. Poi regolamento alla mano, non ha mai detto una castroneria sul regolamento, quindi poi può piacere o non piacere, ma questo è un altro discorso. Allora, andiamo avanti, ci sono degli audio da recuperare, 331-8200-23.
8: Sentiamoli dopo, hai qualche messaggio su...
7: Su chi?
8: Sulle su trappole?
7: Chi? Sulle trappole, siamo rimasti
8: piazzate.
7: A Frosinone, siamo rimasti... al Cagliari, poi qualcuno addirittura dice la Roma stravince a Como, goleata imbarazzante per Fabregas, l'Inter perde male con il Parma, con un Parma fortemente...
8: Come l'Inter perde male col Parma?
7: Questo sto lì, quello che scrive Gaetano. Con un Parma fortemente motivato da Gilardino, quindi goleata della Roma e sconfitta pesante dell'Inter, si butta Gaetano. Poi Gianni dice la Juve vince 3-0 a Cagliari, beh ci potrebbe anche stare. Buongiorno a tutti, la trappola più bella è Napoli, Frosinone 1-2 con esonero di Allegri, hai capito? Cioè qui proprio sono proprio inflessibili, cattivi. Va bene, quindi vediamo, dai, andiamo avanti e diteci quale può essere la trappola così in questa giornata, nella
8: perché
7: sesta giornata
8: della ripresa. Perché vedi la trappola Reggio Emilia?
7: Perché il Sassuolo è una squadra che gioca e quindi qualche problema al Milan potrebbe crearglielo.
8: Cioè
7: quindi deve fare molto
8: convince
7: attenzione.
8: Il Milan con la vittoria con Lecce?
7: No, quella vittoria lì è stata una vittoria, però non è che ha lasciato grandissimo. Io spero di trovare il Milan come si deve, e soprattutto spero di vedere i gol di Ramos, perché secondo me questo giocatore si deve sbloccare e lo devono sbloccare. Ora la scelta di Pulisic, cioè, che dovrebbe esserci dal primo minuto, potrebbe essere una chiave per questo giocatore, per l'attaccante, che per me rimane forte e sono convinto che i suoi gol li farà. Questa è la mia convinzione, magari sbaglio.

0: un cliente, però non è un avversario che ti domina, è un avversario che ti lascia giocare.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: però si difende bene e ti colpisce.
1: Però non lo so, ti ripeto, è una mia lettura, poi spero che, cioè, se sbaglio, amen, magari saranno contenti i tifosi di uno o dell'altra. Se
0: scusami,
1: uno sbaglio, però...
0: un altro tema, un'altra domanda. Tre squadre sorpresa: Frosinone, Cagliari e Lazio.
1: Chi si conferma?
0: Anche
1: questa potrebbe essere una domanda oggi.
0: Per chi è più complicato confermarsi?
1: Per Frosinone e per Cagliari.
0: Non per la Lazio, no, confermarsi la Lazio, lì dove è adesso.
1: Poi può succedere tutto, però insomma sulla carta c'è una partita un po' più agevole delle altre, di ad esempio della Juventus, dello stesso Milan, quindi poi per carità può succedere tutto, però mi sembra una partita un po' più alla portata della Lazio, ecco, dove tendenzialmente penso alla vittoria. Poi ripeto, il campo ci può sempre smentire, può succedere.
0: No, però
1: tutto.
0: Io più che altro non parlavo di questa singola giornata, ma più in generale, no? Chi dovrà mantenere, per chi è più complicato mantenere quel certo
1: Frosinone,
0: a prescindere.
1: Frosinone sono sicuro, io non, con tutto il rispetto, però per Frosinone è difficile mantenere il ritmo con cui ha iniziato, non è facile. Sono bravi, giocano bene, però mantenere quel ritmo, cioè loro credo che nella testa loro sanno benissimo che devono fare i conti con un altro tipo di classifica, e quindi hanno immagazzinato dei punti importanti in questa prima parte in queste prime 5 partite. Ci proveranno a fare altri punti, però mantenere quel passo lì, ragazzi, non è facile, ma anche per il Cagliari, dai, sono due squadre che, cioè, penso più che possa mantenere non quella classifica da primo posto come adesso, ma una classifica un po' più da vertice alto la Lazio. Ci dobbiamo fermare?
0: Sì, fermiamoci.
1: Andiamo in pausa, dai, va.

0: Allora, ci siamo, eccoci qua. Allora, andiamo a vedere anche di recuperare qualche altra news in questa parte iniziale di Maracanã, caro Francesco, per dare un'occhiata a quello che sta succedendo. Arrivano già le probabili formazioni, ma non le andiamo a leggere perché tanto dopo andiamo anche a fare il giro dei campi oggi, quindi dai. E quindi lì andremo,
1: no, se
0: ad
1: vuoi,
0: un po' tutto,
1: se
0: vai.
1: Vuoi, c'è, sì, la puoi anche aprire. Guarda, Juventus tornato anche l'ultimo che mancava all'appello. Oggi primo allenamento per Lukumi. Mancava solo lui e finalmente è arrivato il momento del ritorno. Luciano Spalletti ha potuto riabbracciare anche John Lukumi, rientrato alla Continasse dopo gli impegni con la propria nazionale, che ha svolto in mattinata il primo allenamento post sosta e dunque apre il ballottaggio per quanto riguarda Kelly, con pallottaggio
0: Kelly,
1: sì, per affiancare Kelly. Bremer al centro della difesa. La decisione finale spetterà a Spalletti, chiamato dunque a sciogliere gli ultimi dubbi, visto che ne parlavi prima del ritorno dei nazionali. Lukumi è rientrato e dunque...
0: sì, sono rientrati questi, pensa, insomma, il viaggio che hanno fatto. Io onestamente non so se Lukumi giocherà dal primo minuto, dai, credo che si appoggerà a Kelly e poi magari potrebbe entrare, così, non lo so, qualche dubbio, sai, comunque questi spostamenti qualche cosa lasciano, non credo che poi è una partita molto, molto, anche questa è importante, col Cagliari che sta bene, rischiare che un giocatore non sia proprio un grandissimo, ci sono adesso tanti impegni, si gioca tanto, arriverà per la Juve anche l'Europa League, non so.
1: Ma poi è sempre giocato anche Lukumi, perciò c'è da non solo il volo,
0: capito,
1: ma anche quanto hai lavorato.
0: Credo che dai,
1: hai...
0: magari lo porta in panchina e lo tiene lì e vediamo, insomma. Allora,
1: abbiamo degli audio.
0: Sì, vai a recuperare, vai, via, vai.

0: Ciao a tutti. Ecco. Non so se è stato già detto, ma domenica c'è Como-Roma, giusto?
1: Sì.
0: E se non ho capito male, in questa partita, queste due squadre, ci sarà solo un italiano, Mancini. Bello. E viva il calcio italiano. A parte quello, sicuramente sarà una bella partita, almeno spero.
1: Che dobbiamo fare? D'altronde,
0: ciao ragazzi, buon venerdì da Max Nerozzolo.
1: Grazie Max. Adesso chiedo pure i pronostici agli ascoltatori per vedere se che cosa mi dicono. Dai, tra poco.
2: In realtà ci potrebbe anche essere Pellegrini, perché qualcuno lo porta anche in formazione titolare.
1: Chi?
2: Pellegrini nella Roma.
1: Ah.
2: Poi vediamo,
1: Sì, sì, vabbè, però... uno o due, insomma.
2: Sì, non cambia niente.
1: Cambia poco, però questa purtroppo è una realtà ormai che dobbiamo così condividere. Andiamo?
2: Facciamo i pronostici, voglio
1: fare i pronostici. Ti do due partite, dai, ti do queste due partite, caro Andrea, due partite per i nostri ascoltatori, che sono la prima, il big match di giornata, Como-Roma, che è una sfida affascinante dal punto di vista tattico, tra due allenatori che fanno veramente un calcio piacevole, uno più palleggiato, che è quello di Fabregas, capace anche di leggere molto la partita in corso d'opera, cambiare qualità, intensità. Dall'altra parte c'è un gioco più aggressivo, che è quello di Fabregas, verticale, uno contro uno, e poi anche lì solidità difensiva, perché anche la Roma ha un'ottima solidità difensiva. Poi c'è la sfida tra Nico Pass e Dybala, c'è Malen e Duvikas, che sono i due attaccanti, i punti di riferimento, e le difese, che comunque sono ottime difese entrambe.
2: 2-1, quindi... marcatore Baturina.
1: Te 2-1?
2: 2-1, sto facendo il pronostico.
1: Perché un solo marcatore?
2: Non li posso prendere tutti e tre, sto dicendo sicuro marcatore, secondo me è Baturina.
1: Speriamo che ti senti in Pallomeni, così dopo prendo tutto appunto. Quindi Como-Roma 2-1, dice il nostro Tringali. Como-Roma per i nostri ascoltatori. La seconda partita è la trasferta della Juventus a Cagliari, quindi Cagliari-Juventus. Cagliari è la migliore difesa del campionato, attenzione. Non ha uno score eccezionale in attacco, appena 5 gol. La Juventus deve dare una bella risposta dopo la vittoria, secondo me, importante ottenuta contro l'Atalanta, anche mostrando delle cose migliori in quella partita. Mancheranno dei giocatori, come sempre la Juventus deve fare i conti con queste assenze. Magari ci sarà una risposta di Kolumani.
2: 1-1, marcatore Kolumani.
1: Azzeccati tutti, oh. Capito? Baturina e Kolumani, 1-1 Cagliari-Juventus.
2: Cagliari-Juventus 1-1.
1: Vabbè, però ci potrebbe stare il pareggio, non è un risultato proprio impossibile. E allora, amici da casa, Como-Roma e Cagliari-Juve per i vostri pronostici di giornata. Arrivano. Gianni scrive: Como-Roma 2-2, Cagliari-Juventus 0-3.
2: Liberissimi.
1: Mi chiedono di seguirti per forza, cioè non è che i tuoi pronostici sono legge. Allora, allora, poi Antonio scrive: Marco, che ne pensi delle parole di Malen sul confronto con Lautaro? Sono onesto, capisco che lui si loda da solo, ci sta, però da fuori penso che tra Malen e Lautaro ci sia una bella differenza, anche solo per l'abitudine di stare a certi livelli in certe partite. Tu che ne pensi? Sì, c'è differenza, però Malen in campionato va fortissimo, quindi ma poi ho letto l'intervista, a me è sembrata una cosa molto simpatica.
2: Sì, molto simpatica, gli chiede, chi prendi non tra Malen e Lautaro, giustamente lui prende Malen.
1: Voglio dire, dai.
2: Posso dirti una cosa?
1: Sì.
2: Che nella mia squadra ideale, se io fossi un allenatore, dovessi scegliere, anch'io prenderei Bobby Malen.
1: Davvero? Cioè, tu tra Lautaro e Malen prenderesti Malen?
2: Aspetta, Lautaro è chiaramente più forte per presenza, per esperienza.
1: Tu vuoi riprendere il pronostico negativo?
2: No, assolutamente no.
1: Ma dai.
2: Però se mi dovessero scegliere, guarda, per il tuo attacco puoi scegliere o Lautaro o Malen, io mi prendo Malen, ragazzi, posso scegliere, è la mia squadra, sarò libero di scegliere, mi prendo Malen.
1: No, per carità, abbiate anche pazienza, non sa quello che dici, mi verrebbe da dire adesso, no? Però vabbè, dai, ti prendi male, ne prendi male, che ti devo dire.
2: Ti lascio volentieri Lautaro, se
1: sì, ma io lo prendo volentieri, insomma, poi se mi danno pure più Esposito, prendo pure lui. Allora, dunque... stavo dando un'occhiata ad altre news che potremmo trovare.
2: Abbiamo degli audio da scaricare.
1: Sì, però ti dico che il Milan ritrova anche Estupinian. Non so se questa è una notizia positiva o negativa. Però il Milan ritrova Estupinian. Oggi tutti presenti nell'allenamento svolto a Milanello, con quindi Amorim che ce li ha tutti e dovrà decidere la formazione. Ho letto che molto probabilmente Pulisic giocherà per supportare Gonzalo Ramos e quindi cercare di mandarlo in gol. Lo sai che penso che questa sia una chiave molto importante per il Milan?
2: Pulisic è un giocatore fondamentale. Veramente.
1: Va bene, dammi un audio, Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Francesco. Io quando c'è le ripartenze sono sempre uno che ha
1: paura.
3: Ha sempre un po' paura perché secondo me i valori si azzerano fra chi è andato in nazionale e chi
1: Parma,
3: no, ma anche chi è rimasto. Io immagino giocatori che sono rimasti ad allenarsi all'Inter, che erano in 5-6 senza i compagni che erano in nazionale per 3 settimane sono lunghe. Cioè secondo me stacchi un po' il cervello, poi riattivarlo non è semplice.
1: Hai paura, eh?
3: Quindi soprattutto quando la partita non è di cartello, cioè secondo me il Roma-Como si carica da sé la partita, lo sanno. Invece è una partita che sulla carta è più semplice, in casa può essere una trappa, anche perché il Parma ha cambiato allenatore e quando si cambia allenatore secondo me c'è sempre un po' di scossa. L'Inter deve approcciare bene, perché se approccia
2: c'ha paura,
1: c'hai paura che possa venire un risultato negativo e quindi sai giù le critiche già da lunedì, che poi ricordiamo che questa è la settimana della, cioè si riparte con la Serie A, ma poi in settimana c'è subito Champions e quindi Champions Europa League, mi sembra, no? Tutte e due, giusto?
2: Sì,
1: certo. E quindi capirai, bisognerà fare anche delle scelte che siano, diciamo così, che tengano presente anche dell'impegno che c'è in settimana, quindi attenzione, perché pure questo ha una sua valutazione nelle formazioni. Però mi sembra un Antonio un po' timoroso del Parma, ha paura insomma che ci sia un inciampo a pronti partenze e via per l'Inter. Dopo 3 settimane di pausa nazionale riparte un altro campionato, ogni pronostico viene azzerato rispetto a quello che abbiamo visto finora. Gaetano da Catania. Dunque fa paura il portiere dell'Inter, fa più paura il portiere dell'Inter che il Parma, scrive Jacopo.
2: Allora io ho ripreso perché visto che è arrivato un messaggio
1: su che?
2: È arrivato un messaggio su Rocchi, sulla questione Rocchi.
1: Leggilo, proprio leggi.
2: No. Io non volevo leggere il messaggio che hai tu, tra l'altro.
1: Sì,
2: se volevi
1: qui, se vuole posso leggere.
2: No, leggi, no, perché io ho ripreso anche il verbale di archiviazione.
1: Posto che, ripetiamo, stiamo parlando di una persona che è stata completamente assolta, possiamo dire questo, insomma.
2: Assolutamente.
1: Quindi
2: sì.
1: Partiamo da questo presupposto, se no veramente noi facciamo sempre commenti, no, da bar. Partiamo dal presupposto che questa persona è stata ritenuta non colpevole dei fatti a questa, che gli erano stati così imputati. Allora, questo nostro amico Fra, quindi non so se sarà Francesco o meno, però scusate, siete obiettivi quanto a Rocchi, quindi dobbiamo noi essere obiettivi su che cosa? Vediamo. Ribadisco che in Italia si dimenticano troppo velocemente le cose importanti. Quali sarebbero queste cose importanti che noi ci siamo dimenticati e che tu ci stai ricordando? Le registrazioni tra Rocchi e l'interista tenuto al coperto ci sono. Non è stato dato sapere il contenuto perché definito irrilevante, ma in realtà se così fosse stato le avrebbero pubblicate. E come per Calciopoli, quindi torniamo anche a mettere in mezzo una situazione secondo me un po' diversa, però l'Inter non è stata condannata ma faceva peggio degli altri solo perché ha sfruttato la prescrizione, non è che non commetteva gli illeciti e anche più degli altri. Quindi
2: adesso
1: si mescolano due cose che sono un po' differenti, però va bene, noi facciamo sempre i minestroni che così capiamo tutto.
2: Adesso ti leggo le parole del PM Ascione per quanto riguarda l'archiviazione di Rocchi.
1: Ma di che squadra è tifoso? Qualche
2: PM
1: squadra?
2: Ascione, non lo so.
1: No,
2: purtroppo.
1: Perché bisogna adesso, c'è la patente del tifoso, è importantissimo.
2: Non lo so, Ascione,
1: cioè, se tu fai un lavoro adesso, prima ti devono chiedere, lei di che tipo, di che squadra tifa?
2: Ah, ok, può andare.
1: Può andare, capito? Cioè,
2: Ascione scrive, Rocchi dialoga con i suoi collaboratori, si confronta su partite e designazioni, dalle conversazioni prese in esame viene evidenziata la volontà di Rocchi e dei suoi collaboratori di cercare, caro Marco, la soluzione più idonea per spegnere polemiche e risentimenti dei club, senza però favorirli in alcun modo né ricevendo pressioni dirette di alcun tipo. E soprattutto senza mai piegarsi alle lamentele o ai desideri che gli vengono riferiti. Anzi, Marco, ascoltami, vai. Dalle intercettazioni emerge, scrive Ascione, l'esclusione di qualunque forma di asservimento continuativo di Rocchi ai desiderata dell'Inter.
1: Allora, se tu leggi questo e poi vai in un certo modo il procedimento, io che devo dire? Scusa, devo dire che è colpevole per far contento i tifosi, per, diciamo così, asservire la cosa di, non so, l'atteggiamento vittimistico dei tifosi? È colpevole? Io non ragiono così, insomma. Poi, insomma, essendo stato anche uno laureato in legge, non posso ragionare in questa maniera, cioè uno che parla, quindi che devo dire? Queste sono devo ritenere colpevole uno quando non è ritenuto colpevole,
2: no, cioè, soprattutto dobbiamo fare. Scriverlo è il PM che tra l'altro,
1: quindi, se dobbiamo mettere in discussione tutto, non crediamo tutto, niente, beh, andiamo avanti così, insomma. Però ecco, siccome ci diceva che noi dovremmo essere obiettivi, che noi ci siamo dimenticati, poi bisogna dire una cosa, un conto è, e sicuramente ci sono state tante e ci saranno chiamate per lamentele agli arbitri che fanno un po' tutti. Un conto invece dar vita a degli atteggiamenti che sono diversi o fare dei comportamenti che sono diversi. Quindi tutto qua. Poi se vogliamo mettere sempre, fa tutto un minestrone, perché ci fa comodo, perché dobbiamo tornare indietro e tirar fuori delle cose che abbiamo ampiamente analizzato, parlato, eccetera, eccetera, fate voi, insomma, siete liberi.
2: Vai, abbiamo un altro audio. Sì. Non so se puoi sentire Sella.
4: Marco, tu sei un fuoriclasse nel fare 0-0. Se Rocchi era colpevole, veniva giù Sansone con tutti i finestrelli. E deve ringraziare che l'indagine era a Milano, se era a Genova, ad Arezzo, a Firenze, giro per l'Italia, veniva giù tutto. Va bene? E diciamo solo questo. Quindi vogliamo fare i fessi e facciamo i fessi. Per l'ennesima volta ha vinto il potere. È come adesso che sono messi d'accordo in federazione là. Il Vindigliane che l'hanno fatto segretario. Vogliamo far finta di niente? E facciamo finta di niente. Imparo da te nel fare 0-0, ma fessi non siamo, però. Sia chiaro questo, eh.
1: No, però aspetta un attimo. Io faccio parlare a tutti, però ci vuole rispetto, perché te mi stai a dare del fesso a me e quindi ognuno stia al posto suo. Se il fesso ti vuoi sentire tu, sentiti tu. Se pensi che devo fare 0-0, so cazzi miei se voglio fare 0-0, prima di tutto. Io non posso ritenere colpevole nessuno se non c'è qualcosa che non lo documenta. Quindi te la prendi tu e tutta la gente come te questa responsabilità. Io non me la prendo. Non me la prendo. Io posso dire che qualcuno è colpevole quando c'è stato un regolare processo che alla fine è stato detto colpevole. Poi posso avere un dubbio sulla sentenza, ma quella è un'altra cosa. Però le sentenze le fate voi, tifosi, voi che siete avvocati, allenatori, commercialisti, giornalisti, sapete tutto, lo fate voi, io non lo faccio. Io do delle notizie, se posso avere un dubbio è un conto, ma non posso condannare nessuno. Non posso condannare nessuno. Stop. L'avete condannato voi, perché voi ci avete le prove, voi sapete tutto, lo condannate voi. Io, ripeto, una sentenza si può anche giudicare, avere un dubbio, ma è che possiamo dire se è andato in un modo, no, Rocchi è colpevole per forza. Io non lo conosco Rocchi, non mi interessa, non lo giudico per quello che era il suo lavoro prima, lo posso aver criticato in certi momenti, lo posso aver criticato anche durante la gestione da disegnatore per gli errori che venivano fatti, ma non l'ho mai condannato, perché se non ci sono le prove certe io non condanno nessuno fino a prova contraria. Quindi, fesso te lo dai da solo, non lo dai a me, perché io non mi sento né fesso e non voglio far pensare per fesso nessuno. Quindi parliamo prima di tutto a rispettare sempre chi c'ha un pensiero diverso.
2: Vai, vai, altro audio, andiamo avanti.
5: Buongiorno, Ivan da Milano. È con un po' di dispiacere che vi dico che secondo me il rischio è per il Frosinone, perché veniva da un momento eclatante dove tutto girava bene, l'entusiasmo, la vigoria fisica, non lo so, ricominciare così non so se sarà così semplice. È come quando tu sei sul pezzo su alcune cose, ti interrompono, no? Ad esempio nel tennis abbiamo visto tante volte partite interrotte per
2: spezzare
5: pioggia,
2: il ritmo,
5: si sono capovolte.
2: Sì.
5: È un po' questo quel mio timore per il Frosinone, che purtroppo possa in qualche modo subire di questa sosta.
2: Sì, spezzare il ritmo, e se lo spesso, insomma,
4: il ritmo,
2: bravo, spezzato da 2 settimane di sosta, immaginiamoci 3, che cosa può aver fatto per queste squadre che insomma avevano trovato un grip bello importante.
1: Bello importante.
2: Abbiamo...
1: Senti, però ti voglio fermare un attimo, io vorrei far vedere un estratto della storia di calcio di questa sera, che vale 18:30, poi la facciamo rivedere anche più avanti a beneficio magari di coloro che si collegheranno un po' più tardi. Curata da Francesco Tringali, perché Ezio Sella, che tra l'altro è intervenuto spesso anche nella nostra trasmissione, però racconta la sua storia di calcio e i tanti incontri anche che ha fatto nella sua storia di calcio, che ne ha fatti tantissimi, da giocatore, da allenatore, ha scoperto anche dei calciatori di grandissimo livello, quindi sentiamoci.
2: Sì, questo così brevemente. Vai. In questo passaggio lui racconta quando da neo allenatore inserito nel settore giovanile della Roma, gli chiedono di fare il secondo a Lidolm, e da lì capirete bene che per un giovanissimo allenatore è sicuramente qualcosa di stimolante, entusiasmante, ma anche piuttosto complicato. E racconta appunto un passaggio simpatico che della sua esperienza condivisa appunto con Lidolm. Vai, sentiamo.
6: Lidolm, stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona che nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, drammatizzava e riusciva sempre poi a trovare quell'equilibrio per poi affrontare così i problemi che in quel periodo erano veramente difficoltosi. Si raccontava degli aneddoti suoi dove ci faceva divertire, perché era veramente grande, simpatico. Parlava di quando lui giocava al Milan, che a un certo punto durante una partita tutto il pubblico cominciò a battere le mani dopo, e lui non capiva il perché, non aveva fatto niente di particolare, no? Poi, perché alla fine lui disse no, dice battevano le mani perché erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio. Poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente e alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia. Cioè, tutti gli aneddoti, che era veramente simpaticissimo.
2: E così Lidolm, Capello, Zeman, poi tanti anni con Malesani, insomma era il vice fidato di tanti grandi allenatori e ha curriculum davvero grandi allenatori che hanno segnato parte di quell'epoca, ma anche una buona fetta del nostro calcio di quegli anni.
1: Va bene, andiamo a sentire qualche audio.
7: Ciao Marco Luigi, allora io vedo sempre Allegri nei guai, non penso che riuscirà a mangiare il panettone, con il Frosinone non penso che riuscirà a vincere, perché lui chissà dove è stato queste 3 settimane, non penso che avrà allenato la squadra, la squadra quindi è disorganizzata, quindi vedo un bel 2, ciao.
1: Va bene, vai con un altro.
8: Avragi, cosa è il fiasco?
1: Vai con un altro, era riferito a quello di Malen. Ma si è voluto riprendere per il pronostico.
2: No,
1: dai.
2: Non te lo lascio dire, non te lo permetto.
1: Non c'ho te paura lo permetto. Uscire adesso da qui. Dai, vai.
9: Buonasera Maracanã, saluti da Alessandro. Allora, io penso sì, Rocchi sia stato assolto, l'Inter è stato detto non c'entri nulla. Alcuni giocatori in passato erano stati accusati di doping, poi assolti, oppure di calcio scommesse, vedi Signori negli anni 90 e se l'è portato dietro per tutta la carriera, poi addirittura è scomparso. Quindi alla fine, quando in Italia si viene solo accusati di qualcosa, l'opinione pubblica dice che sei stato già giudicato. quindi alla fine l'Inter resterà la squadra che ruba, Rocchi era il tramite che stava gli arbitri, questo penseranno le masse e quei, per quei pochi che sanno leggere le carte, diciamo, abbiate pazienza, probabilmente fra 1000 anni cambierà qualcosa in Italia.
1: No, non cambierà mai niente. Vai con un altro audio. Ah, dobbiamo fermarci, è vero, siamo arrivati in fondo. Va bene, Francesco, grazie come sempre. Vi ricordo l'appuntamento anche con Football Rewind questa sera.
2: Sì,
1: praticamente dalle 18.30 è tutto Tringali.
2: Monopolizziamo
1: tutto
2: la radio.
1: Tutto Tringali, prima c'è Storie di Calcio, poi ci sta Football Rewind.
2: Monopolizziamo
1: fino alla fine della serata.
2: Venerdì pomeriggio.
1: Dalle 18.30 è Tringali Show.
2: Esatto.
1: Allora,
2: ciao Marco.
1: Ciao Francesco, buon lavoro. Noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impalomeni e partiamo con tutta la squadra del venerdì.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato. E quindi ci siamo, la puntata del venerdì che ci porta, caro Stefano, alla ripresa di questo campionato tanto atteso.
5: Eh sì, non se ne poteva
4: tanto
5: più.
4: Atteso.
5: Sesta giornata,
4: abbiamo
5: Como Roma.
4: Ci sono pure le altre partite.
5: Inter Parma, Sassuolo Milan.
4: Scherzo.
5: Cagliari Juve.
4: Allora, ci sono partite che
5: Napoli Frosinone.
4: Partite che potrebbero anche così individuare delle trappole, caro mio.
5: Soprattutto la sosta, la ripresa.
4: Vedremo, dai. Sempre molto fastidiosa. Senti, andiamo ai titoli, poi presentiamo subito gli amici che ci accompagnano come sempre nel venerdì in apertura. Io sto combattendo con un telecomando, ma vincerò alla fine io. E allora andiamo ai titoli. Partiamo con il big match di questa giornata della sesta di campionato, la ripresa dopo gli impegni della nazionale. Fabregas, Gasperini, prove scudetto, perché insomma qualche indicazione proprio sulla tenuta delle squadre per un obiettivo importante potrebbe proprio venire da questa gara. Andremo a commentare anche le scelte di Chivu in vista della partita contro il Parma. Davanti la coppia potrebbe essere quella tra Thuram e Bonny. Ripartenza, occhio alle trappole, perché qualche trappola in questa giornata, la sesta giornata, potrebbe esserci qua e là. Proveremo ad individuare dove ci sono le trappole vere. Lazio, momento verità, si riparte dopo un buon inizio di campionato, anzi un ottimo inizio di campionato. C'è l'impegno con il Monza e poi insomma arrivano partite importanti come la prossima contro la Juventus. Bene. Allora, caro Stefano, di
5: eccoci
4: nuovo.
5: Qui.
4: Allora, io vorrei proprio partire, mentre siamo, intanto saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia, vorrei proprio partire, insomma, è chiaro che oggi parleremo un po' di tutte le partite e la gara tra Como e Roma è sicuramente al centro, no, di questa ripresa della giornata, però non dobbiamo sottovalutare, come dicevamo prima in apertura, tutta una serie di partite, Stefano, che possono, no, anche essere individuate come trappole, perché ripartiamo prima di tutto da 3 settimane di sosta e quindi c'è da capire che effetto può avere in quelle squadre che magari andavano molto bene prima della sosta e quelle che non andavano bene, quindi se può, diciamo così, capovolgere, no, l'effetto.
5: Certo.
4: Poi bisogna capire anche il rientro di alcuni giocatori, ad esempio la Juventus, Lucumi è rientrato praticamente oggi, possiamo dire, e quindi ci saranno dei giocatori non disponibili o comunque andranno in panchina, e quindi scelte che cambiano. Poi attenzione, Stefano, perché arrivano le coppe, c'è la Champions, c'è l'Europa League, quindi anche le scelte di questi allenatori saranno fatte,
5: diciamo così, che
4: in
5: anche
4: funzione.
5: Senza sosta
4: esatto.
5: Le rotazioni ci sarebbero state.
4: Le rotazioni e forse ci sono ancora di più, proprio perché alcuni giocatori hanno giocato anche tanti minuti. Poi alcuni giocatori non possono fare rotazioni. Mi viene in mente Lobotka, che ha lamentato l'altro giorno di aver giocato tanto. È un giocatore in questo momento che, vista la situazione a centrocampo del Napoli, deve giocare per forza.
5: Certo.
4: E poi c'è l'impegno subito di Champions, quindi questo anche. Quindi tanti temi che possiamo così andare ad analizzare in questa giornata. Allora, intanto chiedo se è pronta la squadra che ci segue in questa apertura. Ricordo anche il 331-8200-213 per i vostri messaggi. Saluto Stefano anche coloro che ci seguono sia attraverso l'app, che ricordo si può scaricare per smartphone, PC e tablet, ma anche coloro che ci seguono in TV sul canale 61 del digitale terrestre Club TV. Allora, in attesa dell'arrivo dei nostri, io mi dicono che sono pronti, allora ne andiamo a presentare tutti. Parto con Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
5: Ciao Nick.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio. Ciao. Nick. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele.
7: Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati.
4: E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao,
5: ciao Massimo.
4: Massimo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, riattacchiamo un po' i fili di questo campionato dopo questa lunga sosta e stavamo prima facendo una panoramica con Stefano, però la prima domanda che vi faccio, considerando un po' di partite tipo Napoli-Frosinone, non so, Cagliari Juventus, Sassuolo Milan, mettiamoci anche Genoa Fiorentina, Inter Parma, fate voi, escludiamo un attimo Como Roma, dove può essere la trappola in questa giornata e per chi? Stefano, parto da te.
5: Guarda, io ne individuo una, è una partita molto delicata per tanti motivi, sappiamo dell'emergenza in cui versa il Napoli di Allegri, quindi direi il Napoli, quindi il Napoli contro il Frosinone bisogna stare molto attenti.
4: Il Napoli deve temere il Frosinone?
5: Secondo me sì.
4: Quindi tu pensi che il Frosinone possa riattaccare la spina da dove aveva finito?
5: Ma sai, il Frosinone ha fatto un avvio scintillante, va a Napoli leggero, sa che il suo obiettivo è mantenere la categoria, ha un gioco molto efficace, verticale, che può mettere in difficoltà questo Napoli rabberciato e con tutte le tensioni che ci sono intorno alla figura dell'allenatore, no? Che è in attesa di dimostrarci insomma, che poi ci sa fare, perché insomma, è indiscutibile da questo punto di vista la sua carriera, però poi c'è il presente, c'è la partita, di vincere, di portare risultati, e contro il Frosinone credo che sia molto difficile vincere.
4: Poi ritorno un attimo su questa osservazione che hai fatto, però voglio sentire anche Garbo, qual è secondo te la partita trappola o dove sta la trappola in questa ripartenza, Daniele?
7: Ma guarda, secondo me ce n'è più di una di trappole, perché dopo quello che ha detto Stefano io aggiungerei anche Cagliari-Juventus e anche Sassuolo-Milan, perché il Sassuolo è una squadra che ha battuto il Milan e che ha battuto la Juventus, può anche battere il Milan secondo me. E anche Cagliari-Juventus non sarà una passeggiata, perché Cagliari comunque non è facile per nessuno, il Cagliari in un ottimo momento, non ha l'acqua alla gola, gioca sereno, tranquillo e davanti al suo pubblico può cercare di fare l'impresa. Quindi secondo me le trappole sono almeno tre in questa sesta giornata.
4: Addirittura tre, quindi aumenti, diciamo così, tre trappolone in questa giornata. Bonanni.
8: Ma io la vedo come Stefano e come Daniele. Secondo me Cagliari-Juventus potrebbe essere una partita bella, proprio perché il Cagliari sta vivendo, così come il Frosinone, sta vivendo un momento bello, spensierato, però rispetto al Frosinone che va a Napoli in una situazione comunque di difficoltà del Napoli, ma giocano in casa, secondo me la Juve a Cagliari rischia qualcosina in più.
4: La Juve a Cagliari tu pensi che rischia qualcosa in più? Ceccarini.
9: Ma io credo che sia un bel tegliola rigiro, più che una trappola per la Juve a Cagliari è una verifica per il Cagliari di se stesso, perché se il Cagliari fa una bella partita e imbriglia anche la Juventus, allora il Cagliari comincia ad avere un altro tipo di forza e di autostima, perché questo inizio di campionato verrebbe ulteriormente avvalorato. Condivido su Sassuolo Sassuolo Milan, perché comunque Sassuolo è una squadra pericolosa, però può essere una partita trappola anche la Fiorentina, quella della Fiorentina a Genova, perché il Genoa, gli infortunati, De Rossi che potrebbe rischiare la panchina. Quando ci sono queste cose qui, se sbagli la partita finisci per perdere. Quindi siccome la Fiorentina è in una fase di ripresa, ecco, questa è una partita che va affrontata con l'atteggiamento giusto, io oserei definire da provinciale.
4: Lo sai che su questa partita qui sono d'accordo con Nick, che bisogna fare molta attenzione, anche perché, perdonatemi, anche De Rossi si gioca tanto in questi 90 minuti.
5: Certo che si gioca tanto, però insomma poi alla fine il calcolo delle probabilità al netto della ripresa, di quello che abbiamo detto, dell'incognita, della sosta, ma insomma il Genoa non è che le può perdere tutte.
4: No, per carità, però devi fare molta attenzione.
5: Molta
4: attenzione, perché
5: insomma,
4: la Fiorentina arriva magari con qualche consapevolezza in più, no, in questa partita.
5: Ma non lo so.
4: Tu dici di no?
5: Sì, no, certo, è migliorata con Vanoli, c'ha più grip.
4: No, poi ci sono magari dei giocatori rigenerati, tipo
5: più
4: Fagioli, Indura.
5: C'ha entusiasmo, c'è già i Fagioli, questi qui che sono tutti... Dai, adesso non ci giriamo intorno, secondo me il gruppo squadra, insomma, quando le cose poi non nascono bene, ma senza nulla togliere, cioè voglio dire, il merito è il valore di grosso, sono cose che capitano nel calcio, l'ha detto anche Ferrari, no? Al Festival dello Sport. Quindi può succedere una cosa del genere, non bisogna far drammi. Devi accettare un esonero, magari lo devi metabolizzare nel miglior modo possibile. Credo che il ritorno di Vanoli sia stato corretto. Poi dire che la Fiorentina è già guarita, che è già una squadra che secondo me potrebbe diventare molto molto competitiva, però siamo all'inizio, all'albori. Poi sono state 3 settimane di riposo, Marco.
4: Sì.
5: E il Genoa non è che sta a guardare, a contarsi, no?
4: Sì. Cioè, è vero che
5: De Rossi
4: qualche squadra
5: ha una squadra, effettivamente è stato molto molto generoso, molto, come vogliamo definire, aziendalista, mm-hmm, nell'accettare una campagna acquisti che secondo me ha avuto poca coda, certo. Insomma, non lo so, si è indebolito il Genoa,
4: si è indebolito, sì, dai, poi partenza,
5: secondo me, ma non è che voglio difendere De Rossi, no, che ci mancherebbe, non ha bisogno della mia difesa, però insomma
4: c'è un'ultima ora, perché sta parlando Allegri in conferenza e ha detto che McTominay è convocato e potrebbe avere dai 20 ai 30 minuti disponibili.
5: Ecco, io non sono d'accordo, vedi, questa è una dichiarazione che lascia presagire un timore generale, cioè come ti ricordi Vergara e Gasperini dice dall'altra parte lui lo fa già. Questa è una dichiarazione difensiva
4: tu dici? Certo. Non doveva dirlo?
5: Ma tu dici McTominay è recuperato, adesso vedremo se sarà dal primo, cioè, capito? È un parlare 20 o 30 minuti, ma che vuol dire? Ma che vuol dire 20 o 30 minuti? Che c'hai l'orologio? Capisci? Cioè, io gli voglio bene a Max.
4: Forse vabbè, quella
5: di
4: gioca mezz'ora,
5: ma non, sono dichiarazioni di una persona che sta in difficoltà. Cioè,
4: sei in difficoltà, tu la
5: secondo
4: vedi?
5: Me sì, è una dichiarazione difensiva questa.
4: Bonanni, la pensi anche tu così? Perché
5: voglio concludere, ma è naturale che lui abbia poca autonomia, poco minutaggio, certo, però insomma, se non cominci mai, perché McTominay può fare un tempo partendo dall'inizio, oppure nella ripresa anche fare 50 minuti, di solito la prima partita, poi magari mi smentisce Massimo, lo può confermare, dopo una lunga inattività la fai come gli altri, è dopo che perdi, certo, devi recuperare, certo. La prima, sì, 20-30 minuti vediamo, insomma, poi non è che giochi contro il Real Madrid oppure contro il Manchester City,
4: quindi meno,
5: cioè, tu giochi
4: una,
5: con,
4: mi sembra una dichiarazione timorosa questa.
5: Mi sembra una dichiarazione molto timorosa.
4: Bonanni,
8: sì. Ma, sul discorso fisico sono d'accordo con Stefano. Diciamo che quando uno rientra all'inizio non ha problemi, sono le settimane successive che tu devi mettere benzina e devi, lì poi trovi un pochettino più di difficoltà, però sostanzialmente insomma McTominay è stato fermo un po', però prima di fare questi 20-25 minuti come ha detto bene Allegri avrà fatto almeno 2 settimane di allenamento a pieno regime, e quindi è una persona che è un ragazzo, un atleta che se non sta in forma non viene schierato nemmeno per questa mezz'ora, quindi sicuramente ad oggi il Napoli ha bisogno di,
5: cioè lui ti dice così, scusami Massimo, lui ti dice che praticamente non gioca dall'inizio,
4: e certo,
5: da quello che capisco io,
4: beh,
5: non so che cosa capite voi,
4: non credo che lo faccia giocare 20 o 30 minuti poi leva, no? Quindi ha detto non parto con lui, che può esserci pure come scelta, stare pure. Tu partiresti dall'inizio?
5: Questo è un altro discorso.
4: Tu partiresti dall'inizio, certo, con lui? Ok, vedi, questo
5: è McTominay.
4: Quindi tu i 30 minuti te li spareresti subito.
5: Ma ti manca il mondo, okay. Devi fare 3 punti obbligati. Per carità, poi c'è il piano gara, quello che ti pare, insomma, lo metti magari a 30 minuti, cioè, poi ci avrà ragione lui, ma non ti dico questo, io dico, cioè, è un giocatore che fortunatamente ha superato questi problemi e non mi sembrano anche siano stati di poco conto, quindi in bocca al lupo ragazzo. Ma detto questo, io non è che sto criticando Allegri cose, però uno avrebbe potuto dire ho recuperato McTominay, vedremo domani, no? La classica che dice tutto e dice
4: niente. Sospeso,
5: invece dice 20 o 30 minuti, quindi sta là col cronometro.
4: Daniele, quindi anche te vedi, cioè, l'avresti fatto giocare subito, leggi anche te questo?
7: Allora, secondo me la dichiarazione di Allegri è una dichiarazione scontata, perché chiunque ha avuto a che fare con questo tipo di problemi sa benissimo che il giocatore può avere mezz'ora nelle gambe, e secondo me è meglio se entra a partita iniziata mezz'ora dalla fine, perché trova gli avversari un po' più stanchi.
4: Quindi tu lo impegneresti dopo, non dall'inizio?
7: Sì, perché trova gli avversari un po' più stanchi, all'inizio sono tutti freschi, magari fa più fatica, ecco.
4: Lui poi dice dobbiamo portare a casa la vittoria, e quindi va avanti, adesso vi dico anche la conclusione, vado da Nick, leggi anche tu questa situazione, non so, McTominay dall'inizio, lui dice affronteremo il Frosinone con consapevolezza e umiltà.
9: Ma penso che sia la ricetta giusta per cercare di arrivare a fare dei risultati e anche di portare a casa la vittoria, però io quest'anno non lo so come mai, ma vedo una stagione molto complicata per il Napoli, la vedo difficoltosa. Ora, sulla dichiarazione o meno di Allegri per quanto riguarda McTominay, ma si può stare anche a soprassedere, però in generale mi sembra che il clima non sia dei migliori, perché anche la questione dei rinnovi che riguardano alcuni giocatori, vedi lui, vedi Anghissà, vedi Lobotka, se ne parlerà più avanti anche per Meret, lasciano intendere che qualcosa un po' bolle in pentola, quindi non sarà semplice per me vedere un Napoli quest'anno con tranquillità. Dovranno essere molto bravi e mi viene da domandarmi se Allegri riuscirà a gestire questa fase nuova, perché in realtà ad Allegri è stata data la chiave di un Napoli che sarà completamente diverso rispetto a quello precedente, cioè non sarà più un Napoli di grandi spese, ma sarà un Napoli che si dovrà un po' più arrangiare e dovrà trovare anche delle soluzioni interne, oltre che dal mercato di gennaio.
4: Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Perché...
5: No, ma cioè, voglio dire...
4: Per esempio, c'è chi è d'accordo con te che lo farebbe giocare dall'inizio.
5: Allora, il discorso, secondo me, la serenità, quando abbiamo un allenatore che è Massimo, la serenità è nella, anche, allora noi perché siamo qua, il calcio è cambiato, perché aspettiamo anche le dichiarazioni degli allenatori, siamo qua per questo, per commentarle. Allora Vergara ci aveva detto che insomma Vergara ma ha fatto poche partite in Serie, cioè questo ci aveva raccontato,
4: sì.
5: Giusto? Correggimi se sbaglio.
9: Sì, sì. È vero.
5: Vergara va a Nazione e dice: mi diverto, adesso senza far polemiche, però insomma ha detto io.
4: Vabbè, ma facciamolo.
5: È tornato, è infortunato, però insomma non mi sembra che abbia avuto una considerazione così ampia il giocatore da parte, no? Giusto? Quando ti dice questa dichiarazione, è un allenatore che sa che è sotto pressione, che non è sereno, mentre un allenatore, anche quando vive una crisi, vedi Spalletti, cioè gli fa una domanda su Voltemade, lui simpaticamente, ma anche manda un messaggio mediatico, lo definisce, è un frisone, giusto?
4: Sì, frisone.
5: Che ti dice tutto, non ti dice niente, però ti dice è un frisone, e poi... Cavallo, è un frisone, è un cavallo.
4: Un cavallo.
5: Giusto, cavallone. Mi confermate,
4: cavallone.
5: Rick, tu che
4: cavallone.
5: Sei? Eh? Frisone. Un cavallone, il frisone, l'ha detto lui.
4: Sì, sì, ho
5: quindi
4: capito,
5: significa che... ridemi, però è così. Però cioè, quando Grosso dice alcune cose, cioè anche dalle conferenze stampa, dalla comunicazione del allenatore, tu capisci il livello, il termometro della situazione, della sua ansia.
4: Ah, eccolo. Della...
5: Non te lo sei perso il frisone?
4: No, me lo so.
5: No,
4: possiamo far vedere la foto in regia.
5: Però
4: del
5: poi dopo che fa? Riaggancia.
4: Eccolo qui. No, almeno facciamo vedere cos'è il frisone. Che razza è?
5: È
4: straordinario. Ma è bellissimo. C'è una chioma incredibile. Posso chiedere alla regia.
5: Una bellezza infinita.
4: Mi può inquadrare il frisone?
5: È una bellezza, di un'eleganza infinita. Quindi ti ha fatto un complimento.
4: PC, ecco.
5: Però ti apre un mondo. Cioè,
4: ecco, vedi, eccolo qui. Lo facciamo vedere a beneficio di chi sta davanti alla TV. È un cavallo molto bello con... Una
5: cioè, se io ho Bonanni, no? Se io ho Bonanni, che è il giocatore più forte della mia squadra, perché McTominay è sta roba qua all'interno del Napoli, poi tra l'altro è scozzese. Gli dici, se è scozzese, gli dici 20-30 minuti, dice come 20-30 minuti? Ma io potrei correre pure per due partite consecutive, capisci? Il carattere di McFradem, che poi tra l'altro è il simbolo del Napoli, ritorna, cioè tu devi iniettare entusiasmo, positività.
4: Sì,
5: ecco,
4: sì.
5: Ma non è che sto criticando Allegri, poi non, ma tu l'hai visto, no? Quindi c'ha ragione, vabbè. Allegri, però la mia, noi siamo qua per questo motivo, è un'analisi, una considerazione che si fa.
4: Cioè
5: 20-30 minuti, ma è sfonda. Cioè me l'hai spenta sta cosa, hai spento l'entusiasmo.
4: Vabbè, tu lo metteresti subito all'inizio. Cosa però.
5: Vedremo. Lo convoco.
4: Nick, ti chiedo una cosa. Abbiamo fatto vedere il frisone, bellissimo, tra le altre cose.
5: Ma non sapevi che questo frisone...
4: No, io non sono
5: non
4: esperto dei cavalli.
5: Non sapevi che Spalletti avesse detto un bel frisone?
4: No, questo me lo sono perso.
5: Tipo un frisone, il nostro frisone.
4: Vabbè. Allora...
5: L'ha detto lui, non
4: Nick,
5: è che...
4: ma qualcuno dice che in caso di sconfitta col Frosinone è a rischio la panchina di Allegri. Io non ci credo.
9: No, ora, francamente, se dovesse perdere in casa col Frosinone, non è che poi, voglio dire, ci sarebbero dei grandi commenti sperticati e positivi per Max Allegri,
4: perché
9: perdere col Frosinone sarebbe sicuramente, avrebbe poi dopo una ripercussione tante, allora questo Napoli, un po' barcolla, non ha cominciato benissimo, perde in casa col Frosinone, cioè io non credo che possa rischiare la panchina per un KO col Frosinone, però magari un KO col Frosinone potrebbe dare una spallata alle certezze di Allegri sulla panchina del Napoli, come dire, Allegri viene con un pedigree, i risultati dicono qualcos'altro, uno magari può cominciare a dire aspetta un attimo però che sta succedendo, e quando comincia a fare le riflessioni è un po' l'inizio, no, di un percorso che poi ti porta a stare tutte le domeniche a cercare il risultato per non essere nuovamente in discussione.
4: Garbo,
10: ma io non credo che rischi la panchina, francamente. Certo, se dovesse perdere col Frosinone si aprirebbero dei problemi seri, delle polemiche inevitabili.
4: Mamma mia, qui sai che è Maracanã.
10: Io credo però, io credo di averlo già detto ultimamente, io credo che però alla base ci sia una scelta forse sbagliata da parte del Presidente, nel senso che
7: Allegri è bravo a gestire un gruppo, già un gruppo forte, vincente e così via. Se questa è una squadra come il Napoli, che non si è rafforzata nel mercato estivo perché non ha comprato uno, vecchia perché all'età più avanzata, all'età media più avanzata della Serie A, che ha bisogno di rinnovamenti, c'è bisogno di un altro tipo di allenatore, secondo me, che incide di più sul gioco e sui giocatori. Allegri non è quel tipo di tecnico, secondo me. Quindi, casomai, la scelta sbagliata è stata quella del presidente.
4: Bonanni. Certo che in caso di sconfitta col Frosinone è dura, ragazzi.
5: 7
4: eh?
5: Punti.
4: È dura, il lunedì diventa durissimo.
5: Se la Viola sbanca Marassi va a 7.
4: Mamma mia.
5: E quindi aggancia a Napoli, che facciamo? Che diciamo allora?
4: Diventa dura. Bonanni.
8: Sicuramente se dovesse perdere, non dico che rischierebbe seriamente l'esonero, però sostanzialmente avrebbe una crepa importante su tanti aspetti, e condivido in pieno il ragionamento che ha fatto Daniele. Ho sempre avuto io personalmente dei forti dubbi sulla scelta, e secondo me il Napoli, visto che era una squadra non da rifondare, non da ricostruire, ma di lavorare con le persone che avevi, magari lanciare qualche giovane, Allegri per me non era la persona adatta. A maggior ragione ripeto che il presidente, quando fa le interviste, parla di vittorie europee. Allora a questo punto il Napoli, penso che il presidente dice: io ho una squadra forte, non devo comprare più nessuno, prendo un allenatore reputo top, esatto, e devo cercare in qualche modo di vincere in Europa con quello che ho.
5: Ma poi dopo...
8: E io ti dico che per me il Napoli è una squadra forte. Cioè, per me il Napoli è una squadra molto forte.
5: Sì, ma poi appunto c'è McTominay tipo Brevard, Mel Gibson, cioè voglio dire, adesso quando si dipinge le cose, non vede l'ora di entrare in campo, e capisci, il tuo dice vabbè domani lo convoco, vedremo, quello non vede l'ora, e va là, lo butti dentro, a uno scozzese gli dici così,
4: sta cosa
5: non
4: ti va giù,
5: ma lo smonti, a uno scozzese lo offendi, se gli dici a 20 30 minuti, dice oh come, what 20 30 minutes?
8: Però se non lo fai nemmeno in questa settimana,
5: ma adesso si sta anche, voglio dire,
8: ho stato Napoli-Milan, McTominay c'ha la fascia capitano,
5: cioè, capito, ma ti serve, ma ci devi mettere tutto, McTominay si inserisce, devi vincere la partita, non lo sai poi come vanno a finire le partite, certo. Massimo, tu ce lo insegni, me lo insegni,
8: sono d'accordo,
5: capisci, che è l'uomo più amato degli Napoli, e tu dici 20-30 minuti, quello si smonta, a uno scozzese, vabbè, Nick... gli dici c'hai 20 minuti,
4: allora smonta. Nick, senti, prima di i tuoi pronostici, ti devo salutare, ti voglio chiedere una cosa: che ne pensi del nuovo ruolo che hanno affidato a Rocchi, che diventerà opinionista da Zon alla trasmissione della domenica sera?
5: Ma dai,
4: sì, con
11: diretta. No, io penso molto televisivo, è uno che buca lo schermo, quindi a maggior può fare anche delle spiegazioni molto interessanti, perché utilizzeranno anche questo, sì. Da questo punto di vista io lo conosco bene, sono convinto che questo sia anche perché è bravo, perché comunque non ha tante problematiche, né si deve dire scomoda, la dice, per cui per me questo è un ottimo acquisto. Mi dispiace come sia finito tutto, perché poi alla fine abbiamo visto, no, che tutto quel scatenato con Gianluca Rocchi, ma mi sembra, no, sia stato potenziato a mille, e io credo che lui possa avere difetti come hanno avuto tutti, però ne ha risentito anche dal punto di vista personale, anche familiare, brutta roba, cose, francamente bisogna pensare soprattutto a questo, ecco.
5: Bravo.
4: Assolutamente. Nick, ti faccio fare i pronostici, poi dopo tanto sento anche Daniele su questo argomento e gli altri. Allora andiamo ai pronostici della sesta giornata di campionato.
5: Tre partite ho scelto.
4: Possiamo andare, vai. Allora, i pronostici, se impalla sempre tutto, vai.
5: Vai, dai, su.
4: Allora, Nick, Genoa Fiorentina
11: 1-2.
5: Pure la musica.
4: 1-2.
5: 20-30 minuti pure la musica.
4: Como Roma.
11: Mamma mia. Questo potrebbe essere uno spettacolare 3-3.
4: La mappa che
5: roba. Nick.
4: E poi ti chiedo che
11: un 1-1.
4: 1-1. Va bene, quindi sì. Due pareggi e una vittoria, che è quella della Fiorentina contro il Genoa. Va
5: bello carico, Nick.
4: Vai, Nick. Allora, Nick, ci vediamo lunedì.
5: Un
4: allora,
5: abbraccio,
4: noi.
5: Nick.
4: Un abbraccio. Grazie e buon proseguimento. Grazie e buon lavoro.
9: Ciao,
4: torniamo
9: ciao.
4: Tra poco. Facciamo una piccola audio, sento anche voi su questa cosa, perché questo incarico dato a Rocchi ha fatto suscitare un sacco di polemiche proprio. Vabbè, comunque, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati un momento con voi. Sta parlando Kivu. Magari allora intanto saluto subito Massimo Bonanni e Daniele Garbo che sono in collegamento con noi. Vi saluto ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao ragazzi.
0: Stefano è qui con me.
2: Ciao a tutti.
0: Facciamo una cosa, vediamo di sentire un passaggino di Kivu. Proprio al volo sentiamo che cosa sta dicendo Kivu. Stanno preparando, me lo sta preparando come sempre il grande Francesco Tringali in redazione. Sentiamo un passaggino di Kivu che insomma affronta il Parma e vediamo anche che tipo di scelte farà.
3: Lautaro e Turamo, Bonny, una difesa 4 la può sostenere l'Inter o diventa difficile per l'assetto attuale?
4: Per come siamo costruiti si torna sempre alle solite cose, alle solite banalità e preconcetti che secondo me non hanno a che fare con noi o con quello che siamo noi o quello che abbiamo costruito quest'anno. Non abbiamo una garanzia che giocando a 4 si può vincere qualcosa, non l'abbiamo nemmeno se giochiamo a 3, quindi è inutile andare a sprecare energie e tempo nel dire determinate cose. L'ho detto spesso che a me, per me la cosa più importante sono i principi di gioco, è il modo, non è il modulo. E ci tengo a ribadire, noi oggi questa squadra è costruita per fare un determinato tipo di gioco e qua non mi riferisco ai moduli, al sistema di gioco che adoppiamo in campo, ma a quello che sono i principi, quello che sappiamo fare, quello che riusciamo a cambiare strada facendo, perché non abbiamo mai mantenuto, non siamo a un calcio barilla al subuteo dove ci si mettono 3-5-2 e quelli sono fermi. Noi abbiamo una tanta mobilità, flessibilità, tante soluzioni nel fare determinate cose in determinati momenti, sia con palla o senza la palla. Quindi no, io mi adatto a quello che è questo gruppo, quello che è abituato a fare, quello che è il valore individuale, quelle che sono le caratteristiche di questo gruppo.
2: Sì, perché insomma,
0: arrabbiato pure lui.
2: Ma sta difesa ha ragione, ma dai, basta.
0: Ma perché io non capisco?
2: Ma sì, ha ragione lui, io sono d'accordo con Kivu, dai, principi di gioco, dai.
0: No. Scusate, intanto c'è anche Lorenzo Di Benedetto che è caduto, recuperiamolo. No, voglio dire però, coinvolgo Massimo subito e Daniele, perché gli allenatori si incavolano quando uno parla dei de moduli? No,
2: perché è una cosa ormai sorpassata.
0: Ma perché?
2: Questa,
0: ma in campo?
2: Forse 3-4 anni fa ci stava, adesso è un po' rotto.
0: Ma io veramente, boh. Massimo, pure tu ti incavoli se ti fanno una domanda sul modulo.
2: Pure Massimo, sì.
1: Ma diciamo che di solito gli allenatori quando costruiscono una squadra la costruiscono con un'idea ben precisa, quindi è normale quando poi ti dicono a Kivu però abbiamo notato che tutte le volte giocando a 3 prendi un sacco di gol, perché non te metti a 4? E a me piacerebbe dire, ma perché giustamente, a chi ti ha detto che mi metto a 4 non prendo gol?
0: Ho capito, però se uno può fare un'osservazione.
2: Ma contano i principi di gioco, ha ragione chi.
0: Però il modulo si vede.
2: Come?
0: Fammi salutare Lorenzo Di Benedetto.
2: Ciao, Lorenzo,
0: bentornato. Ciao, un abbraccio.
5: Ciao ragazzi, ciao.
0: Abbiamo sentito un Kivu adesso che si è arrabbiato sul modulo, ha detto ma basta con questi moduli 4 a 3.
2: Ma
0: gliel'avranno
2: fatta 100 volte sta cosa.
0: Ho capito, ma io non capisco. Cioè c'è un rifiuto da parte degli allenatori quando fai il modulo, ma poi vai a vedere. Devi dire che so a 4. Vabbè, Lorenzo, vuoi dire qualcosa? Se abbiamo iniziato oggi subito con polemica a destra manca qui.
5: Cioè, dentro in tackle, cioè, ma deve stare calmo. Kivu, tutte le volte sembra veramente sia una disgrazia che debba andare a parlare di fronte ai giornalisti. Cioè, c'è chi va in miniera tutte le mattine, voglio dire, cioè, stai sereno. Nel senso, rispondi alle domande. Se ti chiedono a 4, dili guarda, sì, gioca a 4, no, gioca a 3. Fai anche un pochino il paraculo, no? Nel senso, ma perché ti devi arrabbiare con chi ti chiede difesa a 4 difesa a 3? Stai calmo, tranquillo, tanto non succede niente. E tutta questa storia dei principi di gioco che sono la cosa importante, certo, ce l'avete detto, ma sapete che tanto noi ci potete dire quello che volete, ma continueremo a chiedervi: ma giochi a 3 o giochi a 4? È inutile ci parli di principi di gioco.
0: Poi dice che le voci, le voci su Çalhanoğlu non sono vere, dice. Le voci su Çalhanoğlu non sono vere.
2: Ma su qualcosa.
0: E lo volevo già a disposizione. Aspetta, perché qui va 200 all'ora. Devi leggere una cosa.
2: No, perché è rimessa Allegri dei 20-30 minuti.
0: Allegri. Daniele, ecco, dice che vabbè, lui si adatta alle caratteristiche del nostro del gruppo.
2: E
0: quindi,
2: poi ce n'è un'altra.
0: E poi dice che lo volevo a disposizione perché avevamo bisogno di lui. Quindi non sono vere le voci su Çalhanoğlu. Quindi,
2: mica l'ho capito. Se...
0: pronto, vabbè, vuol dire che è pronto. Perché
2: vedi, però non ti dice se gioca dall'inizio.
0: Esatto. Daniele, hai visto?
2: Non è che ti dice 20 minuti 30.
6: Guarda, un Chivu così spinoso mi stupisce, perché lui di solito è sempre uno molto sereno, molto tranquillo, e quindi mi stupisce un po', ecco, questo suo atteggiamento, diciamo, aggressivo, ecco, nei confronti di una domanda di giornalista, che ci può stare. Però posso testimoniarvi una cosa: io ho parlato tante volte con allenatori con cui avevo un po' più di confidenza, e tutti dicevano: sì, voi giornalisti parlate sempre di numeri, sono sempre numeri poi in definitiva, poi dice conta l'atteggiamento della squadra, la capacità di modificare, la capacità di adattarsi all'avversario,
0: sì.
6: E quindi spesso gli allenatori dicevano: sì, ma queste robe del 4-4-2, 4-5-1,
0: allora...
6: è una cosa più per voi.
0: Ci hanno costruito la storia con i moduli alcuni allenatori, io veramente, no, comunque mai. Vabbè, dai. Vabbè, però ho visto un Chivu bello, pure lui bello cazzuto,
2: Perché sai, c'è anche questo leggero nervosismo tra spalle, perché dalla sosta l'incognita, anche gli allenatori vogliono vedere un attimo a che punto è.
0: Sì. Lorenzo, devo fare la domanda a Lorenzo sulla trappola, che lui non me l'ha detto.
2: No, sai Lorenzo,
0: Se c'è una trappola, Lorenzo, voglio chiedere a Lorenzo. Poi ti faccio sentire Allegri, che l'abbiamo preparato. No, in questa giornata che riparte, vedi qualche trappola qua e là.
2: No, trappole sul campo,
0: sul campo, vedi che ne so, qualche squadra che può rischiare di più, di meno.
7: Guarda, io l'ho scritto nell'editoriale, l'ho fatto ieri l'altro su tutto Mercato Web, e io ho scritto: allora, durante le partite dopo le classiche soste da due settimane sono sempre state delle incognite, ci sono sempre, cioè non sapevamo mai che cosa potesse succedere,
0: certo.
7: E in più delle volte c'erano dei risultati molto strani, figuriamoci dopo tre, quindi
0: vero.
7: Io mi aspetto di tutto. Cioè, alla fine la sfida tra Roma e Como, che sarà sicuramente quella più interessante, è anche quella dove comunque ti esprimi, ti puoi esprimere in qualsiasi modo, no? Perché potrebbe finire in qualsiasi modo, e poteva finire in qualsiasi modo anche prima della sosta. Quindi quella, diciamo, è quella che dove ci saranno meno sorprese, perché può veramente finire in tutti i modi. Ma tutte queste squadre che giocano contro, in teoria, squadrette, perché l'Inter gioca col Parma in casa, perché la Juve gioca a Cagliari, che il Cagliari è la miglior difesa del campionato, questi sono dati,
0: sì, sì.
7: Quindi attenzione, però capite, anche il Parma, c'è Gilardino, quindi Chivu che cosa ha studiato? O ha studiato il Pisa dell'anno scorso, che comunque giocava benissimo,

0: Allora, sentite, siccome c'è un altro quesito, vi devo sottoporre alcune dichiarazioni velocemente, così sentite il commento. Voglio ritornare un attimo, non mi avete dato la risposta, me l'aveva data soltanto Nick prima, sul ruolo di Rocchi che ha creato polemica. Insomma, tornerà a DAZN, farà l'opinionista nella trasmissione Fuori Classe di Diretta Leotta della domenica sera. Che ne pensate? Proprio un pensiero veloce, Stefano.
1: Io penso, insomma, gli faccio in bocca al lupo. Mi sembra una persona che ha vissuto una vicenda allucinante.
0: Buonanni, sento le voci. Buono un attimo. Abbassatemi Buonanni che sta a fare il comizio.
1: Sì,
0: Vai, vai,
1: esatto.
0: vai.
1: E quindi sono contento che lui possa poi, voglio dire, avere un impiego, tornare in pista anche sotto questa forma. Non ci vedo nulla di
0: Niente di
1: male. Mi sembra una
0: così.
1: persona per bene, equilibrata, che ha vissuto una vicenda pazzesca,
0: Sì.
1: kafkiana. Però ci ha rimesso il posto, il lavoro, l'immagine, in bocca al lupo, è bentornato. Insomma, voglio dire, cioè, vedo la vicenda anche privata di una famiglia, ai figli, insomma, quello che è successo è stato anche, voglio dire, molto corretto, si è dimesso. Io non, la persona che si sentiva anche innocente, però insomma, poi lo devi dimostrare, ti devono dare ragione. Devono capire che insomma non c'entri niente e che non è una cosa facile.
0: No, assolutamente.
1: Quindi non dimentichiamo questo aspetto qua. Quindi io non ci vedo nulla di male, non capisco le polemiche. Mi sembra una persona equilibrata, non è che uno va là perché era disegnatore, va lì e dice, va a parlare male di un collega. Non ce lo vedo proprio così e non lo farà.
0: Vado
1: Sono
0: da
1: sicuro.
0: Daniele Garbo, Daniele.
2: Ma guarda, io quando esplose la vicenda, forse ricorderete che fui molto scettico fin dall'inizio, perché avevo il sospetto che fosse una storia interna all'AIA, una lotta per una guerra per bande che si sarebbe risolta in nulla, come di fatto è successo. Quindi ora che viene in qualche maniera risarcito del male che gli hanno fatto, secondo me senza colpe, a Luca Rocchi, trovo che questo ruolo sia perfettamente attagliato, sia perfettamente giusto per quello che è stato Rocchi, al quale hanno strappato il ruolo di disegnatore in maniera invereconda, secondo me, e quindi trovo che non ci sia nulla di cui meravigliarsi e nessuna polemica da fare. Secondo me è perfettamente legittimo.
0: Vado anche a sentire Massimo Bonanni e poi Lorenzo e chiudiamo perché andiamo anche su altri temi. Vai Massimo, che ne pensi di questo ruolo? Perché ha suscitato un po' di polemiche, ma come lui, sai, i soliti discorsi poi che vengono fuori, no?
3: Io gli faccio l'in bocca al lupo perché tanto qualsiasi cosa lui farà o dirà, in questo momento verrà sempre un po' travisata o vista male, quindi un
0: Certo.
3: grosso in bocca al lupo a lui.
0: Perché il popolo ha sentenziato, non ne frega niente poi di quello che è stato un processo o meno a nessuno. Capito. Va, Lorenzo.
4: Allora, secondo me fa molto bene a ripartire con un'altra veste, perché alla fine di tutto questo discorso legato a Arbitropoli, l'unico che ci ha rimesso è stato lui, senza motivo, perché a quanto pare non c'era niente di irregolare, quindi non ho capito per quale motivo ci abbia dovuto rimettere di fatto la sua carriera a designatore. E quindi fa bene ad andare a DAZN insomma, dove andrà anche in futuro, e se parlerà male farà ancora meglio, giusto? Perché deve rendere un po' pan per focaccia, perché è stato trattato veramente malissimo.
0: Vabbè, io gli faccio un in bocca al lupo, poi voglio dire, vediamo, mi incuriosisce anche vederlo in questo ruolo, penso che sia uno che parli molto bene tra le altre cose, quindi può fare assolutamente questo e avrà una valenza tecnica nel giudicare episodi. Allora, tra poco ti faccio sentire un passaggio, aspetta, però vi voglio riportare un'altra dichiarazione, perché qui oggi è tutte dichiarazioni interessanti che tra l'altro mi ha girato questa volta anche l'ottimo Tringali, perché ha parlato Juric alla vigilia della partita contro la Lazio e ha detto: squadra da Premier League, Gattuso non ha paura di
1: Ah,
0: niente. Hai capito?
1: pensavo il Monza, squadra di
0: No,
1: Monza un
0: dice di
1: attimo.
0: Gattuso, quindi fa gli elogi a
4: Della sua
0: Gattuso.
4: Premier League ha fatto un punto col Southampton, quindi poteva essere.
0: Hai capito? Esatto.
4: No,
0: Ah, dice
4: cioè.
0: gente che sembrava che non potesse più giocare, adesso va benissimo, capito? Come dire, ha rigenerato tutta una
1: Furbacchione,
0: squadra.
1: Juric è
0: Sta
1: pronto
0: fa la sviolinata
1: per fare il
0: perché, hai
1: colpaccio, lo
0: capito? Addirittura, pensi
1: dico.
0: che.
1: Beh, insomma, ci verrà quantomeno.
0: Questa
1: Non so se
0: ripresa
1: ci riuscirà, ecco,
0: vi
1: quello.
0: chiedo adesso, al di là delle battute,
1: Beh, ma
0: se ci
1: insomma,
0: può
1: ha detto
0: dire.
1: bene Lorenzo.

0: Ma la diamo scontata, diamola per scontata,
1: no,
0: ma nel
1: però
0: calcio non c'è niente. Lazio-Monza?
1: sulla Lazio, che è un
0: Beh, alla
1: momento dove
0: fine.
1: potremo capire più il valore di questa squadra in questa ripartenza, non dico col Monza, però insomma poi c'è
0: Ma
1: l'incominciano
0: Marco
1: gli
0: mio,
1: impegni
0: caro
1: seri.
0: Marco, ma se tu batti il Monza vai a Torino, come ci vai? Un
1: Come ci vai?
0: sorriso a
1: Ah, dici quello così.
0: 75.000 denti.
1: Ah, capito.
0: E poi dopo ti diverti. C'è una partita a settimana. Poi, vabbè, diciamo che poi questa Lazio non ci crediamo. Tutta questa cosa qui è troppo presto. Ma è troppo presto o troppo tardi per tante società.
1: Certo.
0: Quindi la Lazio gioca bene, oh. Cioè, secondo me gioca bene, non è che sta lì per caso. Quindi adesso lo deve confermare. L'incognita vale anche per la Lazio, per tutte le squadre dopo tre settimane di sosta. Secondo me poi alla fine può fare il risultato pieno con il mondo.
1: Garbo.
2: Ma francamente, non so che dire. La Lazio gioca bene, dice giustamente Stefano. Non so quanto.
1: Però tu ti aspetti adesso dei test dove ci deve far capire un po' la verità su questa squadra.
2: Sì.
1: Diciamola tutta, Daniele, dai.
2: Io non credo che la Lazio possa pensare di rimanere lì in cima a lungo e non penso neanche che possa lottare per un posto in Champions League, onestamente. Però sicuramente è andata al di là di ogni aspettativa, sta giocando un buon calcio, Rino Gattuso è riuscito a calarsi molto
0: C'è
2: bene nell'ambiente laziale con tutti i problemi che conosciamo e quindi è una squadra che comunque gioca tranquilla, è motivata e potrebbe andare al di là di ogni più rosea aspettativa, non dico arrivare in Champions ma magari arrivare in Conference League.
1: Buonanni.
3: Beh, io pure, io anche la penso così, insomma, credo che sia arrivato il momento di provare a dimostrare qualcosina in più, fermo restando che in questo momento la Lazio gioca serena, e la cosa non è assolutamente una cosa da poco, e quindi insomma vedremo quello che succederà. Secondo
1: Però...
3: me può vincere col Monza.
1: Eh sì, però inizia un po' la fase dove veramente capiremo un po' più il valore, no, di questa squadra, che poi adesso sì, è il Monza, poi dopo c'è Juventus e poi vabbè Parma, sa solo il calendario non è proprio fino alla prossima sosta impossibile, c'è la Juventus, poi
0: sì,
1: dopo Monza, poi
0: me,
1: Parma,
0: poi
1: Sassuolo, Cagliari,
0: i calendari sono
1: Napoli.
0: Tutto,
1: vabbè, comunque.
0: Tutto molto relativo, dai.
1: Lorenzo.
4: Ma è una Lazio che a questo punto si deve confermare, perché dopo essere stata la sorpresa, una delle sorprese, siamo a Frosinone, a Cagliari, di questo inizio di campionato, poi però anche gli altri cominciano a guardarti in un altro modo e quindi adesso deve dimostrare di essere squadra vera. Ora il Monza non è che sia la miglior squadra della Serie A, però viene da una vittoria importante prima della sosta contro il Sassuolo, ha un centravanti forte perché Barella è veramente forte. E quindi vediamo insomma se la Lazio riuscirà a confermarsi, non sarà semplice. Attenzione poi al Napoli, perché non abbiamo parlato del Napoli, la trappola,
1: noi prima sì, poi... noi prima infatti devo dire, noi abbiamo affrontato il caso Napoli anche con le parole di Allegri, che ha detto che gioca solo 20 minuti disponibili, metto a me. E devo dirti, Stefano non l'ha accettata sta cosa, dice ma
0: no,
1: com'è possibile,
0: ho mosso
1: una critica,
0: no, una mia
1: un appunto, come
0: vabbè,
1: vuoi
0: sì, un appunto. Un'osservazione critica, no, però io dico c'hai tipo McTominay e William Wallace, capisci,
1: quindi tu lo vuoi giocare dall'inizio,
0: cioè, secondo me uno scozzese, adesso lo scozzese davanti a quello dice ma lo smonti. Cioè,
1: hai
0: come
1: capito?
0: Se tu smontassi, non lo so, un cavallo di razza.
1: Ma io
0: che
1: dico una
0: che
1: cosa,
0: scappi,
1: però, ragazzi, ma il Napoli può aver paura del Frosinone, dai, con
0: ma
1: tutto il
0: appunto,
1: rispetto,
0: vai,
1: dai,
0: avanti,
1: ragazzi,
0: fai
1: su,
0: giocare
1: mio
0: frate,
1: buoni,
0: che è il simbolo
1: dai,
0: di questo Napoli, un po' in fatica, affaticato. E invece 20-30 minuti, capito, Lorenzo? Cioè, ci ha spento tutto.
1: Lui critica,
0: ha spento le luci, le giostre, si sono fermate.
4: Però
0: tutto,
4: guarda, c'è da dire una cosa che secondo me. Guarda, non voglio spezzare una lancia a favore di Allegri sul caso McTominay, perché McTominay, oltre ad aver avuto pochi giorni per allenarsi in gruppo e per prendere le famose spallate, no, che non poteva dare prima dell'idoneità sportiva, ma secondo me anche a livello di testa lui queste tre settimane le ha passate in ansia, perché tra in Italia lo sappiamo come funziona, l'abbiamo detto anche prima della sosta. Prendere l'idoneità sportiva non è la cosa più semplice del mondo, perché nessuno si assume rischi, giustamente, perché c'è quel caso clamoroso che purtroppo abbiamo dovuto vivere relativo ad Astori, che comunque sia è andato sul penale, è stato condannato un medico e Astori, ragazzi, è morto nel sonno, cioè non è che è morto mentre stava andando a 200 all'ora durante una partita e che quindi non ci siamo accorti di determinate cose. Cioè, il sonno vuol dire c'è qualcosa di veramente grave e che non puoi neanche prevedere.
1: Però questa era una cosa che, insomma, sì, un po' diversa.
4: Da quel momento in, sì, però da quel momento in poi...
1: tu dici adesso c'è nessuno, più timore.
4: Nessuno si assume la responsabilità, perché il medico in Italia... se dà
0: è convocato, però, Lorenzo,
1: però è convocato,
0: ha detto 20-30 minuti.
4: No, ora all'idoneità sportiva. No, fermi. Io ti ho detto che ha passato queste settimane in ansia.
1: Ah, tu dici il giocatore, certo. Giocatore.
0: In attesa di sapere se davano l'ok
4: quindi,
0: o meno.
4: Anche a livello mentale. Vivere le settimane in questo modo qui, magari.
0: Però nel momento in cui arriva una bella notizia. Essendo lui un combattente, vai, cioè, no, torniamo a tutti quanti insieme a combattere, capito? Cioè, è il simbolo di un Napoli che non c'è più. È rimasto sì, McTominay però, e Lobotka.
4: Stefano, ma c'ha la Champions anche, capito?
1: È vero, martedì. Martedì.
0: Ma adesso devi mettere a posto la classifica in campionato con sta Champions, Lorenzo, te la sbatti in fronte. No, devi fare tre punti col Frosinone. Quale Champions?
4: Però ti dico,
0: ma se
4: Napoli
0: tu non vinci col Frosinone, ma la Napoli sai che succede?
4: Ma
0: dai, ragazzi.
1: Il Napoli può vincere col Frosinone, per me sì.
4: No, dico, senza McTominay il Napoli deve avere paura del Frosinone?
1: No, per me no.
0: Certo che devi paura. Certo, ma infatti lui secondo me... Allegri un po' di ansia, a proposito tu hai parlato di ansia, così in generale, secondo me c'era più Allegri, questa ansia. Perché ti arriva il Frosinone, ti arrivano
1: gli indiani. Tu dici perché arriva bene, eccetera. Eh? Non lo so, può essere. Daniele, pure te pensi che temi un po' il Frosinone?
2: Ma insomma, il Frosinone è una squadra che gioca bene, gioca tranquilla, ha dato quasi una lezione di calcio a Como, quindi è una squadra pericolosa perché non ha nulla da perdere.
1: Però ti fa giocare molto, ragazzi, ti fa giocare però,
2: Sì, ti fa giocare.
1: Se fai giocare quelli, insomma, qualche gol lo prendi,
2: Certo, però Dio è una squadra che gioca a calcio.
1: Sì, sì, per carità.
2: Non pensa solo a difendersi, voglio andare al Madonna per difendersi, andrà a Maradona per fare la sua partita.
1: È vero.
2: La partita che fece a Firenze, no?
1: Dove però voi state ingigantendo sto Frosinone. Io
0: no, ma non è che lo stiamo ingigantendo, però lo devi rispettare, almeno per l'inizio.
1: Adesso è il Frosinone che deve avere paura del Napoli, non è il contrario,
4: No, sì. Frosinone non ha paura di niente. Cioè,
1: deve temere il Napoli.
4: Ma prima della sosta ha vinto 3-0 col Como, 2-0 col Como. Ma figurati se ha paura del Napoli. Ma no, perché
0: ha giocato la grande anche con la Juve.
4: Che problema c'è? Cioè, che problema c'è se perde 3-0 col Napoli?
1: No, ma infatti. No,
4: qualcuno, cioè, quindi con più serenità del Frosinone non c'entrerà in campo nessuno. Cioè, ce l'ha in campo come sereni.
1: Buonanotte.
5: Su che cosa? Sul fatto di quanto finirà la partita? Secondo me il Napoli vincerà. Secondo me il Napoli vince e non credo che Allegri ha paura del Frosinone, però sa anche lui che è una partita importante, perché se stecca anche col Frosinone, insomma, mi viene da pensare che veramente qualche domanda a tutti se la devono fare, non solo la società ma anche l'allenatore stesso. Però insomma, io penso che domani il Napoli vincerà, non dico facilmente, però sono convinto che il Napoli uscirà almeno domani da una piccola crisi, anche perché ha avuto un po' di settimane di riposo come tutti, inizierà un altro campionato domani.
0: Ma c'ha pochi giocatori a disposizione però, c'ha tanti infortunati. Cioè non sarà semplice, poi sono d'accordo con voi, ma il Napoli certamente può vincere, senza dubbio, però non sarà mica così semplice il Napoli.
1: No, per carità, le partite sono tutte complicate, però insomma penso che
0: ma per gli uomini, io dico per l'indisponibilità, per l'atmosfera, per una pesantezza generale, insomma ci sono momenti nella stagione in cui magari con questa vittoria svolti, cioè, mentre Spalletti ha dimostrato di saper reagire in piena emergenza dopo la sventurata partita di Reggio Emilia col Sassuolo, ha rimesso un po' le cose a posto, ha fatto due partite serie, concrete, pragmatiche, efficaci in Coppa e poi contro l'Atalanta, e poi sosta e poi si vedrà. Cioè, secondo me l'allenatore si misura e si valuta anche da queste, quando è in crisi, soprattutto la squadra, quando non c'è pochi uomini. Poi, per carità, ma adesso si sta romanzando su questo mio rilievo nei 20-30 minuti. Ma McTominay, nel momento in cui, come ha detto giustamente Lorenzo, adesso dobbiamo farci seri, perché il suo problema non è stato una cosa di poco conto, quindi in bocca al lupo al ragazzo. Però, visto che è arrivata questa notizia positiva, Lorenzo, intendevo dire, cioè, dagli, fallo tornare in casa. Cioè, chi più di McTominay ti può trasferire gioia, positività entro
1: sì,
0: Napoli?
1: Magari entra sì.
0: Adombrato questo Napoli pieno di
1: segna
0: dubbi,
1: il gol del 2-1.
0: McTominay lo butti dentro e poi magari lo togli. Ecco, questo io avrei fatto in questo momento di negatività.
1: Fatto giocare da lì.
0: Sì, io l'avrei fatto giocare da lì.
4: Ora ti rispondo come ti risponderebbe Kibu. Ma ancora pensate che non ci siano solo 11 titolari? Non ci sono 11 titolari, sono 15 titolari.
0: Allora,
4: perché ora ci sono 5 cambi e quindi con 5 cambi cambi le squadre.
0: Sì, ma poi alla fine ci avrà ragione Max. Che alla fine entra e risolve. Però era per tutta la situazione Napoli, Lorenzo, capito? Cioè, McTominay, notizia positiva. È lui il simbolo di questo Napoli. È lui il trascinatore, è lui che ti fa i gol impossibile. Buttalo dentro, perché almeno dà un po' una ventata d'ottimismo e d'entusiasmo dietro queste anche dichiarazioni.
1: Vabbè.
0: Cioè, che ricordano un po' Vergara, ma Vergara ha giocato poche
1: partite. Vergara si è fatto male. Vabbè. Comunque, dai, andiamo ai pronostici, che stiamo per chiudere il blocco. Allora, Bonanni che sei in testa alla classifica, e poi ci spiega come fai sempre. Allora,
0: sul gruppone.
1: Genoa Fiorentina
5: 2-0.
1: Como Roma
5: 1-1.
1: Cagliari Juventus
5: 1-1.
1: Questa ti ha messo un po' in difficoltà, di la verità. Sì. Allora, vado da Garbo. Genoa Fiorentina
4: 1-0.
1: Como Roma
4: 2-2.
1: Cagliari Juve
4: 0-0.
1: Ammazza. Di Benedetto, Genoa Fiorentina
4: 2-1.
1: Como Roma
4: 1-3.
0: Strepitoso,
4: forza, Stefano, forza.
1: Cagliari Juve.
0: Strepitoso, Lorenzo.
4: Cagliari Juve 1-0.
0: Aia.
1: Andiamo da Impallomeni, Genoa Fiorentina
0: 1-1.
1: Como Roma, chi è caduto?
0: 2-1 per la Roma.
1: Cagliari Juventus
0: 0-2.
1: Bene.
4: E magari con doppietta di Colomani, dai.
0: Di Voltemade.
1: Voltemade, addirittura entra e segna. Come hai detto, come si chiama il cavallo?
0: Ma tu, ma scusami.
1: Il frisone,
0: Lorenzo, però mi ha detto come ma che stai dicendo?
1: No, io non sapevo del frisone che era un cavallo.
0: Spalletti
1: capito?
0: Ha detto mi sembra un frisone, così ha detto. Guarda, Lorenzo.
1: L'ha detto
0: lui, mica l'ho detto io. Ma Marco mi guarda e mi dice: ma che dici? Oh, una parolaccia.
1: No,
0: non è una parolaccia, è un
1: cavallo
0: frisone. Bellissimo.
1: Infatti, sono andato a vedere, l'abbiamo mostrato. È un cavallo stupendo. Ed è un cavallo di origine dei Paesi Bassi, vedi? Cioè, abbiamo pure la spiegazione.
0: È
1: bellissimo,
0: però,
1: capito? Quindi,
0: bellissimo.
1: Va bene, mi devo fermare. Ci sentiamo lunedì, quindi un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto,
0: Lorenzo,
1: Daniele Garbo,
0: ciao Gabriele,
1: e Massimo Bonanni.
4: Ciao ragazzi,
1: ciao. Break per noi, perché ripartiamo con un altro trio. Via.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Palomeni qui vicino.
1: Ciao
0: a me.
1: Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Eccoci. Poi mi dicono che sono pronti, allora vado subito a presentare Simone Braglia. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ben ritrovato Simone, ben ritrovato. Massimo Orlando, ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimone.
3: Ciao Marco, Stefano, saluto il portierone.
0: Poi vi porto i saluti anche del direttore De Paolo che oggi non c'è ma mi ha mandato, attenzione, i pronostici, già me l'ha mandati perché oggi purtroppo è in viaggio, in spostamento, non c'è. Però con noi c'è Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico, ben trovato.
1: Ciao Federico.
0: Guarda che eleganza, ciao, oggi ciao, in ragazzi. Giacca, grande Federico, bene, ben trovato Federico. Allora, sentite, voglio su una cosa prima, facciamo un attimo Inter Milan, poi andiamo sulla sfida di oggi, di questo fine settimana. Non so, davanti ha parlato un po' Spalletti, cioè Esposito, che potrebbe giocare o non giocare, insomma, che cosa vi aspettate? Più la coppia, non so, Lautaro Bonni, oppure cioè Thuram Bonni, oppure a sorpresa Lautaro, oppure Esposito, che tipo di scelte vi aspettate?
1: Thuram Bonni.
0: Thuram Bonni secco contro
1: questa
0: il Parma.
1: Questa cosa che rivede il Parma, se non è allenatore.
0: Quindi non ti aspetti.
1: Esposito ha fatto bene, anche magari può entrare, decidere la gambi con Esposito Lautaro, ma mentre può fare mille cose. Però mi aspetto una promozione di Bonni, ecco, tanto pochino là, defilato sempre.
0: Molti lo danno dal primo minuto in coppia con Thuram. Federico, ti aspetti anche tu questo tipo di scelta oppure qualcosa di diverso?
4: No, sì, la formazione annunciata vede Bonni titolare assieme a Thuram. Io sono sempre dell'idea, anche vedendo i precedenti, che Lautaro Martinez decide lui, quindi se Lautaro vuole giocare, gioca, però magari col fatto che ci sono poi le tante partite in pochi giorni potrebbe anche accettare una panchina, però se Lautaro vuole giocare, gioca. Guardate che dopo tutte le soste di solito Lautaro giocava. Poi c'è Esposito che sta benissimo, viene da gol, consensi, quindi non lo so, non è semplice, però diciamo che riesco al momento
0: io vi devo dire la verità, per non sapere leggere né scrivere, partirei con Lautaro e Esposito, mi porto i due lì davanti, quelli proprio fuori, e poi sistemo la partita.
4: Però Lautaro è arrivato ieri
0: ma secondo me se vuole giocare fallo giocare. Secondo me, vabbè, comunque Orlando, che ti aspetti?
5: Ma mi aspetto quello che c'è scritto.
0: Thuram.
5: Giornali, dai, sì. Onestamente Lautaro è chiaro che se arriva e vuole giocare ci mancherebbe altro, però tu lo sai, i 20 giorni, i viaggi, le partite, insomma c'è un calendario molto fitto. È vero anche che Esposito, quando tu fai così bene sarebbe giusto dare continuità, però secondo me vuole tenere un po' tutti in condizione. Bonini è quello che ha avuto poche soddisfazioni e poche possibilità, dunque una partita sulla carta non difficilissima. Io mi aspetto Thuram e Bonini.
0: Braglia.
6: Ma sì, ma penso che ci sono tante partite nel prossimo mese per l'Inter, quindi è anche corretto che ci sia questo turnover e che si giochi chi ha giocato di meno, tipo Bonni. E secondo me quello che c'è scritto sui giornali sarà quello che poi si realizzerà effettivamente.
0: Quindi non vi aspettate niente di così di diverso, va bene. Vediamo. Invece sentite, può essere Pulisic a sbloccare Gonzalo Ramos? Che dite?
1: Sì, non
0: è ora di vedere i gol. Adesso bisogna vedere i gol di Gonzalo Ramos.
1: Ma Gonzalo Ramos, guarda, secondo me nell'ultima partita del Milan è stato evidente come Gonzalo Ramos abbia bisogno e necessiti di una rifinitura diversa, più veloce, tecnica, di classe. Salemakers si è infortunato, rimangono Pulisic e Moreira, perché Moreira deve giocare avanti. Cioè, Moreira i compiti difensivi forse non li ignora proprio a prescindere, è un ragazzo esuberante, però è un giocatore che può conquistare il cuore dei tifosi rossoneri per il modo di giocare, di interpretare le partite, magari qualche volta
0: ti
1: fa anche incazzare.
0: Ne parli
1: però
0: molto bene di questo giocatore,
1: è fortissimo,
0: da sempre.
1: Per me è fortissimo, è stato forse la prima richiesta di Gasperini, l'avrei voluto vedere con Gasperini. Van Bommel è andato subito a far centro perché lo fa giocare attaccante praticamente, esterno alto, e ci ha messo un po' un non l'ha fatto giocare, l'ha messo con Estupinan in, diciamo così, in competizione.
0: Vabbè, però un dualismo potrebbe giocare adesso.
1: Sì, però lì deve giocare, là davanti, alto a destra o alto a sinistra, più alto a destra.
0: Più alto, ok.
7: A sinistra.
0: Che dici tu, Federico? Ti aspetti, Pulisic potrebbe essere, diciamo così, la chiave per sbloccare un po' Gonzalo Ramos, perché adesso deve segnare, ragazzi, dopo vieni da tre gol in secondo tre partite, me... è ora di cominciare a segnare pure in Serie A.
4: Sì, sì, ma la cosa importante è che inizia ad avere anche delle occasioni per segnare, perché a me la cosa che ha inquietato di più sono le tre partite e mezza senza tiri in porta, cioè quello che mi preoccupa, perché poi lo vedi nel Portogallo, dove invece il contesto è diverso, dove dialoga con giocatori sicuramente di qualità molto alta, perché penso all'1-2 che fa con Bruno Fernandes, sì, nel gol alla Danimarca. Sai, avere un compagno di quel livello, no? Milan è più difficile, però c'è Pulisic e soprattutto adesso con questo cambio di sistema, quindi i due esterni Chukwueze e Moreira o Sisse, insomma poi li vediamo, però un po' più alti, senza compiti difensivi, io mi aspetto che inizino anche a mettere palloni in mezzo, cioè è tutta gente che tende a concludere da sola, lo stesso Pulisic, Marco, è un giocatore che tende a tirare, però bisogna iniziare a cercare un po' Ramos e secondo me anche lui deve iniziare a stare un pochino più in area, perché è chiaro che se lui non è mai in
0: perché
4: area
0: ha fatto un sacco di chilometri, Federico, non ce lo dimentichiamo, sì, che è stato uno degli attaccanti giocatore... che ha fatto più chilometri, ha fatto, sì, sì, 11 chilometri di media partita, che sono tanti per un attaccante, di solito sono meno i chilometri che percorrono gli attaccanti centrali, no? Quindi Braglia, che dici, si sbloccherà?
8: Ma io secondo me dipende da come Amorim, io credo che bisogna smetterla.
0: Questo Amorim non ti sembra proprio...
8: No, no, bisogna smetterla secondo me da parte degli allenatori di non sfruttare le caratteristiche di ogni singolo giocatore che poi porta agli obiettivi della squadra. Ogni volta ci si intestardisce a non dover dare l'opportunità a chi di dovere, perché è lampante la dimostrazione della nazionale portoghese, quando va di là gioca in maniera diversa ed è sfruttato in maniera diversa da come gioca nel Milan. Allora, una volta tanto, perché bisogna sempre gli allenatori intestardirsi su delle scelte che non portano poi ai benefici che possono avere con la propria squadra? Io credo che gli allenatori tipo Gasperini e Fabregas sono di esempio, da prendere da esempio. Il fatto di non sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori lo trovo un attimino ottuso, cioè trovo questi allenatori che abbiano un'ottusaggine determinata.
0: Allora guardate, vi dico al volo una formazione. Adesso Sky è un 4-4-1-1 con Pulisic che dovrebbe agire alle spalle di Ramos, sulle corsie Moreira a sinistra, Chukwueze a destra in questo centrocampo a 4. Ti piace, Stefano, questa formazione?
1: Sì,
0: ti convince?
1: Sì. Con chi la terzino destra?
0: Chi è? Chi è che sta in giro con la scheda? Mamma mia, che disastro.
1: Hai dubbi? Può essere, se non
0: è Braglia, sicuramente. Orlando, sì, so che sta tranquillo, seduto.
8: No,
0: lui
8: no,
0: è
8: no, come di una cosa. No, a Padova.
1: Ho capito, chi se ne frega, Braglia. Siamo in trasmissione. Ti fermi un attimo, capito? Fai un saluto a Sant'Antonio, ti fermi, pieggi la macchina e fai un collegamento.
0: Ma no, va a trovare Garbo che sta a Padova, capito? Si incontra.
1: Lui gira.
0: Orlando, scusami, di la tua, va, riportaci alla serietà della trasmissione. Sì, dai, tu che sei un uomo serio.
5: Avete già detto tutto, e deve dimostrare, però fino ad ora era il Milan, era l'allenatore che aveva sbagliato modulo, formazione e non lo metteva.
0: Ti piace questo 4-4-1-1 con Pulisic, sì, così potrebbe essere, che poi come diceva, sì, anche i due esterni si alzano e diventa un 4-2-3-1.
5: C'è molta più qualità, mi piace perché comunque la squadra è più equilibrata e questo... è già secondo me un punto a favore, visto che Amorim era partito con un'altra idea e comunque adesso c'ha molta più qualità, purtroppo si è fatto male Selemetes, che per me è un giocatore fondamentale, però già avere Chukwueze e Moreira sugli esterni, Pulisic, insomma, credo che sia gente che oltre a puntare l'uomo metta anche delle palle interessanti, dunque è un Milan secondo me più equilibrato, con molte più possibilità di fare gol davanti.
0: Sì, va rifornito Ramos, ragazzi, dai, un po' di palloni devono arrivare, perché c'ha ragione prima Federico quando diceva uno che corre tanto, ma i palloni delle volte lo vedi a centrocampo. Una curiosità, Federico, quanti saranno i giorni di stop per Saelemaekers alla fine?
1: 3 mesi.
4: Si parla 3-4 di 3-4 mesi. Adesso lui lunedì ha un consulto decisivo, ma probabilmente verrà operato e quindi lo si rivede 2027, gennaio, febbraio.
0: Peccato, perché perde un giocatore importante, sì. Siete, c'è la domanda di un ascoltatore, perché sapete io ogni tanto prendo le domande degli ascoltatori. Questo ascoltatore, Antonio, no aspetta, non si firma, e dice: se Spalletti, sentite questa domanda, rispondete, anzi adesso scelgo chi far rispondere. Se Spalletti arriva quarto ma senza vincere né Europa League né Coppa Italia, è da tenere o mandarlo via per prendere Antonio Conte? Palomeni, rispondi,
1: è
0: tu,
1: da tenere,
0: da tenere. Bertone,
4: Dipende, come faccio a risponderti secco? No, secondo me se arriva quarto,
0: se arriva quarto fa l'obiettivo minimo, che ha detto, sì. Quindi via.
4: Lo so, io ho un debole per Antonio Conte, lo sapevo, secondo me è da prendere Antonio Conte.
0: Braglia,
2: no, io terrei Spalletti per una continuità che una squadra deve obbligatoriamente avere da un punto di vista. È inutile cambiare, continuare a cambiare per poter ottenere quello che non è ottenuto l'anno prima. Gli allenatori hanno bisogno anche loro del loro tempo e di avere una rosa a disposizione che sia all'altezza di quella della squadra, cosa che oggi Spalletti ha, ma relativamente, parzialmente, ha solo parzialmente.
0: Orlando,
5: secondo me è partito un progetto e la suggestione Conte ci sarà sempre, però bisogna fare i conti anche col mercato, con la possibilità, no, della Juventus di poter accontentare Conte, che sappiamo che uno che se dovesse ritornare non ritorna con questa squadra, vorrebbe veramente qualcosa in più. Secondo me non è possibile in questo momento, poi dopo sai, tutto possibile nel calcio, ci mancherebbe altro. Dunque, se arriva quarto, io credo che lavorando da 2 anni con questo gruppo sia giusto andare avanti con Spalletti.
0: Lo sai, invece, ragazzi, penso che il quarto posto non gli basta per rimanere. C'ho questa sensazione qua. È un po' l'obiettivo minimo, non lo so. Mio pensiero, per carità, magari.
5: Allora arriva Conte, è l'unico che può.
0: Io so delle idee che tanto torna.
1: Sì, ho capito.
0: Quando,
1: però,
0: non lo so, però torna.
1: Ma la squadra va rifondata, vanno spesi dei soldi, insomma, siamo sempre le solite. Allora a Conte gli danno i calciatori, spendono i soldi.
0: Ma l'aumento dei capitali.
1: No? Sì, no, ho capito, però voglio dire, io sono d'accordo con quello che ha detto Simone. Cioè, Spalletti è un ottimo allenatore, per dare continuità sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. Bisogna, e anche, voglio dire, rispetto all'opinione di Federico, e la tua, di tutti quelli che perché sì,
0: no,
1: ma vittoria
0: Conte,
1: immediata,
0: però questa sensazione,
1: questa immediatezza, Conte sinonimo vittoria subito,
0: sì,
1: all'istante.
0: Beh, lui ha detto devo dare una rispolverata alla storia di,
1: no,
0: qualche squadra,
1: chi meglio di lui, Juventino, dopo, eccetera, tornerebbe a casa e capisco tutto,
0: certo.
1: Però non è che ci sia Pinco Pallino in panchina alla Juve, c'è Spalletti che sta allenando una squadra anche quest'anno costruita tra mille dubbi, Marco.
0: No, che non è più forte dell'anno scorso.
1: Non ci giriamo intorno.
0: Non è più forte.
1: Non è più forte dell'anno scorso. Anzi,
0: pure peggiorare.
1: Cioè, se McKenny è il calciatore di riferimento di questa squadra, ragazzi, ci dobbiamo fare una domanda e darci una risposta. Che è strepitoso, è un po' la chiave inglese, uno il duttile, il versatile, il giocatore che corre. Un
0: però
1: metro
0: tu più dici, però.
1: Ma stiamo parlando della Juventus. Magari ci dovrebbe essere un altro giocatore forte come lui, ma di qualità, che rappresenta. Sì. Oltre l'Ildiz della situazione, sì. Dai, ce ne deve avere 3-4 in più la Juve, e non ce li ha. Spalletti sta soffrendo in silenzio e fa l'allenatore di livello qual è, va avanti. Marco, che devi fare? Che dici, a volte mate, non sai stoppare la palla, di testa non sei buono, tagliati, che ne so, rifatti un look, cerca di vivere con noi più. Che ci dice? Le dirà lui,
0: certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Svegliati, vabbè, che ne so. O a un altro gli dice: guarda, c'hai in sinistro, ti devi allenare, fai il muro, fai tiri in porta. Cioè, Marco, non è così semplice. Cioè, la Juventus adesso ha McKennie come uomo di riferimento. Una volta c'era Zidane, una volta c'era De Piero, una volta c'era...
0: Questo è vero. Questo è vero, però i tempi
1: quindi
0: sono
1: Spalletti,
0: cambiati. Braglia.
1: Ecco perché ti dico che deve continuare con
0: Braglia. Braglia,
8: io dico, oggi stiamo ragionando così. Ma attenzione che la Juve oggi è come l'anno scorso il Napoli, nelle stesse condizioni del Napoli.
0: Cioè?
8: Oggi è un avversario che io non vorrei mai poter rincontrare tra magari un mese o un mese.
1: Per me
8: la Juve corre in recupero di tutti i giocatori, è un avversario ostico per una vittoria anche del campionato.
1: Vabbè, mo adesso tu ci devi
0: lui però c'ha questa convinzione dall'inizio, Simone, bisogna lui la pensa
1: con la rosa
0: dall'inizio,
1: al completo, con la rosa ci sarà questa rosa al completo?
8: Lo so, Stefano, quando ci sarà, ma quando ci sarà, se il Napoli è la dimostrazione che
1: ci ha messo anche il Napoli, non ho capito perché
8: l'anno scorso il Napoli da quinto sesto che era in campionato è arrivato secondo, quindi io dico che la Juventus ha una rosa che potrebbe dare,
1: è arrivato secondo
8: per...
1: anche in virtù dei punti dell'andata che ha fatto, se no non ci arrivava secondo il Napoli, ha fatto un girone di ritorno
8: Però la Juve comunque è lì, cioè non è che sia poi... Per me, la Juventus, noi stiamo parlando, facendo una disamina...
1: Su una squadra che è
0: caduto?
1: Braglia si è fermato al casello.
0: L'ho fatto da Orlando che mi dà un giudizio serio. Massimo, che poi... A Cagliari, è una partita delicata, attenzione, la Juve incontra la migliore difesa del campionato. E l'attacco di Juve non è che sia un attacco che butta giù tutte le difese, insomma, quindi bisogna anche pensare a questo, eh? Una partita...
5: una partita che il Cagliari sta veramente sorprendendo, forse è la squadra di Emel Frosinone, no? Che ci si aspettava con meno punti, con una condizione peggiore in classifica, invece ha fatto molto bene, però io sono convinto che abbia messo una bella struttura in campo Spalletti con quello che ha a disposizione ora, se tiene duro, perché ho visto che più o meno intorno alla 19ª giornata dovrebbero rientrare un po' tutti a parte Locatelli, e allora appunto secondo me se rimane attaccato la Juventus diventa un problema se ce l'hai attaccata.
0: Quindi tu dici se rimane lì in scia potrebbe essere una squadra poi pericolosa, Federico.
5: Ti rientra Yıldız, ti rientra Thuram, insomma sono giocatori che ti fanno la differenza. La difesa, abbiamo detto che è una difesa solida, comunque che fa fatica a prendere gol, se davanti poi dopo per caso si svegliassero anche, allora il Juventus diventa un problema, questo è poco ma sicuro, magari non spettacolare, però una squadra molto difficile da incontrare.
0: Sì, per me qualche progresso si vista Atalanta, adesso vediamo questa partita col Cagliari, perché è una partita insidiosa, però il Cagliari è una squadra immaginamente lì che aspetta e prova a ripartire, quindi la partita la deve fare la Juventus. Federico?
4: Ah, io credo che sarà una squadra competitiva sicuramente per la lotta Champions, però non riesco a perché secondo me non è strutturata.
0: Però è vero che deve recuperare dei giocatori, Federico, questo...
4: ma certo, però sai, Yıldız torna a dicembre, Thuram credo che torni gennaio o febbraio, quindi è una cosa lunga, bisogna vedere anche poi come tornano, poi è chiaro la Juve è sfortunata perché queste sono assenze gravi, Spalletti poverino ha perso due perni e li ha persi per mesi, però ripeto secondo me Colomoni e Voltemade non sono due prime punte come servono a lui, li avessero preso Sorloth per dirti, io credo che Spalletti avrebbe potuto realmente lottare per il titolo. Senza un attaccante da 20 gol secondo me è difficilissimo vincere lo scudetto, non ho mai visto una squadra che vince lo scudetto e non ha davanti un riferimento di quel tipo lì, però poi magari sai a gennaio la Juve è lì attaccata, la proprietà fa un momento e la cambiano i discorsi, con la rosa partita di oggi io da scudetto non la vedo.
0: Non la vedi da scudetto. C'è un ascoltatore che dice: scusate, ma il Cagliari non è il Paris Saint Germain, se non vince è un disastro. Però anche questo modo di ragionare, secondo me, non lo condivido. Io, nel senso, oggi affrontare il Cagliari in questo momento non è così, non è una passeggiata di salute. No. Insomma, lo dimostra la classifica e l'avvio di questa squadra. Quindi devi fare una bella partita. Non mi sembra una passeggiata, ecco, no, questo volevo dire.
1: Ma secondo me, italiano, nessuna.
0: Se ragioniamo così, allora Juve, Milan, Inter devono vincere sempre. Non è così invece. Poi ci sono delle difficoltà anche dettate dall'avversario. Orlando, mi sembra che stai dicendo qualcosa?
5: No, ti sta dando ragione sul tuo ragionamento.
0: Ha preso due gol il Cagliari, ragazzi, in 5 partite. Due.
5: Quello è un campaccio, difficilissimo. C'è entusiasmo, arrivano da vittorie importanti. È sempre un campo, il pubblico attaccato.
0: E poi sai, Massimo, quando giochi con una grande squadra aumentano anche le motivazioni. Quindi
5: Cagliari, Genoa, Bergamo sono campi che anche l'ambiente fa la sua differenza. Poi è chiaro che la Juventus è più forte sulla carta, però partita sempre assolutamente non esiste.
0: No, l'Inter ci ha vinto 1-0, non è che nonostante sia un attacco
1: ha dominato l'Inter. La partita si è mangiato un sacco di gol, poi dopo alla fine ha rischiato anche di perdere,
0: poi non è.
1: Però insomma, possiamo dire che in questo inizio del Cagliari ci sono state anche, diciamo, delle situazioni si incastrano. Cioè, vedo la Juve bella
0: che possa fare il colpaccio, vero?
1: No, che può fare una buona partita, insomma.
0: Secondo me può vincere, io ho questa sensazione. Non so,
1: no,
0: Simone?
1: Non lo so, però.
8: Sì, io credo che ripeto, se la Juve è quella che abbiamo visto a Bergamo, è vero che sono passate 3 settimane,
0: sì,
8: però c'è una ritrovata identità di un quadro che aveva perso quell'identità di cui invece il blasone è sempre stato proprietario, di quel tipo di identità. E quindi io ho visto che nella difficoltà, ed è ancora nella difficoltà, questa identità, sperare per cosa può essere il futuro. Poi, come diceva giustamente Federico, Juve lì a gennaio, secondo me la proprietà investe su una punta che possa fare poi la differenza.
0: Federico, ti sto per salutare, io rimango con Simone Orlando, però ti chiedo una cosa, che noi ci andiamo dopo. Como Roma, super partita, è una prova scudetto sta partita.
4: Sì. Non esageriamo.
0: Come non esageriamo?
4: A ottobre
0: degli indizi, ci può dare degli indizi.
4: Sicuramente ci dà degli indizi. In generale, secondo me, il mese di ottobre ci dà tanti indizi, soprattutto sulla Roma, per il calendario. Ragazzi, il calendario della Roma ottobre è tanta roba, In campionato e anche in Champions.
0: Che quindi, vuol dire? Si ferma o accelera?
4: No, devi giocare contro il Como, contro il Real Madrid. Il Napoli ha partite difficili, complicate, col Manchester dall'Old Trafford. Se arriva di questo mese e è ancora lì, ti dico che davvero Roma non è un fuoco di paglia. Però io continuo a pensare sia di un altro Inter perde. Sul Como, parlare già di scudetto mi sembra, ci divertiamo, sarà una
0: che sarà una bellissima partita. Va bene, Federico, no. Buon lavoro a tutti. Adesso ci ripartiamo da Como Roma con Ben Pallomeno.

0: Bene, bene, bene, bene, ci siamo ancora nel pomeriggio di Maracanã con voi. Marco Piccheri, Savolin Palomini.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: In collegamento telefonico ci sono Simone Braglia. Ciao Simone.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: E poi Massimo Orlando.
3: Ciao di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, andiamo a questo big match di giornata. Braglia non vede l'ora, io lo so, di vedere questa partita che è Como-Roma. Hai capito? Simone... qui è una partita, io prima ho fatto la domanda se ci sono delle prove scudetto in questa partita o meno, tu, io penso che sei molto favorevole a questo, a questa affermazione.
2: Sì, sono molto favorevole perché considero anche il Como nella lotta per lo scudetto, che ne dica chiunque, nel rispetto delle idee di tutti. Io penso che tra Fabregas e Gasperini si contenderanno questa partita giocando una bellissima partita, tra le altre cose. Credo che ci divertiremo tutti e ci rifaremo la vista di quello che sarà lo spettacolo di questa partita. Sono convinto di questa cosa.
0: Mm. Da una parte c'è il gioco palleggiato di Fabregas, dall'altra invece quel... aggressivo l'uno contro uno di Gasperini.
1: Aggressivo pure il Como.
0: Sì, assolutamente. Quindi...
2: ha ragione Stefano.
0: Qualità, intensità.
1: Sono simili, poi sì, sono
0: solidità
1: diversi.
0: Difensiva.
1: Ma... sì, però Frosinone male. Sai, il Como deve, secondo me deve metabolizzare il passaggio da rivelazione a conferma, Marco, che non è mai semplice. Poi c'ha più la Champions League, questo entusiasmo. Como... Simone ci abita, quindi voglio dire è un gioiellino, una provenienza, sono tutti contenti, pressione relativa. Però Marco, io non sono tanto d'accordo con quello che dice Simone rispettando quella sua
0: certo,
1: opinione. Per lo scudetto non mi sembra proprio che non ci siamo. E te lo dico anche se dovessi battere la Roma.
0: Quindi tu non la ritieni.
1: Cioè la prestazione di Frosinone è di una squadra che ancora deve capire di essere, cioè se tu vuoi essere una conferma devi giocare come hai fatto prima, con l'equilibrio, le due fasi, difensiva, offensiva, questa roba qua, equilibrio e talento, intensità, qualità. Se giochi a Frosinone, un colpo io, un colpo tu, tanto voglio dire prima o poi la riprendi, no, poi non le riprendi, quindi è un po' di presunzioncina anche che magari...
0: tu dici,
1: relativa, ti crea danni. E quindi da rivelazione a conferma il passo è gigantesco e non è pronta come una Roma, come un Inter, come magari anche altre squadre da questo punto di vista sono superiori al Como, anche la stessa Milan e Juve stanno avanti al Como, la Juve è avanti al Como come mentalità, cioè mentalità, sai che tu devi fare quel tipo di partita, poi è inferiore su tanti aspetti, che non è una squadra come lo è. Però il Como non deve farsi sorprendere dalla sua bravura, dalla sua qualità, non si deve fare incantare da tutti questi elogi che riceve. Secondo me questa è un'operazione che va fatta a Como, io non so che cosa ne pensi Simone, però una cosa è
0: vuoi
1: essere una rivelazione,
0: Simone, poi
1: una cosa
0: tornando.
1: È lottare per il titolo, Simone, a giocare a grandi livelli lo sai meglio di me.
2: Ma allora, è la stessa cosa dell'inizio di campionato dell'anno scorso. Il Como all'inizio del campionato ha peccato anche a lui di presunzione.
1: E allora
2: anche
1: non
2: nelle
1: puoi vincere lo scudetto, non puoi lottare.
2: No, però nel peccato di presunzione originale dell'anno scorso e poi per arrivare quarto in campionato ha dovuto capire come dover adottare un determinato tipo di situazione, perché il Como è stata una della miglior difesa del campionato.
1: Esatto.
2: Quindi il peccato di presunzione non è servito tantissimo al Como.
1: Infatti sono curioso di capire questa cosa qua.
2: Esatto, perché secondo me se la partita e gli capita una partita con la quale se vuol ambire deve farlo capire, e sono d'accordo con te, questa partita qui è un test per il Como, va bene, per poter essere alla pari delle grandi.
0: Orlando.
3: Intanto sono contento che la commenterò, dunque bello quando ci sono queste squadre. Il Como, ti devo dire la verità, secondo me è andato a toccare due o tre giocatori che secondo me hanno rovinato quell'ingranaggio perfetto che c'era l'anno scorso. Couto secondo me è un giocatore che spinge, bravo, ma in fase difensiva lascia dei buchi clamorosi. a centrocampo da Cunha, Cacchere, Perone giocavano sempre in coppia ed erano perfetti. Ora questo Millà dovrà
0: però
3: chiaramente...
0: è un bel motore questo, eh.
3: Sì, no, per amor del cielo, deve inserirsi, però ecco, soprattutto in fase difensiva il Como, che era una squadra assolutamente perfetta, perché veramente rischiava pochissimo, adesso forse un po' di presunzione, effettivamente a Frosinone ogni ripartenza era una palla gol, con tutta la bravura dei giocatori ciociari che in campo aperto sono straordinari, però insomma il Como non si può permettere di giocare così. E poi c'è da aspettarsi che Nico Paz salga di qualità, perché sta mancando lui,
0: ha avuto un avvio di campionato diverso, no,
3: però l'ho visto anche col Frosinone sbagliare tanti passaggi che per lui sono semplicissimi.
0: Poi c'è questa sfida con Dybala, domenica.
3: Però con Dybala non c'è mai sfida.
0: Ma io ho fatto una domanda ieri che sono arrabbiati, ci siamo divertiti anche un po'. Ma io ho detto: ma questo pass può diventare come più forte di Dybala?
3: No.
0: Per te no? Massimo?
3: No, a parte che sono due ruoli diversi, dai Marco. Nico
0: sì,
3: Paz è un giocatore...
0: però sono due giocatori di qualità, di altissima qualità.
3: No, Nico Paz secondo me è, per il calcio moderno è perfetto, perché è un giocatore fisico anche, che gioca un po' tutto campo, poi chiaramente davanti dimostra di avere le sue qualità. Dybala giocano gli ultimi 30 metri, però quel numero 10 che dovranno ereditare molto probabilmente finirà sulle spalle di Paz, che dovrà dimostrare tutto il suo talento. Non sarà facile, perché dopo Messi sarà un bel casino, però ecco, secondo me Dybala rimane ancora un giocatore che ci ha delle giocate che nessun altro in questo momento ce l'ha nel nostro campionato.
0: In questa partita peserà di più Dybala o Paz?
3: No, dai, 50-50 Marco. Io
0: invece penso che Dybala farà un partitone, ragazzi.
3: Il Como, non avrà l'attenzione, cioè il Como non può permettersi neanche un secondo.
0: Ma queste sono le partite proprio. Sì. No, per carità.
3: Di pensare di giocare come ha fatto Frosinone, e Como dovrà veramente stare attento, perché sappiamo come gioca la Roma, come pressa, come verticalizzano subito, insomma dovrà essere un altro Como. Però ecco, una partita secondo me importante più che altro per il Como, più che per la Roma, perché il Como se dovesse perdere secondo me prenderebbe da un punto di vista mentale una bella botta.
0: Quindi tu dici partita andrebbe... più importante per il Como.
3: Secondo me sì.
0: Braglia?
2: Partita più importante per tutte e due, io credo. Poi, per l'amor del cielo, può esserci il fatto dell'ultima partita effettuata dal Como con quella presunzione con la quale l'ha affrontata, però per amor del cielo, senza nulla togliere al Frosinone e nel modo in cui ha giocato il Como, lasciando quegli spazi che hanno permesso al Frosinone di fare i gol, se il Como avesse potuto realizzare, non ci fosse stato il portiere, che comunque è un elemento della squadra avversaria, il Como avrebbe vinto anche a Frosinone. Detto questo, non le amnesie difensive con una squadra come la Roma non le puoi avere.
0: No, assolutamente.
2: Nella prossima partita. Sì. E sono convinto che Dybala, se non pressato dai giocatori del Como, possa essere quell'elemento che farà la differenza nella partita di domani.
0: Lo sai che pure io ho questa convinzione, Stefano.
1: Quale?
0: Che Dybala possa fare la differenza in questa partita.
1: Ma sai, io sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. È una partita talmente... speriamo che sia bella innanzitutto, che non sia bloccata e che ci sia la voglia di entrambe le squadre di voler vincere. Sarà così probabilmente, però insomma è difficile indicare passo Dybala. Magari gioca una grande partita Paz e decide Dybala, o viceversa, non lo puoi mai sapere. O magari sta partita viene risolta da un colpo di testa di un difensore centrale che viene lì, mischia, oppure su un'azione. Io credo che invece, ecco, questo punto di vista, che questa partita probabilmente chi difenderà meglio vincerà, cioè te la ribalto. E difendere meglio significa complessivamente da squadra le due fasi.
0: Quindi non solo il reparto, ma tutta la
1: sì, nei raggruppamenti difensivi che di volta in volta si verificheranno, si verificano di solito in una partita, tutte e due le squadre sono brave a prenderti il pallone, a riconquistare il pallone, andare via in uscita con questa giocata anche pulita tecnicamente. Sono tutte e due squadre molto brave a fare questo. In pochi secondi raggiungono la porta avversaria. Quindi chi sbaglia prima o chi guadagna, riconquista più palloni e li gioca meglio in uscita, diciamo così, in contropiede, per farci capire meglio, essere degli spazi che entrambe le squadre concedono, no? E quindi Malen di Bala da una parte, sposti in un esterno alto, veloce come Molina e Wesley, può far male, no? E la stessa cosa con il Como, che sono terrificanti quando ti prendono palla a tre quarti con Baturina, Diao, Diaz e Duvigas, ti fanno male. E quindi secondo me lì chi difenderà meglio come squadra, chi sarà più attento, chi sbaglierà di meno e chi perderà meno palloni in mezzo al campo, probabilmente avrà la meglio.
0: Sì. Beh. E come difesa che ritenete che sia la Roma? C'ha un vantaggio che è Svilar, eh?
1: Guarda, tutte e due le squadre, ha detto bene Simone, cioè, se però... è il Como di Frosinone, allora ti dico, guarda,
0: però Svilar
1: rischia rimbarcata, se gioca come a Frosinone rischia rimbarcata il Como. La Roma è difficile prenderla in cragna da questo punto di vista, almeno da quello che ci ha fatto vedere, è più, diciamo, ordinata, no? Didattica da questo punto di vista, più rispettosa, cioè, mantiene un'intelaiatura difensiva, ma difensiva non significa difendere, significa stare messo in campo le distanze giuste, il momento di prendere la palla e poi di andare via. Il Como dello scorso anno, in qualche partita quest'anno, è la stessa cosa, perché anche lo scorso anno, giusto Simone, ha preso tantissimi, pochissimi gol. Quindi è l'equilibrio la forza del Como, non il tic-toc, il colpo di tacco, la giocata di Diao, il pass, è l'equilibrio che è venuto meno a Frosinone. Ecco, io sono curioso di capire a che punto è la situazione. Magari il Como entra in campo, fa tre gol a Roma, finisce con l'equilibrio, e basta, il lunedì siamo qui a dire c'aveva ragione Braglia. Dubito, però insomma non mi nasconderò. Cioè,
0: perché dubiti? Non vuoi dare ragione a Braglia?
1: No, credo che non vinca 3-0 il Como. Poi se vince 3-0 dico,
0: ma perché ha detto 3-0? Già ha detto il pronostico.
1: Beh, però insomma lo sento, avverto che
0: si è sbilanciato
1: che Braglia...
0: a sta maniera, insomma.
1: Sì, è sbilanciato verso quel tipo di risultato roboante. Poi adesso ci sono i pronostici,
0: può sempre un po' fallesoso lui, mi sembra, quei pronostici.
1: Adesso, chiederei i pronostici, vedrai che bordata che tira.
0: Massimo, tu dove vedi la superiorità dell'uno o dell'altro in questa partita?
3: Ma il pressing della Roma sul palleggio come l'anno scorso, su un pressing della Roma, poi subire due, no? Malen sul palleggio dal portiere, parlo da inizio azione, ecco lì io credo che il Como rischi un po' troppo se giochi contro la Roma, però poi dopo se riescono a passare pressing il Como diventa micidiale, dunque veramente 50-50 secondo me, non puoi sbilanciarti dicendo favorito una squadra o un'altra.
0: No, vediamo, poi insomma pure i singoli possono incidere in questa partita.
1: Come no?
0: Quindi al di là del gioco che sicuramente c'è, il gioco corale di tutte e due le squadre.
1: Per esempio a me fa impazzire un calciatore.
0: Baturina ci scrivono qui, per esempio
1: no,
0: molti dicono
1: oltre
0: che Baturina
1: no,
0: fare
1: ma
0: un
1: giocatore
0: differenza.
1: Straordinario, gioca come se avesse tre lighe alle spalle e 150 presenze in Serie A. E Ramon.
3: Ramon
1: a me è fortissimo. Cioè, fortissimo perché mi piace come legge le partite con la personalità, va avanti e chiude bene anche se il gioco si sviluppa a sinistra, entra avanti, è un centrocampista aggiunto, difende non male, quindi è un giocatore straordinario, Marco. Io non lo so, forse mi sbaglio, ma se questo non fa una carriera top, dire che non ci capisco niente, probabilmente è così.
0: Vabbè.
1: No, è così. No, è Ramon, oh ragazzi. A me piace, non so che cosa ne pensi.
3: No, sono d'accordo.
1: Massimo,
3: se ti ricordi, nella partita dell'anno scorso, nel primo tempo, praticamente fece la punta. Ramon fece la punta, poi nel secondo tempo, con la Roma che vinceva, ha rimesso Ramon dietro e ha messo dentro Diao, se non sbaglio, e un altro che non gioca all'inizio con erano due esterni, c'era Smolcic, insomma Vojvoda c'era, c'hai ragione, e poi mise due di talento e allora lì
1: qua c'ha avuto anche un nome in più.
3: Esatto, esatto, la ribaltò la partita, però ecco, Ramon sì, è un giocatore che sa fare tutto, è ordinato, è bravo tecnicamente, ha questi inserimenti arrivando da dietro, è pulito proprio nel suo modo di giocare e poi marca anche bene secondo me. No, sì, no, sì.
1: E poi è giovane, no? C'ha 21 anni, sembra che giochi da una vita, cioè,
3: davvero
1: una persona, certo, non certo. Ti piace? Ma...
0: Sì, sì, no, no, no, mi piace, ma voglio, non so Braglio se voleva aggiungere qualcosa.
2: No, no, no, ma sono d'accordo con quella che è stata la disamina dei giocatori. Io dico che Ramon oggi vale forse qualcosa in più di Mancini della Roma, cosa che Mancini è un giocatore leader all'interno della,
0: certo.
2: della dell'interaiatura della nazionale, io credo. Quindi per cui detto questo,

0: Con Stefano in apertura e volevo ritornarci un attimo al volo per sentire anche il pensiero di Massimo Orlando e Braglia. Vabbè, diciamo noi perché c'è proprio una coincidenza, una cosa
1: Astrale.
0: astrale che non va. Allora, no, dicevamo, lui ha detto che McTominay potrebbe giocare 20-30 minuti. Conti 30 minuti. Stefano dice: io lo farei giocare subito dall'inizio.
1: Allora, voglio dire, adesso abbiamo fatto un po' così di show, ci siamo divertiti, seriamente. Allegri ne sa più di noi, ci sarà un motivo perché ne sa più di noi, perché fa l'allenatore e ha vinto un sacco di trofei. Però a un McTominay, uno scozzese, gli dici 20 minuti, lo sgonfi. Non so come dirti, capisci?
0: Aspetta,
1: Ah, ce
0: aspetta, che ce
1: l'abbiamo?
0: l'abbiamo. Vai, vai.
1: Ascoltiamo, dai.
2: Io mi rimprovero sempre a me. Io sono uno molto autocritico con me stesso. Sbaglio, ho sbagliato in precedenza e sbaglierò perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni, delle scelte. Poi, se si vince, devi sapere una cosa: che anche quando vinciamo, spesso sbaglio. Però capisco che in tanti non lo capiscono. Risultata giusta la cosa. A finire molto infuriato per il semplice fatto, perché fino a questo momento qui alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo dovessi rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
1: Vabbè, ma non c'è la dichiarazione quella
0: Non c'è quella di
1: che abbiamo fatto.
0: McTominay che sarà disponibile, convocato, disponibile
1: 20-30
0: 20 minuti.
1: minuti,
0: Vabbè.
1: ecco.
0: Quando
3: Ma
0: chiaresti dall'inizio McTominay oppure in corsa?
3: io sinceramente lo metterei dall'inizio, come ha detto Stefano, questi sono cavalli di pura razza. Da praticamente porta entusiasmo anche ai compagni, porta sicurezza anche ai compagni averlo in campo. Poi dopo magari
0: Quindi anche tu te
3: 45
0: lo
3: minuti.
0: giocheresti subito praticamente.
3: Sì, perché comunque è un giocatore che arriva al tiro e c'ha queste qualità che in questo momento al Napoli manca. Dunque, se è a disposizione per 20-30 minuti, secondo me può farlo. Lo metterei all'inizio, magari lo levo a mezz'ora dalla fine.
0: Braglia?
4: Sono d'accordo. Vale quanto è espresso prima nei discorsi dell'Inter: se Lautaro vuol giocare, gioca. E sono giocatori troppo importanti che trascinano la squadra, quell'emotività che serve poi per arrivare al risultato, perché quantomeno avere McTominay anche per gli avversari diventa un peso non indifferente da un punto di vista come giocatore. Qualsiasi altro giocatore non vale McTominay dal punto di vista del valore. Quindi, dal punto di vista psicologico, secondo me, se deve giocare, deve giocare da subito. Non c'è altra alternativa per il Napoli, perché se non vince questa partita, il Napoli io la vedo veramente dura per il Napoli poter ambire ad arrivare a quei traguardi che si diceva all'inizio di campionato.
0: Vediamo, è vero che siamo all'inizio, però dopo se ti stacchi troppo diventa un po'
1: Diventa
0: complicato
1: difficile, sì.
0: poi rimontare. Comunque vediamo, partita comunque rischiosa proprio perché incontro arriva da 5 partite, serenità nello stare in campo, quindi non c'è niente da
1: Vabbè.
0: perdere. Va bene, andiamo, mancate voi due, quando Braglio De Paola me li ha mandati, ve li leggo subito, andiamo quindi al gioco pronostico di oggi, così chiudiamo. Allora, vado da Massimo Orlando. Massimo, Genoa
3: Sì, ecco,
0: Fiorentina.
3: lo sapevo. Mamma mia. 1-1.
0: Como Roma.
3: 2-2.
0: Ah, è secondo 2-2. Cagliari Juventus.
3: -2.
0: De Paolo ha detto Genoa Fiorentina 2-1, Como Roma 1-2, Cagliari Juventus 0-2, vi do i miei e così lascio Braglia per ultimo, Genoa Fiorentina 1-2, Como Roma 1-2, Cagliari Juventus 0-1. Braglia, Genoa Fiorentina.
4: 1-3.

0: Roma
1: 3-2.
0: Cagliari Juventus
1: 0-2.
0: Bene. In Palomeni invece ha detto Genoa Fiorentina 1-1, Como Roma 1-2 e Cagliari Juventus 0-2. Quindi la Juve, tranne Bonanni e danno il pareggio Bonanni, Ceccarini, Garbo, il resto invece dà la vittoria della Juventus a Cagliari. Va bene, va bene. Ragazzi, siamo arrivati al termine di questa giornata. Orlando, ci sentiamo lunedì, così
2: ciao,
0: ci
2: Massimo.
0: Racconti su Como Roma. Tutto su Como Roma.
3: Buon weekend a voi, ragazzi.
0: Buon weekend, grazie. Grazie anche a Simone Braglia.
2: Ciao
0: Simone, a presto.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.
0: Break adesso, dedichiamo un momento con il recupero di messaggi per poi andare verso il giro dei campi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Siamo nell'ultima ora adesso, una parte diciamo così di recupero con Stefano Impallomeni anche
1: ciao
0: con
1: Marco,
0: voi.
1: Ciao a tutti,
0: ciao Stefano.
1: No?
0: E poi andremo al giro dei campi della sesta giornata di campionato. Si parte, ricordo, domani alle ore 15 con Genoa, bellissima partita Genoa-Fiorentina. Allora, recupero al volo qualche messaggio. Dunque, con Vergara siamo al settimo infortunio del Napoli e la storia si ripete, ma insomma è casualità o responsabilità dello staff del Napoli?
1: Bella domanda.
0: Questa è una bellissima domanda. Io credo che ci siano delle... Quando avvengono tutti questi infortuni qualche responsabilità c'è, poi ci può essere pure in qualche caso la casualità, però insomma la striscia è lunghissima, sì, dall'anno scorso a oggi, quindi boh, evidentemente qualche riflessione va fatta.
1: Più di una,
0: quindi la lasciamo a chi di dovere, però l'anno scorso io mi ricordo che a un certo punto siamo arrivati a dire se ci sono tutti questi infortuni, questo coinvolge anche la modalità di lavoro dello staff, perché non, l'anno scorso il Napoli era una delle squadre
1: però
0: che
1: sta
0: aveva,
1: proseguendo, quindi,
0: però sta proseguendo, quindi
1: si cerca di dare delle responsabilità a Conte del suo lavoro, dello staff, però insomma, alla fine sta continuando questa emergenza ora che...
0: Allora, poi dunque c'è cioè, tra Nico Passa e Dybala, scrive Ube, per me il giocatore più determinante per il Como e che in questo inizio sta trascinando la squadra è Baturina, che mi sembra più leader di Nico Passa.
1: No, in questo momento, in questo avvio di campionato,
0: sta
1: giocando molto bene, è cresciuto rispetto alla scorsa stagione, più di quanto non abbia fatto Nico Passa, però resta più talentuoso di Baturina, su questo non c'è dubbio. Però deve riprendere ad essere più dinamico, agonisticamente si deve impegnare più, si deve sacrificare, e anche voglio dire a Frosinone ho visto calciare 2-3 volte, poteva anche fare un assist, giocare. Nelle scelte non mi è sembrato brillantissimo e lucidissimo, però insomma resta il giocatore più forte del Como.
0: A proposito del Como, la prendiamo da tutto mercato web, perché Inter, Juventus e Napoli volevano Perrone, ma il Como ha rinnovato e quindi si conferma di essere una big, come scrive appunto l'approfondimento di tutto mercato web. Quindi il Como sta proseguendo nel suo percorso che ne prevede l'incremento progressivo di status, con il chiaro obiettivo di questa stagione che sarà confermare la qualificazione alla Champions League, e intanto procede per i rinnovi dei contratti e quindi si parla anche di Perrone. Quindi altro segnale importante, era un giocatore su cui ci stavano parecchie squadre, quindi questo è un
1: molto
0: altro
1: bravo
0: segnale.
1: Sì, mi piace molto.
0: Allora, abbiamo anche un audio che lo andiamo subito a prendere, vai.
2: Buongiorno Maracanà, penso che non bisogna esagerare con gli alibi, altrimenti se Spalletti non arriva tra le prime quattro si dirà ma non aveva l'attaccante. Io penso invece che per la rosa che ha, visto che il gioco col 4-2-3-1 non funziona, ha giocatori, ha una rosa che può sicuramente inventarsi qualcosa. Se è bravo può lottare sicuramente per l'Europa League e entrare tranquillamente tra le prime quattro. Io ricordo solo una cosa, che un certo Fabio Capello con i resti del Milan di Sacchi ha vinto 4 scudetti e una Champion, e tra questi scudetti ce n'è uno dove il cannoniere fu Massaro con 10 gol. Vi apprezzo e vi seguo.
0: Grazie.
2: Salve.
0: Sì, è anche vero che però noi non dobbiamo tornare tanto indietro col calcio che è un po' cambiato. E
1: no,
0: quindi,
1: però insomma voleva fare l'idea che c'è il lavoro dell'allenatore.
0: Ah, ma certo, il lavoro dell'allenatore c'è sempre, su questo non c'è dubbio.
1: Cioè, ha esordito dicendo pochi alibi. Vero, sono d'accordo con te fino a un certo punto, però insomma, voglio dire, è stato sistemato questo attacco?
0: No, ma è quello il punto cruciale.
1: Poi,
0: ragazzi,
1: se Voltemate e Colomani cominciano a segnare a fine campionato, faranno 12-12, ragazzi.
0: Io credo molto nel lavoro di Spalletti, lo dico.
1: Di Fentini dovete andare tutto a Torino, però... e a fare un monumento a Spalletti se accadrà questo.
0: Però sinceramente
1: non c'è questa certezza.
0: Davanti quei due attaccanti, ragazzi, si fa una gran fatica.
1: Però grazie, secondo me, seguendo questa riscossa in base al lavoro del campo, quello che ha detto Carnevali, la stima, gli elogi che ha avuto nei confronti del suo allenatore, Spalletti in questo è bravissimo. Marco, è vero, sulla carta c'è una difficoltà affinché si possa verificare, che ne so, che appunto, come ho appena detto, Colomani o a volte male possano fare un sacco di gol, però ci devono credere e si devono sforzare nel credere che possano fare più di questo da un punto di vista realizzativo, numerico, e poi sono quelle le cifre che ti portano a fare dei campionati importanti, a raggiungere traguardi prestigiosi. La Juve secondo me è un'ottima squadra, deve un po' sistemarsi da una situazione, ecco, che soprattutto la sconfitta di Reggio Emilia, io ho visto due partite serie sia in Europa League che in campionato contro l'Atalanta. Adesso vedremo a Cagliari, sono tre settimane di sosta, è un'incognita per tutti, io... anche per la Juventus lo sarà. In più c'ha questa incognita anche sull'attacco, che deve lavorare con chi fa giocare, con Lomani naturalmente, sì, con Temate, sì, che sì. Entra come entra, insomma, non mi sembrano attaccanti dei sogni bianconeri, cioè gli juventini dice vabbè, ma allora chi volevamo davanti, questi due? Non lo so, non credo, ma magari fai un sondaggio nei prossimi giorni e vedremo a che punto è. Però no, devono credere che possono fare più gol di quanto possono pensarlo nella testa, e questa è la sfida interna bellissima, quotidiana, che Spalletti e i suoi due bomber, due attaccanti di riferimento, avranno all'interno per smentire tutti quelli, la maggior parte attualmente, che pensano che sia difficilissimo che si possa verificare che vadano con continuità in gol.
0: Sì, sì, assolutamente. No, stavo leggendo una cosa che oggi si è dato molto spazio, te lo dico, noi abbiamo commentato al volo proprio in apertura, Stefano, non ci siamo andati così veramente poco, però sto leggendo che addirittura questa cosa di Rocchi della scelta anche di del segretario della FIGC, Viglione, è l'interesse principale per molti.
1: Pensa un po'. A me piace invece parlare di calcio.
0: No, ma per dire, no? Addirittura campo. Qualcuno.
1: Però capisco queste... che poi. No, ma poi ci siano dei veleni retrodatati.
0: No, aspetta, te ne dico un'altra. Te ne dico un'altra. Stavo leggendo prima, dice, sta storia che Dazon chiama un indagato raccapricciante.
1: No, non va bene.
0: Però scusatemi, io vorrei dire, qui c'è veramente un grado di ignoranza enorme, perché bisogna dirlo, cioè qui c'è solo il termine ignorante.
1: È ignorante.
0: Perché indagato non è colpevole, non è condannato, non c'è una sentenza, non c'è niente. Se uno che è stato indagato non può più lavorare, ragazzi, qui state veramente male tutti. Cioè qui stiamo male. È una società che sta male veramente. Vi ricordo anche che quando arrivavano,
1: che è ignorante,
0: anche quando all'epoca arrivavano gli avvisi di garanzia, ti ricordi, no? Gli anni, diciamo così, di Tangentopoli,
1: esatto.
0: L'avviso di garanzia sembrava che tu eri già colpevole no? E ha, diciamo, distrutto anche delle persone, perché attenzione, io credo che ci sia veramente un grado di ignoranza in questo paese che è troppo e molte volte, e l'ignoranza non la combatti con niente, non c'è niente da fare,
1: sì, sono...
0: perché tu puoi parlare di calcio e poi leggi dei messaggi, ma che vuoi parlare di Como Roma, di Paz e di Bala, quando oggi la notizia di Rocchi a Dazon e Viglione, la scelta di Viglione come segretario. Io, ragazzi, se non si esce da questo modo di ragionare, non... è meglio non seguire più il calcio, cioè sinceramente è meglio darsi ad altro,
1: non più il calcio, niente.
0: Niente, cioè è meglio darsi ad altro. Cioè io farei l'invito,
1: è ignoranza.
0: L'invito veramente a, poi questa cosa qui non fa altro alimentare continuo astio, continua tensione, cioè anche continuo vittimismo da parte di qualcuno, che poi si parte da una parte opposta, insomma, io non lo so, veramente faccio fatica anche a capire come si possa avvicinare al calcio in questo modo, cioè è meglio veramente andare a passeggio la domenica dedicarsi ad altro.
1: Ci sono queste cose qua, c'è chi ha subito delle cose, chi non le ha subite.
0: Sì, ma non se ne esce più così, se ne esce più. Se ne esce
1: così,
0: più
1: i tifosi sono avvelenati anche da questo punto di vista, invece di concentrarsi sul campo, magari analizzare la propria squadra, se fa dei miglioramenti o meno, vanno su queste cose, queste decisioni.
0: Boh, rimango... No, ma anche il discorso allora ripeto, un indagato non può più lavorare? Cioè faccio questa domanda, non c'è più diritto di fare niente nella vita perché c'è avuto un'indagine e poi è stato, diciamo, ritenuto non colpevole.
1: Ma
0: perché mi fa veramente specie, cioè, che ci sia un basso così livello culturale da non capire una cosa del genere,
1: dai.
0: È veramente, cioè, una roba scandalosa. Vabbè, comunque andiamo avanti, che è meglio, dai. Allora, ci chiede un consiglio Filippo, un consiglio di fantacalcio, non so, chi tra Frattesi, Zaccagni, Barella, Vasic e Morena posso mettere in panchina? Un caro saluto dalla piovosa e già ampiamente autunnale San Pietroburgo, grazie per la piacevole, delicata e simpatia compagnia che ci fate. Non lo so, chi gli facciamo mettere in panchina? Diamogli un consiglio, dai, Frattesi, Zaccagni, Barella, Vlasic e Moreira. Allora, chi Fanta mette in calcio. Panchina? Chi metteresti in panchina tra questi, Stefano? Dai, uno solo.
1: Vlasic.
0: Vlasic in panchina. Dai, sì.
1: Secondo me giocano tutti e quattro.
0: Frattesi gioca, Zaccagni gioca, Barella gioca. No, lui dice nella sua formazione ne deve mettere uno in panchina. Chi possa
1: mettere?
0: Vlasic, dai, Vlasic. Ci uniamo anche noi. Allora, 331-8200-213. Marco, non mi interessa se Rocchi è indagato o meno, ma
1: non è più, ma ragazzi, però non cominciamo a dire stronzate.
0: Ma da abbonato
1: è finita ancora questa cosa di indagato.
3: È incredibile,
1: è finita. C'è una persona,
3: ma incredibile,
1: è pazzesco questa cosa, cioè, non si riesce a capire.
0: Enrico dice da
1: abbonato, non è che rimane in tutto, è finita.
0: Perché sprecare soldi per dare a Rocchi, perché cosa serve, ma che te frega a te, cioè, ma voglio dire, allora, tutta buoni, ma io veramente, guarda, io vabbè, vivo in un altro mondo, quindi non riuscirò mai a venirvi incontro in questo, diciamo così, in queste situazioni. C'è l'audio? Prendiamoci un audio, vediamo un attimo. 331 8200 213.
4: Ma questo, Marco, è un paese garantista solo a parole, come ideale, poi nei fatti non è così, e basta vedere anche i processi con mostri sbattuti in pagina per 20 anni . E poi trafiletti minimal sui giornali quando vengono assolti. Noi a Roma lo sappiamo.
0: Hai ragione, su questo ti do ampiamente ragione, che l'effetto è sempre contrario, no? Rispetto...
1: Ma perché finché non ti capita?
0: Esatto. E vabbè. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, andiamo avanti. Stavo vedendo, Stefano, se c'erano altre news relative alle ultime informazioni. Senti, per quanto riguarda... c'è qualche ballottaggio in casa Como, ad esempio Couto o Smolcic, per quanto riguarda la scelta di lì. Poi c'è da segnare, vabbè, la Roma mi sembra che più o meno sia quella, Stefano, che stavamo leggendo.
1: La Roma secondo me ha due dubbi. Uno, Mora sembra in vantaggio su Sule e Pellegrini, quindi sono tre giocatori per una maglia, due, Pellegrino e Mora. Sì. Però sembra che la scelta sia su Mora. E poi, ma è un lieve ballottaggio con 90% di probabilità che Ndicka possa essere preferito a Palermo dietro. Per il resto è tutta la squadra, è quella lì. Non c'è Cristante, giocherà De Rom con il mezzo a campo, Wesley, Molina, Malen, Dybala, Mora o Pellegrini, Ndicka o Balerdi, Mancini, Hermoso, Svilar.
0: E queste sono le eventuali praticamente scelte. Poi stavo vedendo anche che hai sentito pure Çalhanoğlu, vediamo se giocherà o meno. E poi qualche ballottaggio riguarda anche l'Inter su Mkhitaryan e Sučić. Vediamo dopo nelle formazioni che viene fuori.
1: Purtroppo là Curtis è un mese fuori.
0: Sì.
1: Incredibile, è stato tutte e tre settimane, si è fatto male a ridosso della partita, capita, però certamente. Insomma, Stones, Curtis, problemi già. Bisogna capire bene perché c'è queste cose. Però può succedere.
0: Senti, un'altra news invece che riguarda la Juve, così andiamo su tutto il mercato web. La Juventus, Nico Gonzalez, ha firmato il rinnovo fino al 2030. A breve verrà dato l'annuncio. Ecco, questo giocatore si è riscattato, Stefano, perché con la Juve.
1: Vedremo, sta facendo bene sul piano dell'impegno. Della
0: però mi sembra che Spalletti ci punta.
1: Sì. Perché è un giocatore che strappa, che rompe gli equilibri, però deve trovare anche una sua dimensione all'interno, una sua forza, un suo valore all'interno di un collettivo che è ancora indefinito e da definire, però è un uomo sul quale giustamente Spalletti punta per arrivare a questa nuova dimensione. E adesso anche questa cosa del rinnovo gli può dare fiducia, è un giocatore che ha cuore, che ha gamba e si fa sempre ben volere all'interno di una squadra, di uno spogliatoio. A Firenze è stato un giocatore molto importante.
0: Sì. Però lui nell'ultimo periodo ha dato dei segnali positivi, dai.
1: Secondo me sì, secondo me è un buon giocatore, ripeto, però deve trovare continuità, deve anche segnare un pochino di più, Marco. assist, sì, gol, insomma.
0: Assolutamente. 331 8200 213, un altro audio, vai.
5: Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio. Sono Nunzio da Piombino. Ascoltate, io prima ho sentito i 7 infortunati del Napoli, ma non è che per caso saranno le strutture che c'ha il Napoli che non vanno bene? Perché c'era una volta Conte si lamentava di questo infortunio, che non sono adatti per i cambi che hanno per allenamenti. Non lo so, è una cosa pazzesca questa qua. Comunque vi do il risultato come Roma 1-1.
0: 1-1 dice.
5: Buon pomeriggio e un abbraccio. Ciao ciao.
0: Grazie, un saluto caro.
1: Saluto.
0: Ma sai, le strutture non lo so, Stefano, perché una volta molte squadre, mi ricordo anche qui a Roma c'erano degli infortuni che capitavano spesso alla Roma, e si parlava dei campi,
1: sì,
0: di Trigoria, poi si parlava
1: anche
0: dei campi di Formello.
1: Mi ricordo. Sì, ci sono dei periodi neri.
0: Che poi non, so che cosa non sai dipendere. Più che pensare, cioè, tipo che a un certo punto.
1: Di solito non lo so, uno se la prende con i campi, però insomma non ti so dire.
0: Nemmeno io,
1: non
0: onestamente
1: so
0: parlando.
1: Cosa, esatto, che cosa si possa
0: fare. C'è chi parla delle temperature, c'è chi parla dei campi, chi delle strutture. Poi io credo che ci siano anche. Cioè, per esempio, l'anno scorso, io mi ricordo, c'era un dibattito molto.
1: Secondo me ti fai male anche quando le cose non vanno. Cioè, non arrivano i risultati,
0: sì,
1: sei più
0: quando
1: teso,
0: comincia anche il nervosismo, la tensione.
1: Nervosismo, le tensioni.
0: Perché guarda che quel fattore influisce nell'allenamento di un atleta e tutto,
1: sì,
0: anche quei fattori lì.
1: Le contratture, le tensioni, le ansie.
0: Perché per esempio l'anno scorso mi ricordo si parlava tantissimo delle differenze di preparazioni, no? Si diceva le squadre che si sono preparate nei centri sportivi con temperature alte rischiano infortuni eccetera, ma il Napoli aveva fatto il ritiro classico in montagna, no? Poi è sceso giù, aveva fatto in Abruzzo e ci aveva avuto un sacco di infortuni, quindi vedi che alla fine nemmeno quello vuol dire fino in fondo, non è una spiegazione nemmeno quella, e quindi
1: non so spiegarmi questa continua emergenza nel Napoli e ora nella Juve, insomma. Anche
0: allora,
1: se ci sono, adesso non so quantificare quanti sono stati da traumi, lesioni muscolari e tetraume, non lo so, insomma, non è che sto a fare il piano sanitario delle squadre, ecco. Però ci sono tanti infortunati sia nella Juve che nel Napoli per adesso, poi vedremo.
0: Allora, dunque, se non ricordo male, inizio stagione lo scorso anno anche il Milan ebbe tantissimi infortuni, magari è la preparazione di mister Allegri la causa, è che vedo di potrebbe anche essere degli errori di preparazione, ragazzi, ci sono da considerare tante cose. Peccato perché Vergara veniva da un'ottima da due ottime partite fatte in nazionale.
1: Anche a Parigi è entrato bene.
0: Esatto, capito? È entrato bene. Sembrava in ottima condizione e poi c'è stato questo problema al polpaccio, che poi il polpaccio è un fastidio clamoroso per recuperare, perché è una lesione, questa,
1: è un muscolo delicato,
0: mamma mia, guarda, io
1: bisogna starci attenti,
0: ho perso
1: anche
0: un mese,
1: le pizzicatine devi fermare,
0: esatto, io ho perso un mese con il polpaccio destro, guarda, una roba incredibile,
1: no?
0: Era una piccola lesione,
1: stiramenti
0: di primo grado,
1: pensa allo strappo,
0: esatto.
1: Pensa quando ti
0: ma una roba, ma un fastidio per recuperare, che poi appena andavi a forzare sentivi subito il dolore, ti dovevi rifirmare, e finché non va via è perché sembra che stai bene un giorno, poi
1: no, perché poi dopo quando
0: una
1: tu
0: roba
1: fai gli scatti improvvisi,
0: esatto,
1: i cambi di lì è tutte sollecitazioni,
0: e poi dopo ti viene pure paura a farlo,
1: forte,
0: capito? Poi dopo quando riprendevi,
1: esatto, c'hai timore,
0: c'hai timore di fare un'accelerata perché dici, esatto, oddio, adesso arriva la pizzicata, e poi tu lo sai perché insomma
1: no sì,
0: conosci benissimo queste cose. Allora Enrico dice che da abbonato dice posso non essere d'accordo su Rocchi quando c'è già Marelli, vabbè, però ragazzi questa è una cosa che a noi
1: c'è
0: ci riguarda
1: già.
0: C'è già Marelli, dice prendono Rocchi, no? Però questa è una cosa che a noi ci interessa relativamente, nel senso,
1: no, ma forse
0: la scelta,
1: sai,
0: di una
1: quello
0: reazione,
1: quello che ha fatto l'apertura dell'open bar, no? Però, e quindi magari c'è un ritorno, cioè, televisivamente mi sembra uno anche che è bravo, e credo che sia stata un'opportunità per lui, visto
0: sì,
1: che è stato massacrato, indagato, adesso ha risolto tutto, è una persona che è risultato innocente, che fino a prova contraria l'ha dimostrato, che non c'entrava niente, che deve fare? Tutti questi messaggi che mandate, indagato, non so, carini, nel senso che poi alla fine mettete in dubbio anche la bontà di chi, dei giudicanti, di deve decidere.
0: Ma perché non ci credo?
1: Ma no, ma adesso perché ci sono?
0: Perché allora uno già sentenziato.
1: Ma no, Marco, lo sai che adesso siamo nell'epoca dei cold case, quello che sta succedendo sappiamo dove tutti quanti, quindi sta facendo share, cose, l'Italia è sto paese qua, insomma, alla fine uno mica Si ricorda che è stata tolta una vita a una ragazza. Ci sono capito? C'è tutta la storia, sembra uno show, capisci? E quindi è anche questo ormai bollato, ti bollano,
0: sì,
1: via.
0: Sì, sì, è via. Non c'è più diritto a niente.
1: Quell'altro è via, fanno tutto, tutto un mucchio.
0: Sì, sì, sì, è così, non c'è più diritto a niente perché c'è stato indagato. Vabbè, comunque, ci abbiamo un altro audio, stiamo andando in chiusura perché poi c'è il giro
6: dei
0: campi.
6: Ciao, Grande Radio, ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao.
6: Como Roma. 0 a 5. Ciao da Tullio.
0: Ah, ma Tullio. Tullio chiude così.
1: Ma sì, ma perché è di Bergamo tu? Ma...
0: ho capito. È vero. Cazzo.
1: Vabbè, che è più tra Brescia e Bergamo, però sono forse anche Como.
0: Comunque, noi avevamo chiesto i pronostici ai nostri ascoltatori, vediamo chi ci indovina, di Como Roma e Cagliari Juventus. Quindi potete ancora votare queste due partite anche durante il giro dei campi.
1: Sì.
0: Poi noi raccoglieremo praticamente questi pronostici e vediamo se c'è qualcuno, perché ne sono arrivati parecchi. Se c'è qualcuno, appunto.
1: Come facevamo nella passata stagione.
0: Esatto, dobbiamo fare così. Ricominciamo questo gioco con voi. Allora, ripartiamo anche noi. Adesso noi ci fermiamo e poi ripartiamo con il giro dei campi della sesta giornata di Serie A. Sentiamo tutte le ultimissime e questo può essere anche utile per chi fa il fantacalcio, quindi questi consigli di formazione che arrivano tra poco. Break.

0: Bene, bene, bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impalomeni. Adesso è il momento del giro dei campi della sesta giornata di Serie A. Allora andiamo a sentire tutte le ultimissime. Allora partiamo subito con la prima partita di sabato alle ore 15, perché si parte con Genoa-Fiorentina. Andrea Piras per il Genoa, per la Fiorentina Niccolò Righi.
1: Problemi a centrocampo e in attacco per Daniele De Rossi nella pausa per nazionali. Il tecnico rossoblu ha visto perdere nel giro di pochi giorni Colombo per il reparto offensivo, infortunatosi nell'amichevole di Bucarest, e Sow per il reparto di mediana, infortunatosi invece in nazionale con la Svizzera. Dunque scelte obbligate a metà campo con Baldanzi e Frendrup, che dovrebbero fare reparto con Traoré, migliorato di condizione nelle ultime settimane, mentre nel reparto offensivo sarà Osmaic a fare coppia con Vitigna. Nessun problema invece per quanto riguarda la difesa davanti a Bailo, con Marcandalli, Østigard e Vasquez, mentre sulle corsie agiranno da una parte Ezibue e dall'altra Ellerson.

0: Tocca alla Fiorentina dare il via alla ripresa del campionato e lo farà Dammarassi contro il Genoa. Paolo Vanoli ha perso Attà, escluso anche dai convocati, e al suo posto è ballottaggio tra Ulai e Pedro Gonçalves, con relativo cambio di modulo. Per il resto, confermatissimo Mastantuono sulla destra, mentre a sinistra sarà testa a testa tra Gnonto e Ngé per agire alle spalle di Matteo Pellegrino. In mediana, spazio a Fagiolo e Ndur, reduci da settimane da protagonisti in azzurro. In difesa, davanti a De Gea, il solito ballottaggio sarà a sinistra, con Valdepeñas in vantaggio su Vieri. Per il resto, confermati Jimenez, Dragusin e Ranieri. Studio.
1: E allora andiamo al pronostico di questa prima partita della ripresa del campionato. Genoa-Fiorentina per Stefano Impalomeni.
2: Pareggio tra Genoa e Fiorentina, segno X.
1: Bene, per me segno 2 e andiamo alla prossima. Interparma per l'Inter, Marta Bonfiglio per il Parma, Edoardo Mammoli.
3: Messa da parte la pausa nazionali, l'Inter torna in campo davanti ai suoi tifosi. La sfida contro il Parma emana dolci ricordi di uno scudetto vinto, ma ora non ci sono programmi e festeggiamenti. Christian Kivu schiererà in campo i suoi migliori 11, ma persistono ancora dei ballottaggi. Fra i pali il dubbio esiste tra Martinez e Provedel, dietro la difesa che sarà formata da Bissek, Akanji e Bastoni. Fasce destinate di Marco, che ha recuperato la condizione, e a Diouf. Mentre Çalhanoğlu torna in cabina di regia, supportato da Barella e Mkhitaryan, data l'assenza di Jones per infortunio, ma anche Sucic si candida per una maglia da titolare. Davanti agirà la coppia d'attacco formata da Thuram Bonny, con Pio e Lautaro pronte ad entrare.
4: C'è grande curiosità per scoprire quale sarà il primo Parma di mister Alberto Gilardino, che ripartirà dalla consueta linea difensiva a 3. In questo caso sono due i punti fermi, Troilo al centro e Diego Carlos alla sua destra, mentre rimane il dubbio su chi svolgerà il ruolo di braccetto sinistro. Tra Drobnik e Del Prato è favorito il secondo, con il capitano pronto ad adattarsi sulla sinistra per completare la linea a difesa della porta di Corvi. Tanti dubbi anche a centrocampo, dove l'unico certo del posto è Keita, affiancato da Sierro, mentre uno tra lontani e Fabian agirà in una posizione più avanzata. Sulle corsie esterne agiranno invece Brizghi e Valeri, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre l'unica punta sarà Romero. A completare l'11, uno tra Touré e Del Fej, con il maliano leggermente favorito. A voi studio.
1: A te Stefano il pronostico di Inter Parma.
2: Vittoria per l'Inter e Inter Parma, segno 1.
1: Naturalmente segno 1 anche per me. Napoli-Frosinone, match di sabato alle 20.45. Per il Napoli alla caccia di una risalita in classifica Fabio Tarantino, per il Frosinone invece che vuole confermare l'ottimo momento iniziato con le prime 5 giornate Stefano Martini.

0: Difesa 3, difesa 4 è uno dei grandi dubbi di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro il Frosinone. Domani sera alle 20.45 il Napoli scenderà in campo al Maradona contro la formazione di Albini con 6 assenti ma con il recupero di Scott McTominay. L'annuncio dell'allenatore in conferenza stampa verrà convocato e anche una mezz'ora da poter giocare eventualmente nel secondo tempo. Noi andiamo di difesa 3, poi staremo a vedere con Meretti in porta, Beocchi e Marac, Mani e Raffa Marin a centrocampo, da una parte Di Lorenzo e dall'altra Spinazzola, con il doppio play confermato Gilmour e Lobotega, e poi alle spalle di Rasmus Højlund la coppia di trequartisti sarà composta da Neres da una parte e De Bruyne dall'altra.
1: Archiviata la sosta per le nazionali, il Frosinone vuole provare a ripartire nel migliore dei modi dopo aver stupito nelle prime 5 giornate di campionato. Alla ripresa però per i giallazzurri ci sarà il difficile match del Maradona contro un Napoli che cerca il riscatto. Per la sfida ai partenopei mister Albini ha i uomini contati in attacco, disponibile solamente Thomas Bobcek, poi c'è Birligia infortunato, mentre Raimondo prova un recupero in extremo, ma solamente per la panchina. Per il resto 4-2-3-1 che dovrebbe essere confermato, con Palmisani tra i pali in difesa, Oyono a destra, Bracaglia a sinistra, al centro Calvani e Cittadini in vantaggio su Monterisi, poi Calò e Masini nel mezzo con Gejemis, Mid e Kevernazze alle spalle di Bobcek.
2: Sempre per ormai il pronostico di Napoli-Frosinone.
3: Vittoria per il Napoli, Napoli-Frosinone segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Beh, andiamo al big match sicuramente di giornata, anzi lunch match delle 12.30 per il Como Ivona Alessandro, per la Roma Marco Campanella.

0: Si riparte dalla Roma al Sinigaglia e Fabregas avrà tutti a disposizione, chi più chi meno in forma. Con Vitier tra i pali e Ramon Chalobah, coppia difensiva titolare, Baye dovrebbe essere confermato a sinistra e Couto a destra. Smolcic però insidia il brasiliano per partire dall'inizio. In mediana invece Mia è la variabile che potrebbe scombussolare tutto, dovrebbe partire dall'inizio al fianco di Dacuña, tuttavia Perrone scalpita. Occhio quindi alla sliding door. In avanti Dubikas atteso dal primo minuto con Ken non ancora al top, supportato da Nico Paz alle sue spalle, Baturina e Diao aperti ai suoi fianchi.
1: In vista del big match contro il Como, Giampiero Gasperini va verso la conferma del consueto 3-4-1-2. In difesa, Mancini e Dermuso sono candidati a partire dal primo minuto come braccetti, mentre resta aperto il ballottaggio tra Balerdi e Ndicka per completare il reparto. A centrocampo, sulle corsie esterne, spazio a Molina e Wesley, con De Ron pronto a sostituire l'infortunato Cristante e a fare coppia con Coné. Qualche dubbio in più sulla tre quarti e in attacco. Gasperini dovrà infatti valutare le condizioni di Sule e Mora, entrambi reduce dagli impegni con le rispettive nazionali e di rientro a ridosso della gara. In alternativa, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Lorenzo Pellegrini. Dybala e Malen invece sembrano destinati a comporre il tandem offensivo titolare. Studio.
2: Bene, vai con il super pronostico, caro Stefano Impalomani. Como Roma.
3: Vincerà la Roma. Como Roma, segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Alle 15 la Lazio di Gattuso contro il Monza di Juric. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Monza Lucio Marinucci.

La Lazio ritorna in campo da capolista dopo la sosta e lo fa con diverse assenze, visti gli infortuni, anche arrivati durante la pausa per le nazionali. Ai lungo degenti Cataldi, Marusic e Rovella si sono aggiunti i cancellieri Gudmundsson, che non ci saranno contro il Monza. Scelte obbligate dunque per due terzi dell'attacco, con Isaksen e Zaccagni, che accompagneranno il centravanti nel 4-3-3 di Gattuso. Lì il primo ballottaggio, con Nosri in avanti rispetto a Pinamonti per guidare il tridente offensivo. A centrocampo nessun dubbio, Dele Bashiru recupera solo per la panchina e quindi ci sarà ancora Belaiani in regia ad accompagnare Frattesi e Taylor. In difesa Florian e Tavares confermati come terzini, mentre al centro Duki e Diogo Leite provano a insidiare Sudal e Prosgard, reduci dagli impegni con le nazionali ma in vantaggio nel ballottaggio per completare la difesa davanti a Mandas.

0: Il Monza riparte dopo la sosta dalle solite certezze con Ivan Juric che conferma il 3-4-2-1. In porta ci sarà Thornqvist, mentre i tre di difesa saranno Kwadwo, Kessié e Carboni. Sugli esterni confermati a destra Birindelli, a sinistra Mangas, mentre a centrocampo ci saranno Folorunshō e Hakim Sammiro. L'unico ballottaggio è nel pacchetto offensivo, con Colpani al momento leggermente in vantaggio su Cutrone insieme a Robinson, mentre come centravanti confermato Varela. Restano indisponibili per infortunio Pessina, Ziolkowski e Touré, mentre ancora nei convocati Ngonge, sempre più verso il recupero completo. A voi studio.
1: A te Stefano. Lazio-Monza come finisce?
2: Vittoria, con la vittoria della Lazio. Lazio-Monza segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Lecce Bologna, quindi la sfida di Palladino a Di Francesco. Per il Lecce Pierpaolo Verri, per il Bologna Leonardo Nevischi.

0: Lecce riaccende i motori e riparte dal Via del Mare e dalla sfida casalinga contro il Bologna. Può sorridere il tecnico eseguo di Francesco perché in attacco trova il recupero importante di Goebbels, ma dovrà ancora fare a meno di Berisha. Nel tradizionale 4-3-3 ci sarà Capitan Falcone in porta, mentre la difesa sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Confermato il terzetto di centrocampo con Ilic, Koulibaly e Malè, mentre in avanti non ci sono dubbi sulla titolarità di Pirotti a destra, a sinistra ballottaggio fra Monteiro e Fatah con lo svizzero favorito. Al centro del tridente potrebbe rivedersi dal primo minuto proprio il rientrante Goebbels, ma scalpita anche Esteban per una maglia da titolare.
1: Nella prima trasferta del Bologna targato Palladino, l'idea di partenza resta il 3-4-2-1. Sulla corsia destra toccherà Zortea a partire dal primo minuto, Darmian appena ufficializzato, non ancora nelle gambe i 90 minuti. Sulla fascia opposta invece ci sarà Miranda, i dubbi maggiori si concentrano soprattutto nel reparto arretrato. Teat ed Eghem sono candidati ad una maglia titolare nonostante gli impegni con le rispettive nazionali. Resta da individuare il terzo componente della linea difensiva. Al momento Elland sembra avere qualcosa in più rispetto a Wittig. Anche in mezzo al campo rimane aperto il ballottaggio per una maglia accanto a Ferguson. Lo scozzese sembra destinato a stringere i denti e guidare il reparto. Al suo fianco Pobega è favorito su Moro. Davanti invece nessun dubbio, tridente interamente italiano con Piccoli al centro dell'attacco, attualmente in vantaggio su Dobbik, con alle sue spalle Cambiaghi e Orsolini.
2: E andiamo al pronostico della partita Lecce-Bologna. Stefano Impalomeni.
3: Un punto a testa per Lecce e Bologna, segno X.
2: Oggi siamo in copia e incolla, segno X anche per me. Andiamo alla partita delle 18 di domenica, Sassuolo-Milan. Per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Milan Antonello Gioia.

0: Aquilani si avvicina alla sfida contro il Milan con qualche dubbio di formazione. Problema in porta, Muric ha riportato un infortunio durante la sosta ed è da valutare dopo il problema accusato con il Kosovo. Quindi occhio a Turati, che potrebbe giocare dal primo minuto. Lui, grande tifoso interista, potrebbe esordire questa stagione in Serie A contro il Milan. In difesa, con Ize e Scappao, dovrebbero giocare 5 Grano, Caleta Carr, Leisen e Doig. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Azic dal primo minuto insieme a Matic e Torsted, ma attenzione allo scalpitante Bacolà. Il principale ballottaggio riguarda l'attacco. Sebastiano Esposito parte leggermente favorito su Kieron Bowie per il ruolo di centravanti. Entrambi gli attaccanti sono stati i protagonisti con le rispettive nazionali. Durante la sosta Bowie ha anche segnato con la Scozia. Nessun dubbio invece sul tridente d'attacco formato poi chiuso da Berardi e Lorientè sugli esterni.
1: Dopo la maxi sosta, Amorim confermerà il modulo che ha ben figurato contro il Lecce prima della sosta, quindi confermata la difesa a 4, Diego Moreira titolare dopo i 3 gol nelle ultime 2 partite. Quindi 4-4-1, in porta Maignan, in difesa Hill, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi al posto dell'infortunio di Stupignani. A centrocampo Rabiot e Modric in mezzo con Chukwueze sulla destra, Diego Moreira a sinistra e la coppia Gonzalo Ramos-Pulisic davanti. Hanno chance di giocare anche Sisse e Loftus-Cheek, tutto dipenderà da come vorrà schierare i trequartisti Amorim. Indisponibile, oltre a Stupignan, anche Alexis Alemakers. Studio.
2: E allora Sassuolo, Milan, Stefani Palomeni.
3: Vittoria del Milan, Reggio Emilia, Sassuolo, Milan, segno 2.
2: Segno 2 anche per me. E andiamo a Cagliari, Juventus, con il Cagliari che ha la migliore difesa del campionato, ospita la Juventus. Allora, per il Cagliari, Elena Cardi, per la Juventus, Camillo De Michelis.
4: Terminata la sosta per le nazionali, il Cagliari di mister Fabio Pisacane torna in campo alla Unipol Domus. Domenica notte infatti arriva la Juventus, in una gara che senza dubbio darà del filo da torcere ai rossoblù. L'obiettivo dei sardi è quello di mantenere il quarto posto in classifica e di conquistare quanti più punti possibili anche contro la vecchia signora. Nonostante l'assenza di tanti giocatori nel corso di queste 2 settimane di allenamenti, il tecnico isolano sembra aver deciso di voler utilizzare nuovamente un 4-3-3 come modulo, mantenendo più o meno l'11 titolare invariato rispetto alle gare scorse. In porta naturalmente Caprile. La difesa dovrebbe essere composta da Zepedru, Mina, Rodriguez e Obert. Il centrocampo dovrebbe rivedere invece Adoppo, Romano e Winx, mentre il reparto avanzato dovrebbe ritrovare Fazzini, Maldini e Mendy.

0: La Juventus è pronta a tornare in campo e domenica sera alle 20:45 affronterà il Cagliari. Luciano Spalletti si affiderà ancora una volta al 4-2-3-1. In porta ci sarà Guglielmo Vicario, in difesa sulla destra toccherà a Pier Kalulu, in mezzo spazio a Gleison Bremer e tornerà anche Lloyd Kelly con Lukumi che godrà di un turno di riposo. Sulla sinistra Zeki Celik è favorito su Andrea Cambiaso, a centrocampo ci sarà la coppia formata da Pape Sar e Douglas Luiz. Sulla tre quarti agiranno Chico Conceição e Weston McKennie, mentre sulla sinistra è aperto il ballottaggio tra Kerim Alaibegovic e Nico Gonzalez. In attacco sarà confermato Colomoni. Studio
1: Cagliari-Juventus.
2: Vittoria della Juventus, Cagliari-Juventus 2.
1: 2 anche per me. Andiamo alle gare di lunedì alle ore 18:30 all'Atalanta di Sarri contro il Venezia di Stroppa. E allora per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Venezia Daniele Najar.
3: Per l'Atalanta è arrivata l'ora della verità e, come detto da Maurizio Sarri, serve vincere e convincere per svoltare definitivamente questa falsa partenza dopo 3 sconfitte consecutive. Contro il Venezia si va verso il 4-3-3 per la squadra robica con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Scalvini e Christensen in mezzo, mentre sulle fasce possibile conferma di Bellanova a destra e di Bernasconi a sinistra. A centrocampo Gaetano in cabina di regia, mentre come mezzali, escludendo José Ederson, ci sarà un testa a testa tra Lazar Samardzic e Frank Kessié, con il livoriano leggermente favorito rispetto all'ex Udinese. Davanti tridente con De Ketelaere confermato a destra, Jonathan Rowe a sinistra e al centro Gianluca Scamacca favorito su Nicola Krstović.

0: Incassata la fiducia dal Venezia, il tecnico arancio nero verde Giovanni Stroppa prova a portare a casa i primi punti stagionali in campionato e dopo un inizio davvero complicato con 5 sconfitte consecutive lo farà in una trasferta complicata come quella di Bergamo, dove però ritrova l'ex Lazio Basi dall'infortunio, mentre rimangono ancora in dubbio fino all'ultimo Scintiani, D'Agasso e Aps. In attacco l'allenatore punterà nuovamente su Yeboah e Adams, entrambi a segno negli ultimi impegni in nazionale. In mediana al fianco di Basi ci dovrebbero esserci Kike Perez e Som, con Aino e Correa sulle due fasce nel 3-5-2. Davanti a Stankovic in difesa ci saranno Bella Kochap, Juan Jesus e Moreno. A voi studio.
1: A te Stefano, Atalanta, Venezia.
2: Pareggio a Bergamo tra Atalanta e Venezia, segno X.
1: Per me invece segno 1, vittoria dell'Atalanta. Andiamo all'ultima partita, 20:45 di lunedì sera con Torino-Udinese. Per il Torino Emanuele Pastorella, per l'Udinese Davide Marchioli.
3: Il Torino ritrova sia Che Adams sia Cesare Casadei in vista della sfida casalinga contro l'Udinese. Una partita molto importante per Ignazio Abate, che dopo un inizio balbettante deve iniziare a fare punti. Entrambi però non sono al momento nell'undici titolare, infatti l'allenatore in questi giorni al Philadelphia, da quando ha ritrovato tutti i nazionali, sta provando il solito 3-5-1-1 con Perri in porta, Comuzzo, Coco e Comert in difesa, sulla destra Fortini acciaccato, quindi è favorito Belgali con Cacciamani a sinistra, in mediana Fitzgim, Mandragora e Gineitis, davanti ci sarà Vlasic a supporto di Simeone.

0: L'Udinese si prepara alla trasferta di Torino e mister Kostarunic recupera Solé in difesa ma perde nuovamente Zaniolo di nuovo in infermeria per un problema muscolare, esattamente come sarà senza Gueye, vittima di un problema alla caviglia. Sarà in modulo di partenza il 3-4-2-1 con Okoye in porta. In difesa i candidati principali sono Solé, Cabasele e Abanqua, con la variabile Alaba per l'ex Real Madrid. L'impiego verrà deciso solo dopo la rifinitura. Sulle fasce si va con Camara e Vojvoda, con al centro Karstrom e Sandy Lovric che insidia la posizione di Miller, e Kellenkamp e Jovanovic dovrebbero invece essere i trequartisti alle spalle dell'unica punta Davis. Studio.
1: Stefano, un'ultima partita Torino-Udinese.
2: Si concluderà con la vittoria dell'Udinese a Torino. Torino-Udinese segno 2.
1: Per me invece segno X. E termina qua il giro di campi della sesta giornata di Serie A.

0: Bene, siamo tornati proprio nel finale, abbiamo ancora qualche minuto, caro Stefano, in questo finale dopo il Giro dei Campi, per ricordare un po' di cose. Intanto facciamo una cosa, proprio al volo, lo chiedo in regia, io farei vedere quel minuto di Storie di Calcio alle 18.30, curata dal nostro Francesco Tringali, la storia di Ezio Sella con tanti particolari sulla carriera di allenatore, di giocatore, gli incontri che ha fatto. Ci prendiamo questo minutino proprio per lanciare Storie di Calcio, ore 18.30, Ezio Sella.
1: Slidom, stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona che nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, drammatizzava e riusciva sempre poi a trovare quell'equilibrio per poi affrontare così i problemi che in quel periodo erano veramente difficoltosi. Si raccontava degli aneddoti suoi dove ci faceva divertire, perché era veramente grande, simpatico. Parlava di quando lui giocava al Milan, che a un certo punto durante una partita tutto il pubblico cominciò a battere le mani dopo, e lui non capiva il perché, non aveva fatto niente di particolare, no? Poi, perché alla fine lui dice no, dice battevano le mani perché erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio. Poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente e alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia. Cioè, tutti gli aneddoti, che era veramente simpaticissimo.
0: Vabbè, racconta tante cose Ezio Sella, quindi 18.30, mi raccomando, scaricatevi l'app, lo dico a chi magari sta davanti alla TV per poter seguire questa rubrica che va in onda tutti i venerdì alle 18.30, poi alle 19 ci sarà anche Football Rewind, sempre curata da Francesco Tringali, quindi possiamo dire che finisce col Tringali Show.
2: Tringali Show.
0: Il pomeriggio di TMV Radio. Allora, e adesso diamo invece la linea a tutta C, poi ci sarà anche TMV News. Stefano, noi non ci rimane che dare i saluti, darci l'appuntamento a lunedì, ritorneremo ad analizzare.
2: Tornato campionato, ci sentiremo. E ci rivedremo lunedì.
0: Esatto, lunedì analizzeremo tutta questa giornata, perché avremo tanto, è vero che mancheranno due partite.
2: E poi la Champions, poi tutto.
0: Siamo già alla vigilia della Champions lunedì, quindi dobbiamo già proiettarci negli impegni della
2: settimana.
0: Ciao
2: Marco, ciao a tutti.
0: Ciao a Stefano Impalomeni, un saluto e ringraziamento ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese in cabina di regia, a tutta la redazione, con Francesco Tringali, Daniele Petroselli. Noi ci rivediamo e ci risentiamo lunedì a partire dalle 13.
3: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile, invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso, diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami, adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. È perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento, noi siamo molto curiosi, la seguiamo perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono l'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: L'Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, c'è la sosta in effetti può

0: Grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
1: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Kayode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
0: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
1: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Kayode deve essere pagato uguale.
0: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
1: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo. E il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
0: Oggi la differenza del campionato italiano e della Premier è sempre particolarmente marcata?
1: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi. Però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
0: De Zerbi.
1: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
2: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento, anche a livello di risultato, non averlo?
3: Ma guarda, pesa tanto, e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
4: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani, per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Begovic per crescere?
3: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Hanno l'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
2: Senti, nel vostro gruppo c'è

0: Conte. Ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà, si tira fuori il suo nome. Questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
1: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
2: Ultima.
3: Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice. Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
1: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare i risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo. Credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato, bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppate, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere che, quale risultato porterà a casa.
4: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
5: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio alla Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dalla Ibegovic.
6: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007, e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, cioè sono uomini, e queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono una età dove devono sbagliare per dopo crescere. E come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui, sei uno stupido. Allora, il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora, lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante a questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
5: È stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato il più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
6: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono, un fatto che le dico a mio figlio Alfonso, te se hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
4: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Secas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
2: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'è ancora 20 anni, quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel,
4: Della
2: diciamo,
4: rosa, sì.
2: era della rosa, era molto, molto giovane, già si vedeva un centravanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere perché ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso. Magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
4: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 9 ottobre. Sono le 9:46 minuti, inizia la nostra puntata, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C qui su A Tutta C, il nostro focus dedicato al campionato di Serie C che non ci ha mai abbandonato in questa lunga sosta per le nazionali con gli impegni di Nations League. Con l'Italia che tutto sommato si è comportata anche benino, dai, non possiamo lamentarci più di tanto, soprattutto visto come era iniziato il Mancini bis. Sto divagando perché devo tornare ovviamente a parlare di Serie C e lo faccio con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, iniziamo dalla giornata perché, come dicevo, non ci ha abbandonato la Serie C in questi due lunghi weekend senza, ma continua il suo percorso. Inizia la nona giornata questa sera con un anticipo importante perché l'Union Brescia di Corini sfida la Pro Vercelli, un Union Brescia chiamato a rispondere perché deve fare risultato per forza per non perdere terreno da quel Cittadella che nell'ultima giornata ha perso, si è interrotta la striscia positiva di vittorie consecutive del Cittadella che era ancora imbattuto, ma l'Union Brescia non è andato oltre il pari e non è riuscito ad approfittarne, quindi il distacco è ancora importante per non perdere terreno questa sera. Con la Pro Vercelli l'Union Brescia ha un solo risultato a disposizione.
2: Sì, sicuramente quella di stasera diventa una partita troppo importante per l'Union Brescia, anche perché Cittadella rischia di scappare, è stato fortunato nell'ultima giornata, poi che alla fine la squadra di Musso è incappata nella prima sconfitta stagionale, poi e anche sono sfide del destino perché l'Union Brescia affronta la Pro Vercelli che è allenata da Daniele Bonera che di Brescia è stato lanciato dal Brescia, ha giocato due stagioni in A col Brescia, mentre Cittadella affronta il Novara che di Manuel Iori che fino allo scorso anno era allenatore del Cittadella, è stato capitano in campo, quindi è una serie di corsi e ricorsi storici diciamo per entrambi gli allenatori avversari di Cittadella e Brescia. Ma tornando alla partita, sicuramente sarà molto importante andare a trovare la vittoria, anche perché secondo me in questa situazione, quando viene da 4 pareggi nelle ultime 5 gare, serve quella vittoria importante anche all'ultimo secondo che ti possa dare quella convinzione di essere forte, di essere la più forte del campionato, anche perché qualitativamente parlando è sicuramente la squadra favorita, la squadra più forte, nonostante l'ottima partenza di Cittadella. Cittadella ha poco meno rispetto all'Union Brescia, però se l'Union Brescia riesce a trovare quella continuità di risultati, sicuramente poi il cammino sarà tutto in discesa, però sicuramente troverà un Cittadella ben più competitivo rispetto allo scorso anno e che forse l'anno scorso ha pagato un po' lo scotto della retrocessione dalla B alla C.
1: Nino, secondo te, non se n'è parlato, sto parlando solo per ipotesi, dovesse arrivare un KO o un pari anche stasera dell'Union Brescia con la Pro Vercelli, la panchina di Corini sarebbe ancora così salda? Perché l'anno scorso, mi viene in mente, Diana pagò per molto meno, nel senso anche lì c'era un campionato, era totalmente diverso con Vicenza che faceva da padrone e il Brescia poi ha fatto il suo. Potrebbe iniziare a scricchiolare se non dovesse arrivare la vittoria stasera la panchina di Corini?
2: Qualche voce velata, diciamo che era arrivato già dopo l'ultimo pareggio del Brescia. Comunque sì, perché soprattutto se poi Cittadella trova la vittoria con il Novara, il distacco diventa importante. Se comincia a perdere terreno nelle prime 9-10 10 giornate e poi è difficile recuperare. Poi ha fatto bene tu a ricordare
1: Esatto.
2: lo scorso anno quanto è successo con Raimo Viana, che ne ha parlato anche la presentazione del Perugia, che è stato esonerato di fatto da secondo in classifica con una squadra ben diversa rispetto a quella di quest'anno, anche perché voglio spezzare una lancia fuori di Viana, lo scorso anno è stato esonerato quando veniva da un periodo in cui i tre attaccanti che aveva in rosa erano tutti e tre infortunati chi per uno, chi
1: Esatto.
2: per 2 mesi, quindi si è ritrovato senza attaccanti. Crespi è arrivato soltanto nel mercato di gennaio, quindi anche lì è stata una situazione abbastanza diversa. Però sì, secondo me, se poi con la Provercelli non fai bottino pieno, addirittura incappi in una sconfitta, secondo me la panchina di Corini inizia a traballare. Probabilmente anche in società qualche riflessione la faranno.
1: Tra l'altro, spostandoci nel girone B, prima di parlare delle gare in programma, hai nominato il Perugia. Leggo una notizia che è pubblicata su TuttoC questa mattina, importante per quanto riguarda il futuro del Perugia, perché il prossimo 12 ottobre ci sarà il consiglio d'amministrazione e potrebbero esserci novità molto importanti per il Perugia.
2: Sì, si andrà prima cosa ad approvare il bilancio e poi si sancirà quindi la figura del nuovo presidente, perché ancora in carica c'è Giovanni Faroni, l'ex, tra virgolette, l'ex
1: Sì.
2: proprietario del club. Quindi questo consiglio di amministrazione decreterà che Alessandro Gaucci sarà il nuovo presidente del club umbro dopo il suo ritorno quest'estate. Sicuramente è un segnale importante, anche perché dopo tutte le difficoltà che ha affrontato il Perugia negli ultimi anni, secondo me è riuscito a intraprendere la strada giusta, nonostante i risultati ultimamente non erano stati così importanti, diciamo, anche perché la squadra nel mercato negli ultimi 20 giorni di agosto è stata completamente rivoluzionata
1: Sì.
2: dopo il cambio societario. Però ha trovato queste 2 vittorie consecutive, il giusto entusiasmo, il ritorno di Gaucci ha dato anche entusiasmo alla piazza. Sicuramente un segnale importante è se riuscirà a trovare la continuità anche il Perugia. Sicuramente per arrivare primo, probabilmente non ha dal punto di vista tecnico quei calciatori che possono avere Spezia, Ravenna o Reggiana, però sicuramente potrà fare un campionato completamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni, e con il Vado proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva, e sarebbe anche una buona dose di autostima per tutto il gruppo.
1: Restando nel girone B, noi l'abbiamo definito, no, per tutta l'estate, quello forse più equilibrato, perché c'erano le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, per club importanti, come stavi dicendo tu, il Perugia, il Livorno, il Ravenna. Insomma, è un campionato molto importante. Lo Spezia non è dello stesso avviso, perché ha deciso di dominarlo perlomeno in questo avvio di stagione. Parlavamo di un ottobre importante per lo Spezia, perché aveva due scontri diretti con Reggiana, altro club che mi ero dimenticato di nominare, ovviamente, fa parte delle retrocesse, e il Pescara. Adesso c'è la sfida con il Gubbio, che sulla carta potrebbe essere facile, fra virgolette, perché lo Spezia ha 22 punti, il Gubbio è in fondo alla classifica negli ultimi posti con 7, ma un Gubbio che viene da un cambio in panchina, e quando si cambia in panchina si sa, c'è sempre quella, può esserci sempre quello sprint in più per i giocatori. Che gara ti aspetti?
2: Sì, allora sicuramente dal punto di vista tecnico lo Spezia è più avanti, ma secondo me è la squadra più completa in tutti i reparti. Poi è una guida esperta con Angelozzi, che ha custodito la squadra, e Turati si è
1: Sì.
2: confermato un ottimo allenatore dopo Siracusa. Sicuramente quello che non deve fare lo Spezia è fare lo stesso errore che ha fatto il Catania lo scorso anno, perché nelle prime giornate, se ti ricordi, anche il Catania era
1: Sì.
2: prima in classifica, ha vinto gli scontri diretti di misura con Benevento e Salernitana, sembrava destinata a un campionato come quello del Vicenza. Invece poi nelle gare, tra virgolette, potevano sembrare più facili, poi il Catania è mancato, ma anche lì secondo me si è pagata anche un po' di confusione nell'ambiente. Ma secondo me, quando hai una figura come Angelozzi, che è esperto di queste situazioni, poi una proprietà solida, comunque lo Spezia non credo andrà a commettere lo stesso errore. Però già da queste partite si deve vedere la forza dello Spezia, non deve prendere sotto gamba nessun impegno, E quella col Gubbio, nonostante sia la prima di Piero Braglia, ritorno in panchina, comunque è una sfida sì difficile, ma che lo Spezia deve portare a casa, anche perché se vai a mettere ancora più pressione alle inseguitrici, perché qualche colpo lo stanno sbagliando. Il Pescara sembra ormai fuori da questa lotta per un inizio di campionato, sicuramente ben sotto le aspettative, però vincere anche queste partite è un bel segnale anche nei confronti di Ravenna e Reggiana, che sono lì ad inseguire. Già gli sconti diretti danno una grande mano, però se riesci a vincere queste partite dai un forte segnale alla concorrenza, e sicuramente lo Spezia, con i mezzi che ha e con le qualità che ha, riuscirà a rimanere in alto. Però in questo momento, come la vedo io, l'unico avversario dello Spezia può essere soltanto lo Spezia stesso.
1: Dietro lo Spezia staccato, ovviamente, c'è il Ravenna. Una domanda seria, semiseria, cioè, hai impegni il prossimo 15 novembre, caro Nino? Perché? Perché ti chiedo se hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché potrebbe esserci il debutto in campo con la maglia del Ravenna nel derby con il Forlì di Ronaldinho. Ora, tutto da prendere con le pinze, ma io mi sto già organizzando, non so tu come la pensi.
2: Sicuramente, se sarà nel derby, sarà un momento sicuramente storico, quello delle sorti in Serie C di Ronaldinho. Però in questo momento, secondo me, la squadra deve maggiormente pensare al campo, anche perché rischi di far scappare via lo Spezia e poi non lo prendi più.
1: Esatto.
2: Però sicuramente vedremo se, secondo me, poi si vedrà come sarà la partita. Sicuramente se Ronaldinho avrà spazio o meno, però sarà un appuntamento con la storia che racconteremo, sicuramente una pagina importante per dare anche tanta visibilità alla Serie C, che ne ha avuta grazie a questa operazione, perché un po' in tutto il mondo il
1: Sì.
2: ritorno di Ronaldinho in campo, quindi è stata anche un'ottima operazione sicuramente di marketing per lo stesso Ravenna.
1: Che poi io mi sarei aspettato, sì, Ronaldinho magari scende in campo, però aprile, marzo, aprile, quando magari i giochi sono fatti, nel senso magari c'è già una squadra che ha staccato, magari sarà lo Spezia o lo stesso Ravenna, però farlo a novembre in pieno campionato, in un derby, è una scelta forte. Evidentemente Ronaldinho avrà dato delle garanzie dal punto di vista fisico. Fra l'altro dovremmo vederlo anche in campo ad allenarsi, perché se dovrà scendere in campo, un minimo di allenamenti agli ordini di mister Mandorlini li dovrà fare. Nino, velocissimi, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti di tempo per parlare del girone C, con davanti Potenza e Sorrento che nonostante tutto continuano a essere lì.
2: Sì, sicuramente, anzi io sono molto curioso di vedere la prossima sfida tra Foggia e Potenza, perché sono due squadre, sempre le squadre auterie, comunque sono delle squadre divertenti, dopo questo Potenza che va, se non sbaglio, il quarto, quinto, quinta vittoria con 4 gol segnati, quindi
1: Sì,
2: una
1: quattro
2: macchina
1: se
2: da
1: non
2: gol
1: sbaglio.
2: incredibile, la squadra, sì, la terza consecutiva con 4 gol segnati, ne ha
1: Terza di
2: fatto
1: fila,
2: addirittura
1: esatto,
2: quattro
1: sì.
2: la prima. Con il Casarano, comunque è una squadra importantissima. C'è poco da dire, perché poi il
1: Sì.
2: lavoro paga, i Vantisci l'ha fatto benissimo con il Pinedo, si sta confermando anche con il Potenza. Certo, sicuramente mi aspetto anche risposta da Sermitale e dal Bari, perché il Bari ospita il Giuliano, e dopo la sconfitta rocambolesca è arrivata la Salernitana, sicuramente dovrà dare una risposta importante contro la squadra campana.
1: Nino, siamo arrivati in chiusura della prima parte di trasmissione. Come sempre, ti ringrazio per essere stato con noi.
2: Ciao Daniel, buon proseguimento.
1: Ringrazio ovviamente l'amico e collega Nino Sergi di TuttoC.com. Come detto, noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tuttaci, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 circa per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C, il campionato che non ci ha mai abbandonato, di questo ne siamo infinitamente grati durante questa lunghissima sosta che speriamo sia la prima e l'ultima volta, perché 2 settimane senza campionati sono stati veramente infernali. Immagino quante persone hanno dovuto fare gite all'IKEA o a centri commerciali vari invece di potersi godere la partita. No, sto scherzando ovviamente, però c'è mancata la Serie A, c'è mancata la Serie B, ma non la Serie C. La Serie C ci ha tenuto compagnia e la Serie C ripartirà questa sera con la 9ª giornata, subito con un anticipo molto interessante, perché scende in campo l'Union Brescia. Ne abbiamo parlato a lungo con Nino Sergi, collega amico di Tutto C. Un'Union Brescia che deve per forza rispondere sul campo, perché ha bisogno di una vittoria per tenere il passo del Cittadella. Ok, andiamo avanti, perché Costantino Fazzari in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono veramente contento, perché ritrovo un amico qui in diretta, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buongiorno Daniel, grazie come sempre.
0: Grazie ovviamente a te per aver accettato l'invito. Partiamo, esuliamo un attimo dal mondo della Serie C, perché voglio partire dalla tua Fermana. Sei stato confermato quest'estate, un mercato buono e un grande risposte sul campo, perché siete comunque in testa e ancora imbattuti.
1: Sì, dai, siamo partiti forte, avendo avuto anche un precampionato, diciamo, pieno di vittorie, con la Coppa Italia uguale, vincendo le gare, la gara di andata e di ritorno del primo turno, facendo anche bottino pieno fuori casa il secondo turno di Coppa Italia, e domenica diciamo purtroppo abbiamo pareggiato in casa con l'Osimana, che in questo momento del campionato si trova ultimo in classifica, ma diciamo ha fatto una partita come doveva fare, di grande intensità, di chiusura di tutti gli spazi, e noi oggettivamente siamo stati un pizzico sfortunati, perché comunque abbiamo colto 3 pali, abbiamo avuto 5 occasioni nitide. Quindi però dico che ci sta nel calcio, perché comunque non è che è importante che la squadra abbia creato, no? E che c'è stato l'atteggiamento giusto. Certo. Poi è normale che ci sono gli altri, un po' di sfortuna, però quello che mi interessava è che la squadra ha creato occasioni, e che comunque ha avuto quell'atteggiamento, no, positivo, che poi ti fa capire che, no, la partita è strafatta in maniera giusta. Poi il risultato, no, è stato, diciamo, parzialmente ci ha accontentato in maniera parziale, ma andiamo avanti, dai. Siamo soltanto alla 5ª di campionato, e quindi esatto. ci sta un pareggio.
0: Siamo al 9 ottobre, esatto, no, poi importante è quello, no, che dicevi tu, un conto è come arrivano anche certi risultati, perché il 9 ottobre vedi una squadra propositiva che crea, che fa tutto, poi ci sta, può stare anche la sfortuna, ma ovviamente come si dice, poi le cose si compensano nel corso della stagione, quindi l'importante è che la squadra risponda bene e giochi bene. Poi se arriva un piccolo passo falso, tanto che poi comunque siete sempre lì, siete sempre in testa, imbattuti, quindi tanto male non è andata, dai.
1: No, sono d'accordo, perché la preoccupazione, Daniel, era se non tiravi mai in porta. Allora,
0: esatto.
1: Quello era un grosso problema. Quindi diciamo che la giornata della partita contro l'Osimana io la vedo anche positiva, perché comunque abbiamo raccolto sempre un punto.
0: Esatto, intanto mettiamolo lì, mettiamolo in cascina.
1: Esatto,
0: Direttore, mi
1: mettiamolo là e
0: spo...
1: teniamocelo, poi vediamo che succede.
0: Esatto.
1: Esatto. Ecco, mettiamolo là,
0: Mi
1: mettiamolo là.
0: sposto ovviamente sul focus della nostra trasmissione, ovvero la Serie C, che non ci ha mai abbandonato in queste lunghe settimane di sosta. Intanto ti chiedo, questa lunga sosta come ti è sembrata? Cioè, è stata la prima volta? Non a tutti è piaciuta, anche allo stesso CT Roberto Mancini non è piaciuta molto, perché troppe partite tutte insieme, lungo stop. Magari lui sarà stato contento di poter lavorare a lungo con la squadra, però 4 partite in 2 settimane neanche.
1: Allora, ovviamente qui dobbiamo sempre, ognuno poi ha un punto di vista, che magari chi c'ha gli infortunati. Io penso che giocare, cioè, magari per i campionati, diciamo, di Serie A, di Serie B, in questa fase del campionato dove siamo ancora agli inizi, potrebbe essere stato un beneficio per molte squadre, perché comunque se ci avevi infortunati l'hai potuto recuperare. È il momento, no? Magari questo capitava nella fase dove già avevi ritmo, avevi comunque venivi da una scia positiva, no? E questo può spezzare l'inerzia e potrebbe essere un problema. Questa fase del campionato per me è un vantaggio, perché siamo agli inizi. Soltanto una questione di periodo. Poi per la nazionale è normale, magari questi sono i calendari, insomma, oggi sono diventati a livello mondiale
0: Sì.
1: tutte queste partite, tutte queste squadre, ma dietro si è capito che c'è più business che sentimento. Quindi prendiamolo in questo momento della nostra vita calcistica, ci sono questi criteri. Chiamiamoli così, vanno rispettati sicuramente da rivedere, perché comunque troppe partite
0: Sì.
1: ravvicinate non giovano allo spettacolo. E al di là, poi io, se no, i giocatori prendono, guadagnano e quindi devono nello stesso tempo, no, soccombere e comunque, no, ma lì ci sono viaggi, ci sono stress. Non lo so, è diventato un po' tutto esasperato, no? E quindi anche lì c'è questa esasperazione. Però io parlo torniamo ai campionati professionistici italiani, secondo me è stato un beneficio per le società.
0: Torno sulla Serie C, perché inizia la nona giornata questa sera. Avevo iniziato la seconda parte di trasmissione da dove avevo terminato la prima, ovvero parlando dell'Union Brescia che scende in campo questa sera, dà il via alla nona giornata contro la Pro Vercelli, un Union Brescia che è chiamato per forza a un risultato positivo, a una vittoria, perché sennò rischia di perdere molto terreno dal Cittadella, che è partito come doveva partire forse lo scorso anno, facendo molto, molto bene. Ecco, saranno queste due le squadre che lotteranno nel girone A, o ti aspetti qualche sorpresa? Perché comunque l'Union Brescia a 16 punti, dietro ce ne sono tante, che sono di poco distanti.
1: Allora, io ho visto sia il Cittadella in televisione, sia in TV, sia il Brescia, il Lecco. E allora, sinceramente, a Brescia mi aspettavo di più. Le partite che ho visto non c'è stato un dominio totale, no? Dove tu azzanni la partita e vedi che c'è proprio una squadra che, anche se da sotto il profilo del gioco, va a dominare nettamente gli avversari. Quindi sicuramente qualcosa, e non c'è stato nemmeno, ho visto nemmeno quel cinismo, no, che comunque in questo momento è. Poi parliamo di momenti, perché
0: Sì.
1: comunque sicuramente qualcosa è da registrare, no, nel Brescia. Pensavo che potesse impattare con più prepotenza, no, questo campionato. E eventualmente ancora non hanno trovato, secondo me, né il cinismo né una fluidità di gioco che ti permette di arrivare a avere tante occasioni da rete. Per quanto riguarda il Cittadella, io credo che dietro, l'anno scorso sono partiti male, ma dietro c'è una grandissima società, una società
0: Sì.
1: dove tu puoi lavorare, c'è cioè un direttore generale, diciamo, di grande valore, dove conosce l'ambiente, un ambiente dove tu puoi lavorare, c'è cioè serenità, sbagli una partita, non succede nulla, è tutto organizzato, tutto va in maniera perfetta e questo per me porta punti. E quindi sarà dura per il Brescia, perché secondo me Cittadella sarà lì fino alla fine. E ho visto il Lecco, è una buona squadra, anche se esprime un buon calcio, però non mi è sembrata una squadra che possa ammazzare o prendere il largo. Io credo che alla fine, per forza economica, il Brescia e per organizzazione societaria, idee, il Cittadella saranno le due squadre che fino in fondo si giocheranno il primato.
0: Mi sposto nel girone B perché lo abbiamo definito, no, nel corso dell'estate, ma anche all'inizio di questo campionato, insomma, come il girone forse più equilibrato, no? Perché c'erano le tre squadre, tre delle quattro squadre retrocesse dalla Serie B, Spezia, Reggiana e Pescara, poi realtà importanti come il Ravenna, il Livorno, il Perugia, insomma, l'avevamo definito come quello, come il girone più equilibrato, dove sarebbe regnato molto più equilibrio e difficile da pronosticare. E lo Spezia evidentemente non è d'accordo con la nostra previsione perché ha iniziato il campionato vincendole praticamente tutte e vincendo anche gli scontri diretti che ha avuto contro Reggiana e contro Pescara. Ecco, ti aspetti un campionato, un dominio dello Spezia lungo tutto il corso del campionato oppure secondo te è un ottimo inizio, ma siamo ancora all'inizio del campionato e quindi c'è tempo per recuperare.
1: No, secondo me questo girone è molto difficile. Quest'anno rispetto all'anno scorso è molto più complicato, anche perché abbiamo Perugia che comunque oggi sta dimostrando con una società nuova e con degli acquisti di un certo livello di esserci. Abbiamo tutte quelle squadre che hai menzionato tu che vogliono tutte vincere, perché comunque il Ravenna vuole vincere, il Pescara. Pescara c'è una squadra forte, è partita un po' così, ma sono sicuro che si riprenderà perché comunque oltre ad essere una società importante, c'è cioè un allenatore che secondo me ha grandi capacità. All'inizio ci sono stati dei problemi, ma come rosa per me è da primo posto, guarda soltanto i giocatori e quindi
0: Sì.
1: non possiamo, è partita male. Quindi secondo me il campionato lo Spezia, l'allenatore sta dimostrando anche quest'anno di essere un allenatore che ha delle idee
0: Ecco.
1: veramente moderne, sì, diverse dagli altri, diverse, diverse, quello sì. E sicuramente con una società perché comunque per me la società è un aspetto chiave, cioè quando tu hai alle
0: Sì.
1: spalle una società organizzata, che ha i tempi di intervento, che comunque sa parlare in maniera competente, fa la differenza. Poi è normale che devi avere l'allenatore capace e i giocatori che siano di un certo livello, altrimenti il campionato è segnato in base a quello che è il potenziale dei calciatori che hai. Però io credo che sarà ancora tutto aperto, perché comunque il Ravenna è una squadra che vuole vincere, una società che comunque farà anche se dovesse servire interventi a gennaio. No, no, il campionato è bello quest'anno ed è molto, per me è il girone più difficile dei tre, più di quello del
0: Sì. Ti
1: girone C per me quest'anno. Perché poi sono squadre
0: faccio una.
1: di media classifica, ma che comunque hanno investito e andarci a giocare contro, sia per
0: No, no,
1: allenatori che
0: certo.
1: per rose. Non di un certo livello quest'anno, cambiato molto competitivo, girone B.
0: Ti faccio una domanda sul Ravenna, domanda particolare che ho fatto anche al collega di TuttoC prima, ovvero hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché ti chiedo questo? Perché secondo le ultime indiscrezioni il prossimo 15 novembre nel derby fra Ravenna e Forlì potrebbe esserci il debutto in campo di Ronaldinho.
1: Ma Allora compro il biglietto e vado a vedere la
0: Bisogna comprare il
1: partita.
0: biglietto, esatto.
1: Sì, faccio un bel biglietto per la partita, ma più per curiosità, ok? Perché comunque io non lo so, cioè, stato, io lo auguro a Ravenna e a Ronaldinho di avere poi la fortuna di fare una grande stagione, al di là adesso del debutto di Ronaldinho. Che comunque io credo che l'età faccia comunque sia un po' condizionante,
0: Eh sì.
1: quindi per lui. Quindi dai, diciamo che questa partita è più per curiosi, per vedere veramente un fenomeno, okay? Che oggi ha anche il coraggio, che bisogna, io parlerei di coraggio, di mettersi, no,
0: Sì.
1: in gioco su un campionato dove vale più, conta più la corsa che la tecnica e l'intelligenza calcistica. Quindi, diciamo, apprezzo il coraggio di
0: Sì, un
1: Ronaldinho.
0: coraggio a 45 anni di tornare in campo dopo che sei fermo da 11. Io non ho il coraggio la mattina di andare a correre. Mi immagino Ronaldinho
1: Io
0: che
1: parlerei di
0: torna a
1: coraggio, se
0: giocare.
1: sei d'accordo, Daniel.
0: No,
1: Parlerei di
0: no, molto
1: coraggio perché
0: d'accordo.
1: c'è. Cioè, quindi per il
0: Io mi
1: resto
0: rompo
1: che
0: a
1: ti
0: scendere le
1: dico?
0: scale, probabilmente. Mi stiro io
1: Esatto.
0: tutti i muscoli a stare a scendere dal letto. Quindi immagino Ronaldinho. No, a parte gli scherzi, comunque una scelta forte, perché io mi sarei aspettato magari, se proprio deve fare una presenza, magari più avanti, magari quando una situazione di classifica più definita, no? Magari che ne so, la prima è già scappato, la prima che è scappata è il Ravenna, nel senso una situazione più definita. Invece a novembre nel derby contro il Forlì, poi per esempio adesso sono indiscrezioni, però se dovesse essere vero, a parte vuol dire che lui sta bene. E sarebbe comunque una scelta forte da parte di tutto il Ravenna.
1: Assolutamente sì, perché comunque, cioè, non penso che a prescindere come dici tu, credo che lui sia in condizioni ottimali per disputare. Non so se giochi da titolare, entrerà il secondo tempo, questo poi dopo c'è un allenatore
0: Sì,
1: che
0: presumo
1: decide.
0: entrerà.
1: Però sicuramente, cioè, io credo che sia una scelta ponderata, no? Di farlo scendere in campo, perché comunque c'è anche il rischio, no, di andare incontro magari a infortuni oppure seri, oppure a, non lo so, a critiche feroci. Quindi, che poi, no, il calcio oggi, non bisogna essere ipocriti, no? Oggi tutti quanti, Ronaldinho, no, è uno spettacolo e tutto, c'è un'attesa, ma poi dopo c'è sempre una critica, e quindi
0: Sì.
1: questo aspetto lo dobbiamo mettere anche in conto. Quindi evidentemente ecco perché parlo di coraggio, perché sia nel bene che nel male comunque, no, ci può essere qualcosa poi che dobbiamo commentare il post gara. Quindi se quel giorno è di, non so, se è
0: Sì,
1: di
0: sì.
1: domenica, potrei anche pensare, se non giochiamo, noi giochiamo la domenica con la Fermana, di andare a vedere la partita, ma perché comunque è un campione,
0: È
1: per
0: domenica,
1: vedere
0: il
1: un
0: 15
1: campione.
0: novembre.
1: Ah, domenica, ok, quindi
0: Ho
1: probabilmente
0: controllato.
1: giochiamo.
0: Dai, direttore, chiudiamo il discorso della giornata di Serie C. Ci manca un girone da analizzare, ovviamente il girone C, un girone che sulla carta aveva tre big, Bari, Catania e Salernitana, che hanno iniziato malino. Forse il Bari è quella che ha iniziato un po' meglio delle tre. Catania e Salernitana comunque sono in risalita, però davanti ne hanno due toste che non fanno sconti. Il Sorrento che ha 18 punti, ma soprattutto il Potenza capolista 19, non è una sorpresa, anzi, cioè, quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, una società importante. E poi come sta giocando, è una macchina da gol, ha fatto tre partite di fila segnando quattro gol, insomma, non è lì per caso.
1: No, no, no, anche perché hanno due allenatori. Io ho visto il Sorrento e il Potenza non l'ho visto mai quest'anno in TV, però dici, Pineto ha fatto qualcosa di eccezionale, di
0: Esatto.
1: straordinario. Quindi ha riprodotto il gioco del Pineto al Potenza, una società ambiziosa, seria, molto seria. che comunque, ecco, quando ritorniamo alla serietà e agli equilibri, no, societari, no? Di avere il proprio equilibrio dentro la società, e quindi sta facendo qualcosa di grande. Io sono convinto che anche il Sorrento, l'ho visto, è una squadra giovane che gioca un grande calcio, che comunque ha grande ritmo. Quindi l'unica, diciamo, incognita in queste due squadre, Sorrento e Potenza, capire poi la profondità della rosa, se poi riescono a mantenere, no, con questi giocatori, no, tutto il campionato un ritmo forsennato, e anche lì gli allenatori devono essere bravi a diversificare, no, le strategie. Di là abbiamo delle potenze economiche con giocatori individualmente fortissimi, no, per la categoria, perché comunque tutti e tre hanno calciatori forti, e che comunque possono avere nel budget, no, l'aspetto che potrebbe fare la differenza. Ma parliamo di gennaio, e gennaio-febbraio, quando poi
0: Sì.
1: si incominciano a decidere i campionati. Però oggi abbiamo due squadre, sono il Sorrento e il Potenza, che sono lì per grande, grande merito. Perché poi posso dirti una cosa, forse anche questo il futuro del calcio, nel senso, sono due società che hanno investito molto su giovani, no? E che hanno abbassato l'età
0: Lavorano
1: media,
0: bene.
1: no? Esatto. Quindi magari potrebbe essere anche un insegnamento per il calcio italiano, dove comunque non
0: Sì.
1: soltanto, poi dopo, non soltanto, no, mettere i giocatori di nome, però andare a puntare anche sui giocatori che devono sbocciare e avere pazienza e farli giocare. Quindi potrebbe essere anche, no, un insegnamento, Sorrento e Potenza per il calcio italiano. Comunque esprimono un grande calcio, e sono lì meritatamente per adesso.
0: Quello che poi dovrebbe essere la normalità, no? Serie C e Serie B, che sono dei trampolini di lancio per i giovani
1: Quello che è
0: verso
1: stato sempre,
0: il
1: no?
0: futuro. Esatto,
1: Esatto, quello che è stato
0: quello,
1: sempre in
0: tornare a
1: passato,
0: essere
1: perché
0: quello che eravamo
1: comunque,
0: un tempo.
1: esatto, dove la C e la B, no, ti fai le cosiddette le ossa e poi sei pronto per la Serie A. Ma qualche esempio quest'anno, come avevamo parlato nella precedente intervista, qualche esempio c'è stato, no? Di calciatore che ha giocato in B del 2007, del
0: Sì.
1: 2006, e oggi si ritrova a giocare in Serie A. Bisogna continuare così, dai, bisogna avere speranza nella vita e fiducia.
0: Speriamo. Direttore, siamo arrivati alla conclusione. Io, come sempre, ti ringrazio. Per me è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, il piacere come sempre è sempre il mio. Un saluto a
0: Grazie
1: tutti
0: mille.
1: e buona
0: Ringrazia.
1: giornata. Buona giornata a tutti.
0: Grazie mille, ovviamente ringraziamo Sergio Filipponi, direttore sportivo della Fermana, squadra di eccellenza a cui facciamo tanti auguri perché la Fermana è un club storico e lo rivogliamo presto fra i professionisti e le cose stanno andando bene, quindi dita incrociate per la Fermana, ovviamente facciamo un pizzico di favoritismo per la Fermana, per l'amicizia che ci lega al direttore. Noi siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo di nuovo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, l'ultimo della settimana, questo venerdì. Stasera, ricordate, inizia la nona giornata di Serie C, poi nel weekend tutte le altre gare in programma, anche lunedì ovviamente i posticipi, potete seguirli ovviamente qui su Tutto Mercato Web, ma anche su Tutto C, il portale dedicato del network di TMV alla Serie C. In Serie C ci sono stati tanti cambi di panchina in queste prime giornate. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello in casa casertana, è arrivato un po' a sorpresa perché comunque la Casertana non è messa male in classifica, con Stellone, Roberto Stellone, che riparte dalla Casertana dopo aver salutato la Vispesaro in estate. Un Roberto Stellone che prende il posto di Vinicio Espinal, con lo stesso presidente della Casertana che, dopo la sconfitta con la Cavese, di fatto ha detto: o cambio tutta la squadra o mando via l'allenatore. Dice: avrei mandato via anche Guardiola visto il momento. È proprio questa la lunga conferenza stampa che c'è stata ieri. Ci andiamo a sentire una piccola parte, perché è quasi un'ora di conferenza stampa, quindi andiamo a ascoltarci una piccola parte. Noi ci salutiamo così, con la conferenza stampa di presentazione di Stellone in casa casertano, ovviamente accompagnato dal presidente e dal direttore sportivo, come si fa in questi casi. Noi ci rivediamo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 per commentare tutto quello che è successo nel weekend, ma ovviamente vi invito a restare qui con noi su TMV Radio, perché alle 13 poi Marco Piccari e tutti i suoi ospiti per Maracanà, al momento clou della giornata di TMV Radio. Con la conferenza della casertana noi ci salutiamo e ci vediamo lunedì mattina. Ciao.
1: Mena ha avuto la gioia di concepire Ludovica. Ci tenevamo tutti a fare gli auguri del caso, aspettiamo, speriamo anche già da sabato allo stadio.
2: Grazie, grazie.
3: Diamo il benvenuto al mister, col presidente, come di consueto, apre lui la conferenza. Auguri presidente, la parola.
2: Grazie. Approfitto per fare un ringraziamento al mister che è andato via, e di fargli un in bocca al lupo, e un giovane, speriamo che gli vada bene, che questa esperienza gli sia di grande aiuto. In bocca al lupo, mister. Niente, che dire, abbiamo sempre cercato di prendere il meglio, ci siamo sempre riusciti con calciatori, ma quando si fanno quei discorsi in B, no, ha giocato, ha fatto, abbiamo preso un mister che ha fatto C, B, A, quindi penso che abbiamo preso il meglio che potevamo prendere, che ci potevamo permettere, non che c'era sul mercato, il meglio che noi ci potevamo permettere. Confidiamo molto nel mister, e una scelta, diciamo, che non è che ci abbiamo pensato tanto, lo cercavamo già da un po' di tempo, e fortunatamente per noi è qui con noi, è accettato.
3: Diamo il benvenuto al mister. Prima non so se ha la voce, perché fino a stamattina era abbastanza afono, perché sono due giorni di lavoro intenso, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, posso garantirlo, e qui dentro non si ferma un attimo.
4: Ma perché mi hai visto qua, voi non mi hai visto, vabbè.
3: La voce c'è o non c'è?
4: Buonasera a tutti.
3: Mister, benvenuto. Le tue sensazioni in questi primi giorni di lavoro all'ombra della nostra amata Reggia?
4: Sì. Scusate la voce, perché in questi giorni ho parlato molto, no? Perché ho preso freddo, quindi è un discorso che mi succede ogni volta che comincio ad allenare i primi giorni, perché c'è da parlare molto, no? C'è da cercare di in poco tempo di far capire quelli che sono i miei concetti, le mie strategie. Grazie al press per le parole di presentazione che ha fatto nei miei confronti, nei miei riguardi, quindi ringrazio il direttore e il presidente perché mi hanno fatto sentire, insomma, importante, nel senso che a oggi era stata la squadra che sì, mi hanno cercato un po' di squadre anche in Serie B, non solo all'inizio dell'anno, ma anche in queste prime partite, ma se oggi sono qui e non è solo perché la squadra a me piace, ok? Quindi la scelta mi poteva essere facile e semplice, ma è perché mi sono sentito sinceramente importante, perché mi hanno desiderato, mi hanno fatto sentire, insomma, importante, e questo per un allenatore è già il primo passo. Poi è normale che se sono qui è perché la Casertana mi piace come squadra, e io sono un professionista, devo pensare prima cosa alla squadra. Poi secondo me mi piace anche la piazza, è una piazza calda, nelle mie conferenze stampa precedenti a questa, forse a Palermo c'era la stessa affluenza di giornalisti o di televisioni o di in presenza così tanto. Quindi a me, che sono un ex giocatore del Napoli, del Torino, del Genoa, della Regina, delle Cesone, di piazze comunque calde, e anche da allenatore comunque l'ho, pur essendo giovane, sono già 15 anni Cateno, quindi ho vissuto piazze come Palermo, Bari, Arezzo, Regina, Ascoli, Vispesa negli ultimi anni, quindi comunque piazze comunque importanti, e Frosinone, che è dove alla fine mi sono lanciato tra virgolette come allenatore, no? Dove abbiamo fatto un po' di anni fa, sì, risultati importanti. Quindi al di là di tutto il mio passato, io, al di là di tutte le cose che ci stiamo dicendo adesso, io sono molto felice di essere qui.

0: po' li conoscevo, un po' li ho visti in questi primi allenamenti. Abbiamo sicuramente una squadra che può lottare e può dare fastidio alle parti alte della classifica. Quindi tutte queste cose mi hanno portato oggi ad essere qui, mi hanno portato ad accettare con grandissimo entusiasmo la Casertana.
1: Torno dal direttore degli esposti, giusto per commentare quelli che sono stati gli ultimi giorni.
2: Sì, ripeto, abbiamo fatto delle valutazioni in questo primo ciclo di campionato, nel senso che alla fine, quando succedono questi episodi, è un po' la colpa di tutti quanti, no? Nel senso che la mia, principalmente, essendo io il responsabile dal punto di vista tecnico, per cui una volta che abbiamo, diciamo, constatato che questo percorso non era in crescita, ma c'era qualche piccola alchimia che non ci generava positività e certezza, abbiamo deciso di cambiare. Dal momento che abbiamo deciso di cambiare, penso che la scelta, dal momento che ho avuto modo di vedere e parlare con il presidente, è stata indirizzata su Roberto, perché comunque, al di là di quello che è il passato illustre, che l'ha visto, diciamo, protagonista in questi ultimi anni come allenatore, era secondo me il profilo ideale sia da un punto di vista della motivazione innanzitutto, ma poi del carisma e dell'identità che poi dovremmo cercare di dare a questa squadra, perché fino a questo momento, diciamo, tutte quelle belle parole, no, che abbiamo costruito in estate.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 11 e 5 minuti primi, venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo, perché la lunga, lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi e si riparte con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone, o meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone, sorpresa di Alvini alle 20.45, poi la partita più interessante della giornata sicuramente domenica 12.30, Como-Roma, seguita da Lazio-Monza alle 15, da Lecce-Bologna sempre alle 15, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus, si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18.30, Torino-Udinese alle 20.45, scaldate i motori, sicuramente li ha scaldati Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, sei pronto per questo ritorno del campionato? Un mese, perché poi prossima sosta il 15, ma soltanto di una settimana, o meglio di due, dopo 3 settimane di niente o quasi niente?
2: Mi hai anticipato, sai che il mio amore per la National League non è mai iniziato, quindi va bene, abbiamo fatto questa lunghissima pausa, da un certo punto di vista ci ha anche permesso un po' di rilassare la mente, fare altro, però adesso si torna a pensare le cose serie, con il massimo rispetto per la nazionale, che da un certo punto di vista ci ha dato anche qualche spunto per il futuro da tenere in considerazione, però ecco, diciamo che campionato e Coppa Europea hanno un fascino completamente diverso.
1: Sì, l'unica parentesi che apriamo e chiudiamo, volevo chiederti insomma su questo teatrino che c'è stato in federazione, perché non si è giocato, ma insomma la pessima dal mio punto di vista figura che è stata fatta in federazione rimane lì,
2: Ma certo,

0: cioè è chiaro che è stata l'ennesima dimostrazione come in Italia tutto è permesso. Sì, sono riusciti in questa maniera a evitare uno scontro frontale, ma la figuraccia resta. Insomma, io ho parlato anche con colleghi esteri e ormai non si stupiscono più di nulla, nel
1: Ecco.
0: senso che la maggior parte dicevano: vabbè, siete così. Purtroppo è vero.
1: Siamo
0: Purtroppo è
1: così,
0: vero.
1: Fabrizio. Guarda, hanno detto proprio hanno detto la verità. Siamo questi,
0: Sì,
1: siamo
0: è
1: questi.
0: vero, è vero, è vero. Noi siamo così. È vero che ho risposto, visto che ero un collega inglese, e anche voi non siete messi benissimo, visto quello che sta succedendo al Manchester City. Però ecco, noi siamo più fantasiosi, forse. Siamo più
1: Bravo.
0: fantasiosi delle nostre idee malsane.
1: Siamo veramente dei numeri 10. Comunque, ci eravamo lasciati, sembra veramente una vita fa, con invece una bella fotografia, diciamo, delle squadre in questo momento più forti, evidentemente Inter-Roma, anzi Roma-Inter, quel 2-2. Sembra una vita fa, in realtà è un mesetto fa, insomma. Come ripartono le due squadre? Che poi la Roma andrà a Como, mentre l'Inter avrà in casa il Parma. Sembra un turno favorevole all'Inter questo.
0: Ma sai, questa lunga pausa secondo me inciderà molto perché alcuni giocatori si sono massacrati nelle rispettive nazionali, magari giocando anche tanti e tanti minuti. Altri sono rimasti praticamente fermi, perché comunque sì, l'allenamento lo fai, però la partita ti sei perso, no? L'atmosfera e la sensazione partita. Quindi non lo so, non so davvero che squadra ritroveremo. Probabilmente, almeno mi auguro, che nessuno possa dire: ah, però è colpa delle nazionali, perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra un po' più strutturata per poter ovviare anche a diverse problematiche di sfruttamento dei propri giocatori nazionali. Quindi, non lo so, sono un po' più sereno sull'Inter e sulla Roma, vabbè, la rosa è importante, Gasperini sa quello che serve per tenerli sull'attenti, però ecco, sono più sereno sull'Inter che sulla Roma.
1: Il Como, partita sicuramente quella più importante, no? Domenica 12:30. Il Como deve cancellare la sconfitta di Frosinone, che è stata una bellissima partita, perché io l'ho vista, è stata veramente una partita divertente. Insomma, però è arrivata una sconfitta forse in attesa. E per misurare le ambizioni del Como, non può sbagliare anche con la Roma.
0: Allora, sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso inizia un tour de
1: Esatto,
0: force
1: esatto.
0: importantissimo. Vediamo come sanno gestire il doppio impegno. Perché è vero, tutti dicono: ah, però non ha nulla da perdere in Champions. Però, ragazzi, nessuno vuol fare figure in Champions League. Cioè, non è che per il fatto che sia il Como, ah, beh, allora scendiamo in campo sereni e tranquilli. E anche se perdiamo 7-0, chi se ne frega? Assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i suoi ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità, per Ilariani.
1: Sono d'accordo con te, Fabrizio, però io immagino, penso e mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella, perché insomma, il mercato che ha fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia l'allenatore migliore in questo momento anche per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare, poi è chiaro che vincere è un altro discorso, però almeno in Italia deve lottare.
0: Ah beh certo, ma non ci sono dubbi, ma il progetto va verso quella direzione, nel senso che il Como, cioè pensare che sia ancora una, tra virgolette, piccola realtà
1: Bravo, bravo,
0: vuol dire non seguire il calcio.
1: bravo.
0: Cioè il Como ormai è strutturato per essere una big, certo magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, una Roma, un Inter. Però, cioè, il Como è sicuramente strutturato per ambizioni importanti e mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi. Quindi anche in Champions League, cioè, non possono andare a fare il giretto
1: No, vero.
0: per dire: ok, ci siamo, che bello. No, no, no, no. Ma sicuramente Fabregas lo sa perfettamente, cioè non è che stiamo raccontando qualcosa di fuori contesto, assolutamente vuole un Como che faccia bene in campionato e faccia altrettanto bene in Champions.
1: Però ti posso dire una cosa, Fabrizio, secondo me si scontrano domenica due squadre che in realtà poi una scelta dovranno farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che neppure la Roma oggi sia strutturata per il doppio impegno, però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions, in questo momento per le potenzialità delle nostre italiane.
0: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Lì fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i playoff, come li raggiungi, cioè è tutto da gestire man mano. Non puoi, soprattutto adesso, fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se dopo 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo mandi in campo. Invece, se hai un punteggio importante, sarebbe un grave errore non andare fino in fondo e metterci tutte le energie in Champions. Dipenderà dalle prossime 5-6 partite.
1: Chi invece, secondo me, Fabrizio, non può fare calcoli di questo genere è l'Inter, perché comunque l'Inter è la favorita in campionato, poi vedremo. Ma insomma, non dimentichiamo che l'anno scorso è uscita con il Bodø/Glimt.
0: No, beh, l'Inter, ma l'hanno anche detto, no? In questo periodo in cui ci sono state le pause per le nazionali, diversi giocatori, cioè l'Inter vuole andare avanti tanto in Champions e vuole riconfermarsi in Italia, ma è la squadra più profonda, e è anche la squadra più abituata da un certo punto di vista a gestire il doppio impegno, quindi no, l'Inter è un discorso a parte, l'Inter deve fare bene in Champions e deve fare bene in campionato, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma credo che anche i giocatori siano pronti per quello, cioè non faranno mai una scelta se non obbligati dagli eventi, però non faranno mai una scelta.
1: Senti, poi c'è anche curiosità per, così andiamo sull'altra partita di sabato, poi ci spostiamo su Juventus e Milan, sul Napoli. Perché intanto Allegri già qualche grattacapo ce l'ha, ha una marea di infortunati e soprattutto arriva un Frosinone che non ha niente da perdere. Ora, anche con tutti gli infortuni del caso, e sono tanti, il Napoli ha una rosa decisamente più ampia e più forte, però occhio a questo Frosinone.
0: Beh, il Napoli però davvero un giro a Lourdes, credo che sia nei piani di Allegri. Sono veramente tanti gli infortuni, poi in giocatori non facilmente sostituibili,
1: è vero.
0: Quindi è una squadra, sì, hai ragione, ci sono alternative, però sai, facciamo sempre lo stesso esempio, se togli alla Roma 3-4 titolari, le riserve non sono dello stesso livello, stessa cosa per il Napoli, solo l'Inter secondo me è una squadra che può permettersi di perdere 3-4 titolari. Quindi il Napoli è in una situazione delicata contro un avversario che non solo non ha nulla da perdere, ma gioca un gran calcio e, lo sai che io sono per gli italiani,
1: sì,
0: è una bella squadra italiana, nel senso che ha tanti italiani in campo. Quindi partita difficile per il Napoli, non ci sono dubbi.
1: E allora te la butto lì, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi Napoli?
0: No, solo per la questione infortuni. Cioè daranno un minimo di credito ancora perché obiettivamente l'infermeria è troppo affollata. Però certo è che se dovessero perdere, dopo diventa difficile recuperare tutti questi passi falsi in tempi rapidi. Quindi anche per il Napoli l'ideale sarebbe riuscire a trovare la maniera di portare a casa una vittoria per prendere un po' di ossigeno.
1: Detto che poi insomma il Frosinone è una squadra che ti affronta a viso aperto, quindi con tutti i pro della situazione ma anche con tutti i contro, perché affrontare il viso aperto il Napoli a Napoli può essere, no, anche una scelta particolare.
0: Ah beh, però il Frosinone è bello per questo.
1: Sì, è bravissimo, è vero.
0: Bello per questo, ci stanno tanti italiani, un allenatore che ha fatto davvero tutte le categorie, una squadra simpatica, giocatori che hanno voglia di mettersi in luce, Quindi non dico che faccio il tifo per il Frosinone, ma quasi.
1: Sì, sì, sì, no, ma era molto, molto simpatico.
0: Simpatica, beh, certo. Poi, ripeto, il fatto che ci siano tanti italiani, cioè, sono sincero, quando ho battuto il Como ero felicissimo.
1: Sì, beh, felicissimo. Sì, proprio filosofie totalmente diverse, assolutamente. Senti, invece, fari accesi anche su due squadre, altre due big, no? Juventus e Milan. Partiamo dal Milan, perché se ne è parlato molto anche in queste prime giornate di campionato, l'arrivo di Amorim, credo che tu l'abbia anche visto dal vivo, il Milan che va a Sassuolo, cioè a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Già un test fondamentale?
0: Sì. Sì, sì, in questo caso sì, perché qua a Milano c'è un'attenzione particolare su Amorim, nel senso che ad ogni errore tutti gli puntano il dito contro, ma com'è normale che sia, tra l'altro, lui si può lamentare, ma funziona così se sei al Milan. E poi ci sono tante questioni da risolvere all'interno del mondo Milan, sia in termini di scelte di giocatori, sia in termini di rendimento di giocatori. Vediamo se questo Gonzalo Ramos riesce a essere incisivo al Milan come con la nazionale portoghese. Capiamo Modric, se è arrivato veramente il momento in cui, non dico che si debba fare da parte, ma avere un ruolo magari non più centrale. Vediamo la difesa, che sicuramente non è ancora registrata. Cioè, Milan ha tante questioni aperte e va a affrontare un Sassuolo che in passato ha dato molto fastidio al Milan. Quindi partita da tripla sicuramente.
1: Ma hai toccato il tema Modric, ti chiedo, ma ad Amorim piace Modric? Cioè, o meglio, questo Modric?
0: Allora, Amorim è uno che vuole determinate cose e vuole giocatori molto dinamici, molto dinamici. Quando sono andato a vederlo, ho visto già un paio di volte quest'anno, ho notato che si arrabbia molto quando i giocatori si fermano. Infatti Gonzalo Ramos fa, secondo me, troppo, perché corre sempre. Non lo so, secondo me Modric dovrebbe piacere a qualsiasi giocatore, sì, a qualsiasi allenatore,
1: certo,
0: però,
1: certo.
0: Però il problema è che se vuoi in campo Modric devi mettergli a fianco qualcuno che fisicamente lo può aiutare, soprattutto se lo fai giocare tanto. Quindi è una situazione molto delicata quella di Modric, perché non puoi toccarlo, nel senso, non è che puoi andare da Modric e dirgli: ah, guarda, tu sei come tutti gli altri, quindi farai 10 minuti. Non lo so, è lo stesso discorso, poi magari ne parleremo
1: di Ronaldo. Sì, sì, assolutamente.
0: Quindi per Amorim è una situazione delicata, perché lo deve utilizzare, è contento di utilizzarlo, però fisicamente a 41 anni, e purtroppo quella cosa lì incide.
1: Quanti elementi servono secondo te al Milan per definire una squadra completa? Perché già leggo di gennaio, gennaio è lontanissimo, ma cosa serve ancora al Milan?
0: Un centrale,
1: sì,
0: forte forte, un centrocampista ma veramente di qualità internazionale,
1: sì,
0: e poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo Ramos. Perché se tu insisti a non provare Camarda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto. Cioè, alla fine, dai, non puoi avere lì un ragazzo e non provarlo mai.
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Quindi forse vogliono un attaccante di un livello superiore. Però almeno un giocatore per ruolo.
1: Che a gennaio non è facile, Fabrizio.
0: No, non riusciranno mai. Ma poi a gennaio me, i giocatori forti mica te li regalano.
1: Anche secondo me.
0: Forse se ne prendi uno su tre è già un gran bel risultato.
1: Juventus, caro Fabri, insomma anche qua c'è un test non di poco conto. Ora, la Juventus era reduce perché appunto è passata una vita da due vittorie consecutive tra Europa League e campionato. Il Cagliari è un po', insieme al Frosinone, la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta secondo te? Dici, lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
0: Ma allora, la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale, quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sessão il suo Portogallo l'ha fatto, insomma Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma qualcuno, Kuhn Meiners è andato in gol, Sì. Quindi c'è un po' di entusiasmo da questo punto di vista, però è altrettanto vero che, conoscendo Spalletti, avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane. Quindi anche per lui, non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni, e non è mai una buona idea.
1: No, sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari, che però, rovesciando la medaglia, si è interrotto, no? Interrotto la striscia vincente, e questo, l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
0: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra difficile da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire. Quindi per la Juve è un test provante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio la partita, non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi, a non trovare la rete, può complicarsi tanto.
1: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che hai già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi che dà l'addio alla nazionale, e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima. E dall'altra parte, Cristiano Ronaldo che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
0: Beh, l'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso salutare probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato nella mia seconda vita calcistica, perché avendo vissuto Maradona non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato di più, però sicuramente in questi 20 anni è stato qualcosa di unico. È stato bello anche, insomma, il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto perfetto, tutto alla Messi, mi viene da dire, nel senso che hanno presentato l'evento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto. Però a me resta in mente, purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV, davvero, ragazzi, cioè, fra qualche anno rivedremo mille e mille volte le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, ragazzi, mamma mia.
1: No, sono
0: Mi
1: d'accordo.
0: dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi, non credo che nascerà un altro come Messi.
1: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
0: Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva chiudere, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto, le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
1: Concordo.
0: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori, e quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dandola 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì
1: Sì,
0: non riesco a mandarla giù.
1: verissimo,
0: Cioè,
1: verissimo.
0: piuttosto non usare la 7.
1: Ma non la
0: Ecco,
1: darà Leao,
0: quello,
1: sì, è vero.
0: ma non dargliela Leao. Cioè, è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no, ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi, perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto
1: No,
0: quella.
1: figurati,
0: Mai,
1: figurati,
0: mai,
1: figurati, è vero,
0: mai.
1: vero.
0: Però adesso ci sono due possibilità: o licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro. Ma un grande passo indietro, ragazzi, eh. Non un ok, lo convoco e poi vedo. Ok, lo convoco e gioca titolare. Gioca titolare. Assolutamente.
1: Sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra, nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io. Ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio? Oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
0: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apri quell'armadio lui c'è. E quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo perché i giornalisti ripetono il suo nome all'infinito. Un conto è sapere che l'ha detto proprio lui.
1: Appunto.
0: Io sono pronto, quindi non lo so. Io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro diranno che non è così, ma lo è. Sicuramente non Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli. Esatto. Però Milan e Juve, ecco, lì un pensiero io lo farei se fossi Amorim a Spalletti, nel senso che adesso so che ho un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
1: Ma secondo te, Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa in due squadre che sono dei grossi cantieri aperti?
0: No, però è altrettanto vero che se diciamo così entra in corsa ancora più leggerezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
1: Questo è vero.
0: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno. Però se capita, non si tira indietro.
1: Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto adesso, la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
0: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?
0: No, non delle cose preoccupanti.
1: L'opinionista da Zon.
0: Vabbè.
1: Tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare debutta con Cagliari Juventus.
0: Vabbè. Ormai guarda, forse il mio amico adesso mando un altro messaggio al mio amico inglese e dire: mi sa che c'è proprio ragione.
1: Bravo, infatti, mandagli un messaggio al tuo amico inglese. Immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene, Fabrizio, è sempre un piacere.
0: ciao
1: Fabrizio, ciao Fabrizio Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli, adesso anche con questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi, che andrà a fare opinionista a Dazzone. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione. Poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web, a tra poco, amici miei.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci qua alle 11.40 minuti, primi Alessandro Santarelli con voi insieme ad Andrea Magliocca in cabina di regia per questa puntata che chiude la settimana di editoriale Rotocalcio. Siamo appena usciti editoriale con il buon Fabrizio Ponciroli. Adesso entriamo in Rotocalcio, lo facciamo subito andando a dare il buongiorno a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan!
2: Ciao, buongiorno Alessandro.
1: Caro,
2: hai preso ferie oggi?
1: Allora, ha preso ferie perché deve fare una cosa, sai che sta insomma per diventare papà, lo sai, no? Il buon Marangio.
2: Sì, certo, sì.
1: Ecco,
2: sì, sì.
1: E allora
2: no,
1: oggi
2: vabbè, allora,
1: è andato a
2: è
1: fare...
2: giustificato, mi
1: sì,
2: dire.
1: Ti faccio sorridere, è andato a fare il corso preparto. Perché partorisce lui.
2: Bello, no, per una volta lo giustifichiamo. Dai.
1: Per una volta lo giustifichiamo perché è lui che dovrà partorire, lo sai, ha fatto un cambio, quindi
2: sì,
1: ci penserà lui.
2: Il ritmo,
1: esatto. Ivan, allora finalmente si riparte, perché insomma state lunghe queste tre settimane. Ti voglio chiedere che sensazione hai avuto di questa nuova formula di tre settimane in cui si parla solo di nazionale e non di campionato?
2: Ma allora ti devo dire, ovviamente la difficoltà di non avere il campionato di cui parlare, diciamo anche lavorativamente, un po' pesato, ci sono state poi tante altre vicende che hanno fatto da corollario che ci hanno portato avanti, la nazionale ci ha dato un po' di sorrisi perché poi si era partiti male, però oggettivamente quello che abbiamo visto per fortuna nelle partite successive alla prima ci ha dato speranza, e non dico ancora gioia o altro, perché insomma ce la teniamo per i grandi appuntamenti questo tipo di sensazione, però ci ha fatto sperare che magari possa cambiare qualcosa davvero, anche con tanti ragazzi giovani, anche con l'Under 21, e ti devo dire, a me c'è cioè, nella difficoltà di non avere il campionato, che ovviamente ci fa sentire un po' di nostalgia a tutti, però a livello organizzativo secondo me la sosta così lunga non è una cattiva idea, perché comunque consente ai commissari tecnici di lavorare davvero con il gruppo della nazionale, cioè tu hai un periodo un po' più lungo, quando le soste normali da due partite, da 7-8 giorni, vuol dire che praticamente non fai allenamenti,
1: certo,
2: fai un po' di cene, fai scarico e preparazione della partita, quindi non è un lavoro da allenatore. Invece secondo me hanno consentito di fare un lavoro diverso, e se io poi sbaglierò, perché non ho fatto uno studio statistico, sono sincero, non ho visto grandi infortuni, qualcosa sì, però diciamo non ha tolto il grande protagonista del campionato, mi sembra, questa sosta, e secondo me deriva anche dal fatto che i commissari tecnici abbiano potuto lavorare in maniera un po' più normale e non diciamo alla bella e meglio, in fretta e furia, come invece si è abituati a fare nelle soste normali.
1: Anche perché, Ivan, ottima riflessione la tua, anche perché abbiamo visto che le convocazioni sono state extra large, per cui c'è stata la possibilità di ruotare più giocatori, no? in queste quattro partite, in queste tre settimane. Potrebbe essere l'idea vincente, quindi d'ora in poi fare sempre così?
2: Sì, ma io guardo questa sosta, credo che sarà confermata anche in futuro, poi qualcuna più breve, tipo quella di novembre, che sarà più rapida, continuerà ad esserci, però secondo me è una cosa che, ripeto, noi eravamo terrorizzati, noi giornalisti, dal fatto di non avere il campionato per 20 giorni, quindi e sicuramente anche le TV, insomma, tante dinamiche vengono meno con l'assenza del campionato, però secondo me sì, cioè nel complesso, a me, fatti i conti, non è dispiaciuta, credo che sia un esperimento che può avere cioè che avrà un futuro, ecco. Condensare un po', eviti anche dei viaggi,
1: sì, perché poi c'è esatto
2: quel ragionamento lì, cioè i vari giocatori, gli europei in realtà non gli cambia molto, perché bene o male i viaggi sono quelli che fanno, però i vari giocatori che vanno dall'Europa al Sud America, si evitano due viaggi intercontinentali, così non è poco.
1: No, no, è vero, assolutamente. Senti, invece adesso riparte il campionato, diciamo, riflettori accesi a livello di interesse di una singola partita, credo, su Como-Roma, no? E qui si riparte con il Como reduce da una sconfitta in attesa, una partita bellissima, ma insomma per il Como evidentemente un po' di meno, e la Roma che è reduce dal 2-2 con l'Inter. È un banco di prova per chi, secondo te, Ivan, questo?
2: Ma entro certi limiti possiamo anche dire per entrambe, nel senso che comunque sono, per me la Roma è quella che meglio di tutte può vestire i panni dell'anti-Inter in questo campionato. Il Como ne ha qualche chance, secondo me non necessariamente, nel senso che comunque è una squadra giovane, ha meno pressione, può anche non ambire allo scudetto, però potrebbe rientrare in quella corsa. E entrambe devono, diciamo, ricordarci le loro ambizioni. Forse lo è sempre un po' di più per la Roma, perché appunto è la squadra da cui ti aspetti che possa lottare per il vertice da qui a fine campionato, quindi magari lo è sempre un po' di più per la Roma, però comunque anche il Como che si deve riscattare, che deve far vedere come gestisce anche non soltanto la singola partita, ma poi questo blocco di campionato Champions, che è un tema per chi non l'ha mai fatto finora. Insomma, è un banco di prova entro certi limiti per entrambe.
1: E poi c'è evidentemente un doppio test per Milan e Juventus. Chi rischia di più tra il Milan a Reggio Emilia e la Juventus a Cagliari? Vanno affrontare comunque due squadre in forma,
2: Sì, vanno ad affrontare due squadre in forma, più il Cagliari, per quello che ci ha fatto vedere nelle prime cinque giornate. Chi rischia di più è detto. Allora, forse il Milan, perché comunque il Sassuolo, secondo me, nel complesso è una squadra, cioè il Cagliari è partito meglio, ma io credo che il Sassuolo sia una squadra un po' più forte, sì, nel complesso, quindi forse un po' di più il Milan, però sono due gare insidiose per entrambe, per due squadre che ancora non abbiamo capito se vedano la luce in fondo al tunnel, oppure insomma siano ancora totalmente invischiate nel tunnel.
1: E tra Morim e Spalletti, Ivan, chi vedi più vicino all'uscita da questo tunnel? Perché i risultati direbbero dell'ultima giornata, anzi delle ultime, direbbero Spalletti, perché comunque si è ripreso dalla sconfitta proprio con il Sassuolo, con una bella vittoria sul NEC, ha battuto l'Atalanta, mentre il Milan qualche difficoltà sembra ancora averla.
2: Sì, infatti se dobbiamo scegliere più in difficoltà in questo momento, ti direi Amorim, volendo, fermo restando che torna il campionato, quindi dobbiamo vedere come stanno. Ci sono tante variabili che non maneggiamo, di cui, diciamo, non abbiamo piena consapevolezza in questo momento. Sul lungo, sicuramente Amorim è stato scelto nell'ambito di un progetto nuovo. Spalletti è stato confermato nell'ambito di un progetto nuovo, che però non ha lui come punto fermo, quindi secondo me Spalletti un pochino questa cosa la deve, non dico patire, però ci deve convivere comunque, perché Amorim ha dalla sua l'essere stato, diciamo, è l'uomo scelto. Spalletti è stato scelto da altri e poi confermato, però nell'immediato, nelle ultime uscite, per quello che ricordiamo della Serie A di 20 giorni fa, Spalletti e la Juve mi sono sembrati più in salute.
1: Ma in questo ti ha sorpreso l'intervista di Antonio Conte?
2: No, perché Conte ha una voglia matta di tornare, nello specifico alla Juve. Credo non capisca fino in fondo perché, davanti ad alcune situazioni che potevano essere perfette per lui, non sia stato chiamato.
1: Bella questa lettura, questo... bella. Cioè, dici che lui non si rende conto del perché.
2: Allora, lui secondo me vuole tornare alla Juve, questo credo sia assodato. Però per esempio, perché il Milan, che ha cambiato tanti allenatori, che fatica a risorgere, che ha avuto più volte la possibilità di chiamarlo, non l'abbia fatto, secondo me è una cosa che Conte non si spiega, e un po' non me lo spiego nemmeno io, ti dico la verità, ecco, perché poi la Juve, diciamo che è stata anche, a parte che c'è un pregresso, c'è un meccanismo, dei meccanismi diversi, è stata anche una questione di mancati incastri, probabilmente poteva chiamarlo quando ha scelto Thiago Motta, andò poi a Napoli, però in quella fase, diciamo, la Juve aveva l'idea di cercare qualcosa di nuovo, e lì prese il pregresso. Ovviamente il fatto che non l'ha, che Milan in tutti questi anni, in cui Conte comunque era libero, insomma, disponibile, non l'abbia chiamato, secondo me è una cosa di cui così fa capacitarsi anche il diretto interessato.
1: Senti, invece, come sta Allegri e il Napoli? Dici, lo vedremo domani, perché comunque il test è un test probante, ma secondo te come sta?
2: Spero meglio di come l'abbiamo lasciato, nel senso che il Napoli delle prime 5 giornate è stata forse la squadra più brutta della Serie A, no? O comunque quella con la maggior sproporzione tra quello che potrebbe fare e quello che poi ha fatto, perché è stato molto, no, non è piaciuto il Napoli. Napoli che abbiamo visto finora non è piaciuto, credo, a nessuno. Spero poi, non è che la vita non cambia, però nel senso, per il Napoli e per Allegri spero di vedere un po' più di mordente. Allegri, tornano le frasi di Conte, Allegri non può accompagnare il morto, perché altrimenti va male. Allegri, spero che per lui, per il Napoli, anche per il campionato, che tiri fuori qualche soluzione di quelle che in passato fa anche abituato a vedere, perché Allegri ora passa per il pragmatista che quasi non sa far giocare a calcio le sue squadre. Non è sempre stato questo Allegri. Io credo che anche lui si sia un po' rintanato in una posizione nella quale non so fino a che punto sia a suo agio, perché insomma io il Cagliari di Allegri, il primo Milan di Allegri, la prima Juve di Allegri, io me ne ricordo come squadra, non erano quello che poi gli abbiamo visto fare nella seconda avventura della Juve, in quella al Milan e anche in questo avvio di Napoli, in cui sembra veramente esserci poche idee.
1: Sì, concordo. Secondo me è stata una scelta che non so se Allegri rifarebbe oggi. Comunque vedremo. L'ultima cosa che ti chiedo, Ivan, perché un'altra squadra alla quale bisognerà misurare la febbre, mettiamola così, è la Fiorentina. Che onestamente la Fiorentina con Vanoli un po' ha cambiato rotta, ha pareggiato col Napoli, ha battuto il Venezia, però adesso arriva una fase di campionato per cui anche la Fiorentina deve far vedere quello per quello è stata costruita, no? Che non è certamente una salvezza.
2: No, infatti, anche perché a Firenze hanno già vissuto l'anno scorso sull'orlo del precipizio, ne farebbero volentieri a meno. Con Vanoli si è rivisto un piglio diverso, e la Fiorentina ha fatto un mercato anche troppo importante, nel senso che ha cambiato molto, ha tanti giovani, ha tante scommesse, quindi il tutto e subito insomma, non lo poteva pretendere nemmeno da Fabio Grosso, ed esonerare dopo 3 giornate comunque secondo me è già una sconfitta, però va detto che con l'arrivo di Vanoli qualcosa nella percezione della squadra è cambiato, ha una rosa secondo me valida, non so se possa poi puntare davvero ad entrare nel discorso europeo, perché appunto tanti ragazzi, cioè, le cose che ho detto prima, quindi delle incognite sulla Fiorentina ci sono, però regalare un campionato un po' più divertente e soddisfacente di quello che si è visto finora e soprattutto di quello che è stato l'anno scorso, secondo me è una cosa che la Fiorentina ha pienamente nelle sue corde.
1: L'ultimissima cosa a proposito di Fiorentina, che ha battuto il Venezia. Il Venezia ancora a 0 punti, che ha confermato Stroppa, ma è una conferma a tempo, e quanto tempo? Perché insomma non è partita benissimo il Venezia, anzi 0 punti.
2: Ha partito male, l'altra società che ha fatto tanti acquisti, che secondo me può anche giustamente aver deciso di dare fiducia a un allenatore che ora però è chiamato a dare una svolta. Io mi aspetto un po' di tempo per un semplice fatto: la sosta da 20 giorni era esatto, diciamo, la finestra temporale perfetta per il Venezia. Il fatto stesso che abbia confermato la fiducia a Stroppa implica che ci abbia pensato, perché altrimenti non confermi la fiducia, certo, a uno che non hai messo minimamente in discussione. Quindi delle valutazioni le ha fatte, ha ritenuto giustamente o meno, poi quello insomma lo dirà soprattutto il campo, però comunque diciamo nella finestra temporale perfetta per cambiare allenatore ha ritenuto di non farlo. Io credo che Stroppa un po' di tempo ce l'abbia, perché sai, esonerarlo, se perde la prossima e lo esoneri,
1: assurdo,
2: non
1: sì,
2: capisco il senso, a quel punto lo esonerati durante la sosta e consentivi a chi veniva al suo posto di lavorare con un gruppo ristretto, per carità, quello che vuoi, perché poi anche tutte in Serie A hanno diciamo una piccola o grande diaspora durante la sosta, però si ambientava, insomma era un periodo in cui aveva senso, se avevi in animo il cambio di allenatore, farlo. Invece non è stato fatto, nel caso della Venezia, anche in altre situazioni, e quindi ora mi aspetto che un po' di tempo ce l'abbia a disposizione, poi se sarà in grado o meno di cambiare quello che ci ha fatto vedere nelle prime 5 giornate, insomma, questo sta alle sue qualità e a quelle dei giocatori del Venezia.
1: Ivan, grazie, buon lavoro. Ciao Ivan.
2: A te, buon proseguimento.
1: 11.57 minuti primi, pausa, a rientro 2 collegamenti. Prima Raffaele Gabrinelle, poi Gabriele Chiocchio, per parlare evidentemente di Roma, che appunto non soltanto andrà a Como ad affrontare il Como, ma ci sono novità a livello dirigenziale, perché a quanto pare i Friedkin stanno per cedere l'Everton, proprio per concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Roma. Ne parleremo dove se non qui a TMV Radio. Linea al grande, grandissimo, unico, immenso Andrea Magliocco.

0: Alle 12.06 minuti primi torniamo in diretta TMV Radio, gli studi ovviamente di Roma, con Andrea Magliocca in cabina di regia, Alessandro Santarelli con voi. Seconda ora, torniamo a parlare finalmente, anzi più che ovviamente finalmente, di campionato, e è un piacere farlo con Raffaele Garinella. Ciao Raffaele.
1: Ciao Alessandro, il piacere è mio, benedetto campionato, bentornato.
0: Sono d'accordo con te, ma la prima domanda che ti devo fare, Raffaele, è: cosa ti porti dietro di questa novità, diciamo, del quasi mese di sosta? Ti è piaciuta, non ti è piaciuta, da ripetere, a non ripetere? Le tue impressioni?
1: Ti dico, preferisco un'interruzione prolungata piuttosto che più interruzioni, diciamo, sparse durante il campionato, quindi forse anche per i calciatori, no? Avere questa interruzione prolungata a inizio campionato può aver in qualche modo inficiato meno anche sul differente tipo di preparazione, di allenamenti in chiave di infortuni muscolari, e questo secondo me può essere un bene. Questa è la cosa positiva. La cosa negativa è che purtroppo poi, sai, si interrompe il ritmo partita di alcune squadre e magari altre possono trarre dei benefici. Per esempio, parlando dell'Inter, io ho visto un Inter un po' in difficoltà, una squadra che incassa troppi gol, magari la sosta può aver concesso a chi vuole la possibilità di registrare alcune cose, mentre altre squadre che volavano possono andare magari in difficoltà alla ripresa del campionato.
0: No, è interessante quello che dici. Dopodiché, a livello di soste, no, Raffaele, poi entriamo ovviamente nel dettaglio. Ce ne sarà poi un'altra, la classica sosta di metà novembre, e poi ce ne sarà una, secondo me, giusta a Natale, perché dal 19 dicembre poi si torna in campo il 3 gennaio. Di fatto sono le stesse soste, solo che una è durata un po' di più. Allora la domanda è: ma non converrebbe, io ho questo pallino in testa, concentrare tutto in un mese, magari a gennaio, quando c'è anche il mercato in corso?
1: Si potrebbe anche fare, secondo me potrebbe essere strategica, perché sai, alcuni calciatori poi in qualche modo sono inconsciamente distratti da quella che può essere la probabile e nuova destinazione, quindi magari sempre a livello inconscio in campo possono essere portati a cercare anche di tutelare il loro stato di integrità fisica, no? E quindi magari un contrasto in più, non ti dico che non lo fanno, però ci fanno un po' più leggeri, perché devono giustamente pensare a quello che è il loro futuro. Concentrare la nazionale a gennaio potrebbe essere un'ipotesi importante, anche per evitare distrazioni da parte di tutti.
0: Sì, vediamo. Dovrebbero essere abbastanza intelligenti per cose del genere, alla quale credo poco, sinceramente, perché se ci arriviamo noi vuol dire che è troppo banale, caro Raffaele, quindi ci sono sicuramente delle cose che non vanno. Allora, partiamo proprio da qui, da Inter Parma, perché tu hai detto una cosa giustissima, poi bisogna vedere come si riparte, e l'incognita è per tutti. L'Inter avrà il Parma che ha cambiato allenatore, fuori Cuesta, dentro Gilardino. Intanto ti chiedo come leggi questo cambio tecnico di un allenatore che peraltro ha vinto l'ultima partita contro il Genoa.
1: Ma non solo, ma poi se andiamo a guardare comunque la classifica del Parma,
0: bravo.
1: Il Parma c'ha 4 punti, però sembrava in ripresa, no? Evidentemente non erano soddisfatti di questa sin dall'inizio, perché altrimenti non avrebbero cambiato. Va bene, adesso hanno scelto Gilardino, e sarà secondo me un terno all'otto, no? L'Inter da questa sosta io penso che abbia tratto dei benefici, perché nella fase difensiva non mi ha convinto mai, al di là di tutte quelle che sono state le rimonte che hanno portato l'Inter a vincere quasi tutte le partite, e secondo me se contro la Roma giocavano altri 5 minuti avrebbero vinta, perché comunque era in difficoltà la Roma, si era spremuta troppo nel primo tempo, poi era arrivata con le bombole d'ossigeno nella ripresa. E però non va bene questo, non va bene che tu incassi tanti gol, non va bene che incassi quel tipo di gol a difesa schierata, va bene quello che dice Akanji, che l'Inter ha una forza mentale importante per recuperare le partite, sono d'accordo, però bisogna evitare di prendere gol, e bisogna evitare sin dalla partita contro il Parma. La sosta in tal senso può aver, diciamo, mescolato le carte in difesa. Io penso che qualche giocatore come Stones debba proprio calarsi nella nuova realtà, perché la Premier ha sì dei ritmi più elevati, ma è diversa da un punto di vista tattico, e per fortuna c'è Bissek, che è rientrato Pavar, ci sono le alternative.
0: Però c'è una cosa che mi ha impressionato, Raffaele, di Roma-Inter, cioè l'Inter nel secondo tempo appena accelerato ha fatto capire che la partita la poteva non solo raddrizzare come ha fatto, ma concordo, con altri 10 minuti addirittura poterla vincere. Cioè, sembra che voglia dare a volte inconsciamente anche una sorta di vantaggio agli altri, tanto poi vi riprendo. E così ti concludo la domanda. Io continuo a avere grossi dubbi sul portiere dell'Inter. Cioè, l'Inter ha un ottimo portiere come secondo, ma perché si ostina su Martinez?
1: Ah, il discorso è che Martinez, se parliamo di mantenersi tra i pali della reattività, è un ottimo portiere. È chiaro che da un punto di vista del gioco coi piedi è un portiere che va in difficoltà, è un portiere che va in difficoltà, l'abbiamo visto, però insomma, se andiamo a vedere le statistiche, l'Inter ha preso il miglior portiere nel gioco coi piedi, che è Provedel, questo lo dicono le statistiche, sì. Ed è anche un ottimo portiere tra i pali. Io penso che domani potrebbe giocare Provedel, che secondo me è più che un'alternativa a Martinez. È chiaro che però le alternative sul mercato non mi convincevano, francamente, devo essere onesto. Se l'alternativa era prendere Vicario, con tutto il rispetto per Vicario, in luogo di Martinez, a quel punto mi tengo Martinez. Se devo fare una spesa importante, la devo fare su un altro tipo di portiere, che magari può essere Carnesecchi, che è quello che più mi convince in Italia in questo momento, ma sempre convinto di più, oppure vado a prendere un altro tipo di portiere, ma in questo momento non ne vedo tantissimi.
0: E poi c'è un altro tema, caro Raffaele, che è quello dell'attacco, perché adesso l'Inter ha praticamente 3 titolari, ok, inamovibili, però ne giocano 2. Secondo te, alla lunga, Pio Esposito può togliere il posto a Thuram, detto che in qualche partita già l'ha fatto?
1: Credo che abbia risposto bene Pio Esposito. Davanti a sé c'è gli attaccanti in questo momento più forti della Serie A, è così per me. In questo momento i titolari sono Thuram e Lautaro, perché hanno un tipo di affiatamento maggiore, perché con Thuram Lautaro fa un altro tipo di gioco, perché l'Inter con Thuram in campo fa un altro tipo di gioco. Quando c'è più Esposito si aprono più spazi per Lautaro, è vero, perché ti porta via tanti uomini in marcatura, è vero che è altruista, è vero che ti fa dei gol pesanti poi Pio, perché se andiamo a vedere tutti i gol dello scorso anno sono tutti gol pesanti. Però sta crescendo bene, soprattutto dialetticamente ha dimostrato di essere anche molto molto cauto, perché è giusto, sei all'Inter, sei al secondo anno di Inter, davanti a te dei calciatori che hanno già vinto 2 campionati insieme, ed è giusto. Le parole di Sucic invece mi hanno lasciato un po' perplesso.
0: Sì, ci volevo arrivare. Perplesso in che senso? Cosa?
1: Lui dice che, sai, anche le parole di Sucic, c'è anche le dichiarazioni di Boban, che ha detto che è una delle migliori mezzali, quindi dovrebbe giocare. Io sono d'accordo con tutti quelli che ne capiscono di calcio più di me, e quindi stiamo parlando di 2 che ne capiscono molto più di me, parlo di Sucic e Boban. Però insomma, da un punto di vista delle prestazioni, noi abbiamo visto un andamento altalenante da parte di Sucic, quindi non è che Chivu decide di non farlo giocare perché ha i paraocchi o perché preferisce altri calciatori. No, è chiaro che Chivu li vede tutti i giorni in allenamento, magari anche lui in partita avrà visto un Sucic molto molto importante da un punto di vista dell'impatto quando subentra, e invece quando ha giocato titolare non sempre è stato straordinario. Io mi ricordo lo scorso anno, quando è partito titolare, ha fatto sì buone partite, ottima quella contro la Fiorentina in casa, però insomma poi, se mi ricordo le partite da subentrato, mi rimangono molto più nella memoria, come quella contro il Como in Coppa Italia per esempio. Quindi è un giocatore che ha i suoi spazi. Bisogna capire anche il ruolo di Sucic, perché c'è chi lo definisce mezzala, c'è chi lo vede regista. Per me può fare entrambe le cose, ha un'ottima intelligenza tattica, però deve anche pazientare,
0: anche perché comunque davanti ha dei giocatori molto forti, però un po' in là con l'età. Cioè, il suo è il classico cambio generazionale che deve arrivare, diciamo, con il tempo, no Raffaele?
1: Arriverà, anche perché ora davanti ai Çalhanoğlu, Barella e Zielinski, che sono i titolari, lui è la prima alternativa insieme a Jones, poi c'è Mkhitaryan, c'è Stankovic, che ancora non ha giocato praticamente mai ed è un giocatore sul quale l'Inter punta. Insomma, all'Inter ci sarà spazio per tutti, e non dimentichiamoci che c'è una mezzala molto molto forte che gioca sulla fascia, che è Diouf,
0: è vero. Prima di cambiare argomento, le ultime 2 cose sull'Inter ti chiedo. Ci sono forse 2 giocatori che stanno facendo un po' di fatica. Uno di questi è Di Marco, l'altro è Barella. Secondo te come mai? Anche in nazionale, insomma, non è andato benissimo, ha giocato poco Barella.
1: Allora, Barella, se andiamo a vedere quelle che poi sono state le prestazioni recenti nell'Inter contro la Roma, ha fatto nel 2-2 contro la Roma, lui ha fatto una, secondo me, una buona partita, anche è stato ammonito, certo, ma ha fatto una buona partita. Contro l'Udinese è stato tra i migliori in campo nella partita precedente, perché ha anche segnato, e contro il Napoli ugualmente ha fatto un'eccellente partita. In nazionale è chiaro che magari veniva anche dalle fatiche in campionato, comunque partite importanti, compresa la trasferta di Madrid. Di Marco purtroppo ha subito una distorsione al ginocchio e quindi ha dovuto stringere un po' i denti, ha dovuto recuperare. Io invece ti dico che secondo me stanno facendo fatica gli inglesi.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Perché mentre Curtis Jones sta facendo un percorso, diciamo, di riatletizzazione, perché comunque non ha fatto la preparazione con la squadra, quindi ci sta l'infortunio che lo terrà fermo dalle 3 settimane al mese, Stones invece è un giocatore che comunque ha un pregresso di infortuni muscolari purtroppo negli ultimi anni, quindi va gestito. Poi c'è Spence, sai, questi hanno fatto i mondiali, vorrei vederli al top della condizione, ma secondo me per vederli al top della condizione tutti e tre ci vorrà ancora qualche settimana.
0: Verissimo. E la riflessione invece anche sulla Champions che riparte, perché, caro Raffaele, diciamo, delle italiane forse l'unica che ha ambizioni maggiori è proprio l'Inter, no? Rispetto anche all'uscita prematura dell'anno scorso.
1: Ma io francamente non vedo nessuna delle italiane in grado di poter puntare, devo essere onesto.
0: Sì, anch'io.
1: Mi piace sognare da tifoso dell'Inter, mi piace ascoltare anche i giocatori che dicono che è un obiettivo, certo loro lo devono dire perché ci credono e loro lavorano tutti i giorni per raggiungere quegli obiettivi. Io da tifoso, guardando anche altre squadre, guardando anche le alternative, mi rendo conto che forse qualche squadra più forte delle italiane c'è sicuramente, quindi insomma l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno, quando l'Inter è uscita contro una squadra tutt'altro che inarrestabile, e non bisogna poi stare a fare il discorso del campo. È vero che quel campo è forse inadeguato, però ci sono squadre che su quel campo hanno vinto comunque, quindi insomma a volte poi bisogna tirar fuori quella qualità che ti porta poi a dire di voler puntare al colpo grosso.
0: Ma su questo, Raffaele, la sensazione è che, come dire,

0: quello che è successo l'anno scorso al Real Madrid è stato strano per la tradizione madrilista, Raffaele.
1: Sì, c'aveva ragione Ancelotti, però sì, no? Ancelotti sì. È stato, secondo me, con forse troppa rapidità sostituito, perché poi lui aveva trovato quell'equilibrio di far coesistere Bellingham con Vinicius e con Rodrigo. Poi è arrivato Mbappé e ci sono state delle difficoltà, però se andiamo a vedere la squadra della Madrid è sicuramente una squadra importante. Ora dovrà recuperare Asensio, Konaté, Eder Militao, Mendy, che sono un po' infortunati, Valverde. Però se andiamo a vedere la rosa, con tutto il rispetto per chi è arrivato, e quindi per Cucurella, per Dumfries e via discorrendo, è una squadra a mio avviso nettamente inferiore per la qualità a quella del Barcellona, ma proprio nettamente inferiore al Barcellona.
0: Sì, è vero. Senti, invece, l'ultima cosa che ti chiedo, torniamo un attimo al nostro campionato, perché i riflettori si accendono soprattutto su Como-Roma domenica a 12:30. Che partita ti immagini, ti aspetti e chi vedi più, diciamo, tornare meglio dalla sosta? È difficile, so che soprattutto l'ultima domanda è difficilissima.
1: Ma guarda, ti dico sinceramente che forse la sosta fa meglio al Como, ha fatto meglio, perché comunque non si aspettavano forse neanche i bravi di Don Rodrigo che il Como perdesse a Frosinone, no? E invece è stata una partita dove il Como ha avuto le sue ottime chance, poi Palmisani è stato sontuoso in più occasioni. Però insomma, ho visto una manovra diversa, forse un po' troppo frenetica rispetto al solito gioco bello spumeggiante, ma comunque razionale di Fabregas. Io penso che possa ritrovarsi bene. Per contro, la Roma, dopo la partita contro l'Inter, sai, hanno percepito quella sensazione di aver dilapidato un'occasione importante, no? Di poter battere l'Inter, quindi quel pareggio può avere in qualche modo leggermente demoralizzato i calciatori. La sosta farà bene, però insomma, sai, andare a Como contro questo Como, contro dei calciatori che comunque torneranno anche rinvigoriti dall'esperienza in nazionale, non sarà semplice, sarà una partita aperta a tutto, ma vedo leggermente avanti il Como.
0: Ma è la Roma per te, e ci salutiamo su questo, la vera antagonista dell'Inter quest'anno?
1: No, io penso che la Juventus crescerà ancora, e tra l'altro lo dico, mi auguro prima o poi di rivedere Antonio Conte sulla panchina della Juventus, da appassionato di calcio, da amante dello sport. E vedo anche il Napoli, perché comunque, nonostante le sue difficoltà, sai, adesso sta recuperando un giocatore straordinario che vale da solo il prezzo del biglietto, che è McTominay, e sono felice di poterlo rivedere in campo dopo quello che ha passato. Sta ritrovando anche quei meccanismi nel tridente offensivo, con Politano, Lang, Højlund, poi vediamo, perché Vergara è infortunato, però insomma Neres è una squadra che ritornerà, e poi Allegri, ragazzi, è un vecchio volpone, non sottovalutatelo mai.
0: Grazie Raffaele, buon lavoro. Sempre Raffaele Carinella,
1: un abbraccio grande.
0: Ciao,
1: e Raffaele. Un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao caro Raffaele. Allora, da il focus sull'Inter passiamo proprio al focus sulla Roma. Gabriele Chiocchio, ciao Gabriele, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi e chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo proprio da come arriva la Roma, soprattutto situazione infermeria, perché sono state settimane un po' particolari, chi recupera e chi non recupera?
2: Ma in realtà la situazione più complicata è quella di Cristante, che ha un'infiammazione al ginocchio e che non ce la farà certamente per la partita di Como, e magari salterà anche quella con il Real Madrid, ed è dunque pronto Martin De Roon, un fedelissimo di Gasperini, proprio preso per questa evenienza, perché anche insomma Cristante è un punto fermo di questa squadra, e in caso di assenza Gasperini adesso può rivolgersi a un calciatore che ha fatto sostanzialmente carriera con lui, che quindi conosce perfettamente i desiderata del tecnico. Altre situazioni in realtà sono tutte rientrate, Malen dovrebbe giocare titolare, lo stesso Pellegrini potrebbe avere una chance dal primo minuto dopo tutto quello che ha passato in questi mesi, per cui una Roma in realtà si presenta a questo appuntamento quasi in piena forma, appunto fatta eccezione per la situazione di Brian Cristante.
0: Ma leggo che potrebbe tornare titolare Rodrigo Mora, poi è chiaro che c'è da fare i conti anche con Roma-Real Madrid, che è l'appuntamento di martedì. Beh, quindi Mora si potrà rivedere al primo minuto, secondo te, Gabriele?
2: È un ballottaggio, è il ballottaggio che secondo me, finché non arriva un calciatore con le caratteristiche che ha chiesto Gasperini, che non è arrivato quest'estate, vedremo spesso quello per il posto accanto a Dybala alle spalle di Malen. C'è chi parla di Mora, c'è chi parla di Pellegrini, c'è chi parla di Soule, anche se tornerà

0: un po' trafelato, come dire, dalla nazionale. E soprattutto, come dici tu, c'è il discorso di a dover abbinare a questo main event di Serie A col Como quello di Champions League con il Real Madrid. Chiaramente quello con il Como è uno scontro diretto almeno per la prossima edizione della Champions League, ma Gasperini non vuole assolutamente fare una brutta figura contro il Real Madrid, che almeno in queste prime giornate di campionato è parso comunque attaccabile. Anche la stessa Inter ha giocato una grande gara al Bernabeu, poi si perde perché il Real Madrid a certi giocatori, per cui penso che la Roma voglia fare una buona partita contro il grande ex Mourinho e da lì poi capiremo le rotazioni che Gasperini penserà di attuare, considerando poi, e chiudo, che la Roma gioca poi col Genoa, squadra in difficoltà, e con lo Slovan Bratislava, e magari lì potrà girare un po' di più i giocatori.
1: Sì, assolutamente. Rispetto allo scontro di domenica, io però, l'hai letto anche te ovviamente, Gabriele, ci sono dichiarazioni di Gasperini che dice vabbè, l'obiettivo è quello in 3 anni di vincere lo scudetto. Uno, fondamentalmente, aggiungo io, è passato, e lui ha detto cerchiamo magari di accorciare i tempi. Quindi se uno è passato vuol dire che o quest'anno o il prossimo.
0: Certo, la matematica non è un'opinione. Poi Gasperini è stato sempre uno che ha puntato in alto, anche all'Atalanta. Lui voleva vincere il campionato con l'Atalanta, sostanzialmente, che per carità era anche verosimile al punto a cui aveva portato la squadra e il tecnico di Grugliasco, ma resta comunque un obiettivo incredibile per quella piazza, come lo è al momento per la Roma, che si sta dimostrando all'altezza di certe situazioni, ma che ha, come dire, ha giocato uno stralcio campionato sui generis, perché si giocava una volta a settimana. Adesso inizia, secondo me, la vera stagione. La Roma dovrà far valere la sua rosa, dovrà gestire le energie, e sia tra una partita e l'altra che nell'ambito della stessa partita, perché nella partita con l'Inter l'hanno giocato un grande primo tempo, molto intenso, molto forte, e poi ha un po' mollato nella ripresa per motivi atletici, sostanzialmente, a un certo punto, banalmente, a fare quel pressing uno non ce la fa più. Quindi bisognerà gestire in modo diverso, in modo più efficace magari le energie, però ecco, Gasperini guarda in alto e credo sia anche un atteggiamento corretto, perché poi alla fine se non raggiungi l'obiettivo al massimo che ti succede, ti prendono in giro, ma questa è una cosa da tifosi, i professionisti ragionano in un altro modo e Gasperini lo è.
1: No, ma questo è assolutamente corretto, ma mi incuriosisce un po' sapere, Gabriele, visto che poi adesso si entra veramente nel cuore anche della Champions, l'obiettivo stagionale Champions della Roma qual è? Quello evidentemente di superare magari la fase a campionato, entrare tra le prime 8, oppure se l'asticella si dovesse alzare un po' troppo, non dico tireremo in barca, ma cominciare a guardare poi all'obiettivo serio, quello del campionato?
0: Ma io mi rifaccio a quello che diceva Gasperini lo scorso anno, quando addirittura Europa League diceva intanto le 24 e poi si vede, e poi la Roma è entrata nelle 8 all'ultima giornata, poi uscendo con il Bologna. Ma insomma, io penso che Gasperini sarebbe soddisfatto già superando la fase campionato, obiettivo che, dico io, è ampiamente alla portata dei giallorossi. Poi dipenderà chiaramente anche dai sorteggi, perché se i 16esimi giochi con una certa squadra è diverso che se giochi magari con un'altra squadra che si è ritrovata lì per caso. Faccio un nome, il Paris Saint-Germain, che nelle due occasioni precedenti in cui ha vinto la Champions League è passata per i 16esimi, quindi lì è anche un po' in questione di fortuna. L'importante penso che sia che la Roma passi il turno, anche per i premi economici, che con un bilancio che deve fare sempre i conti con dei famosi paletti, per quanto il settlement agreement si sia concluso, fanno sempre bene.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è la notizia che rimbalza oggi: Friedkin sarebbero a un passo dalla cessione dell'Everton per concentrarsi solo esclusivamente sulla Roma. La vicenda stadio ha cambiato un po' le strategie, o secondo te era comunque un passaggio già delineato?
0: Loro evidentemente avevano preso queste quote dell'Everton perché le ritenevano un affare dal punto di vista del business, perché poi vai a prendere le quote di una squadra di Premier League, tra virgolette, da sistemare. Una volta che l'hai sistemata, il suo valore cresce immediatamente, quindi magari possono realizzare anche un guadagno. Io la leggo così, poi non parliamo più di calcio ma di alta finanza. Sì, esatto. E lì, se di calcio posso parlare per una certa esperienza, di alta finanza vi garantisco di no, quindi non mi spingo oltre. Ecco.
1: Alzo le mani anch'io, grazie Gabriele, buon lavoro.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Un abbraccio al nostro Gabriele Chiocchio, 12:29 minuti primi. Allora, Magliocca mi dice che devo dargli la linea, e se me lo dice Magliocca, chi sono io per non farlo? Al rientro, l'ultima parte, voliamo in Spagna dal nostro Alain Valnegri, che è a Barcellona e non a Madrid, perché se era a Madrid magari gli chiedevamo se era anche lui, insomma, accampato, ma invece lui è a Barcellona. A tra poco.

0: E allora alle 12:38 minuti, primi ultimi sgoccioli di questa puntata, spero per voi interessante, di Editoriale Rotocalcio. C'è anche, in attesa di andare da Alain Valnegri, un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno Maracanà, un saluto. Buongiorno. A Raffaele, volevo fargli una precisazione. Io penso che giocare oggi, in questi ultimi anni, anzi nell'Inter, sia abbastanza difficile. L'Inter ha degli schemi complessi dove fa della coralità il primo punto di forza, e mi riferisco al fatto che i tre inglesi ha detto che non si siano ancora integrati. Spence ancora non si è visto, diciamo, di tempo. Stones si sapeva che era un giocatore che comunque è fragile, ma che secondo me darà il suo contributo come leadership. Ma faccio un esempio, perché dicevo che è difficile entrare negli schemi dell'Inter? Pensiamo a Zielinski, arrivato praticamente il primo anno è stato tra i peggiori della rosa, ci ha messo praticamente 14 mesi per entrare e prendersi il centrocampo, e Zielinski è uno dei primi 5 centrocampisti per rendimento della Serie A degli ultimi 10 anni, non è uno qualunque.
0: No, no, ma è interessante la riflessione che fa l'amico. Adesso il messaggio è arrivato quando Raffaele ci aveva già salutato, provo a rispondere io. È molto vero quello che dice questo amico, ci vuole comunque del tempo, e l'esempio che fa su Zielinski è perfetto, perché comunque Zielinski è un giocatore molto forte, che peraltro l'Inter ha preso a zero dal Napoli, e ci ha messo realmente un po' di tempo. È altrettanto vero che era chiuso da tutta una serie di mostri sacri lì nel centrocampo dell'Inter, per cui è stato difficile anche inserirsi. Però sulla questione dei tre inglesi concordo, tra l'altro sono stati più o meno tutti e tre bersagliati anche da degli infortuni, quindi ci vorrà sicuramente un po' di tempo, ma la sensazione è che andando avanti tutti e tre possano trovare spazio all'interno di questo Inter, appunto, infortuni a parte, perché poi sia Spence sia Curtis Jones, proprio in queste ore, sia Stones, soprattutto quest'ultimo, hanno avuto dei problemi. Di Stones, tra l'altro, sappiamo che insomma è reduce da una serie di infortuni gravi. Allora andiamo, come detto, in Spagna, ma non a Madrid in mezzo alle tende, bensì a Barcellona, da Alain Valnegri. Ciao Alain.
2: Ciao, ciao Ale.
0: Non sei dentro le tende, Alain?
2: No, no, io vabbè, vivo in un campeggio, però ho il bungalow.
0: Ah, hai il bungalow.
2: Sei il benvenuto, puoi venire anche con la famiglia.
0: Grazie Alain.
2: Ti lascio il mio bungalow e mi prenderò una tenda.
0: Va bene, grazie Alain. Sei contento che riparte il campionato, oppure ti è interessato molto questa sosta nazionale?
2: Ma sinceramente, da un punto di vista della nazionale italiana, comunque ha fatto bene quella sosta, perché se prendiamo le ultime soste, erano di 2 settimane e si giocavano 2 partite, e sinceramente dopo la prima col Belgio non so cosa sarebbe successo. Dopo questa sosta la nazionale italiana esce con certezze, e non era scontato, anzi eravamo tutti molto critici. Dai, io amo il campionato e amo i campionati, amo la Champions, dunque sono contento che tornino i campionati e niente, però comunque ne usciamo molto rafforzati comunque da questa Nation. Erano delle risposte che avevamo bisogno dopo quel caos politico, quel teatrino politico a livello istituzionale. Mancini comunque ha riportato comunque un po' di serenità e un po' di ambizione.
0: Sì, assolutamente. So che sei un grande, poi parliamo di campionato, però volevo chiederti, sei un grande appassionato di calcio turco, ma cosa sta accadendo alla nazionale turca? Perché ha vissuto un momento di grande